0: Questo è Gianni 85, siamo abbastanza d'accordo. Io sono d'accordo con Luca che dice: a Rosa e la Fiorentina valeva il 10º-12º posto ed è bastato poco per ritrovarci a lottare per la salvezza. Per me le colpe di Pioli riguardano la preparazione fisica e tattica. Poi Gabriele: il merito della mancata vendita di Antognoni fu soprattutto del Conte Pontello. Prima della legge Bosman i calciatori non avevano potere decisionale. Chi afferma il contrario non è onesto intellettualmente. Beh, che sicuramente Antognoni sia rimasto tutta la vita a Firenze, perché era un mondo diverso.
1: Hai puntato i piedi per andare magari altrove dove avrebbe vinto di più, guadagnato meglio, e anche queste storie.
0: Poi posso sentirmeli ora i due vocali?
2: Buonasera, Viola. Visto che ci dice tanto e tutti dicono che Paratici ha una grandissima esperienza nel gestire le squadre di calcio, io avrei chiesto banalmente, ma credo sia anche interessante saperlo, se a Ferragosto per la Coppa Italia o comunque per l'inizio del campionato abbiamo una squadra pronta e competitiva, perché è inutile che lui ci venga a dire aspetta e spera che poi sia vera, cioè non funziona così, ci deve dare tra virgolette delle garanzie, diciamo così, per noi tifosi, tutto qua. Cioè, quindi siamo ancora con un punto grande di domanda. Grazie Gabriele, forza Viola.
3: Buongiorno, grandissimo e simpaticissimo Giacomo. Oggi mi sembra molto migliorato. Grazie.
0: Bene. Tra l'altro bellissimo con la pubblicità in sottofondo. E poi su Gabriele diceva appunto di darsi un po' la scadenza temporale della Coppa Italia.
1: Però... una domanda, quella poteva starci, sì, perché no?
0: Poi David dice: salve Prinz, ma come, lei non gradisce le Fashion Weeks in location glamour?
1: Mamma, non me lo dire nemmeno, ma poi pitti guarda, mi viene.
0: Poi Massi dice che due cose: primo, se Levi è intermediario il patrimonio conta poco, porterà un imprenditore con patrimonio e lui tutt'al più si prende qualche quota come ha già fatto. Ma non credo che il patrimonio personale lottito di Percassi sia tanto superiore a quello di Levi, ma i titoli vinti sono maggiori di quelli di Commisso.
1: Percassi è 1 miliardo il patrimonio lottito, molto meno, hai ragione.
0: E poi dice anche: i ragazzi dovrebbero essere obbligati a leggere La Luna e i Falò, tante cose sarebbero
1: bellissimo, bellissimo. Pavese è un gigante, intendiamoci.
0: Bene.
1: Ma insomma, se non l'hanno neanche studiato i ragazzi all'esame di maturità, magari non è proprio la migliore idea metterglielo sotto. È una mia opinione, poi, per carità.
0: Bene, poi mando un abbraccio alla di Sieve, mi dice: no, non ho il diritto di esprimere opinioni. Certo Ale, però insomma io noto che soprattutto scrivi quando c'è qualcosa e va contro la società, lo noto, siamo qui tutti i giorni, volenti o nolenti.
1: E oggi
0: ti
1: ha scritto poco, mi sa, però.
0: Oggi ha scritto poco, sì, perché oggi c'è un Prinzio veramente tutto carino e coccoloso, come dicevano i pinguini
1: oggi
0: di Madagascar.
1: In buona.
0: Poi ve ne eravate tanto accorti che lavoravano male, che ad ogni campagna acquisti volavano i 7 come se non ci fosse un domani. Ci ha dimenticato, no, di Stefano l'anno scorso, perché chiamarlo
1: ricordi.
0: Pioli non rendeva bene.
1: Non ti ricordi il mio voto, perché io i 7 io non l'ho mai dato
0: sempre,
1: in questa proprietà.
0: Sempre.
1: Mai proprio.
0: Veramente più filo societario di Stefano Prizio, cioè veramente più realista del re. Poi Marco 68 ci scrive che è dalla parte di Antognoni. Tizio ci dice: quale sarebbe stata la tua domanda per Paratici e Ferrari oggi? Questa è tosta, è da rispondere in 20 secondi, ce la fai?
1: Questa
0: Stefano?
1: No, è impossibile.
0: Va bene, ci pensi durante lo speciale dedicato al mondiale. Chiudo con Igor e poi andiamo in pausa. Li ha posti gli obiettivi chiari, si deve saper leggere quanto ha detto Paratici. Obiettivi chiari in questo momento non è compatibile con dire arriveremo quinti, settimo o terzi. Deve vendere mezza squadra, ricostruire dopo le macerie, non avrebbe senso dare dei numeri. Bene, detto questo, noi ci dobbiamo fermare per la pausa, poi spazio a Mundialito, visto che anche tu sei un grande appassionato del mondiale. Alessandro Rinaldo ti racconterà tutte le storie, non ti dici i risultati,
1: se
0: lui
1: vuoi,
0: ti racconta
1: la
0: solo
1: risposta
0: di quel profeta di Curaçao che una volta ha battezzato l'uomo.
1: Non ironizzare su Di Nardo perché è bravo.
0: Ma veramente più scarso di tutta la redazione, però ci tocca anche lui. Oggi ce l'ho per tutti. Oggi è andato così, non è vero, Alessandro?
1: Cattivo,
0: è
1: nervoso.
0: È il numero uno. È il numero uno, si fa per ruzzare anche lì. Devo tutte le volte, perché sennò la gente mi prende sul serio. Pausa e poi torniamo con Mundialito.

0: bellissimo, questa è anche la sigla. Mi piace buttare gli ospiti di Garisca al Vento dentro al magico mondo di Alessandro Di Nardo. La faccia di Frizio è un po' meno sconvolta di quella che aveva l'altro giorno Angelo Giorgetti, però comunque un po' perplesso resta il caro Stefano, che è pronto a tutte le info di il caldo, peggio di Di Nardo, dici?
1: Peggio di Di Nardo. Ben ritrovati, guarda.
0: Ciao Alessandro.
1: Vi posso dare un aggiornamento? Perché questa me l'ero perso anch'io, grande fan dei mondiali, come avrete
0: stanno
1: capito.
0: Stanno giocando ora?
1: Stanno giocando, però devo tirare le orecchie al sito di Google che si occupa delle partite, perché qui c'è scritto Repubblica Ceca Sudafrica, ma tu sai, Giacomo, che da almeno 12 anni i cechi fanno chiamare la propria nazione Cechia, cioè si dice Cechia.
0: Quando c'è stato anche questa cosa?
1: C'è stato anche un discorso da parte del governo che ha invitato tutti a chiamare Repubblica Ceca nei contesti politici quella nazione, Cechia invece quando si parla di sport.
0: Perché?
1: O di altre situazioni, perché è come se tu parlassi della nazionale dicendo stasera c'è Repubblica Italiana contro Grecia. No, si dice Italia-Grecia, cioè la nazione è la Cechia in questo caso.
0: Okay.
1: L'ordinamento.
0: Ma scusa,
1: insomma,
0: è la Repubblica Democratica del Congo.
1: Quello è un altro discorso, perché ancora gli ottimi congolesi, da cui andremo a brevissimo, non hanno parlato di.
0: Andremo nel senso
1: tema.
0: Che sono collegati.
1: Siamo in collegamento con. No, a parte tutti, no.
0: Salutiamo. Tutto
1: guarda.
0: Il
1: Congo. Sfrutto
0: del nostro Malumpa Sincapo,
1: assolutamente, che ieri hanno fatto lo scalpo quasi al Portogallo. Sfruttiamo questa giornata perché è finita la prima di giornata dei mondiali, 24 le partite giocate. Ci sono un po' di numeri da mettere insieme, tornando a quella che secondo me è stata, non secondo me basta, secondo tanti, la miglior gara di questo primo turno. Ieri l'Inghilterra ha vinto 4-2 contro la Croazia, non giocava Pongracic,
0: che salutiamo,
1: forse è andata bene così perché Harry Kane ieri ha fatto il diavolo a 4. Ti dico un po' di numeri, ieri ha fatto doppietta Harry Kane, tanto per dirvi.
0: È uno su cui è ribattuto,
1: sì,
0: però, ce la fa anche Alessandro Di Nardo a fare doppietta.
1: No, perché ho sbagliato un rigore nella
0: ma
1: partita.
0: Ma se te lo facevamo ribattere?
1: Può darsi. Salutiamo gli amici delle vecchie glorie della Laurenziana. Accidenti a loro. No, sto scherzando, però accidenti a loro sportivamente parlando.
0: Certo.
1: Raggiunge David Beckham, sono gli unici due inglesi ad aver segnato in 3 mondiali consecutivi. Beckham 98, 2002, 2006. Con questa doppietta diventa il miglior marcatore dell'Inghilterra nella storia dei mondiali, eguagliando chi? Gary Lineker. Esattamente. Gary Lineker.
0: Sì.
1: Con 5 rigori segnati ai mondiali supera Batistuta come numero di rigori segnati nella rassegna iridata, Eusebio e anche Messi. Questo è quasi volgare come dato. 63 gol in stagione per Harry Kane.
0: Diavolo.
1: Dal suo arrivo al Bayern nel 2023 ha preso parte a 201 gol in 178 partite tra club e nazionale, 169 reti.
0: Non so se Moise Kean nella sua carriera ha fatto 63 gol.
1: Te lo dico, forse 63 ci è arrivato.
0: Se ci metti la conference, sì, se ci metti quelli nei campionati nazionali, no, di sicuro.
2: Comincia ufficialmente la denigrazione di Moise Kean.
0: Ma no,
1: di Harry Kane, anzi, probabilmente il miglior centravanti in circolazione in questo momento.
0: È l'attaccante della Fiorentina, ti potevo dire Arthur Cabral se vuoi.
1: Se metti qualsiasi giocatore in questo momento, qualsiasi centravanti davanti a Harry
0: Kane, Mbappé forse, però
1: no,
0: effettivamente
1: parliamo di centravanti.
0: Sì, però ti dico, Lautaro Martinez in carriera ne ha fatti più di 60.
1: Sì, assolutamente.
0: Però hai ragione che sono
1: stagioni di Serie A.
0: Sono numeri pazzeschi.
1: Poi c'è tutto il resto, perché non so se avete visto i video che sono andati virali anche su Twitter. Ieri Harry Kane a un certo punto prendeva palla sulla linea dei difensori, accanto a Konsa, ad esempio, che era uno dei due centrali, davanti a Pickford, sostanzialmente non faceva nemmeno il numero 10, faceva il numero 4, cioè il metodista davanti alla difesa, e poi è andato anche a segnare su rigore ribattuto perché Livakovic aveva staccato i piedi dalla linea, anche con un bel colpo di testa. Sì Stefano, ci vorrebbe qui il suono della esatto. E poi c'è un altro, guarda, nella giornata, nella due giorni in cui i mostri si sono presentati a questo mondiale, c'è l'assenza di Cristiano Ronaldo, lo possiamo dire?
0: Del fu Cristiano Ronaldo.
1: Per me sì, però io Io ho il massimo rispetto per quello che secondo me è il miglior finalizzatore della storia dei mondiali, del mondo, insomma, del calcio. Però guarda, ti leggo questa dichiarazione di, lo conoscerai sicuramente, Mukau, centrocampista della Repubblica Democratica del Congo. Sinceramente non abbiamo preparato nulla di particolare per limitarlo. Sappiamo che non è più quello di una volta, è uno dei migliori della storia, ma non può più dare lo stesso apporto. E poi ti leggo la dichiarazione del CT del Portogallo, Roberto Martinez, ex anche CT del Belgio. Le hanno chiesto se non era il caso, insomma, di sostituire Cristiano Ronaldo, non fargli fare 98 minuti. Lui ha detto: non ha senso togliere dal campo il miglior marcatore di tutti i tempi quando devi fare gol. Mi torna questa dichiarazione.
0: Mi torna, poi.
1: Sì, però nel senso è come se metti in questo momento Dino Zoff in porta, vedi che prende qualche gol e dici: ma non ha senso togliere un campione del mondo dalla porta. Cioè, poi c'è il tempo, father time, come dicono in America. Detto questo, insomma, io aspetterei prima di fare il funerale.
0: Ancora non
1: abbiamo
0: acquistato Stefano Pizzo, però, che continua a vedere.
1: No, perché io mi giro verso di qua perché ho tutto un mio schema. Oggi mi sono impegnato parecchio. Guarda, tra l'altro, ho una chiusura veramente da strappa. Come diceva Maccio,
2: la strappa mutante,
1: strappa cuore lacrime,
2: come diceva Zucchero.
1: Sì, sì, su questa piangerà anche Stefano Prizio. Detto questo, guarda, visto che poi il Congo è una delle squadre rivelazioni di questo primo turno, se Marco Tonelli è d'accordo, ci vediamo anche il video che ha postato anche tutto Mercato Web, che
0: salutiamo,
1: che salutiamo, salutiamo, è accanto a noi, insomma, tutto Mercato Web. E sostanzialmente cosa succede? Durante una serata, un pomeriggio in Congo, in cui si guarda la partita, quattro persone che sono davanti in questa sala ricevono la notifica del gol del pareggio prima degli altri, e quindi lo spoilerano fa. Anche una delle più lo grandi fa. Gioie calcistiche a tutti. Questo è un momento,
0: credo, gli interessi anche il giusto, perché il Congo che... lo sai, a proposito di Congo, chi mi sono perso e non ho visto quell'uomo che stava tutta la partita fermo a vedere, vestito in abiti storici.
1: Non ci sarà il mondiale,
0: questo è un problema,
1: perché
0: però
1: il Congo è una delle nazioni, e qui magari coinvolgo anche Stefano, limitate dai visti di Donald Trump. Trump,
0: però
1: quindi...
0: ho visto anche, scusa, apro mille parentesi,
2: da simpatione.
0: Sì, sì, e anche in Canada è stato vietato l'ingresso ad un calciatore.
1: Che Marco Tonelli c'ha i tempi di reazione di Cristiano Ronaldo ieri sera, quindi aspetta, questo, bisogna spiegargli le cose.
0: Questa è tosta, però un calciatore aspetta, perché ti dico anche chi, un calciatore non è stato fatto entrare, eccolo, il livoriano Wai è stato negato l'ingresso in Canada.
1: In Canada però
0: che
1: questo
0: dovrebbe essere un po' più
1: assolutamente. Vabbè, assolutamente,
0: questo è il mondiale in cui non si va.
2: I nordamericani hanno capito perfettamente lo spirito del mondiale.
0: Esattamente, sì,
1: assolutamente.
0: E l'Uzbekistan di Cannavaro?
1: L'Uzbekistan di Cannavaro ha perso 3-1 contro la Colombia. Eh sì, lo scopri ora, no?
0: No, sì, vabbè, lo sapevo. Ho visto anche un bambino piangere, perché mi hai fatto venire in mente lo spirito del mondiale, molto bello. Un video gira sui social di un bambino che piange, sì, e i tifosi della Colombia gli dicono dai, e cominciano a tifare Uzbekistan.
1: È quella la cosa che mi scioglie sempre dei
0: scioglie
1: mondiali.
0: Un po' anche Stefano, che oggi è carino.
1: Quindi
0: coccoloso.
1: L'Uzbekistan ha perso, la Turchia ha perso, e quindi i due CT italiani su tre hanno perso. Il terzo
2: doveva essere una rivelazione.
1: Sì, ma guarda, infatti ho preparato, un pagellone, non un pagellone, diciamo un piccolo bilancino, l'ho chiamato come il lago.
0: Come il lago.
1: Di queste prime 24 partite. Allora, si parla anche di bluff possibili mondiali. Io ci ho inserito Turchia e Brasile, tra l'altro allenate entrambe da due CT italiani, Ancelotti per il Brasile e Montella per
0: che oggi compie gli anni.
1: La Turchia, auguri.
0: Ci ha detto Mario Tenerani che compie anche gli anni.
1: Ciao, gli auguri ovviamente a Mario, li abbiamo già fatti, ma anche a Vincenzo Montella. Sul gol più bello della prima fase sono un po' andato a rivederli tutti, sono parecchi i gol della prima fase, sono 75, media di 3.13 gol a partita su 24 partite, un solo 0-0 Spagna-Capoverde. Il gol più bello io ne ho messi due, Iracunda proprio contro la Turchia dell'Australia, stop a seguire pazzesco, è freddissimo davanti alla porta. E poi a me è piaciuto tantissimo il momentaneo 2-0 della Francia sul Senegal, con palla visionaria verticale di Rabiot e scavino di Barcola davanti a Mendy. Questi sono i due gol, al di là che poi c'è anche quello di Mbappé, l'ultimo, anche se poi lì qualche complicità.
2: Quelli di Messi ti hanno fatto schifo?
1: No, non, però se no mi tacciate di essere troppo messianico.
0: Diciamo il primo, soprattutto,
1: ecco.
0: Luca Zidane, non proprio irreprensibile, so che sta appigliata, tirava una salaccata da 30 metri, da 25 metri, come se niente fosse.
1: Messi l'ho citato
0: alla Sharon Dur, tanto per dire.
1: Sì,
0: Messi,
1: diciamo di
0: con
1: sì.
0: Una altro piede.
1: L'ultimo è imparabile, diciamo, sugli altri due gol c'è molto del suo, soprattutto anche sul secondo, respinta corta e poi da pin di Messi. Messi l'ho citato tra gli MVP, ho messo MVP, porta, difesa, centrocampo, attacco.
0: Sì, certo.
1: In attacco c'è Lionel Messi, 38 sì. anni, 39 il prossimo 24 giugno. In porta ho messo un nome che è molto estivo, Patrick Beach, proprio scritto come spiaggia.
0: Meno male come spiaggia.
1: Sì. Classe 2003, australiano, portiere dell'Australia, su cui è sbattuta proprio.
0: Ma scusa, non
1: hai
0: messo
1: la
0: così?
1: Turchia.
0: Ma ci hai fatto un due da una testa così?
1: La storia.
0: Mercoledì
1: ma
0: si fatto questo Vosigna, veniva bullizzato, ha chiamato Vosigna e aveva fatto suo. E niente, poi ci mette l'australiano.
1: Ne ha uno di Capoverde, Roberto Lopez, che è il tizio reclutato
0: su LinkedIn. Se lo sapevi te, Stefano, che l'allenatore ha messo l'annuncio su LinkedIn per la ricerca di un difensore centrale. Evidentemente Roberto
1: Lopez
0: aveva dei parenti a Capoverde, perché se no poco.
1: Però lui ha giocato anche nelle giovanili irlandesi, quindi lui
0: e lui niente, è andato al mondiale, capito? Se noi qui a Radio Piazza sentirci di Nard e fa il mondialito.
1: A centrocampo ho messo Ayoub Bouaddi, classe 2007, marocchino del Lille, ci
0: certo,
1: sarà pochissimo.
0: Prossimo colpo di mercato della Fiorentina.
1: Io credo che ora come ora un 2007 del Lille possa valere come Bouaddi, possa valere settantino forse.
0: Settantino, 30-40.
2: Bellina anche la risposta di Paratici sul mondiale, te la ricordi?
0: Bellina sì, che ha detto un dirigente.
1: Ah sì sì, certo.
2: Il mondiale è per voi, sì, quelli sì. Ci capiscano.
1: Ma c'ha ragione, c'ha ragione.
0: Noi prendiamo Edinardo.
1: Bouaddi, i Draghi lo sapevano già chi era Bouaddi.
0: Chi sono i Draghi?
1: I Draghi, quelli che seguono. I Draghi come Paratici.
2: Per quelli che giocano a fare direttori sportivi.
1: In attacco non c'è da scoprirlo, Lionel Messi, tripletta, l'uomo più anziano a segnare una tripletta, marcatore più anziano dell'Argentina e anche il marcatore più giovane della storia dell'Argentina, insomma è ambrato nel tempo. Detto che poi sono in campo in questo momento, è in campo la Cechia in questo momento, oggi alle 21 c'è una partita interessante perché c'è Svizzera-Bosnia-Herzegovina, in questo momento 1-0 della Cechia sul Sudafrica quando siamo a fine primo.
0: Poveri
1: tempo.
0: Bafana. Voi lo sapete quale giocatore della Fiorentina, te lo sai Alessandro perché te l'ho detto due settimane fa, quale giocatore della Fiorentina potrebbe giocare nel Sudafrica, nei Bafana?
1: Ah sì.
0: Questa
1: sì,
0: è una delle notizie che mi ha sconvolto
1: ancora
0: di più.
1: Non esordito
0: Stefano Attuno. Fabiano Parisi potrebbe giocare nella nazionale del Sudafrica perché non ha esordito ancora in nazionale maggiore, quindi a termini regola, e la madre è sudafricana.
2: Fabiano Parisi.
0: Sì. Ah, sangue sudafricano e io ho provato a portare la sua
1: mezzo sudafricano.
0: La crociata,
1: tra l'altro,
0: però
1: vedendo,
0: non credo,
1: insomma, facendo un po' il quadro delle squadre migliori e delle squadre peggiori, ci può stare e come in questo Sudafrica, forse anche da zoppo, perché il Sudafrica è stata una delle squadre che ha deluso.
0: Credo che dal punto di vista così dello spogliatoio dovrebbe un attimino integrarsi in uno spogliatoio.
1: Insomma,
0: un po'.
1: C'è una storia di apartheid abbastanza complicata. A mezzanotte Canada-Qatar col commento di Alessandro Iori di DAZN, che abbiamo ospitato l'altro giorno. Svizzera-Bosnia alle ore 21.
2: A mezzanotte, aspetta, me lo segno.
1: Alle 3 del mattino, Stefano, metti la sveglia. Messico-Corea del Sud. E domani poi scende in campo anche.
2: Ma vieni a pigliarmi a calcio
1: negli Stati Uniti.
2: Se vieni a casa a prendermi a calcio.
1: No,
2: forse
1: non vengo a prenderti a calci. Volete che vi lasci con un po' di zuccherino? Anche se poi è una storia triste, qualcuno l'avrà già letta, è diventata virale. Allora, in questa prima fase del mondiale c'è stata una squadra che ha stupito sicuramente tutti, la Costa d'Avorio. C'è stato un giocatore che ha stupito, che è Yann Diomandé, esterno classe 2006 della Costa d'Avorio e del Red Bull Lipsia. Lui davvero, non sto scherzando, valutazione attorno ai 90-100 milioni per Diomandé.
0: Cioè,
1: un giocatore che ha
0: una persa la testa.
1: Purtroppo per fortuna i prezzi sono quelli. Cioè, è un giocatore che riesce a rendere elettrica anche una spilla di partita. E Diomandé a The Players Tribune, proprio tra la prima e la seconda partita, che sarà, se non sbaglio, contro la Germania della Costa d'Avorio, ha dedicato una lettera a sua sorella, che è scomparsa nel marzo 2025. Vi leggo un piccolissimo estratto, più o meno piccolo. Allora, cara Roxanne, ti ricordi quando qualcuno mi comprò una maglia falsa del Manchester United e io ci scrissi sopra Ronaldo 7 con un pennarello nero? Non sapevamo se eravamo ricchi o poveri, conoscevamo solo la felicità. Ti ricordi quando mi regalarono i miei primi veri scarpini da calcio e ci dormii dentro? Da bambino giocavo sempre con quei sandali di plastica bianca. Anche adesso, quando torno a casa, ci gioco ancora. È la nostra tradizione. Poi parla dei provini, lui è stato scartato da Bournemouth, Dortmund, Chelsea, Rangers, Olympiacos e Crystal Palace. Mi dicevano che ero bravo, ma poi non mi prendevano. Il mio visto era scaduto, tornai in Costa d'Avorio, piangemmo insieme, il mio sogno era finito. Abbiamo versato le lacrime più dure della nostra vita. Allora provavo ancora emozioni, ora non provo più nulla. È come se non fossi più umano. Da quando sei morta sono vuoto. Sostanzialmente lei è morta il giorno dell'esordio di Diomandé con Leganés nel marzo 2025, e lui ha detto: non credo di aver versato nemmeno una lacrima il giorno in cui mi hanno detto che te ne eri andata. Ero sotto shock. Avevo appena debuttato al Bernabéu contro il Real Madrid. Chi debutta a 18 anni contro il Real Madrid? Era pazzesco, un segno che si avverava e poi si è trasformato in un incubo. Ora sono ai mondiali, tuo fratello giocherà per la Costa d'Avorio come Drogba, Iatore e Gervinho. Farò in modo che tutti sappiano il tuo nome, farò in modo che non ti dimenticano, e saluterò Cristiano Ronaldo per te. Abbraccio.
0: Bellissimo. Molto bello.
2: La lacrima ci viene.
0: Sì, ti è venuta Stefano.
2: Ma insomma, bellissimo. Ora lì per lì, quando ha detto è scomparso, stavo per dire una trova in più.
1: No, dai.
2: Mi stava scappando.
1: C'è un dettaglio un po' grottesco.
2: Perché non lo sopporto quando vi ha detto è scomparso.
1: C'è un dettaglio grottesco. Lei è morta a 15 anni. Era piccolissima, più piccola di Diomandé. Dian Diomandé. Loro nascono in una famiglia poverissima, dormivano in 25 in una stanza. Giocavano con i sandali a calcio perché non avevano soldi per comprare le scarpe da calcio. E lei è morta perché a quanto pare qualcuno ha versato della droga nel suo bicchiere durante una festa, e quindi poi non si è saputo più niente. Però è pazzesca la storia di lui che dice: io non provo niente, e comunque lui sta giocando un campionato del mondo di calcio, capito? Però lui è rimasto mentalmente a quella data del marzo 2025. Per questo posso dire, io sono un po' retorico, io tifo anche un po' la Costa d'Avorio anche per questa storia.
0: Costa d'Avorio. Stefano Pizzo, chi tifa?
2: Ma certamente le squadre africane mi fanno una simpatia che altri non mi fanno, questo è vero.
0: Quindi tipo Repubblica Senegal, Democratica
1: Marocco,
0: del Congo,
1: no, che c'è?
0: Marocco tanta roba,
1: Marocco tanta roba.
2: Marocco è forte però, sì, sì.
1: Sì, sì, ma anche il Senegal secondo me è fortissimo, Io l'ho già detto, secondo me Francia-Senegal della scorsa, di martedì sera, quando era livello quarti di finale.
0: Dici. Come però il girone di Senegal e Francia è con
1: difficile.
0: Norvegia e Iraq.
2: E poi tifo sul serio lo dico, l'Iran.
1: Ok.
0: Come mai, Stefano?
2: Paese sotto il bombardamento del paese egemone.
0: Questo è molto singolare. Quindi, tra l'altro, se dovessero arrivare seconde nel proprio girone Iran e Stati Uniti, si incontrerebbero. Ci sarebbe Stati Uniti-Iran al mondiale.
1: Con la pace, più o meno, con l'accordo di pace che è stato firmato.
0: Dici,
1: potrebbe
0: quindi
1: essere anche un momento da Imagine di John Lennon. No, non lo so, non credo. Però
2: lo spirito olimpico, lo spirito dei mondiali dovrebbe essere questo. Le guerre si fermavano nell'antica Grecia, sette secoli prima di Cristo.
0: Questo è vero.
2: Si fermavano,
0: Mi dite secondo voi chi vince il mondiale invece? Questa mi interessa. Io voto, allora la speranza sarebbe Olanda e mi accodo a...
2: Perché Olanda mi stanno... Ma come Olanda?
0: Sì, di Zebedee. Ma perché non hanno mai vinto nulla? A me...
1: Ma poi è una maglia bellissima.
0: Hanno una maglia bellissima, non hanno mai vinto nulla.
2: Non mi fanno gran simpatia.
0: Sì. Tonelli, quello ti ho chiesto di metterci Cechia contro Sudafrica, stiamo vedendo gli highlights di non so quanti anni fa.
1: No, è Ghana Panama di stanotte, gol al 95esimo delle Black Stars, quindi...
0: Non è in diretta.
1: Vabbè, ma
0: certo
1: Tonelli fa ovviamente sempre il finto tonto. Senti, secondo me la nazionale che vincerà il mondiale non si è rivelata, non so come dire, non si è rivelata in questa prima
0: secondo me
1: giornata.
0: Comunque io dicevo spero l'Olanda, ma secondo me la vince la Francia, perché la Francia secondo me è anche la terza nazionale della Francia.
1: La Francia, pardon,
0: Stefano, tanto non è che vince l'Iran
1: avuto, no, non lo vincerà, poi una buona squadra comunque, una Asmoun che è stato definito traditore non convocato,
0: cioè spiegato mercoledì.
1: Sì, la cosa impressionante della Francia è che ha giocato secondo me contro una squadra molto molto molto forte, molto molto molto fisica, e
0: difendendo il Senegal come
1: Senegal campione d'Africa,
0: si
1: parlava dell'Africana, l'Africana ha messo
0: tra l'altro
1: in fila a gennaio,
0: sì, in maniera veramente
1: ex-equo,
0: molto
1: non lo sappiamo come definirlo quel titolo del Senegal. Detto questo, ci ha messo mezz'ora per ribaltare la partita, perché primo tempo combattuto, inizio secondo tempo combattuto, è entrato Barcola che dovrebbe essere un'arma impropria dalla panchina, è rimasto in panchina uno come Marcus Thuram, che probabilmente è uno dei migliori 5 calciatori della Serie A, mettiamo 10 per stallarghi, Ha giocato negli ultimi minuti un altro giocatore fenomenale come Cherki, che non è entrato benissimo. Ha una quantità di scelte Deschamps incredibile, mentre io sono convinto che la Spagna possa vincerlo questo mondiale.
0: Dici?
1: Sì, perché hai visto la Spagna come potevi vedere un motorino cinquantino coi fermi. Ti ricordi quando prima c'erano i fermi e poi levavi i fermi?
0: Sì.
1: I fermi, in questo caso levati, sono
0: Nico Williams,
1: l'ingresso di Lamine Yamal e Nico Williams.
0: Cioè, questo ci sta. In più Ancelotti ha rivelato che lui diceva quasi sempre: vince il mondiale chi non vince la prima partita. È successo solo un paio di volte. L'Argentina, per esempio, in Qatar perde all'esordio con l'Arabia Saudita.
1: La Spagna nel 2010 perde 1-0 contro la
2: Svizzera. Tuttavia, su Ancelotti, dico una cosa brevissima. Io credo che Ancelotti sia, senza alcun dubbio, il miglior allenatore italiano. Allora, lo stato di salute del calcio italiano si evidenzia da questo dato: il miglior allenatore italiano non allena in Italia da ormai moltissimi anni e va a fare il CT della nazionale del Brasile. Questo credo significhi molto per capire

0: titola Svaporidis, visto che oggi era il giorno degli esami, di maturità.
1: Abbiamo parlato, abbiamo già fatto anche un dissing nei confronti del Ministero dell'Istruzione.
0: Benissimo, pensi
1: che fare
2: per le tracce.
1: Per le tracce, te lo sapevi chi era... Gian Vitale,
2: no, Pavese, lo sai chi
1: vabbè,
2: è?
1: Certo. Sì,
0: però, le gocciole Pavese,
1: lo sai, non
2: Vitaliano Brancati.
1: Vitaliano Brancati, ah, guarda,
0: se evitiamo la figuraccia alle 18.56 sono più contento.
1: Bene, anche perché direi che è tempo di salutarci, se non c'è, se non c'è altro, Alessandro. Cioè,
0: ah, no,
1: sono
0: state connessi, anche perché poi c'è la situazione da capire di che questo ragazzone qui, Cristiano Ronaldo, perché ci potrebbe essere un referendum in Portogallo, perché è l'unico modo per metterlo in panchina, secondo me, è questo. È una consultazione popolare per metterlo in panchina nella seconda partita del Portogallo,
1: che sarà contro? Cioè il girone del Portogallo, a parte per capire, perché Portogallo è data tra le favorite, no? Della...
0: Il Portogallo era dato forse tra le favorite.
1: Vabbè, ha solo fatto 1-1 con la Repubblica Democratica del Congo.
0: Sì, giocherà martedì 23 contro l'Uzbekistan, quindi è nel girone con la Colombia.
1: Con la Colombia.
2: Ma voi vi appassiona tanto questo mondiale?
1: Tanto, a me no, Alessandro sì, però insomma. Beh, ce lo guardiamo.
0: Io l'ho sempre detto, cioè, l'imprinting con questo splendido gioco ce l'ho grazie al mondiale.
2: Beh, certo, è per i bambini, per chi cresce col
0: capito,
2: calcio.
0: Ma a me è rimasta dentro questa festa, nonostante tutte le problematiche di cui abbiamo parlato, legate all'organizzazione e l'organizzatore / organizzatori, soprattutto anche insomma l'amico dell'organizzatore, che è il signor Infantino. Però
1: sai che salutiamo anche lui, ci segue sempre. Sì. Abbiamo salutato tutti, è tempo di salutare tutti voi. Quindi Stefano Prizzo, grazie per essere passato. Come sempre, ci vediamo settimana prossima. Grazie Alessandro Rinaldo per il punto sul mondiale.
0: Grazie a voi.
1: Grazie anche a Marco Tonelli che ha curato la parte tecnica. A questo punto ringraziamo probabilmente tutto, anche alla mia famiglia che mi ha permesso di essere qui. Da Giacomo Galassi è tutto. Buona serata con Radio Firenze. Radio Firenze.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Chi si compra?
5: Allora, rete, bim bum bam.
0: Contrario di San Valentino, non so come si può chiamare questa festa, però San Singolino, no, non credo si chiami così.
6: Fabio Cannavaro.
7: Fabio Grosso.
8: Fabio Capello.
9: Fabio Caressa.
10: Ha mai fatto il fabbro lei?
11: Grande Vende. Come ti garberanno questi nomi? Bella Coccia. Bella Coccia.
1: Va bene, buongiorno, chi si compra?
12: C'era un tale che diceva: uomini forti, scelte forti, no?
13: Abbiamo preso gol al 94esimo.
14: Ancora Ken!
1: La confettura di marmellata di notizie. Chi si compra? La confettura di marmellata di notizie è quella che oggi vi potremo proporre, soprattutto con il fatto che c'è finalmente la grande conferenza Urbi et Orbi dei direttori della Fiorentina, quindi ci sarà Parassi, ci sarà Goretti. Chissà che non ci sia qualche sorpresa memori di quanto è accaduto con Palladino, se vi ricordate, che sbucò dal niente per essere presentato. Chissà che Fabio Grosso non sia nascosto in qualche magazzino del Viola Park, anzi c'è bisogno, visto che c'è 70.000 camere, magari è nascosto da qualche parte e magari oggi ce lo fanno anche intravedere, non lo so, la butto lì perché conoscendo i miei polli potrebbe anche darsi che nasca qualcosa di così particolare, ma insomma va bene, vedremo. Sicuramente ci sarà da parlare tanto di quella che è la situazione legata alla visita dei dirigenti in America, ci sarà da parlare tanto di calciomercato, tanto dei progetti futuri, di quello che sarà il domani della Fiorentina. Ovviamente immagino che ci sarà la classica domanda anche sullo stadio, quindi insomma sarà una conferenza che dalle 11 terrà banco a 360 gradi per quanto riguarda il mondo della Fiorentina. Due direttori, forse tre, che parleranno sicuramente più di un'ora, dovrete avere anche la pazienza di ascoltarli fino in fondo e noi dovremmo avere anche la pazienza di capire quelle che sono gli indirizzi che la società vuole dare da un punto di vista strategico per il futuro della Fiorentina, a cominciare dal mercato, ma il mercato è di fatto un riflesso di quelli che sono gli obiettivi stagionali per il prossimo campionato, che ricordiamo non vedrà la Fiorentina impegnata in Europa. Sarà l'anno dei 100 anni, quindi del centenario, sarà un anno di ripartenza con un nuovo allenatore, un nuovo direttore, quindi dall'estate in poi vedremo se davvero qualcosa sarà cambiato rispetto al recente passato. Ai noi, quando si legge alcuni nomi di mercato, oltre a venirmi le bolle, mi viene anche da pensare che non sia cambiato nulla, ma

0: Vi abbiamo spiegato tante volte il fatto che esca un nome piuttosto che un altro significa poco. Quando si inizia a stringere intorno a un nome, si sente profumo di chiusura, allora lì si può iniziare a fare delle valutazioni vere e proprie. Ieri per esempio è uscito un nome intrigante, molto giovane, si chiama Giovanni Baroni, è un ragazzo che gioca nel Talleres in Argentina. Nel 2009 sono andato a vedere, a leggere, a documentarmi, ho chiesto un po' ad amici che frequentano il Sud America, che a tutti hanno detto madonna sarebbe un grande colpo. Vabbè, vediamo se finalmente dall'Argentina potranno effettivamente arrivare talenti e non presunti tali, visto quello che è successo negli ultimi anni. Questo è Chi si compra. 348 7513933, siete ovviamente nel corso del palinsesto di Radio Firenze Viola. 055 77 11 171 per parlare con noi in diretta. Io sono Pietro Lazzarini, a curare la parte tecnica c'è Stefano Cherubini, e nel viaggio, nel percorso, anche Francesco Benvenuti, che è al telefono perché dovrà viaggiare, starà viaggiando immagino verso la conferenza stampa. Ciao Francis.
1: Ciao Peter, infatti stiamo sfidando tutte le leggi che regolano il mondo radiofonico, perché si sa benissimo che i collegamenti in macchina solitamente sono sempre a rischio disastro, ma io stavolta ho grande fiducia non nella mia abilità ma in Stefano Cherubini, che riuscirà nel miracolo.
0: Guarda, se Stefano Cherubini ha questa dote bisogna veramente portarselo dietro nel taschino, perché evidentemente se riesce anche a pulire le linee mentre uno è in macchina, in treno oppure chissà dove, vuol dire che è veramente un fenomeno. Va bene, viva il nostro Cherubini, che chiaramente ci darà una mano quest'oggi anche per ascoltare i vostri messaggi. Mi raccomando, in questa prima ora dateci i vostri spunti anche legati finalmente a questa conferenza. Io mi sono sempre un po' rifiutato, mi sono sempre rifiutato nel corso di queste settimane di dire cosa vi aspettate dalla conferenza, cosa chiedereste, perché erano tutte illazioni, non si sapeva nemmeno quando sarebbe iniziata, se ci sarebbe stata o meno. Oggi che finalmente siamo a meno di un'ora dalla conferenza stampa si può chiedere ufficialmente che cosa vi aspettate, cosa chiedereste. Dategli uno spunto a quel povero Francesco Benvenuti, che di solito gli fanno fare la domanda per 47esimo, quindi dovrà avere 3-4 domande per evitare di ritrovarsi ad avere tutte le domande fregate dai colleghi in precedenza. Io mi auguro oggi che Francesco possa parlare un po' prima, visto che tra l'altro essendo il rappresentante non solo nostro ma in questo caso della carta stampata, di solito c'è un occhio di riguardo e quindi magari riesce a fare un po' la cincanna tra i colleghi e riesce ad arrivare primo alla domanda. Comunque tu ti riferirai secondo me a Paratici, non credo che tu abbia grandi quesiti verso Ferrari, sbaglio?
1: Non sbagli, diciamo l'unico aspetto, se vuoi Peter, più, passami il termine, intrigante della presenza di Ferrari è che Ferrari rappresenta la linea di continuità rispetto al passato. Sai quanto io sia forse stato anche troppo duro nella valutazione di tutti questi anni, però penso che ci sia una linea di continuità rispetto a quello che è successo in passato, cioè non credo che la Fiorentina sia arrivata all'ultima stagione ai risultati disarmanti sotto tutti i fronti per caso o perché ha trovato la buccia di banana su cui è scivolata dopo un periodo di grandi soddisfazioni. Sarebbe secondo me intrigante, spero magari qualche collega possa anche per voglia di affrontare questo argomento, cercare di capire, certo, le intenzioni per il futuro, il budget, la questione monte ingaggi, la questione anche zoccolo duro da cui ripartire, ma anche cercare di capire se all'interno della società sia stata fatta o meno anche un'analisi fredda, lucida, cinica su quello che è successo in questi anni, perché ripeto, l'ultima annata non ha interrotto un periodo di straripanti soddisfazioni e quindi non è neanche considerabile un'eccezione alla regola, purtroppo. Però insomma, penso che questa conferenza stampa, bilanciandomi un po', ipotizzando una durata, potrebbe anche superare l'ora
0: di gioco. Sì, l'ora di gioco la supererà, sì. Sono d'accordo anch'io. Mi sembra
1: quindi ci sarà tempo e modo per qualunque tipo di argomento, anche per affrontare forse qualunque singolo in rosa, la situazione contrattuale di tutti i singoli in rosa.
0: No, uno per uno no, però Francis, ti chiedo
1: guarda,
0: un favore.
1: Guarda, io non sopporto poco, per non dire niente, le domande sui singoli, però ormai ho capito che vanno molto di moda, e quindi siccome la Fiorentina tra giocatori di sottocontratto, giocatori di rientro, si supera tranquillamente i 35-40, spero che non si superi i 10. Le 10 domande sui singoli, guarda, solo perché oggi sarà una conferenza XL.
0: Allora io ti chiedo ufficialmente alle 10.08 del 18 di giugno, nel momento in cui verrà superata una soglia che per te sarà quella massima, di interrompere la conferenza stampa, alzarti e dire basta con queste, di quello che vuoi, però ti prego, cerca di inserirti nel contesto, perché ecco, secondo me ci sono tante cose che possono nascere e venire fuori da questa conferenza, ci sono tante curiosità che io personalmente non vorrei che fossero le mie curiosità. Cioè, noi oggi, io ovviamente non ci sarò perché sarò qui, come sono qui, è difficile che sia in due posti contemporaneamente, ancora questa dote non me l'hanno riconosciuta, ma chi sarà per noi in conferenza, sogno che possa essere veramente il trade union verso la piazza, perché quello che io più vivo negativamente e quotidianamente quando parlo con i tifosi fuori di qui, nelle chat eccetera eccetera, è questo senso di sfiducia che viene provato da grande parte della tifoseria. Ecco, io vorrei che i giornalisti oggi siano capaci di smettere i panni dell'egocentrismo e di vestire i panni dei portatori sani di informazioni, perché oggi c'è bisogno che dopo la conferenza stampa i tifosi della Fiorentina, chiaramente non è che con una conferenza stampa si può, schioccando le dita, tornare in un'altra direzione, in un altro momento della nostra storia, però ecco che ne escano con un pizzico di fiducia in più, perché quello che mi fa più male è vivere anche sulla mia pelle questa sensazione di sfiducia pressoché totale verso anche le promesse che sono state fatte.
1: Anche perché, sai, Peter, parliamoci chiaro, alla lunga poi si può discutere, ognuno è giusto ed è legittimato ad avere avuto pareri anche discordanti su una singola partita, un singolo calciatore, una singola prestazione, una singola vittoria, una singola sconfitta. Però arrivati a un certo punto, poi, che sia il tifoso più scettico, il tifoso più ottimista, secondo me in questo momento storico tutti si trovano un po' allo stesso punto e anche con la stessa prospettiva, e quindi considerando anche il fatto di tutto quello che è successo nell'ultima stagione, io penso veramente, non si risolve con le parole ovviamente, però questa conferenza rappresenta davvero un punto e a capo rispetto a tutto quello che è stato prima, rispetto alle dimissioni dei dirigenti, ai licenziamenti degli allenatori, ai lutti che hanno colpito la società, tutti elementi non irrilevanti, tutt'altro. Però arrivati a un certo punto un'azienda deve anche andare avanti, e siccome nell'azienda calcio ci sono tanti aspetti che contano, ma poi alla fine quello più rilevante è quello del risultato finale di ogni singola partita, spero che da oggi ci sia anche un linguaggio diverso, una narrazione diversa per parlare della Fiorentina, e che però questo venga portato avanti dalla stessa Fiorentina e quindi dai suoi massimi dirigenti, che sono chiamati anche a una responsabilità secondo me di questo tipo, perché ripeto, io ho proprio la sensazione che adesso, dopo i risultati, gli avvicinamenti e quant'altro, tutto l'ambiente bene o male sia arrivato un po' allo stesso punto e attenda un segnale da parte della Fiorentina inequivocabile.
0: Eh sì, bisogna augurarci che questo accada. Prima di ascoltare anche i primi audio che stanno arrivando, mi raccomando, continuate 348-7513-93, anche i vostri messaggi scritti, diteci che cosa vi aspettate, cosa vorreste sapere. Ripeto, noi oggi dobbiamo essere dei messaggeri fondamentalmente. Io vorrei davvero che l'egopatismo anche che viviamo come categoria oggi ne venga un po' meno, quindi vedremo se ciò accadrà o meno. Purtroppo credo sia difficile, però prima di andare ad ascoltare ancora i vostri messaggi e leggere quello che avete da dire verso questa conferenza e non solo, ti volevo portare sul tema Ken, perché poi alla fine ieri chiaramente c'è stata questo incontro, l'abbiamo documentato, l'avevamo annunciato anche grazie al lavoro della redazione di Niccolò Santi, di Niccolò Ceccarini, del sottoscritto, ma insomma soprattutto dei Nick e Nick, ormai già cult la loro trasmissione dalle 16 alle 17. Alla fine è un incontro che ha un po' confermato il sentore dell'ultimo periodo, cioè la sensazione è che non ci sia la fila fuori dalla porta di Ken, che il mondiale forse potrebbe essere una delle poche soluzioni al suo futuro in uscita, nel senso che se qualcuno perde l'attaccante principe tra le squadre più forti degli internazionali potrebbe magari pensare anche a Kane in uscita, altrimenti è anche possibile, o per non dire probabile, che Kane debba o voglia andare avanti con la Fiorentina, anche perché fondamentalmente ha un contratto che per la quanto riguarda la Fiorentina non c'entra niente, cioè guadagna quanto guadagnerebbe probabilmente in una squadra anche di medio-alto livello a livello internazionale, si parla di 5 milioni di euro netti, e insomma tranne in Inghilterra è un ingaggio monstre per tutti gli altri campionati. Detto tutto ciò, la domanda che non posso non farti è: dopo questi recenti accadimenti e raccontata questa versione dei fatti che proviene sia dalla Fiorentina che dall'entourage, e considerando che tra poco questa conferenza probabilmente toccherà anche il tema Ken, modifichi la tua data di cessione di Ken?
1: No, devo rimanere prudente fino in fondo, anche se sai benissimo, Peter, questo forse sarebbe uno dei casi più belli in cui ritrovarmi dalla parte del torto, e quindi ritrovarmi con la realtà che mi freccia da sinistra, mi sorpassa e mi saluta, perché ovviamente sei entusiasta di una riconferma di Ken. Poi si può discutere, e posso anche capire le ragioni di chi magari vede tutto questo come un... Alla fine Ken rischia, tra virgolette, di rimanere in mancanza di migliori acquirenti. Che sia anche questa, diciamo, la versione più cruda possibile, detto che io non ci vedo nulla di male, nel senso che sembra anche un po' una legge anche del mercato del lavoro... un professionista è felice di rimanere dov'è al netto di eventuali chiamate di un'azienda più importante. Se non dovesse Ken ricevere chiamate da squadre che fanno la Champions, non vedo perché non accettare comunque con soddisfazione un terzo anno di Ken alla Fiorentina. Poi siamo tutti d'accordo sul fatto che il secondo anno non ha avuto nulla a che vedere col primo, però io mi domando e domando a tutti fino a che punto la Fiorentina di oggi è in grado di essere attrattiva per un attaccante migliore di Moise Kean. Io la mia risposta ce l'ho, e quindi se Kean alla fine, indipendentemente dal motivo, dovesse rimanere alla Fiorentina, sarei estremamente contento. Di dare a Kean, se vogliamo, considerando che è un classe di Milan, finirà la prossima stagione a 27 anni, non è più un bambino, non è più un bambino prodigio, anche l'occasione di far capire a se stesso e a tutto il mondo del calcio che cosa vuol fare da grande, se vuole essere l'attaccante del primo anno della Fiorentina e titolare della nazionale, o l'attaccante del secondo anno della Fiorentina. Ma io ripeto, non vedo in questo momento, viste anche le situazioni contingenti, il mondiale, la situazione del bilancio della Fiorentina, l'ultimo anno della Fiorentina, non vedo la fila per gli offerenti, per gli acquirenti eventuali per Ken, non vedo neanche la fila di tutti questi attaccanti ad oggi oggettivamente più forti di Ken e a disposizione di un eventuale club come la Fiorentina.
0: Ma dobbiamo dircelo chiaramente, non c'è il rischio,
1: non c'è rischio,
0: volevo dire in realtà che da un punto di vista tecnico non guardare a un eventuale proseguimento del rapporto con Ken in modo positivo sarebbe una baggianata, cioè da un punto di vista tecnico chiaramente si parla di campo, si parla di un ragazzo che dobbiamo augurarci che riesca con i suoi medici, i medici della Fiorentina, i medici della nazionale, quello che è, a superare questo dolore alla tibia che lo ha, come si può dire, accompagnato negativamente nell'ultima parte dello scorso campionato, ma in generale per tutta la stagione, e vederlo in campo in altre vesti. È chiaro, e questo lo sai anche te che sei un keniano, keniota, kenista della prima ora, che tutti ci si debba aspettare da lui, nel caso in cui proseguisse questo rapporto con la volontà di entrambe le parti, con l'assenza di alternative per entrambe le parti, perché diciamocelo chiaramente, se da una parte che non ha grandi squadre che lo seguono, la Fiorentina non ha grandi attaccanti da comprare, lo stavi dicendo prima in una versione più forbita di quella che ho detto io. Detto questo, dobbiamo aspettarci però che anche Ken, nel momento in cui poi dovesse arrivare la conferma, e io mi auguro che arrivi definitivamente entro un tot anche di quest'estate, cioè di non trovarci il 30 d'agosto con il dubbio che qualche squadra big arrivi a cercare di limare la proposta per prendere Ken appunto a due giorni dalla fine del mercato, perché anche quello è un qualcosa da assolutamente non fare, no? Cioè ecco, ci auguriamo che Ken viva questo terzo anno eventualmente la Fiorentina in un altro modo, che questo non vuol dire che, e lo sai cosa ne penso, non debba fare musica, non debba vivere la propria vita fuori dal campo eccetera, ma che trovi il modo di essere il Ken del primo anno, che sì, ha avuto qualche sbalzo, i permessi anche nel primo anno, perché purtroppo per lui evidentemente qualche guaio fuori dal campo l'ha avuto, però era più dentro alla causa, non so come dire, ecco, vorrei rivederlo dentro alla causa, sentirsi a tutto tondo l'attaccante della Fiorentina oltre che della nazionale, perché quello fa tutta la differenza del caso.
1: Non c'è dubbio, ma infatti anche su questo punto siamo tutti d'accordo, sia il partito pro Ken che il partito anti Ken in ottica fiorentina, il 25-26 di Ken non è stato all'altezza, e non è stato all'altezza anche perché le sue non esaltanti prestazioni in campo sono andate di pari passo comunque, e io questo lo riconosco, diciamo così, sono andate di pari passo con un atteggiamento fuori dal campo che chiaramente espone il giocatore anche a un po' di strumentalizzazioni, perché è chiaro che se un professionista, che è libero ovviamente nei suoi giorni liberi di pubblicare un pezzo retro o andare a una sfilata di moda, poi la domenica fa una doppietta sì e l'altra pure, allora passa tutto in cavalleria e tutto in secondo piano. Se le prestazioni in campo sono quelle che il giocatore ha avuto soprattutto nei primi mesi, allora è chiaro che tutto assume anche un'altra valutazione, si ha un'altra visione del momento, del contesto, e ripeto, è assolutamente comprensibile. Però effettivamente, se ci pensiamo, sulla carta, al netto di chiamate la squadra che fanno la Champions League, ad oggi è comunque, fino a prova contraria, ancora metà giugno, c'è un mondiale in corso, quindi è ancora tutto secondo me molto, molto fragile, però ad oggi converrebbe sulla carta secondo me proseguire questo rapporto. Certo, poi bisogna che tutti siano d'accordo sul lato Ken nel considerare questa stagione come una stagione anche in cui avere una motivazione extra rispetto alle difficoltà dell'ultimo anno, e mi permetto però anche di dire dal lato della Fiorentina rimettere un po' Ken al centro del villaggio. Vogliamo dirla in modo ancora più brutale? Se la Fiorentina e Ken si mettono d'accordo di andare avanti, io personalmente fossi la Fiorentina costruirei la Fiorentina attorno a questo giocatore.
0: Ah, lo faresti capitano anche te come Luca Calamai?
1: No, capitano no. Però costruirei tecnicamente parlando la Fiorentina
0: che questo comunque non è che, secondo me, da un punto di vista tecnico tattico, ieri lo diceva anche Viviano, non è che cambi molto rispetto a ciò che può proporre Grosso, nel senso, 4-3-3 certo, lui è un accentratore delle palle offensive, ma se tu giochi con due ali che saltano l'uomo e cercano il cross basso, alto che sia, o l'imbucata dentro dalla mezzala di turno, cioè, mi sembra tutto ottimo per Ken. Cioè, Unai, che è un centrocampista che gioca molto in verticale, che ha la palla verso la porta, per esempio, è un giocatore che assolutamente può essere utile alla causa di Ken. Un esterno che salta il primo uomo e poi va a cercare il centro dell'area. Ieri Kimpembe ha fatto una partita che se ci fosse stato Ken lì nel mezzo se la sarebbe goduta in modo straordinario, perché era tutto in verticale verso l'esterno e poi boom, palla dentro, che uno come Ken si lecca baffi davanti a una cosa del genere. Quindi ecco, ovviamente non arriverà l'esterno di cui sopra, però con queste caratteristiche si può giocare, no? Nel senso, non Kimpembe, ma due, che come si chiama l'esterno dell'Inghilterra che ieri ha giocato?
1: Madueke,
0: scusa, stavo pensando a Kimpembe per un'altra cosa, ho detto una minchiata. Madueke, che ieri ha giocato anche un po' a sorpresa, ha fatto per me una partita straordinaria, cioè giocatore in quel modo, quindi in un 4-3-3 ideale con esterni che attaccano il fondo e poi butta la palla nel mezzo, è perfetto, no?
1: Assolutamente, ma io infatti su questo mi tengo stretto il, diciamo, come riferimento il Sassuolo di Grosso, che aveva dalla sua, se vogliamo, un giocatore con caratteristiche molto diverse come Pinamonti, a cui Grosso chiedeva un sacrificio secondo me anche superiore rispetto a quello che sarebbe lecito chiedere a Ken, però del resto con due esterni con 10 gol e 10 assist nelle gambe come Lorientè e come Berardi, ci stava anche sfruttare in quel modo un giocatore come Pinamonti. Però detto questo, la questione secondo me è ovviamente molto lontana, perché ad oggi ancora non sappiamo che forma definitiva prenderà la Fiorentina. Però ecco, considerando l'anno scorso abbiamo visto Ken in alcune versioni testato con una punta accanto, messo meno nelle condizioni di aggredire lo spazio in profondità, secondo me è un allenatore come Grosso, che magari potrebbe anche avere esterni con altre caratteristiche, ma non per questo rinunciare a questo attacco costante alla profondità delle sue squadre, potrebbe essere un binomio allenatore-giocatore di riferimento che magari riaccende un po' anche l'entusiasmo in Kenny, che non vuol dire deresponsabilizzarlo rispetto a quello che non ha fatto l'anno scorso, però vuol dire che se questo matrimonio lo si prolunga, si decide di portarlo avanti per un altro anno, che si rivedano un po', diciamo, gli accordi di campo tra le parti, in modo tale da riavvicinare il più possibile il Ken di questa stagione a quello dei 19 gol in Serie A di 2 anni fa.
0: Allora, io inizio, vorrei un messaggio audio anche perché c'è un po', secondo me, un po' di, non tensione, però sai quando c'è quella calma prima della tempesta, quindi tutti attendono giustamente queste ore benedette, ore 11, e quindi c'è un po' di moto rallentato anche da parte dei nostri ascoltatori via messaggio, quindi invito a essere come si può dire, anche pizzichini nel volerci pungolare con quelle che sono i temi che vorreste ascoltare in questa conferenza. Se volete parlare di Ken potete parlare. Per esempio Angelo dice: per convincerci che Ken è ancora un giocatore di calcio siate costretti a parlarne per 2 ore. Beh, per dirti qual è la versione di Angelo su Ken. Però ecco, se invece avete qualcosa da darci in pasto anche per aumentare il tema di discussione di oggi, facendoci delle domande, proponendo dei temi legati anche alla conferenza, noi non solo vi ascoltiamo ma vi rispondiamo molto volentieri. Ascoltiamo il primo messaggio.
2: Buongiorno ragazzi, so che sono nomi che non vi entusiasmano perché sembra una tipologia di mercato già fatta gli anni scorsi, ma secondo voi Bernabé, Pellegrino sarebbero proprio nomi completamente inutili per la Fiorentina? Comunque, soprattutto mi riferisco a Pellegrino, pensate che sia un attaccante che valga la cifra di Piccoli o ci vedete del potenziale? So che preferireste altro, forse anch'io, come i consigli di Emiliano Viviano che andrebbe a prendere l'attaccante della Dinamo Kiev, però volevo chiedere il vostro parere.
0: Eccoci, che ne pensi? Io penso che, con tutto il rispetto per Pellegrino, che tra l'altro ha un anno e basta meno di Ken ed ha la stessa età di Piccoli, ecco, prima di andare a prendere Pellegrino dal Parma, veramente vo' a cercare qualsiasi altra cosa in giro per il mondo, ma non perché ce l'ho con Pellegrino, perché non mi sembra niente di diverso da quello che può essere il Piccoli confermato nella prossima stagione.
1: Arrivati al punto in cui come si può ipotizzare la Fiorentina e Ken possano trovare un punto comune per andare avanti, fino a prova contraria tu continui ad avere Piccoli, quindi non avrebbe neanche senso, come diciamo così, ipotizziamolo come vice Ken, un nome alla Pellegrino o Pellegrino che dirsi voglia.
0: Pellegrino
1: in questo momento è un nome che secondo me può essere stuzzicante più per altre squadre, anche da un punto di vista tattico. A me non è un giocatore sinceramente che mi dispiace, tutt'altro, però in questo momento per la Fiorentina sinceramente andrei su altri libri. Capitolo Bernabé, io ribadisco quello che avevo detto anche un paio di settimane fa, per me Bernabé in una squadra come anche la Fiorentina di Grosso ci sarebbe benissimo. Ovviamente il tema è: uno, se Grosso vuole un giocatore alla Mazzitelli come ha avuto a Frosinone, un giocatore alla Matic come ha avuto a Sassuolo, Bernabé non è ipotizzabile come regista basso, ma per come la vedo io non è ipotizzabile da regista basso neanche Fagioli, se Grosso vuol mantenere quel modo di giocare. È chiaro che in un centrocampo a tre, se la Fiorentina prende un incursore come ha avuto Grosso quest'anno a Sassuolo, i Torvet della situazione, i Conè della situazione, e un giocatore di palleggio, secondo me Fagioli e Bernabé nella stessa squadra hanno un po' fatica a stare, ma questo è il mio parere che conta zero. Allora a quel punto manca l'uomo d'esperienza il Matic, il Rodri, faccio dei nomi ovviamente irrealizzabili, quello che era Busquets, davanti alla difesa per consentire poi alle due mezzali di fare il loro. Io sinceramente un tentativo su Bernabé, con tutte le valutazioni che si può fare sul centrocampo della Fiorentina, lo farei a prescindere. Anche perché sta benissimo Peter che a me del centrocampo della Fiorentina su 7-8 interpreti me ne piace forse uno, e quindi forse non sono neanche così di parte sull'argomento.
0: Allora, poi Luca dice: gli odiatori di Ken sono poveri, frustrati e invidiosi. Pellegrino non vale un quinto di Ken, non gli lega nemmeno le scarpe da ginnastica. Alberto invece, chi critica Ken, che è stato infortunato 3 mesi, è un nemico della Fiorentina, scritto col caps lock, quindi lo urla, e non capisce un tubo di calcio. Mentre Duccio dice: buongiorno ragazzi, io proverei a prendere Davis dell'Udinese come vice Ken, perché in caso di infortunio di quest'ultimo Davis non sarebbe un cattivo titolare. Mi sembra tanta lana avere Davis come alternativa, francamente.
1: No, se prendi Davis ora, dopo l'anno che ha fatto, che tu sia la Fiorentina o qualunque, fare il titolare, non credo che oggettivamente, comunque un giocatore che è 98, quindi chiuderà la stagione prossima a 29 anni, abbia voglia, sì, magari fare anche un salto di qualità dall'Udinese, ma per andare a fare la riserva. Questa è stata la stagione della sua non consacrazione, perché è un termine un po' forte, diciamo della sua crescita netta, perché comunque è passato da fare 2 gol lo scorso campionato a farne 10 quest'anno. Ovviamente bisogna sempre stare attenti, perché quando in squadre del cabotaggio dell'Udinese avvengono queste crescite, bisogna anche sempre ricordarsi che sono dei contesti molto peculiari, molto specifici, quindi non è così scontato che far bene all'Udinese possa voler dire far bene altrove. L'ultimo caso più recente è quello di Lorenzo Lucca, che alla fine insomma ha avuto quella stagione a Udine un po' come eccezione davvero alla regola, perché poi è ripartito con 6 mesi a Napoli, 3 mesi a Nottingham, senza mai trovare spazio né da una parte né dall'altra.
0: 3487513933, avanti con i vostri audio, un altro, dai.
3: Buongiorno ragazzi, allora, visto che ancora non è stato detto, o meglio credo, lo dico io.
0: Benve Gobbo.
3: Come gli garba al benve dire Irankunda? Irankunda.
0: Ora.
3: Comunque, tornando a discorsi seri, mi farò delle grasse, grosse, belle risate quando, dopo la conferenza, capiremo che hanno detto tutto e non hanno detto niente. Voglio dire a Calamai che si sente male.
0: Ecco, ti aspetti, Francesco, che ci sia un altro po' di gioco, diciamo, a, come si può dire, a prendere tempo? Cioè, io Paratici lo sto imparando a conoscere. Prima lo avevo ascoltato in quanto dirigente di altre squadre, ma non mai con l'attenzione che pongo per i dirigenti della mia di squadra. Francamente non mi aspetto che faccia tanti giri di parole, cioè io invece mi aspetto che lui abbia molto bene preparato, perché ecco, da un punto di vista comunicativo, se vogliamo dircela tutta, Paratici rispetto a tanti altri è di un altro livello, no? Quindi io mi aspetto di capire qualcosa da quello che vuole, anche il messaggio che vuole trasmettere alla piazza. Tu invece ti aspetti che sia un'altra conferenza da politichese?
1: Me l'aspetto a metà, cioè mi aspetto in parte sì.
0: Vabbè, perché
1: ma
0: parla anche tanto... Ferrari, te dici quello.
1: Esatto, esatto. Quindi anche magari risposte molto confezionate sulla vicenda stadio.
0: L'importante è che non si dica l'anno prima avevamo fatto 65 punti, perché a quel punto spengo, decido io, essendo potenzialmente uno dei gestori di questa radio, di poter interrompere la conferenza stampa e mandiamo la musica.
1: Questa sarebbe un'idea bellissima, poi partirebbe a quel punto le richieste sulla playlist da mandare, certo. Però ecco, ringraziando l'ascoltatore che mi ha citato Irankunda, che è il giocatore che mi infiamma come pochi altri in questo mondiale, esterno l'attacco, quindi sarebbe anche perfetto per il 4-3 di grosso, ma detto questo, io sinceramente non mi aspetto grande politichese da Paratici, anche perché secondo me da dirigente navigato e da uomo di comunicazione si aspetta e sarà sicuramente preparato anche a un certo tipo di aspettativa rispetto a quello che è stato anche il recente passato, dove invece regnava sempre comunque il politichese. Quindi è chiaro, questo non vuol dire sbottonarsi e abbandonare il linguaggio tipico del mondo del calcio, questo no, sarebbe folle attenderselo, però diciamo che tra un'assenza totale di filtri e un politichese al 100%, io mi aspetto da parte di Paratici, sai cosa mi aspetto? Ecco, risposte di campo, risposte di calcio, cose che personalmente a Firenze non sento da 10 anni.
0: Allora, leggiamo qualche altro messaggio. Se Ken, sempre che rimanga, si dovesse presentare all'inizio del ritiro senza aver risolto il problema alla tibia, qualcosa non tornerebbe, visto che è fermo da aprile. Questo è Simone il Romano. Mentre Neri dice: io chiederei, dopo gli errori fatti con Ghilardi, Caiode, Lucchesi e Favasuli, sarà possibile non ripeterli con Fortini, Amatucci, Moreno e Harder? Moreno inserito in questo contesto è strano. O dobbiamo sempre rincorrere il nome esotico perché fa tendenza?
1: Beh, su Fortini, Peter, dobbiamo essere onesti, l'errore è già stato commesso.
0: Beh, col mancato rinnovo è finito tutto, eh? Lì è stato l'errore.
1: Voglio dire, ora, certamente non è responsabilità di Paratici che si è trovato questa patata bollente, poi ovvio che i rapporti tra l'entusiasmo del giocatore e Paratici non aiutano e non hanno aiutato, ma la situazione avrebbe dovuto... doveva essere risolta molto prima, però qui diciamo all'ascoltatore bisognerebbe rispondere prima ancora che sulle questioni contrattuali. Bisognerebbe chiedere alla Fiorentina che cosa vuol fare del suo parco giovani, perché io sinceramente spero di sentire da Paratici anche una nuova risposta sull'under 23 della Fiorentina, perché a me va benissimo, anche come sosteneva qualche ascoltatore anche in questi giorni, avere una rosa con tantissimi primavera. Io però insisto, tra la primavera e la prima squadra, in questo momento, anche in una Serie A tanto disastrata, non c'è un abisso, di più, manca un ponte intermedio. E questo ponte intermedio, dove lo mettiamo, come lo costruiamo? Io vedo solo l'under 23 come soluzione. Oppure, se l'idea è quella di puntare tanto su primavera, aspettarsi una Fiorentina che non può competere da subito anche solo per l'Europa League. Questo purtroppo dobbiamo dircelo veramente, tocca ripetere.
0: Lo citiamo spesso, l'ex presidente del Consiglio, va bene. Allora, poi Viola Luc ti chiede se riuscirai a fare una domanda a Pilar. Io non so se ci sarà anche lei in qualità di dirigente aggiunto, sicuramente è una presenza ormai che stiamo imparando a conoscere pressoché allo stesso tempo come Paratici, perché sono inseparabili e quindi ma questo io no, anche qui sta a Firenze sta nascendo questa versione molto come si potrebbe dire, non solo caciarona ma molto da quartierino, no? Molto bottegaia sulle le chiacchiere intorno alla compagna di vita del direttore sportivo. Ora, ma che cacchierolo ce ne dovrà fregare a noi se quest'uomo e questa donna si amano e vanno in giro insieme e lavorano fra virgolette, nel senso che poi fanno dei viaggi di lavoro dove nel tempo libero stanno insieme. Cioè io vado fuori di testa su queste cose, è come se a me mi dicesse: no Pietro, te quando torni a casa devi pensare al mercato, solo alla Fiorentina. Fortunatamente tutti abbiamo una vita privata che ci permette anche di vivere dei momenti di gioia, di divertimento. Tra l'altro a me piace anche molto questa versione cittadina di Paratici e Pilar Fogliati, che vanno in giro anche in locali che non sono gli stellati o i grandi ristoranti gourmet, cioè la vivono molto da un punto di vista popolare la città. Quindi io non capisco, non so, allora scusami lo sfogo, ma siccome lo sento dire tutti i giorni questo discorso, Pilar, ma si faranno un ballino di cazzi loro? Cioè io non capisco come mai tutte le volte bisogna tirar fuori queste cose per screditare il lavoro di un dirigente o di un professionista.
1: Guarda, se proprio uno è curioso sull'argomento, io invito a guardare la filmografia di Pilar Fogliato, oppure se vuoi conoscere più la persona, un'ottima puntata del podcast Tintoria con Daniele Pinti e Stefano Rapone di un paio di anni fa, con ospite Pilar Fogliato, così almeno si toglie tutte le curiosità sull'argomento e riesce a scindere anche l'argomento Pilar con l'argomento Fiorentina.
0: Roba da pazzi. Comunque vabbè, poi vabbè, Yuri non apprezza troppo Pilar Fogliati, ma questo del resto non devi apprezzarla te, Yuri, la devi apprezzare.
1: Non si chiama CF Fogliati,
0: almeno fino a questo lo possiamo dire. Poi ma mandiamo un altro audio, dai.
4: Buongiorno Radio Firenze Viola e grazie come sempre della compagnia. Qual è l'identità della proprietà commisso? Sicuramente l'unica cosa positiva che ci ha lasciato è lei Viola Park, e ci abbiamo i frutti perché i risultati dei giovani ci sono. Ma se poi questi giovani si regalano, non ci si dà spazio, è un casino. Quindi avanti o l'under 23, quello è la chiave di volta per riprendere il discorso di una Fiorentina vincente, una Fiorentina ye di tanti tanti anni fa.
0: Che ne pensi?
1: Allora, a parte, sai Peter, io quando si torna troppo indietro nel tempo vado sempre in difficoltà perché
0: le bolle,
1: quando si fanno citazioni sugli anni 60 70, a me viene sempre da rispondere nel frattempo è cambiato il mondo prima che il calcio, quindi cioè va bene, prendo spunto, però tutte le volte che sento dire Fiorentina io inviterei anche, diciamo, gli ascoltatori a ricordarsi che noi siamo all'interno di un contesto in cui i 2003-2004 continuano a essere giovani, mentre all'estero fanno le soldi senza problemi 2008-2009-2010. Quindi benissimo chiedere alla proprietà qualcosa di diverso, ma io innanzitutto chiederei alla proprietà che cosa vuol fare da un punto di vista di campo della Fiorentina, al di là dell'aspetto anagrafico, all'aspetto così, da dati sensibili di ogni singola persona. Io valuterei prima quello, poi la filosofia delle fondamenta di una squadra si può discutere in mille modi, instant team, squadra per fare un progetto triennale, giovani, meno giovani. La realtà dei fatti è che poi sono tutte ricette giuste e sbagliate, perché sono tutte legate a quello che è il risultato finale.
0: Eh sì, allora Francis, io credo che ti debba salutare, immagino, cioè, poi credo che tu
1: guarda,
0: sia...
1: sono arrivato da pochi minuti a un meraviglioso, al parcheggio scambiatore, dai, diamo un po' anche di location, qui accanto al Viola Park, 30 gradi abbondanti, sicuramente percepiti, questo possiamo dircelo chiaramente.
0: Quindi dici che cambierà un po' l'inerzia della conferenza, cioè sarà un po' più di fatica, cioè sarà un cooling break a metà.
1: Bravo, bravo, esatto, come dice la FIFA ci sarà un hydration cooling break al 23esimo minuto.
0: Ma perché hanno voluto cambiare il nome anche del cooling break? Che cos'è che gli dava noia?
1: Credo per motivi di sponsorizzazione, per avvicinarsi al brand che sponsorizza la sosta a metà primo tempo e a metà secondo tempo.
0: Ma di che
1: cooling
0: si parla?
1: Che non andava bene per gli accordi di sponsorizzazione.
0: Hydration break, ma vai, sì. Okay, sono veramente dei... Lasciamo perdere cosa penso di questo mondiale, di chi lo organizza, va bene. Allora Francis, ti lasciamo a spremere le meningi per capire quelle che saranno le domande migliori che ti potrai permettere di fare. Mi raccomando, all'attacco, nel senso, non nel senso negativo del termine, cioè non voglio suggerire a Francis, a meno che non inizino a fare 27 domande sui singoli,
1: detto,
0: e allora lì ti...
1: Il limite per me è 10.
0: No, lì ti alzi e dici: ha detto Pietro che dovete tutti andarvene, e lo puoi dire solo in quel caso. Però all'attacco, nel senso, ci vuole veramente oggi, secondo me, più di altre volte, capacità A di sintesi e B di svestire i panni, ma non riguarda te questo, ovviamente, lo dico in senso generale, dell'egocentrismo giornalistico, perché purtroppo siamo sempre alla ricerca della gloria personale piuttosto che l'informazione, che è quella che oggi dobbiamo fare più di altre volte. Vai Francis, all'attacco!
1: All'attacco Pietrone, ci vediamo domani in studio.
0: Fortissimo, bene così. Allora, detto questo, chi ha telefonato? C'è qualcuno al telefono? Oh, ottimo. Max, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno. Buongiorno Pietro. Allora, volevo dire una piccola cosa su Antonioni, poi mi chiedo su Antonioni perché... E poi un piccolo aneddoto che è successo ieri a Viola Pacchio. Allora, Antonioni, io volevo dire una cosa, tanta gente dice ma come vuole lui da Fiorentina, non è detto che si andava come dice, allora chiediamo una cosa,
0: ti sentiamo un po' a bischero Max, non so se sei in una caverna, forse un po' meglio, sì, che vai,
5: no,
0: e vieni,
5: dicevo, lui non ha chiesto niente, lui aveva un ruolo che gli piaceva, che era il manager, che non è importantissimo, però era sempre con la prima squadra, in aereo con la prima squadra, in tribuna con la prima squadra, nello spogliatoio la prima squadra, a lui piaceva, a un certo punto gli hanno detto no, da oggi fare il selezionatore per ragazzini, e lui giustamente ha detto no, ma non è che voleva fare il dirigente, voleva fare chissà cosa, voleva semplicemente fare quello che aveva fatto prima, quindi che dice cosa voleva Antonioni, nulla, fare quello che stava facendo. Detto questo, ieri io per lavoro sono andato in una parte, sempre di entrare a Fort Knox, c'è anche la ripetizione all'ingresso domani, però intanto parlando un po' lì con Intanto ieri c'è stato una volta fantastico, uno di punto come, ma non hanno riconosciuto Manuel Pasquale all'ingresso, quindi c'erano problemi.
0: Sarà invecchiato.
5: Cioè, non si parla di Rosetta o di Segato quando c'era il Milano, cioè voglio dire Pasquale, porca miseria, vabbè. Poi ci va spesso perché ci segue.
0: Soprassediamo.
5: Allora, dice, non so, io ho chiesto di grosso, sì, è venuto solo per un sopralluogo, perché ancora non è neanche stato presentato, quindi è venuto per fare un sopralluogo. Allora dico, per l'appunto, sembra che quando si è, se vanno dentro, che quando è arrivato grosso, in quel momento è andato per Fanoli.
0: Vabbè, può succedere.
5: Sì, però, allora dico, no? Se te sai che Fanoli è venuto a prendere le ultime piccate, no? E sai che grosso viene a fare il sopralluogo, magari organizzalo uno la mattina o la sera, cosa devi fare? Sono un po' di imbarazzo perché chiaramente.
0: Sì, me l'immagino, però Max.
5: No, allora voglio dire, no, quindi dove voglio arrivare? Il modo di fare, ma non è che chiede una cosa, dice, come c'è un contenzioso legale, sono stato, come dire, defensionato, invece dell'invito che magari a fare il telefono e dire Antonio.
0: Sì, Max, io ho capito, scusami, che ti si sente veramente malissimo. Ho capito ciò che hai detto. Allora, Max ha raccontato che parlando al Viola Park gli hanno raccontato che Grosso e Vanoli si sono incrociati nel momento in cui Grosso faceva il primo sopralluogo al Viola Park. Vanoli stava uscendo, ma ovviamente io non ho conferme di questo. Lui gli hanno raccontato dei ragazzi che sono lì al Viola Park, quindi non ho dubbi che possa essere così. E si fa riferimento anche a quello che è successo a Antonio. A parte, secondo me, sono due cose molto diverse. A parte, secondo me, Grosso può arrivare al Viola Park quando gli pare, quindi magari non sa assolutamente che Vanoli sta uscendo. Detto questo, sì, una maggiore attenzione alle cose fra virgolette che non formali ma che lo possono diventare, e lo so, la Fiorentina purtroppo spesso e volentieri queste situazioni le ha un po' patite, però ecco, non ci monterei sopra un caso, Max, questo è quello che ti volevo dire. Tra le altre cose, ho abbassato il cursore semplicemente perché non si sentiva niente, era diventato quasi fastidioso, quindi lo volevo dire a Max, perché non è che c'è stata una censura, ma perché fondamentalmente io avevo capito ciò che Joe stava dicendo e in questo modo ti abbiamo risposto. Maintenant. Quindi nel frattempo abbiamo al telefono un grande Cristiano Piccinelli di Radio Rai, che ritrovo molto volentieri. Ciao grande Chris.
6: Ciao ragazzi, mi sentite bene?
0: Sì, te meglio di altri. Allora, volevo dirti innanzitutto come stai, come è andata la fine del giro, come sei rientrato, eccetera eccetera.
6: No, benissimo, no? È stato un giro anche abbastanza, insomma, positivo, divertente. Con poco caldo, fortunatamente, perché io non sono un grande fan del caldo, e quindi è andata bene così. E poi niente, siamo rientrati nel mood mondiale. Non sono partito per il mondiale, però insomma lo seguiamo, perché ovviamente, insomma, fa parte anche della cronaca di questo periodo. Ieri sera grande serata con gli amici di Sky a Follonica, con anche Mario Tenerani.
0: Mario ieri ha dato spettacolo come sempre, grande allenatore della squadra del Lussi, e va bene. Detto questo, sono contento di sentirti, a parte appunto la questione caldo, ma insomma il caldo ora lo patirai ora più che prima, anche se dalle tue parti si sta discretamente, da Miretta, perché almeno un po' d'aria c'è sempre. Detto ciò, cosa ti aspetti da oggi? Dai, rompiamo gli indugi. Questa conferenza del Messia sembra, nel senso che poi tutti l'aspettiamo come fosse il giorno della gloria. Ci auguriamo che possa essere un giorno importante per capire quelle che sono le strategie, ecco, fondamentalmente.
6: Allora, io spero, perché comunque sia la prima volta che si è presentato, insomma, ufficialmente. Paratici non fece 0-0, come si dice in gergo, diede delle risposte interessanti. È chiaro che non farà magari nomi, smentirà qualsiasi pista, perché così anche si deve fare, però io credo che un indirizzo preciso di quello che la società e lui stesso stanno preparando per la prossima stagione ci sarà. Insomma, sarà chiaro a tutti quelli che sono gli obiettivi, quelli che sono i modi anche per raggiungere questi obiettivi, e forse anche su qualche singolo in particolare potrà dare magari qualche certezza in più, ecco, magari sulla permanenza di alcuni big, perché insomma credo che anche l'incontro, no, che c'è stato ieri con Ken, se non risolutivo, abbia un po' chiarito la situazione, perché mi sembra chiaro, insomma, che al momento offerte per Ken non ce ne sono, ma d'altro canto il mercato non è iniziato, ufficialmente non è ancora iniziato, e con il mondiale credo tutto verrà un po' traslato nel tempo a metà luglio, ecco, le trattative vere forse inizieranno in quel momento, però mi aspetto, insomma, chiarezza sui punti principali, dove la Fiorentina vuole andare, come ci vuole andare e magari anche, diciamo così, qual è l'impegno del patrono, della società, dei commissari, perché ovviamente Paratici è un dipendente, quindi deve anche stare a quello, però insomma credo che ci sarà anche, insomma, la chiarezza su quelle che sono le prospettive nel futuro della Fiorentina. E poi sicuramente forse Paratici stesso, che mi sembra uno anche abbastanza intelligente, anzi sicuramente intelligente, alla domanda che gli verrà fatta su Antonioni proverà a chiarire, spero.
0: Ma io me lo auguro, anche perché veramente vorrei che si mettesse un punto. Mi sembra però che anche da parte di Giancarlo non ci sia in questo momento la volontà di fare grandi passi in avanti. C'è tempo, io penso che adesso sarebbe anche il momento un po' di far, come si può dire, calmare le acque intorno alla vicenda, così che nel caso ci fossero delle persone chiamate a provare a ricucire quello che è questo rapporto possano agire nella tranquillità. Non so se mi sono spiegato, cioè quando c'è clamore è tutto molto più complesso, quindi adesso bisognerebbe farla un po' chetare la questione, così che ovviamente ci sarà un'intelligenza che lavorerà alla possibilità che Antonioni torni sui suoi passi per permettere ai tifosi della Fiorentina di festeggiare anche con la propria bandiera. Vedremo di questo, francamente oggi spero se ne parli poco, perché con tutte le domande che c'è da fare sul futuro della Fiorentina, che è Antonioni per la sua storia ma che non è Antonioni per ciò che verrà, e quindi io oggi vorrei sentire parlare di ciò che sarà domani e non per quanto riguarda la festa del centenario, che sarà bellissima, con la speranza ci sia anche Giancarlo. Detto questo, io mi auguro soprattutto che si faccia chiarezza su quelli che sono i piani del club, cioè che Paratici sia un grande dirigente è nell'ordine delle cose, lo abbiamo anche sentito parlare, ci ha convinto nel modo in cui ha approcciato per certi versi la Fiorentina, ci ha convinto un po' meno nella sua versione smart working nel mercato di gennaio, però ecco, io vorrei sentire a questo punto da Ferrari, perché è Ferrari quello che dovrà parlare della proprietà, a meno che non cambino le versioni anche di questa logica, cosa vuole fare la proprietà della Fiorentina, perché insomma dire non penseremo in piccolo, creeremo identità, orgoglio, tradizione, cioè sono tutte frasi che se io do un input, un prompt a ChatGPT me le rende esattamente alla perfezione. Cioè vorrei sentire quello che davvero la Fiorentina ha intenzione di fare in quanto club per il domani.
6: Sì, credo che insomma sia una richiesta giusta da parte dei tifosi della Fiorentina, di chi segue il mondo viola, perché soprattutto si viene da una stagione in cui gli obiettivi erano ben altri, l'ambizione, il fare meglio dell'anno precedente, e poi insomma a lungo, perché la Fiorentina si è salvata 4-5 partite prima della fine, siamo lì insomma, quindi a lungo c'è stato anche il timore di dover festeggiare il centenario in Serie B, quindi credo che sia lecito chiedere il progetto, quelle che sono anche degli stadi di avanzamento, verso che cosa ci metteremo, 1, 2, 3, 4 anni, ma vogliamo arrivare là, vogliamo fare questo, vogliamo anche dal punto di vista, per quanto riguarda Ferrari, dello stadio, perché comunque quello rappresenta oggi anche quello un asset per un club che vuole crescere, non si può crescere senza determinati asset. Vorrei capire anche da Ferrari se l'impegno da parte della famiglia Commisso è concreto e diciamo così proiettato nel tempo, perché è chiaro insomma che ricordo bene al momento in cui i Della Valle sostanzialmente annunciarono anche in maniera corretta che la Fiorentina sarebbe autofinanziata. È questo il futuro della Fiorentina? Capiamolo, si vuole puntare sui giovani, sui prodotti del vivaio, benissimo, è una scelta societaria, è una scelta che però va dichiarata, perché la Fiorentina credo oggi come mai forse nella sua storia ha bisogno di chiarezza estrema, non di nascondersi dietro dei giri di parole, anche perché insomma servono a poco in questo momento. È chiaro che non verranno date cifre, secondo me, però un obiettivo concreto si può chiedere. Ritorno in Europa? Sì, nel giro di 1-2 anni, sì, questo è un obiettivo che una società si può dare, secondo me. Poi non è detto che ci riesca, ma è un obiettivo che ti dai, ecco.
0: Sono perfettamente d'accordo con te, caro Cristiano. Allora ti lascio all'ascolto della conferenza se sei di lavoro, ma sicuramente sarai all'ascolto, perché poi è un momento di interesse per quanto riguarda tutta la stampa e soprattutto tutto l'ambiente fiorentina, e spero di sentirti presto, ovviamente, qui su Radio Firenze Viola.
6: Assolutamente, ci sentiamo presto, un abbraccio a tutti.
0: Ciao Cristiano Piccinelli di Radio Rai. Allora, noi ci fermiamo un attimo anticipando di qualche minuto la pausa, proprio per avere poi l'inizio della conferenza pronto in canna, per potervelo ovviamente far ascoltare fin dall'inizio. Quindi tra poco torniamo con Chi si compra e con la conferenza stampa di Paratici e di Ferrari.
7: Radio Firenze Viola.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
0: Eccoci di nuovo in diretta, questo è Chi si compra. Tra poco, pochissimo, perché ci dicono dal Viola Park che dovrebbe essere tutto in orario, quindi tra un paio di minuti inizierà la conferenza stampa del direttore sportivo Fabio Paratici e del direttore generale Alessandro Ferrari. Ho detto chissà che non vengano fatte anche qualche sorpresa, come è successo ai tempi con Palladino, ma non c'è notizia da questo punto di vista. Grande Stefano Carlesi, grande Sara Mastrosimone, grandissimo Stefanino Cherubini, pronti per curare la parte tecnica anche della messa in onda della conferenza stampa, dove ci saranno anche i nostri colleghi presenti, chiaramente di Radio Firenze Viola, col direttore Tommaso Loreto, Luciana Magistrato e tanti altri, ovviamente Francesco Benvenuti l'avete sentito, Niccolò Ceccarini, vabbè, se li devo tutti non finisco più, perché mezza sala stampa è comunque brandizzata dalla nostra grande, del grande nostro network, quindi anche comprensivo di tutto il mercato web. Allora, ciao, grazie per la compagnia e le vostre riflessioni, ci dice Gabriele, sempre costruttive, spero che Ferrari non inciampi in frasi del tipo il nostro impegno è quello di fare meglio dello scorso campionato. Luca invece dice mi sta montando l'attesa, eppure lo so benissimo che non verrà fuori nulla di davvero decisivo, ma non ci si riesce ad essere realmente concreti quando c'è di mezzo Firenze e la Fiorentina. Angelo invece, per me Paratici con tutte le voci su ex Juventus che verrebbero a Firenze rischia di sembrare limitato dal fatto di trattare solo con loro. Poi ancora, dopo le parole che pronuncerà Paratici, vediamo quanti boccaloni saliranno sul carro dei buoi, ovvero il carro dei bugiardi. Questo è Matteo. Consolato da Melbourne, ciao Pietro, mi puoi chiarire l'affare Antonioni, perché io ancora non riesco a capire come lui inchioda la Fiorentina. Io lo ammiro, devo essere sincero, per tutto quello che ha fatto durante gli anni passati la Fiorentina è il più grande numero 10, però una cosa non mi è dritta: quando c'era Barone gli hanno offerto il Viola Park eccetera eccetera, però ci siamo, scusate che Consolato mi dispiace, ma sta iniziando la conferenza, quindi linea al Viola Park
9: generale, poi apriremo anche alle domande.
10: Grazie, buongiorno, ben ritrovati. Ben ritrovati, perché ci siamo visti in una situazione più o meno simile quest'inverno. Il momento era difficile, complicato, ci siamo parlati un pochino della situazione, l'abbiamo affrontata uniti, con forza, siamo riusciti ad arrivare a fine campionato al risultato sperato. Su questo permettetemi di ringraziare da parte di tutti, ancora una volta, da parte della famiglia Commisso, da parte del direttore sportivo Fabio Paratici, da parte mia, da parte della società, Paolo Vanoli e il suo staff. È stato un lavoro enorme quello che ha fatto, lo ringraziamo tanto per la sua serietà, per quello che ci ha dato, e soprattutto gli auguriamo un grandissimo futuro. Poi per il resto possiamo passare alle domande.
11: Andiamo con le domande, vi chiedo la cortesia di fare, siccome siete in tanti, una domanda a testa, poi se dovesse esserci spazio per altre domande le facciamo, però per ora vi chiedo di partire con una domanda a testa. Cominciamo con Fabiana Della Valle, Gazzetta dello Sport.
12: Una domanda a testa a loro due oppure una domanda a testa?
11: Una domanda a testa.
13: Una domanda a testa.
12: Ok. Ciao Fabio, allora io inizio con una domanda per Fabio. Siete reduci entrambi da questo viaggio in America dove tu hai conosciuto i Commisso. Volevo sapere innanzitutto qual è stato l'impatto e poi le linee guida che sono venute fuori da questo incontro, e se ce lo puoi dire anche il budget più o meno, insomma, per la prossima stagione.
13: Allora, intanto buongiorno a tutti, mi unisco alle parole di Alessandro prima, perché tornando indietro a febbraio, quando ci siamo visti l'ultima volta, noi abbiamo diciamo, chiesto a voi un momento di unità, di unione e non di divisione per la Fiorentina, per la città di Firenze, che aveva assolutamente bisogno, e quindi mi unisco ai ringraziamenti, perché magari anche grazie a qualche risultato, ma siamo stati uniti e questo ha portato dei grandissimi benefici, quindi questo lo voglio fare, al di là che Alessandro l'ha espresso in maniera perfetta.

0: le cose non succedono in 3 mesi, 2 settimane. Ci vuole tempo per costruire delle cose che siano durature e competitive.
1: Cenzini, Corriere dello Sport.
2: Buongiorno, io facevo il direttore generale Ferrari, ricollegandomi anche a quello che stava dicendo il direttore sportivo. C'è un traguardo fissato da voi, dalla proprietà, dall'aspetto tecnico, un traguardo, diciamo, voi vi avvicinate alla nuova stagione per arrivare lì, costruite una Fiorentina per arrivare dove? Grazie.
3: Come ha già detto anche il presidente Giuseppe Commisso, intanto c'è una situazione che speriamo, vogliamo che non si ripeta più, prima di tutto, che è quella della stagione che abbiamo dovuto affrontare quest'anno. C'è poi una volontà, un desiderio e un sogno che è quello di Rocco Commisso, che continua, che è portato avanti dalla famiglia e deve essere portato avanti da noi, che è quello, come diceva Fabio adesso, di creare una Fiorentina stabile, solida e che possa anno dopo anno migliorare e raggiungere determinati risultati. Ora, andare a dire questo o quello, sicuramente risultati di crescita, risultati di valore, risultati di sostenibilità, risultati che permettano alla Fiorentina di giocare un ruolo ogni anno sempre più importante.
1: Ciullini, Ansa Tutto Sport.
4: Sì, buongiorno, una domanda al direttore Paratici. Volevo chiederle questo, a parte sul budget non ha risposto alla collega Fabiana, quindi volevo sapere se c'è anche all'incirca un qualcosa che è stato fissato dalla proprietà per questo mercato, per quest'estate che comunque si annuncia piuttosto complessa dal punto di vista lavorativo. E dopo aver risolto la questione allenatore con l'ingaggio di Fabio Grosso, la priorità, visto anche c'è stato un incontro ieri, un primo incontro con l'entourage di Moise Kean, è appunto in qualche maniera affrontare, definire il futuro di Kean. So che ci sono tante settimane davanti, però comunque si tratta del giocatore più rappresentativo, senza nulla togliere agli altri, della squadra. Grazie.
0: Sì, allora rispondo alla prima, poi magari mi ricordi la seconda perché era lunghissima. Siete molto affezionati a questa storia del budget, e i budget in tutte le società ci sono naturalmente, ma non sono dati solo dal mercato, su cui logicamente molte persone sono concentrate, cioè i budget fanno parte di una totalità del club, non solo del mercato. Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo, perché altrimenti diamo un'educazione sbagliata a chi ci legge e a tutti i tifosi e a tutte le persone. Cioè, il budget viene dato dalle entrate, dalle uscite, dai risultati che otteniamo, dalle revenues che abbiamo, del commerciale, dallo stadio che migliora. Cioè, quindi il budget è generale, non è un budget di mercato, ok? Quindi questo è per darti la prima, se sono stato esaustivo, perché prima, scusa, hai ragione, non ho risposto perché me la sono persa. La seconda, su Kean, come su tutti gli altri calciatori, siamo in un periodo di mercato, quindi sicuramente ci sono delle interlocuzioni con i giocatori e il loro entourage, no? Quindi è una cosa assolutamente normale. Sicuramente non sono qui a raccontarvi in questo periodo di mercato, per essere sincero, tutta la verità su quello che ci diciamo con i giocatori e il loro entourage. Per quanto riguarda Kean, per essere preciso, è assolutamente un patrimonio del calcio italiano, un patrimonio della Fiorentina. Tutti sanno quanto io sia anche affezionato a lui, in quanto l'ho visto crescere da bambino di 9 anni fino a giocare in Champions League. L'abbiamo anche già venduto una volta sotto la mia gestione, quindi però insomma sono affezionato a questo calciatore, come a tutti i calciatori che ho avuto. però logicamente

0: siamo in un periodo di mercato, noi che nel nostro centravanti è un patrimonio, ripeto, della Fiorentina, del calcio italiano. Speriamo e vogliamo che sia il nostro numero 9. Poi, come tutti i club di calcio, tranne i primi 5-6 top club europei, non sono completamente padroni del proprio destino sul mercato, perché tutti gli altri tra i primi 5-6 non hanno la forza e potenzialità di trattenere tutti i calciatori che vorrebbero trattenere in caso di un'offerta per il club e per il calciatore di un certo livello. Questa è una risposta molto sincera e anche realista per tutti quelli che sono i nostri tifosi, innanzitutto perché ci vuole rispetto e per anche cercare di, ripeto, educare le persone a cosa succede nel mercato e cosa succede nel mondo del calcio in generale.
1: Grazie. Sardelli, Repubblica, salve. Faccio la domanda, poi in realtà visto l'attacco a due punte decidete voi chi vuol rispondere, perché questa è la stagione del centenario, cioè non c'è soltanto il centenario, quindi io chiedo, perché poi i tifosi magari hanno paura di alcune parole tipo anno di transizione, lei ha detto competitiva e duratura, che è chiaramente una visione più che un'immediatezza, quindi comunque chiedo che tipo di Fiorentina ha in testa il club e quindi di conseguenza voi, perché poi è chiaro dire sesto, setto, quinto non è quello il discorso, però che tipo di Fiorentina per il centenario avete intenzione di proporre? E a proposito di centenario, forse questa più per il direttore generale, insomma, se vuole dire ancora qualcosa su Giancarlo Antognoni, che ieri ha parlato nuovamente, ha detto che comunque non verrà, lei si era esposto invitando nuovamente anche a mezzo stampa Antognoni, quindi se ci sono ulteriori aggiornamenti, grazie.
0: Rispondere tu prima
2: sul centenario. Il centenario capita quest'anno c'è la famiglia commissa, ma il centenario è della Fiorentina, il centenario è della società, dei tifosi, della squadra, di tutti quelli che hanno fatto la storia della Fiorentina, non è il centenario della famiglia commissa. Quindi al di là di questo, tra l'altro, Catherine, proprio in uno dei giorni più brutti, quando sono venuti qui per ricordare Rocco, è rimasta molto colpita da Giancarlo, che è andato a porgere le sue condoglianze e le ha fatto molto piacere. Quindi la situazione, sinceramente, io spero che si riesca a risolvere, ma perché, ripeto, è la festa legata a una storia che non è la storia degli ultimi 7 anni, ma è una storia di 100 anni, ed è una storia che meriterebbe per tutti un momento di partecipazione. Quindi questo è quello che posso chiudere su questo tema.
0: Allora, per quanto riguarda la Fiorentina che andremo a costruire, come hai detto tu, duratura e competitiva significa, sì, certo, avere una visione, perché se non ce l'avessimo sarebbe molto preoccupante, e speriamo anche di distinguerci in questo, almeno nel calcio italiano. Ci sono già dei begli esempi che possiamo guardare nel calcio italiano, quindi possiamo essere una squadra e un club, e vogliamo essere un club che compete negli anni facendo le cose per bene. Poi, per quanto riguarda quarto, quinto, ottavo, come dicevi tu, io ho una mia mentalità e credo di avere una mentalità molto competitiva. Quindi, se ti devo dare una risposta, non accetto da me stesso di arrivare 4 anni di fila ottavo, settimo, ottavo, non l'accetto da me stesso, quindi non l'accetto per il mio club. Posso accettare di arrivare una volta 14esimo per prepararmi ad arrivare sesto, quarto, terzo. Questo è quello che ti posso dire per cercare di darti un'idea seria di quello che penso io.
1: Marchini, La Nazione.
3: Buongiorno, buongiorno a tutte e due, non so se posso fare una domanda a entrambi, ma faccio un passo indietro, e questa la rivolgo al direttore Paratici. Quando è maturata la scelta di come dire, rinunciare o salutare Vanoli e dove è nata l'idea di prendere Fabio Grosso? E al direttore Ferrari volevo capire se dai colloqui negli Stati Uniti è emerso qualche cosa in più rispetto alla questione dello stadio, considerato anche le ultime, diciamo così, affermazioni del comune. Grazie.
0: Allora, ti articolo un attimo la risposta, ok? Nel senso che noi siamo stati concentrati fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata su Paolo Vanoli e su quello che dovevamo fare in questa stagione sportiva, ok? Quindi ha fatto un grandissimo lavoro, credo negli ultimi 5 mesi abbiamo fatto un bel lavoro per supportarlo, perché come ho detto l'allenatore è il re leone nello spogliatoio e nel suo ambito, quindi noi dobbiamo metterlo nelle condizioni migliori possibili per rendere al massimo, e credo che questo noi come società l'abbiamo fatto, e lui è stato bravissimo, lo dico e lo ripeto, a portare avanti una situazione che era molto complicata. Poi quando si è a capo di qualsiasi gruppo, azienda, squadra, via dicendo, si è chiamati a prendere delle decisioni, ok? E le decisioni non sono basate su quello che una persona o un gruppo di persone hanno fatto. Se sei il capo, un buon capo, sei costretto a decidere per il bene del tuo gruppo di persone, del tuo club, su quello che si farà o che sarà o che si potrà fare. Quindi questa è la risposta più corretta e più sincera possibile. Quindi siamo arrivati, se devo andare avanti nella risposta, in un timing che è stata la fine del campionato, ci siamo presi il nostro tempo per non essere emotional nel prendere decisioni, perché comunque sono sempre decisioni molto difficili quando tu stai tutto il tempo, tutti i giorni, tutti i minuti con una persona, poi hai anche dei rapporti relazionali che sono umani, non solo professionali, quindi è molto difficile prendere decisioni, quindi abbiamo lasciato un attimo scendere questa emozione e abbiamo ragionato in maniera un pochino più razionale e abbiamo preso questa decisione. La scelta di Grosso è perché abbiamo scelto Grosso come unico candidato, perché ci piaceva il profilo. Con il profilo significa poi tutto quello che ne segue. Adesso dovremmo stare qui un po' più di tempo.
2: In America intanto abbiamo passato una settimana molto bella, intensa. Siamo stati in Mediacom, siamo stati a cena insieme, siamo stati a vedere qualche partita dal baseball. Abbiamo avuto modo, e spero è stato così per Fabio e anche la famiglia Commisso, anche per loro, di conoscersi meglio. Abbiamo parlato certamente anche dello stadio. La famiglia Commisso ribadisce quello che abbiamo fatto ad aprile, cioè la lettera di interesse. Abbiamo analizzato un pochino meglio anche tutta la situazione da un punto di vista della fase 1, la fase 2, quello che potrebbe dare il nuovo stadio. Stamattina è uscita una nota dal comune dove sostanzialmente cambiano le regole del gioco, o meglio, prima si parlava di un discorso diretto tra pubblico e privato, ora ci deve essere un altro percorso. Aspettiamo di avere tutte le informazioni, ma continuiamo a essere intenzionati a andare avanti, non tirarci indietro e portare avanti il discorso col comune e trovare un'intesa per chiudere lo stadio.
4: Meini, Rai.
5: Buongiorno, allora io ho una domanda per Paratici, perché in questi mesi in cui lei è stata a Firenze sicuramente avrà capito che ai fiorentini piace sentir parlare chiaro. Devo dire che 2 risposte fa, insomma, è stato abbastanza chiaro su quanto la Fiorentina dovrà essere per lei competitiva, ma la domanda vuole essere ancora più per chiarire la situazione, perché lei ha parlato di sesto posto ma anche di quattordicesimo. Allora lei farà un calciomercato per una Fiorentina che punta all'Europa o per una Fiorentina che punta a salvarsi, a non ripetere la stagione scorsa? Questa è la domanda per lei. Per Ferrari,
0: una per volta.
4: Una volta, dai.
0: Così poi te la fai dopo, così altrimenti perdo il pezzo. Se sono stato abbastanza chiaro o non sono stato abbastanza chiaro, no. Lo ripeto.
5: Perché lei ha parlato di sesto.
0: Non ho parlato di sesto,
5: no,
0: di quattordicesimo.
5: Sono disposto al quattordicesimo posto per arrivare poi.
0: Te lo chiarisco bene. Dico che io per carattere sono una persona molto competitiva, ok? Quindi non accetto da me stesso di essere flat, di essere ottavo tutti gli anni, perché storicamente la Fiorentina è un club che fa 55 punti, non parlo neanche di posizioni, se devo essere specifico, parlo di punti, perché le posizioni sono date da degli exploit incredibili di alcune squadre. Il Napoli fece 90 punti e non vinse il campionato per un punto, quindi cosa dobbiamo dirgli? Che non ha vinto il campionato? Non ha vinto il campionato, ma ha fatto una stagione straordinaria, per darti un esempio. Quindi non parlo nemmeno di posizioni, parlo di punti, parlo di costruzione nel tempo, non parlo di fare la butade, di arrivare terzo, quarto, quinto. Dico da me stesso, non accetto di fare una situazione piatta, di arrivare 4 anni di fila ottavo, perché la storica posizione della Fiorentina è sesta, settima, ottava, ok. Non accetto questo. Bisogna cercare di prendersi dei rischi per costruire qualcosa dove magari ci vuole un po' più tempo e quindi si prendono critiche e quindi bisognerà attraversarle, magari per arrivare e avere difficoltà per costruire qualcosa ti tocca andare in basso per poi risalire, ok? Quindi quello che dico io è, non è la costruzione di faremo il calcio mercato per arrivare qui, è faremo un lavoro che non comprende solo il calciomercato, ma comprende un'organizzazione societaria, comprende una mentalità, comprende una cultura sportiva, comprende una gestione del centro sportivo, per far sì che la Fiorentina sia competitiva in questi anni per arrivare al massimo possibile in termini di punti, che non vuol dire arrivare in Champions League, in Europa League o meno, ma che sia al massimo della sua potenzialità. Quando arriveremo al massimo della nostra potenzialità vedremo qual è il nostro massimo. Non mettiamo limiti in alto e non mettiamo limiti di posizione, il cercare di fare più punti possibile. Questo è, se non sono stato chiaro prima, ma ho cercato di puntualizzare, quello che faremo. E non è una questione di calciomercato, come viene volgarmente parlato, chiamato, è una questione di costruzione di un progetto, di un obiettivo societario, di un obiettivo più a lungo termine, di una visione che esula dal comprare un calciatore o un altro. Voi siete concentrati sul comprare un calciatore perché è la cosa che fa più, è più fashion. Noi siamo concentrati su costruire una società che duri nel tempo, che abbia delle competenze specifiche di alto livello, che abbia una forma mentis non solo italiana ma internazionale. Questo è quello che vogliamo costruire. Se poi questo significherà che ci aiuta ad arrivare a una posizione in classifica, bene, sicuramente ci aiuterà a fare più punti possibile. Se poi questo non avverrà in 6 mesi o in un anno, avverrà in 2, questo sono molto convinto. Ok?
5: Grazie. L'altra era per Alessandro Ferrari, perché comunque lei nell'introduzione ha detto la famiglia Commisso vuol portare avanti il sogno di Rocco Commisso. Il sogno di Rocco Commisso era quello di vincere con la Fiorentina, ce l'ha detto più volte. Dall'America, mentre voi eravate là, noi non abbiamo saputo nulla, ma qualcosa invece avete saputo voi e ve l'abbiamo detto da qua, che sono uscite di nuovo delle voci secondo le quali i Commisso vorrebbero vendere la Fiorentina. Allora le chiedo a lei di chiarire una volta per tutte in questa conferenza stampa cosa vuol fare la famiglia Commisso.
4: Per correttezza l'abbiamo già smentito queste voci, poi lascio parola al direttore.
2: Mi dispiace dover ritornare sempre, cioè una volta per tutte ma ci diciamo sempre una volta per tutte, la famiglia Commisso non mette in vendita la società, la famiglia Commisso sta andando avanti con il sogno di Rocco e con la volontà e la voglia di Catherine e Giuseppe Commisso a creare una Fiorentina che dal Viola Park, che dagli investimenti che sono stati, gli investimenti che sono stati fatti dall'arrivo di Fabio Paratici, dalla struttura e organizzazione che si cercherà di mettere insieme, proprio perché, come diceva Fabio prima, non c'è solo il campo ma c'è poi tutto un movimento intorno al campo che deve funzionare alla meraviglia, e questo vede protagonisti da sempre. E per quanto mi riguarda anche il futuro, la famiglia Commisso Rocco voleva vincere, sì, quindi sicuramente una parte di DNA di Giuseppe e Catherine fa parte anche per loro di questa mentalità e volontà. Poi c'è il lavoro, c'è la quotidianità e c'è gli step da passare, che cercheremo di passare al meglio insieme.
0: Posso aggiungere una cosa a quello che hai detto? Secondo me bisogna sempre avere un minimo di correlazione tra sogno e obiettivo. Cioè, un sogno è un sogno, okay? Un obiettivo è un obiettivo, quindi dovrebbero essere il più vicini possibile per essere correlati, okay? Ti faccio un esempio: ieri mio figlio, che gioca a calcio, mi ha detto il mio sogno è giocare ai mondiali, come sarebbe bello giocare ai mondiali. Però io gli ho detto: guarda, però se il tuo obiettivo è giocare ai mondiali, rischiamo di rimanerci male. È meglio se cominciamo ad avere un obiettivo che sia realistico, un sogno che sia vicino all'obiettivo. Questo non vuol dire che non dovremmo vincere o provare a vincere, ma che il sogno rimane un sogno e l'obiettivo rimane un obiettivo. Quando tu ti strutturi per raggiungere il tuo sogno diventa anche il tuo obiettivo, per essere chiari, perché alla Juventus, quando abbiamo cominciato, la Champions League era un sogno, eravamo settimi, piano piano ci siamo strutturati e poi negli ultimi anni era diventato anche un obiettivo. Dopo la prima finale abbiamo detto: forse è anche un obiettivo, per darti un esempio, per essere corretti nelle valutazioni.
6: Mugnaini, Italia 7.
7: Sì, buongiorno, per il direttore Paratici. Provo a riportare un po' anche la sensazione della gente, che fino a questa mattina di fatto si chiedeva che budget c'è. Adesso da ora in poi il tormentone diventerà quello di sempre: chi si compra. Ha detto giustamente che non è il momento di entrare in dinamiche di questo tipo. Le chiedo però, sul calcio mercato, che cosa dobbiamo aspettarci, nel senso, quanto dipenderà poi anche dalle cessioni? C'è uno stuolo di giocatori in prestito che rientrerà, cioè è una roba molto correlata, oppure c'è un tesoretto che potete investire indipendentemente da questo?
0: Ma è chiaro che cioè, al di là del tesoretto o non tesoretto, è chiaro che è molto semplice capire che è correlato, tutto è correlato, perché se hai 60 calciatori sotto contratto, alla fine io credo che non si possano far sparire, ok? Quindi o si vendono o, non so, forse non ci stiamo qua dentro, dobbiamo costruire un altro building per metterli tutti. Quindi è chiaro che sia correlato, perché non possiamo avere più di 23, 24, 25 calciatori, ci sono delle regole tra l'altro ben precise, quindi chiaro che sia correlato. Al di là del tesoretto, è una questione anche tecnica e organizzativa e di gestione dei contratti. Questo poi è chiaro che tutti noi abbiamo degli obiettivi, appunto, da raggiungere in termini, perché l'idea di quello che vogliamo fare ce l'abbiamo in testa, però è chiaro che sia tutto un po' correlato. Certo.
6: Falciai, Toscana TV.
8: Sì, una domanda per il direttore Paratici. Quest'anno la Fiorentina chiude la stagione al settimo posto nella classifica dei montingaggi. Per questo le chiedo se, in vista della prossima stagione, le è stato chiesto, c'è la necessità, visto che la Fiorentina non gioca le competizioni europee, di diminuirlo questo montingaggi. Si parla di ingaggi pesanti come Moise Kean, De Gea, Gosens. C'è questa necessità o la Fiorentina, proprio per le ambizioni che ha lei, vuole restare sempre in quella posizione all'incirca della classifica dei montingaggi?
0: Allora, le mie ambizioni non sono legate al monte ingaggi, la prima risposta. Cioè, le mie ambizioni sono legate a, come ho detto prima, costruire qualcosa che sia più solido, che non legato a un calciatore specifico o a un altro. Perché se fossimo solo legati a quello non avremmo fatto un buon lavoro. Per il resto io credo che anche le classifiche non siano completamente legate al monte ingaggi, quindi non concentriamoci su questo, concentriamoci sul cercare, almeno noi, non voi, concentriamoci, dico noi Fiorentina, sul fare il miglior lavoro possibile in quello che abbiamo e raggiungere più obiettivi possibili di quello che abbiamo in testa, abbiamo programmato delle cessioni che vogliamo fare, degli acquisti che vogliamo fare, sapendo che non è tutto nelle nostre mani, come ho detto prima al tuo collega, cioè è tutto correlato, quindi piano piano si fanno le cose e si va avanti pezzo per volta. Ma questo non tocca il budget dell'anno scorso, il budget di quest'anno, le coppe. Interessa, come ho detto prima, c'è tutto un insieme di cose dove magari perdi un po' da una parte e guadagni dall'altra. Quindi non è comunque questo il nocciolo della questione, o comunque non dipende da questo.
6: Tenerani, Lady Radio.
9: Sì, direttore Paratici, buongiorno.
0: Senta, auguri, auguri.
9: Grazie, molto gentile, grazie. Allora, su di lei i tifosi riversano grandissime aspettative, devo dire legittime, perché nel calcio conta quello che si è fatto, non quello che si farà, per cui. Però insomma, su di lei c'è un'attesa messianica, manca solo che le chiedano di moltiplicare pane e pesci, ma siamo in odore di santità. Quindi io le chiedo, tanto per cominciare, lei come vive questo macigno che credo sia sulle spalle? Credo che lei sia stato molto bravo in carriera, l'abbiamo mostrato, ma probabilmente è stato bravo anche perché ha riuscito ad abbinare la sua capacità anche a una struttura che la sorreggeva in un certo tipo di percorso. Quei tifosi però che su di lei contano tantissimo, la pensano su un punto esattamente come lei. Sono stufi di arrivare sempre ottavi, settimi. Quando non c'era la conference, le precedenti proprietà, quando arrivavano ottave, venivano contestate ferocemente. Loro hanno definito questo cammino della Fiorentina fascia della mediocrità. Ecco, allora, al di là di tutto quello che lei ha spiegato stamani, che io ho capito, lei però più che spiegarla a noi credo debba spiegare a una città, perché non dico tutta, ma gran parte della tifoseria è molto diffidente nei confronti della società, e purtroppo, forse anche per sfortuna, l'ultimo anno ha dato una mazzata decisiva, perché una roba del genere non si era mai vista. E quindi il punto è questo, le chiedo, lei come pensa di vincere questa diffidenza? Come pensa di rispondere a questo carico di aspettative? E se posso aggiungere, lei ha dichiarato una cosa interessante a Roma l'altro giorno, ha fatto un'autocritica per la classe dirigente italiana, ha detto noi dirigenti abbiamo colpe, dobbiamo assumerci la responsabilità. Lei è in grado di assumersi la responsabilità di presentare alla piazza un giocatore semi sconosciuto che magari viene dalla Georgia e dire io sono Fabio Paratici, ci metto la cera lacca, state tranquilli, questo non so, diventa come qua Raschelia, oppure si andrà su profili già conosciuti che magari fanno un po' anche l'effetto cartolina? Mi scuso per la lunghezza della domanda, ma insomma i temi sarebbero tanti. Grazie, buon lavoro, in bocca al lupo.
0: Allora, grazie delle domande che sono molto utili, però poi me le devi ricordare perché ho perso il filo. Allora, la prima cosa, quella delle aspettative, sono stato fortunato nella mia vita perché ho avuto tante pressioni, quindi sono stato fortunato ad averle, perché quando sei quando hai tante pressioni perché hai diciamo competi per qualcosa di grande, quindi, o comunque sei attenzionato dalla gente, quindi sei un fortunato della vita, non è che sei uno sfortunato. Quindi questa cosa mi ha allenato, è solo una questione di allenamento. E poi l'altra cosa è che purtroppo, come ho detto prima, sono talmente tanto severo con me stesso che tutta la severità degli altri non arriva neanche vicino a quello. Quindi mi faccio già del male da solo, nel senso che le aspettative verso me stesso sono molto più alte che quelle che la gente ha verso di me. Quindi questo è la risposta alla prima domanda. Mi fa piacere, sono io sono venuto qui con un entusiasmo che ho sempre, ogni giorno. Se lavorassi al Piacenza, che è la squadra della mia città, non perché sia una piccola squadra, ma è la squadra della mia città, la uso per quello. Quindi in Serie D lavorerei le stesse ore che lavorerei alla Fiorentina, al Real Madrid o che ho lavorato al Tottenham e alla Juventus. Cioè sono uno totalitario, non ho altri interessi purtroppo per le persone che mi stanno intorno e quindi che subiscono la mia passione, e quindi sono molto concentrato. Per quello che è la seconda domanda, che è quella di trasmettere alla città questo tipo che è diffidente, io credo che voi abbiate questo compito, cioè siate voi il tramite di educare le persone e noi dobbiamo darvi dei messaggi che siano il più equilibrati e credibili possibile, perché di storie non bisogna raccontarne, perché poi non servono a nessuno, bisogna essere concreti e credibili, credo, no? Quindi ripeto, come hai detto tu e come ho detto prima io, non accetto da me stesso di fare 4 anni la stessa cosa, di rimanere in uno standard. Almeno dobbiamo crederci, provarci e avere una visione di come arrivarci. Poi ci riusciremo, non ci riusciremo, ma l'entusiasmo che dobbiamo avere per raggiungere un determinato obiettivo, che ripeto non è quello della classifica, ma è di costruire qualcosa che poi ci porti alla classifica, non possiamo saltare quel passaggio lì, prima bisogna costruire qualcosa che poi ti consenta di, non possiamo fare delle a meno di questo. Per quanto riguarda ma dobbiamo essere equilibrati, cioè il calciomercato presenta delle, adesso mi avete trasmesso questo nome, questa parola calciomercato che non mi piace, ma presenta delle occasioni alcune volte, quindi alcune volte ci sono delle occasioni per cui un giocatore che ha già visibilità può essere un tuo obiettivo e quindi può essere un'occasione per il tuo club. Alcune volte hai l'occasione di comprare un giocatore giovane, nuovo, un chi credi, e quindi lo presenti. Questo non c'è una sola cosa o un'altra, c'è un equilibrio che devi cercare di creare, perché comunque credo che la cosa più difficile nel calcio per un direttore sia scegliere l'allenatore e costruire una squadra, perché vedere un giocatore bravo credo che sia, non dico facile, ma abbastanza fattibile. Costruire la squadra è molto difficile, perché devi unire e mettere insieme le caratteristiche tecniche, fisiche, umane, morali, caratteriali di giocatori che vadano bene insieme. Questo credo è molto più difficile, quindi ci vuole un giusto equilibrio. Non c'è né una paura in un senso né una paura nell'altro, bisogna costruirla bene.
6: C'è Carini, tutto mercato web.
10: Sì, cercherò di essere velocissimo. Domanda per Fabio. Allora, uno, se Solomon ha possibilità ancora di restare alla Fiorentina. 2, se Pongracic e Comuzzo si riparte da loro come coppia centrale. La terza, che mi lascia molto perplesso, è perché 2 uomini spogliatoio come De Gea e Gosens siano sul mercato. Grazie.
0: Solomon. Come ho detto prima, sicuramente non sono qui a dire le cose che noi ci diciamo con i giocatori e gli agenti, quindi sono il più sincero possibile, non racconto bugie, e quindi le interlocuzioni che abbiamo sono assolutamente nostre. Quindi questo vale per Solomon, vale per De Gea, vale per Gosens e vale, ti lascio con il tuo pensiero, visto che hai detto che sono sul mercato, e poi dopo questa è la mia risposta.
10: Però su Comuzzo mi puoi dare una?
0: No, sì, non sei stato preciso, perché abbiamo finito con Pongracic Ranieri, non con Pongracic Comuzzo. quindi abbiamo finito così. Poi Comuzza è un giocatore molto importante per la Fiorentina, perché viene dal nostro settore giovanile, è un giocatore giovane, è un giocatore italiano che ha una valenza soprattutto in questo momento del calcio italiano, e quindi dobbiamo avere cura di lui, che vuol dire cercare di fargli fare il miglior percorso possibile. Quindi avremo molta attenzione, come in tutti con tutti i giocatori, ma quando sono più giovani un po' di più.
11: Grazie. Loreto, Radio Firenze Viola.
12: Buongiorno, buongiorno a entrambi. La domanda è per tutte e due, quindi chi vuol rispondere va bene. Vi chiedo se state pensando a dei cambiamenti nella struttura societaria intorno alla squadra, dei nuovi innesti, qualcosa si è anche già sentito, ad esempio per la gestione del Viola Park, se ne avete parlato di questi cambiamenti nella struttura e da dove nascono queste valutazioni, perché in questi 7 anni di fatto siamo andati avanti a conferma. E semmai c'è stata la scelta di qualcuno di fare un passo indietro, però ecco, sostituzioni non ce ne sono state. Grazie.
2: Parto dalla storia. Sostituzioni ne abbiamo fatte diverse, magari sono sfuggite, ma figure di riferimento su determinate aree son già cambiate. Poi, come ho detto prima, e poi magari Fabio in questo può essere ancora più preciso, la scelta di Fabio Paratici è stata una scelta non solo ed esclusivamente per parlare, non so, oggi si parla tanto di mercato, ma è stata una scelta per parlare di programmazione, per parlare di struttura, per trovare un metodo e un modo grazie a una persona che ha fatto la Premier League e ha fatto determinate esperienze, e quindi cercare di metterle in atto secondo le nostre capacità e possibilità, e cercando di trovare persone giuste. Quindi sì, ci saranno ancora dei cambiamenti che riguarderanno tendenzialmente un po' non solo la parte sportiva, ma comunque, come c'è già stato ad esempio nell'area revenue, abbiamo preso una persona che arriva da Ferrari, Ferrari macchine, che che lavorava prima all'Inter, che comunque ha un'esperienza internazionale. Abbiamo bisogno di far crescere e dare valore alla Fiorentina anche da un punto di vista di mercato internazionale, di visibilità internazionale, e pensiamo che di aver fatto una scelta molto importante anche per questo. E poi ci sono tutti gli aspetti che con Fabio certo che ne abbiamo discusso, e anzi abbiamo anche condiviso in pieno, che cercheremo di mettere in pratica per quello che sarà la nuova struttura dell'area sportiva in particolare.
0: Sì, io credo che abbia risposto in maniera esaustiva Alessandro, cioè, come ho detto prima, la nostra idea è quella di costruire un modello societario con degli staff di primo livello e che si distinguono per anche specificità e competenze. Quindi dobbiamo costruire qualcosa che sia diverso dal normale, cioè la Fiorentina, se vuole competere, deve fare overperformare i calciatori che ha, ok? Per farli overperformare c'è bisogno di tutto un environment, un contorno che prepari i calciatori, gli allenatori, dia il supporto necessario a cercare di farli overperformare e a farli crescere, ecco. Quindi questo è un po' il modello, quindi siamo alla ricerca. Abbiamo già fatto cambiamenti che voi logicamente, alcuni sono più alla luce del sole, alcuni sono meno, ecco. Però ne abbiamo già fatti e continueremo a cercare di farli, perché è un obbligo di un club cercare di migliorare sempre le persone che ha all'interno. Quindi ci deve essere competitività, competizione, ripeto, questo è il nostro obiettivo.
11: Pellicciari, RTV 38.
13: Sì, riparto qui dal direttore Paratici. Volevo tornare sul discorso di Fabio Grosso. Lei qui a febbraio ci aveva detto che, insomma, passata la tempesta, tolta la testa dal carro armato, la sua idea di Fiorentina era un'idea di Fiorentina internazionale, che rispecchiasse anche quello che è la città e che è stata la città nella storia. Ora ci ha detto che l'unico profilo è stato quello di Fabio Grosso che lei ha preso in considerazione, quindi dobbiamo dedurre che sia aderente a quest'idea che ci aveva detto a febbraio, e quindi le chiederei se ci può portare un po' sulle motivazioni di questa scelta, sul profilo di Fabio Grosso, perché noi lo conosciamo da quello che abbiamo visto, insomma, in questi anni, sappiamo più o meno come gioca, sappiamo che utilizza tanto gli esterni, che in questo momento è un reparto che in rosa è praticamente inesistente, su cui probabilmente dovrà intervenire, e poi se ci ha parlato, cosa vi siete detti, se le ha chiesto qualcosa di specifico, visto che, insomma, il suo contratto è lunghissimo, il suo è un contratto che inizia con prospettiva, se Grosso è il suo allenatore per questa Fiorentina e per la sua visione. Grazie.
0: Allora, Grosso non è il mio allenatore, è l'allenatore della Fiorentina, è stato scelto da noi perché pensiamo sia il profilo giusto per la Fiorentina, per quello che abbiamo in testa di, appunto, di costruire. Le scelte delle persone io credo che si debbano basare innanzitutto dalla conoscenza, appunto, di queste persone in termini di intelligenza, profilo, livelli umani, morali e non solo poi professionali. Questo l'ho detto che vale anche per i calciatori e a maggior ragione per gli allenatori. Noi ci aspettiamo da un allenatore che sia, che ragioni in maniera anche un po' dirigenziale, cioè un allenatore oggi moderno può allenare, deve allenare sul campo, deve ragionare un po' come un club, deve conoscere le difficoltà che hanno i club. Ci sono mille sfaccettature, che sono dal financial fair play alle difficoltà di avere giocatori in rosa alle strutture. Un allenatore deve ragionare a 360 gradi se vuole essere un allenatore, secondo me, di grande livello. Deve conoscere come si comunica, perché è una parte molto importante oggi del lavoro di chi è a capo di qualcosa, quindi deve sapere come si comunica all'interno, internamente, cioè direttamente ai giocatori, e esternamente, quindi con voi, perché poi di conseguenza hanno un riflesso sulla società e sui calciatori. Ecco, diciamo che questa scelta, queste tre cose o quattro, noi le abbiamo trovate in Fabio Grosso, quindi questa è la risposta precisa.
14: Ogni Santi, la Boroviola.
15: Per il direttore Paratici faccio due domande, la prima molto specifica, non so se le mi vuoi rispondere. La Fiorentina, per quanto riguarda il mercato, andrà in autofinanziamento, cioè spenderà ciò che avrà incassato dalle cessioni? La seconda domanda che le faccio è: oggi il tifoso della Fiorentina si chiede perché il Como arriva in Champions, perché il Bologna fa Champions League, Europa League, Coppa Italia, perché la Roma poi arriva terza e la Fiorentina non riesce a fare questo salto. Ecco, quanta distanza c'è e come si colma con questi club? Se è una distanza che si colma, può essere colmata se vengono fatte le cose giuste in una sola stagione o se ci vuole più tempo? E l'ultima domanda è: lei conosce benissimo il mercato dei giocatori di alto livello, ecco, la Fiorentina ha perso appeal nell'ultimo tempo? Grazie.
0: Ti rispondo dall'ultima: no, la Fiorentina non ha perso appeal, anzi i club non perdono appeal. Il Liverpool non ha vinto per 20 anni e tutti i calciatori volevano andare al Liverpool. Man United non vince da tantissimi anni, chiedi a qualsiasi calciatore se non vuole andare al Man United. I club sono storici, hanno una loro storicità che è indipendente dal risultato sportivo. Poi è chiaro che se giochi Champions League sei più attrattivo, rispetto a se non giochi Champions League, faccio un esempio, ok? Però il club in sé ha una sua storicità, questo è come la vedo io, ma è una mia idea, ma credo che vada vicino al pensiero di molti. Per quanto riguarda, la gente si chiede perché il Bologna o il Como riesce a fare certe cose, mi sembra un esempio più consono usare queste due società rispetto alla Roma, perché erano 7 anni che non giocava Champions League, quindi non era correlato nel maniera giusta. È la risposta sta in quello che ho detto precedentemente, perché sono società che hanno lavorato bene negli anni, hanno lavorato, si sono strutturate, hanno una loro mentalità, una loro cultura sportiva, hanno trovato allenatori che hanno sviluppato in maniera eccezionale la loro cultura sportiva, hanno una visione, hanno una linearità nella visione, hanno delle persone con grandi competenze nei posti giusti, quindi questo è quello, come ho detto prima, che dobbiamo cercare di costruire. Poi se ci vorrà un anno, 2 anni, 6 mesi, questo non te lo posso dire perché sarei un bugiardo, non posso dire una, promettere o dire una cosa che non sono in grado di mantenere. Però se mi dici, per dare la risposta, perché succede quello, è esattamente stando in tutto quello che ho detto precedentemente, cioè che se tu ti strutturi in un certo modo, hai persone giuste al posto giusto, con le competenze giuste, con la mentalità giusta, si crea un entusiasmo importante tra il club, la città, i media, tutto questo porta ad avere e a far overperformare i calciatori, quindi di conseguenza ad avere risultati migliori di quelli che, che nella normalità delle cose potresti ottenere. Ma l'autofinanziamento ho risposto già un po' prima, cioè il calcio mercato non è una voce che esula dalle altre voci della società, cioè se noi andassimo in finale di Coppa Italia avremmo N ricavi in più, se noi andassimo in Europa League avremmo N ricavi in più, quindi di conseguenza il calcio mercato avrebbe minore impatto su un bilancio societario che è generale, non è solo, cioè non si fanno i conti solo su quella cosa lì, ecco, questo è cercare di dare una, anche un'educazione generale, perché altrimenti siamo concentrati solo a come i conti della serva, cioè più esce meno entra, cioè non è così, non funziona così,
14: ecco. Misul, Radio Bruno.
16: Buongiorno direttore, so che non voleva andare molto nello specifico, ci provo, le faccio una domanda anche perché le occasioni, insomma, anche di parlarci direttamente sono poche, sono limitate, e le faccio una domanda sul rinnovo di Dodò, se è un discorso chiuso, se è un discorso che potenzialmente può essere riaperto, com'è la situazione con il giocatore che sappiamo, insomma, avere un altro anno di contratto. E poi una considerazione extra mercato, però siccome è un nome di cui si è parlato molto ultimamente, sia per la convocazione nazionale sia anche in rapporto ad alcune voci di mercato, la vostra considerazione di un giocatore come Ndur e la vostra idea di questo giocatore all'interno del progetto della Fiorentina.
0: Allora, ti riparto dalla seconda di Ndur, che è sicuramente, certo che è al centro del progetto della Fiorentina, assolutamente, anche perché è un giocatore che ha appena iniziato, cioè quindi ci mancherebbe, è al centro del progetto, ha appena iniziato, deve confermarsi, perché questo è un altro punto che ci terrei a sottolineare, non solo per la Fiorentina ma per il calcio italiano: non possiamo beatificare o santificare i giocatori dopo 12 partite, ok? Possiamo averne un'impressione positiva o negativa anche, cioè non dobbiamo neanche crocifiggerli, altrimenti i nostri giovani Porelli o li ammazziamo o li santifichiamo, dobbiamo trovare un equilibrio, diamogli il tempo di far vedere cosa sono in grado di fare. Quindi Ndur è al centro del progetto, ha fatto una buonissima seconda parte di stagione, quindi vuol dire che è in crescita, e ci aspettiamo che migliori ancora nella prossima stagione. Quindi questo per quanto riguarda Ndur. per quanto riguarda Dodò, è un giocatore che ha 28 anni, delle legittime ambizioni, come ha la Fiorentina, e vedremo cosa succederà appunto nei prossimi giorni / mesi.
14: Benvenuti, Corriere Fiorentino.
17: Sì, buongiorno a entrambi. Due domande velocissime per il direttore Ferrari. La prima, se può chiarire meglio la posizione della Fiorentina in merito alla nota anche del Comune sulla vicenda stadio. E poi, alla luce anche di quello che ha detto il direttore Paratici, se in queste settimane, in questi mesi, da parte della proprietà, lo chiedo a lei perché comunque è la linea di continuità anche rispetto al recente passato, c'è stata anche una sorta di presa di coscienza, di consapevolezza e anche di autocritica sul perché è accaduto quello di cui abbiamo parlato poc'anzi, cioè il Como che ottiene certi risultati, l'Atalanta, il Bologna, tutte società che oggettivamente non hanno nulla in più della Fiorentina, ma evidentemente da un punto di vista dei risultati sono riusciti a tradurre meglio il lavoro societario poi in trofei vinti o qualificazione alle coppe europee più grandi. Ecco, se è stato fatto da parte della società un'analisi profonda di quello che è successo in questi 7 anni. Grazie.
2: Allora, intanto la nota del Comune è uscita alle 9 stamattina, quindi la cosa che ti posso comunque dire e confermare che, a prescindere dall'iter che bisognerà seguire per diventare partner del Comune nella realizzazione dello stadio, noi siamo assolutamente interessati ad andare avanti, e quindi adesso cerchiamo di capire tempistica e tipo di materiali e informazioni che dovremo consegnare, ma questa è la nostra volontà. Per quel che riguarda l'autocritica, viene fatta tutti i giorni, in particolare in un anno come questo. Poi è stato un anno anche molto complicato per tanti aspetti extracampo, ma al di là di quello l'autocritica deve essere un momento costante, comune, dove sulla base di errori o sulla base di valutazioni o situazioni che puoi affrontare o migliorare, devi sicuramente trovare stimoli e spunti per, primo, non ripeterli, e secondo, per cercare di trovare delle soluzioni qualora si dovessero ripresentare. Quindi certo c'è stata questa analisi, e questa analisi poi vediamo che frutti potrà dare, ma siamo abbastanza convinti di avere anche le persone giuste che ci possano aiutare a partire al meglio.
14: Magistrato, Firenze Viola.
18: Sì, io al direttore Ferrari volevo chiedere se il MES sponsor resterà a Mediacom, se insomma o ci sono novità in quel senso. E poi ho una domanda anche per il direttore Paratici.
2: Allora, Mediacom è lo sponsor della Fiorentina, rimane lo sponsor della Fiorentina, ma proprio per quello che dicevo prima, che stiamo cercando di diventare attraenti e comunque di portare il brand Fiorentina e il brand Città di Firenze a livello internazionale, qualora poi dovessero rivelarsi concrete determinate manifestazioni di interessi o trattative o situazioni che al momento comunque non hanno nulla da un punto di vista di fine trattativa o altro, sicuramente verrà preso in considerazione alleviare il contributo che la famiglia Commisso continua a dare non solo alla società ma anche come sponsorizzazione, o modificare magari la sponsorizzazione di media con altri asset e avere un altro sponsor sulla maglia.
18: Sì, per il direttore Paratici, lei ci sta chiedendo un atto di fiducia, perché poi nello specifico non ci sta dicendo niente, no? Allora, volevo capire, c'è comunque, ci sono dei giocatori incedibili, mi permetta la battuta, però insomma, ci sono dei giocatori incedibili, c'è un'ossatura da cui ripartire, non lo so, Fagioli o altri giocatori che lei vuole dire, e se c'è l'esigenza di, tra virgolette, svecchiare, una parola brutta, non me ne viene un'altra, insomma, di abbassare un po' l'età, magari questo riguarda De Gea, Gosens, che abbiamo citato prima. Grazie.
0: Ma l'atto di fiducia in cosa consiste? Nel mio?
18: Sì, vogliamo costruire, però poi concretamente, insomma, quello le chiedo qualcosa di più concreto.
0: Cioè, non ripeto la stessa cosa, perché è un concetto un pochino più profondo, che non è l'atto di fiducia, è un concetto un pochettino più profondo, che è non c'è solo, e non bisogna essere concentrati solo su giocatore X, giocatore Y, perché questo è quello che ripeto, è più fashion, fa infiamma la fantasia, via dicendo, ma la fantasia arriva se c'è dietro tutto un insieme di concretezza, di organizzazione, di idee, di visione, ripeto, che è quello che noi stiamo cercando di costruire. Poi appunto il mercato presenta delle opportunità, come ho detto prima, presenta delle opportunità in termini di giocatori che escono da grandi squadre piuttosto che da giovani nuovi che si possono acquistare. C'è competitività sul mercato, quindi non siamo da soli, magari vuoi fare una cosa e non riesci, bisogna essere, io dico sempre, nel mercato la cosa principale è essere veramente molto elastici, perché nella stessa giornata, anche quando voi vi arrabbiate, perché logicamente noi partiamo a mezzogiorno e c'è una cosa, arriviamo la sera e è già cambiata quattro volte, non è che siamo noi bugiardi, è che noi la subiamo, quindi bisogna essere molto elastici nel partire con un'idea e essere in grado di cambiarla in corso, non proprio cambiarla ma modificarla un po' e girarci un po' intorno. Questo è quello che succede nel mercato in realtà, soprattutto se non sei, e lo dico anche se sei il Real Madrid o il Bayern di Monaco, ti succede, perché hai dei competitor anche lì, meno perché sono 5-6 le squadre che competono per certi calciatori, quindi di conseguenza quando sei nella scala gerarchica dei club a livello di potenza economica, brand, essere fashion, via dicendo, sei un po' sotto, logicamente la fascia di competizione si amplia, no? È più ampia, quindi sì, quindi di conseguenza dobbiamo giocare in questo campionato dove dobbiamo girare intorno a queste cose. No, non è, cioè, noi abbiamo in testa la nostra idea, poi come ho detto all'inizio è chiaro che non siamo, ripeto, quelle prime 5-6 che possono determinare da soli quello che succede ai loro calciatori, perché logicamente se arrivano offerte di un certo tipo alla società, che anche può essere ancora gestibile, ma soprattutto ai calciatori, poi è difficile riuscire a mantenerli, quindi dobbiamo giocare, ripeto, la nostra partita del mercato in questo contesto. Questo è il contesto in cui siamo e questo è il contesto in cui dobbiamo essere comfortable nello stare.
19: Abbiamo spazio per le ultime domande. Bargellini, Vero News.
20: Salve direttore Paratici. Buongiorno. Stiamo parlando molto di presente ma anche di futuro e futuribilità, no? Visto che parliamo anche di un progetto su qualche anno, allora io la porto sul tema dei giovani, perché la Fiorentina già in questi anni comunque ha portato dei giovani in prima squadra e tra l'altro quest'anno è arrivato anche lo scudetto della squadra primavera, quindi la domanda è: qual è il progetto sui giovani, se in concreto avete già in mente qualche giocatore che farà parte dalla primavera alla prima squadra in questa stagione, e poi se invece avete già iniziato a muovervi sul discorso seconda squadra, magari per la stagione 27-28, visto che l'aveva accennato anche in una delle prime conferenze stampa.
0: Allora, sono tre domande, no? Una per volta. Allora, per quanto riguarda i giovani, intanto, al di là di fare dei grandissimi complimenti al settore giovanile che ha vinto lo scudetto, io non glieli farei perché ha vinto lo scudetto, ma per quello che ha prodotto in questi anni. Cioè il vincere nel settore giovanile non è per forza sinonimo di buon lavoro. Questo è un dato che in generale in Italia dovremmo cercare di concentrarci. Il buon lavoro è dato dalla formazione dei talenti, dalla produzione di talenti che arrivano alla prima squadra, vengono prodotti, perché non possono arrivare tutti in prima squadra, è già un buon lavoro quando vengono fatti, creati dei calciatori che possono arrivare a giocare nei campionati professionistici, cioè è molto difficile già questo, quindi i complimenti che io personalmente faccio al nostro settore giovanile e agli altri settori giovanili italiani non sono in relazione a quanto vincono, ma in quanto a quanto producono. Quindi questo è un una precisazione che ci tengo a fare, perché se avessero perso la finale avrebbero fatto un brutto lavoro? Questa è la domanda che faccio sempre internamente. Quindi, allora, se avessero perso la finale ai rigori avrebbero fatto un brutto lavoro? No, avrebbero fatto lo stesso lavoro, uguale, solo che un rigore è andato dentro, un rigore è andato fuori. Ma quanti giocatori hanno prodotto? Kwame, Cospo, Balbo, Braschi, Deli, e ne dimentico altri, rimanevano gli stessi giocatori con lo scudetto sul petto e senza scudetto sul petto. Ok? Questo è un punto che ci tengo a...

0: fatti 5, 6, 7 anni fa e le facciamo solo in 4. È un punto importante. Poi, per arrivare a costruire la seconda squadra, ci vuole un percorso. Cioè, non è che nasce in 3 mesi, perché ci vuole un percorso. Quindi, questo che avvenga in 2 anni, in 3 anni, quando saremo pronti, la faremo. Non la faremo quando non saremo pronti, perché altrimenti è un boomerang, è un'autorete. Questo è un altro punto in cui tenevo. Poi allora, intanto non è tanto che facciano parte della rosa, ma se abbiamo un'idea dei giocatori della primavera, che percorso debbano fare per arrivare a essere giocatori della prima squadra, che non è necessariamente andare direttamente in prima squadra. Alcune volte è un errore tenerli in prima squadra e non dargli l'opportunità di giocare tante partite, alcune volte invece necessitano di stare in prima squadra perché non sono ancora pronti per andare fuori. Non è anche lì necessariamente linkato il fatto che se vanno in prima squadra hai una bella idea di far crescere il giocatore, perché alcune volte è un errore. Questo è quello. Tornerei alla prima risposta, cioè abbiamo prodotto dei buoni calciatori, che devono, dei buoni potenziali calciatori, andiamo piano. Okay? Abbiamo dei potenziali calciatori, adesso dobbiamo lavorare e creargli un percorso per creare dei calciatori che non siano solo potenziali. Quindi cerchiamo la linea giusta, di carriera giusta, per farli diventare calciatori per la Fiorentina.
1: Ultime due, Guida, laviero.it.
2: Sì, buongiorno direttore. Lei ha parlato, buongiorno, che vuole attuare diversi cambiamenti, no, all'interno della Fiorentina, non solo per quanto riguarda il calciomercato dei calciatori, come giustamente ha detto. Le chiedo quindi se ha in programma anche, se ci sono in programma dei cambiamenti nello staff medico. E poi una domanda sempre riguardo al calciomercato, se sta guardando il mondiale, se c'è magari qualche profilo che l'ha colpita, e quanto il mondiale può condizionare, no, il calciomercato, perché sappiamo che quando appunto ci sono europei, mondiali, spesso condiziona un po' il calciomercato delle varie squadre. Grazie.
0: Allora, per quanto riguarda il mondiale, se noi addetti ai lavori dovessimo aspettare il mondiale per capire se i calciatori che stiamo guardando al mondiale, cioè la massima competizione possibile, siano bravi o meno bravi o abbastanza bravi per la tua squadra, sarebbe abbastanza grave, nel senso che ci sono già state tutte le qualificazioni, li hai visti tutti gli anni, tutto l'anno nelle loro squadre di club, hanno giocato le coppe, mi sembra che sia abbastanza, insomma. Per poi il mondiale è una competizione come gli europei, è un torneo dove arrivi in uno stato di forma particolare, sei bravo, arrivi in uno stato di forma meno, diciamo, arrivi un po' peggio e sei magari performi meno bene, quindi non è il mondiale che ti diciamo indica la strada, secondo me. Non ti devi far sviare, ecco, questa è la mia risposta. Poi sicuramente dà delle indicazioni, sì, dà delle indicazioni generali sul calcio, come sempre, come la Champions League, come le grandi competizioni tracciano la via, no? Nella moda ci sono le sfilate, quando vedi 3 sfilate dove tutti sono vestiti d'arancione, magari è meglio se dai un'occhiata, che quest'anno il colore di moda è l'arancione. Tracciano una via, danno dei nuovi segnali, vanno guardate, secondo me, con questo tipo di occhio. Ci sono nuove realtà, c'è molta più competitività anche delle nazionali magari meno importanti. Ecco, questa è più una visione generale, secondo me, del mondiale che nel particolare del calciatore. Per quanto riguarda i cambiamenti non sono necessariamente legati al cambio delle persone, sono magari legati a un cambio di processi operativi, a un cambio di processi interni, a un cambio quindi di ottimizzare le persone che sono già all'interno di un club. Non è per forza che si debbano cambiare le persone. Cambiamenti possono essere di due tipi: o cambi le persone o cambi i processi.

0: processi interni per far rendere al meglio le persone.
1: Grazie. Ultima domanda, Scanagatta, Radio Monte Carlo.
2: Buonasera a tutti. Prima di tutto un invito, appello e ringraziamento al direttore generale Ferrari, poi dopo la domanda a Paratici. A Ferrari vorrei ringraziarlo per aver organizzato questa conferenza stampa insieme alla Fiorentina, che credo sia utile, spero che le facciate più spesso e questo è un invito, ringrazio comunque, e poi dico che penso che questi incontri possano essere utili a noi per capire voi e possano essere utili a voi per
3: reciprocamente,
2: a voi per capire noi e a noi per capire voi.
3: Corretto.
2: E credo che alla fine sia utile per tutti. E poi anche noi che facciamo i giornalisti, più possibilità abbiamo di comunicare quello che ci dite, eccetera, e meglio è. Quindi questo è. Chiudo.
3: Raccolto.
2: Bene. Invece a Paratici vorrei dire che abbiamo, io personalmente ho apprezzato quello che ha detto, è molto credibile sempre, il suo profilo di manager parla per sé, tutto quello che lei ha fatto, le ambizioni che ha, l'entusiasmo che ci ha detto di avere, il fatto che non vuole restare per 4 anni all'ottavo posto o comunque fare gli stessi punti per 4 anni di fila, sono tutte cose positive che noi come giornalisti trasferiremo. Però quando lei ci ha detto che ci deve essere una correlazione fra sogno e obiettivo, secondo me lei deve cercare di capire, e forse l'ha capito, che questa città ogni volta che è andata a letto, più che sognare, aveva degli incubi. Noi veniamo fuori da 7 anni di sofferenze, 7 anni di scetticismo, quindi per rimontare questo scetticismo che esiste, di cui lei non può, che lei non può ignorare, non c'è dubbio che un minimo di comunicazione per aiutare la gente a ricominciare a sognare, in qualche modo si deve sforzare di farlo, perché finora le sue risposte spesso sono state molto credibili, molto oneste, molto sincere, ma poco trasparenti, cioè alla fine non si è capito granché. È vero che il calciomercato non esula dal resto, forse è lo specchietto per le allodole, però lei qualche cosina in più, secondo me, alla tifoseria che ha bisogno di abbeverarsi un pochino a un entusiasmo che non c'è più, e deve cercare di darlo, anche se non è nelle sue caratteristiche. Lei fa benissimo a non dirci se gli piace un giocatore, se ne vuole fare un altro, che vuol tenere per sé le trattative, ed è normalissimo, le negoziazioni, però un minimo bisogna che lei, non dico che illuda, perché è serio non illudere, però che ci faccia sognare di nuovo, se ci riesce ci fa un piacere a tutti.
0: Io credo che si debba sognare quando si fanno i fatti per poter sognare, non perché vi raccontano le favole che poi non avvengono, ok? Quindi questo per essere chiari. Io non racconto delle cose che poi non possono succedere o non posso promettere che succedano. Quindi noi lavoriamo per far sì che magari a novembre qualcuno sogni. Non posso dire adesso sognate e poi questo non succede, perché è sbagliato il processo. Quindi è sbagliato proprio in partenza il processo. Esatto, cioè noi lavoriamo per far sì che la gente sogni. Noi non è che siamo qui a dire una cosa perché così sognate, come tutti gli anni tutte le squadre del mondo partono e i tifosi sognano di vincere il campionato perché la gente racconta un sacco di cose. No, non sono qui, non sono la persona, né è il mio modo di fare raccontare cose che poi non possono succedere, non abbiano almeno una speranza che succedano. Cioè noi siamo qui per lavorare, per costruire qualcosa di importante e che poi sia possibile sognare, perché se la costruiamo bene ci divertiremo tutti, se la costruiamo male probabilmente non ci divertiremo. Quindi questo è secondo me il giusto processo. Cioè, questo non vuol dire che non si debba sognare, certo, però cioè, per sognare bisogna far sì che ci sia qualcosa per sognare, cioè non possiamo sognare tanto per, tanto per. Quindi quello che ho detto prima è: per sognare cosa dobbiamo avere? Innanzitutto un club forte, duraturo, serio, con delle persone che abbiano una competenza specifica di alto livello. Senza questo non si può fare nulla. Prima ci vuole il club, l'organizzazione del club, dei processi corretti nel club, anche di comunicazione, come ha detto giustamente lei, ma questo va costruito, non avviene in 10 giorni, 2 settimane, 3 mesi. Ci vuole tempo, e ci vuole tempo prima per pensarlo, tempo per attuarlo, tempo per settarlo dopo che l'hai attuato, e poi finalmente magari avremo i risultati, anzi sicuramente li avremo. Quindi questo è il nostro modo di fare il nostro lavoro, nella maniera più sincera e lucida e corretta possibile, che non vuol dire regalare così nomi o progetti, obiettivi, così tanto per dirli, quando non costruiamo niente per poi raggiungerli veramente. Prima costruiamoli veramente e poi vediamo se riusciamo a metterli in pratica. Lei non sa quante domande vorrei farle io, che sono un appassionato di tennis.
1: Grazie. Grazie a tutti, buona giornata.
3: Grazie a tutti. Radio Firenze
4: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
5: Viola. Buon pomeriggio a tutti, ci siamo alle 16 in punto, inizia Nick & Nick, la trasmissione di approfondimento sul calciomercato su Radio Firenze Viola fino alle ore 17, con Niccolò Santi che vi sta parlando per l'approfondimento della conferenza stampa che c'è stata questa mattina di Fabio Paratici insieme al direttore generale Alessandro Ferrari al Viola Park, dove era presente il protagonista assoluto di questa trasmissione, di questo format, che è Niccolò Ceccarini. Ciao direttore.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti, anche agli ascoltatori, tutto sudato, noi giovani.
5: Vai, fa caldo, d'altra parte devi pagare pegno.
6: Sì.
5: Anche qui fa un caldo. Va bene, allora ricordiamo le coordinate per interagire con noi, per farci sapere cosa avete in mente, cosa vi ha lasciato la conferenza di oggi: 348 75 13 933, e per intervenire in diretta 055 77 111 71. Siamo anche in diretta sul nostro canale YouTube, dove potete vedere un ottimo fondino. Vedi, se ti giri, noi siamo adesso una trasmissione anche con lo sfondo Nick & Nick, che è il titolo insomma di questa.
6: Quindi dovrei dire che è bello?
5: Ma senti, anche solo per compiacere Sara Mastro Simone, che ha fatto un ottimo lavoro.
6: Sara, allora è bellissimo.
5: Secondo me sì. E comunque, il nome della trasmissione di oggi, il titolo diciamo è La Fiorentina ha formato Paratici, l'analisi, sì. Perché tu stamani eri al Viola Park, insomma, alla conferenza. Che cosa ti è rimasto?
6: Nulla.
5: Perché molti dicono tanto piattume oggi.
6: Non è stato detto niente di ben preciso, se non il solito discorso che si farà il possibile, no, per mettere in campo una Fiorentina adeguata, che Paratici praticamente non è certo uno che vuole arrivare, no, 4 volte ottavo, l'ha ribadito più volte il concetto, però l'anno prossimo noi non sappiamo quale sia l'effettivo obiettivo della Fiorentina per la stagione 2026-2027, io penso sarà un anno di transizione e basta. E quindi d'altra parte è nel loro diritto andare avanti per quella strada, e quindi noi aspettiamo e vediamo con la campagna acquisti se effettivamente questa idea mia è sbagliata oppure se effettivamente è un'idea giusta. Lo scopriremo con il mercato e con quelli che sono i giocatori che arriveranno alla Fiorentina.
5: Che poi sai, lui Paratici è un dirigente che fa melina anche sul proprio nome di battesimo, me lo spiegavi bene, sì. Insomma, c'è da farsi il segno della croce quest'estate per sapere qualcosa di mercato. Però mi viene anche da dire, grazie al piffero, no? Sugli ottavi posti. Certo, è chiaro che non ci aspettiamo che Paratici sia qui per arrivare 4 volte di fila ottavo, però non mi serviva la conferenza di oggi per saperlo.
6: Lo so, e d'altra parte dobbiamo fare, tra l'altro neanche sull'allenatore della primavera si può sapere leggermente un qualcosa che può essere utile per dare un'informazione. D'altra parte questa è la loro filosofia, vanno avanti, io francamente qualcosina in più avrei detto fossi stato al loro posto, però sai, si vive lo stesso.
5: Ma
6: cioè,
5: sai,
6: io
5: per
6: sono
5: cosa
6: sereno lo stesso, cioè non è che se loro non mi dicono le cose mi preoccupo, non ci dormo la notte, secondo me non ci devono dormire loro la notte se non fanno bene a Firenze, noi si può stare molto sereni. treni. Il problema, una cosa è stata detta, che probabilmente c'è tanto da fare il lavoro all'interno anche della società, mi sembra. Questo si è emerso abbastanza in maniera chiara, che forse in questi 7 anni non è che si sia costruito tantissimo, ecco, all'interno della Fiorentina. Poi per il resto faranno loro le mosse giuste, non si è capito se si deve vendere. Io ho provato a chiedergli dei giocatori,
5: budget zero, non si sa
6: niente. Non mi hanno risposto nemmeno sul singolo giocatore, non hanno risposto a niente, quindi va bene, cioè, voglio dire, ma ci mancherebbe altro. Poi tanto sono i tifosi e li giudicano, mica i giornalisti.
5: Sai cosa, io capisco bene il non voler vendere aria fritta, no? Il non voler fare proclami.
6: Sì.
5: Però c'è anche da dire che tu ti presenti, tu Paratici, a una piazza che viene da anni, e soprattutto l'ultimo veramente sconfortante, anni in cui viene detto siamo una società, una squadra ambiziosa, vogliamo migliorare ogni stagione, no? Quindi è chiaro anche che la gente si aspetti di sapere qualcosa di più concreto. Probabilmente io mi sarei aspettato anche un'analisi, un approccio un po' diverso, piuttosto che sentire partiremo magari dal 14° posto per arrivare ottavi per poi arrivare quarti. Cioè, non si può sentire una cosa del genere. Non mi ricordo benissimo, chiedo scusa l'espressione che ha usato, però magari mi sarei aspettato il prossimo anno vogliamo iniziare comunque stando a ridosso dell'Europa. Magari non ci arriviamo, però ecco, fare un salto in questo senso, proprio per la depressione in cui è caduta questa città nell'ultimo anno, ma è che poi la continuazione di un percorso evidentemente sbagliato.
6: Sì, ma tanto non lo dicono, non l'avrebbero detto, non lo vogliono dire, quindi beh, è evidente che hanno voluto fare 0-0, non cercare di dare vantaggio a niente, a nessuno. Però voglio dire, c'è una cosa che misura sempre tutto e sono i risultati, i fatti, e quindi oggi è inutile stare magari anche a criticare questa conferenza stampa, perché poi alla fine sono i giocatori che prenderanno, che sono quelli importanti da valutare, e se poi naturalmente andranno male le cose, vorrà dire che avranno sbagliato ancora una volta. Ecco, questo purtroppo è il fatto. E secondo me il messaggio un pochino più forte ai tifosi io l'avrei mandato, anche per dire non devono sognare gratuitamente, però è evidente che abbiamo un progetto triennale in testa. Ecco, magari avessero detto anche abbiamo invece un progetto negli anni, che comunque sia dobbiamo essere competitivi e duraturi, che poi vuol dire tutto, e vuol dire anche, voglio dire, tante altre cose. Cioè, non è solo questo, è nello specifico qual è la competitività, cioè come si raggiunge questo livello, si raggiunge tutto un complesso, e poi la società, e poi il discorso degli allenatori, i compartimenti stagni che ci sono all'interno di un club, tutto va migliorato. Però poi fondamentalmente oggi non lo so, ecco, cosa sia stato, diciamo, anche il fatto, vabbè, la Fiorentina non è in vendita, anche questo si sapeva, o almeno l'hanno detto tante altre
5: l'hanno
6: volte,
5: l'hanno fatto intendere anche formalmente, non è che sia. Però ecco, quello che dico è che non è che vuole essere un processo alla sostanza, perché quella ancora non la sai, cioè gli misurerai la febbre quest'estate.
6: Sì, poi
5: è
6: si vedrà.
5: Casomai più una critica alla forma in questo momento, ma ripeto, io non è che sono preoccupato, io non penso che la Fiorentina il prossimo anno, nonostante sia emerso questo della conferenza, non penso che la Fiorentina il prossimo anno lotterà per la parte destra della classifica. Questo ci hanno fatto intendere, magari parandosi anche un po' leterga, ma non penso che sarà così. Il prossimo anno mi aspetto una squadra coerente, logica, una squadra alla Paratici, che lui comunque viene da ambienti alti, insomma.
6: Sì, quindi a questo punto non ci resta altro che aspettare i primi acquisti che loro faranno, le prime trattative. Francamente io non è che mi sono molto appassionato a questa conferenza stampa, anche perché dopo già le prime due domande avevo già capito,
5: non c'era mezza notizia, insomma.
6: Avevo già capito
5: forse
6: dove
5: Dodò
6: si voleva andare. Sì, Dodò, vabbè,
5: cioè, conferma
6: Dodò,
5: più che notizia,
6: vabbè, Dodò è vabbè, sì, mettiamo Dodò, che comunque magari anche un pochino succomuso, lo vogliamo far crescere all'interno del contesto, sì, Ndur,
5: sì,
6: ma poi alla fine voglio vedere se arrivano soldi veri su tutte e due, voglio proprio vedere.
5: Non ci sono intoccabili, cioè,
6: ma
5: non ci sono, ma anche su Ken, come l'hai percepita la questione di Ken, visto che veniamo poi dal giorno dell'incontro?
6: Cioè, non ci sono offerte,
5: perché sennò
6: che non ci sono offerte,
5: se no le ascolterebbero.
6: Sì, ma mi sembra l'abbia detto anche ieri Gianluca Di Marzio, no?
5: Sì,
6: voglio
5: sì,
6: dire
5: sì,
6: che cioè, si va avanti insieme, a meno che non arrivino delle offerte. Oggi lui ha detto l'ho visto piccolino,
5: sai
6: tutto quanto, eccetera. Poi
5: sì,
6: però se poi arrivano le offerte,
5: sai cosa ho notato di quello che ha detto?
6: Sì,
5: l'ho visto piccolino, però alla Juventus tra l'altro l'ho già venduto.
3: Sì,
5: cioè, ha tenuto a dire ma che sì, tra l'altro l'ha anche già venduta la Juventus, sì, sì, che sì, poi sì, era una battuta, sì, però sì, insomma.
6: Ma è come quella su De Gea e lo stesso Gosens, no? Che lui mi ha risposto, diceva, io gli ho proprio domandato, a me mi lascia molto perplesso che due uomini spogliatoio come De Gea e Gosens siano sul mercato. Io l'ho detto apposta, perché lo so per certo, infatti sapevo benissimo che mi avrebbe risposto in quella maniera lì. Ho provato a stuzzicarlo, ho provato a farlo un po' incazzare, ma non c'è stato verso, e gliel'ho detto anche alla fine, non c'è verso con te, sei più grande driblomane che abbia mai conosciuto sul mondo del mercato, e neanche ti arrabbi. La cosa bella è che neanche riesco a farti arrabbiare, per cui l'ho buttata sul ridere, perché tanto era tempo perso.
5: Allora abbiamo con noi Riccardo, ciao, benvenuto.
7: Ciao, buonasera e complimenti per la trasmissione.
5: Grazie.
7: Io vorrei dare la mia opinione sulla conferenza stampa. Sostanzialmente le uniche notizie che sono state date è che si cercano nuovi sponsor per abbassare l'investimento di media, cosa è stata detta in maniera esplicita.
6: Certamente.
7: Il calciomercato non è l'unico costo della Fiorentina, intesa come società, facendo intendere che non ci saranno spese, perché comunque sono già tante, e che ci sono tanti giocatori che vanno sistemati, perché ce ne sono una sessantina da sistemare.
6: Che tutti non c'entrano,
7: se posso,
6: la parte,
7: se posso permettermi, il consiglio che vorrei dare alla proprietà è di risparmiare 50-55 milioni per lo stadio, perché 20.000 posti avanzeranno, ma avanzeranno alla stragrande.
5: Va bene, grazie Riccardo.
7: Non sono il tifoso medio di 50, 55, 60 anni. Io ho 32 anni, allo stadio finché c'è questi non ci vado, E tanti miei coetanei è uguale.
6: Lo sai cosa è che mi dispiace? Che non tu l'abbia potuto vedere Battistuta e Rui Costa, perché te lo saresti meritato.
7: C'avevo 6 anni.
6: Lo so. Io l'ho visti da coetaneo loro, e chissà tra quanto li rivedrò.
5: Vabbè, mi sento chiamato in causa anche io, perché manco io l'ho vissuti purtroppo, però vabbè.
7: Non vendono con questi, non si rivedono assolutamente. Questa è una conferenza stampa che parla di ridimensionamento.
5: Ognuno l'ha percepita come vuole.
7: Percepita, le uniche notizie sono di abbassare i costi, abbassare il monte ingaggi e cercare altri finanziamenti, perché Mediacom ha speso troppo.
5: Però vedi Riccardo, io tendo anche a pensare, cioè, che sia vero, che sia stato anche sincero quanto detto da Paratici quando dice voi pensate anche troppo al mercato. Perché? Perché lui intendeva riferirsi a un contesto che l'anno scorso era totalmente sbagliato, era un contesto quasi mediocre, quello del Viola Park, magari anche della dirigenza, della società. Lui sta facendo pulizia, lui vuole prendere dei professionisti, delle persone molto più competenti, creare un progetto, diciamo, non soltanto di squadra, sportivo, ma anche di tutto ciò che sta intorno, molto più di livello. Perché quando respiri professionalità, quando respiri qualcosa di più serio, allora forse questo si trasmette anche in campo e cambiano anche i risultati. Poi questo
6: comunque si
5: idea.
6: Starà a vedere. Vabbè, tanto voglio dire,
7: io dopo,
6: c'è poco da aspettare.
7: Io dopo 7 anni così non voglio aspettare dell'altro, io proprio non voglio. Io non sono più un tifoso, io con questa proprietà qui sono diventato un cliente, e come cliente io non voglio aspettare.
5: Ok, grazie Riccardo per il tuo intervento.
6: Ciao Riccardo.
5: Allora abbiamo il messaggio di Stefano che si rivolge a te. Cecca dice: ho notato la precisazione di Paratici sulla coppia difensiva, ha voluto nominare Ranieri. Vuol dire qualcosa? Ranieri sarà di nuovo il capitano e titolare secondo te?
6: No, io so che su Comuzzo Grosso lo vuole considerare un titolare, per questo gli ho fatto questa domanda, e lui ovviamente ha risposto, ha precisato Ranieri, no? Per dire abbiamo finito con Pongracic e Ranieri, ma sì è vero, però io ti avevo chiesto di Comuzzo, quindi va bene lo stesso. Non lo so, però ho la sensazione che non cambieranno molte centrali della difesa della Fiorentina. Cambiano gli esterni, ma sui centrali io ho qualche dubbio, ecco, che vendano qualcuno o che possa andar via qualcuno. Stesso Comuzzo, lui ha detto ma è un giocatore che sarebbe da tenere anche su un Dur, no? E ha fatto la seconda parte della stagione, gli serve la continuità, per cui mezze frasi, mezzi discorsi che peraltro lui non deve fare secondo me nemmeno ai giornalisti, cioè non è una cosa che lui deve spiegare a noi. Secondo me dovrebbero parlare direttamente ai tifosi e raccontare ai tifosi quello che vogliono fare, perché forse è meglio se i loro interlocutori diventano i tifosi, perché poi sono quelli che poi allo stadio pagano il biglietto e vanno a dirgli le cose, per cui se a noi sai ci dicono una cosa per un'altra. Io francamente però oggi non saprei quel messaggio mandare ai tifosi della Fiorentina sul prossimo campionato. Io ho la mia idea, ma è la mia idea. che si arriverà a fare 55 punti indicativamente. Io penso questo, però.
5: Che comunque sono più dell'anno scorso.
6: Sì, no? Dell'anno prima no, però sì, comunque sono una via di mezzo tra l'anno prima e quest'anno. Cioè, boh, non lo so.
5: Lui ti ha fatto capire che alle volte non è per forza legato al mercato il risultato finale, sì, ma anche ai demeriti degli altri.
6: Sì, ho capito, è vero, però poi ci sono le componenti, l'entusiasmo e tutto quanto, eccetera. Però, ragazzi, gli è stato chiesto qual è l'obiettivo della Fiorentina dell'anno prossimo e non è stato specificato.
5: Certo, in linea con gli anni passati, tra l'altro.
6: Cioè, lui dice che io sono un ambizioso, non sono certo competitivo, io non voglio arrivare quattro volte ottavo, e c'ha ragione. Però certo, anche noi non vorremmo arrivare quattro volte ottavi, però questo non dipende da noi, ma dipende da te.
5: Sì, sì, ma io sono convinto che a parole non ci darà grandi soddisfazioni. Speriamo sul campo, questo me lo auguro.
6: Sì, io ti ribadisco. Io oggi mi sono anche un po' divertito perché tanto, cioè, mi sembrava che fosse un qualcosa di abbastanza anche curioso, no? Il fatto di non dire nulla su nulla, cioè nulla su nulla, cioè neanche su un obiettivo, su un giocatore, su un, cioè la trattativa. Io ho provato a margine a chiedere dell'allenatore della primavera e addirittura c'è il mistero anche sul nuovo allenatore della primavera, quindi ben vengano i misteri, ben vengano i segreti, ben vengano tutte ste robe qua.
5: Come ammazzare un mestiere,
6: che no, ma va bene, non lo so, mi è parso di capire che siano un po' in ribasso sia Diamanti che Parolo, e questa è l'unica percezione che ho avuto, però non saprei dirti quale possa essere l'allenatore della primavera, però va bene lo stesso, cioè non contano quello che sono le chiacchiere, contano i fatti e i risultati. Io sinceramente li vorrei vedere, quest'anno cerco di dargli un po' di fiducia in virtù del fatto che comunque c'è Paratici, quindi sono curioso di vedere il suo lavoro, però la Fiorentina non mi appassiona.
5: Ecco, guarda, tenendo di conto le difficoltà di fare il calciomercato, soprattutto con Paratici, insomma, però questo te lo chiedo, visto che comunque una cosetta, una, l'ha detta a Sky Sport dopo, e quando gli hanno chiesto di Coleoscio, dice: giocatori bravi piacciono a tutti, è un giocatore bravo.
6: Non c'è solo lui, però, ha detto, no? L'ha anche aggiunto, non c'è solo lui, okay, perché però, lì a due metri l'ho sentita questa parata.
5: Però te l'ha confermato Coleoscio, tu cosa sai?
6: Ma è confermato, ma Coleoscio ha detto è un giocatore bravo, t'ha confermato che un giocatore bravo, non tanto però, detto lo stiamo seguendo,
5: però ha aggiunto diverso che i giocatori bravi piacciono a tutti, quindi come
6: appunto,
5: a voler
6: sì,
5: intendere.
6: Ho capito, ma è,
5: non ci vedo.
6: Io non ci vedo una conferma, ah, okay, ci vedo un interesse che c'è, per l'amor del cielo, ma la conferma che la Fiorentina sta trattando con Coleoscio non te la darà mai lui, mai, non te lo dirà mai, anche perché non è questo, cioè voglio dire,
5: o se te lo dice vuol dire che è l'ultimo che prende,
6: no,
5: cioè, anzi,
6: nemmeno questo, però sinceramente ci ho visto, come dire, gli hanno fatto, ma Coleoscio è un buon giocatore, è bravo, sì, ho capito, però poi più di questo, poi magari arriva, per l'amor di Dio, ma non, per me non è una conferma, è un, ti dice che è bravo, e quindi se è bravo gli interessa, no? Perché se avessi detto che non è bravo non gli sarebbe interessato.
5: No, sì, certo,
6: a me, se no, ma guarda, lui
5: non me lo aspetto,
6: lui,
5: che dice a noi piacciono quelli che non sono bravi
6: in tutto questo, cioè gira intorno a tutti gli argomenti, e gliel'ho detto alla fine: sei il più grande dribblomane che abbia mai conosciuto nella mia carriera.
5: Mm-hmm.
6: Un grande, vabbè,
5: lui che ha risposto, si sarà messo a ridere, meno male in questo caso. Giorgio è in nostra compagnia, ciao.
3: Ciao ragazzi, ciao Nietzsche, buongiorno a voi.
5: Ciao.
3: Ciao. Io invece la vedo in modo totalmente opposto rispetto all'ascoltatore che mi ha preceduto, e devo dire che a mio parere per la prima volta dopo anni e anni ho trovato un direttore sportivo che ha guardato la luna e non il dito. Lui, contrariamente, e devo dirlo, io non sono uno di quelli, in vita mia sono decenni che io chiamo le radio, io non ho mai detto giornalista di qua, giornalista di là, no. Contrariamente invece ad alcune domande di stamattina, in particolare è la seconda volta che trovo un po' poca lucidità da parte della Meini, dopo il discorso che ha fatto l'altro giorno relativo a Morganti per il centro sportivo e per il Viola Park.
5: Cioè, non ho capito.
3: E ho trovato anche stamattina alcune domande.
5: Cioè, non ti è piaciuta la domanda di Sara? Cioè, in che senso?
3: Non mi è piaciuto il fatto di porsi in un modo che ti dimostrava proprio del volere sapere qualcosa del mercato e il,
5: vabbè, però questo è il lavoro del giornalista, Giorgio.
3: No, aspetta, scusa un attimo, mi spiego. E il mercato e l'obiettivo. Paratici stava parlando di una cosa molto più grande che quella. Si parla sempre del Como, dell'Atalanta, no? E Paratici è quello che ti diceva. Non è il problema del mercato, del budget, del è un discorso di lavoro complessivo che è tutto l'ambiente da riformare, da
5: sì, ma è vero e lo capisco, però sei d'accordo che è anche un discorso un po' paravento, per non usare un termine volgare.
3: È quello, ragazzi, allora non gli sta mai bene. Scusa, paravento di che? Voglio dire, è quello che chiediamo a tutti, il Como come ha fatto 7 anni fa quando è partito da zero, con l'Atalanta come ha fatto 10 anni fa, ha creato un contesto che va molto al di là del
5: sì,
3: budget,
5: però non partivano dalla Serie A, cioè il Como l'anno scorso ha speso il Como.
3: Finisco il concetto e poi dopo è molto più ampio il discorso rispetto al mercato che si farà adesso, al budget che gli hanno dato, agli obiettivi per l'anno prossimo. È quello che abbiamo sempre chiesto, ragazzi, è quella la cosa che pensa. Ma come fa Paratici a venire qua e a dirvi per l'anno prossimo l'obiettivo sarà questo? L'obiettivo è quello, ma lui non lo fa a chiacchiere, ha già cominciato a farlo nei fatti, cambiando già e mettendo già molte persone in ruoli che saranno importantissimi.
5: Chiaro, Giorgio, chiaro il tuo concetto. L'unica cosa che contestavo, per quanto possa essere d'accordo con questo tipo di lettura, è che sono anni che ci ripetono le stesse cose. Ora lo dice Paratici, fidiamoci. Cioè, io sono d'accordo anche con quello che diceva Luciana Magistrato in conferenza, cioè ci chiede un atto di fiducia, che per carità è legittimo, penso che ci si possa fidare di uno col curriculum di Paratici, ma sempre atto di fiducia è a scatola chiusa per il momento. Senti, c'è Stefano il cioccolataio che dice, sì, cerca don't be fashion, don't be emotional, be comfortable, cioè be Paratici. Ti è piaciuta?
6: Molto, diciamo, quello che ha detto, sì, lui un po' meno, però va bene.
5: È stato un po' flat, Paratici questo.
6: Ma a me è sembrato che volesse fare un po' lo 0-0, cioè il vecchio contenimento, no? Il contenimento, cioè ti rispondo, cioè ti faccio la domanda e ti rispondo su un altro argomento. Ma io questo me lo immaginavo, perché io lo conosco abbastanza bene, ecco, dai tempi in cui era la Juventus, mai data mezza notizia, ma questo vabbè, questo non è un problema, perché poi quello va da sé, cioè non è un problema che dobbiamo renderne conto noi, di cui dobbiamo renderne conto. Sinceramente mi aspettavo magari almeno sull'obiettivo che dicesse qualcosa, perché questa piazza, credo che se non gli dicono nemmeno l'anno prossimo che cosa lotta, la vedo dura, ecco.
5: Sì, però mi facevano curiosità tutti i termini inglesi che ha usato, no? A te cosa, sì, avresti risposto con un gol? Cioè un termine inglese.
6: Io avrei detto, ma se si facesse un gol più degli avversari non sarebbe meglio?
5: Sì, sì, certo, questo insomma, certo, è importante. C'è Luca che ci scrive su YouTube, speriamo arrivi Radio Gobba e compri tutti i giornalai fiorentini che sarebbero più a loro agio. Cioè, perché io non capisco.
6: Io voglio da Sassuolo. Quindi
5: Radio Nero Verde.
6: Se fate una roba del genere, io non ci vengo, perché io vado al Sassuolo. Faccio Radio Nero Verde.
5: Prestito secco oppure
6: definitivo. Anche senza carnevali, perché ormai ho sposato la linea Nero Verde e vado sui Nero Verde.
5: Però qui ci resta il 20% della rivendita.
6: No, te ne darò al massimo al 2%, ma ai redattori lo
5: 2%.
6: Lascio. 2%. Sì, lo lascio ai redattori, però.
5: Ok, e a me?
6: Sono redattore?
5: No, ho capito,
6: no?
5: Ma a me un po' di più degli altri.
6: No, il 2% ve lo dividete.
5: Ma insomma, non è tantissimo, però prendiamo tutto.
6: Sì, che poi dove mi rivende il Sassuolo? Mi rivende al Brescello, poi dal Brescello vado alla Reggiana.
5: A Grassina.
6: Se a Grassina torno a casa.
5: Prima o poi devi farlo, l'ha detto Stampa del Grassina.
6: No, non mi riesce. Non
5: dai,
6: sono
5: il cuore.
6: No, il cuore, che vuol dire? No.
5: Emotional.
6: No, lo sai, te l'ho detto, voglio andare al Sassuolo. Quello sì, voglio andarci al Sassuolo.
5: Io, guarda, un giorno veramente, voglio vederti al Sassuolo.
6: Come sarebbe vestito di nero verde, eh?
5: Ma puoi chiedere informazioni a te, magari, poi l'ha detto Stampa.
6: Sì, dico, no, noi non vendiamo l'Orienté, Berardi è il nostro campione.
5: Già lo fai un po', che risponde con i messaggini alla Pradea, alla Paratici, sì, no, falso. Sì,
6: lo so, sì, io
5: già,
6: rispondo.
5: Già, c'è sempre un po' nel personaggio.
6: Sì, sì.
5: Allora, no, ci scrivono su YouTube, l'unica cosa chiara è che la Fiorentina non farà un grande mercato. Spiace, ma questa proprietà è sempre deludente.
6: Spiace,
5: sì, sì. Poi Maurizio dice, l'unica cosa certa che ha fatto capire è che l'organigramma societario è da rifare. Anche societario? Perché, cioè, societario si intende loro.
6: Ma lui il suo staff ce l'avrebbe di già, quindi non lo so. Ecco, io non so cosa devono fare come organigramma societario, perché il direttore generale c'è, il direttore sportivo c'è il vice direttore sportivo che è Goretti, ha il suo staff, qui gli segue i prestiti, ha il suo uomo di fiducia per quanto riguarda le operazioni del talent scout. E in realtà lui il suo staff ce l'ha già. Ecco, non so a cosa si riferisca, sinceramente.
5: Gabriele da Empoli, ciao.
8: Ciao, buonasera. Ciao, Nick.
6: Ciao, Gabriele. Ciao. Ma Fabrizio vende o no?
7: Ma non ce la fa più quell'ombra.
6: Ve l'ho visto un po' giù, sì, infatti.
7: È arrivato alle porte Osassi.
6: Ed è un peccato, perché se ne perde un altro di presidente che capiscono di calcio. Ai ai ai.
5: L'ultimo baluardo, eh.
6: No, non so se è l'ultimo, ma
7: lui. Io penso, ora io non seguo l'Empoli, però un po' così immaginariamente, sì. Un po' diciamo, per osmosi lo arriva, no?
6: Sì.
7: E ti dico che lui non ha più. Chi è subentrato a lui, ovvero la sua figliola, non è che abbia tante.
6: Beh, sai,
7: la stessa cosa che aveva lui.
6: Quella passione di Fabrizio è, penso sia unica, ecco, in questo senso.
7: Quindi quando poi c'è questa dinamica, una società piccola come l'Empoli, o tu vendi o se no tu scompari, se no diventa difficile. Già si sono salvati quest'anno perché se andavano in Serie C.
6: Hai visto, ti ho fatto fare il giro largo alla Paratici, perché se tu vuoi parlare della conferenza stampa non ti si sa cosa rispondere.
7: Io ti volevo fare vedere, no, io mi volevo fare più considerazioni, sennò ci si inventa gli argomenti per dire qualche cosa.
6: Sì, sì.
7: Cerca, ma grassi nelle ciliegie ci sono o no? Perché è una cosa che mi chiedo.
6: Ma senti, io tra l'altro nel giardino dei miei genitori mi sembrava l'avessero piantata qualche anno fa, ti devo dire, ne sono venute 10, quindi penso che insomma le sono venute buone, ecco, però sono 10, quindi penso che ci possano essere possibilità. Però a Grassina, sai, Grassina è un po' come il film Cocoon, no? Che se te ti immergi in Grassina poi ti trasformi tutto in oro alla mo' di Remida, per cui se tu vuoi venire ti risolve anche dei problemi fisici, vieni a Grassina, ecco.
5: Dalla collina dei ciliegi al giardino dei ciliegi, no?
6: Sì,
5: che era,
6: sì,
5: Battista,
6: sì, ma Grassina è famosa per altro, non tanto per i ciliegi, ma insomma, perché non certo perché ci sto io, ma Grassina è famosa perché insomma il paese lavandai nell'antichità, insomma, si lavava nell'Ema, nel Grassina, nel fiume. Beh, voleva parlare di questo, quindi
5: il fiume Grassina.
7: No, voglio, sì, vabbè, questa era,
6: sì, sì. Perché a Grassina ci sono un sacco di negozi, se tu vuoi,
5: sì, no,
6: un ragionamento un po' più ampio,
5: cioè, ci sono comunque più contenuti della
6: c'è
5: conferenza.
6: C'è il
5: pialone,
6: l'alberato, sì, esatto, sì.
7: Esatto, c'è più interesse della Fiorentina.
5: Grazie Gabriele.
7: Non è che ci vuole molto. Sì, chiudo un attimo una volta.
5: Okay, vai, vai.
7: Ma io vorrei fare questa considerazione. Io direi che io non mi fido più di questa società da tempo. Vabbè, questo è indifferenziato. Io direi di forse quello che mi può rimanere è di affidarci a Paratici, non di fidarci di Paratici.
6: Sì. Vediamo. D'altra parte,
5: ciao Gabriele.
6: Si è dato fiducia per 7 anni altri. Ciao Gabriele, è giusto dare almeno per 2 sessioni di mercato fiducia a Paratici. Nel frattempo c'è un 7, Ronaldo?
5: No, è il numero di vocali che dobbiamo ascoltare. Facciamo 3.
6: Vai,
5: per
6: 7 sono troppi,
8: Ciao ragazzi. Allora, io credo che se non fanno conferenze stampa, avete da dire perché non le fanno. Se le fanno senza le domande dei giornalisti, avete da dire perché le fanno senza giornalisti.
6: Sì, sì.
8: Le fanno coi giornalisti e rispondono alle vostre domande, non vi vanno bene le risposte, cioè ce la fate sempre a non farvi andare bene niente. Secondo me state un po' esagerando. Poi se voi criticate la Fiorentina ne avete tutti i diritti, se noi diciamo qualcosa su di voi fate gli offesi, fate gli piccati, non si può mai dire niente. Secondo me dovreste essere un pelino più sereni con questa nuova gestione, perché si tratta di una nuova gestione, gestione Paratici. Vediamo cosa farà. Se farà cagare come prima, avrete ragione. Beh, se no, vi rimangerete tutto quello che state dicendo di negativo adesso. Penso che sia così. Ciao.
6: Cagare non l'ha detto nessuno.
9: Sono Leandro da Modena, ex presidente di Viola Club Modena.
6: Guarda, c'è Galloppa.
9: Fare solo una precisazione: non si vince facendo una bella conferenza stampa. Tutto qua.
5: Vero?
6: Sì.
9: Buona serata a tutti.
10: Ho sentito il Cecca commentare tutti i termini in inglese di Paratici con 6 grandi gol. Ciao, proprio dalla Svezia.
5: Puoi confermare.
10: Vai Cecca, vai Nicolò.
5: Confermi? Tutto così.
6: No, ma non si vince, non si vince con le conferenze stampa.
5: Quello
6: verissimo.
5: Abbiamo anche detto.
6: Ma anche 7 anni non si è vinto.
5: Cioè, poi non capisco questa correlazione che noi critichiamo la Fiorentina.
6: Negli ultimi 7 anni non mi sembra si sia vinto.
5: E quindi
6: conferenze stampa pro o contro non si è vinto nulla.
5: Ma infatti, cioè, ti ripeto,
6: sono dati di fatto, no?
5: Da una parte è spiegabile che siamo un attimino più incandescenti dopo 7 anni.
6: Ma io non sono né incandescente, io non sono più appassionato, perché io a questo punto, per potermi riappassionare minimamente, io dico in generale alla Fiorentina intesa come questa società, a questo punto aspetto i fatti. Tra l'altro non è un segreto che io rivelo spesso, te mi hai mai visto entrare negli ultimi anni allo stadio in tribuna stampa?
5: No, fuori sì, ti ho visto
6: fuori
5: ogni
6: perché
5: tanto.
6: Vengo a salutare gli amici, dentro non ci vengo perché voglio vedere le cose fatte in una certa maniera, non le vedo, non entro.
5: Mm-hmm. No, concetto più che condivisibile. No, non capivo invece, diciamo, l'equazione, siccome noi parliamo male della Fiorentina, che poi si tratta di
6: ma
5: critica,
6: sì,
5: analisi,
6: che tu vuoi parlare male.
5: Allora il tifoso barra ascoltatore deve parlare male di noi. Nel
6: frattempo,
5: cioè,
6: Tonelli ha avvisato,
5: capisco,
6: a casa,
5: Che sta facendo?
6: Non lo so, sta dicendo: guarda, c'è un problema, allora torno verso 7:30, 7:45, utilizza il mezzo radiofonico nostro per uso privato.
5: Come
6: episodio.
5: Io ero elementari, se dovevo andare a casa perché avevo mal di stomaco, facevo chiamare la custode dei genitori.
6: Sì,
5: no? Perché
6: sì,
5: sta facendo più o meno la stessa cosa.
6: Non capisco perché Tonelli c'ha un cellulare, c'ha tutto, devo occuparci la linea telefonica con la gente, deve stare in attesa. Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica di Marco Tonelli.
5: Almeno chiami noi.
6: No,
5: parliamo.
6: Tonelli è il numero uno. Ora però tra un po' ci dobbiamo fermare perché abbiamo 8 minuti di pubblicità.
5: Sì, poi c'è Gianni che ci scrive Nick and Nick. Su Amatucci che intenzione hanno? Mi sembra di aver capito che non rientra nella rosa di quest'anno e forse nemmeno in futuro.
6: No,
5: magari
6: no,
5: mi sbaglio,
6: no,
5: ma non lo vuole vedere nemmeno Grosso? Si parla di Bernabé quando abbiamo Amatucci che ha già fatto un anno alla Salernitana e uno alla Spalmas.
6: Può darsi che riparta anche Amatucci, eh?
5: Quindi lui torna per ripartire.
6: Sì, come fanno gli altri 30.
5: Però voglio dire, lui viene dalla Spalmas, dalla Serie B spagnola e nemmeno la Spalmas lo riscatta avendo la possibilità di farlo.
6: Infatti,
5: quindi forse
6: quindi
5: tutto
6: facciamoci
5: questo talento,
6: una domanda a tutti quanti insieme, io non lo so. Tonelli nel frattempo ha risolto,
5: vabbè, per
6: ufficiale,
5: possiamo andare in pausa.
6: Sì, sì, ci possiamo fermare, ha risolto Tonellino nostro.
5: Vai,
6: fermiamoci perché ha risolto tutti i problemi Tonelli.
11: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
5: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick con Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini, in onda anche su canale 92. Avete visto Cecca in piedi a caso? Così, vabbè.
6: Sì, siamo forti o no?
5: Beh, insomma, ci proviamo. Non per tutti, ma insomma. 348-7513-933, i vostri messaggi scritti e vocali. E per chi volesse intervenire in diretta, il nostro ospite è lo 055-77-111-71.
6: C'è un ospite?
5: No, non che io sappia, no, no.
6: Nemmeno, non lo so, un Galassi qualunque da buttare in diretta, no.
5: Ma se vuole, ma possono telefonare.
6: Allo 055 77 111 71, mentre il telefono di Niccolò Santi è libero dalle 21 alle 22.
5: Per parlare con Cecca.
6: No, per parlare con me, no, per parlare con gli ascoltatori.
5: Senti, allora, ci scrivono un po' di ascoltatori.
6: Un po' di
5: anche,
6: ascoltatori, addirittura.
5: Anzi, di utenti.
6: Utenti, a me questa roba che dici degli utenti mi piace.
5: Allora, sì, perché su YouTube c'è Raffaele, dice, un abile oratore, oltre un'ora senza dire nulla.
6: Vabbè,
5: ma facendo sembrare
6: di
5: aver detto chissà cosa. Cioè, forse secondo me Paratici è uno meglio. Perché mi spengete il microfono? Perché sì, abbiamo visto, sì, sì.
6: C'è, cioè, Malù?
5: No, è pazzesca sta cosa.
6: Ancora Malù?
5: Questa è la fascia oraria meno rispettata delle palinzeste.
6: Ma Malù è numero uno, ha mangiato anche tavoli Malù, occhio perché là ha mangiato anche i tasti, voglio dire, della regia.
5: Sì. No, abbiamo delle foto comunque con la Chiang.
6: Ma chi? Ma
5: cioè,
6: chi?
5: Malù
6: di
5: con
6: Malù?
5: La... abbiamo una foto di Malù con la Chiang.
6: Ma per quale motivo?
5: Non lo so.
6: Chi le
5: è
6: fa
5: lì...
6: le foto a Malù?
5: È
6: io non lo
5: regia.
6: So, ragazzi.
5: Vabbè.
6: L'avrà fatta Luca Calamai, non lo so.
5: Nel frattempo Tonelli motivo,
6: così a caso.
5: No, stavo dicendo, secondo me Paratici è uno meglio nella pratica che nella retorica, perché ti dice poco, però fa
6: sì,
5: tanto.
6: Sì, no, no, questo è vero. Sì, sì, che faccia. Tra l'altro, guarda, c'ho qui sopra
5: il mazzo di chiavi, così. C'è una pochette, se vuoi.
6: Sì, sì, no, ma una roba vergognosa, tra
5: c'è
6: l'altro.
5: C'è il powerbank, vabbè,
6: sì,
5: siamo
6: sì,
5: questi.
6: Allora, siamo vecchi.
5: Sì,
6: farne.
5: Sì, va bene. Andiamo ad ascoltarci tre messaggi vocali.
6: Vai!
5: Sentiamo.
10: Ho sentito il Cecca commentare.
5: No, già
10: sentito.
5: Sono
7: sentito. Giornali hanno dato 7, 7 e mezzo per i mercati osceni, che hanno valutato positivamente i dirigenti come Barone, Ferrari, eccetera, eccetera.
6: Chi?
7: Per me imbarazzanti. Dopo un'annata disastrosa, 15° posto, è un mercato in cui sarai in autofinanziamento, dovrai ridurre il monte ingaggi e avrai 2 o 3 giocatori che dovrai vendere a metà prezzo perché sono in scadenza, quindi per errori gravi fatti da Pratè. La Fiorentina il prossimo anno si arriva nona.
12: Buonasera, ma secondo te Paratici, dopo che l'anno scorso ci avevamo promesso la Champions League, addirittura Pioli si arrabbiò perché andavamo, secondo te si sbilancia su come può arrivare la Fiorentina? Ma quando mai? Non potremmo mai dire,
6: credo, se dire sì. Quinto, no, sesto, ma terzo, dire se arriva magari ottavi, si può anche dire, eh?
12: Si vedrà sui campo. Però dello scorso
6: si aspetterà. Tanto
13: buon pomeriggio, ragazzi. Comunque, sul discorso del budget, è stata fatta la domanda del budget più di una volta, no? Lui ha sempre risposto in modo vago e rispondeva: no, il budget non è solo i soldi che si guadagnano sul mercato o che mette la società, ma è un insieme di piazzamenti, competizione a cui partecipi, sponsor, eccetera, eccetera, eccetera. Questo a me ha fatto dedurre che il budget quest'anno sarà basso, perché sì. Siamo arrivati quindicesimi, non stiamo in Europa, a meno che non ci siano grandi cessioni, insomma. Cioè non c'è grande budget, ecco, io l'ho intesa così.
6: Boh, che ti devo dire? Io questa conferenza stampa mi è sembrata abbastanza da 0 a 0, ma va bene, giustamente non dobbiamo mica giudicare quello che è stato detto e portarlo come segno negativo o segno positivo. Io francamente mi aspettavo almeno qualche indicazione in più, però ormai ci siamo abituati, no? Nel senso che non è che siano state dette, cioè per anni è stato detto si fa meglio l'anno dopo dell'anno prima, per cui voglio dire fondamentalmente oggi Paratici dice per costruire una squadra competitiva e duratura ci vorrà del tempo, quindi vuol dire che l'anno prossimo forse sarà dura andare in Europa, ecco.
5: Ma a me è sembrata una serie sul
6: io
5: budget,
6: però vado,
5: no?
6: Io vado diciamo così di ragionamento, però non lo so, aspettiamo di vedere gli acquisti, ragazzi, e poi si valuterà. Io capisco che ora qui si vada a cercare per forza di cose, allora cosa ha detto, cosa vogliamo fare, cosa non vogliono dire, tanto qui si gioca a carte scoperte, perché poi il primo di settembre se fai una squadra non all'altezza la gente lo sa, lo vede, lo scopre e dice vabbè signore, allora è finita davvero, oppure no, è l'inizio di un nuovo ciclo. Se è l'inizio di un nuovo ciclo ci vorrà un po' di tempo, e quindi a maggior ragione. Però io ribadisco, sono più incuriosito da chi si compra nel caso, piuttosto da chi si è detto, ecco. No, ma più che da cosa si è detto, perché quello che si è detto mi interessa, è giusto, francamente. Io non mi aspettavo niente di particolare, pensavo che però si fosse capito una cosa, evidentemente non è stata volutamente capita, che questa città ha bisogno di sentirsi dire le cose un po' più concrete, un po' più dirette, un pochino più chiare. Evidentemente non è così e vanno avanti per la loro strada, ma ribadisco, tanto ci sono i risultati in campo che fanno la differenza e quelli sono inconfutabili.
5: Ma io penso anche che critica e fiducia possano stare insieme. A me è sembrata una serie di, si può dire, super cazzole sul budget, no? Ma questo non vuol dire che se non hanno a disposizione chissà che budget sostanzioso non possano comunque fare degli acquisti interessanti e di prospettiva. C'è Paratici apposta, c'è lo scouting apposta, Lorenzo Gianni, cioè un comparto molto competente secondo me.
6: Sì, per sì, no, ma quello sicuramente, però capisci bene che per costruire una squadra competitiva con queste basi ci vuole tempo, quindi Paratici questo l'ha detto. Io questo discorso l'ho fatto prima i Paratici alla gente, ma non perché io sono più bravo i Paratici, ci mancherebbe altro,
5: perché te l'aspettavo,
6: sarebbe una bischerata dire una cosa del genere, ma perché se vuoi fare un progetto devi ripartire lo scouting, quello e quell'altro. È chiaro che il primo anno di ripartenza non puoi fare cose eccezionali, devi cominciare a porre le basi. Questo è il mio pensiero. Poi lui naturalmente dice ci vuole del tempo e il tempo bisogna aspettare. Io francamente dopo 7 anni non ho tutta questa voglia di aspettare, ma io ho un altro lavoro e quindi a maggior ragione posso anche aspettare. Ma ne male parlo di Sassuolo e ho risolto, certo. Però voglio dire, chi tifa per la Fiorentina una risposta in più se l'aspettava.
5: Allora, intanto Maurizio su YouTube ci scrive che sul budget non sapendo nulla capiremo qualcosa tra qualche settimana.
6: Sì.
5: Poi Giorgio da Verona: Cecca, ti sento deluso e amareggiato per come sei stato trattato da Paratici. Dai, ci manchi.
6: No, ma io guarda, trattavo da Paratici, ma io guarda, Fabio lo conosco da una vita, porta assai, nel senso, cioè voglio dire, io lo conosco, non dà mai una notizia, ma
5: è il gioco delle parti.
6: Sì, comunque, sì, sì, forse interpretano un po' male questo mio pensiero. No, guarda, io con Fabio c'ho anche un buon rapporto, per cui cioè voglio dire, ma come ce l'avevo anche con Daniele, con Pradè, no, ma è che la Fiorentina non mi entusiasma, ragazzi, c'è poco da fare.
5: Poi ti chiede, questo è un ascoltatore da Vinci in particolare.
6: Sal?
5: No, è Valerio.
6: Pensavo fosse Sal.
5: No, nemmeno Leonardo.
6: Saremo io e te.
5: Nemmeno Leonardo. No,
6: Leonardo era un po' più complicato. Cioè, esatto. Leonardo, insomma, sì.
5: Quanti gradi c'erano stamattina a Grassina? Qua si sono ghiacciati i tubi dell'acqua. Ma com'è possibile?
6: Sì,
5: è lo stesso che ci diceva l'altra volta che a Vinci c'era meno uno. Com'è possibile?
6: Beh, perché a Grassina. No, allora,
5: 30 gradi all'ombra.
6: No, a Grassina c'era. Comunque sia c'era molto più fresco che al Viola Park.
5: Ci vuol poco.
6: Perché noi ci sa queste correnti orientali che arrivano dal Polo Nord che rendono tutto, diciamo, più. Cioè, più gelido. Per ridi, eh?
5: Ma perché mi sembra tutto veramente assurdo. Siamo all'assurdo.
6: Vabbè, però lui lo fa per ridere, dai, evidente ci sta prendendo in giro.
5: Oh, se no io ci vado a Vinci, se fa veramente così fresco.
6: Ma lo farà un concerto Sal lì, eh?
5: Sal da Vinci, eh?
6: Sì.
5: Bah. Poi c'è Max da Quinto, dice: è vero che contano poi i fatti, ma già sentire domande forti e dirette, vedere la faccia di Ferrari quando Paratici dice che il 7º-8º posto gli fa schifo, puntini puntini, quando loro fino ad oggi ce l'avevano venduto come un grandissimo risultato non a prezzo. Stavolta prova ad avere un po' di fiducia. Anche tu hai percepito sta cosa, no, di Ferrari che strabuzza gli occhi quando Paratici dice l'ottavo posto proprio non mi piace, cioè.
6: Sì, no, io non ho strabuzzato niente, io ripeto, io a questo punto la cosa che a me mi interessa, a me non si dice, per quella cosa che a me interessa è vedere cosa faranno come prima operazione di mercato. Ecco, quello mi darà un po' il termometro di quello che sarà la Fiorentina del prossimo anno. Però ripeto, non è che questa cosa mi turbi più di tanto, perché voglio misurarli sul campo, voglio vedere come riescono a tirare fuori qualcosa di interessante, visto che comunque c'hanno tutti questi grandi uomini di mercato che si affiancano a Paratici, cioè c'è scout, contro scout e super scout. Questo naturalmente è qualcosa che a me intriga, perché dico, allora se hanno tutti questi uomini che vanno a vedere e a colpire tra virgolette prima degli altri, lui l'ha detto a un certo momento, cioè bisogna arrivare prima di altri perché poi dopo ce li possono portare via, quindi sono curioso di vedere e vedremo se ce la faremo, dai,
5: e ridi. Quando il cerca gesticola vuol dire che crede veramente in quello che dice. Allora 055
6: Dio poco, ma insomma
5: 055 77 111 71 c'è Nicola. Ciao.
14: Ciao, buongiorno. Io volevo dire che questa volta non sono d'accordo con Nick Ciccherini. Io sono fiducioso su quello che
6: ha detto. Io ho detto esatto il contrario. Forse ho detto il contrario. Ho detto semplicemente non hanno detto nulla. Non ho detto che non faranno nulla. Che ho detto anche che secondo me contano i fatti e non le parole. Voglio dire.
14: Esatto. Ecco. E ha fatto bene a non dire nulla, secondo me, perché non può onestamente dare indizi di mercato ora. E proprio se poi non si realizzano. L'importante
6: sì, ma non deve mica. Ma scusami, Nicola, mica deve andare a dire, dice, ho preso Ruggeri oppure sto trattando Ruggeri, però secondo me potevano far capire quale poteva essere l'obiettivo. Allora, quest'anno ci siamo salvati, va bene? Si è fatto male tutta la stagione, l'anno prossimo dobbiamo riportare la Fiorentina al confine, almeno al confine della zona Europa. Questo secondo me sarebbe un segnale. Non dire neanche questo, cioè qui non è che siamo con tutto il rispetto a puntare alla salvezza, non c'è nemmeno detto minimamente sto, però
14: scusami Nick, ma lui un po' te l'ha spiegato, perché ha detto bisogna riorganizzare
6: ho capito e quindi sarà un anno nel quale non ci dobbiamo aspettare grandi cose dal punto di vista sportivo,
14: ma non è detto che non venga
6: però
14: lui giustamente ha detto si può speriamo di sognare da gennaio. Quindi non ha detto che non ci può.
6: Va bene, dai, io sinceramente ti ripeto, questa Fiorentina non mi appassiona. Io do fiducia solo a Paratici e spero che mi riappassioni.
14: Io ho fiducia in quello, perché sta riorganizzando tutto, ci vorrà un po' di tempo, quindi non si può pretendere tutto e subito. D'altra parte lui è arrivato a febbraio.
6: No, ma infatti sono d'accordo, vediamo quello che ci tirano fuori dal cilindro, dai, tanto bisogna aspettare.
5: Okay, ciao Nicola, grazie.
14: Ciao.
5: Sì, poi ci scrive Stefano, mitico senza cosmi.
6: Sì, ci ha chiamato lui, sì. C'era. Però c'ha la voce Nicola un po' che assomigliava a Sersolaccio nostro.
5: Potevamo spracciarlo come... Allora, ecco, il mister in nostra compagnia.
6: 055 77 111, ha avuto paura, Tonelli, perché si è un attimo girato. Tra l'altro c'ha un iPhone Tonelli pazzesco.
5: Lo so. Ci credo.
6: Speso più di 1800 euro per l'iPhone.
5: Sì,
6: gli fa anche le patatine fritte. Sì,
5: frigge,
6: Sì, frigge.
5: Anche cioè, la maionese.
6: Senti, fa anche gli hamburger per sapere. Oh, perfetto. No, perché poi ho visto che c'è una temperatura oltre la quale non si può andare, sennò poi gli iPhone si autospengono. Come l'auto esonero, no?
5: Sì, sì, no, guarda, secondo me sta alzando anche la temperatura. Di là ci sono 28 gradi.
6: Sì, ma ti ricordi quando dissi.
5: No, 28 gradi di condizionatore. Fuori ce ne sono.
6: Ma ti ricordi
5: meno.
6: Quando dissi il 4 di febbraio, dice il giorno prima, dice ora paratici, il 4 di febbraio si presenta e 5 si autoesonera.
5: Ah, sì, sì.
6: E qualcuno ci rideva anche.
5: Sì, mi ricordo che ti chiesi la spiegazione.
6: Dovete anche spiegarla questa bischierata.
5: Il famoso autoesonero, no? Che insomma, sì, sì, da legislazione.
6: Eppure mi sembrava fosse una bischierata, no? Abbastanza evidente. No,
5: poi è anche conveniente perché ti rimane lo stipendio, quindi meglio di così, scusa.
6: Uno si autoesonera, bellissimo, però.
5: Fu veramente bello, sì.
6: Che poi è lui che si autoesonera, capito? Cioè, quindi
5: oi, oi.
6: Quindi dico, guarda, sono venuto, ma mi mando via, però resta lì, propaga. Perché l'ho fatto tutto da me. Sarebbe una cosa da fare questa.
5: Di autoesonerarsi.
6: Sì.
5: Che poi guarda,
6: no, se ci pensi bene, proprio è una cosa che non ha un senso, no?
5: No, zero. Però il problema, il guaio, è che stava per accadere, perché ecco, io una cosa che avrei chiesto oggi.
6: Come accadere ora l'autoesonero?
5: No, l'autoesonero, no, ovviamente, se no siamo all'assurdo. Però ecco, non, io oggi non potevo esserci per ragioni, insomma, per professionale.
6: Diciamolo, c'erano. Te oggi non ci potevi essere perché eri a giocare a padel.
5: Assolutamente no.
6: In palestra,
5: assolutamente.
6: Avevi a fare una visita medica.
5: Non avevo l'accredito.
6: No.
5: Eh no, perché c'erano altri colleghi che giustamente, insomma, si sono
6: brutto episodio questo, eh?
5: Però io una cosa gliel'avrei chiesta, a costo di essere bollato come quello, commetto zizzania, però ci sono stati gli approcci di Milan, Roma, Napoli, eccetera? Ce lo conferma? Lei l'hai mai sfiorata l'idea di andare via dopo 3 mesi alla Fiorentina? Perché a me sta cosa un po' l'hanno confermata in via indiretta. Poi adesso no, adesso figuriamoci. L'ha dichiarato in tempi non sospetti, rimango. Però io quello volevo sapere come retroscena se ci ha mai pensato. Poi mi rispondeva:
6: avrebbe
5: assolutamente
6: risposto
5: no.
6: Di no, perché ho firmato qua, 4 anni e mezzo di contratto.
5: Però secondo me ci stava, era giusto saperlo.
6: Sì,
5: cioè.
6: Ma tanto poi alla fine non ce le dico con queste cose. Avrebbe rifatto, figurati, il giro delle 7 chiese, come in questo caso.
5: Figuriamoci.
6: Ma Di Nardo, ecco, stasera c'è?
5: No. No, c'era stamani al Buongiorno Firenze.
6: Cioè, quindi non fa la trasmissione stasera?
5: No. Cioè. No, stasera c'è nell'Idolo della Rondine alle 19 e dalle 20 c'è la Claudia Marrone con l'altra metà della Viola.
6: Quindi Di Nardo fa un giorno sì, un giorno no.
5: Più o meno, sì, insomma, deciso.
6: Poi si lamenta, capito?
5: Pazzi, il lavativo.
6: Incredibile. Attenzione,
5: sì,
6: perché c'è una telefonata in arrivo, eh?
5: Allora noi
6: per
5: vi ricordiamo di telefonarci. Poi c'è anche Angela che ci scrive: meno male che secondo Paratici dovete essere voi ad infondere un rinnovato entusiasmo.
6: Sì.
5: Cioè, in realtà lui non ha detto così, ha detto che ad a febbraio chiese unione, diciamo, no,
6: no,
5: non
6: siete
5: divisione.
6: Voi che dovete veicolare, diciamo così, il messaggio giusto che vi mandiamo noi. Io non l'ho
5: però
6: capito,
5: se non si capisce
6: fondo,
5: il messaggio.
6: Sinceramente, questo messaggio. Io ti posso veicolare che la Fiorentina è la squadra più bella del mondo, che la Firenze è una città meravigliosa, che però sono anni che non si va a fare qualcosa di successi. Ecco, però questo io posso veicolare questo. C'è una telefonata?
5: Sì, c'è Albano in linea con
6: come
5: noi.
6: Albano? Albano Laziale?
5: Albano.
6: C'è proprio il paese?
15: Sì, buonasera.
6: Grande Albano, come si va?
15: Che mai?
6: Sei forte Albano, Da dove ci chiami Albano? Scusami, da dove ci chiami?
15: Sto vicino a voi, dal Togo.
5: Cioè?
6: Dal Togo?
15: Dal Togo, sì. Praticamente di là dalla ferrovia o ci siete voi.
6: Ah, dalla ferrovia di Rifredi, tu dici? Ah, sì, ah no, così, ah, ho capito. Dici tutto, Albanone, dici tutto.
15: No, io volevo un'informazione da esperto del mercato. Che io volevo sapere, liberali.
5: Sì, sì.
15: Tu l'hai ricordito in mira con Paolo Fontea.
6: Sì,
15: con Roma.
6: Bravo, è vero.
15: Nessuno che mira?
6: No. Ora è diventato giocatore del, mi sembra, del Catanzaro, e c'hanno una percentuale il Milan sulla futura rivendita, mi sembra, così vado a mente. Ora Nico, sì, poi magari ti può dare un aggiornamento ulteriore, vado proprio a mente, mi sembra che questo sia diventato
5: Catanzaro,
6: giocatore del Catanzaro con una percentuale sulla futura rivendita a favore del Milan che l'aveva ceduto. Ecco, io quindi teoricamente però è del Catanzaro, cioè un giocatore di proprietà del Catanzaro che io sappia.
5: Ma sì, no, Milan ha il 50%.
6: Vedi, 50%.
15: Allora il Milan non può l'hanno dato via e c'è un ragazzino che dormiva di
6: sé. E t'ha ragione Albano, ma il Milan non è che sono messi benissimo, mi sembra, hanno mandato via tutti, poi ora hanno preso l'allenatore straniero, prenderanno un direttore sportivo straniero, insomma fanno un po' le cose.
15: No, il bello è che mi hanno tenuto due allenatori portoghesi, non hanno fatto uno, però hanno preso quattro portoghesi.
6: Allora, che si deve fare? Ben via, cioè, lasciamo perdere Albano, ben via, dai.
5: Grazie Albano.
6: Ciao
5: per
6: Albano,
5: l'intervento.
6: Grazie di tutto, stacci bene.
5: Ciao.
6: Ciao.
5: Quando il sole sorgerà.
6: Sì, a me piaceva però molto anche Felicità.
5: Ah, questa.
6: Tenersi per mano, andare lontano, sì. La felicità.
5: Con Romina?
6: Sì, con Romina Power.
5: Romina
6: sì,
5: Power.
6: Sì. Però
5: sì,
6: non
5: sì.
6: È l'Albano nostro, non è né Albano Laziano né Albano il cantante.
5: Ce l'ha, no, ce l'ha confermato.
6: Albano non sta qui in zona di rifredi.
5: Dal sodo, dal
6: sì,
5: sodo.
6: Forte.
5: Allora, ascoltiamoci qualche messaggio vocale, vai, sentiamo, sì.
16: Firenze Viola, buonasera. Nick, ma se la Fiorentina aveva questa ambizione che prendeva Fabio Grosso, che ha fatto mezzo anno in Serie A, uno e mezzo, ma t'ha fatto Zacca dalla macchina e dalla Virgin.
17: Vi faccio una domanda, siccome sento che c'è un po' di insoddisfazione rispetto a quello che ha detto Paratici, no? Ma io a voi vi chiedo, ma voi che cosa vi aspettavate da Paratici? Ve lo chiedo senza nient'altro, rispondetemi per favore, che cosa vi aspettavate in più rispetto a quello che ha detto? Grazie, vieni.
18: Allora, salve a tutti, io le dai 19 giugno 2019 che si diventa società, per cui a me non mi risulta nulla, sono sempre stato molto molto serio con questa gente, però ora ragazzi, obiettivamente, se Buddi fosse preso un direttore bravo, bisogna vedere a settembre, dai. E ora non si può criticare e dire cose che non stanno né in cielo né in terra. Vediamo a settembre e si continuerà a criticare eventualmente.
19: Buonasera ragazzi, io non capisco perché continuate a dire che è 7 anni che non si vince nulla, va bene, ma ora è cambiata il direttore sportivo, diamogli fiducia a Paratici, che non è un bischero,

0: anni come siete stati trattati, cioè,
1: Palazzi ha fatto ha preso un po' per le mele, guardiamoci, ha tirato la cortina fumogena, va bene così, perché a noi ci interessa, fatti giocatori validi, che le falanze, che ci siano tante, vengano mandate a casina, e chiuso il discorso, via Ricche e Niccolò, non fatevi i soldi di questa paese, via i bombi.
2: Dice, ma è che vi aspettavate da Paratici?
0: No, ma io, per esempio ci sono dei giocatori sul mercato, infatti due gliel'ho detti, io quello che gli ho anche chiesto su De Gea e Gosens è un qualcosa che secondo me è molto di calcio, ma non perché l'ho detto io, molto più di calcio di quello che può sembrare, perché questi due hanno retto uno spogliatoio che era un disastro e te li mandi via. Cioè, te li fai andare via con questa facilità, quasi come far capire che no. Poi va bene, per l'amor del cielo, però secondo me ci sono giocatori e giocatori, ecco. Però lui naturalmente sta cosa l'ha infastidito, perché sa che io so che loro sono sul mercato, e infatti poi voglio dire, alla fine si è scherzato su sta roba, perché io ho detto, te mi hai risposto così, io tanto le so le cose, e si ricomincia, voglio dire, ci mancherebbe altro. Però ecco, noi non siamo infastiditi, ragazzi, io non vinco nulla. Cioè, chi va allo stadio siete voi, e siete voi che dovete, tra virgolette, pretendere i risultati da questa società, non i giornalisti, perché ribadisco, io voglio il Sassuolo e quindi a maggior ragione penserò a salvarmi con il Sassuolo, ma la Fiorentina avrà bisogno, no? I tifosi della Fiorentina, di vedere una squadra un pochino più competitiva. Francamente io ho sentito di molti discorsi negli ultimi tempi e basta.
2: Ma io mi diverto sempre perché noto che siamo pieni di addetti stampa della Fiorentina, no? Domandine provocatorie, che poi magari sono gli stessi che invece vorrebbero che in conferenza stampa venissero fatte delle domande. No, perché allora autoproduciamoci, cioè fate uscire dalla Fiorentina, dico, i video con le domande dell'addetto stampa della Fiorentina di turno a Paratici, a Ferrari, e evitiamo di fare le conferenze stampa se non vi vanno bene le domande che fanno i giornalisti, che poi diciamoci la verità, cioè oggi domande provocatorie, scomode, cioè mi è sembrata una conferenza
0: non siamo riusciti. Allora, c'è Solomon che ha il diritto di riscatto entro il 30 giugno, non neanche un indicatore. Cioè, c'è un'idea, ce lo vogliamo tenere. Poi Comuzzo non si sa nulla, non hai voluto dire nulla, lo vogliamo tenere, eccetera. C'è Dodò che mette i like alla Roma da 57.808 anni, vediamo, ambizioso. Cioè, ragazzi, ho capito, ma almeno dire, va, c'è una trattativa con una squadra, non solo con questa squadra. Cioè, quindi voglio dire, se no, ragazzi, per me, cioè, va bene, però. C'è un però, e questo lo dico io, che se non si questo però è un mantra che, siccome durante le trasmissioni io non riesco a essere serio, perché non mi piace essere serio, e quindi io quando faccio le cose serie do il peggio di me stesso. Però ora sono serio una volta sola. Ricordiamoci una cosa, viso ai naviganti, che nel momento in cui non si dice nulla non ci si può lamentare se vengono scritte cose che poi naturalmente non sono attinenti alla verità o quantomeno perché non hai dato indicazioni. E allora, se le indicazioni le prendiamo da altre parti, poi dopo bisogna che tu stia lì si gioca la partita, te fai la tua, io fo la mia, ma non mi chiamare per dirmi che poi tu dici una cosa per un'altra. Ora, chiamare è un modo per dire, non puntiamo poi il dito sui giornalisti se escano delle bischerate,
2: certo,
0: perché prima farlo uscire, evidentemente, se te non dai un segnale, perché è ovvio che se io dico che la Fiorentina domani compra Cristiano Ronaldo, sto evidentemente dicendo una cosa che non esiste, no? Voglio dire, però se te mi, perché io so che non può arrivare, ma se mi dai un identikit del tipo di giocatori che la Fiorentina può andare a prendere, certo, allora io naturalmente faccio meglio anche il mio lavoro, gol, palo, rete e via.
2: Sì, chiudo dicendo che mi fa sempre sorridere il fatto che ci sia qualcuno che si interessa più dei giornalisti che non della Fiorentina, cioè come se fosse il giornalista a poter decidere le sorti del club e non Giuseppe Commisso e non Paratici e non Ferrari. Mi sembra sempre, insomma, lunare questa cosa.
0: Vabbè, comunque, ragazzi, non ce ne frega nulla di questa conferenza stampa, nel senso. Non è che non ce ne frega se sia positiva o negativa.
2: Certo.
0: Questo, cioè, quello che sarà, sarà. L'importante, l'hanno fatta, siamo tutti felici e contenti perché hanno parlato, c'è chi è contento, chi è scontento, qui non conta nulla, conta solamente la squadra che faranno, per cui purtroppo bisogna commentarla e la commentiamo. Oggi l'abbiamo commentata, da domani si inizierà a riparlare di mercato, si vive ugualmente sereni, cioè voglio dire, io certo. Non è che a me la cosa mi entusiasma più di tanto, per cui diamo fiducia, come abbiamo detto mille volte, chiudiamo ridicendo, diamo fiducia a Paratici e speriamo che naturalmente possano prendere dei giocatori alla Fiorentina che l'anno prossimo diano sicuramente

0: più di quello che abbiamo visto quest'anno.
1: Molto bene,
0: fine
1: bene
0: della
1: molto.
0: Trasmissione.
1: Grazie direttore.
0: Ciao ciao. Ciao ciao.
1: Ci sentiamo domani con Niccolò Ceccarini, grazie anche a Marco Tonelli al coordinamento tecnico. Adesso la linea va a Gariscalvento, c'è Giacomo Galassi in sua compagnia, Stefano Prizio. Da Niccolò Santi, ciao.

0: repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, finalmente nel giorno 1, o se preferite nel giorno 0 della nuova Fiorentina di Fabio Paratici, che abbiamo ascoltato fino a poco fa insieme ad Alessandro Ferrari, direttore generale di una Fiorentina che oggi ha più o meno raccontato le proprie idee, i propri obiettivi, i propri orizzonti per l'immediato futuro e non solo, e quindi c'è poco altro da anticipare. Di questo parleremo, lo faremo grazie a voi, lo faremo con Luca Calamai qui in studio,
3: sì,
2: insieme a me. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio. Ma ecco, oggi più che mai voi sapete che noi riteniamo i non solo i compagni di viaggio, ma i grandi protagonisti di questa trasmissione. Oggi voi avete la possibilità di essere i commentatori di un passaggio importantissimo di questa annata, perché comunque Paratici ha toccato tanti tanti elementi, per cui mai come oggi ci interessano i vostri pareri, per cui aspettiamo in forma scritta o di messaggio al 348 7503 933. Come sempre siamo in graditissima compagnia con gli ascoltatori di Lady Radio, per loro c'è il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 0557711171. Che cosa vi ha colpito di questo lunghissimo intervento di Paratici? Che cosa non vi ha convinto? Se vi è rimasta qualcosa di non chiarito, e ovviamente ce n'è più di una di cose non chiarite, ma vi chiedo anche cosa si poteva aspettare di più. Cioè, non è che oggi Paratici poteva dire compro Loreto, anche se magari c'ha già mezzo contratto in tasca, o poteva dire do via quello, così almeno di colpo si svaluta il 50% il giocatore. Quindi io non sono sorpreso che non si sia entrati nello specifico di determinate situazioni. Io invece ho trovato nelle parole dei Paratici quello che mi aspettavo, cioè la conferma che questo è un dirigente ambizioso, che ha le idee ambiziose, non può nemmeno dire le voglio domattina perché sarebbe incauto. Io dico, questo è un direttore giusto, ora tocca alla presidenza, che ha detto che non vende la Fiorentina, per cui chi pensava questo si può mettere il cuore in pace, ma noi avevamo tutto questo abbastanza chiaro, perché non c'è mai stato un segnale negli ultimi tempi che portava in questa direzione. Insomma, tutto quello di questa punto 1 di questo inizio anno 1, giorno 1 di questa nuova Fiorentina, che vi è piaciuta o non vi è piaciuto, vogliamo sentire i vostri pareri. Ma al Viola Park c'era Tommaso Loreto, per cui mi interessa
2: però
3: sapere.
2: Prima
3: vorrei un flash.
2: Vuoi prima del flash?
3: Prima del flash di mercato, vorrei un flash tuo, poi approfondirai i temi.
2: Bene.
3: Però eri là, li hai visti in faccia, li hai visti dal vivo, hai visto gli sguardi, hai visto le smorfie, hai visto il non detto, no? Che è sempre importante. Sei ritornato dal Viola Park in redazione con quale pensiero?
2: Col pensiero che si riparte da zero. E con una domanda che resta mia: che cosa si è fatto in questi 7 anni? Perché se un dirigente nuovo dopo 4 mesi ti dice c'è da ricostruire soprattutto tutto ciò che ruota intorno ai calciatori, mi resta la domanda su cosa si sia fatto in 7 anni e perché la dimensione 7º-8º posto a un dirigente del calibro dei Paratici non basti per essere soddisfatto, mentre nella narrazione di questi 7 anni mi tocca dire che è stata spacciata come la dimensione della Fiorentina stabilmente in Europa, anche se era la coppa minore.
3: Perfetto, allora anche il chi si compra flash è legato ovviamente a quelle che sono le riflessioni legate alle analisi di mercato su alcuni giocatori che ha fatto il direttore Paratici, per cui linea Pietro Lazzarini, via con chi si compra flash.
4: Chi si compra
5: flash?
4: Eccoci qua, benvenuti a Chi si compra flash. Sicuramente molto di cui parlare per quanto riguarda il mercato, anche se nelle trame nascoste un po' dalla conferenza stampa dello stesso Paratici. Però partendo da quello che ci eravamo detti anche ieri su Ken, sono arrivate conferme del fatto che la Fiorentina è prontissima a trattenerlo in viola, ma in modo molto sincero lo stesso Paratici ha confermato che nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta da, non ha fatto cifre, ma le facciamo noi, almeno 40 milioni, il giocatore allenatore chiaramente verrebbe lasciato partire, perché fondamentalmente non ci sono giocatori incedibili, lo ha sottolineato successivamente anche davanti alla domanda insistente giustamente da parte della nostra Luciana Magistrato. Quindi tutti i calciatori hanno un valore, c'è chi più chi meno è al centro del progetto della Fiorentina. Uno di questi è Ndur, che ha molto mercato in giro per l'Italia e probabilmente anche per l'Europa, ma la Fiorentina se lo tiene stretto non solo per un motivo tecnico ma anche economico, perché sapete che il 50% resta nelle mani del Paris Saint-Germain. Un giocatore invece tra quelli citati che probabilmente lascerà la Fiorentina è Dodò, perché si è parlato di ambizioni del giocatore, che sono come ambizioni anche quelle legate alla Fiorentina, però evidentemente la sottolineatura era che è legata al fatto che Dodò potrebbe voler, anzi vuole evidentemente lasciare la Fiorentina. È venuta un po' meno l'idea, l'ipotesi che lo legava a un percorso verso il Napoli, resiste quella verso la Roma, ma io non disdegnerei l'idea che possa nascere qualcosa nel corso anche di questo periodo del mondiale a livello internazionale. La Fiorentina comunque vuole una ventina di milioni da Dodò e quindi vedremo quello che accadrà intorno anche al brasiliano. Mentre nel mercato in entrata si è capito che le carte resteranno molto coperte, che i giocatori potrebbero arrivare da tutti i tipologie di mercato, quindi sia giocatori affermati che a parametro zero, che anche giovani da poter lanciare nel corso poi della prossima stagione. Da ieri si fa il nome di Giovanni Baroni, ragazzo che gioca nel Tellies 2009, quindi giovanissimo, ma che è una delle promesse del calcio argentino, potrebbe partire per 15 milioni, anche se la clausola è più alta, sono 25 milioni nella sua clausola rescissoria, che probabilmente nessuno pagherebbe in un momento così anticipato della sua carriera. Ci sono anche il Borussia Dortmund e il Chelsea, vedremo che cosa potrà accadere. Nel frattempo una risposta che ha data Sky Paratici sottolinea quello che avevamo detto all'inizio di Chi si compra Flash di questa stagione, ovvero dell'interessamento della Fiorentina per Coleoscio. I giocatori forti ci piacciono sempre, ha dichiarato Paratici, e infatti Coleoscio è uno dei primi obiettivi per quanto riguarda gli esterni offensivi della Fiorentina, che è uno di quei settori di campo che in vista anche della preparazione saranno più importanti da anticipare per poter permettere poi a Fabio Grosso di fare la preparazione e soprattutto di iniziare con le amichevoli quello che sarà il percorso ufficiale verso la prossima stagione. Per questo Chi si compra Flash è tutto, linea a voi.
2: Grazie, grazie a Pietro Lazzarini, che peraltro tirava in ballo le amichevoli estive. Sono arrivate anche le prime date ufficiali: 7 luglio visite mediche, 9 di luglio presentazione del nuovo tecnico Grosso, il 6 un possibile evento che riguardi le nuove maglie, e poi oltre alla preparazione al Viola Park si andrà in zona Londra, stavo per dire al fresco, ma non è detto, perché esatto, a Londra ormai ci siano 40 gradi anche lì. 25 e 29 luglio, oltre a un periodo di allenamenti, la Fiorentina affronterà il QPR, il Queen's Park Rangers e anche il Watford, e lì insomma occhio e croce ci sarà Bove in una partita dal forte valore emozionale.
3: Esatto, allora grazie all'ottimo lavoro della nostra regia abbiamo estrapolato, Tommaso, qualche passaggio, sì. Non tantissimo, perché è stato quasi un'ora di conferenza stampa, è vero che ha parlato anche il direttore Ferrari, ma insomma abbiamo estrapolato un paio di cose che ci sono rimaste ben impresse nella mente. Non so se Marco Tonelli è già pronto, cominciamo a sentire.
5: Allora, per quanto riguarda la Fiorentina che andremo a costruire, come hai detto tu, duratura e competitiva significa, sì, certo, avere una visione, perché se non ce l'avessimo sarebbe molto preoccupante, e speriamo anche di distinguerci in questo, almeno nel calcio italiano. Ci sono già dei begli esempi che possiamo guardare nel calcio italiano, quindi possiamo essere una squadra e un club, e vogliamo essere un club che compete negli anni facendo le cose per bene. Poi per quanto riguarda quarto, quinto, ottavo, come dicevi tu, io ho una mia mentalità e credo di avere una mentalità molto competitiva, quindi se ti devo dare una risposta è: non accetto da me stesso di arrivare 4 anni di fila ottavo, settimo, ottavo, non l'accetto da me stesso, quindi non l'accetto per il mio club. Posso accettare di arrivare una volta 14esimo per prepararmi ad arrivare sesto, quarto, terzo. Questo è quello che ti posso dire per cercare di darti un'idea seria di quello che penso io.
2: E se questo fosse un reel sui social, forse metteremo like in tanti.
3: Alleluia! Alleluia!
2: Oh. Ma come? Aspetta, ma c'è la dimensione, comunque siamo in Europa, le finali di conference, no?
3: Alleluia, finalmente uno che ha detto le cose degne di noi, alleluia, finalmente uno che dice non mi posso riconoscere in una squadra che fa settima, ottava, alleluia, ha detto si può sbagliare un anno, certo l'hanno sbagliato tutti un anno, poi si riparte per arrivare quarti, terzi, Champions, quarti, terzi, Champions, ha detto, non domattina, ma Champions, non fra 10 anni, nel suo percorso, alleluia, alleluia. Allora, e non sono mezze parole, mezze frasi, te cosa hai capito? Come si può tradurre quando ti dicono voglio una squadra all'altezza di Firenze? E bisogna vedere ognuno come vede Firenze. Per me Firenze è il numero uno, quindi lotto tutti gli anni per arrivare al numero primo, ma può essere una valutazione diversa. Qui lui ha fatto numeri, ha fatto nomi, ha fatto riferimenti di classifica. Alleluia! Alleluia! E mi auguro, com'era la faccia di Ferrari mentre c'è Sosa?
2: No, io non ho visto facce tese.
3: Quindi
2: oggi
3: siamo d'accordo, perché allora le parole,
2: almeno su questo,
3: le parole di Commisso, di quell'analisi, quel riassunto, ma quelle che poi ha dato anche a loro nella festa dei tifosi, che parlava faremo una squadra adeguata, ti nasce sempre il concetto di cosa vuol dire adeguata, no? Cosa vuol dire all'altezza? Ecco, poi sono stati una settimana insieme, è evidente che Paratici porta il suo pensiero, che non può essere diverso dal pensiero della proprietà, se no se sarebbe andato ieri l'altro, no? Alleluia! Alleluia! Ora il problema, e poi naturalmente sentiamo Tommaso, perché qui lui, lo ripeto, era là, ecco, io non immagino nemmeno che questo deve essere il progetto del quarto anno di Paratici, perché lui c'ha 4
2: sul
3: anni.
2: sul tempo
3: è stato vago, deve essere vago
2: perché si prende delle responsabilità, lui non ti può dire vogliamo tornare, cioè, o almeno se ti avesse detto vogliamo tornare in Europa subito quest'anno, si prendeva una certa responsabilità. Nel suo dire una Fiorentina competitiva in modo stabile ti dà l'idea di un percorso un po' più lungo di un anno.
3: Certo.
2: Devo dirti che un filo la mano avanti è stata messa, nel senso che tutto è subito non si può avere, quindi se il prossimo anno un po' di transizione ci dovesse essere, lui potrebbe dirti io te l'ho fatto capire che c'è tanto da fare, ma perché? Perché non c'è solo da, io torno a picchiare lì, non c'è solo da fare una squadra, c'è da costruire tutto quel che sta intorno a una squadra, perché l'anno scorso loro hanno portato il settimo Monte Ingaggi della Serie A a ritrovarsi a 6 punti all'ultimo posto in classifica, quindi hanno fatto il contrario dell'overperformare, hanno reso un terzo del loro valore. Allora l'obiettivo è costruire una struttura societaria che permetta di rendere 110 a chi vale 100, quindi va cambiato tutto, a cominciare dalla mentalità. E allora io, che sono un pesci, ti ridomando, in 7 anni che diavolo hanno fatto lì dentro? A parte costruire un grande centro sportivo, ma una cultura societaria volta a un progetto sportivo, in 7 anni l'hanno costruita o no? No, perché no. Dopo 4 mesi c'è un dirigente che ti ha detto qui c'è da azzerare tutto. E io l'ho chiesto il direttore Ferrari,
3: la faccia di Ferrari,
2: insomma, non so quanto gli possa essere piaciuta la domanda, però quando mi risponde in realtà dei cambiamenti ci sono stati, forse non ve ne siete accorti, forse non li avete detti, o forse non sono stati così efficaci, perché adesso ben venga il dirigente dall'Inter e dalla Ferrari che ci ha anticipato Ferrari, ben venga il nuovo responsabile del Viola Park, ben vengano nuovi processi nello staff medico, perché poi gliel'hanno richiesto, lui non ha detto che devono cambiare le persone, ha detto devono cambiare i percorsi operativi, i processi operativi. Va bene, l'importante è che se uno si fa male non sparisca nella nebbia per rivederlo 7 mesi dopo, che se ha una frattura al coccige è in campo 5 giorni dopo. Cioè, sotto questo profilo, che cambi davvero qualcosa. L'ultima cosa che io ho notato, ma per il ruolo, e non è fondamentale, ma un qualcosa che è importante tra noi e la Fiorentina. È chiaro che in questo momento c'è una discreta fascia di sfiducia e di tifosi che magari non si fidano. Paratici ci ha detto: sta anche a voi essere mediatori, riportare i fatti positivi che alimentino nuovo entusiasmo. Giusto, benissimo, siamo qui, pronti, ditecene le cose però, perché in 10 giorni d'America non si è visto, non si è saputo niente. Quindi se non c'è bisogno di dire siamo qui a tavolo per decidere di comprare Coleosso, basta dire stiamo lavorando affinché si costruisca una Fiorentina competitiva nel tempo. Cioè, per veicolare i messaggi vanno anche mandati, se non li mandi non si veicola nulla.
3: Certamente. Allora, l'altro aspetto, vi ricordo, ora poi sentiamo i primi messaggi in questo ping pong tra noi e voi, ricordo 348 7513 933, cosa vi è piaciuto, cosa non vi ha convinto delle parole della conferenza stampa ai Paratici, poi ci sono gli ascoltatori di Lady Radio, altre 925 72 77 75, aspettiamo ancora le vostre telefonate allo 055 77 11 171. Marco Tonelli ha già un primo campione, sentiamo.
6: Buon pomeriggio Fabio, ma per me Paratici ha detto Fabio quello che doveva dire, né più né meno. Non mi ha esaltato ma neanche abbattuto. È stata una conferenza stampa piatta, perché tanto Paratici con 4 anni di contratto rimasto è in una botte di ferro. Se dovesse andare male lui va via, non c'ha problemi, quindi lui è tranquillissimo. Il problema siamo noi, che se dovesse fallire andremmo nelle feste. Quindi conferenza stampa, ripeto, normale, speriamo bene.
7: Buon pomeriggio ragazzi, hai visto Luca? Sei contento? Ce l'hanno detto finalmente, che poi in realtà ci hanno detto tutto ma non ci hanno detto niente, come mi aspettavo d'altronde, e quindi niente, stiamo sempre là.
3: No, io invece ve lo ripeto, innanzitutto Fabio, io ci credo in Paratici, ma ci credo, fammi dire, anche perché anche Paratici deve, si gioca una bella partita, perché non è che l'ultimo Paratici abbia vinto Champions e Scudetti, sostanzialmente via dal Tottenham quasi retrocesso, la Juve ha lasciato macerie e non sono anni che non vincono più gli Scudetti, quindi anche lui deve dimostrare che può essere grande anche senza avere un Marotta alle spalle. Quindi io invece immagino un Paratici caricato a 1000, lo vedo caricato a 1000, e io mi fido di Paratici. Lui non ha detto, lui ha parlato di terzo posto, ragazzi, ma da quanto voi non sentivate un dirigente della Fiorentina parlare di terzo posto? Io ero abituato, bisogna stare nella parte destra e sinistra della classifica. Parte sinistra della classifica, c'è il primo e il decimo.
2: C'è un po' di tutto, Luca. Marco D'Arezzo, vai. Conferenza imbarazzante, peggio di quelle di Praden, non ha fatto chiarezza su niente. Francesco da Montreal, ma quanti giri di parole di significativo al massimo? 3 frasi. Sì, ma in quanto tempo la Champions? E invece, questo è un grande manager, idee chiare, ben definite come timing, prima fondamente solide per arrivare ad un attico e un tetto solido, viva Paratici. Ale dal Casentino, la cosa più evidente della conferenza è stata quella di aver capito che poi Paratici comanda e ha la famosa carta bianca.
3: Ecco, te hai avuto questa convinzione,
2: sì,
3: Tommaso?
2: Sì, l'ho percepita, sì, anch'io.
3: Dell'uomo
2: l'ho
3: al comando.
2: L'ho percepita anch'io, che riguardi poi non solo fare la squadra. Torno, sì, sull'argomento che ho cercato di toccare anch'io. Sì. Lui ti ha risposto che poi gestisce anche tutto ciò che ruota intorno alla squadra con i cambiamenti per farli overperformare.
3: E l'altra domanda che mi aiuti...
2: Guarda, l'unico aspetto dove ho visto si è tenuto proprio lontano e fuori è lo stadio, e lì ha,
3: sì,
2: parlato,
3: vabbè, quello,
2: solo Ferrari.
3: Quello è chiaro. L'altra cosa che ti volevo chiedere, perché lì ha fatto un po' una supercazzola,
2: No, ne ha fatte,
3: ne
2: più,
3: ha fatte più di una. Sullo budget.
2: Sì.
3: Ecco. Che cosa il non detto?
2: No,
3: a me interessa,
2: allora,
3: perché il detto è zero.
2: Ti allora aggiungo che ci abbiamo anche provato, perché tanto lo sai, sei più esperto, sì, di me, finisce la conferenza, i saluti diventano anche un modo, no, per sì, provare ad approfondire. E sono sincero, io gliel'ho anche buttata lì, tanto lo sai, io 2+2 von ne pazzi, con i numeri non sono buono, fate, io non ho capito se partiamo con un meno 50, cioè esatto, se questo buco di bilancio va ripienato o meno. Non ti risponde. Non ti risponde, sostanzialmente il concetto è che bisogna costruire la struttura per farli rendere al meglio, perché puoi fare danni o rinforzare una squadra con zero soldi e puoi fare danni o rinforzare una squadra con mezzo miliardo, non è quello. Quindi vabbè, no, su quello, su quello
3: siamo
2: non
3: rimasti
2: c'è stato
3: alle supercazzole. Allora, in sì, questo ping pong noi e voi, ci abbiamo allo 0557711171. Si è prenotato Simone. Ciao Simone, grazie di essere con noi.
8: Ciao ragazzi, come va? Io caldo, sono entusiasta, veramente. Perché a differenza delle volte scorse ho trovato grande chiarezza, professionalità, uno che sa cosa vuole, dove vuole andare, e dopo tutte le supercazzole in romanesco di Fradè, che diceva tutto, non diceva nulla, ho visto un uomo con le idee chiare. Poi certamente vi avete fatto delle domande che nemmeno voi vi sareste risposti, no? Quando
3: esatto,
8: vi avete chiesto di De Gea, di Hen, non è che si può dire sì, questo rinnova, questo va via, però l'ho visto molto determinato, a me dà molta sicurezza e
3: bene,
8: tranquillità.
3: Bene, grazie a Simone.
8: Ciao.
3: 348 753 933, per gli ascoltatori di radio.
2: Mi piace anche il riferimento di Simo 64.
3: Vai.
2: Nessuna novità dagli anni precedenti, una sì, ha chiaramente dichiarato che questa proprietà non ha mai lavorato bene facendo il confronto con Bologna e Como, perché lui sostanzialmente sì, ha detto si può prendere esempio.
3: Esatto, ecco, vedi, quando si diceva prima, Tommaso, noi non possiamo dirgli domattina, no? Però io faccio l'esempio del Como dell'anno scorso. Come l'anno scorso, ovviamente nessuno di noi, quando è iniziata la stagione, abbiamo detto questi possano arrivare in Champions, no?
2: Sì, sì, ma guarda, ce lo scrive anche Gianmarco, sono parole di uno che è qui per fare da ponte ad un futuro diverso. Ora lui dice un'altra società, io non lo so.
3: Cioè io ti dico
2: oggi
3: che
2: l'hanno anche
3: che
2: smentita,
3: io vorrei
2: però c'è rottura col passato.
3: Quando te l'anno scorso hai visto, in estate scorsa hai visto la rosa del Como, ti hai detto, vedi, quest'anno ha preso una strada. Poi ci posso ammettere un anno, due anni, sì, ma la strada era chiara, i migliori talenti potevano prendere.
2: Sì.
3: Allora, poi loro hanno avuto una botta di culo spaventosa, perché hanno trovato l'anno in cui la Juve e Milan hanno fatto dei disastri spaventosi. Ma comunque, se anche fosse arrivato sesto il Como, era chiaro il percorso. Ecco, lo stesso discorso, io mi aspetto alla Fiorentina, che alla fine del mercato della Fiorentina, quindi ve lo dico, quando finisci il 31 e primo settembre?
2: Primo settembre.
3: Bilanci primo settembre, perché tanto finché non... io mi immagino una fase finale mercato pirotecnico alla Fiorentina, perché lì lui non può operare di prima botta, sicché dovrà giocare di rimbalzo. Ma l'importante sarà alla fine del mercato di... Oh, hai visto? Finalmente si è iniziato a mettere delle basi che hanno l'ambizione di far crescere la Fiorentina e riportarla nella dimensione delle 5-6 grandi del calcio italiano. Così come quando abbiamo visto il Como si è detto, ma se non è quest'anno, l'anno prossimo, se continuano a lavorare in questa maniera, a prendere quei giocatori, è inevitabile che il gruppo poi arrivi a certi livelli. Ecco, io questo mi aspetto, e ti devo dire la verità. Allora, lui su Grosso ha detto avevamo solo Grosso.
2: Bravo, stavo per dirtelo.
3: Ecco, e è una bugia.
2: Una bugia a fin di bene.
3: Io bugia.
2: Ma semplicemente perché nessuno, no, andrebbe ad avere un solo obiettivo. Cioè, se avrebbe, Grosso gli dice i no.
3: No, ma avrebbe sbagliato, non
2: esatto,
3: avrebbe fatto bene il suo
2: esatto,
3: lavoro. Ecco, io ho qualche dubbio che Grosso rappresenta. Quella è la grande sfida, no?
2: Oh, lui ha dato, mi sembra, quattro caratteristiche, che è quelle che si aspetta dall'allenatore, e le aveva tutte e quattro Grosso. Conoscenza, mi sembra, profili umani, ragionamenti quasi da dirigente, in grado di allenare sul campo e conoscitore di come si comunica. Lui chiede questi quattro aspetti al suo allenatore, secondo lui Grosso li ha tutti.
3: Allora, allo 055 77 11 171 c'è Stefano. Ciao Stefano.
9: Ciao, buongiorno.
3: Ciao Stefano.
9: Io sono un po', non basta il contrario, ma io sono abbastanza emozionato velocemente, ma a me paratici non mai emozionato, perché parlo di gioco di calcio. Forse anche voi non volete abituati a sentir parlare un direttore manager chiamato Vivale, che parla della normalità di giochi, quella è la normalità di giochi di calcio. Perché noi a Firenze non c'era più nella normalità.
3: Esatto.
9: Ti devo dire
3: Stefano, che all'evento dove è stato, alla presentazione del libro di Zazzaroni, dove lui ha parlato solo dei problemi del calcio italiano, io l'ho trovato veramente molto molto molto molto molto interessante. Finalmente ho sentito parlare un dirigente che capisce il pallone.
9: Scusami Luca, poi aiuto. Ma una persona intelligente oggi a questi giardini di luna di calcio italiano cosa deve dire? Un dirigente di spessore cosa dice? È un po' a dire no, ma è colpa di Edo, di Dante, dei allenatori, non c'è giocatori, perché è colpa di tutti, prima di loro, perché probabilmente non sono stati capaci.
3: Esatto,
9: di vedere,
3: lui si è preso le sue responsabilità da dirigente, cioè dice noi dirigenti non siamo stati in grado di fare un percorso che valorizzi i nostri giovani. Noi abbiamo un paese 5 volte più grande del Portogallo, che quindi sicuramente potremmo produrre 5 volte talenti in Portogallo e non riusciamo a portarli poi nella fase conclusiva.
9: Se vanno a mezzo operatori diventi un problema per il gioco di calcio, perché forse all'estero non gliene fanno fare a mezzo operatore,
3: Mi
9: ferma prima, invece qui lo fa quello che si vuole e va tutto bene, e non è così, perché anche il gioco di calcio è la vita e c'ha delle regole ben precise. Chi ha delle regole si dà il regolamento e chi si dà l'organizzazione e va avanti, chi non se la dà si può più il dito. Questa è la realtà.
3: Grazie Stefano.
2: Allora, anche per questa bella immagine dei pupazzi di Dio.
3: Sì, è bellissima, che dà chiara
2: io
3: idea.
2: Ho fatto fino a 12-13 anni, peraltro.
3: E quindi niente ciuccio, te avevi il dito.
2: Sì.
3: Io invece ho condiviso le battaglie per l'addio al ciuccio dei miei figli.
2: E non va fatto, perché poi mi c'è voluto l'apparecchio. Però io
3: perché il ciuccio poi lo butti via, il dito no.
2: Poi
3: lo
2: invece mi hanno dato una Marlboro.
3: Allora,
2: no, scherzo.
3: 348-7513933 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925727775. Continuiamo a ricevere le vostre telefonate con grande piacere allo 055 77 11 171. Una breve pausa e poi torniamo con voi.
10: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
11: Buongiorno, niente mi aspettavo e niente è successo, ma è normale, ormai queste conferenze stampa non servono assolutamente a nulla, se non agli organi di informazione, in questo caso di Firenze, per avere un'altra settimana di argomenti di cui parlare, anche se non c'è nulla di cui parlare, perché non è stato detto assolutamente nulla. Siamo alle consuete promesse, ai consueti farò, faremo, vedremo. Però anche basta, ecco, io spero che non siamo al solito faremo una bella squadrettina, perché al momento siamo a questo punto qua.
12: Ciao Firenze Viola, sono Manuel della Svizzera tedesca. Mi è piaciuto di Paratici l'accenno al fatto che tutte le componenti della società devono essere devono guardare all'aggiornamento e alla competitività, ovvero se non ti muovi nella giusta direzione, se non ottieni risultati puoi anche essere licenziato, cioè sostituito. Questa è una cosa abbastanza nuova ed epocale per questa società e credo che sia fondamentale per fare sempre meglio. Quindi sono molto fiducioso, forza Viola, e riguardo ai giocatori è normale, se ti arrivano delle offerte grosse qualsiasi società vende i giocatori perché sono tanti soldi. Ciao.
13: Buongiorno ragazzi, sono Irava. Ma io da questa conferenza stampa non mi aspettavo niente di più, nel senso era ovvio che non scoprisse le carte, anche perché Cioè, chi lo farebbe? Cioè, se ti dico c'ho 100 milioni, domani mi prendono per il collo. Se ti dico sto dietro a quello, costa di più. Se voglio vendere quello, costa di meno, eccetera. E quindi adesso l'abbiamo capito. Però una cosa l'ha fatta capire per me. Che in questi 7 anni la società non c'era e una delle cose principali che farà lui è quella di creare una società. E da oggi in questa società per me si parla e si lavora di calcio. Voi che ne pensate?
3: Ma Ferrari che ne pensa, Tommaso?
2: Che senso?
3: Di questa cosa, bisogna rifare tutti i settori.
2: Che mi stuzzi.
3: No, la domanda è: lui accompagnerà ha detto... questo oppure si chiama un passo indietro e si occupa dello stadio, si occupa dei lui conti?
2: Lui fa parte dell'organigramma societario e il ruolo di direttore generale è importante, quindi lui dovrà accompagnare, penso, questo percorso. Seguirà e immagino avalli anche le scelte che hanno discusso in America e che per esempio hanno riguardato l'arrivo di questo nuovo dirigente per il revenue dall'Inter, l'arrivo di un nuovo responsabile del Viola Park. Immagino, perché ne abbiamo sentito parlare, arriverà anche cambiamenti nella comunicazione, per quel che abbiamo capito dovrebbe esserci un nuovo responsabile al di là del ruolo sempre più importante anche di Luca Giammarini. Vediamo questo riferimento ai diversi processi dello staff medico, può darsi che magari le figure siano le stesse ma che venga richiesta loro anche magari una diversa gestione comunicativa dei tempi di recupero, degli infortuni. Ferrari è chiaro che comunque, anche se fa parte di quei 7 anni nei quali evidentemente una struttura solida non si è costruita, ma in questo momento è con Paratici alla guida della Fiorentina, quindi anche lui dovrà seguire questo percorso.
3: No, questo è importante. Allora, prima di andare al nostro primo ospite, abbiamo allo 055 77 11 171, c'è Jacopo. Ciao Jacopo e grazie di essere con noi.
14: Ciao ragazzi, ciao. Senti, no, io divento matto quando sento commenti della gente, ma che cosa si aspettavano?
3: Infatti.
14: Ferrari si presentasse in conferenza stampa con 2 fogli e scritto: allora, questi sono quelli che si vendono e questi sono quelli che si comprano.
3: Esatto.
14: Si spende 104.700.000 euro e l'anno prossimo si arriva terzi e se anche il secondo si scanta siete terzi da arrivare se non si è raggiunto l'obiettivo. E non lo so, a me mi sembra paradossale. Io che non si sentiva parlare di competitivi e giocatori era 10 anni, forse qualcosa di più, sì. Perché o sarà competitivi, non sarà duraturi, o sarà duraturi nel non essere competitivi, quindi evidentemente mi sembra un cambio qualitativo. Certo, ha parlato chiaramente della necessità di rifondare tutto da un punto di vista sportivo, e poi che deve fare il 18 di giugno, non il 2 di settembre, non è la conferenza stampa di fine mercato, è la conferenza stampa di prima del mercato. Cioè io non capisco che aspettative ci devono essere verso Paratici, verso la dirigenza della Fiorentina. Io sono uno super critico verso la dirigenza della Fiorentina, ma oggi è stata una conferenza stampa meglio di così che come poteva andare.
3: Guarda Jacopo, io sottoscrivo, io la penso come te. Quando sono arrivato qui in redazione ovviamente si dibatte, no? Si dibatte come facciamo con voi, si dibatte come al bar. Io poi alla fine mi sono trovato a fare, io sono il più vecchio di tutti, sono trovato a fare una domanda a tutti i ragazzi, anche più giovani, ma qual è la frase che vi sareste aspettati da Paratici? Una frase, ditemi una frase. E alla fine poi nessuno è riuscito a tirar fuori una frase, perché lo ripeto, per me la frase è: non riesco a immaginare di stare in una società, quindi quella della Fiorentina, quella che abbia come obiettivi il 7° o 8° posto. Per me basta, no, cioè, questo vale tutto.
14: Se posso correggerti, lui non solo ha detto: io non accetto da me stesso,
3: esatto, una squadra, e quindi anche dal mondo dove lavoro,
14: nemmeno dalla e nemmeno dalla mia società,
3: esatto. Quindi.
14: Quindi io tanto più di questo non so che cosa ci
3: bravo io se, quando società. Sentivamo, ripeto, si diceva bisogna arrivare nella parte sinistra della classifica. La parte sinistra c'è chi vince lo scudetto, chi va al Champions, chi va in Europa League, chi va in Conference, chi va a fare vacanze,
2: che non è male,
3: che non è male. Ragazzi,
14: avrebbe potuto chiedere scusa per l'anno scorso, questo sì, ma non si può prendere la responsabilità delle scelte una allenatore, una scelta,
2: magari non chi è arrivato 4 mesi fa,
3: magari il direttore generale poteva fare fare un'analisi più.
2: Però dai, io sono super critico, lo sai, per una volta dico anche che oggi era
3: si
2: la
3: andava
2: prima,
3: avanti.
2: Era la prima conferenza stampa del 26-27 e è un'altra occasione persa, perché 25-26 va in archivio senza le scuse.
3: Certo.
2: Però da oggi si parla del 26-27, dai, quindi, ci sta.
3: Grazie Jacopo. Allora, ricordo ancora, perché ripeto, mai come oggi è la vostra trasmissione, quindi continuate a scriverci, a mandare messaggi, a telefonarci. Non so se abbiamo già l'ospite in linea, ora lo va a cercare. Cosa non ti è piaciuto, Tommaso?
2: Guarda, l'unico riferimento, e purtroppo non si può più fare come facevate un tempo voi nostri maestri, quindi penso a te, penso anche a Mario, penso al grande Sandro
3: Manuel Arghini, ma c'era una categoria
2: un tempo c'era magari la possibilità, non dico di avviare una discussione, ma di ribattere alla risposta. Io l'unica cosa, te l'ho detto prima, quando ho sentito dire dovete essere voi a veicolare certi aspetti per ricreare entusiasmo, avrei voluto dire sì, ma se non ci dite nulla, noi non si veicola nulla. E in questo credo mi darà ragione anche la nostra gradita ospite. Insomma, per ora non è cambiato nulla, ripeto, dall'America silenzio assoluto, nemmeno una foto. Quindi se veramente questo canale lo si vuole potenziare, noi siamo qui apposta per veicolare idee, progetti e ricostruire l'entusiasmo. Ci diano qualcosa da veicolare.
3: Sì, e soprattutto no, che ci devono dare, ci deve essere una continuità di rapporto.
2: C'è un nuovo responsabile del Viola Park. È ufficiale o non è ufficiale? C'è una foto, ci dice cosa fa, sentiamo la sua voce. Mandragora ha rinnovato, non ha rinnovato, ha firmato, cioè, questo intendo.
3: Cioè io non te lo faccio più venire con te, Sara Meini.
2: Oh, eravamo anche accanto.
3: Perché
2: guarda,
3: te me lo restituisci nervoso, non so come mai.
2: No,
3: ma
2: invece no.
15: No, non è nervoso, è carico.
3: È carico.
15: Io voglio essere ottimista e quindi sono d'accordo assolutamente con lui, cioè nel senso che io ci vedo molto anche del positivo ovviamente in questa conferenza stampa,
3: anch'io.
15: Perché mi piace molto la responsabilità che si prende Paratici, perché qui non possiamo sottovalutare quello che lui ha detto oggi. Cioè lui ha detto a me non è tanto su quello che deve fare la Fiorentina, se deve arrivare sesta, ottava, eccetera, eccetera, ma sono le mie ambizioni che sono importanti, perché io non permetto a me stesso di formare una squadra che per 4 anni arrivi ottava. Quindi se prima tutti il 90% dei tifosi erano convinti che fosse Paratici l'uomo della svolta, oggi secondo me ci sono il 99% dei tifosi, quindi è aumentata ancora di più la percentuale, e soprattutto anche la Fiorentina si aggrappa a Paratici, perché a un certo punto Ferrari riesce a dire sì, poi insomma anche Fabio noi l'abbiamo preso perché vogliamo che, quindi anche la Fiorentina si aggrappa a Paratici. Per me oggi la notizia è che Commisso si aggrappa a Paratici.
3: Certo, no ma io ho tratto la stessa, ti ho detto, per me quella è la frase, ti devo dire, la frase di oggi. E ecco, ora il passaggio successivo è questo: la proprietà lo accompagnerà a Paratici, perché ovviamente anche qui non
2: io
3: è che ce lo poteva dire,
2: l'ho avuto.
3: Ecco,
2: perché cioè, la carta bianca per me oggi ti ha mostrato
3: e gli devi dare anche dei soldi, però cioè, perché poi lui ha cominciato a dire no, ma quando bisogna gli incassi, lo stadio, il merchandising, tutto un sacco di lì è entrato nell'effetto supercazzola. Però siamo ritornati all'anno scorso, quando Rocco Commisso garantì un extra budget di 25 milioni più 2 di bonus per Piccoli, oppure siamo tornati a, oppure Paratici deve lavorare in un equilibrio tra quello che vende, poi può operare negli acquisti. Perché oggi io fossi la società darei una mano a Paratici, perché se lui compra bene.
15: Posso interromperti un secondo?
3: Vai.
15: Perché se entriamo in questa domanda, in questo vortice di allora Paratici deve vendere per investire, oppure li ha a disposizione. Allora, se entriamo in questo vortice, come ci siamo entrati noi ovviamente nella conferenza stampa, dalla quale siamo usciti con nulla di fatto, perché risposte non ne sono arrivate su questo.
3: lo capisco.
15: Per tutta l'estate ci faremo questa domanda senza avere una risposta. È come quando due o tre settimane fa dicevamo: ma chi comanda? Ecco, ora bisogna capire, ma chi ce l'ha questi soldi? Allora, secondo me non dobbiamo farci questa domanda, perché noi abbiamo capito dalle risposte di Paratici che tanto non avremo mai una risposta. Quindi cominciamo ad andare sulle domande che ci possono dare delle risposte, perché secondo me anche noi come giornalisti dobbiamo cominciare a capire chi abbiamo davanti, perché oggi abbiamo davanti un professionista che ci ha detto: intanto non mi chiedete mai niente di calciomercato, perché tanto io non vi dirò mai la verità e vi prenderò in giro. E la gente continuava a chiedere: ma quello si tiene, quell'altro si tiene. A lui non avremo mai una risposta, e quelle che avremo comunque saranno tutte gestibili. Per esempio, mi riferisco a quella di Ken. Lui dice nella prima parte della risposta: vogliamo che Ken sia il nostro numero 9, quindi voglio dire, è un titolo. Esattamente 5 secondi dopo, perché io l'ho riascoltato, dice: sì, però se arriva un'offerta di fila. Allora, infatti, cosa vuol dire?
3: Perché per me Ken è vendita oggi.
15: Siamo davanti a un uomo che sa comunicare. Cosa vuol dire? Che sa come rigirarci, certo, sempre la frittata. Io ho provato a insistere e devo dire che ho ricevuto anche un messaggio da parte sua: mi hai svegliato con la tua domanda acida, e quindi ne sono anche un po' fiera, ma anche io non ho cavato un ragno al buco, come si dice, nel senso, volevo che mi dicesse qualcosa in più, no? Perché lui nella stessa risposta, anche lì, nel momento in cui parla delle ambizioni della Fiorentina, dice: io sono anche disponibile al fatto di sapere che la Fiorentina per un anno arriva quattordicesima solo se mi serve, perché per l'anno dopo arriva terza, giusto? Una cosa del,
3: certo,
15: genere, no?
3: Ha detto questo.
15: Ecco, è anche questo. Allora, ma noi stiamo costruendo una Fiorentina che arriva quattordicesima?
3: No, quattordicesima siamo già arrivati, sai.
15: Appunto. Allora, se io dovessi seguire tutto quello che mi ha detto, il prossimo anno sarebbe la terza.
3: No, ma che comunque sì, non ha detto solo terzi, ha detto
15: terzi,
3: quarti,
15: sesti,
3: qui, cioè, ha fatto
15: terzi, sesti, ottavi.
3: Sì, cioè, ha detto. Allora, saremmo troppo ingenui se lui dicesse in maniera diretta.
15: No, figuriamoci, non siamo ingenui nemmeno noi, ma io voglio dire che
3: ha dato un segnale chiaro di dove va. Allora, io facevo prima riferimento al Como, no, Sara? Cioè, quando l'anno scorso è finito il mercato del Como, penso che tutti noi abbiamo detto: cavolo, questi ora stanno costruendo un progetto e diventa un progetto vincente se continua così in 2 o 3 anni. Poi hanno avuto una botta di culo e sono arrivati in Champions quest'anno. Ma non era il Como, non vale la Champions quest'anno. Ha sfruttato i disastri del Milan, i disastri della Juventus, i disastri della Lazio. Tutto
15: però
3: ciò...
15: il Como, e lui ce lo rivede, perché ci dice a un certo punto, sempre in un passaggio di una conferenza stampa: noi dovremo prendere i giocatori e farli, ora utilizzo un termine, non so neanche se, overperformare.
3: Certo.
15: Allora, questo cosa vuol dire? Che lui veramente ci crede in questo, nel senso che noi magari, lui ci prende dei giocatori e diciamo: ma chi ha preso? Lui, con la struttura che vuole costruire intorno a questi giocatori, vuole fare in modo che domani, sto facendo nomi a caso, sia chiaro, anche se abbiamo saputo che gli piace, ma Coleoscio diventi il nostro nuovo Ken, perché ha intorno una struttura che, certo, permette a Coleoscio di rendere più di quello che potrebbe rendere. Allora, io ho capito che ovviamente non ci potremo aspettare nomi altisonanti, ma giocatori di prospettiva.
3: Sì, comunque,
15: cioè,
3: secondo Coleoscio,
15: me è stato chiarissimo lui.
3: Coleoscio comunque chiaro, è uno da 15 milioni, Cioè,
15: certo,
3: non è che te lo tira dietro, che...
15: Benissimo, ma Coleoscio te non sai se può essere l'uomo
3: che
15: della...
3: noi abbiamo spesso...
15: può essere Piccoli o è Ken?
3: Noi abbiamo spesso 18 milioni per Somme.
2: Guarda,
3: 25
2: io
3: per Piccoli.
2: Ieri sera ero qui con Lorenzo Marucci a fare Extra Viola, alle 21:25 abbiamo terminato la diretta, sono uscito e per l'appunto su Sky Di Marzio stava riferendo che alla Fiorentina piace questo Baroni, classe 2009.
3: Ma che ruolo fa questo Baroni?
2: mi sembra un devo guardare
3: trequartista mi pare, mi pare
2: e ci diceva così. Sopra ci sono le big di tutta Europa, Chelsea, Borussia Dortmund, perché è considerato il talento più fulgido di tutto il calcio argentino. 2009 vuol dire che c'ha 17 anni. Io non so se la Fiorentina prenderà Baroni, che peraltro ha una clausola da 25 milioni e ce ne vuole 15-16 minimo per portarlo, però è questo che mi aspetto. È questo che mi aspetto, che tu prenda un 17enne, 15 milioni per un 17enne, sì, perché quando ne fa 20 forse lo rivendo a 120.
3: Si inquadrarono Baturina, che voleva,
2: hai visto ieri
3: milioni,
2: sera? E Baturina a 25 era preso bene, perché già ora ne vale il doppio. Invece io era a Budapest, c'era 46 gradi, c'era da giocare col Puskas, e qui 25 per Baturina, ma quando mai? Noi si è offerto 13. No, questo dicevo.
3: Vai Sara.
15: No, ecco, però io questo mi sento di dire, quindi che tutti i tifosi della Fiorentina in questo momento devono avere pazienza e veramente, secondo me, se posso dare un consiglio, e lo dico prima a me stessa, perché io a scattare mi ci vuole un attimo, quindi dobbiamo avere pazienza e affidarsi veramente a lui.
3: Sì.
15: Perché se lui prende Baroni e ti dice che Baroni è un giocatore di prospettiva, che dobbiamo aspettarlo per un anno, ma l'anno dopo diventerà il numero uno nel suo ruolo, ancora non si è capito perché Tolo sta cercando, ma ancora non ha trovato il ruolo.
2: Trequartista.
15: Se lui ci dice che è imbattibile nel suo ruolo, bisogna affidarsi veramente.
2: Eletto quindi miglior giocatore del mondiale under 17.
15: Allora, siete tutti pronti ad aspettare Comuzzo? Sì, poi la prima papera fa, no, dobbiamo veramente credere in quello che stiamo dicendo. Per la prima volta dobbiamo affidarci a una persona e dire credo in lui.
3: Guarda, faccio almeno un altro esempio. Me. Faccio un altro esempio, Sara, voglio il parere tuo e anche di Tommaso. Allora, se lui ritiene che Martinelli sia un giocatore che per 7 anni può essere il portiere della Fiorentina a livelli altissimi e stratop, e si parte con Martinelli e si saluta De Gea facendo anche un'operazione che economicamente ha un valore che può per certi versi ridurre un po' un monte stipendi, viva Martinelli,
2: ma ci fidiamo seriamente.
3: Sara,
15: eccomi, scusa, dicevi di Martinelli.
3: Cioè, se lui ti dice, ragazzi, per me Martinelli è il Giovanni Galli di una vita, quando debuttò a 18 anni a Fiorentina e poi è stato uno dei punti di riferimento della storia dei portieri della Fiorentina, io mi fido, dobbiamo fidarci di lui, diamogli fiducia, metterò uno d'esperienza accanto, magari il primo anno può avere qualche alte ba- viva Martinelli,
15: lui, viva, allora, Martinelli, viva Martinelli, ma lui non l'ha detto su Martinelli, lui questo ragionamento l'ha fatto su Comuzzo e ci ha fatto capire che la gestione di Comuzzo dell'anno scorso è stata completamente fallita, ovviamente, no?
3: Certo,
15: e tutti noi l'avevamo chiaro in testa. Lui oggi l'ha certificato, perché quando è stata fatta la domanda di Comuzzo, uno dei pochi giocatori al quale ha risposto, ha detto che loro ci credono molto su Comuzzo, ma Comuzzo bisogna farlo crescere nel migliore dei modi e bisogna creargli intorno una struttura per portarlo a performare al massimo, perché loro ci credono molto in alcuni giocatori, Comuzzo, Dur, eccetera eccetera. E ha detto un'altra frase importante, perché oggi è stato importantissimo per me, ma credo anche per Tommaso, per tutti i colleghi che erano lì, essere lì, perché in un'ora e mezzo ci ha regalato talmente tante frasi che noi oggi conosciamo la filosofia di Paratici. Perché oggi io non la riporto questa frase, ma la frase dove lui dice: noi non possiamo crocifiggere un giocatore se sbaglia 3 partite, come non lo dobbiamo esaltare se fa bene 12 partite, perché non basta. Per essere un grande giocatore deve fare bene una serie di stagioni.
3: Sì, sì, lo ha fatto riferimento a Ndur e anche questo mi ha colpito tantissimo.
15: Anche a me.
3: Perché pur ribadendo che Ndur fa parte...
15: Mi è piaciuto, allora, noi Paratici io lo conosco da tanto tempo, siamo anche, abbiamo anche un bel rapporto, per cui io, però non mi sono mai espressa, lo volevo sentire proprio parlare, lo voglio vedere anche da qui a settembre, eccetera, eccetera, ma io credo che sia veramente il professionista migliore al quale la Fiorentina si potesse affidare.
3: Sì, sì, ma anche perché, io ti ripeto, lo dico oggi, lui ha tanta voglia di rivincita, perché non viene da momenti facili della carriera, no? Per cui è come quando vai a prendere il grande giocatore che viene da un anno complicato, viene qui carica a pallettoni, ecco. Io penso che
15: poi Paratici... ragazzi, è ovvio, cioè, la cosa che dico io e Tommaso a un certo punto ce l'ha presa a ridere, perché sto usando un termine che non si potrebbe neanche utilizzare, ma la supercazzola di Paratici, perché per un'ora e mezzo
2: è
15: ritirato.
2: Sì.
15: Però io non mi aspettavo qualcosa di diverso, no. Perché non mi aspettavo mi dicesse: oh, ieri ho visto i procuratori di Ken, allora è fatta, si tiene oppure no, va via. Cioè, allora quel Paratici lì ovviamente lo conosciamo, perché lo conosciamo da giornalisti, e quindi non mi aspettavo. Però quello che ci ha voluto dire è che ci ha fatto passare, cioè i messaggi li ha fatti passare, sì. Chiari. Quindi non faremo una Fiorentina da Champions, non faremo una Fiorentina da scudetto, faremo una Fiorentina che deve crescere. Però ti sta dicendo anche: oh signori, l'anno scorso c'è stata una Fiorentina che a malapena si è salvata, quest'anno ovviamente le mie ambizioni sono molto più alte di quella Fiorentina.
3: No, ma soprattutto dice: io non potrei accettare di immaginare di costruire una squadra da settimo ottavo posto.
15: Ecco.
3: Ragazzi,
15: no,
3: questo,
15: per quattro anni lui ha detto: non vorrei vedere una Fiorentina che è in stallo per un po' di anni. Però il suo stallo è parto dall'ottavo posto, quindi come minimo dobbiamo pensare, ragazzi, che lui fa una Fiorentina da parte sinistra della classifica, giusto?
3: Questo lo trovo scontato. Io penso che ora il problema non è quello che vuol far lui, è quello che gli permetterà di fare la società. Perché ora, ragazzi, il pallino
15: ora ce l'abbiamo chiaro, Luca.
3: Il pallino ce l'hanno in mano loro. Cioè, loro possono dire
15: loro? No, però il pallino ce l'ha lui, nel senso.
3: Sì, ma lui moltiplica pane e pesci, perché se no farebbe un altro lavoro. Gli dai soldi per operare oppure no? Perché se te ti piace Ruggeri, faccio per dire,
15: in America sarebbe rimasto lì, avrebbe salutato Giuseppe Commisso e gli avrebbe detto: sai cosa, allora fai questa cosa lì, falla te.
3: Esatto, ma ora ecco, questo ora manca quest'altro passaggio, perché lui si è esposto in maniera chiara, ma anche rischiosa, perché quando parli di terzo posto, ma voi, io sono più vecchio di tutti voi, ma voi da quanto non sentivate un dirigente della Fiorentina che metteva la parola terzo posto? Io a memoria, ragazzi, non ho ricordanza.
2: No, io te l'ho già detto.
3: Forse Vittorio Cecchigori.
2: Resto colpito dalla sua definizione, scusate, ma di quella che è stata la quotidianità dei sette anni di Commisso.
3: Cavolo.
2: Perché poi è vero, un anno siamo arrivati sesti, ma se si fa la media con gli anni negativi, te hai galleggiato tra il settimo, l'ottavo e il nono posto e te l'hanno spacciato come un grande successo.
3: E lui ti ha detto:
2: e noi eravamo i cattivi perché non ci bastava. O sbaglio?
3: No, è così. Ecco. Però ecco, quindi io ti dico, ora mi aspetto che gli sia data la potenzialità di lavorare, perché ragazzi, oggi vengano abbinate alla Fiorentina, è vero, lui ti ha detto non ti dice niente di mercato, però vengano abbinati alla Fiorentina dei giocatori che hanno tutti un valore di mercato interessante, Cioè,
15: mi è piaciuto anche molto la risposta sulla PIN, no? Perché qualcuno, sembra Flavio Nizzanti, ha chiesto: ma secondo lei ha perso a PIN la Fiorentina? No, assolutamente no. Quindi anche chi dice: ma figuriamoci se quel, certo, ha detto anche durante quella risposta, è chiaro, tra un giocatore, tra una squadra che gioca la Champions League e una che non fa la Champions League, è chiaro che è più attratto dalla squadra che disputerà la Champions League l'anno dopo. Però è vero anche che loro non hanno difficoltà nel trovare i giocatori che vogliono venire alla Fiorentina. Quindi ci sono state tutta una serie di passaggi davvero interessanti. Non voglio riascoltare tutta la conferenza stampa, ho risentito soltanto dei tratti per fare il servizio delle 14, ne farò un altro per le 19:30, però ci sono dei passaggi davvero importanti che magari non li sentiranno più i tifosi, perché in un servizio, perlomeno da me, perché in un servizio di un minuto e mezzo io posso mettere soltanto 10 secondi di Paratici. Però la conferenza di oggi mi serve per capire fino in fondo la filosofia di Paratici.
3: E fatemi dire che secondo me questo è anche un messaggio al calcio italiano, cioè quando lui fa questi tipi di ragionamenti posizionando nel tempo la Fiorentina in una fascia, questo è un messaggio che vuol mandare, arrivare anche ai giocatori, a quelli che poi magari comincerà a contattare nel tempo. Cioè oggi lui ti dice: io vengo per quel lavoro, e quindi chi investe su di me sa che io voglio arrivare lì,
2: punto a quello.
3: Poi ci posso mettere un anno, due anni, tre anni, ma io voglio arrivare lì. Quindi chi sposa me sposa questa idea, che è quello che è determinante per un giocatore. Allora, prima di salutarvi, vi chiedo però anche un parere su su quanto è stato ribadito sul fatto che la società non è in vendita. Lo dico perché fino a ieri c'era sempre il messaggio, sì, speriamo se ne vadano, compagnia, qualche messaggio di chi si aspettava chissà che cosa. C'è tanti si aspettavano che magari andasse in America Paratici per trattare per qualche altro club. Se ne abbiamo sentiti tutti i colori. Che ne pensi, Sara? Credo che sia una marcatura quella di Ferrari di oggi, che almeno su questo fronte non ci sono più oggetti di dibattito per il momento.
15: No, ma infatti la domanda l'ho fatta io proprio per togliere, anche per togliermi un sassolino, perché nella domanda, cioè, per 5 giorni non ci avete fatto sapere niente dall'America, e allora ve l'abbiamo fatto sapere noi la notizia, no? Che vi siete visti, eccetera, eccetera. Comunque, al di là di questo, che era anche una frecciatina che volevo tirare, perché io per 5 giorni continuavo a chiamare l'ufficio stampa della Fiorentina, allora ci sono novità? No, nulla, nulla, non si sa nulla. E io cosa dico? Stasera non si fa nulla?
2: No, puoi, puoi parlare della visita di Baggio, sì, e altri campioni, sì, al presidente, però è benissimo, di 20 giorni
15: comunque
2: fa.
15: Veniamo al succo, che è stato importante. Oggi è una risposta che non

0: 25. Continuiamo a aspettare le vostre telefonate allo 055 7711 171. E cosa vi è rimasto della lunga conferenza stampa ai Paratici? Cosa non vi ha convinto? Cosa, se c'è qualcosa che vi ha dato finalmente una ventata di entusiasmo? Torniamo subito. Radio Firenze
1: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
2: Viola. Praticamente Lorete e Calamai vogliete dato di bugiardo a Paratici sul discorso di Grosso, degli allenatori, che è stata l'unica scelta. Bene, mi sarebbe garbato che tu gli avessi detto in il viso per vedere un po' come la finiva la storia. Comunque noto con piacere che anche a sto giro il nuovo direttore sportivo ha dato una bella sterzata a due o tre di voi, eh? A qualcuno addirittura gli ha dovuto fare lo spelling per capire, perché sennò non ce la facevano a capire. Gli ha dovuto fare lo spelling, dai. Anzi, quando tirava fuori quelle due o tre parole in inglese, a qualcuno gli ha sanguinato anche il naso.
3: A me questa, buongiorno a tutti e due, a me questa conferenza stampa, le parole dei Paratici mi hanno fatto proprio capire che i 7 anni precedenti gestiti dagli altri dirigenti sono stati buttati via, o meglio, gestiti da persone che non avevano abbastanza competenza per essere ambiziosi e portare la squadra sul campo a trofei o a livelli più alti. Questo è la conclusione. Speriamo che da ora e oggi in poi un Paratici, con tutti i cambiamenti che vorrà fare soprattutto dentro la struttura del Viola Park, si possa fra un anno o due arrivare a dei risultati.
4: Buonasera e grazie alla compagnia. Io ho sentito l'intervista stamani, grazie a voi. Però essendo un abbonato da tanto tempo, voglio vedere veramente quello che fanno prima di dire se sono bravi oppure no, perché a Firenze sono passati in tanti e in tanti ci hanno deluso. Grazie Giacomo.
5: Buonasera, io credo che noi abbiamo l'obbligo di dare fiducia a Joseph Commisso almeno per un po' di tempo, perché lui non è responsabile di quello che è successo negli ultimi 7 anni, non prendeva decisioni lui, le persone che prendevano decisioni purtroppo non ci sono più. Lui appena ha avuto la possibilità di prendere decisioni ha trovato una squadra che era ultima in classifica, ha preso uno dei migliori direttori sportivi in circolazione e l'ha salvata con un girone di ritorno da 7° posto, quindi massima fiducia, ho sentito cose molto positive, non si è parlato di autofinanziamento, si è parlato di una squadra che nel minor tempo possibile dovrà arrivare ai vertici e restarci. Forza Viola, i tifosi facciano i tifosi, i giornalisti facciano i giornalisti.
0: Bene, bene, grazie per i vostri pareri.
6: Sì.
0: Danno una fotografia importante, sono rimasti colpiti da questo fatto.
6: Bene.
0: Da questo fatto è bello, no? Perché loro esprimono un parere su che cosa hanno sentito, no?
6: Francesco, che
0: Francesco fai fa le sui giornalisti, che non gliene frega niente alla gente dei giornalisti.
6: Sì, a lui posto sì. E noi
0: invece interessava molto, interessava molto sapere il parere di Francesco su questa conferenza stampa.
6: Io non ci credo. Vabbè, che Grosso fosse l'unico e il solo se gli avevi dato di bugiardo.
0: Vedi,
6: sì, io ci credo.
0: Vedi, poi
6: se tu ci credi, sì, io no.
0: Guarda, è l'ultima volta e perdo tempo, perché poi se non gli interessa a lui, ma lui farà le sue interventi, se fa le sue interventi
6: ma
0: non offende le persone.
6: Mi dispiace per lui, esatto, perde l'opportunità di aumentare.
0: Ma a me, caro Francesco, di che cosa facciamo noi? Da te, sinceramente, mi interessa il tuo parere su Paratici. Ti è piaciuto a te Paratici? Ti è piaciuto qualcosa in particolare che ha detto? C'è qualcosa che non ti ha convinto? Questo che fanno il 99% degli amici che ci telefonano, ci scrivono. Noi ci interessa il vostro parere, non cosa pensate di cosa ha detto Paratici a noi. Francesco, ma se tu vuoi continuare così, mi dispiace perché però, ho tanta stima delle tue riflessioni.
6: Per me che aveva così più candidati, ma oltre
0: per
6: Grosso.
0: Te.
6: Per me. Poi magari qualcuno si fiderà
0: normale,
6: di quello
0: scusa,
6: che ha
0: ma
6: detto
0: lui deve
6: Paratici.
0: Dire, deve venire in conferenza stampa e dire no, guarda,
6: per me
0: preso,
6: non aveva solo lui.
0: Ho preso Grosso perché sei, mi hanno detto io.
6: Dopodiché trovo molto aziendale, cioè lo fanno manager di grande livello, anche di

0: professore internazionale, cioè lui a un certo punto ha detto: se no qui dobbiamo costruire un altro building ed è un altro palazzo, sì. Oppure ogni tanto il feel comfortable, il sentirsi comodi, può piacere o non piacere, ecco, non...
1: Vabbè, comunque
0: mi piace la mia lingua, poi mi piace anche parlare inglese,
1: dal mio punto di vista,
0: però,
1: e poi andiamo da Enzo che ci ha chiamato allo 055 77 11 17,
0: però una vea solo grosso,
1: se Francesco continua a parlare solo di giornalisti usciranno tranquillamente i tuoi messaggi, perché qui non censuriamo nessuno.
0: Dai, non
1: ma non puoi essere
0: calamai, Francesco,
1: non puoi essere un nostro interlocutore, perché non ci interessa
0: a me,
1: no, a noi ci interessa il tuo parere sulle cose, no, che cosa pensi te, che pensiamo noi, che abbiamo detto a loro. Questa alla gente non interessa, Francesco. A Radio Firenze Viola si vuole partecipare con i nostri pareri, che vanno lo stesso valore di Calamai, di Loreto, di Tonelli. Questo è Radio Firenze Viola e Palla al Centro, ma vorrei dire tutte le trasmissioni. Scusami Enzo se ti abbiamo fatto aspettare.
2: Non c'è problemi.
1: Ciao
2: Luca.
1: Vai.
0: Ciao
2: Vicela. Io sono un vecchio tifoso della Fiorentina, ho più di 60 anni. Ora
1: no,
2: sono
1: sei un ragazzo, sei
0: giovane.
1: Con fretta a me sei un ragazzo, sicché vecchio.
2: Sì, no. Telefono quasi mai, perché tra tanto su cose all'ottanto si fa nulla. Io ho sentito che ti do ragione, Luca. Il parere del tifoso è il suo parere, poi il resto non conta, giusto?
1: No, ma il parere dei tifosi è basilare, questa è la vostra trasmissione. Chi vi dà la possibilità di esprimere il vostro parere? Non ve la diamo, e questo è importante, perché la sentono quelli alla Fiorentina, è un grande palcoscenico in cui, se non si offende, e qui fortunatamente nessuno più fa queste sciocchezze, vi diamo la possibilità di essere partecipi proprio come ognuno di noi. Io credo che sia una grande opportunità. Perde l'opportunità a dire ti avevi detto questo, Loretta aveva fatto, mi sembra veramente, lo farà, ma io non gli risponderò mai più, perché non mi interessa, non è una battaglia fra di noi. Noi stiamo parlando della Fiorentina, diciamo delle cose, sbagliamo, le diciamo con onestà, sempre commettendo degli errori, capita, con passione, con la speranza di far crescere. Vai, scusami se ti interrompo.
2: Posso finire?
1: Certo, devi finire.
2: Io ho sentito Paratici e io sono negativo, per dire la verità, perché io Paratici l'ho vista, la Juve troppo fallisce, il Toto ha speso 200 milioni e un appartamento troppo fallisce. Io spero che la squadra faccia buona, ma non aspettare un altro 5-6 anni, che io non ho fiducia su Paratici. Poi si selezionerò un'altra volta, non ora, tra qualche mese, tra 5-6 mesi.
1: Vabbè, no, alla fine del mercato, dai,
2: ragione,
1: alla fine del mercato. Ma no, guarda, io l'ho appena detto, Enzo, anche per Paratici questa è una grande sfida, perché lui viene da anni in cui ha fatto poco, ma poco
2: ha fallito Luca,
1: esatto,
2: fallito.
1: Quindi anche lui avrà voglia di rivincita, no? Perché
2: sì, alla Juve l'ha fallito, lo mandano via, se no lui fallisce, alla Juve lo manda a zero, la butta, e il Tottenham ha preso 200 milioni e ha fallito.
1: No, ma ripeto, mi sembra una riflessione che fa parte di un bellissimo dibattito. Allora,
2: poi, non lo so, io spero faccio i bene, poi.
0: Quello tutti, guarda.
1: Grazie
2: nulla,
1: Enzo.
2: Nulla.
1: Allora, ciao, noi abbiamo
2: Enzo.
1: Ancora un, come si dice, un frame, vuoi parlare?
0: Sì,
1: bene?
0: Perché tu volevi andare su Ken e fai bene, sì. Perché sentivo Sara che invece l'ha letta un po' come permanenza,
1: gli ha dato le due letture,
0: tutte
1: e
0: due,
1: ha detto
0: io
1: una volta il resto,
0: non
1: una volta.
0: Molto ben capito,
1: io ti dico
0: te
1: quello che penso, ma
0: percezione.
1: Prima sentiamo.
0: Vai.
1: Che cosa dice il nostro Paratici.
3: Allora, siete molto affezionati a questa storia del budget, e i budget in tutte le società ci sono naturalmente, ma non sono dati solo dal mercato, su cui logicamente molte persone sono concentrate, cioè i budget fanno parte di una totalità del club, non solo del mercato, ecco, questo ci tengo a sottolinearlo, perché altrimenti diamo un'educazione sbagliata a chi ci legge e a tutti i tifosi e a tutte le persone. Cioè il budget viene dato dalle entrate, dalle uscite, dai risultati che otteniamo, dalle revenues che abbiamo, del commerciale, dallo stadio che migliora, cioè quindi il budget è generale, non è un budget di mercato, ok? Quindi questo è per darti la prima se sono stato esaustivo, perché prima, scusa, hai ragione, non ho risposto perché me la sono persa. La seconda, su Ken, come su tutti gli altri calciatori, siamo in un periodo di mercato, quindi sicuramente ci sono delle interlocuzioni con i giocatori e il loro entourage, no? Quindi è una cosa assolutamente normale. Sicuramente non sono qui a raccontarvi in questo periodo di mercato, per essere sincero, tutta la verità su quello che ci diciamo con i giocatori e il loro entourage. Per quanto riguarda Ken, per essere preciso, è assolutamente un patrimonio del calcio italiano, un patrimonio della Fiorentina. Tutti sanno quanto io sia anche affezionato a lui, in quanto l'ho visto crescere da bambino di 9 anni fino a giocare in Champions League. L'abbiamo anche già venduto una volta sotto la mia gestione, quindi però insomma sono affezionato a questo calciatore, come a tutti i calciatori che ho avuto. Però logicamente siamo in un periodo di mercato, noi che è nel nostro centravanti è un patrimonio, ripeto, della Fiorentina, del calcio italiano. Speriamo e vogliamo che sia il nostro numero 9. Poi, come tutti i club di calcio, tranne i primi 5-6 top club europei, non sono completamente padroni del proprio destino sul mercato, perché tutti gli altri, tranne i primi 5-6, non hanno la forza e potenzialità di trattenere tutti i calciatori che vorrebbero trattenere in caso di un'offerta per il club e per il calciatore di un certo livello. Questa è una risposta molto sincera e anche realista per tutti quelli che sono i nostri tifosi, innanzitutto perché ci vuole rispetto e per anche cercare di, ripeto, educare le persone a cosa succede nel mercato e cosa succede nel mondo del calcio in generale.
1: Bene, guarda che ci sono...
0: C'è già, guarda, un messaggio di qualcuno che diceva: ragazzi, non so se ve ne siete accorti, ma quando ha parlato di Ken gli è scappato un
1: l'ho già venduto una volta. Ma c'è un altro aspetto che sottolineo fra un attimo, ma allo 055 7711 171 c'è Francesco. Ciao Francesco.
4: Ciao Luca, ciao Solo, buonasera a tutti.
1: Ciao.
4: Allora, io vorrei parlare un attimino della, ovviamente, di oggi, no? Della sì. conferenza di Paratici. Allora, a me Paratici è piaciuto.
1: Anche
4: è piaciuto perché tra le righe e anche in modo diretto in realtà ha detto tante cose. La cosa che a me è piaciuta più di tutti, e che qui in radio anche con voi ne ho parlato anche in passato su qualche intervento mio sporadico, è il fatto che lui abbia sottolineato l'importanza sì di fare una squadra competitiva. Lui ha detto: non voglio rimanere slack, no? Però ha sottolineato il fatto di quanto sia importante costruire una società.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola, che mio padre mi ha insegnato a mettere al primo posto, infatti.
6: Poi in realtà, guardandolo un po' fra le righe, qualcosina ha detto, qualcosa è venuto fuori. E Ken, mi sembra ci sia effettivamente questa volontà di trattenerlo, però insomma ha fatto un po' un bagno d'onestà, ha detto: la Fiorentina non è nelle condizioni di poter dire al suo muro Ken è incedibile, la Fiorentina non te lo dirà mai, e quindi Ken la Fiorentina lo vorrebbe trattenere, ok, oggi ce l'hanno detto. Ken tutto sommato potrebbe anche voler restare, però poi dipende, arriva al Newcastle, ti porta 50 milioni, che fai? Sta tutto lì. Ma il giocatore magari gli propongono un contratto da 2-3 milioni in più rispetto a quanto guadagna adesso. La Fiorentina con 50 milioni lecitamente ci dovrebbe pensare, e quindi sta lì, sta nelle dinamiche di mercato. Io posso dire: voglio tenere Ken può dire: voglio restare. Poi ti arriva il Newcastle piuttosto che il Chelsea, ti porta 50 milioni, e che fai?
0: Verrebbe da dire provocatoriamente: Paratici avrebbe potuto dire Ken resta al 99%.
1: No,
0: voglio
1: che
0: dire,
1: come per Nico Gonzalez, che non vuol dire nulla.
0: C'è un 1%, però
1: senti,
0: vogliamo
1: scappato via. Senti Simone, altre, ho letto di un interessamento della Juventus con Gudmundsson. Ora io ne leggo di tutte, ma dopo lo scontro che c'è stato tra Spalletti e Gudmundsson, sinceramente faccio fatica a immaginare che Spalletti si prenda Gudmundsson. Anche la Juventus mi sembra una bella confusione questa.
6: Sì, adesso insomma stanno un po' cercando di normalizzare le cose con Carnevali, che è un dirigente normalizzatore, ma detto questo a me sembra veramente, sembrerebbe proprio strano vedere Gudmundsson alla Juventus dopo quella scenetta che ci ricordiamo tutti nel post partita. Secondo me uno come Gudmundsson con Spalletti dovrebbe veramente
0: ma lo prende per il collo la prima volta è trotterella,
6: capito, cioè Spalletti
0: che perde una palla,
6: cose non te le fa passare
0: sulla fascia e passeggia
1: nello spogliatoio loro.
6: No,
1: io ti devo dire però Simone, sono un po', cioè io se c'era un giocatore che potevo immaginare che si potesse sistemare un po' velocemente, io pensavo proprio a Gudmundsson, no? Perché Todò non è la prima scelta di nessuno, Ken non è la prima scelta di nessuno, giocatori che ti possono portare soldi, se non entri nell'ottica di vendere Fagioli non ce ne sono, ma anche Fagioli non credo sia la prima scelta de... Gudmundsson poteva avere un mercato estero, ma e qui non, se te mettono, intanto sono tutte robe di procuratore, se te metti in giro la Juve fai per creargli un po' di mercato.
6: Sì, probabilmente sì, poi, però sai, è vero anche che, cioè, ti affacci, guardi un po', ok, Gudmundsson bravo al Genoa, ha fatto un sacco di... alla Fiorentina però non è che abbia fatto chissà cosa, e se vanno, comunque le squadre interessate vanno a vedere e dicono, beh, insomma, questa è la Fiorentina... non si è visto praticamente, non ha fatto
1: Fiorentina
6: modo,
1: ha lottato per la salvezza, cioè
6: non
1: che
6: ha fatto in alcun modo la differenza, e quindi io top club che faccio, cioè mi vado a prendere un giocatore così, ma sì, me lo posso prendere se è un'occasione di mercato, se mi viene a costare 5, 6, 7 milioni, ma se ce ne devo spendere 15, 16, 17, 18, bah, probabilmente guardo altro, ecco, io Juventus, io top club italiano o estero, ecco, non vado a prendere Gudmundsson a certe cifre.
1: Senti, Norto del Genoa
6: è un nome che c'è, che piace. Io continuo a credere che prima ci dovranno essere le cessioni e poi sì, eventualmente gli acquisti,
1: poi,
6: soprattutto
1: però,
6: in un ruolo così, quindi se esce da donna si può essere,
1: te che sei un grande competente calcio, tutti mi dicono che lui funziona meglio a 5, cioè come quinto difesa a 4, tanto che ti ricordi chi è che ci disse che lui Norton lo vedeva addirittura meglio come ala. Ala offensiva addirittura e non come terzino.
6: Ala io non credo proprio, no. Esterno 4-3 direi di no, a 5 sì assolutamente, ma secondo me considerando che è giovane, considerando che ha una struttura fisica veramente molto importante, che ha corsa, che ha comunque i piedi buoni e che comunque sa difendere, ma secondo me nel ruolo di terzino si svilupperebbe molto bene questo ragazzo.
1: Altro giocatore di cui si è parlato anche in conferenza stampa, parto da Tommaso in questo caso, Endur. Avvisa i naviganti, Spalletti è molto molto amico di Silvio Baldini celebra Endur con chiunque parla, quindi non mi ha stupito a priori che fosse stato avvicinato anche alla Juventus. Che ne, dalle parole di Paratici te cosa hai capito?
0: Io la mia percezione è che di intoccabili non ce ne sono. Quindi con la giusta offerta partono tutti. Fra l'altro di Endur ha tenuto a sottolineare che ha fatto una buona seconda parte di stagione, il che mi fa pensare che la prima forse non fosse considerata all'altezza. In più ha aggiunto che anche lui come tutti devono migliorare, quindi traduco, ci piace, è un calciatore dal quale vogliamo ripartire. Mercato aprirà, figurati, tra 11 giorni, quindi ancora non siamo a nulla. Se a inizio agosto ti sparano 35 milioni di offerta, lo lasci andare. Io le ho lette così le sue parole.
6: Allora, ti dico la mia, è il discorso del leggere fra le righe che facevo prima. Secondo me invece su Endur, dove si è leggermente sbiazzato, molto abbottonato un po' su tutti i nomi, su tutti i singoli, su Endur l'ho visto un pochino più sbilanciato, nel senso che mi sembra che abbia fatto capire che Endur è
0: non
6: un,
0: si tocca,
6: un
0: è centrale
6: nel progetto assolutamente. Il ragionamento che facevi tu giustamente, ha fatto una buona seconda parte di stagione, è vero, quello lo ha rimarcato, secondo me era più per sottolineare il fatto che è in crescita, è un giocatore che sì ha avuto delle difficoltà, però poi si è un po' sbloccato anche mentalmente, ha cominciato a far vedere qualcosa ed è in una fase ascendente. Quindi ecco, secondo me Ndur sarà uno di quelli su cui la Fiorentina tra punterà. Poi,
0: tra l'altro, voglio dire, ricordo per la milionesima volta che c'è questo accordo col Paris Saint-Germain, per cui già oggi 25 milioni sono tanti, ipotizziamo che portano 20 milioni, no? In condizioni normali 20 milioni sono tantissimi, non sono tanti, però in realtà poi diventano 10 e 10 milioni non sono 20, cioè se poi devi andare a reinvestire un conto se hai 20 milioni da spendere, un conto se ne hai 10 e perdi un giocatore che comunque potrebbe far parte di un progetto anche della nazionale, quindi perderesti un giocatore importante. Altro giocatore su quale è sceso il silenzio, Tommaso, vengo anche da te.
7: Cozzo?
0: No, De Gea.
7: De Gea.
0: Poi andiamo da Simone.
7: De Gea ha tagliato secco. De Gea gliel'ha chiesto il direttorissimo, eccolo Ceccarini, e gli ha detto: no, io dei singoli non parlo, non ti dirò la verità sul mercato. E guarda, ce lo dicevamo anche nel break: non deve essere semplice fare
0: lavorare
7: con Paratici.
6: No,
7: perché De Gea mi sembra rientri nel pacchetto dove non ha voluto dire niente. Zero
6: indicazioni su di lui, su Gosens, zero indicazioni. Io credo che sarebbe stato, diciamo, non troppo difficile dire: De Gea è un campione, la sua esperienza ci servirà. Banalmente non ha detto niente, secondo me, insomma, una mezza ammissione del fatto che
7: tenere
6: comunque
7: aperte le porte,
6: sì, esattamente, assolutamente.
0: Ma secondo voi,
7: cioè, sta che magari stia pensando a Martinelli?
0: Sì, mi sta bene, però io vi domando, cioè la Fiorentina, Simone, può pensare di monetizzare su De Gea?
6: No, a livello di cartellino no.
0: No, cioè l'unico vantaggio è su De Gea è che te risparmi 3 milioni netti quest'anno, 3 milioni l'anno prossimo, sono 6 milioni, 2, 12 milioni. Cioè risparmi, perché io lo ribadisco, con De Gea se vuoi mandarlo via devi trattare, cioè De Gea non è il ragazzino che gli puoi fare, De Gea gli devi dire, gli devi aver probabilmente già detto: guarda, se trovi la soluzione giusta per te e la tua famiglia, perché le sue scelte sono legate molto anche alle condizioni di vita adeguate per sua moglie e i suoi figli, vai pure. C'è uno strano silenzio, però, unito al fatto che poi se parti con Martinelli, poi non è che poi, senza voler togliere nulla alle Zerini, ma poi devi prendere un secondo di un certo livello, perché un margine di rischio te lo prendi, no? È strano questo silenzio, lo trovo un po' misterioso su questo giocatore. Comuzzo piaceva al Como, invece.
7: Questa storia di costruirgli un percorso, di avere cura di lui, io lì per lì l'ho un po' vissuta come prestito. Cioè gli faccio fare magari un anno altrove, perché poi qui c'è pressioni, vanno sapute gestire, eccetera.
6: Non so, mi sembra, è stato in effetti un discorso un po' così, un po' strano. Onestamente vedo difficile prestare un giocatore come Comuzzo, sinceramente.
7: Non voglio dire.
6: Secondo me era un po' un discorso di rottura rispetto anche al passato, che ti ricorderai quando sono arrivate quelle offerte dall'Arabia, quelle offerte dal Napoli. Comunque c'era stata, di fatto il giocatore era quasi già stato venduto dalla precedente.
7: Sì, cioè passato, si disse fosse stato per me.
6: Esatto, per quello ti sto dicendo, probabilmente era un modo un po' per tutelarlo, perché poi Comuzzo, e lo ha fatto vedere con le prestazioni sul campo, tutta questa situazione, tutto questo tourbillon di voci, di cose, insomma, ne ha risentito. E le sue prestazioni sono calate, questo, ripeto, lo dice il campo, non secondo me. E quindi secondo me dentro il pensiero dei Paratici c'era anche un po' questo, c'era un po' il tutelare il giocatore. Poi si torna lì, come dicevi prima, per Ndur arrivano 35 milioni, quelli che avrebbe portato il Napoli un anno e mezzo fa. Ragazzi, Comuzzo secondo me a questo giro viene venduto sul serio,
7: perché tanto, però ecco, te lo sai meglio di noi, arriveremo al 24-25 agosto con uno scenario di mercato, poi dai 26 è bomba libera di tutti, il 31 agosto, il 1 settembre possono fare di tutto e faranno di tutto, come sempre l'ultimo era il dottore.
0: Sì, e ve lo ripeto, tutte le squadre, qui c'è un passaggio molto delicato, perché la sensazione è che Paratici prima dovrebbe vendere, ma la realtà dei fatti, lo ribadisco per la millesima volta, ma correggimi Simone, è che la Fiorentina non ha nessun giocatore che in questo momento è l'obiettivo primario di un club, no? È così, se in Inghilterra vogliono Loreto, vengono, quanto vuoi? 10 e via.
1: Anche Dodò, io non credo che Dodò sia la priorità del Napoli, la priorità della Roma. La Roma, tra l'altro, mi dicono deve vendere il 30 giugno perché esatto. ha bisogno di entrare dentro parametri, se no rischia. Il Como anche, ragazzi, il Como deve muoversi bene, perché sì. ora che è entrato nel fair play ha dei grandi problemi il Como, a mettere a posto i conti. Quindi io temo sono un mercato lunghissimo, cioè,
6: come
1: per la Fiorentina.
6: Sì, assolutamente, fra mondiale, fra queste bisogna attendere comunque fine giugno, quando appunto la Roma e tante altre squadre dovranno fare. La Roma, ragazzi, deve rientrare di oltre 50 milioni di euro
1: entro giugno.
6: Entro giugno, perché se no
7: c'è anche una multa.
6: C'è una multa da 6 milioni.
1: 6 milioni. Che diceva,
7: presa anch'io stamattina una multa.
6: 6 milioni?
7: Dove? No, se la pago subito 29,40.
1: Ah, mi divieto di sosta.
7: C'è la pulizia, sì.
1: Ti hai lasciato la macchina, ti è andata bene? Perché te la dovevamo portare via allora. A me l'hanno portato via 200 euro. Mi hanno dato qua.
7: Allora, grazie.
1: Ringrazio la pulizia.
7: Infatti, no, l'ho presa e ora la pago
1: no,
7: subito.
1: No, ti dicevo che, per esempio, Roberto Pruzzo, Simone, diceva che non esclude a priori che se arrivasse una società e portasse 50 milioni per Svilar, poiché loro l'hanno praticamente a costo zero, perché loro hanno bisogno di 50 milioni e fai fatica a trovare questo tipo di situazione. Per cui, ragazzi, preparatevi, chi si compra Flash noi ve lo continueremo a proporre, ma tra Paratici, che vi ha già detto, ve le do tutte storte, la Fiorentina deve fare un mercato lunghissimo, 250 giocatori da vendere e non mi pare c'è la fila.
7: No, da ieri per esempio abbiamo anche il Torino che tiene d'occhio Fortini,
1: ecco,
6: quella può essere una
7: ma
6: pista.
7: Solo 5
1: e quanto vuoi prendere? Scadenza già domani, l'aveva fatto già,
7: lo voleva il Bayer Leverkusen la scorsa estate.
6: Quante presenze ha fatto in Serie A Fortini?
7: Non
1: l'hai fatto mai giocare, quanto vuoi da Fortini? Se lo volevi fallo giocare
7: 8-9 almeno.
6: Ma secondo me sei bravo, sei molto bravo se ci prendi.
7: No, ho fatto solo fantacalcio e basta.
6: Considerando un po', insomma,
7: poi c'è tutto il problema contrattuale.
6: Il contratto, esatto. Cioè, considerando che cioè, gli addetti ai lavori lo sanno che questo ragazzo, insomma, che la trattativa per il rinnovo si è interrotta. Quindi non è che.
1: A proposito, ma siete riusciti a sapere se Mandragora ha allungato il contratto?
7: È meraviglioso questa cosa.
1: Oggi siete riusciti, Tommaso?
7: No, non gliel'ho chiesto, non ci ho pensato.
1: Lui l'ha annunciato.
7: Oggi io sono andato proiettato verso il futuro. Mandragora ci ha detto: ho rinnovato. C'era Galloppa, non c'era nemmeno Vanoli. Paratici era a Londra, nel meraviglioso quartiere dove abita,
6: a Mainz,
7: e seguiva il Tottenham. Noi eravamo a Mainz, dove avremmo perso al 90esimo. E Mandragora dal niente, no, ma perché io nel frattempo ho rinnovato. Bene, se ci date un'ufficialità lo diciamo poi.
1: Va bene, allora ringraziamo Simone.
7: Grazie Simone,
1: tanto lo risentirete.
7: Sarà una lunga
1: estate. C'è qualche colpo di altri club in movimento in questo momento?
6: L'Inter sta cercando di stringere, di chiudere per Palestra. Qui sì che si può spendere 50 milioni.
7: Facile così,
6: 50 milioni, un'altra bella operazione in uscita dell'Atalanta, ragazzi, lasciatemelo dire. Che Palestra, 50 milioni, qua.
1: È una bella botta,
7: vederlo è forte.
1: Però 50
6: milioni sono tanti.
1: Tommaso, 50, Palestra.
7: A vederlo tra due anni vale Gareth Bale.
6: Addirittura.
7: A me mi ha impressionato. A Firenze ci
1: però loro intanto
7: in
1: hanno fatto un 50.
7: Ma a loro non gli insegni nulla. Kulusevski fecero 20 senza averlo nemmeno mai fatto giocare a Bergamo.
6: Sì.
7: Preso, ma mandato a Parma.
6: È Palestra. Ha fatto Cagliari un anno e via.
7: Dice
6: di
7: competenza.
1: Va bene.
7: Fare?
1: Allora, è passato il giorno di zona mista con le parole di Paratici.
7: Sì, ovviamente non abbiamo avuto modo e tempo di fare il punto sui mondiali. Fra l'altro ieri doveva, o almeno sperava di esordire, l'unico viola al mondiale, penso a Marin Pongracic, che però invece è rimasto in panchina in una splendida Inghilterra-Croazia, bellissima partita finita 4-2 per gli inglesi, ovviamente già da stanotte sono lì che cantano Is Coming Home e io con loro, ma ovviamente stasera il mondialito torna all'interno di Garrisca al Vento con Giacomo Galassi e Alessandro Rinaldo, che farà il punto su tutte le gare.
0: visto che poi, se non vado errato, forse oggi si chiude tutte le partite delle prime e si comincia con
1: ieri,
0: la seconda.
1: Credo,
0: ieri,
1: credo,
0: se è da oggi finito, si comincia con seconda.
1: E noi da domani ricominceremo ad andare a caccia di notizie di mercato con un direttore ha detto ve le do storte, sicché non me lo chiedete perché è bellissimo. Bene,
0: tra l'altro è in arrivo proprio Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e quindi evidentemente continueremo a parlare di mercato dalle 17 che arrisca il vento e poi andiamo avanti fino alle 21.30 che chiuderemo con Extra Viola, musica, informazione e Fiorentina a partire dalle 18, e quanto ritroverete anche su Lady Radio, dove ritroverete anche noi puntuali domani alle 14 con Palla al Centro.
1: Ciao.
0: L'ultima della settimana. Ciao.
8: Radio Firenze Viola.
9: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Pentabistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Pentabistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Pentabistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
10: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
11: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
12: Radio Firenze Viola.
13: Incoming message.
9: Leggila, ascoltala, guardala.
14: Buongiorno dalla redazione. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo è Donald Trump dopo aver sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra. Intanto gli effetti dell'accordo sono tangibili, 12 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz, tra le prime a transitare anche una nave italiana. I morti sul lavoro sono una ferita per l'intera collettività e suonano come monito costante, così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. Rinnova la vicinanza per le vite spezzate a Casteldaccia nel maggio di 2 anni fa, sottolinea poi l'importanza della prevenzione dei rischi, torna ad esortare istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro. È morto a Roma all'età di 96 anni Adolfo Battaglia, ex ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato in governi Goria, De Mita e Andreotti, e nel 1991 ministro delle partecipazioni statali nel governo Andreotti VI, incarico dal quale si dimise prima del giuramento dopo il ritiro del Partito Repubblicano Italiano dalla maggioranza. Battaglia è stato tra i principali interpreti del riformismo economico e istituzionale della Prima Repubblica, credeva fortemente nel nesso tra politica e cultura. Parte da un fermaglio per capelli rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Il fermaglio usato dalla sorella più piccola è stato trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza ed è la prima traccia concreta che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alisia di 12 e 16 anni. Le ricerche ora si spostano verso la riserva naturale La Camosciara in montagna. Lo sport, l'Olimpia Milano vince la Serie A di basket ed è campione d'Italia. Al Taliercio la formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della storia. Per i mondiali 2026 è cominciata la seconda giornata della fase a gironi. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, il Messico batte la Corea del Sud 1-0 e il Canada supera 6-0 il Qatar. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Ed è tutto, a più tardi.
13: senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno Firenze.
1: Giornali in edicola e non solo.
0: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
2: Tifosi Viola, flat e non all'ascolto, buongiorno, ben ritrovati, è venerdì 19 giugno, sono passate da 4 minuti le 7 del mattino, la temperatura è ancora un filo accettabile ma è destinata a surriscaldarsi, sulle strade c'è già comodamente del traffico, strano a dirsi ma evidentemente è un po' difficile per tutti arrivare a mettere la terza anche intorno alle 6.40 del mattino quando la strada è tendenzialmente libera, ma chi se ne frega. Buongiorno, ben ritrovati ancora, questo è Buongiorno Firenze, la nostra rassegna stampa che apre ufficialmente il palinsesto del venerdì, ultimo giorno fra virgolette di questa settimana, poi arriverà il weekend, immagino, auguro per molti che possa essere un weekend di riposo e magari di fuga al mare, dove all'ombra e con l'aiuto ovviamente delle acque della nostra costa si possa rinfrescarsi, se così non fosse ovviamente avete tutta la mia solidarietà, visto che ci attende un weekend bollente, così ci hanno informato sul piano meteorologico, in arrivo una sorta di caronte o fate voi qualsiasi forma di perturbazione, fatto sta che entriamo proprio nel vivo della stagione, per molti la più bella, per me la più terribile, perché potessi mi trasferirei volentieri a Reykjavik, ma questo ci interessa il giusto, 48 ore saremo ufficialmente dentro, il 21 di giugno che apre ufficialmente questa stagione bollente, ma intanto si è aperta ufficialmente la stagione della Fiorentina con la conferenza stampa di ieri che ha visto protagonista il direttore sportivo Fabio Paratici e il direttore generale Alessandro Ferrari. È stato il primo vero atto della stagione 2026-2027, indicazioni direi abbastanza generiche, non è entrato nel dettaglio di molti aspetti, anzi per la verità Paratici soprattutto ha giocato a carte molto coperte, ormai cominciamo un po' anche a conoscerlo, uno stratega delle trattative che peraltro su vari nomi non si è soffermato, ha dribblato le varie domande, in particolare anche quelle del nostro faro, del nostro vate, del mercato Nicolò Ceccarini, e quindi per il momento ci dobbiamo tenere le indicazioni arrivate dal nuovo Deus Ex Machina di Casa Viola, indicazioni che però hanno sicuramente il loro peso e cercheremo poi in queste prime due ore insieme di diretta di analizzare proprio quello che ha raccontato Paratici, come lo hanno giudicato, come lo hanno commentato anche i principali quotidiani questa mattina in edicola, tenendo d'occhio come sempre insomma i quotidiani sportivi Tutto Sport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, e anche quelli politici, in particolare quelli che poi si occupano delle vicende fiorentine, da Repubblica alla Nazione fino al Corriere Fiorentino, anche perché poi dall'altro lato si intreccia tutta la vicenda stadio e quindi anche quelle che sono state le parole del DG Ferrari, che ha ribadito la disponibilità della famiglia Commisso ad accollarsi i costi del secondo lotto di lavori per il Franchi, hanno sicuramente un loro peso. È chiaro che oggi è ancora il giorno dei commenti per queste parole, per questi programmi, per i progetti che insomma la Fiorentina ha messo sul tavolo, anche perché i due dirigenti ieri incontravano la stampa, lo sapete bene, dopo quella ampia settimana, direi una decina di giorni, che li ha visti impegnati negli Stati Uniti direttamente al cospetto della proprietà del presidente Joseph Commisso, con il quale si è parlato di come affrontare questa nuova stagione. I numeri li sapete, ma ripetita Juvent 348 753 933 per note audio e messaggi, se no chiamate 055 771 171. Ovviamente siamo qui a vostra disposizione, come dicevo sarà un'altra giornata di analisi di quanto abbiamo sentito ieri, ma anche dal nostro punto di vista di ascolto, di come avete vissuto voi queste parole, di come come le vivete, insomma, se quello che ha raccontato Paratici vi rassicura, vi dà fiducia nell'immediato futuro, se vi aspettavate qualcosa di più, se prima di qualsiasi valutazione volete vedere i fatti, che tramutandoli in quanto ci ha raccontato Paratici non potranno che essere le prime mosse effettive sul mercato. Quindi diteci la vostra, scriveteci in queste due ore, oltre a sfogliare i giornali chiaramente torniamo proprio su quanto ascoltato ieri. Do per esempio il buongiorno a Nicola da San Giovanni, immagino il tema del giorno sia la conferenza di ieri, mi scrive: secondo me ha parlato tanto per non dire quasi niente, tranne il fatto che fino ad oggi la Fiorentina ha avuto una direzione sportiva fallimentare. Nicola, hai un talento giornalistico, te lo dico, anche in termini di sintesi, perché una, due, tre, quattro righe ti sono bastate per centrare il punto. Sì, è il tema del giorno e sì, ha parlato molto per dire quasi niente, e che quella che è la sua valutazione sull'attuale struttura sportiva, societaria, totalmente da cambiare, nella quale andare a innestare nuovi staff, nuovi profili di primissimo livello, queste sono proprio parole di Paratici, e con competenze ancora più specifiche, è sicuramente il titolo arrivato dalla giornata di ieri. Ed è, permettetemi, anche una lettura decisamente diversa rispetto alla narrazione con la quale ci siamo confrontati in questi primi 7 anni di gestione commisso, perché inutile girarci intorno, ma insomma, quando ieri soprattutto Paratici ha fatto riferimento a quello che è il suo punto di vista anche personale nel trovare insoddisfacente come obiettivo arrivare per 4 anni di fila al 7° e all'8° posto, beh, credo che tanti abbiano invece ripensato a proprio quella che era la narrazione del mondo viola fino a un paio d'anni fa, quando la Conference League era come dire la scorciatoia per definire una dimensione viola stabilmente in Europa, che per carità è vero, ma è anche vero che eri nella terza Coppa Continentale e che peraltro non sei riuscito a vincerla. E dal punto di vista di Paratici, insomma, bisogna lavorare per fare meglio, per stabilirsi ad altri piani della classifica, laddove la Fiorentina negli anni sicuramente si è tolta la soddisfazione anche di arrivare sesta con Palladino e con 65 punti che sarebbe valsa l'Europa League. Così non è stato per contingenze, ma è anche vero che nel corso di 7 anni, 3 stagioni spese a raggiungere la salvezza, di cui l'ultima assolutamente tra e evidentemente testimonia che si poteva e si doveva fare meglio, e questo nel momento in cui te lo dice direttamente un dirigente della Fiorentina è chiaro che c'è un netto cambio di prospettiva, di paradigma, ed è chiaramente anche una prospettiva che credo a molti sia piaciuta, perché anticipa evidentemente ambizioni importanti. Poi se riusciremo a centrare quelli che sono determinati obiettivi subito nel giro del primo anno, questo l'ha detto Paratici, bene, e se no ci vorrà un po' di tempo in più, e questo è sicuramente un altro tema da approfondire. E con riferimento a quello che diceva Nicola, forse è proprio questo l'aspetto che possiamo aggiungere a quello che dicevi, ovvero una sorta di richiesta di tempo. Nel frattempo noi ne abbiamo parlato molto anche su firenzeviola.it, dove trovate la valutazione delle parole di Paratici dell'editoriale questa mattina, con Luca Calamai in prima fila. Non spoilerò molto, perché magari molti lo vogliono leggere questa mattina, vi do giusto il titolo: bravo Paratici, ha capito il valore di Firenze, commisso gli consegni un budget da Europa League, Ken per il momento non è in vendita, Fabio inoltre è l'unico che può portare Antognoni al centenario, perché chiaramente di sfondo resta anche questa situazione, sorta di ferita aperta che cercheremo di monitorare day by day. Questo perché poi ieri Ferrari qualcos'altro ha aggiunto, ma è chiaro che lì per ricucire una sorta di strappo bisognerà attendere. Nel frattempo, proprio come dice Luca, chissà che non possa essere proprio Paratici l'uomo diplomatico, se volete, che possa provare a inserirsi all'interno di questa diatriba e provare a rasserenare un po' tutti gli animi. Detto questo, dal mio punto di vista, è quello che ho scritto anche stanotte, ci siamo domandati a lungo: ma Paratici avrà questa benedetta carta bianca per gestire a 360 gradi tutta la quotidianità viola? La mia risposta, a giudicare dalla conferenza stampa ieri, è positiva. positiva, perché io ho visto sempre più uomo solo al comando, solo per modo di dire. Chiaramente c'è il suo staff, c'è lo stesso Ferrari, però ecco, ieri ha dato la sensazione di aver preso veramente in pugno le redini del gioco e di essere pronto a dirigere il tutto in questa prima nuova vera stagione da direttore sportivo, perché poi è arrivato insediatosi il 4 di febbraio al Viola Park. È chiaro che è arrivato in corsa all'interno di una stagione maledetta. Adesso sì, adesso lo vedremo all'opera nel pieno delle sue competenze. Detto questo, tante parole nel frattempo, mentre andiamo a ricercare i giornali, io però andrei proprio a rinfrescarvi la memoria risentendo qualche passaggio della conferenza stampa di ieri, che è stata anche particolarmente lunga, quindi risentire qualche breve estratto può farci assolutamente bene, ci permette poi di tornare proprio sui temi toccati dai dirigenti ieri e anche a voi di intervenire e dirci la vostra al 348 7513 933. Augurando buon lavoro e buona giornata anche a Sara Mastro Simone di Landa al Vetro, non l'avevo colpevolmente fatto fino adesso. Ripartiamo proprio dai concetti di Paratici sul futuro, i temi più generali in questo primissimo estratto.
3: Allora, per quanto riguarda la Fiorentina che andremo a costruire, come hai detto tu, duratura e competitiva significa, sì, certo, avere una visione, perché se non ce l'avessimo sarebbe molto preoccupante, e speriamo anche di distinguerci in questo, almeno nel calcio italiano. Ci sono già dei begli esempi che possiamo guardare nel calcio italiano, quindi possiamo essere una squadra e un club, e vogliamo essere un club che compete negli anni facendo le cose per bene. Poi, per quanto riguarda quarto, quinto, ottavo, come dicevi tu, io ho una mia mentalità e credo di avere una mentalità molto competitiva. Quindi, se ti devo dare una risposta, non accetto da me stesso di arrivare 4 anni di fila ottavo, settimo, ottavo. Non l'accetto da me stesso, quindi non l'accetto per il mio club. Posso accettare di arrivare una volta 14esimo per prepararmi ad arrivare sesto, quarto, terzo. Questo è quello che ti posso dire per cercare di darti un'idea seria di quello che penso io.
2: Questo è quello che pensa Fabio Paratici nel corso della conferenza stampa di ieri, quando, come dire, molti colleghi hanno cercato un po' di capire quale potesse essere l'obiettivo principale della prossima stagione anche in termini di piazzamento, e questa risposta chiaramente è un po' il titolo alla giornata di ieri, perché il punto di vista personale, come dicevamo, di Paratici è, insomma, abbastanza diverso da quello che invece vi raccontavo essere stata la narrazione di questi anni. Fra l'altro è inutile girarci intorno, ma insomma accanto a lui c'era il direttore generale Ferrari, che è quello che un po' ha attraversato questi 7 anni della gestione commisso, e quindi rappresentava anche un po' quella che è stata la lettura di questi anni. Detto questo, però, è chiaro che poi si volta pagina, si riparte, e sotto questo profilo quanto ha raccontato Paratici immagino possa essere uno degli aspetti migliori per tutti voi che siete interessati alla Fiorentina e che immagino vi auguriate di vederla sempre più in alto. Ma poi chiaramente ci sono anche i vari temi legati al mercato, su tutti quello che può essere il futuro di Ken, anche qui indicazioni abbastanza generiche, ma qui entriamo proprio nel campo del mercato, dove ogni dichiarazione, ogni parola va soppesata, e quindi poi qui veramente si entra in quella che poi sarà la strategia estiva della Fiorentina. Quindi relativamente chiaro Paratici, ma come detto non può fare altrimenti, perché poi sul mercato tutto cambia nel giro di una giornata, quindi anche su Ken le indicazioni che arrivano sono valide più o meno per quello che è il periodo, cioè il 18, 19, 20 di giugno. È chiaro che tra un mese ci saranno altri scenari e tra un mese dopo ad agosto, per esempio, altri scenari ancora, senza contare, come ben sapete, poi nelle ultime 48 ore può addirittura succedere di tutto, quindi figurarsi se esistono certezze nel mercato o se si possono dare, è impossibile farlo. Noi però dobbiamo gioco forza ripartire dalle indicazioni di Paratici, che anche sul mercato e su Ken si è espresso così.
3: Allora, siete molto affezionati a questa storia del budget, e i budget in tutte le società ci sono naturalmente, ma non sono dati solo dal mercato, su cui logicamente molte persone sono concentrate, cioè i budget fanno parte di una totalità del club, non solo del mercato, ecco, questo ci tengo a sottolinearlo, perché altrimenti diamo un'educazione sbagliata a chi ci legge e a tutti i tifosi e a tutte le persone. Cioè il budget viene dato dalle entrate, dalle uscite, dai risultati che otteniamo, dalle revenues che abbiamo del commerciale, dallo stadio che migliora, cioè quindi il budget è generale, non è un budget di mercato, ok? Quindi questo è per darti la prima, se sono stato esaustivo, perché prima, scusa, hai ragione, non ho risposto perché me la sono persa. La seconda, su Ken come su tutti gli altri calciatori, siamo in un periodo di mercato, quindi sicuramente ci sono delle interlocuzioni con i giocatori e il loro entourage, no? Quindi è una cosa assolutamente normale. Sicuramente non sono qui a raccontarvi in questo periodo di mercato, per essere sincero, tutta la verità su quello che ci diciamo con i giocatori e il loro entourage. Per quanto riguarda Ken, per essere preciso, è assolutamente un patrimonio del calcio italiano, un patrimonio della Fiorentina. Tutti sanno quanto io sia anche affezionato a lui, in quanto l'ho visto crescere da bambino di 9 anni fino a giocare in Champions League, l'abbiamo anche già venduto una volta sotto la mia gestione, quindi però insomma sono affezionato a questo calciatore come a tutti i calciatori che ho avuto. Però logicamente siamo in un periodo di mercato, noi che è nel nostro centravanti, è un patrimonio, ripeto, della Fiorentina, del calcio italiano. Speriamo e vogliamo che sia il nostro numero 9. Poi, come tutti i club di calcio, tranne i primi 5-6 top club europei, non sono completamente padroni del proprio destino sul mercato. Perché? Perché tutti gli altri tra i primi 5-6 non hanno la forza e potenzialità di trattenere tutti i calciatori che vorrebbero trattenere in caso di un'offerta per il club e per il calciatore di un certo livello. Questa è una risposta molto sincera e anche realista per tutti quelli che sono i nostri tifosi, innanzitutto perché ci vuole rispetto e per anche cercare di, ripeto, educare le persone a cosa succede nel mercato e cosa succede nel mondo del calcio in generale.
2: Diciamo che ha palleggiato molto bene tutti i temi del mercato, anche quella che può essere la gestione di Moise Ken, non vi sarà passato sotto silenzio comunque in riferimento al fatto che sotto la sua gestione, per esempio, in casa Juve era già stato venduto. Staremo a vedere, vi anticipo peraltro un po' di mercato, ovviamente lo troveremo sui quotidiani, magari non relativamente a Ken, ma vedo che sulla Gazzetta si parla di Dodò, quindi poi tra poco andiamo anche a leggere gli aggiornamenti di oggi direttamente dai quotidiani sportivi. Prima però abbiamo il nostro primo ascoltatore di giornata, devo dire che con una certa emozione che annuncio, Diego da Napoli, che insomma come quadro è di una certa importanza. Diego, buongiorno.
4: Salve. Buongiorno direttore, salve, sono un tifosissimo della Fiorentina, a Napoli. Mio padre era toscano di Massa Carrara e sono un grande tifoso della Fiorentina.
2: Grande. E
4: per la stagione nuova non voglio dire niente, perché sono provato talmente da quella finita che voglio vivere alla giornata. Spero, ci affidiamo a Paratici. Volevo solo ringraziarla perché...
2: Dammi del tu.
4: ti volevo ringraziare perché per lavoro non ti posso mai ascoltare il pomeriggio, ti ascolto sempre in replica la mattina presto, e ringraziarti perché sei stato vero, eri incavolato nero quando la società faceva quei comunicati per quei piccoli pareggi, eri incavolato senza freni e cioè, mi hai rappresentato, perché io, scusa che l'emozione, io è stata una stagione devastante, e avere una persona vera che mi rappresentava, non faceva quel savoir faire, quelle cose finte e false, eri incavolato nero e dicevi le cose vere. Non ho mai avuto modo di poterti chiamare il pomeriggio per lavoro, niente. Per il futuro speriamo bene, viviamo giorno per giorno, perché dopo Pioli che disse a lei che non ci ha messo nelle prime quattro, meglio non parlare, facciamo fatti, niente parole. Grazie mille.
2: Grazie a te Diego, sono Ciao. Complimenti che fanno molto molto piacere, grazie mille, e peraltro grazie anche per seguirci attraverso i podcast e le repliche, che ci permette insomma anche di venirvi incontro se durante certi orari siete inevitabilmente impegnati sul lavoro. Un abbraccio a Diego, perché questi poi sono complimenti che ti restano dentro e che ti ripagano, ecco, magari di non dico di certe amarezze, perché ormai insomma nel mio caso siamo al secondo decennio, ecco, di permanenza in questa categoria, e quindi un pizzico di esperienza anche sul pubblico al quale andiamo a parlare di Fiorentina c'è, quindi non è che mi arrabbio, però vedo che ogni tanto dire certe cose a qualcuno non piace, però ragazzi potete pensare che sia sempre tutto limpido come un cielo d'estate, sir, come diceva qualcuno in un capolavoro come Arancia Meccanica, perché poi dal nostro punto di vista siamo anche inevitabilmente ogni tanto chiamati a fare i critici, e come diceva Diego è stata un'annata assolutamente sfiancante nella quale arrivare in fondo è stato molto molto complicato, e lasciatemi anche dire è stata un'annata nella quale insomma si è chiuso in fretta e furia il tutto, si è voltato pagina, per carità, è viva, è giusto farlo, lo dicevo anche ieri, probabilmente non era la situazione giusta per tornare su tutto quello che è successo, però è anche vero che da gennaio in poi ci hanno raccontato il miracolo che ha fatto Vanoli con la squadra nel rimontare, nel salire in classifica, ma nessuno si è degnato di spiegarci perché da agosto in poi, con un allenatore che aveva parlato di Champions League, ci siamo trovati a dicembre all'ultimo posto in classifica con la dirigenza che ci diceva che c'era un clima meraviglioso, e nello spogliatoio dove invece volava di tutto perché qualche calciatore si rifiutava di giocare 90 minuti se non tirava un rigore dopo 8 minuti di partita. Quindi ecco, io avrei gradito anche qualche scusa, non fa parte del repertorio, raramente l'abbiamo sentita. Ieri a Ferrari qualcuno ha chiesto se c'è stata autocritica, lui ci ha detto di sì, ma un conto è rispondere a precisa domanda, un conto era alzare la mano e dire scusate, è stata l'annata peggiore di questa gestione, faremo meglio, ci vogliono 4 secondi. Evidentemente nessuno ha ritenuto opportuno farlo e ne prendiamo atto. Po' di messaggi. Massimiliano, posso accettare l'essere ermetico, quello che Paratici ancora non ha capito è che la Fiorentina è Firenze, città di trame, canti e novelle, non mi sembra il migliore approccio alla piazza, non ho percepito l'attaccamento, ho percepito il suo io, gli hanno dato una macchina potenzialmente veloce e lui la vuole guidare, ma per mettere in mostra il mezzo o il pilota. Complimenti Massimiliano, un bellissimo quesito, anche molto profondo, lo vedremo il passare del tempo. Ti do ragione sul piano dell'identità, secondo me si è parlato poco di una squadra che debba rispettare anche l'identità dei suoi tifosi, il territorio, il modo di essere allo stadio, la stessa bellezza che si vuol provare a trasferire nella squadra, che era un concetto che Paratici aveva già tirato fuori nella sua prima conferenza stampa, questo è rimasto un po' effettivamente sullo sfondo, e si è più parlato effettivamente delle prospettive anche personali, intese come convinzioni di Paratici, che peraltro io mi auguro prenda proprio in mano anche tutta la gestione possibilmente mediatica di una Fiorentina più aperta. Non so se sarà così, perché mi sembra uno che sì, quando c'è da fare la conferenza stampa volentieri, ma poi per il resto mi sembra proprio uno che ama lavorare nel silenzio e lontano da occhi indiscreti. Staremo a vedere, ma capisco, ecco, quello che dici tu Andrea. Dopodiché è anche vero che se la macchina veloce è guidata da un pilota molto bravo, gli americani direbbero strategia win-win, quindi se poi vince il pilota, vince anche il mezzo, vince la scuderia, vincono anche i tifosi, questo è indubbio. Alex 19, risultati della conferenza, Paratici versus Ferrari 6-0 senza storia, Paratici stampa 6-3 6-0, il 3 per alcune domande poste, lo 0 per le assenze dei big del giornalismo. Alex 19, la buttata sul tennis, sul al meglio dei due set su tre, due vittorie direi nette, giusto 6-3 6-0 nei confronti della stampa. Io, lo sapete, non fa parte di me parlare dei colleghi se non magari in termini positivi, e chi non c'era ieri evidentemente aveva altri impegni, non mi permetto di discuterlo. Ghigo d'Arezzo, caro mio, Carnevale è andato via da Sassuolo, io lo so dove va a parare, quindi Tommaso, il nostro pupillo, c'è speranza, il nostro pupillo è lui, incredibile, Mimmo Berardi, no Ghigo, credo che sia improponibile la questione Berardi per la Fiorentina, anche se qualche nome dalla maglia nero-verde è da tenere di conto, da Torsved a Volpato, vedremo se poi Grosso riuscirà a ritrovare in viola qualcuno che ha già allenato al Sassuolo. Tante belle parole, ma noi siamo già alle 7:20.

0: Salve, troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
1: Ho fame, babbo, fame, ma questo cibo non mi piace.
2: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
3: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
4: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
5: Tutti matti per il Velvet Pet.
6: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.

0: Sono quasi le due, comincia a farla al centro.
1: Giusto, parliamo di mercato.
0: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
1: Mercato!
0: Ma poi ci arriviamo, con calma.
1: Chi si compra? Flash!
0: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
1: Bravo!
0: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
1: e Luca Calamai.
2: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!

0: guardala.
1: Radio Firenze Viola. Di nuovo in diretta, 7.34, venerdì 19 giugno. Buongiorno Firenze, la nostra rassegna stampa insieme a voi al 348-7513-933 potete intervenire. Che ho fatto? Segnali di VAR di là dal vetro, non ho fatto niente, cercavo palla, fa scena, si sta rotolando per terra ma io non l'ho toccato, perché ho visto questo segnale, è la condivisione, va bene, quindi devo rimandarti il codice, va bene, sistemazione, perdonateci, di servizio, anche e soprattutto ovviamente per chi ci segue sul canale 92 del digitale terrestre, dove ovviamente avete anche l'opportunità di vedere quelle che sono le nostre immagini e quindi chiaramente entrare nei nostri studi e vedere come siamo belli freschi anche alle 7.35 del mattino, ma soprattutto è l'opportunità per vedere direttamente le prime pagine dei

0: quotidiani quello che scrivono e anche, come vi anticipavo, un po' di indicazioni di mercato che tra poco andrò a leggervi. Volevo anche riepilogare quello che è successo in nottata in casa mondiali. Giustamente Sara mi segnalava un brutto infortunio che ha riguardato Koné, il mediano del Sassuolo, perché il Canada ha vinto 6-0 il Qatar, ma appunto è arrivato questo infortunio abbastanza preoccupante. Detto questo, comunque padroni di casa, perché il mondiale si gioca tra Messico, Stati Uniti e Canada, più che soddisfatti. C'era un amico che aveva trasformato le sue valutazioni sulla conferenza stampa di ieri in risultati tennistici. Ecco, il Canada con un set secco 6-0 ha mandato a casa il Qatar. Il Messico ha vinto 1-0 con la Corea del Sud, segno che insomma evidentemente non è stata proprio una passeggiata di salute, mentre questo è avvenuto in nottata, tornando a quella che era stata la giornata di ieri: la vittoria di Ghana sul Panama 1-0, la vittoria della Colombia sull'Uzbekistan 3-1, il pareggio tra Repubblica Ceca e Sudafrica 1-1, e poi chi l'ha vista, una Svizzera che ha passeggiato sui resti della Bosnia Erzegovina. Qui siamo peraltro in quello che sarebbe dovuto essere il girone degli azzurri, e questa Bosnia che poi ci ha mandato a casa grazie alle gentili concessioni per esempio del signor Bastoni, che sarà fatto espellere. Bah, vederla al mondiale questa Bosnia e pensare che hanno preso loro il nostro posto fa ancora più male, perché francamente, con tutto il rispetto anche per il signor Dzeko, li ho visti proprio piantati senza una minima idea. La Svizzera ha dominato il lungo e largo il primo tempo, nella ripresa poi ha sfruttato anche la superiorità numerica, ha cominciato veramente a passeggiare sulle rovine della Bosnia e ha calato il poker, per questo 4-1 che sicuramente ha fatto felici i tifosi svizzeri. Mentre al 348-7533-933 Moro Viola mi scrive: Lipani dal Sassuolo va preso anche lui, e Keita Balde del Parma 20 milioni, lui va preso, li segniamo lì come consigli per gli acquisti. Marco da Cisterna: buongiorno, a me sembra che dalla conferenza di ieri sia uscito fuori uno, in 7 anni non si è costruito nulla a livello societario. Sì, anche a me questo mi ha colpito subito, quindi l'altra domanda è: in 7 anni che hanno fatto, a parte il centro sportivo? Non si sa. 2, la squadra è da rifare, saremo in balia di ciò che accadrà sul mercato, dovendo ridurre una rosa a circa 60 giocatori, e non mi pare aver sentito parlare di ricapitalizzare. Sì Marco, anche questo è qualcosa di realistico, e richiesta di tempo per lavorare peraltro non ben definita, in sintesi tutto sbagliato, tutto da rifare. È un po' sì Marco, però è anche vero che sarebbe stato difficile immaginare un Paratici che diceva state tranquilli, commisso mi ha garantito 100 milioni extra budget per fare comunque il mercato al di là delle perdite o comunque di finestre di trattative che tutt'oggi pesano sul bilancio tra la scorsa estate e il mercato invernale, quindi un po' di tempo ci vorrà. E sul resto ci affidiamo a lui, a quello che saprà fare, a prescindere dal budget. Lo avete sentito, ha detto: io capisco che il calciomercato è un po' più fashion, però non è solo quello che determina. Tutto vero, è anche vero che se, come dire, utilizzi dei prodotti di grande qualità e quindi sei disposto anche a pagare i fornitori di più, è un po' più semplice poi vendere il tuo prodotto. Questo per dire: ok, il marketing, ok, lo stadio, ok, tutto quello che volete, ma se hai un budget ampio fai un mercato di un certo tipo, se ce l'hai più ridotto sarà un mercato diverso. Questo resta inevitabilmente acclarato, e poi è chiaro che Paratici fa il suo gioco eccetera e non vuole dare in questo momento troppe anticipazioni. Vedo anche 2 o 3 note audio, allora mentre io vado a cercare la prima pagina della Gazzetta dello Sport, direi di ripartire anche da Emanuele, dalla Svizzera tedesca, Ale da Empoli e Marco 68 per sentire il loro punto di vista.
1: Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. La conferenza di ieri di Paratici ha detto secondo me 2 cose principali: uno, che la Mediacom ridurrà l'investimento se possibile trovando altri sponsor, e che da ora in poi la Fiorentina sarà un'azienda vera e propria, dove chi non farà la sua parte verrà sostituito e dove tutto il personale comunque dovrà aggiornarsi e fare in modo di essere sempre più competitivo. Mi auguro che questo porti a che la Fiorentina investa bene, faccia crescere, poi anche rivenda bene per poi reinvestire e fare delle stagioni buone. Quindi sono fiducioso. E niente, forza Viola, sempre.
2: Buongiorno Radio Firenze Viola. Beh, a me Palazzi ieri mi è piaciuto una cosa, quando in pratica ha detto che lui ha trovato l'armata Brancaleone invece di una società. Ecco, e io sono fiducioso perché credo il Palazzi riesca a mettere la situazione a posto e con il tempo anche fare una società che si chiami società di calcio. Ale dai bicchieri in mezzo pieno e dall'orto.
3: No, ma indubbiamente Paratici avrà molto lavoro da fare. Io cioè quello che mi convince poco è il discorso dei risultati nel tempo. Purtroppo l'abbiamo sentito tante volte e non è accaduto. Si poteva risparmiare il discorso del 14° posto, lui preferiva arrivare una volta 14° e poi aggredire le posizioni in alto. Avrei preferito ci dicesse il prossimo anno la Fiorentina rilottava un'altra volta per l'Europa, anche l'Europa minore, ma l'Europa.
0: Credo che l'avremmo preferito tutti. Riparto dall'ultima nota audio, ho la sensazione che non sia possibile a prescindere, proprio perché fra le altre cose danno nel danno, ma tu non è che vieni da una stagione totalmente negativa perché non avevi budget. Il contrario, cioè hai vissuto una stagione totalmente negativa nonostante la scorsa estate tu abbia messo sul tavolo delle trattative oltre 90 milioni, poi che c'entra, hai venduto per 60, ma comunque ti sei portato dietro un meno 30 per il mercato estivo del 2025, al quale è aggiunto i due riscatti obbligatori nel gennaio 2026 e sono da 26-27 milioni. Fate i vostri calcoli, se non so 60 sono 55 milioni che vanno ritrovati o sui quali rientrare, ecco, dopo le ultime due finestre di mercato. Quindi credo che inevitabilmente, strutturalmente, anche dalla proprietà possa arrivare il, non dico l'obbligo, ma comunque l'intenzione di bilanciare, ecco, quelli che saranno gli investimenti quest'estate. Detto che poi sia Ale che Emanuele tornavano su quello che ha detto Paratici, e questo è evidenziato sostanzialmente da tutti, è proprio il messaggio forte principale arrivato da ieri. Ale parlava di armata Brancaleone. Io non torno su certe cose, permettetemi, stamattina l'ho fatto brevemente ieri, prometto che non lo farò più, però in questa fase permettetemi di dire, c'è stato un tempo che qui chi si azzardava a dire che la società doveva migliorare, che i dirigenti potevano essere più preparati, che certe posizioni in classifica non rispecchiavano totalmente la dimensione della Fiorentina, insomma che c'era qualcosa di più da chiedere a questa Fiorentina, spesso e volentieri è stato tacciato di essere un infedele, un seminatore di zizzagna, un sobillatore, qualcuno che parlava per dare contro solo alla Fiorentina, eccetera eccetera. Non che sia un problema, poi ognuno ha alle spalle grandi quanto vuole, come in base a quanto le ha ingrandite con il passare del tempo, però ecco, oggi fa un certo effetto che sentirlo da un dirigente direttamente della Fiorentina ormai da 4-5 mesi, perché oggi, sì, oggi c'è poco da discutere, mi pare, sul fatto che Paratici abbia detto più o meno di essere finito in mezzo all'armata Brancaleone, ma c'è chi in questi 7 anni lo aveva già fatto presente in più di una circostanza, e in quel caso forse si poteva essere un po' meno severi anche da casa Viola, perché poi la famosa storia, queste sono fake news e questo non va bene e quest'altro deve stare fuori e qui si fa come dico io, insomma che vi devo dire, ragazzi, fo Tommaso di nome, sono un pesci e certe cose me le segno, ma è anche vero che si è voltato pagina, guardiamo solo al futuro. Abbiamo un ascoltatore, Francesco, buondì.
4: Tommaso, Tommaso, ciao, buongiorno. Buondì. Mi senti bene, sì, perché io prima ti sentivo il telefono, andavo un po' a scatti. Te mi senti bene?
0: Sì, ora sì, forte e chiaro.
4: Ah, ok. Ascolta Tommaso, io ho sentito la conferenza di Paratici ieri a casa tranquillamente e io devo dire, devo essere sincero di una cosa, per me è stato onesto. Cioè, noi probabilmente ci aspettavamo, volevamo le grandi promesse, ma non siamo quelli del a Firenze bisogna parlare chiaro e essere sinceri. Lui è stato sincero. Lui ha detto che fino adesso abbiamo vissuto sotto un tetto, ma era un tetto di paglia. Come abbiamo sempre detto noi, non c'è mai stata società in questi 7 anni, non è mai stato costruito niente. E lui deve ricostruire dal basso. E Ferrari guardava, stava zitto, ma è la verità. Non ha venduto fuffa. Io da questo punto di vista lo apprezzo.
0: Sì, sì, hai ragione.
4: Niente, io sono fiducioso, devo essere per forza fiducioso. Ma l'anno scorso ricordiamoci i grandi proclami dell'ambizione, dell'Allegri non ci ha messo fra le squadre in Champions League e come siamo finiti. Quest'anno lui c'ha da rifare tutto, poi ovviamente non è che può avere una fiducia a tempo indeterminato. Però io, come dissi qualche giorno fa in una trasmissione con Costantino e Galassi, disse secondo me almeno un paio di mercati a lui gli va dato, perché questo è un mercato di vendita e di acquisto e non è un mercato facile, lo sai anche te.
0: Sì, sì, è vero.
4: Perché il mercato l'hai fatto per tanti anni e di ricostruzione, cioè abbiamo un allenatore nuovo, abbiamo e dobbiamo partire con la convinzione, secondo me, di dare un attimino a quest'uomo quel tempo necessario per capire, cioè non per capire, quel tempo necessario per cercare di ricostruire un qualcosa che non c'è stato in 7 anni. L'avevamo sempre detto, però ci hanno sempre detto che non era vero, era tutto meraviglioso e Paratici purtroppo gli ha messo il conto in faccia.
0: Sono d'accordo. Ciao Francesco, grazie mille, buona giornata, totalmente d'accordo, un intervento molto lucido e che ripeto mi trova più che concorde, è stato sicuramente onesto e ci ha dato l'idea di dover ricostruire molto e ripartendo dal basso, quindi è indubbio che quel tempo che lui ha chiesto sarà inevitabilmente necessario, gli va concesso, tanto più sul mercato sia considerata la finestra estiva ormai imminente. A proposito, una decina di giorni poi ufficialmente si apriranno, ma bellissima questa cosa perché sostanzialmente, cioè, mercato lo fanno come, quando e dove gli pare, anche solo con una telefonata e anche solo in un giorno qualsiasi dei 365 durante l'anno, però il mercato apre ufficialmente il 29 giugno e chiude il 1 settembre, come se il 2 settembre o il 28 giugno qualcuno volesse fare una trattativa e si sentisse dire no, scusa, aspetta, calma, ancora è chiuso, il bandone è giù, mi rompe fino a domattina, non lo tiro su, il mercato è chiuso. Vabbè, è più una forma che altro. Però hai assolutamente ragione, quindi dal 29 di giugno si aprirà il mercato estivo e un po' di tempo a Paratici, un po' di pazienza nei suoi confronti servirà sicuramente per vedere cosa farà sia in estate che evidentemente anche nel gennaio 2027, visto che la finestra invernale sicuramente lo ha visto coinvolto, ma fra virgolette probabilmente da remoto, perché era ancora a Londra, era ancora al Tottenham, insomma lo sapete bene quello che è stato l'arrivo in corsa di Fabio Paratici sulla sella della Fiorentina nel ruolo di direttore sportivo. Altro ascoltatore, Walter dalla capitale. Ciao Walter.
5: Buongiorno Tommaso. Buongiorno.
0: Temperatura nella capitale?
5: Temperatura molto calda.
0: Fa già bollore anche lì, eh.
5: Guarda, non so se è come a Firenze, però stiamo lì.
0: Però voi la sera avete il ponentino, noi no.
5: No, guarda, se ieri sera non c'era, nemmeno l'altra sera, però speriamo che arrivi. Speriamo che arrivi.
0: Bocca al lupo anche a voi.
5: Senti Tommaso, dicela. Una cosa, a parte vi faccio i complimenti a tutta la radio, d'altra parte con due figure per me molto gradite, ma tutte per carità, però un direttore e un vice direttore, il carissimo Andrea, che per me io lo adoro, diciamo.
0: Grazie Walter. Andrea poi titolare della rassegna,
5: ma siete di una qualità giornalistica veramente eccezionale. Io non è che voglio stare a fare le delle cose, ma è la verità, per me è così, per me è così, e quindi vi seguo sempre per questo motivo. E una cosa volevo dire, Tommaso, io, guarda, le parole, io ecco, a proposito di Tommaso, io sono,
6: sì,
5: io calcolo che stai parlando con San Tommaso, nel senso,
0: beh, riferimento a quello, sì, sì,
5: la mia Fiorentina, che la mia, la nostra Fiorentina, scusa, che è concreta, una squadra concreta che viene costruita concretamente da questo direttore sportivo, io non credo, purtroppo sono fatto così, però stando alla conferenza stampa io ho sentito parlare un pochettino in politichese, anzi c'è un paradosso che non è che voglio adesso difendere Pradè, però Pradè si sbottonava un po' di più e tu lo sai,
0: sì,
5: ogni tanto quando ti domandavano dei giocatori diceva più di qualcosa, e questo ho sentito le conferenze stampa sempre, e questa è la verità. Ora a me non interessa se, per carità, se si sbottona o non si sbottona, l'importante è che fa una squadra forte e non mi fa soffrire, tutto là. Poi un'ultima cosa, permettimi Tommaso, voglio spezzare una lancia ancora una volta per un mito, il nostro Giancarlo Antonioni, per me persone che l'hanno definito una persona orgogliosa, puntigliosa, ma ragazzi, Tommaso, tu lo sai, Giancarlo ha rinunciato, allora mettiamola così, guarda Tommaso, fammi dire queste due parole perché sì, sono importanti, dimmi i giocatori della Fiorentina, i grandi campioni che ha avuto la Fiorentina, chi è che ha rinunciato ai soldi? Nessuno.
0: Giancarlo.
5: Nessuno. È stato l'unico. Sì. Io ho amato tutti questi giocatori, Rui Costa, Batistuta, li ho amati tutti, ma per carità, ci mancherebbe altro.
0: Però hai ragione.
5: Ma l'unico,
0: sì, sì,
5: che ha rinunciato ai soldoni della Juventus e della Roma è stato Giancarlo Antonioni. Ma possibile che non viene preso in considerazione? Lui non è che ha fatto una cosa di puntiglio, lui è stato ferito nell'anima, è stato ferito nei sentimenti. Ragazzi, un uomo ha una dignità, ma come si fa a dire è orgoglioso, è puntiglioso? Non è così. Antonioni non è solo Giancarlo Antonioni, Antonioni è la maglia della Fiorentina, la maglia. Ecco, io quello volevo dire, Tommaso, scusami.
0: Ma di che? Un abbraccio, Walter, ti capisco.
5: Io qui a Roma, da quando ero ragazzino, che ho 64 anni, ho 8 anni meno del capitano, ma voglio dire, quando ero ragazzino, le litigate che mi sono fatto con i romanisti e con i razziali e con i juventini, per Antonioni, perché per me Antonioni è il marchio indelebile della maglia della Fiorentina. Ecco, scusami.
0: Grazie Walter, non ti scusare, è sempre un piacere sentirti. Grazie ancora a Walter da Roma, è sempre molto, come dire, emotivo nei suoi interventi, ma lo capisco, parliamo di Fiorentina, parliamo di una fede, e quindi l'emotività è chiaro che venga fuori. Sul fronte Antonioni, che dire, io l'ho già detta la mia, l'ho anche già scritta su Firenze Viola, un pezzo che ho titolato Il prezzo del passato. È così, io la vedo come dice Walter, fra l'altro, che ci siano spiegazioni o meno, io, lo sapete, mi piace spesso e volentieri far cronaca e limitarmi ai fatti. I fatti dicono che Giancarlo Antonioni in Italia ha indossato una maglia di un solo colore, punto. Poi qualcuno diceva, in realtà, se la Roma, se la Juve, io per una volta mi posso anche permettere di dire, ragazzi, non lo so, ero troppo piccino, va bene, per una volta su Antonioni, alla metà degli anni 80, sono classe 76, quindi 85-86, ancora in mercato della Fiorentina, non lo seguivo da vicino, so che avvicinandomi al calcio per colpa del più grande calciatore di tutti i tempi, e nell'86 vincendo un mondiale da solo mi ha fatto amare questo gioco già ancora di più di quanto non lo stessi amando. Però poi, quando ho cominciato a amare la Fiorentina, a frequentare la curva, ho visto il passaggio di testimone, peraltro sempre a Napoli, in occasione di un Napoli-Fiorentina in cui di mezzo c'era anche quel genio, quell'alieno che rispondeva al nome di Diego Armando Maradona, e c'è proprio un'immagine che a me resta dentro di Giancarlo Antognoni e Roberto Baggio in campo, e c'è stato un momento in cui tutti e due immaginate, cioè c'è stato un momento in cui noi ci siamo permessi di avere in campo con la maglia viola Giancarlo Antognoni e Roberto Baggio. Questo giusto per ricordare, quando sento dire la dimensione, la Fiorentina, la Sifia perpetua, non conta un cazzo. La storia e la Fiorentina significa anche aver avuto Antognoni e Baggio in campo allo stesso tempo. E quello è stato un passaggio di testimone ideale, però la cronaca, i fatti ci dicono cosa? Che Antognoni in Italia ha indossato solo la maglia viola. Gli altri idoli arrivati dopo, che sono gli idoli della mia giovinezza, quindi figuratevi se non mi sanguina il cuore a parlarne, però Roberto Baggio sappiamo bene quali colori poi ha indossato, soprattutto quali colori ha indossato dopo Firenze, ed è stata una tragedia per tutti, una ferita terribile. Poi abbiamo avuto Gabriel Omar Batistuta, Manuel Rui Costa, anche loro in Italia hanno vestito altri colori, e terribili quelli di Batistuta dal mio punto di vista, pesanti quelli di Rui Costa sempre dal mio punto di vista. Quindi insomma Giancarlo Antognoni è la Fiorentina. Per me, a prescindere da tutto, meritava un invito ad personam, una telefonata, un qualcosa di più personale, direttamente dal presidente. E devo dire che anche questi interventi di Ferrari, che va a dire ad Antognoni che il centenario è della Fiorentina, non della famiglia Commisso, penso lo sappia benissimo Antognoni com'è il centenario e cosa tiene in ballo. Il problema è che c'è stata una separazione traumatica che Ferrari conosce, perché c'era quando si consumò quella separazione, e quindi probabilmente non è nemmeno la persona più indicata per provare a rasserenare la situazione. Di certo io non avrei continuato a parlarne mediaticamente. Fra l'altro la Fiorentina non ama moltissimo parlare pubblicamente, quindi si alza il telefono, si parla con Giancarlo direttamente. Il nostro Luca Calamai nell'editoriale stanotte auspica possa essere paratici, francamente me l'auguro anch'io. Tanti messaggi, poi siamo indietro con i quotidiani, quindi recupereremo. Chiara da Scandicci: sì cara mia, stamattina mi hanno buttato giù dal letto. Devo dire che però mentalmente è una mazzata. Io detesto alzarmi presto la mattina, anche se nella vita mi è capitato spesso di farlo anche per lavoro, già in tempi non sospetti. Però anche il suo fascino è alzarsi presto la mattina, non c'è nessuno, c'è solo il rumore degli uccellini. Verrebbe anche da dire le strade sono vuote, ma quello e non riesce a mettere la terza lo trovi comunque. Stamattina in zona Careggi c'era un pandino rosso, e gli mando veramente il mio pensiero pubblicamente. A 23 andava a un certo momento, andava a 23 e non aveva davanti nessuno, quindi peraltro una seconda tiratissima con questo pandino. Però vabbè, prudenza sempre, forse aveva il magnete sul cruscotto stile Fantozzi, ti aspettiamo, ecco. Quindi comunque buona giornata anche a lui, buona giornata anche a Chiara. Mi hanno buttato giù dal letto, ma oggi in qualche modo recupero dopo aver chiuso un palla al centro alle 16. Massimo da Sesto Fiorentino: conferenza insignificante, anche se Paratici ha sparato a zero sui 6 anni di gestione precedente, dicendo che c'è da rifare tutto, ma non c'era da aspettarsi niente di più. Comunque aspetterei almeno fino alla fine del mercato prima di sparare sentenze, perché continuo a pensare che Josef e Paratici allestiranno una squadra che lotti per i primi posti fin da ora. Andrea da Vaiano: non vorrei passare come vendicativo e giustizialista, però in tutto questo anno non ho sentito una parola di scuse per il fallimento nelle campagne acquisti gestite da alcune persone, soprattutto una ancora presenti. Su Paratici c'è poco da dire, saranno i fatti a darci il valore delle parole. Andrea da Vaiano, hai perfettamente ragione, io non so che dirti se non che ieri la mia domanda me la son gestita sui cambiamenti, non me la son sentita ieri di usare l'altra opzione che avevo in testa, cioè chiedere a Ferrari se non si sentiva in dovere di scusarsi per la stagione. Andrea, devo anche dirti che ogni tanto, quando tiro in ballo, perché da qualche mese lo dico, c'è qualcuno che mi scrive: ma si devono scusare di cosa? Quindi poi vedi che il quadro è ampio, ognuno la vede vede a modo suo. Gabriele il cinefilo vedo che ha un dialogo aperto, lo lascio aperto con te Sara. Dido, non voglio soffocare legittimi entusiasmi, ma dobbiamo essere onesti, ieri Paratici non ci ha detto una bella. In merito alla sua onestà e sincerità andate a riascoltare il giudizio di tutti dopo le conferenze stampa di Fratelli, vi accorgerete i nostri commenti erano praticamente gli stessi. Caro Dido, forse sì, ma ce lo possiamo concedere un po' tutti, comunque quando si parte una minima, anch'io che per molti sono un cattivone, non mi va mai bene niente, ieri c'era anche chi mi scriveva sei un disco rotto, sei sempre lì, uomini e donne, mi piacciono anche le donne battagliere, non gli piace se sono critico, ma per me ogni tanto, anzi se mi trovate critico vuol dire che sto facendo il mio lavoro. Un vecchio maestro più giovane di me, ma un vecchio maestro una volta mi disse: Tommaso, preoccupati quando nessuno si incazza con te, perché vuol dire che stai facendo più un lavoro da ufficio stampa che altro. Se dal pubblico ai protagonisti fa incazzare tanta gente vuol dire che stai facendo bene il giornalista. Quindi poi per me è contraddittorio, il sale della vita, quindi mi piace quando mi date contro. Detto questo, per rispondere a Dido, effettivamente sì, ci sta che dopo tante conferenze stampa si sia stati tutti spesso molto positivi, perché comunque si riparte, perché c'è voglia di guardare avanti con fiducia, cioè, si può nemmeno sempre stare lì a fustigarsi e il passato e non si vince. Poi ve lo ripeto, sono critico, l'ultima coppa è roba di 20, quasi 25 anni fa, quindi figuratevi se non sono critico, però quando si riparte un minimo di ottimismo e voglia di guardare al futuro con positività ci vuole. Damiano, mi sveglio tutte le mattine alle 4:30, una tantum ce la puoi fare. Hai ragione Damiano, t'assicuro che mi è capitato altro che una tantum, parecchio da giovane, mi piace dirlo, quando veramente ho cominciato la mia strada nel giornalismo, dice che facevi, vendevo i giornali ai semafori, forse quello mi riusciva meglio che scriverci sui giornali. Però lì sì, lì come te anch'io mi alzavo tutte le mattine alle 4:30 e intorno alle 5:30 mi trovavi in Gavinana al semaforo davanti alla pasticceria Cosi a vendere i quotidiani, La Nazione in strada. Bei tempi, ma anche in tempi non sospetti, diciamo, quando è nato il progetto di una rassegna stampa anche in una radio dove, come dire, sono professionalmente cresciuto come il Pentasport su Radio Bruno, sono stati dei mesi in cui mi occupavo in primis della rassegna stampa, la sveglia suonava tutte le mattine più o meno a quell'ora, d'altronde all'oro in bocca, no? Il mattino, come diceva qualcuno, e anzi come qualcuno scriveva sulla macchina da scrivere, quindi vengo di là Sara, preoccupati. Wendy, sto arrivando, tra poco la seconda ora di Buongiorno Firenze.
6: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
7: E sono in nacchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola il 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora...
6: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
8: Da oltre 60 anni Chiardiluna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiluna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Radio Firenze Viola.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: In apertura agli esteri, al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno.
13: Se l'Ucraina brucia, brucerà anche la vostra Mosca. E quanto ha invece dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio diffuso dopo una serie di attacchi con droni nella notte contro la capitale russa Mosca e alla raffineria di petrolio. Non vogliamo questa guerra, non l'abbiamo mai voluta e tutti lo sanno, compresi i nostri partner, ha aggiunto il presidente ucraino. L'attacco con droni alla raffineria è la risposta ad un attacco russo contro il monastero delle grotte a Kiev.
14: Ora la cronaca: un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella la sua bicicletta a Reggio Emilia ieri intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate.
13: Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze al vigilante romeno 33enne reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort di 27 e 30 anni. La prima uccisa a Montecatini Terme nell'agosto 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. I giudici hanno quindi accolto la richiesta dei PM Luca Tescaroli e Leonardo De Gaudio.
14: Oggi la seconda prova all'esame di maturità 2026 si inizia alle 8:30. Il secondo scritto vale 20 punti sul voto finale. Le materie della seconda prova variano da scuola a scuola. L'obiettivo è infatti verificare le competenze degli allievi nelle discipline che caratterizzano il corso di studi. Latino al classico, matematica allo scientifico, lingua e cultura straniera 1 al linguistico, economia aziendale per amministrazione, finanza e marketing. Gli studenti avranno a disposizione dalle 6 alle 8 ore in base al corso di studi. Per i licei musicali e coreutici la seconda prova si tiene in due giorni.
13: La cronaca sportiva: la Federazione Iraniana di Calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali 2026. Restrizioni che hanno impedito, secondo quanto affermato, di affrontare con serenità la prossima partita contro il Belgio a Los Angeles. L'ha annunciato un responsabile della nazionale iraniana. Già scossa da rifiuto degli Stati Uniti di rilasciare visti ad alcuni membri dello staff tecnico per il torneo, la squadra lamenta ora di essere autorizzata ad arrivare a Los Angeles solo un giorno prima della partita, invece che due come richiesto.
14: Per il calcio giocato è cominciata la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali 2026. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, il Messico batte la Corea del Sud 1-0, il Canada supera 6-0 il Qatar. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica.
13: Per il momento è tutto, a più tardi.
15: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
16: È inaccettabile.
15: Per vostra fortuna avete un domatore?
17: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come il Bluetooth.
15: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
18: S'apre il dibattito.
19: Uno.
18: Contro tutti!
20: Quello che accanto a lei è matto.
19: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
20: Radio Firenze Viola.
21: Buongiorno Tommaso. Io dopo la conferenza stampa di ieri spero che tutti abbiano capito quello che ha detto Paratici. Ha detto che la Fiorentina non è in grado di trattenere un giocatore, non fa parte di quelle 5-6 squadre che lo possono trattenere. Quindi se la Fiorentina farà esplodere un giocatore, il nuovo Baggio, a fine anno lo venderà. E per me è giusto così, perché così fa l'Atalanta, così ha fatto il Napoli, che ha venduto Kvaratskhelia anche a gennaio mentre era in lotta con lo scudetto e ha vinto lo stesso lo scudetto. Se vuole arrivare a quei livelli la Fiorentina deve cominciare a fare così. Noi dobbiamo smettere di fare le barricate anche per un Comuzzo che non vogliamo venga venduto a 35 milioni. Se non facciamo questo step rimarremo sempre a quel livello. Quindi lui l'ha detto, se qualcuno non è d'accordo lo deve dire ora, non dopo quando succederà.
22: Ciao Tolo, buongiorno a tutti. Io fino a che vedo al comando Ferrari, a me mi dispiace, ma io aspetto a fare proclami, aspetto e aspetto anche a fare l'abbonamento, perché fino a che c'è al comando questo signorino che di calcio se ne capisce poco, io voglio aspettare. Sono 7 anni che ci piglia un pisellino. Ciao Tolo.
0: Ciao ciao.
23: Buongiorno Dir. Ora è chiaro che brancaleonismo è nel lessico italiano per definire certe cose, solo ricordiamoci che quando si cita l'armata Brancaleone si cita Monicelli, Gasman, Gian Maria Volonté.
0: Sì, non
23: sta bene mischiarli con Ostri, che sono più da bagaglino, da Cinequarentone. Ecco, solo ricordiamoci quando parliamo di cosa stiamo parlando.
24: Buongiorno Sara, buongiorno Tommaso. Per favore, ora basta però parlare per il direttore generale di Roma, che ci è voluto Paratici per far capire a tutti i disastri che ha combinato in questi 7 anni. E l'altra, Ferrari ha ragione su Antonioni, cioè questa non è la festa di Commisso, sono capitati loro e questa è la festa della Fiorentina, caro Giancarlo.
25: Tolo, le sostituzioni nel management non è che ti sono sfuggite, cioè non ci sono state, nel senso che la sostituzione principale che intendevi, quella non c'è stata. Giustamente hai detto ci sono stati dei passi indietro, ma mancava il passo indietro, quello principale, quello di Ferrari, non Ferrari macchine.
26: Ciao, buongiorno ciao. Tommaso, ricordiamo anche il passaggio del grande Picchio De Sisti con Giancarlo Antonioni. Perché sembra oltre che Antonio Baggio, cioè sì. Noi fra portieri e 10 ci abbiamo avuto purtroppo nel passato una grande tradizione e speriamo in un futuro migliore, perché è qualche annetto che insomma da questo punto di vista, cioè, non nominiamo quelli attuali di numeri 10, Riccardo dallo stadio.
0: Hai totalmente ragione.
27: Non ha detto praticamente nulla, quindi non lo giudico da quello. Io sono soddisfatto anche solo per il fatto di aver visto la faccia di Ferrari quando lui dice che il 7º-8º posto non lo considera nemmeno, cioè non ne vuole neanche sentire parlare. E loro ce l'hanno venduto per 7 anni come un risultato straordinario europeo, quindi la faccia di Ferrari era tutto un programma, e come era tutto un programma la faccia di Ferrari anche quando lui dice sostanzialmente qui c'è da rifare ogni cosa, la società non esiste, e loro per 7 anni che hanno fatto, quindi Ferrari era lì accanto a lui e la faccia era veramente tutto un programma, quindi solo per questo io gli do 8 alla conferenza stampa, poi il lavoro suo si giudicherà appena si vedrà la squadra. Massi da qui.
0: E con Massi da Quinto chiudiamo questa prima tranche di tante note audio per le quali vi ringraziamo, ovviamente 348-7513-933, provo a rispondere al volo a tutti, sono d'accordo sugli step, sono d'accordo sul riferimento all'armata Brancaleone che è un capolavoro del cinema italiano assolutamente, e quindi ci vuole sempre rispetto quando si cita il capolavoro di Monicelli e di Gasman. Hai perfettamente ragione all'amico che ha tirato in ballo Picchio De Sisti. Io lì ricordavo quello che è personalmente il mio ricordo, la mia crescita nel mondo viola, quindi io ho vissuto quel passaggio di testimone, prima non c'ero, ma hai totalmente ragione. Sul fronte Antonioni, ripeto, è legittimo il concetto di sperare che Giancarlo pensi più al centenario come la festa della Fiorentina, non dei commisso. Permettetemi, però, andando nel personale, è anche legittimo che qualcuno possa essere rimasto così male da come è finito il rapporto di lavoro che in questo momento immaginare comunque di far finta di nulla non sia facile. È per questo che secondo me bisognerebbe provare un po' a lavorare per vie private piuttosto che rispondersi via stampa, anche perché, questo fatemelo dire, ma perché lo hanno segnalato tantissimi ex, e insomma ora che c'è il centenario è inevitabile tirare per la giacchetta gli ex, però evidentemente prima non lo si faceva, lo ha detto lo stesso Luca Toni, che peraltro è uno sempre allegro, sempre tranquillo, difficilmente fa polemica, però se lui vi dice che raramente sono stati chiamati, ora c'è il centenario, c'è grande attenzione agli ex, ecco, forse anche precedentemente bisognava avere una certa sensibilità verso gli ex, invece in precedenza si tendeva molto, come dire, ad apprezzare chi era d'accordo con la linea societaria e a tenere fuori semplicemente chi non lo era, e questo oggi è sicuramente qualcosa di negativo che si ripercuote sul discorso centenario. Infine volevo tornare anche sull'aspetto che tirava in ballo, mi pare, Gianmarco, cioè dalla risposta che mi ha dato Ferrari alla mia domanda sui cambiamenti. Lui per esempio ha tirato in ballo l'arrivo di una nuova figura nel revenue che arriva peraltro dal mondo Inter, dal mondo Ferrari, quello della macchina, e quindi ha sicuramente delle grandi potenzialità, verissimo. Quello che mi sento di rispondere è: bene, presentatecelo, fatecelo conoscere, fateci sentire la sua voce, diteci cosa fa, interessa alla Fiorentina promuovere le figure di spessore, le eccellenze aziendali che inserisce. Probabilmente se nessuno sa che arrivano eccellenze di questo tipo è perché non viene detto. È vero che la stagione ufficialmente si chiude il 30 giugno, quindi poi magari dal 1 luglio si potranno presentare tanti volti nuovi. Però faccio l'esempio del nuovo responsabile del Viola Park, ad oggi è un'indiscrezione giornalistica il suo arrivo, perché commenti ufficiali non ce ne sono, perché nessuno ne ha voluto parlare, quindi poi se si vuole spiegare quanto la Fiorentina stia crescendo strutturalmente basta dire che è arrivato Tizio Caio Sempronio, che ha un curriculum importante e che presto verrà presentato. Se le cose vengono fatte nel segreto più totale, perché non si vuole far conoscere niente e non si può veicolare niente, questo purtroppo è reale. C'è verso di leggervi i giornali oggi. Chi c'è al telefono con noi?
1: Lo Stalker.
0: Oh, sindaco! Ciao, buongiorno.
1: Sarà presentato per lo Stalker, perché
0: capito? No, dove tu sei? Piazza Batoni, no?
1: No, ora sono fermato in autostrada, sono andando all'Impruneta.
0: Ah, ok.
1: Che se no non si sente nulla con il Bluetooth, capito? Il Bluetooth è rotto.
0: Non lo so. Oh, non mi di nulla. Dici, sindaco.
1: Allora, io la conferenza stampa l'ho seguita a spizzichi e bocconi, però mi è sembrato, su un ipotetico ring siamo andati a punti, va bene? Diciamo che Paratici ha risposto a tutte le domande che la stampa gli ha proposto, ci ha fatto capire un po' quale sarà l'andamento della Fiorentina, cioè non ci aspettiamo ora subito arriva Paratici ad arrivare quarti, perché questo, vediamocelo dal capo, per arrivare quarti ci vuole una congettura astrale talmente tanto complessa che è difficile, cioè bisogna fare il destino delle altre squadre, parliamoci chiaro, quest'anno il Como, tanto di cappella il Como, però se il Milan e la Juve non andavano in muro, il Como la Coppa la guardava, ma si guarda noi la Coppa la Champions. Poi mi è sembrato un po' piccato verso Ceccarini, non so come mai. Ho avuto questo settore, anche te lavoro.
0: Allora, piccato o no?
1: Un po' sorto.
0: Però è un po' sì, ma perché secondo me lui è super stratega e quindi io ragazzi non ve lo dico cosa faccio sul mercato, quindi Nick gli chiedeva sui calciatori, lui gli ha risposto non ti dico nulla e sostanzialmente la risposta è stata molto semplice.
1: Credo, non lo può dire perché sai benissimo se un giocatore costa 2 e dice sono interessato Loreto, Loreto da 2 diventa il valore 10.
0: Sì, sì, così è.
1: E niente, ha detto che la Fiorentina non è in vendita, sicché la gente che continua a millantare compratori a destra e a manca è bene la verità, perché secondo me tutte queste parole destabilizzano l'ambiente e poi stiamo a vedere che succede, perché come direttore sportivo mi sembra aver preso uno dei migliori sulla piazza, ora ci mancherà cambiare il direttore generale e poi dopo si è fatto praticamente il quadro completo e si andrà avanti così. Però secondo me una figura come Ferrari, non lo so, mi sbaglierò perché non mi intendo ragazzi, io ve lo dico, però non è marginale secondo me rispetto a al comparto sportivo, secondo me
0: chiaro,
1: non lo vedo molto influente.
0: Bene sindaco, ci risentiamo, saluto. Buona giornata, buon lavoro,
1: ciao.
0: Grazie al sindaco dell'Isolotto, sono d'accordo, ha detto tante cose condivisibili. Ragazzi, sento che tanti tirano in ballo Ferrari, capisco perché effettivamente ieri a un certo momento ha fatto effetto sentire Paratici dare delle valutazioni e vedere che accanto a lui c'era un dirigente che, come dire, ha avallato tutto quanto è avvenuto in questi 7 anni, inclusa anche la narrazione, no, di certi traguardi e certi risultati. Però è anche vero che la proprietà si fida di lui e quindi è il direttore generale e comunque lo sapete sono ipercritico, però sul fronte stadio è lui l'uomo che sta portando avanti il discorso e su quel fronte sta facendo anche bene il suo lavoro, quindi poi vediamo come lo chiude, ma sotto quel profilo sta facendo il suo. Problema è che appunto probabilmente fino ad oggi nel management c'era un po' meno competenza di quella che servirebbe e di quella che poi sostanzialmente Paratici ha tirato in ballo. Tra poco leggo anche tanti messaggi scritti, però come detto prima volevo dare anche un'occhiata al volo a quelle che sono le prime pagine dei quotidiani e per voi significa anche che se siete sul canale 92 il digitale terrestre, in questo momento vedete la prima pagina della Gazzetta dello Sport, i titoli dal mercato italiano, ecco Palestra per l'Inter, un colpo grosso con un'intesa da 50 e passa milioni di euro, Carletto Ancelotti che cambia tutto nel Brasile, pronte le 4 punte, poi Messi che stacca Ronaldo in un duello quasi finito, perché Messi ha cominciato il mondiale in modo pazzesco, non mi fate dire altro, e Cristiano Ronaldo no. Palestra Inter ci siamo, e questa è l'apertura principale della Gazzetta dello Sport, dove però io vado immediatamente alle pagine che riguardano Roma e Napoli, qui troviamo anche Montella perché la Turchia rischia tutto e quindi in versione CT Tour Montella ovviamente è chiamato a un pronto riscatto dopo l'esordio tutt'altro che esaltante della sua Turchia. Ma dicevo che andando a cercare le vicende di mercato nazionale troviamo, eccolo qua, tra pagina non c'ho occhiali, mamma mia è brutta fine, poi Loreto, diciamo 24 e 25, Napoli e Roma sono già scintille sul mercato per Molina dell'Atletico di Madrid ma anche per Dodò, se ne parla approfonditamente, lo sapevamo, sia Roma che Napoli sono seriamente interessate al brasiliano, ieri parato qualcosa ha detto anche insomma se proviamo un po' a tradurre quello che ha detto l'addio sembra più o meno imminente o comunque inevitabile, questo perché Paratici ha parlato delle ambizioni di Dodò, di quelle della società, ha dato un po' l'idea che insomma la storia possa essere al capolinea. Qualcuno aveva parlato di Miretti anche per la Fiorentina, la Gazzetta invece lo dà nel mirino del Bologna, la Juve pensa a Colomouani di nuovo verso le elezioni a Federcalcio via Libera a Malagò, il nuovo che avanza nel calcio italiano, il ciolito Simeone che invece rilancia per una sua nuova stagione al Torino. La linea azzurra per la Fiorentina invece ci porta Ken, Ndur e Coleosso, una viola giovane italiana, piace sempre di più l'esterno nell'ultima stagione al Paris, ma di proprietà del Burnley, è forte, va seguito, Ndur al centro del progetto, Ken è un patrimonio. Ovviamente si riprendono anche le parole arrivate direttamente ieri dalla conferenza stampa, e poi magari lo sentiamo, l'estratto di Ferrari che ribadisce come il club non sia in vendita. Fra le altre cose troviamo un box sulla Gazzetta dello Sport che ci anticipa quella che sarà l'estate viola. Sono state ufficializzate le amichevoli del 25 di luglio contro il KPR, il Queen's Park Rangers, e il 29 sempre di luglio contro il Watford di Edoardo Bove, con Dionisi in panchina peraltro, e sono due amichevoli che vedranno la Fiorentina impegnata in Inghilterra. Questa è diventata un po' un'abitudine, e viola sarà la terza estate nella quale la seconda parte della preparazione estiva si svolgerà in terra d'Albione, anche evidentemente per temperature diverse dal Viola Park, dove vi assicuro che già ieri per esempio a mezzogiorno era, sembrava di essere in Texas, in Chattanooga, Tennessee, dove il sole gli spacca in quattro, cara Sara Mastro Simone, che non so se te la ricordi, mi sa di no, Dan Peterson, la pubblicità del tè freddo, quello lì. E vediamo, perché poi il programma è ovviamente work in progress, quindi ci saranno quelle due amichevoli, ma contando che poi la Fiorentina esordirà in Coppa Italia intorno al 16 di agosto, ve ne saranno altre e vi aggiorneremo sui programmi estivi della Fiorentina. Questa era la Gazzetta dello Sport per ciò che riguarda i quotidiani questa mattina in edicola. Ancora messaggi scritti. Antonioni ci ha fatto godere della sua luce in campo, adesso è l'ora di finirla, né giustificarlo, perché lui stesso sta sputando sulla società a venire via, è stato lui, non accettando un incarico che era perfetto per la sua figura, responsabile dell'area giovanile del futuro Viola Park. Mi spiegate cosa voleva fare per non impermalosirsi così con la società attuale, se tutte le società precedenti, c'è Grigori addirittura, hanno avuto gli stessi problemi, forse una ragione ci sarà. Se non vuole venire, è sua responsabilità e fine. Massimo, io non sono d'accordo, però rispetto la sua opinione, per me non era il ruolo giusto, per me è stato, come ha detto lui, un demansionamento, perché veniva da una presenza costante insieme alla prima squadra. Su ciò che riguarda i rapporti con i Cecchi Gori, sono saltati nell'ultimo biennio, quando è saltato tutto il mondo viola, prima era saldamente alla gestione anche tecnica di quella che era la Fiorentina Cecchi Gori, fino a prova contraria un certo Rui Costa l'ha portato lui, quindi è bene che io mi fermi, perché altro non ho da dirti, perché un uomo che mi porta Rui Costa, 18enne a Firenze, e quello che fa Rui poi a Firenze lo sappiamo, per me ha vinto anche da dirigente, da calciatore. Basterebbe pensare a quello che ha rischiato in campo con quella maglia per capire che personaggio abbiamo davanti. Ma rispetto assolutamente il tuo punto di vista su Giancarlo. Torno invece sui quotidiani, andando a ricercare a questo punto anche qualche altro spunto che arrivi dai quotidiani, oppure anzi no, sentiamoci Ferrari su quella che è un'ulteriore nuova smentita eventualità di cessione, poi al rientro avremo il caffè nero bollente, gli altri quotidiani e poi anche un gradito ospite. Intanto Ferrari su una cessione che in questo momento non è in preventivo.
2: Mi dispiace dover ritornare sempre, cioè una volta per tutte, ma ci diciamo sempre una volta per tutte. La famiglia Commisso non mette in vendita la società, la famiglia Commisso sta andando avanti con il sogno di Rocco e con la volontà e la voglia di Catherine e Giuseppe Commisso a creare una Fiorentina che dal Viola Park, che dagli investimenti che sono stati fatti, dall'arrivo di Fabio Paratici, dalla struttura e organizzazione che si cercherà di mettere insieme, proprio perché, come diceva Fabio prima, non c'è solo il campo, ma c'è poi tutto un movimento intorno al campo che deve funzionare alla meraviglia, e questo vede protagonisti da sempre e per quanto mi riguarda anche il futuro, la famiglia Commisso. La famiglia Commisso, Rocco voleva vincere, sì, quindi sicuramente un parte di DNA di Giuseppe e Ketrin fa parte anche per loro di questa mentalità, volontà e volontà. Poi c'è il lavoro, c'è la quotidianità e c'è gli step da passare, che cercheremo di passare al meglio insieme.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
2: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere.

0: e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
2: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli, se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
6: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
7: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
8: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
5: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
9: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
5: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
10: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: Ancora in diretta, 8:34, venerdì 19 giugno. Ci avviamo verso la chiusura di queste prime due ore di diretta, ma sarà una lunga giornata, come sempre, su Radio Firenze Viola, e saremo in vostra compagnia fino alle 21:30 di questa sera. Ovviamente sullo sfondo abbiamo anche il tema dello stadio. Ieri Ferrari ha ribadito come la famiglia Commisso sia totalmente interessata ad andare avanti e quindi a sostenere il secondo lotto di lavori. È altrettanto vero che la giunta di Palazzo Vecchio, sto leggendo dalle pagine della Nazione di Firenze, ha approvato l'atto che definisce l'iter per il completamento della riqualificazione e il clima resta assolutamente disteso tra comune e società, e qui c'è da capire evidentemente quando e come le due parti sanciranno una sorta di accordo che comunque già c'è, perché la Fiorentina con la manifestazione di interesse aveva già avuto un'apertura importante. Ieri poi l'ha confermata lo stesso Ferrari. Tempistica dell'iter che sarebbe di 6 mesi. Il comune è già al lavoro per accorciare al massimo i tempi, 6 mesi necessari per trovare l'accordo ufficiale tra pubblico e privato, perché ovviamente, proprio perché sono protagonisti il pubblico e il privato, bisogna restare assolutamente ai termini di legge e muoversi così come prevedono le regole. Più spazi commerciali e tempi lampo, gli 11 comandamenti per il project financing, che è poi lo strumento che consente al pubblico di mettere in condizioni un privato di intervenire su un bene pubblico. Ora resta l'incognita sulla gara, dall'ampliamento delle superfici per il business viola fino al rischio che la società non vinca il bando, cosa prevede il decreto legge indicato da Palazzo Vecchio per portare a casa il secondo lotto dei lavori. Vi rimando sotto questo profilo anche a tutto quello che troverete in mattinata su Firenze Viola per ciò che riguarda la nostra rassegna stampa. Al volo vi do anche i titoli del Corriere dello Sport, che sul fronte conferenza stampa ieri si concentra sulle parole relative a Moise Kean. Vogliamo Kean, il titolo è scelto a pagina 25, ma non siamo del tutto padroni del nostro destino. Paratici ha illustrato come si muoverà una Fiorentina competitiva e duratura, questi sono i temi.

0: termini scelti dal DS Viola. Peraltro si è parlato molto anche di Vanoli, che è stato bravissimo, e di Grosso, che è il tecnico giusto scelto per questa ripartenza. E poi di fianco vedete vengono riferite anche le parole del DG Ferrari: Commisso non venderà la Fiorentina. Ovvio che oggi inevitabilmente sui quotidiani sia soprattutto la conferenza stampa di ieri a prendersi colonne e spazi. Noi invece adesso qualcosa ci prendiamo, un bel caffè nero bollente che ci risveglia tutti.
1: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: Luca Calamai, buongiorno. Ciao Luca.
2: Ciao Tommaso, buongiorno. È chiaro che anche il caffè nero bollente di oggi tocca le parole di Paratici, tocca quelle che sono state le indicazioni della conferenza stampa. Quando ha parlato della necessità di un cambio di passo, quando poi ha parlato e ha usato un termine per me incredibile, perché finalmente un dirigente ha parlato di terzo posto, sembravano parole dimenticate nel tempo, Paratici poi ovviamente ha detto certe cose non si cambiano e ha usato il termine in un giorno, in una settimana, in un mese. Sono contento che non abbia usato la parola anni, perché ecco, questo è un passaggio fondamentale. È evidente che nessuno ha la bacchetta magica e quindi non è che tutto viene risolto d'incanto, ma è altrettanto evidente che la Fiorentina non può perdere anni nel progetto di costruzione di qualcosa di diverso. Quindi questo deve essere già un anno prezioso, utilizzato in maniera importante. L'obiettivo quest'anno deve essere di riprendersi l'Europa, magari anche dal fanalino di coda, cioè da quella conference che ormai è diventata una piacevole o fastidiosa ossessione, ma è evidente che se Paratici ha 4 anni di contratto, entro metà del percorso la Fiorentina deve andare a lottare per quel terzo, quarto posto che il direttore ha indicato come la sua ambizione.
0: Grazie Luca, a più tardi. Ovviamente lo ritrovate insieme al sottoscritto dalle 14 nel corso di Palla al Centro. Torno anche su qualche messaggio arrivato nel frattempo. C'è gente che esulta perché è stato ribadito che la società non è in vendita, lo scrive Luca. Se davvero non vogliono mollare, noi perdiamo l'unica possibilità di tornare a essere una società almeno decente. Tra essere tifosi della Fiorentina anziché cultori della personalità verso i padroni c'è una gran differenza. Luca, non so che dirti, se non che un po' l'ho respirato anch'io, ma già in precedenza con la precedente proprietà ci sono i sostenitori più della proprietà che non della società intesa come club storico. Però bisogna rispettare i pareri di tutti, quindi io rispetto anche chi in questo momento è felice di sentirsi dire che la società non è in vendita. Gabriele, Rui non aveva 18 anni quando arrivò a Firenze, da te non me l'aspettavo. Che ho detto, Gabriele? Era un ragazzino, e per me uno che me lo porta ragazzino come Giancarlo Antognoni, se già era Antognoni, per me da dirigente è quello che mi ha portato l'idolo di un'intera esistenza, l'idolo del tifoso, l'idolo dell'innamorato di calcio, perché io lo adoravo non solo perché era il 10 la Fiorentina, ma lo adoravo per le sue movenze, per questi riccioli al vento, per queste verticalizzazioni per Bati, ogni tanto perché qualcuno dice non c'aveva il tiro. Riguardatevi il primo gol in maglia viola contro il Padova, tra un po' spacca la traversa. Quindi su questo lasciamo perdere. Saluto anche Dido che mi faceva le battute su Rui Costa, e quindi dopo la battuta su Rui, cara Sara, segnati il numero di Dido, non può più intervenire. Scherzo ovviamente. Nicola dall'Oltrarno, Marco, il centenario della Fiorentina non dei Commisso, quindi secondo me Antognoni sbaglia a rifiutare l'invito, è un punto di vista che riguarda molti. E dall'altra parte invece c'è Nicola dall'Oltrarno che dice: una volta a Firenze tutti conoscevano la canzone I Pupo, la colazione con i bomboloni, e guai a chi parla male di Antognoni, ora non se la ricorda più nessuno, peccando di blasfemia. Direi che discutere Antognoni per un tifoso della Fiorentina è come per il Papa discutere Gesù, e allora sarebbe il caso di cambi religione. Nicola, cambiano anche i tempi, inevitabilmente. Con Grosso speravo che venisse via da Sassuolo anche il canadese, ma mi sa che dopo ieri sera ce lo siamo giocati per un bel po' di tempo. Infortunio brutto, è così, anche le immagini sono brutte e io non riesco a vederle, peraltro, quando c'è di mezzo le gambe, conoscendo poi un po' i dolori e tutto ciò che ne consegue. Quindi un grande abbraccio, un grande in bocca al lupo a Conè, che stanotte si è fatto molto molto male. Una accoppiata come DJ Antonioni e DS Paratici avrebbe funzionato? Secondo me sì, infatti qualcuno mi dovrebbe spiegare perché dai Della Valle ai Commisso non si è mai preso in considerazione Antonioni semplicemente come uomo che potesse individuare calciatori utili alla Fiorentina. Oltre lui ricordo che il signor Antonioni aveva scoperto un certo Nedved e un certo Thuram che non riuscì a portare a Firenze per varie vicissitudini. In conferenza non è stato detto niente di concreto, ma solo cose astratte. Auguri a tutti i tifosi boccaloni. Matteo, va bene, Rui è stato costretto ad andare via, è assolutamente così, fu un rito collettivo di pianto quell'ultimo giorno al Franchi quando ci salutò per finire al Milan, perché la Fiorentina non aveva più un euro. Riprendiamoci da queste immagini terribili, grazie anche a Luca Frati che è in diretta con noi e lo ringrazio per la disponibilità. Ciao Luca, buongiorno.
3: Ciao Tommaso, buongiorno a tutti.
0: Siamo scivolati su Rui, ma perché il tema d'Antonioni ci riporta al passato e io per esempio dicevo anche, non ho mai troppo capito perché Antonioni non è stato considerato un formidabile talent scout, visto che a Firenze da dirigente ci aveva portato Rui Costa. Al di là di questo, guarda, ripartirei anche dai riferimenti di Ferrari ieri in conferenza stampa. Come va a finire questa vicenda del centenario con Giancarlo, secondo te?
3: Ma io credo che tu abbia detto le cose giuste, ma che Antonioni paghi il fatto di essere stato Antonioni, come lo ha pagato Maldini al Milan, come lo ha pagato Totti alla Roma. Antonioni è un ingombrante per una proprietà, perché è stato un grande campione, a Firenze è amato e capisce di calcio, trova i giocatori e quindi può fare tra virgolette ombra al padrone di turno. Mi sembra questa la spiegazione, quindi lui ovviamente è risentito per come l'hanno trattato e della può rendere, ecco, mi sembra abbastanza chiara la lettura. Dopodiché non so se sarà in grado di convincerlo, credo che ormai si sia espresso abbastanza chiaramente, non credo che farà un passo indietro, però
0: dispiace, può essere Paratici l'uomo della diplomazia,
3: tentare di parlarci, però mi pare che sia molto fermo sulle posizioni. Antonioni sarebbe utile, come giustamente dicevi te, come scopritore di talenti, perché chiaramente il calcio lo vede chi è bravo e chi non è bravo, però lo dicevo anche l'altro giorno in un altro collegamento, con l'arrivo di Paratici ora Antonioni, se fosse per assurdo richiamato dentro la Fiorentina, ma che cosa potrebbe fare Antonioni? Andare alle cene di Viola Club, andare ai sorteggi
0: si torna lì, certo.
3: Per la Fiorentina va in una coppa, ma certamente Paratici non lo manderebbe a fare e a visionare i giocatori, perché li visiona lui. Quindi mi temo, lo dico con dispiacere, perché Giancarlo insomma ha accompagnato tutta la mia carriera, chiamiamola carriera, tutto il mio lavoro al giornale, e quindi per me è un grande amico, penso molto per bene. Credo che il suo tempo a Firenze come dirigente sia finito, ecco. E tra l'altro c'ha un bellissimo ruolo in nazionale, quindi non è che voglio dire stai già diretti Antonioni, è un dirigente di alto livello nella nazionale. Credo che con l'arrivo probabile di Malagò sarà ovviamente confermato, è un braccio in braccio destro di Silvio Baldini, quindi come dire, Antonioni la sua carriera
0: ce l'ha,
3: lo sta facendo benissimo, sì. Quindi insomma è certo una polemica che infiamma, ma io, insomma, anche per rispetto a Antonioni, come dire, io sono sempre per rispettare le decisioni delle persone quando prendono una posizione e in questo caso del tutto legittima, tra l'altro penso che sia giusto rispettarla. Poi separatici o addirittura il presidente, il giovane commisso lo chiameranno per cercare di fargli cambiare idea, chi lo sa. Certo, se vede l'hanno invitato con una mail come tutti gli altri, insomma non è proprio il massimo del massimo, no? Perché Antonioni merita più di una mail, secondo me. Però siamo sempre lì, c'è chi ha classe e chi magari ce n'ha un po' meno, no? Nella vita.
0: Guarda, nel frattempo vedo dal Corriere Fiorentino un intervento di Cesare Prandelli, ci prova, dai Giancarlo ti passo a prendere, senza di te sarebbe come una messa senza il prete, è un appello di Prandelli che mettiamo lì.
3: È giusto, io sono d'accordo con Prandelli, però se lui ha detto così ora, come tu ben capisci, è difficile anche fare marcia indietro, no? Dopo l'ha detto che non vuole tornare indietro, non lo so, vediamo.
0: In tutto ciò invece Paratici che effetto ti ha fatto?
3: Oh, mi ha fatto quello che io immaginavo, è troppo astuto, troppo abile, ho visto dei pezzi del suo intervento, ma non ha detto nulla, diciamo la verità. l'unica cosa che ha detto è che lui è molto ambizioso e che quindi passerà questa ambizione del suo lavoro e cercherà di risollevare la Fiorentina. Ho letto il tuo editoriale, mi trovo molto d'accordo su Fidenzio Viola.
0: Sì.
3: Mi trovo d'accordo nel fatto che ha detto che non ci vuole fretta. Ecco, se i tifosi pensano nell'anno prossimo la Fiorentina lotta per la Champions, secondo me sbagliano assolutamente. Bisogna avere pazienza, sarà un anno di passaggio perché la Fiorentina ha dichiarato di andare in Serie B, non ce lo dimentichiamo, e non è facile rifare la squadra perché ci sono tantissimi giocatori da piazzare e anche da difficilmente piazzabili, diciamo la verità. Sicuramente a New York le hanno detto di far tornare i conti, perché c'è da pagare anche 55 milioni dello stadio, tutti fanno finta di dimenticarsi, ma ci sono anche quelli, quindi deve vendere un sacco di giocatori complicati, penso a Gudmundsson, penso anche a Dodò, Napoli, Roma, ora vedo che tutti fanno un pochino marcia indietro, comunque ci pensano, c'è da piazzare Gosens, c'è da piazzare forse De Gea, c'è da piazzare tutti quelli che tornano e che francamente mi sembrano tutti reduci da stagioni non brillantissime, no? C'è da piazzare tutti i giovani, insomma.
0: E su Ken che indicazione hai tratto?
3: Ma mi sembra di capire che lui lo vorrebbe tenere, però quando ha detto siamo in una fase, cioè l'ha detto sempre con la sua col suo garbo, con la sua astuzia, no? Girando intorno, però ha detto il mercato è il mercato. Se arrivano in un'offerta grossa, io credo che loro quantomeno ci penseranno. Io penso che Ken sia un buonissimo giocatore, ma dal carattere molto difficile. Se rimane volentieri e si adegua alle regole, bisogna tenerlo assolutamente. Se fa come quest'anno, che ogni 2x3 prende e va via, o non si presenta all'allenamento, c'ha male alla tibia, o c'ha da andare a incidere il disco, c'ha la moglie che non si sente bene, allora a quel punto, insomma, diventa un po' un problema, no? Paragoniamolo a un lavoro che non sia il calcio. Se te ogni due giorni trovassi una scusa, non ti presentassi al lavoro e ti cacciano alla fine.
0: Per forza, sì. Il mondo normale funziona così. Sì.
3: Cioè, o a meno che tu non sia veramente il fenomeno del giornalismo, dice sono Mario Sconcetti, faccio all'anima sua, a quel punto anche se faccio le bizze me lo tengo, ma insomma quest'anno ha fatto 9 gol, quindi non è che proprio è Messi o è Harry Kane, mi pare, no? E sì, ha fatto una stagione prima buonissima, però insomma, ora vediamola alla riprova. Quindi secondo me, se rimane volentieri, se è motivato, se non arriva la mega offerta, penso che rimanga, ma ci sono molti se in questo discorso, quindi oltretutto non sarà facile, se va via, neanche trovare una all'altezza. Non ci dimentichiamo, l'alternativa è Piccoli, che a me francamente non dispiace, però non fa mai gol, centravanti non fa mai gol, insomma è un po' una contraddizione in termini. Quindi io spero che Ken rimanga, spero che Fagioli rimanga, mi sembra di aver capito che Enduro rimarrà, forse rimarrà anche Comuzzo, quindi insomma una base su cui costruire la Fiorentina c'è, però io sono sempre per dire, cercare di dire a chi ci ascolta le cose come stanno, pensare che dalla sfiorata della retrocessione si possa arrivare a sfiorare la Champions, francamente mi sembra un
4: è
3: po'
4: dura. Certo.
3: Mi sembra un po' un imbroglio. Poi ovviamente il tifoso fa il tifoso, giustamente, ma noi non dobbiamo fare i tifosi, o comunque farlo in maniera, come dire, equilibrata, e dire, cercare di dire com'è la situazione. Paratici è bravo, molto bravo, molto abile, però si parte da situazione complicata, ecco.
0: Luca, grazie, buona giornata.
3: Grazie a te, un abbraccio a tutti voi, a presto, ciao.
0: Grazie, grazie mille a Luca Frati. Noi siamo davvero agli sgoccioli, come sempre in arrivo anche la pillola del Museo Viola, che quotidianamente vi ricorda la grande storia della Fiorentina e ci avvicina ulteriormente alle celebrazioni per il centenario del Club Viola. Non mi resta che ricordarvi che a brevissimo arriverà Dario Baldi e il suo C'è Polemica in vostra compagnia fino alle 10, e poi Chi si compra, un Pietro Lanzerini al comando, non so se Fabio Ferri o Francesco Benvenuti, ma sicuramente uno dei due al suo fianco, Lorenzo Marucci, Viola Amore Mio dalle 12, Palla al Centro dalle 14, Niccolò e Niccolò, i due uomini mercato di casa Firenze Viola dalle 16 alle 17, e poi Garrisca al Vento con Giacomo Galassi, e ancora Ganzamente in Viola, Il Brivido Sportivo fino a Extra Viola dalle 21 alle 21.30, un lungo palinsesto da seguire per restare insieme a noi. Io vi ringrazio per la valanga di messaggi che avete mandato, mando un abbraccio a Giovanni da Campi e lo devo leggere il messaggio: Rui è stato il motivo che mi ha trasformato da bambino che guardava il pallone a innamorato perso della Fiorentina, lo ringrazierò per sempre, per me rimarrà sempre l'idolo indiscusso. Hai ragione, lo ringraziamo insieme, silenzio per noi, preghiamo per il presidente del Benfica, che è un faro, un vate, un indirizzo, una strada da scegliere. Chissà se lui l'hanno invio, io ho questa curiosità, pagherei sapere, ma credo di sì. Una mail a lui, mandate una mail a lui, almeno una telefonata, magari vi dà anche un giocatore Benfica buono. Va bene, fine per noi del Buongiorno Firenze, grazie per averci seguito, la pillola del Museo Viola col sottoscritto, ci sentiamo alle 2 in Palla al Centro, ciao.
5: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
6: Il centenario.
7: Il 19 giugno 1966 si gioca allo Stadio Comunale di Firenze la finale della Metropa Cup. È l'ultimo obiettivo di una stagione che ha dato ai Viola la vittoria della Coppa Italia, il quarto posto in campionato e la prima vittoria nella Coppa Carnevale di Viareggio. La Fiorentina, sconfitta dal Vasas Budapest negli ultimi minuti della finale precedente, è ammessa direttamente, come il Vasas, alle semifinali. Firenze è sede della fase finale, assieme a Pisa, dove viene giocata la finale per il terzo posto, e Livorno, dove gli Etnota Trenzin supera il Vasas 1-0 e si qualifica per l'ultimo atto. A Firenze, nell'altra semifinale, la Fiorentina spadroneggia sugli austriaci del Wiener Sport Club, vincendo 4-2. La formazione della finale vede i Viola scontare diverse assenze. Albertosi e Bertini sono con la nazionale in vista della Coppa del Mondo. Manca la coppia centrale che è diventata il perno della difesa gigliata, Ferrante e Brizzi, oltre a Claudio Merlo. Sono due vecchi a disputare la migliore prestazione. Rino Marchesi, applaudito a scena aperta dopo tanta sfortuna, capace di impostare e poi di retrocedere a giocare da stopper, e Piero Confiantini, nel suo classico ruolo in mezzo alla difesa. A centrocampo gioca Roberto Vieri, talentuosissima mezzala reduce dal prestito nel Prato. La squadra slovacca si dimostra essere una formazione solida, una squadra compatta che chiude gli spazi e marca implacabilmente gli attaccanti, Kurtamrin in testa. La partita non è bella, ma molto combattuta, quindi, in ultima analisi, avvincente. La Fiorentina non riesce a passare e si materializza lo spettro dei tempi supplementari, ma ad un quarto d'ora dalla fine, su un tiro di Vieri, interviene con decisione, deviandolo in porta, il centravanti Brugnera, facendo esplodere tutto lo stadio. Il gol spezza un equilibrio che la squadra slovacca aveva mantenuto, forse a fatica, molto a fatica a volte, ma senza dubbio con estrema decisione. La stagione è finita con un altro successo. Il futuro è dei giovani leoni viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Va, i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guarda.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nel paese alpino. Sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano. Non ci sono limiti al mio potere, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Lo stesso ha poi ammesso ad aver negoziato l'accordo con l'Iran per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale. Ciononostante ha negato di essere stato in qualche modo ridimensionato da quell'esperienza. Il tycoon ha poi insistito nel sostenere che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale e riferendosi a Netanyahu ha detto: con Bibi è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente.
12: Intanto le forze di difesa israeliane affermano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Lo scrive il Times of Israel, aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise in raid aerei israeliani.
13: Ora la cronaca: un uomo di 62 anni è morto sul colpo ieri sera a causa di un incidente stradale. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 62enne era in sella alla sua moto e stava percorrendo il viale Enrico Forlanini. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe superato un veicolo in marcia sul lato sinistro per poi urtare con un palo della luce che era posto su uno spartitraffico. L'impatto è stato molto violento e i soccorsi sono stati inutili.
12: Un uomo è stato brutalmente aggredito nel cortile di casa sua a Ponte San Pietro in provincia di Bergamo, finendo in ospedale in codice rosso. I carabinieri, che hanno poi perquisito la sua abitazione, hanno trovato quasi 80 kg di droga. Era già confezionata in diversi pacchetti e nascosta in diversi locali della casa. Trovati anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, appunti riconducibili all'attività di spaccio e diversi telefoni cellulari. Trovati e sequestrati dai carabinieri anche un fucile a canne mozze con matricola brasa e un revolver. L'uomo, una volta dimesso, sarà arrestato. I carabinieri sono anche sulle tracce degli aggressori.
13: L'Italia è nella morsa del caldo. Con l'espansione dell'anticiclone africano, la penisola sarà attraversata da un'ondata di calore che farà schizzare lasciare in alto le temperature, che raggiungeranno diffusamente i 35 gradi con picchi anche di 37-38 in alcune città. Il picco massimo è atteso proprio durante il weekend del 20 e 21 giugno, quando in 5 città scatteranno i primi bollini rossi di quest'estate, secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute per le ondate di calore. Si tratta dell'allerta di livello 3 del Ministero della Salute, quella massima prevista.
12: Vediamo lo sport. Nations League di pallavolo, quinto successo per la nazionale femminile, che soffre tuttavia tantissimo per ottenerlo. Avanti 2-0, le azzurre si fanno rimontare da una Serbia molto rimaneggiata, salvo poi emergere di nuovo nel tiebreak e vincere. Per il basket, l'Olimpia Milano vince la Serie A ed è campione d'Italia. Al Taliercio, la formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della sua storia.
13: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
14: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce

0: accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
5: Eccoci qua, amiche ed amici di C'è Polemica. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. In questo giorno post conferenza stampa di Alessandro Ferrari e Fabio Paratici, io ve lo dico chiaramente, ve lo dico diciamo, come posso dire, schietto, in maniera schietta. Allora, ieri io ho sentito poi nel post partita tanti miei colleghi iniziare a dire frasi sconnesse del tipo: ci dovevano dire quanto budget mettevano, ci dovevano dire quanti soldi mettevano, ci dovevano dire quali erano gli obiettivi. Addirittura io ho sentito dire delle supercazzole secondo loro, perché Paratici avrebbe raccontato delle supercazzole e non avrebbe raccontato qual è l'obiettivo. A me invece mi sembra molto chiaro l'obiettivo. A me mi sembra tutto molto chiaro. Mi sembra che Paratici ieri abbia smentito il lavoro di e della società degli ultimi anni, rilanciando, dicendo che vuole una Fiorentina competitiva, dicendo che, rispondendo all'ultima domanda, può esserci una Fiorentina che non è competitiva il 19 di giugno ma il primo di novembre. Cioè, l'anno scorso, quando Pioli disse la famosa frase rispondendo a, mi sembra, Arturo Leoncini, credo, la Champions League, perché Allegri non gli aveva messi nella classifica, eravamo lì che la mattina eravamo qui con il pisellino in mano e eravamo a godere, no? Perché eravamo lì, ah, oddio, oddio che bellezza, oddio che bellezza, oddio che bellezza. Ragazzi, io penso invece che è una cosa molto diversa. Molto diversa, molto diversa. E io sono d'accordo con Paratici nel godere a casomai a novembre, sognare a novembre e non a giugno. Quindi a me ieri mi sembra sia una conferenza che abbia fatto scuola, che ha fatto scuola alla grande. E poi io un paio di flash qua e là. Poi tanto so qual è il tema per cui voi avete voglia sicuramente di parlare. Io un paio di flash. Il primo è quello: speriamo che Ken sia dei nostri. Io sinceramente me lo auguro ed è un desiderio, però vediamo e vedremo quello che ne sarà. Mi piace la strategia che ha seguito su Grosso quando ha detto che non è l'unico candidato ma è stata la scelta dell'unico profilo. E poi la frase che mi ha fatto godere di più è: non accetto una Fiorentina piatta. Questo è un po' il riassunto di quello che mi è piaciuto, ma mi sembra che ci siano delle categorie di differenza tra le conferenze dell'anno scorso e quelle di quest'anno. E a chi vi dice ma non hanno detto nulla, ragazzi, non hanno detto nulla. Invece a me mi pare che abbiano detto tanto, perché è vero che non hanno detto chi rimane e chi va via, hanno detto però delle cose ben precise, belle dentro. Cioè, la frase quella sui giovani, che noi sui giovani spesso e volentieri si mette dei giovani in prima squadra quando non sono all'altezza solo perché bisogna giocare con i giovani, è una frase è una frase importante secondo me, eh? Poi opinione mia di quello che penso. Ultima cosa, anzi ultime due, la prima è sicuramente quella di Commisso non vende. Commisso non vende è una risposta chiara e chiarissima a tanti che vorrebbero i Commisso via da Firenze, ai tanti che vorrebbero la vendita della società, ai tanti che vorrebbero appunto un nuovo proprietario, casomai Levi, casomai Sceicchi. Più che altro è una risposta a quel mondo che appunto è andato sempre nel raccontare storie, nel raccontare cessioni, nel raccontare tante altre cose. E quindi ecco, io francamente sono molto molto contento di Paratici, anche perché ci ha risposto sulla famosa barzelletta dell'autofinanziamento, e questo è importante. Allora andiamo invece a noi perché quale partita? Che partita ho detto? Non so a che ti riferisci, Max. Ho detto io la partita, forse mi sono sbagliato, però non so a cosa ti riferisci. Andiamo sul tema di Rimente, che è quello sicuramente di Antognoni. Ieri Ferrari ha risposto nuovamente ad Antognoni in conferenza stampa. Secondo me ha fatto benissimo a farlo, perché appunto mi sembra che sul tema ci si sia divisi abbastanza, e io francamente mi ci sono interrogato, no? Con tante persone anche ieri, con gente di voi che mi avevano detto che io avevo esagerato nel dire che Antognoni era passato come patetico con quelle parole in regione toscana. Io lo riconfermo, Antognoni è passato come patetico, e lo dico senza alcun tipo di problemi e di preoccupazioni, con quelle parole, non lui come persona, con quelle parole lì. Nel suo passare in questa maniera qui, però, diciamo che la Fiorentina deve fare un passo verso di lui. Lui ha espresso una volontà, di certo. Più parla, più la Fiorentina ha dalla sua queste parole che non portano a niente, secondo me. Mentre dall'altra parte mi sento di dire che appunto mi aspetto dalla Fiorentina un passo verso Antognoni, e un passo serio, non asettico, non così, perché è vero che Ferrari, io non so se ascolta questa trasmissione, ma praticamente ha usato queste parole, la parola che dico io, ovvero questa è la festa della Fiorentina e non di Commisso, quindi mi aspetto grandi cose da questo centenario. E poi ripeto, per me, a me sinceramente, di Bruno Conti, Daniele Conti o Tiribocchi non me ne frega un cazzo. Non me ne frega un cazzo di averli, mentre mi interessa avere persone importanti al mio centenario come Antognoni. Quindi, siccome per operazione nostalgia sicuramente c'è un'operazione di marketing dietro e quant'altro, facciamo un'ambasciata verso Antognoni, chiamiamolo due giorni dentro Viola Park, ci si chiude in una stanza casomai con Paratici, perché gli garba andare a mangiare dove gli garba andare Antognoni, si mangia Fabio e Giancarlo, si fa la pace e Giancarlo Antognoni viene lì, poi prendi il microfono tipo quelli del wrestling, prendi il microfono così e fa: eccomi qua ragazzi, sono arrivato, sinceramente mi avete rotto i coglioni, perché questa società è quella che mi ha cacciato 7 anni fa e io sono venuto qui a raccontarvelo. Però almeno siamo tutti con Giancarlo insieme a noi. Allora andiamo invece un paio di cose. Io sono contento che venga ceduto Fortini, sono contento che venga ceduto Antognoni, perché c'è un'intervista di Prandelli oggi, secondo me merita la lettura, anche se per l'ennesima volta anche Prandelli dopo Toni, secondo me casca un po' dai ponte, dai pero, dai ponte, da quello che volete, perché io sono d'accordo che andare il centenario senza Antonioni è come andare a messa senza prete, ma vedi, se vuoi passo a prenderti allo stadio e si va insieme, tu non hai bisogno di nessun invito, prendi e vai, e io su questo sono d'accordo. E io su questo sono d'accordo. Sulla presenza dice che molte proprietà estere si dimenticano del passato. Questo secondo me non è vero. Hanno avuto dentro il Viola Park un atteggiamento diverso, ma sul centenario io francamente vorrei vedere tanto passato. Altre proprietà l'hanno fatto, anche estere, di invitare il passato. Io me lo auguro. Me lo auguro, e appunto bisogna andare oltre queste cose, vedi? Quando dice nel calcio moderno si sono radicate nuove realtà che dobbiamo arrenderci all'idea, fonde famiglie che fanno fatica a ricordare il passato. Questo concetto lo dissi ai sia della Valle che è commisso, che la forza della società è che ha vissuto con la maglia addosso. Io Prandelli su questo mi sento di dargli ragione, non l'avevo letto tutta l'intervista, però dall'altra parte mi sento anche di dire che c'è un piccolo, non lo chiamerei misunderstanding, però sulla cosa che le proprietà non guardano al passato non è del tutto vero. Dario, domani a Doccia offre ancora in fresco, allora ricordiamo l'evento, domani ore 18 al campo del Doccia, via 20 settembre 240 a Sesto Fiorentino. Dario Baldi, Bernardo Provarone, Manfredi Fontello, Flavio Ognissanti si presenta. Vincere non è l'unica cosa che conta, è il mio libro che trovate anche su Amazon, andate a comprarlo. Siamo ancora in classifica dopo 3 settimane. Siamo ancora in classifica, ragazzi. Lo trovate a ovviamente lo trovate a lì lo trovate, lo firmo, lì lo firmerò. Lo firmerò. E sì, c'è un piccolo buffettino, c'è cioè un piccolo aperitivino più che buffettino, un piccolo aperitivino dove possiamo bere, mangiare, divertirci, prendiamoci una birra. Poi ovviamente ci sono tutti gli amici giornalisti, giornalieri e giornalai che verranno, mi hanno già predisposto tante cose, insomma, porca troia, scusate ma ho letto una notizia, ecco sì, diamo la notizia in diretta in questo momento, secondo il Corriere dello Sport il Tirreno è morto Igor Protti, in questo momento abbiamo ricevuto questa notizia, è arrivato il suo fischio finale, l'ex giocatore era malato da tempo e sui social arrivano le sue ultime parole: preparate per l'addio, grazie alla mia famiglia e ai tifosi, con immenso dolore la famiglia comunica che Igor Protti ci ha lasciati stanotte, ha voluto lasciarvi questo saluto e condividiamo questo splendido viaggio. Stiamo leggendo le parole di Igor Protti che ci ha lasciato questa mattina a raccontare alla famiglia, è arrivato al fischio finale, difficile trovare parole che possano spiegarlo, l'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e mi sono state vicino, tutti i tifosi nelle squadre nelle quali ho giocato e l'amore sempre dimostrato mi è totalmente ricambiato, sperando che ci sia un arrivederci e un addio per chi volesse porgere l'ultimo saluto. Igor si troverà presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, via della Rimembranza. Questo è il ricordo di Igor Protti e è una notizia brutta per chi ama un calcio vero, un calcio d'amore, un calcio di onore, un calcio romantico, un calcio boh, alla vecchia maniera, un po' sporco, un po' fatto di valori, un po' fatto di parole, un po' fatto di dolcezza, e non è una bella notizia quella di stamani. È stato un umano in un mondo di inumani, e la dignità con cui ha affrontato l'ultimo periodo della sua vita e soprattutto questa fase di il finale della vita, credo che ci serviranno da insegnamento. Qui non c'è da fare quelle frasi sul linguaggio, no? Perché ha lottato, ha combattuto. Igor Protti è stato lo zar, per chi ha seguito un po' il Livorno di quegli anni, per chi ha seguito il calcio che portava in noi Igor Protti e Lucarelli. L'ultimo anno, l'ultimo periodo della sua vita l'ha vissuto da coraggioso campione qual era. E non dico che fa, ma perché ha lottato? L'ha vissuto con una grande dignità, ci ha insegnato tanto, ci ha insegnato veramente, veramente tanto a chi l'ha intervistato e chi ha seguito un po' le sue gesta. Quindi riposi in pace Igor Protti, oggi perdiamo un pezzo del calcio degli anni 2000 che ci servirebbe oggi per insegnarlo ai ragazzini, più che quelli che vanno a ballare, vanno a fare le cose. Sempre diciamo il ricordo di Igor Protti, secondo me, per chi è cresciuto con quel calcio, rimarrà sicuramente sempre dentro ognuno di noi. Grazie a chi l'ha a chi mi ha mandato la notizia per darla in diretta, grazie mille. Allora, tornando a noi, è un po' difficile tornare ai temi cazzoni come l'affronto io. Torniamo ai temi leggendo un po' di messaggi. Cristiano dice, certo, Firenze è strana, si critica Antognoni e si spera che l'emanazione più pura dello juventinismo gli insegni cosa sia la fiorentinità in questo momento. Cristiano, guarda, io non penso che Antognoni sia diventato fiorentino da un primo momento. C'è un percorso, io penso che il percorso di Paratici sia un percorso invece diverso, un percorso di insegnamento di fiorentinità e di fiorentinità. Perché sì, Paratici, a differenza del mio libro, è vincere, non è l'unica, è l'unica cosa che conta, ma nel suo essere la sua unica cosa che conta, io credo che Paratici possa fare tanto e possa imparare tanto, secondo me. Io la vedo in questa maniera. Poi c'era, che aveva scritto, giallo bisogna sentire, buon viaggio bomber, io sono vecchio, tu venga a Piombino a firmarmi il libro. Aldo, te l'ho già detto, io do le mie coordinate, io sarò nella città di Monteverdi Marittimo, provincia di Pisa, dal 27 di luglio al 15 d'agosto, quindi in quelle date lì organizziamo una mangiata, io scendo a Piombino, si fa mangiata e tutto. Casomai si potrebbe organizzare una piccola presentazione al Campionbino e ci si diverte. Piasso ci dice, bruttissima notizia, ha combattuto come solo i guerrieri fanno. Assolutamente. Vi dico solo che il Bomber Viola ha mandato un audio, questo significa solo che ieri sera lui è andato a festeggiare la promozione di Montecatini in Serie A2 e sicuramente sarà tutto cotto, come tutto fritto come un tacchino. Allora, ottima regia della io ho un messaggio da leggere, mi è arrivato prima. Sarebbe figo se Antognoni si presentasse alla festa con i tifosi, non sul palco. Questo mi arriva da casa. Questo è vero, è tutto molto vero. Allora, ottima regia, mandiamo un audietto, vai, sentiamo un audietto.
6: Io vorrei sapere quale direttore sportivo sano di mente dichiara prima il suo budget ai giornalisti oppure i suoi obiettivi di mercato o le sue cessioni. Cioè, è follia pensare che un direttore sportivo sano di mente e bravo dichiari prima quanti soldi ha da spendere, così che poi magari gli tirano il collo per comprare giocatori. Quali obiettivi vuole andare a prendere, così magari gli aumentano anche i prezzi dei cartellini, e quali giocatori vuole vendere, così magari tocca svenderli più che venderli. Cioè, ma di che si ragiona, ragazzi? Un direttore sportivo deve sapere anche bleffare e deve tenere tutto nascosto proprio per questo.
5: No, assolutamente, deve tenere tutto nascosto per questo, ma oltre a questa roba qui, io mi fa ridere che ieri ho visto un post, no, perché qual è l'obiettivo, qual è questo, qual è quell'altro. Ragazzi, ma non è che, cioè, questo non è che è veramente piscia dal ginocchio, perché se no sembra veramente paratici siano di questi e piscia dal ginocchio perché deve raccontarci a noi tutte le cose. Sono finiti i tempi di Corvino dove diceva compreremo 170 milioni, spenderemo 180 milioni e poi ho preso Toledo. E ragazzi, non è così, cioè sono finiti i tempi di questa roba qui, ma per fortuna cioè, solo noi siamo appunto dentro questa appunto cioè, questa roba per cui bisogna raccontare tutto. Grande Baldi, la lista cresce, escono due nomi al giorno. Sì. Domani la posso stampare, domani la stampo e facciamo tipo Araldo della Signoria. Si legge tutto. Alla fine si fa chi saluta alla voce, dopo la fine della lista del calciomercato. Allora, cosa bisognava dire anche vogliamo sentire un altro audiolo?
7: Io, vabbè, sentiamo un altro audiolo. Vengo dai grandi festeggiamenti, quella squadra di basket ci sarà fatta, abbiamo vinto a Roma, siamo ne a due ragazzi finalmente e quei cugini e lei non l'hanno preso in tasca, sono rimasti in Serie B e quindi sto apertura a dire che sempre Antonioni, ma che palle Antonioni, ragazzi, è come Battistuta, a me interessa giocatori di ora, cioè del passato bene ricordarli eccetera, ma conta i giocatori d'ora per vincere partite e campionati, e i giocatori sono reliquie, grandi reliquie, perché Antonioni gli voleva un bene incredibile, ma basta, Antonio, se viene viene, se non viene pace, poco più.
5: No, ora questo non è vero, se viene viene e deve venire, se non viene pace mi dispiace, ho fatto anche la rima, perché è un po' così, cioè, se non venisse sarebbe un grande scandalo, cioè, sarebbe Nanni Morettiano, mi si nostra di più se vengo o se non vengo, cioè, a me questa roba qui non mi piace per niente, cioè io voglio vederlo Antonioni, io penso che con la Fiorentina, io ieri sentendo Paratici ho scoperto che Paratici è come voi, giustamente ambizioso e voglioso di vincere, io personalmente dico che sono, io ci credo. Voglio ridere, appunto sperare, quando io voglio vederlo Dodò che ride a Roma, perché uno mi ha mandato una foto di Dodò che ride. Intanto la Nazione oggi rilancia la trattativa per Coleoscio, io ve lo dico, a me Coleoscio mi piace un bel colpo, 8 milioni secondo me si spesi bene, e quindi diciamo che secondo me è tanta roba, cioè con le osso tanta roba laggiù, poi vediamo anche che cosa ci regalerà insomma anche questo mercato, poi vediamo e vedremo. Io comunque su Antonioni sono contento si sia un po' attenuata la polemica, perché appunto non lo so. Un tempo era la colazione con Bologna e guai che parla male di Antonioni, io non è che ne parlo male, non penso che non lo so, francamente non vi so dire, cioè io non penso che dire che quella roba lì sia patetica sia un'offesa, io non penso questo, penso che sia una cosa importante secondo me il appunto la presenza di Antonioni, questo è quello che credo io e che vedo io. Comunque volevo segnalarvi che nel mio giochino dei pronostici sono al quarto posto e andiamo verso grandi, quindi se qualcuno vuole consegnarmi i pronostici di oggi, bene. Vi leggo tutti i giocatori che sono stati avvicinati alla Fiorentina quest'anno: Cancellieri, Belgali, Bandà, El Shaarawy, Kostic, Torsvelt, Lorienté, Volpato, João Mario, Alaibegovic, Gustavo Sá, Okoli, Bento, Della Rovere, Ekelenkamp, Vasquez, Icardi, Miretti, Dragušin, Birchiebo, Pinamonti, Coleoscio, Maier, Cambiaghi, Musà, Kawasantos, Pellegrino, Vieri, Oberto, Mandas, Favasuli, Ruggeri, Onahi, K, Kanté, Bernabé, Dominguez, Ela Yahuni, Kessi, Rugani, Baroni, Noah Lang, Revivo, Arnau Martinez. Questi sono quelli della lista di oggi. Quanti siamo? Oltre 40 forse. Dario, onore il padre. Ma certo, ma ragazzi, ma appunto onore il padre. Io, siccome è il padre, io il padre gli dico quando sbaglia, secondo me, no? Cioè, anche nelle parabole divine ai padre si dice quando sbaglia. Si può tirare i capelli e dirgli, oh padre, stai sbagliando. Tipo il padre, quello del figlio il prodigo, che ha tutte varie sue teorie e quant'altro. Il padre del figlio il prodigo, quando sbaglia, il figlio glielo dice. Quello è. Cioè, ragazzi, noi bisogna, secondo me, andare in questo senso. Qui opinione appunto mia, ma mi fermo là, datemi pure del gobbo, ma l'unica società importante che è riuscita a non avere problemi con le bandiere è stata la Juventus con Del Piero, che gli ha detto grazie, arrivederci. Le bandiere sono spesso un bel peso, vedi Totti, sì, ma ora Totti ci si è avvicinato però un po' al mondo Roma, quindi questo è un po' un mondo diverso. Allora regia, abbiamo un audio? Se abbiamo un audio mandiamolo e poi chiamiamo l'ospite.
8: Buongiorno Dario Palli, la conferenza stampa di ieri, 98,5% non ha detto niente, ma è giusto così. Mi sono piaciute solo due cose: una, che ha finalmente detto e chiarito che se arrivi ottavo hai fallito, alla faccia di tutti i mediocri tifosi del presidente e di quelli che godono quando si arriva ottavi. Me lo ha detto ufficialmente: se arriviamo ottavi la stagione è fallita, quindi la Fiorentina deve puntare dal settimo in su. E la seconda è che finalmente si sente parlare un bellissimo accento piacentino romagnolo, non se ne può più di questi romani borgatari che a malapena sanno parlare in italiano. Il romagnolo è troppo troppo più bello.
5: Totalmente più bello, ma soprattutto come cantava il grande Alberto Fortis, il gigante Alberto Fortis, cantava una canzone che si chiama Io vi odio voi romani, io vi odio tutti quanti. Aspetta, ora riprendo il testo. Voi romani. Devo dire che questa è la canzone che io ascolto quando litigo con Giuseppe, quando litigo. Io ho un collega a Borgataro romano, si chiama Emiliano, il mio migliore amico. Mi fa incazzare tutti i giorni, e quando mi fa incazzare io canto e vi odio voi romani, io vi odio tutti quanti, brutta banda di ruffiani ed intriganti. Sì, è vero, la frase, diciamo, il parlare di paratici è bello. Luca fa il ricordo di Igor Protti, c'è stato un grande del nostro calcio, assolutamente mi unisco a lui. Sì, Massi, beh, l'abbiamo già ricordato, lo ricordiamo un'altra volta, Igor Protti anche con Massi da Quarrata. Vado a salutare il mio amico e ovviamente collega di RTV 38, che stamani l'ho dovuto tirare giù dal letto presto, che è Pietro Pellicciari. Buongiorno.
9: Sì, Dario, lo sai che non.
5: Ma no, in realtà ti sei svegliato, mi hai detto che ti svegliavi autonomamente, quindi mi sento meno in colpa. Quindi
9: no, è vero,
5: io. Ecco, quindi la colpa non è mia. Però Pietro, la prima domanda è: da che parte stai rispetto alla conferenza stampa di ieri? Stai dalla parte di quelli che non ci hanno detto un cazzo, ma va bene così perché quale direttore sportivo non deve dirci niente? O sei della fazione, come tanti ascoltatori, che dicono: ah, non ci hanno detto, ma bisogna sapere budget, obiettivi e quant'altro? Io penso che, sfruculiando nelle parole, però io poi dimmelo anche te, tipo l'ottavo posto non ci cioè non è una soddisfazione, il godere a novembre non a luglio, la risposta è stata data a te, secondo me è stata abbastanza diretta anche sulla scelta di Grosso, quindi non lo so, dimmi te da che parte ti schieri e se sei nel team ci piace come Parati ci parla.
9: Allora, io devo dire che ho cambiato idea nel

0: e quindi facendo un lavoro editoriale me la sono risentita tutta, ma anche più di una volta. E lì ho capito che effettivamente sotto la superficie di il nuovo building, oppure insomma tutti degli inglesismi che sono entrati dentro, che ci hanno fatto anche sorridere un pochino, c'era della grande sostanza. E quindi sì, io la penso più come la parte, insomma, se si scava sotto questa superficie, se si interpreta le parole da quel preferisco fare una volta 14esimo, poi sesto, quarto, terzo, a semplicemente la risposta alla domanda finale, insomma all'osservazione più che alla domanda finale di Scanagatta, in cui lui appunto fa quel discorso di non volere illudere la gente, di sognare, cioè da sognare, di lavorare per sognare a novembre, e poi non solo, e poi dice proprio che senza la società, senza aver fatto una società forte, non si fa niente. Ecco, lì secondo me c'è tanto, soprattutto se ci si
1: c'è tanto, ma secondo me azzera un po' gli ultimi 7 anni. Io non so se te l'hai vista così.
0: Lo stavo dicendo, soprattutto se ci si guarda diciamo dietro, e quello che è successo, ecco, succedeva esattamente l'opposto. Cioè io veramente ieri, credo, scherzavamo l'altro giorno nella con Flavio Nissanti nella live del martedì sera, su quante volte sarebbe stata pronunciata la parola ambizione. Ecco, credo non sia mai stata pronunciata se non lateralmente a un certo punto, e questo segna la differenza totalmente rispetto all'anno scorso e all'anno prima. Cioè i discorsi generici sono saltati, cioè si preferisce non andare sul giocatore singolo invece di insomma attaccare, insomma, Nico Gonzalez resta al 99%, cioè è proprio un altro modo di comunicare. Ci dobbiamo abituare, forse sì, non è così immediato, forse sì, però sicuramente secondo me ci dà un altro livello di professionalità,
1: ma anche di credibilità, secondo me, Pietro. Io non so se te la penso così.
0: Credibilità e di professionalità all'esterno. Sì,
1: anche solo perché, cioè, se lui avesse fatto vogliamo fare meglio dell'anno scorso, siamo arrivati ai 14esimi, che significava arrivare ai 13esimi, cioè quello, e poi spenderemo 100 milioni di euro, e poi mi sembra che, al di là della quantità di inglesismi superbe che ha utilizzato, ci abbia dato un là importante. Poi non so, dimmelo anche te se la pensi, che è quello su il fatto che comunque sia, appunto, cioè lui guarda una Fiorentina che diventi competitiva negli anni, cioè quando è stata fatta la domanda su Bologna, Como e Roma, lui la Roma l'ha tolta, ha detto Bologna e Como, due società che hanno lavorato bene, la Roma erano 7 anni che non andava. E poi ha dato, secondo me, una legnatina, diciamo così, a tanti anche dei nostri colleghi che dicono perché i giocatori non vogliono più venire a Firenze, perché la Fiorentina arriva 14esima. E quindi ti chiedo, secondo te la Fiorentina, come dice lui, ha ancora appeal, e quella appeal lì?
0: Sì, allora, quella l'ho vista come una frase molto politica, cioè lui pensa quella cosa lì, ma sa benissimo, cioè un secondo dopo ti ha aggiunto: certo, se non fa la Champions non è che sei attrattivo come una squadra che fa la Champions, anche se non ha la storia della Fiorentina. Quindi è chiaro che se non fai le coppe europee, se arrivi al 14esimo, ma sei la Fiorentina, comunque un margine di convincere qualcuno in più rispetto, insomma, a essere il Lecce, il Monza, o dimmi su chi vuoi, insomma c'è, questo è evidente. Però chiaramente un secondo dopo ti ha detto: certo, se non fa la Champions sei meno attrattivo, e quello per forza. Cioè io credo che se si legge tra le righe di quello che ha detto, lui sia stato anche molto più sincero di quello che ci si aspettava. E poi non ci ha detto di giocatori, non ci ha detto di aver fatto

0: dire insomma, perché alla fine Totò ce l'ha detto che vuole andare via, che lui lo accontenta. Ken ce l'ha detto che tutto sommato sarebbe felice che restasse sia lui che la società. Undur ce l'ha detto che, come avevamo intuito, lui strapete per Undur. Insomma, ce l'ha data l'indicazione. Poi non è entrato nelle cose più particolari, ma mi sembra che legittimo, insomma, pensandoci dopo, perché che va a dire che De Gea è sul mercato, così se qualcuno lo vuole t'aspetta.
1: Sì, almeno sa da andare dai procuratori, certo, svelare tutto.
0: Quello è come no, il discorso chi fa l'esempio giustamente, e ne sa molto su di me, pensa che di te, no? Sul discorso della vendita della società, ecco, se la società fosse vendita, l'ultima a saperlo saremmo noi, perché proprio è fuori dalle leggi del mercato, no?
1: No, però giustamente tira avanti la politica del non raccontare niente, anche quello, no? Perché se si mettesse a raccontare, a dire ah no, perché la società, i commissari vogliono tirare indietro, idem sulla sponsorizzazione, credo, no? Quando gli è stato chiesto la roba dello sponsor sulla maglia di Mediacom,
0: stanno cercando. Stanno
1: cercando nuovi asset, stanno cercando nuove cose, insomma.
0: Cioè, voglio, sostanzialmente ha detto ce li mettiamo fino a che non si trova un altro, ci mette questa risposta tradotta, e ci va bene, insomma, ci mancherebbe.
1: Quello ci va bene. Senti, andiamo al tema attivo.
0: Onestamente lo sponsor sulla maglia non mi appassiona più di tanto.
1: No, nemmeno a me, ma anche il tema, la presentazione della maglia dentro l'albergo non mi appassiona per niente.
0: No.
1: Non è un tema che mi... Ecco, io invece però ti voglio chiedere tuo pensiero sulla vicenda Antonioni, anche alla luce delle parole di Ferrari di ieri. Io ti dico rapidamente la mia. Io ho detto che le parole di... cioè Giancarlo Antonioni per me è libero di fare e dire quello che vuole in quanto appunto divinità. Secondo me è consigliato male. Secondo me le parole in Regione Toscana mi sono suonate un po' patetiche, devo dire, perché lui parte da una posizione secondo me di vantaggio, dove la Fiorentina lo ha messo alla porta, dove la gente gli vuole bene nonostante la Fiorentina l'abbia messa alla porta e quant'altro, e più parla più diventa parla praticamente a svantaggio suo, non si fa altro che male a parlare. Ieri Ferrari giustamente gli ha detto quello che penso, che la festa è della Fiorentina, non di Commisso. Ti aspetti dei cambiamenti e soprattutto te che ne pensi di questo?
0: Allora, io onestamente il discorso della festa della Fiorentina non di Commisso lo capisco, ma mi sembra una bella frase molto retorica, molto da slogan. Sì, è vero, certo, ma ci sono le persone di mezzo. E poi allora io la vedo così, ho riassunto il pensiero in questa situazione qui. La Fiorentina poteva avere la possibilità di avere ragione al 100% in questa situazione qua. Bastava che invece di mandare la mail o il messaggino asettico con scritto signor Antonioni, la invitiamo alla festa della Fiorentina, ecco, Ferrari avesse alzato il telefono, avesse detto a Antonioni quello che ha dichiarato a mezzo stampa il giorno dopo che era uscito Antonioni con questa dichiarazione, cioè le cose sono cambiate, la festa della Fiorentina non è commisso, tendiamo una mano, chiudiamo la vicenda, andiamo oltre, eccetera eccetera. Se avesse fatto questa roba qua, ecco, la Fiorentina oggi avrebbe ragione al 100%, perché oggettivamente non è da persone diciamo mature portare avanti una discussione in quei principi lì. Diversamente, così credo che siano passati al 50-50 dal momento in cui la Fiorentina non è stata capace di seguire le regole minime di un'etichetta, cioè che in queste situazioni uno non vale uno, cioè se io sono stato una bandiera di qualsiasi squadra, anche del...
1: Cioè, dici Antonioni non può essere trattato come Guigò, per esempio, come Piangerelli.
0: Come dimmene uno, non voglio offendere nessuno, quindi non può essere.
1: Come Cocorin.
0: Come Cocorin, esatto. Se la prima ti avesse invitato Cocorin, probabilmente l'avrebbe fatto con la stessa forza. E non va bene, capisci, che è proprio una roba sbagliata nella grammatica. Non va bene, perché io poi posso avere anche il diritto a offendermi. Perché quello che ha detto Tony, quello, ma chiunque, in qualsiasi situazione, se io ho fatto la storia tra 50 anni, avevo fatto la storia di RTV 38, non lo so, penso di no. E poi al centenario di RTV 38 mi invitassero con le stesse modalità con cui invitano uno che è venuto una volta o due o un anno in trasmissione, un pochino mi girerebbero i coglioni. È detto in francese, perché ho visto, insomma,
1: sì, ma qui si può dire, si può utilizzare
0: in francese. Esatto.
1: Sì, questa è una trasmissione molto molto francesizzata. Sì.
0: Quindi siamo arrivati a 50 e 50. Credo però anche, e lì ti do ragione, che più Antonioni parla, più porta la sua percentuale sotto il 50. 49, 48, tutte le volte rilascia una dichiarazione, perché peggiora un po' la cosa, dicendo non tornerò mai indietro. Io credo che alla fine in qualche modo la situazione si riuscirà, e Antonioni il 29 di agosto ci sarà, e che sia perché lo chiama qualche altro peso importante, che sia Baggio, Batistuta, Rui Costa, faccio nome a caso, e gli, insomma, lo stimola un po', che siano i tifosi che alla fine lo convincono, che non lo so, che sia la società che in qualche maniera fa questo passo avanti ancora di più, non lo so, però io credo che alla fine Antonioni ci sarà, e sarebbe meglio per tutti questa cosa qui. Però io la vedo così, ecco, la Fiorentina ha perso una possibilità, bastava seguire le regole base. Etichetta, questo è quello che penso.
1: Ah, quello, su questo mi trovi d'accordo, mi trovi assolutamente d'accordo con te. Su Protti non te lo chiedo neanche, perché te, calcisticamente, te di calcio tu ne avvici più di me, però hai la stessa passione per il passato e per quel romantico che il calcio di Protti aveva, insomma. Non ti chiedo niente, perché appunto so che abbiamo la stessa opinione su questo. Cioè, era un po' appunto lo zar, era un qualcosa di che un calciatore, te ne cito uno, Miccoli piuttosto che Maresca,
0: quelle
1: piuttosto
0: figure che sono andate spegnendosi nel nostro calcio sempre di più, e quindi è un peccato, perché quantomeno l'esempio, la testimonianza importante che venga portata avanti, nonostante, insomma, non ci siano più queste figure così, no? Il bomber di provincia non esiste praticamente più, se non in alcuni casi, perché molto spesso sono tutti dei parvenu, delle comparse che arrivano, se ne vanno, sperando che siano forti. Il mio calciatore preferito nella storia, diciamo, della mia giovinezza, è stato Antonio Di Natale, e tuttora probabilmente è uno dei calciatori di questo, e è molto assimilabile come storia. Protti ancora di più, perché Protti poi arriva in una piazza come Livorno, che è un mondo a parte. Livorno è una storia a parte, è la città di Porto che si personifica anche nella squadra, nel calcio. Cioè, Livorno sembra Tortuga, sembra arrivare una città dei piatti. Sì, perché così lui era andava un pirata, anche dalla figura.
1: Sì, da capelli anche.
0: Sì, e quindi, capito, sono quelle robe veramente di un calcio senza fare retorica, marcia, perché non se lo merita, però su quella roba di un calcio che oggi non c'è più, e che veramente forse ci aveva qualche valore in più, senza stare a fare, insomma, richiami inutili e retorici. E poi, insomma, quando uno se ne va così, dispiace ancora di più, perché chiaramente lo viviamo molto spesso anche su delle persone che conosciamo, purtroppo.
1: No, quello sicuramente no, ma infatti
0: sappiamo quanto è devastante una roba così, quindi al di là della figura, al di là di tutto, è veramente un peccato.
1: Assolutamente, sono d'accordo con te, sottoscrivo tutto. Pietro, ti lascio al tuo lavoro, grazie mille per essere stato qua e per esserti concesso alla mia mattina. No, risuccederà tra qualche tempo, quando ti risveglierai alle 9:30, perché te sei un uomo della notte, sei un lupo notturno, possiamo dire un pescatore della notte sei, a differenza mia. Io invece ho letto molto presto per guardare le partite, quelle tipo stanotte mi sono concesso un po' in secondo tempo alle 5, anzi alle 4 e qualcosa di Messico Corea del Sud, ma quella è solo semplicemente una mia passione.
0: Magari andando a letto, quella guardando al sabato, insomma, capisci. Siamo molto compatibili da questo punto di vista.
1: No, non siamo compatibili, però ci vogliamo bene lo stesso. Pietro, grazie mille, ciao.
0: Ciao Dario, grazie. Ciao.
1: Allora, per me doveva fare il nuovo presidente la telefonata, non Ferrari, è vero anche questo. Non ha detto che il prossimo anno si va dal settimo in su, ha detto che se rimaniamo sempre piatto il ottavo posto non va bene. La cosa bella che ha detto ieri Paratici è che prima ci deve essere una società forte e poi piano piano la squadra, ognuno fa quello che vuole. Lorenzo CDP Dugnano, è vero. Baldi, ma per la presentazione delle maglie, se nulla riguarda qualcosa verrà fatto in una delle piazze storiche di Firenze, io oggi ho letto in un albergo sulla Nazione, però era la Nazione, lo diceva. Baldi, domani a casa mia al doccia, don't be flat, don't be fashion, don't be emotional, be paratici. No, domani andiamo dritti. Giuseppe dalla Spagna, se mi è consentito, da cecinese viveva il paese con grandissima umiltà e con grande disponibilità verso tutti, persona eccezionale, ancora più sportivo, dai valori introvabili. Grazie di tutto Igor, buon viaggio Giuseppe. Buongiorno Costa, c'è Costa, mi dice, da uomo di comunicazione come sei? Ora, io di comunicazione, io comunico poco, già intanto mi si è svegliato stamattina la seconda sveglia. Mi dici la differenza tra dire la Fiorentina non è in vendita e dire che abbiamo ricevuto delle proposte ma le abbiamo respinte al mittente? Ce l'ha una grande differenza, Costa, ce l'ha, perché la uno è appunto dire non è in vendita e ci siamo noi, la due è dire qualcun altro è interessato, io l'ho venduta, e siccome c'è quindi c'è appunto una parte di, cioè avrebbero raccontato che ci sono state delle offerte e c'è una parte di Firenze che ce l'ha con loro e quindi si sarebbe legittimato il fatto che loro appunto erano vicini a poter andare via, ma invece hanno rilanciato la cosa. La mail inizia con il presidente della Fiorentina e lieto di invitare, quindi l'ho invitato quello con cui ha discusso. Diciamo, ecco, qui il punto è proprio questo. Forse il nuovo presidente della Fiorentina doveva alzare il telefono con Tognoni, doveva, perché appunto le colpe dei padri non ricadano sui figli, come diceva qualcuno in passato, e quindi a maggior ragione doveva casomai alzarlo lui il telefono o alzarlo la moglie direttamente e dire ci interessa, dato che comanda lei, ci interessa di qua e di là. Andiamo con i messaggi che abbiamo, dai, e poi ci salutiamo.
2: Oh Baldi, io veramente. Oh. Trotti, Maresca. Ma siete, che non te l'ho mai visto giocare Trotti. Vai.
1: Ma vedi, non capisci
3: Marco
1: nulla.
3: Da Cantù, su Antognoni dico che secondo me è stato un po' troppo viziato dal mondo Fiorentina in tutti questi anni. Bisognerebbe che facesse anche un po' un bagno di umiltà, dal mio punto di vista, forza della sempre.
1: Aspetta un secondo, regia, aspetta un secondo, poi mando l'altro. No, allora, io voglio dire questo. Allora, il primo ascoltatore si chiama Christian, mi sa che ha dei problemi con l'impianto acustico. Ci sono delle bravissime aziende, io non ho mai paragonato Protti a Maresca, specialmente in un giorno come questo. Ho detto che Protti, a differenza di Maresca, era una bandiera di un calcio e non c'era più. Protti, a differenza di Miccoli, è una bandiera di un calcio e non c'era più. Se non capisci quello che cazzo dico, ascolta per bene, porca la grande puttana. Metti bene il telefono, metti bene la radio, accendi bene il volume, riascoltatelo in podcast, perché se no, anche ieri, se no, o c'ho dei problemi al microfono, ma siccome penso di non averli, io non l'ho detta quella cosa lì e non ti permetto di dire che io l'abbia detta. Io ho detto un'altra cosa, riascoltatela bene. 9:34, purtroppo sono un po' sofferente di una forma di controllo smanioso di quello che dico, quindi so bene cosa ho detto e non ho mai paragonato le due cose. Ho paragonato il fatto che uno come Protti non è, in quel calcio lì di quegli anni lì, è sicuramente stato un simbolo molto più dei Maresca, dei Miccoli, di tutta quella roba lì. Ho fatto un paragone su questo e te mi hai messo in bocca parole che non ho detto e non te lo permetto. Io non ti permetto di mettermi in bocca parole che io non ho detto. Questa è una roba offensiva e anche attiva. Quindi ascolta bene la prossima volta prima di mandare un messaggio. Io non mi incazzo mai. Mi potete offendere anche la mamma, lo sapete. Ma mettermi in bocca parole che io non ho detto, questa cosa no. Perché mi fa incazzare come una bestia. Mi fa incazzare come una bestia. Fine. Riascoltatelo poi cosa ho detto. Scusate, perché mi sono... Questa roba qui mi manda il manicomio. Mettermi in bocca parole che io non ho detto. Non lo permetto questo. Perché è una cosa sbagliata e che a Firenze fanno in tanti. Ascoltare quello che ho detto, specialmente in un giorno come questo. Ecco, allora ci si saluta e ci si ringrazia. Ci si vede domani per chi vola a doccia alle 6 con Bernardo Brovarone, Flavio Ognissanti, Manfredi Fontello si presenta. Vincere non è l'unica cosa che conta. Se volete, ovviamente. Ascoltare e vedere la cosa, insomma, vedere la cosa dove venire in presenza. Poi si beve, si mangia, se per chi vuole, domani a doccia a Sesto ci si vede. Questo è il libro. Se lo volete comprare su Amazon, mi fa un piacere, fate le recensioni, è importante. Mi avete fatto un nervosire, è stato incredibile. Ringrazio la Sara. Ci chiudiamo con un messaggio e poi la linea a chi si compra. Ci si vede lunedì. Ciao.
4: Grande Dario, per fortuna non solo Vannacci si mette a scrivere libri. Ti leggerò con curiosità, ma ti ricordo che nel mio caso vincere conta, perché se tifo Fiorentina lo devo a mio padre, bergamasco, fulminato dalle vittorie di quella viola del 56. Un saluto a tutti. PS, sono stato a Firenze per il calcio storico e ho visto gran poche maglie della viola in città. Dai, dai, che vincere conta.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'813-4787. 813-4787.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 813-4787.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
4: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
0: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre, di Bari e Livorno, che da tempo lottava contro un tumore al colon. In una recente intervista aveva parlato della malattia come di una partita iniziata sotto 3-0 da affrontare con la stessa determinazione che lo aveva accompagnato in campo. L'ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia Noemi. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi presso il cimitero di Cecina.
5: Che dopo la prima prova di italiano, la maturità 2026 prosegue con la seconda prova scritta per gli studenti del liceo classico, una versione di latino su un testo di Quintiliano. Allo scientifico, prova di matematica basata sul livello del lago di Bracciano e lo studio di funzione. E ancora scienze umane al liceo delle scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico, indirizzo amministrazione, finanza e marketing, discipline turistiche e aziendali per gli istituti tecnici del settore economico, indirizzo turismo, progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo costruzioni, ambiente e territorio. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo. 4 ore al classico, 6 ore allo scientifico, 18 ore distribuite su 3 giorni per l'artistico.
6: L'Italia è nella morsa del caldo. Con l'espansione dell'anticiclone africano, la penisola sarà attraversata da un'ondata di calore che farà schizzare in alto le temperature, che raggiungeranno diffusamente i 35 gradi, con picchi anche di 37 e 38 in alcune città. Il picco massimo è atteso proprio durante il weekend del 20 e 21 giugno, quando in 5 città scatteranno i primi bollini rossi di quest'estate, secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute per le ondate di calore. Si tratta dell'allerta di livello 3 del Ministero della Salute, quella massima prevista.
5: I negoziati previsti oggi in Svizzera sono stati rinviati, lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano J.D. Vance non si sarebbe recato. Per il momento non partirà per la Svizzera, aveva detto un portavoce. Anche a Teheran era stato comunicato che non c'è nulla di confermato sul viaggio della delegazione iraniana.
6: Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre del 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno.
5: Mondiali 2026, il Messico è la prima nazionale qualificata ai sedicesimi grazie alla vittoria per 1-0 contro la Corea del Sud. Il Canada vince la sua prima storica partita in un mondiale e si prende la vetta nel gruppo B. Nello scontro diretto con la Svizzera, che ha travolto 4-1 la Bosnia, basterà un pari per mantenerla. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina.
8: Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
11: Siamo tutto questo.
10: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Oh, grande Tommaso.
13: Pietro.
12: Allora?
13: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
12: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
13: Ma davvero?
12: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
9: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: possibile.
1: Extra Viola, il nuovo appuntamento quotidiano che unisce RTV 38 e Radio Firenze Viola. Dal martedì al sabato, dalle 21 alle 21.30, in diretta con Lorenzo Marucci, Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.

0: compra.
1: Duratura e competitiva.
2: Ma io da questa conferenza stampa non mi aspettavo niente di più.
3: Abbiamo l'obbligo di dare fiducia a Joseph Commisso, almeno per un po' di tempo.
4: Piuttosto, parliamo di cose serie dove invece si può fare la differenza.
5: La conferenza stampa di Paratici.
6: Possiamo essere una squadra e un club, e vogliamo essere un club che compete negli anni. Credo di avere una mentalità molto competitiva. Non accetto da me stesso di arrivare 4 anni di fila ottavo. Non l'accetto da me stesso, quindi non l'accetto per il mio club. Posso accettare di arrivare una volta 14esimo per prepararmi ad arrivare 6º, 4º, 3º.
7: Ed è sicuramente una riflessione molto giusta e pertinente la tua.
8: Chi si compra?
9: Eccoci, qui c'è discussioni che partono, che continuano mentre stiamo per entrare in diretta, perché oggi c'è il tridente d'attacco con il grande Fabio Ferri. E lo straordinario Francesco, benvenuto. Gobbo. Beh, io sono nel mezzo e faccio la parte del, come si dice, del vigile urbano che dà la palla a una e la palla all'altro, come farebbe Stefano Cherubini, tra l'altro, oggi in versione Nicolò Santi, e ottimo anche lui. 348 75 13 933 per i vostri messaggi audio di testo, 055 77 11 171. Marce altissime, perché se Dio vuole c'è di cui qualcosa di cui parlare, quindi si può anche superare un po' la versione pop di questa trasmissione, anche se ci garba, quindi probabilmente la porteremo avanti anche oggi. Tra l'altro ho fatto dire anche i film preferiti a Viviano, l'altro
10: ottimo,
9: giorno.
10: Ottimo.
9: Che ha detto, non mi ricordo, sicuramente Le ali della libertà,
11: bellissimo,
9: che era stata una diversi avevano chiamato
11: clamoroso
9: questo film. Ha detto Amici miei, di sicuro, e poi qualcos'altro non mi ricordo, ma soprattutto mi ha stupito perché ha fatto partire una bambola sui libri, perché lui dice io leggo 20 libri l'anno, e quindi
10: rispetto alla media dei libri letti dagli italiani,
9: beh, che sono 0,5
11: 20 forse in tutta la vita, forse
9: 20 tutta la vita,
11: considerando i promessi sposi,
9: sì, considerando quelli obbligatori per scuola, uno arriva alla fine del liceo a 19 e poi uno in tutta.
11: Ti posso dire la sincera verità, Fabio? Sei troppo ottimista sui 20 libri letti dalla media degli italiani,
10: una media di 80 anni di aspettativa di vita, cioè non è uno sforzo impossibile,
9: no,
10: ecco,
9: non è impossibile, però secondo me sei assolutamente fuori media.
10: Beh,
9: detto questo, permettetemi di salutare a distanza Igor Protti, che purtroppo ci ha lasciato stanotte, ci ha lasciato tra l'altro con un messaggio suo, che ha voluto, evidentemente sapendo di avvicinarsi al momento della dipartita, tramite social la famiglia l'ha reso noto. Io sono legata a Igor Protti, inteso per un attaccante che tra l'altro è l'unico attaccante insieme a Hubner ad aver vinto tutte le classifiche capocannonieri nelle serie professionistiche, quindi sicuramente un attaccante che ha fatto la storia del nostro campionato, ma che come tanti di quella generazione sono rimasti un po' nella nicchia, no? Perché ai tempi gli attaccanti forti erano
10: ce
9: n'era uno per squadra, quindi Protti, che era un attaccante bello anche da vedere, segnava in tutti i modi, non ha avuto forse lo spazio che avrebbe avuto magari nel calcio di oggi. Lui ha vinto il capocannoniere anche in Serie A col Bari, quindi pensate anche che valore potesse avere conquistare la classifica cannonieri con una squadra come il Bari, e soprattutto era una persona, come nei calciatori attuali se ne vede sempre meno, no? Capace di parlare anche di altro oltre che del semplice calcio. E quindi abbracciamo la famiglia a distanza, ricordato anche sul sito firenzevola.it Lorenzo Marucci, come lui abbia vestito anche la maglia della Fiorentina in un torneo di Viareggio in prestito, quindi per un brevissimo momento anche vestito di viola, ma questo ci interessa, è giusto veramente, perché non conta nulla davanti a quello che è successo. Se ne va a 58 anni, quindi insomma sicuramente molto prematuramente rispetto a quello che è l'aspettativa di vita. E niente, scusate, ma era per poter iniziare poi dopo a cazzeggiare come ci piace, ma un momento serio intorno a un nome come quello di Igor Protti era necessario anche in questa trasmissione. Caro Francis,
11: eccoci,
9: caro
11: qua.
9: Fabio, la Francis ieri era alla conferenza stampa, quindi ha potuto sicuramente seguire anche la mimica dei dirigenti che si sono avvicendati nelle risposte, quindi Ferrari E Paratici, io e Fabio l'abbiamo ascoltata ovviamente in formato smart, esatto, però è stata una conferenza lunga, come era da attese fondamentalmente, forse l'unica attesa che è stata confermata, almeno sì, l'attesa popolare, perché poi anche noi non è che avessimo, io almeno personalmente non avevo tanta attesa più di quello che poi è stato detto, cioè a me c'è un paio di passaggi che mi hanno confermato delle cose che avrei voluto confermare, cioè il fatto che mi sembra che Paratici abbia assolutamente carta bianca davanti a quello che c'è da fare dentro la Fiorentina, e questa, se vogliamo, è una notizia, perché c'è stata una grande narrazione intorno al fatto che lui non ce l'avesse questa carta bianca, e ieri secondo me ha confermato che invece gli è stata concessa. Oltre a questo, mi è sembrato che sia stato veramente molto critico, autocritico se vogliamo, diciamo critico, su quelli che sono stati gli anni precedenti al suo arrivo. Ha detto fondamentalmente che la dirigenza è da rifare tramite la scelta di dirigenti competenti, e questo mi sembra una frecciata abbastanza forte nei confronti anche di chi aveva accanto, se vogliamo. Inoltre ha detto, ha usato la parola competenza che qualcuno a noi ha voluto criticare, no? Negli anni, quando noi si diceva competenza, dobbiamo scriverlo, visto che ci facevano nonna che palle fate, non è vero che non c'è, non è vero e non c'è, poi lo dice il più importante dirigente attuale della Fiorentina e tutti bravo, grande, allora forse, non dico che avevamo ragione anche noi, ma forse la direzione che abbiamo dato anche a questa trasmissione non era così sbagliata. Oltre a questo c'è stata questa frase che ha rilasciato a proposito dei piazzamenti, ha detto: io non sono venuto qui per fare 4 anni l'ottavo posto. Altra frecciata, secondo me, perché nella narrazione degli ultimi anni, per la Fiorentina formato famiglia, il fatto di arrivare settimi, ottavi o noni era un qualcosa da quasi da anche sottolineare piacevolmente, mentre lui mi è sembrato uno che dice sì ragazzi, occhio, perché arrivare 14esimi è anche possibile, ma se arrivo 14esimo un giorno, poi dopo il giorno dopo voglio arrivare, ha detto queste parole, sesto, quarto, terzo, cioè quindi è un obiettivo, un'ambizione molto molto alta. Altra cosa che da questi microfoni spesso e volentieri abbiamo cercato di sottolineare. Palla a voi, io questi due aspetti secondo me sono quelli fondamentali, più il fatto della carta bianca. Non so se a voi vi è rimasto qualcos'altro. Oggettivamente non mi aspettavo che parlasse di budget, perché sarebbe stato stupido. No, certo. Non mi aspettavo che avrebbe parlato di obiettivi di mercato, perché sarebbe stato stupido in pieno mercato. Detto questo, che ne pensate?
0: Vuoi andare tu, dottor Ferri? Vai, lascio a te la parola.
9: Sì, basta, poi ti fai male a vedere queste
10: no, highlights. No, poi in realtà l'ho già visto. Quindi.
9: Ecco, basta.
10: No, sono abbastanza d'accordo con te, cioè nel senso non avevo aspettative superiori rispetto a quanto poi è venuto fuori nel corso della conferenza stampa. Sono d'accordo nel te nel dire che...
9: Nel te?
10: Con te.
9: Ok.
10: Poi te, come si te. Scrive? Tea... T-H-E, te con l'accento.
9: Perché sei un britannico, credo che devi scriverlo T-E-A.
10: Penso di sì, però al di là di questo.
9: Vabbè.
10: Però appunto.
9: Grazie di questo spunto.
10: Anche su questo, ovviamente, poi ci rivolgeremo a Paratici, essendo un termine inglese. Però no, non avevo aspettative superiori.
9: Cosa arriva su quello, non ti preoccupare.
10: No, infatti.
9: Arriva il treno.
10: No, se si vuole parlare di termini inglesi, almeno c'è qualcuno che
9: sbuffa, diciamo.
10: Ci può dire, ci può dire come si scrive te. No, tutte le mischierate eventuali. No, mi è piaciuto quel passaggio, sinceramente. Mi è piaciuto veramente tanto, perché è un po' quello che... appunto, ma non per dire noi l'avevamo detto, perché
9: no, esatto.
10: Se ne frega sostanzialmente, a me non me ne frega niente, però ecco,
9: però l'avevamo detto.
10: Qua alla nostra sinistra c'è il profeta della crescita, il buon Francesco, che tante volte ha detto se tutti gli anni ti fermi a quello scalino là della conference senza mai fare un passo avanti, senza mai progredire, allora la tensione evolutiva di questo club non c'è, non esiste. E quindi penso sia un messaggio che arriva fuori dalle porte del Viola Park, ma che sta anche dentro le porte del Viola Park, che sia, come dire, non so se una strigliata, una tirata d'orecchio, una richiamata all'ordine, però un messaggio mandato a tutti, anche su il tipo di impegno, il tipo di lavoro che si vuole all'interno del Viola Park. Mi pare si sia parlato di, insomma, concetti come competenza, appunto, di tutto questo, come a dire che dentro la Fiorentina da oggi in poi ci vogliano gli anelli con brillanti.
0: Tra l'altro, guarda, secondo me, non per fare un'analisi di quelle che poi sono state le domande, ma considerando anche l'insistenza con cui in molti hanno provato a strappare da Paratici uno spoiler su certe dinamiche di mercato, la conferenza stampa avrebbe potuto durare anche molto meno, nel senso che
9: una decina di minuti.
0: Era chiaro che non ci sarebbe stato da parte di Paratici nessuna concessione. A me, diciamo, da un lato ovviamente mi rende felice sentire da un dirigente attuale della Fiorentina un'inversione comunicativa così netta, che poi ovviamente questo lo sappiamo benissimo come funziona, non è tanto il cosa dici, ma è il chi lo dice. Quindi è come quando la curva si esprime su certi pareri, arrivano i tifosi anche radiofonici tutti a dire sì, la curva ha detto bene, ha detto bene. Se la stessa cosa la dice un altro o altri, magari appunto si prendono di Gobbi, di Rosiconi, di Gufi, eccetera eccetera. Per cui ben venga che il massimo dirigente di campo della Fiorentina si esprima in questo modo, che annienti un certo tipo di narrazione che ha fatto cullare la Fiorentina stessa e parte dell'ambiente in questa decrescita infelice, e che ha portato a considerare la Conference, i 65 punti, le finali perse come un grande traguardo. È stato un traguardo tutt'altro che grande, è stato un traguardo imbarazzante, dove uno si è, diciamo, talmente tanto addormentato sul letto dell'accontentarsi di certi trofei che, come avrebbe dipinto Goya, poi ha generato un mostro. Cioè l'idea è la dimensione della Fiorentina sia quella da ottavo posto. Io non mi metto a fare la classifica perpetua o la classifica dell'era commisso, dico solo che dovrebbe essere umiliante per un ambiente venire superato in 10 anni, prima dall'Atalanta, poi dal Bologna e poi dal Como. Dovrebbe, non è obbligatorio, non è una legge, ognuno è giusto che accetti anche la dimensione che più gli si confà e che più fa dormire sonni tranquilli. Fortunatamente, dico io, c'è ora un dirigente che non ha alcuna intenzione di accettare una dimensione di questo tipo. Il mio dubbio però è: Paratici da un lato chiede, tramite quelle che sono state le interlocuzioni con la proprietà, tempo, perché giustamente lui ha in testa un modello di club più legato all'organizzazione della Premier. Probabilmente ha trovato una disorganizzazione totale più che un'organizzazione societaria, cioè un'organizzazione che è lontana anni luce rispetto alla sua idea di azienda calcio, e allora serve tempo, e su questo siamo tutti d'accordo. Però fino a prova contraria, io quando leggo la denominazione sociale, leggo il nome del club, non leggo Fiorentina di Paratici o non leggo ACF Paratici. Quindi, per quanto possa essere vero che questo è l'anno zero, o come dice qualcuno l'anno nuovo della Fiorentina di Paratici, questo è il 100° anno della Fiorentina e sta per iniziare l'ottavo anno della proprietà commisso. Il mio unico dubbio è: questo ambiente è pronto ad accettare, come dice Paratici, un anno da 14esima? Se questo è propedeutico ad arrivare sesta, però non lo si può sapere quando arrivi 14esimo. Quando arrivi 14esimo, arrivi 14esimo. Poi, se hai messo nel frattempo i tasselli al loro posto, però devi pazientare un altro anno dopo essere arrivato 15esimo e concedere ulteriore tempo, ulteriore attesa, ulteriore fiducia a tutta un'organizzazione societaria che sta prendendo forma. Quindi io spero e mi auguro che anche da un punto di vista comunicativo ci sia volontà di continuare a spiegare in un certo modo questo percorso, perché se è un percorso che richiede tempo, serve che la piazza accetti quindi che per l'ottavo anno della proprietà commisso, per, se vogliamo, il decimo, undicesimo anno complessivo della Fiorentina, certe latitudini e certe longitudini non avranno nulla a che vedere con la Fiorentina. Se l'ambiente è pronto a concedere questo tipo di tempo a Paratici e alla Fiorentina, allora sarà un'estate anche più serena, con forse una comunicazione anche più lineare, più limpida, più trasparente. Se così non dovesse essere, allora, per quanto bravo, esperto e navigato possa essere Paratici, non c'è nessuno che può sopravvivere sull'altare della mediocrità, anche se si chiama Fabio Paratici, anche se fa certi tipi di discorsi filosoficamente ineccepibili, ma ripeto, questo non è l'ACF Paratici.
9: Ma secondo te non c'è stata anche un po' di, come dire, carte coperte da quel punto di vista, cioè dire quella, citare il 14° posto, che tra l'altro non è quello che ha ottenuto quest'anno la Fiorentina, no? Quindi
0: lui
9: è un
0: si riferisce al prossimo
9: di futuro,
0: certo,
9: no?
0: Certo,
9: dice,
0: certo,
9: io devo anche essere pronto a accettare di arrivare esimo per costruire e porre le basi. Secondo te non c'è stata un po' di, come si può dire, appunto, di carte coperte, cioè nella sua testa davvero c'è l'idea che il prossimo anno possa essere un anno così triste da un punto di vista dei risultati?
0: No, però
9: io non credo.
0: Allora, è anche vero che nella testa di Paratici non c'è la convinzione di poter risolvere tutto, e non solo per quella risposta quando dice noi non dobbiamo, e lo dice in risposta alla 12ª domanda sul mercato, quando lui dice non possiamo concentrarci solo e soltanto sull'acquisto di un singolo giocatore perché lo riteniamo più fashion, cheat, fashion, ma dobbiamo guardare all'organizzazione complessiva della società, come dice prima, come diceva prima anche Fabio. Allora, secondo me, in un momento come questo Paratici è più interessato, tra virgolette, e ritiene molto più urgente riorganizzare con una figura come può essere il Morganti della situazione per la gestione organizzativa del Viola Park, che mettersi lì a dire devo nel giro di due mesi rifare dalla testa ai piedi la squadra perché ho l'angoscia, la fretta di dover arrivare in Europa League. Per cui, partendo da questo presupposto, è chiaro che non si può pensare che la Fiorentina oggi, 19 giugno, abbia tutte le carte in tavola sul mercato per poter colmare il gap che ha accumulato l'anno scorso, cioè, perché se no noi chiediamo alla Fiorentina di fare in un anno 30 punti in più, perché noi partiamo da un quarantello fatto male e chiediamo alla Fiorentina di fare 30 punti in più il prossimo anno. Io non credo che ci siano le condizioni ad oggi per arrivare a un percorso del genere, anche perché, e questo secondo me gli va dato merito a Paratici, che cerca di, diciamo così, portare anche all'interno di questa città una cultura del lavoro che vada al di là di dire no, io voglio Coleoscio, no, è più forte Ferri, no, Ken, vai via.
9: Ferri è forte.
0: Cioè, voglio dire, quando si parla di calcio si può anche andare un po' al di là rispetto alla voce roca che dice no, io voglio Pellegrino, io voglio Lucca. Ovviamente ho la voce roca. Cioè, quindi mi viene da pensare che su questo è bene farsi guidare da Paratici, soprattutto, e chiudo, quando dice che gli ultimi risultati, lo dice tra le righe, lo dice guardando al futuro, ma parla del recente passato della Fiorentina, per una persona e una società ambiziosa non sono accettabili. Molti lo hanno accettato, anzi hanno anche esultato per determinati risultati. Ora, come direbbe qualcuno dei nostri ascoltatori, tabula rasa.
9: Beh, sicuramente, caro Fabio, il discorso, questi doppio discorso
10: Fabio
9: su
10: Paratici.
9: Caro Fabio Ferri, no, il nostro unico vero Fabio, è l'originale, Fabio l'originale,
10: cioè,
9: ho capito, a meno che ce ne frega, per me l'originale sei te,
10: okay.
9: Questo discorso legato anche al recente passato, cioè questa frecciata un po', secondo me anche te che eri presente non digerita benissimo da chi gli era intorno in quel momento.
0: Io ho visto,
9: mi hanno raccontato una faccia un attimo strabiliata,
0: diciamo, quando parlava dell'ottavo posto eccetera eccetera. C'è stato, non so se magari suggestionati tutti dal contesto, secondo me un sorriso nervoso da parte del DG Ferrari,
9: che già aveva una reazione
0: gulp. Sì, un gulp, cioè con un fumettista nei paraggi avrebbe, diciamo così, scritto
10: bene
0: sopra il
10: volto, con, sì, ovviamente punto esclamativo,
0: gulp, magari anche solo come con la nuvolina del pensiero,
9: sì, sì, però
0: certo,
9: il fatto che arrivi questo, sì, tipo di dichiarazione, questo tipo di linea guida, questo tipo di strategia aziendale dopo l'incontro in America,
10: vuol dire hanno fatto la copia delle chiavi.
9: No, ecco, mi fa,
10: cioè, hanno dato la copia delle chiavi anche a Paratici,
9: a Paratici.
10: Può entrare,
9: cioè, mi
10: anche
9: fa
10: da
9: pensare
10: solo.
9: Cioè, nel senso, se lui avesse detto queste cose prima di aver incontrato Mediacom, prima di aver incontrato i commissari,
10: dice, avrebbe avuto un valore diverso.
9: No, nel,
10: beh,
9: senso,
10: sono d'accordo,
9: avrebbe avuto un valore, dice, ma vediamo, perché magari in America si mandano anche a quel paese. Cioè, invece che arrivi dopo questa settimana di incontri, sottolinea come evidentemente la dipartita, prima di Barone, poi di commisso, e adesso la gestione nuova della Fiorentina, nasca sotto un'altra stella. Cioè, lasciamo perdere la stella Paratici, ma la stella di una strategia aziendale che non, beh, è più la famiglia,
10: certo,
9: la conferma
10: la
9: per
10: stella
9: forza,
10: polare della competenza.
9: Beh,
10: stella polare della competenza.
9: Io ieri dicevo questa cosa, a me ha colpito positivamente, invece ho riscontrato anche tanti che davano chiacchiere la Bozzi.
10: Le conferenze stampa sono principalmente chiacchiere. Cioè, nel senso, è chiaro che poi tutto quello che è stato detto, anche di virtuoso ieri, andrà tradotto in fatti. Ma noi qua siamo sempre stati i primi a dire che delle scuse, dei discorsi fatti al popolo viola ci interessava fino a un certo punto, perché poi erano i nomi dei calciatori che sarebbero arrivati, i nomi degli allenatori che avrebbero portato, che avrebbero guidato il gruppo, e poi la traduzione di tutto questo, i risultati, a convincerci o meno che quanto viene fatto al Viola Park è buono. Capisco anche che dopo 7 anni poi parole è quanto ti viene in mente. Ieri, obiettivamente, qualche frase che ci ha confortato, anche appunto per quell'incontro negli Stati Uniti, c'è stata. Allora, ora aspettiamo, io l'ho detto, secondo me.
9: Intanto, secondo me, rispetto anche a ciò che ha detto Giuseppe Commisso nel doppio intervento, certo, da 15 minuti, mi sembra sia molto più concreta.
10: Certo, molto più. Ma è anche giusto sia così. Ma è anche giusto sia così, perché da una parte c'è il presidente, non è l'uomo che poi è chiamato tutti i giorni nella quotidianità a operare sul club, che ha il controllo ovviamente ed è la persona che decide, ma che non è la persona che poi si bocca le maniche e va a lavorare al Viola Park, va a lavorare sulle tematiche di Fiorentina. Quindi è normale ci sia più ciccia nel discorso di Paratici. Volevo dire un'altra cosa, ma me l'hai fatta dimenticare.
9: Aia, colpa mia.
10: Magari mi verrà in mente.
9: Comunque, voi intanto, mentre Fabio torna a cercare di riconoscere quello che ci aveva da dire,
0: i pertugi del suo cranio.
10: Vabbè, è la seconda cosa che oggi non mi viene in mente.
9: Beh, guarda, questa è la vecchiaia.
10: Ma non solo.
9: 3487513933, diteci cosa ne pensate. Credo stiano già arrivando tanti messaggi. Ora anche Francesco li
0: Ebbene
9: sta,
0: sì, invece sì.
9: Invece sì, li sta comunque. Come dire, ce le sta mettendo da parte. Te comunque sei bannato, te lo dico, Stefano. Verrai presto allontanato perché dalla regia. Lo sa lui.
0: E invece sì.
9: Nel frattempo salutiamo Massimo. Buongiorno Massimo.
10: Ciao Massimo.
8: Buongiorno, io mi auguro solo che non sia il successore di Quinto Fabio Massimo, detto il temporeggiatore.
10: Grandissimo Fabio, però grandissimo. Fabio il temporeggiatore.
8: Non abbiamo più tanto di tempo, almeno quelli della mia età non hanno più tanto tempo, e c'ho anche, come dire, la parte dei genitali che arriva quasi alle caviglie ormai ad aspettare la Fiorentina, per cui insomma, spero che invece
0: una bellissima immagine alle 10:24 e grazie davvero Massimo, mi resterà impressa per tutta la giornata, poi faremo conti in privato. Prego, con il tuo intervento, e spero sia un pochino più, diciamo, denso di contenuti e non di altro.
8: Era un racconto di pazienza dove c'era un personaggio.
0: Sì, sì, ma poteva rimanere tale, ecco, senza essere condiviso con noi. Comunque vai Massimo, vai.
8: Dai, no, niente, io non mi aspettavo niente da ieri, per cui non sono né deluso né contento né niente. È stata un'ora di quasi fuffa. L'unica cosa che ritengo importante è che è stato detto finalmente anche lì da un esponente della Fiorentina che veniamo da anni di nulla, cosa che se avessimo detto noi tifosi o voi lì sareste state presi, voi ascudisciate da qualcuno della Fiorentina, noi ci siamo presi gli imbrotti di tanti altri tifosi che invece sono stati felici di questi 10 ultimi anni, per cui insomma almeno uno lì dentro ha detto qui avete fatto cagare, dai, perché questo è stato detto. E chissà che ne prendano atto un po' tutti, ecco, perché così non si può andare avanti. Una roba del genere non è accettabile per la Fiorentina, io capisco se fosse il Porto Gruaro, se fosse Cittadella, ma Fiorentina no.
0: Aia.
8: E quindi speriamo bene. Ah, ma Cittadella mi dispiace che non salga, perché io ho.
9: Aspetta, ora, però la frecciata è tirata, Massimo, non ti preoccupare, è arrivata.
0: Bene Massimo, facciamo i conti in privato. Sono già stati attivati tutti i legali.
9: Hai già chiamato i carabinieri?
0: Sì, no, in questo caso è illegale, andremo direttamente a processo. Grazie Massimo.
9: Però che ha chiamato poco fa è già stato arrestato.
0: Però io voglio dire a Massimo e a tutti quelli che vivono questa sorta di stato atarassico e vivono proprio le loro emozioni sulla Fiorentina in modo imperturbabile. Benissimo, perfetto. Però partiamo dal presupposto che concedere del tempo a Paratici in questo momento è l'unica cosa che uno può fare. Quindi o prende atto che il 19 giugno non si possono vincere scudetti, Coppa Italia, né qualificarsi alle Champions, oppure secondo me è anche inutile ribadire di settimana in settimana non mi aspettavo nulla di più, tanto va tutto così, negli ultimi 10 anni è sempre andata così. Cioè ieri intanto secondo me non è che va messo in sordina il fatto che un dirigente della Fiorentina abbia concesso a chi ha ascoltato delle riflessioni di campo. Di campo intendo proprio nella gestione di un'azienda calcio, poi convincente, non convincente, su qualcosa un po' sviato, su qualcos'altro è stato magari anche un po' troppo paratici e un po' troppo dirigente della Fiorentina. A volte a me personalmente lì per lì ha dato un po' la sensazione che parlasse più da manager di se stesso che da manager della Fiorentina, e va benissimo, anche questa è una strategia che può essere utile alla causa quando si parla il 18 giugno. Ovviamente però, come diceva prima anche Fabio, a un certo punto inizieranno a parlare per Paratici le azioni di Paratici, quindi che sia Morganti per il Viola Park, le novità sul commerciale, sull'ufficio stampa, su... E non cito neanche la squadra, perché la squadra, e lo sa meglio di tutti noi Paratici, è diretta conseguenza di un'organizzazione societaria di un certo tipo. La Juventus di Paratici non era solo acquisti di campo, era una società che con Agnelli, Marotta e Paratici aveva un'organizzazione stellare, e non a caso, come ha ricordato ieri lo stesso Paratici, passa dal settimo posto alle finali di Champions, passa da avere dei sogni ad avere degli obiettivi. Chiaramente avere dei sogni e poi trasformarli in obiettivi, non si arriva a far questo solo sostituendo Gudmundsson con Salah o sostituendo Mandragora con il favoloso Seco Fofana. Ecco, purtroppo per la Fiorentina il lavoro da fare è molto più anche confuso, perché sono 7 anni in cui Paratici ti dice: io sono arrivato qui, questa è la mia interpretazione ovviamente, lui non l'ha detto, sono 7 anni che c'è questa proprietà, io arrivo e devo ripartire dalle macerie, dalle fondamenta. Ti dice implicitamente che rispetto all'idea di Paratici di una società di calcio qui non è stato costruito nulla.
9: Questo
0: ti sta dicendo,
9: non c'è dubbio.
10: Puntata omologata, stato citato Seco Fofana.
9: Sì, c'è il timbro papale,
10: sì,
9: è vero,
10: sì,
9: è vero.
10: Ora possiamo andare avanti tranquilli.
0: Tra l'altro domani alle 22 gioca Costa d'Avorio con la Germania.
10: Potevi
9: schermo, purtroppo per lui potevamo anche citare Ismael Koné.
0: No, guarda, sono affranto. Sono affranto.
9: Per chi non lo sapesse, stanotte durante Canada Iraq
0: Qatar 6-0, finita 6-0 per il
9: 6-0 con due espulsioni, immagino una delle, non ho visto, però una delle quali sul fallo che ha portato,
10: devo dire,
9: all'infortunio.
10: Fallo è
0: non cattivo,
9: però fondamentalmente
10: ha un brutto infortunio.
9: Ismael Koné si è rotto una gamba. Si è rotto una gamba. Ma rotto una gamba vuol dire chi è sensibile alle immagini non vada a vederle, perché sono effettivamente molto crude. Perché povero ragazzo, quando uno si rompe una gamba e non si dice: no, ah, ti sei rotto una gamba. No, in questo caso si è rotto una gamba. E quindi, insomma, anche lì, purtroppo per il calcio, mi viene da dire, perché comunque era un giocatore, secondo me, aveva tutto da dire nella sua fresca carriera, e va bene. Quindi niente, abbiamo citato anche Ismael Koné, purtroppo per motivi diversi. No, però volevo chiedere a voi e soprattutto a chi ci ascolta, perché noi abbiamo detto che le cose che sono state di fatto espresse da Paratici ci sono piaciute in senso generale. Vorrei capire anche se c'è un'altra faccia della medaglia, cioè se da Fabio prima, poi Francesco e poi tutti voi, c'è qualcosa di questa conferenza che vi ha lasciato magari l'amaro in bocca, che non vi ha convinto, che la faccia appunto quella negativa della medaglia della conferenza.
0: Io una ce l'ho, però prima voglio sentire Fabio. Non Paratici, ma Ferri.
10: Io penso
9: originale, si è detto.
10: Penso che dirò quella che pensa il benvenuto.
0: Vai, ottimo,
9: vediamo. Ottimo.
10: La squadra B. La squadra under 23.
0: Sai, non mi era venuta in mente, allora due.
10: No, cioè nel senso, è un tema di cui si parla ormai da tempo, del quale si parla ormai da tempo a Firenze, che viene visto come ovviamente un passaggio importante per trasformare quanto di buono sta facendo il settore giovanile della Fiorentina anche a livello di risultati in qualcosa che valga anche per la prima squadra. Sembra, ecco, ultimamente non è più stato argomento.
9: Però secondo me c'è un motivo proprio di fattibilità, perché io almeno a quello che ho capito
10: non
9: parlando
10: si può
9: anche
10: giocare al Viola Park.
9: Probabilmente non ne verrà accettate più. Addirittura il rischio è che non vada avanti il percorso delle squadre B, perché pare che per sostenibilità, per la Serie C, per quello che è stato, cioè non siamo riusciti nemmeno a copiare le squadre B. Questo è il senso del discorso. Quindi ho l'impressione, a parte la Fiorentina partirebbe dietro ad altre due o tre squadre che hanno già, avevano già mosso altri passi, diciamo concreti, per farsi accettare.
0: La Fiorentina essere arrivata comunque esima anche in questo progetto,
9: in corsa, certo.
0: Ci sono poi, squadre ormai sono da 5-6 anni.
9: Esatto. Poi se c'è qualcuno che riattiverà anche dal punto di vista federale, imporrà alle leghe di pensare a questa cosa, allora credo che si potrà tornare. E Paratici l'ha sempre dimostrato parlandone come una cosa fondamentale. Io credo che se ci farà l'occasione lui proverà a portarla avanti questa questione. No, credo che ieri non se ne sia parlato perché non è un tema d'attualità.
0: Cioè è stato molto nella risposta Paratici, è stato anche lì un po', diciamo così, evasivo sul tema, secondo me rimandando anche al discorso sull'organizzazione societaria. Cioè lui dice la seconda squadra

0: al Firenze, una nuova realtà del calcio fiorentino che presentava il suo piano programmatico per arrivare in Champions. Cioè, qui si parla di una società che certo non ha più Rocco Commisso, ma ha la famiglia Commisso al timone. Però parto dal presupposto che una filosofia rispetto a questi 7 anni verrà mantenuta in un certo senso, o comunque se non verrà mantenuta non verrà stravolta nel giro di un'estate. Allora come faccio io a concedere a Paratici tutto quello che Paratici chiede se però comunque continuiamo a essere dentro la Fiorentina? Cioè, una Fiorentina l'anno scorso ha chiuso 15ª, buttata fuori ai quarti di Conference, buttata fuori al primo turno di Coppa Italia, e che ha chiuso il suo bilancio con un rosso di una ventina di milioni di euro, che è 7ª per monte ingaggi e che ha, come ha detto Paratici, più di 60 giocatori sotto contratto. Tutto questo nasce dalla Fiorentina. Era Fiorentina anche l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa. Io questo concedere tempo a Paratici, con però l'aggravante di essere ormai da 10 anni fuori dall'Europa League, 17 dalla Champions, non so come riuscire a sintetizzarlo.
1: No, io penso che questo passaggio che tu hai citato mentre esponevi questa tua versione, che mi trovo d'accordo, per carità, però il fatto che sia finita l'era di Rocco Commisso per motivi tragici e che fosse già finita l'era di Gio Barone sempre per motivi tragici abbia portato però su un altro livello l'attuale società fiorentina. E mi spiego. Giuseppe Commisso, che è l'attuale presidente, che fa 15 minuti da ringa di soliloquio dove dice tutto quello che dice, per me non ha il timone completo che aveva Rocco Commisso, che era di fatto l'istrione, quello che ha deciso di voler di entrare nel calcio per tutte le motivazioni che ci ha raccontato nel tempo. È il figlio che prende, diciamo, le redini di un qualcosa che il padre ha voluto fortemente. Certo, tutte le volte lo cita, ed è giusto che sia così, dicendo mio padre sognava, l'ha detto anche ieri Ferrari. Non si capisce che cosa sognava, perché poi non è venuto fuori che cosa sognasse. Poi a mezza bocca si è capito che sognava di vincere, no? A mezza bocca. Quindi quando si dice vogliono portare avanti il sogno del padre, evidentemente vogliono portare la Fiorentina a vincere. Questo è implicito nel discorso a mezza bocca che è stato fatto anche ieri. Però detto questo, mi sembra che adesso la Fiorentina sia più simile, quella attuale, a un club gestito, non dico da un fondo, ma da una società, e quindi da Mediacom, con ovviamente presidente Commisso che parla, che fa le veci, che si presenta in prima persona, che verrà, ha fatto sapere che comunque a fine estate dovrebbe tornare in Italia, tutti questi motivi qui, ma mi sembra più simile a una società di calcio gestita da un'altra azienda.
0: Però i danni di questi 7 anni,
1: i danni sono
0: non li risolvi in 3 mesi.
1: No, infatti per questo, lui ha detto questo.
0: Però allora io mi domando, come può una piazza che va bene, fino a qualche mese fa si è fatta andare bene di tutto, quindi forse sono anch'io disilluso su questo, quindi magari andrà benissimo anche un'annata in cui chiudi 11º, perché come dice Paratici il tutto può essere propedeutico poi tra 2 anni a puntare all'Europa League, va bene, però vuol dire ancora una volta allora accettare l'idea che per l'ottavo, il nono, il decimo anno tu sia costretto ancora una volta a rimanere attardato. Poi Fabio, che è appassionato come me anche di, diciamo, questioni extra fiorentine, sa forse anche meglio di me che in questa fase io non so fino a che punto il calcio anche italiano sia lì ad aspettarti. Cioè, non mi sembra che l'ascesa dell'Atalanta, del Bologna e del Como non abbia fatto vittime. Mi sembra il prossimo anno in Europa League ci siano 2 squadre come Milan e la Juventus che sono state prese in pieno da questa ascesa pluriennale di queste squadre. Quindi dire sì, diamo tempo, serve tempo, perché ora si ricomincia da capo, io non so quanto possa essere, diciamo, un sinonimo di ah, meno male, dai, ora si riparte. Ma non per colpa di Paratici, perché penso che i danni di questi 7 anni saranno duri da così, da cicatrizzare in un certo senso.
1: Abbiamo Andrea da Bologna. Buongiorno Andrea.
2: Buongiorno ragazzi, complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
2: Allora, quando posso vi ascolto sempre. Allora, io penso che dall'ultima cosa detta da che poi hai risposto a te, Pietro.
1: Sì.
2: Io

0: penso che è iniziato un nuovo corso, si può dire. Cioè,
1: sì.
0: Non mi fossilizzerei troppo su questo aspetto qua, ecco. Diciamo che, ragazzi, Bologna, io vivo a Bologna, e Bologna ha atteso 7 anni prima di fare qualcosa di superiore, no? Negli ultimi. Però, perché è arrivato Sartori, che è un uomo che è un buon direttore sportivo, anche lui ha portato giocatori, anche lui fa un buon scouting, eccetera, eccetera. Quindi, io non vedo quale sia il problema. Poi volevo aggiungere una cosa,
2: sì,
0: se mi è permesso.
2: Vai.
0: Io sono contento della conferenza stampa di Paratici di ieri, e quindi praticamente soprattutto sulle tre parole che ha detto, ristrutturazione, poi ricordatemi,
2: competenza,
0: sostenibilità,
2: non so,
0: e visione.
2: E visione, vabbè.
0: E quindi, cioè, io sono rimasto soddisfatto, finalmente dopo 7 anni di depressione, praticamente, anche perché per me le tre finali sono, io non ci ho dormito diverse notti, ecco, per le tre finali perse, e quindi praticamente, cioè, dopo finalmente 7 anni di società così gestita un po' allo sbando, finalmente è arrivato. E soprattutto mi ha fatto molto piacere quando ha detto che vuole mettere tanti uomini di calcio all'interno. Questo, ecco. E poi vi ascolto, ragazzi, non mi voglio occupare del.
3: Vai, problema. Ti rispondiamo, Andrea, tanto.
2: Grazie, Andrea, grazie anche a te, buona giornata, grazie di aver chiamato. Beh, sì, sono le cose che più o meno stiamo dicendo, a parte il discorso che per lui il nuovo corso è un qualcosa che già lo convince, fra virgolette.
3: Questo però siamo tutti d'accordo. Il problema, ribadisco, è che secondo me sulla carta ad oggi siamo tutti sereni nel dire va bene, vediamo Paratici all'opera. Io dico solo, siccome è stato lo stesso Paratici a dire non accetto di arrivare per 4 anni ottavo, ecco, spoiler, la Fiorentina sono 7 anni che arriva nella migliore delle ipotesi in conference, non nelle migliori delle ipotesi, nelle migliori delle classifiche in conference. Qui si sta dicendo di quindi allungare ulteriormente il tempo di attesa, o che ci può essere la possibilità di allungare il tempo d'attesa. Io mi domando e vi domando, quindi va bene così? E ripeto, non per Paratici, però dico solo, partiamo allora dal presupposto di non sovraccaricare, come ha detto anche qualche collega ieri, forse Mario Tenerani, quando diceva Paratici c'è un'attesa tale che sembra di avere davanti il Messia, cioè quello che appunto con 2 acquisti trasforma la Fiorentina da ottava eterna a una squadra in lotta col Napoli per andare in Champions. Non stiamo dicendo questo, Paratici non ha detto questo. Io non so fino a che punto l'ambiente che considera Paratici in questo modo possa essere pronto a attendere ancora tutto quello che non è andato in questi anni. Però si sa, insomma, Firenze è andato bene di tutto, appunto l'ascoltatore col massimo del rispetto non ha dormito la notte per le finali di conference perse. Ecco, quindi avviso ai naviganti, si può soffrire anche molto di più se si va in Europa League, forse anche un po' prima rispetto alla primavera.
2: Quello si può soffrire in tutti i modi, questo è logico. Poi io per esempio sono rimasto anche colpito dal fatto che non è stata così una conferenza di nomi singoli, se Dio vuole se ne è parlato relativamente,
3: anche perché poi lui ha fatto muro su tutto, cioè
2: sì, a parte dire che Dodò vuole andare via, sì, ma questo non era una notizia.
3: Poi io ho avuto anche la sensazione alla domanda del direttore della struttura,
2: c'è stato un po' di risentimento,
3: più che altro, diciamo, insomma, è stato fatto notare che la chiusura della difesa della Fiorentina è stata un po' ingra Ciceranieri. Così, io non, ovviamente sul mercato mi adegua, appunto, i guru del prestito secco e quant'altro. A sentire quello che è stato detto su Comuzzo, a me non è proprio venuto in mente, ecco, di sentir parlare di un giocatore su cui la Fiorentina fa una valutazione da dire Comuzzo e altri 3 in difesa, ecco. Poi non so se questo vuol dire allora mandarlo in prestito, No, però non mi è sembrata alcuna risposta così comuzziana da parte di Paratici.
2: E te che ne pensi della risposta su Comuzzo?
4: Cioè, anche io ho avuto la sensazione che
2: accompagneremo nel percorso, gli faremo fare il percorso migliore per crescere.
4: Non lo so, mi sembra un po' un discorso da valutazione in corso, che vuol dire che non sei così sicuro. Poi magari diventerai sicuro delle qualità di Comuzzo più avanti, però per il momento mi sembra che una posizione già stabilita su Comuzzo non ci sia.
3: Quindi poi sì, ricordiamoci, la rosa dell'anno prossimo lo sarà taglia M, perché non hai la conference, quindi su qualcuno, anche degli inamovibili degli ultimi anni, dovrà arrivare a un certo punto la cesoia, e o con i prestiti o con le cessioni, qualcuno dovrà salutare.
4: E non, ecco, il rischio da evitare secondo me è per alcuni giocatori, come potrebbe essere il profilo Comuzzo, di fare, che ne so, sei mesi alla Fiorentina dove non giochi praticamente, esatto, mai, e poi magari allora a quel punto ti convinci che devi mandarlo in prestito, perché altrimenti fai perdere tempo al calciatore nel suo percorso di crescita. Ecco, io spero nel caso che questo non sia lo scenario. Se qualcuno deve lasciare per migliorare, per maturare, per farsi le ossa e quant'altro, spero che lo faccia subito, cioè nel mercato estivo, cioè, e non
3: o,
4: è quello
3: o Comuzzo è titolare, o forse per lui è giusto farsi un anno in prestito.
4: Anche perché, scusa,
2: prego,
4: se guardi ora, sembrerà un'ossessione per me, ma se guardi quanto hai fatto con Richardson quest'anno, cioè come fai a dire che non gli hai fatto sprecare un anno?
3: Un disastro.
4: L'hai tenuto per un anno, cioè per metà stagione, a margine della rosa quando c'era Pioli, ma anche quando poi è arrivato Vanoli, anche se sembrava gli fosse concessa un po' più di fiducia, ma poi non è servita. Poi l'hai fatto andare al Copenaghen, dove
2: nuovo disastro,
4: anche probabilmente
2: peggiore,
4: probabilmente anche per demerito, certo, del calciatore, certo. Probabilmente anche per demerito del calciatore, però, cioè, io mi metto nei panni di un ragazzo comunque giovane che è arrivato l'anno scorso dall'Italia, che non ha trovato certezze nella sua squadra italiana, che viene impacchettato e spedito a Copenaghen, dove magari avevano anche altre necessità nel corso della stagione. Comunque, ecco, questo solo per quanto riguarda il discorso prestiti e il discorso eventuale su Comuzzo.
2: Guarda, io ho l'impressione, francamente, che non ci sia un giocatore su cui non c'è una valutazione in corso.
4: Sono tutti.
2: Cioè, quello che io ho capito, nella mia lettura, tra le righe di quello che ha detto ieri Paratici, che anche nella risposta di Indur ha detto bisogna stare attenti a non trasformare delle buone prestazioni in un fenomeno, fra virgolette, no? Parafrasando, cioè occhio a come si narra il percorso di un ragazzo, perché a trasformarlo in qualcosa che non è, oppure a tagliargli le ali in anticipo, siamo dei maestri, francamente. Io ho l'impressione che anche la Luciana gliel'ha chiesto, no? Ci sono degli incedibili, sì.
3: Gli ha dovuto chiedere due volte, perché sì, prima aveva...
2: Perché faceva Melina, ma francamente ha fatto Melina anche la seconda volta. Sì. La mia sensazione è che A, non ci siano, B, che ancora Paratici stia valutando alcuni dei giocatori che ha a disposizione, perché anche nella risposta a Nick è stato piccato quando Nick ha detto sappiamo tutti che ci sono dei giocatori che volete cedere,
3: però sai, detto,
2: le tue convinzioni portatele dietro, fai come vuoi.
3: Però lì è anche vero, e secondo me è stato un po' un assist involontario di Nick, cioè
2: sì, ha scoperto un po' il fianco.
3: Secondo me un uomo di comunicazione come Paratici, lì appena ha sentito quell'inciso di Nick ha detto gol.
2: Sì, anche perché in quel modo ha allontanato le voci.
3: Capito, ti ha lasciato
2: giocatori.
3: Lì. Cioè, ti dice, lo hai detto te.
2: Non l'ho detto io.
3: Io
2: certo.
3: Non dico nulla, l'hai detto te. Prendo atto del tuo pensiero.
2: Sì, sono d'accordo. Però ecco, io ho l'impressione che avremo delle sorprese nel mercato in uscita. Perché ho l'impressione che il famoso tabula rasa di cui alcuni ascoltatori hanno fatto bandiera non sia fattibile, ma che fondamentalmente Paratici, se più giocatori riuscirà a dare una svolta in uscita, e più sarà contento.
3: Anche perché l'ho detto, sono 60, la rosa di quest'anno dovrà essere di 25, o li vendiamo quelli che dobbiamo vendere, o se no c'è da costruire un nuovo building.
2: Un nuovo building. Ecco, allora volevi arrivare a quello.
3: Sì, volevo arrivare a quello.
2: Vabbè, ora ci arriviamo. Allora, è il momento in cui Francesco Benvenuti, che ieri è stato chiamato dal suo giornale per fare un pezzo sugli inglesismi, farà il suo pezzo sugli inglesismi per Radio Firenze Viola. Nel senso, visto che ieri me le mandava un messaggio audio, chissà se parla di quello. Però
3: c'era il cioccolataio sull'argomento.
2: No, visto che anche questo ha creato tanto disagio, ho letto, tra l'altro ieri sera Extra Viola mandava un messaggio, ma tutti questi inglesismi, detto che a me non hanno dato nessun fastidio, perché capisco ciò che alcune parole inglesi nei termini tecnici, sportivi e aziendali sono più a fuoco rispetto alle versioni italiane, non so se mi sono spiegato.
3: Sì, certo.
2: Ieri lui ha debordato, però.
3: Guarda, infatti il cioccolataio che si firma Chocomaker scrive: don't be flat, don't be fashion, don't be emotional, be comfortable, be Seco Fofana. Ora vabbè, la chiosa è, diciamo così, su altri argomenti. Non è la prima volta, perché anche a febbraio, diciamo, c'erano stati questi passaggi un po', diciamocelo, un po' alla Di Nardo. Cioè, il senso alla fine è quello, perché comunque cosa hanno in comune Fabio Paratici e Alessandro Di Nardo? Gli inglesismi. Ora, Paratici ha passato più di un anno al Tottenham, Di Nardo non credo abbia mai lavorato in un club di Premier, però a parte questo sono un po' quel modo di parlare che a volte vediamo anche sui reel di Instagram, di TikTok, quando si prende un po' bonariamente in giro quello che è un linguaggio un po' milanese, un po' bocconiano, un po' da incontro di non della Confesercenti, qualcosa di più, cioè
2: incontro della Confesercenti,
3: qualcosa di più, sì, più da Confindustria, ecco ancora di più, ancora di più, cioè quel fatto di voler dimostrare, ecco, di aver avuto anche
2: un'apertura,
3: sì,
2: ecco,
3: come direbbero loro, degli stakeholder oltre manica, ecco, quindi benissimo, però lì magari mi è sembrato più Paratici che parlava di se stesso a un pubblico di industriali, di manager, che Paratici che parlava a Francesco Benvenuti e ad altri giornalisti.
2: Fabio, ma te hai avuto delle stakeholder oltre manica?
4: No, io non ho mai avuto. Non sa mai.
2: Io però, ragazzi, tutti bene, vi voglio, non so cosa sia una stakeholder.
3: Gli stakeholder sono, diciamo, gli imprenditori o quei gruppi che hanno interessi in un determinato settore.
2: Quindi non hai avuto interessi oltre manica.
3: Diciamo quei terzi, quegli elementi terzi che possono avere interesse per la crescita di un'azienda o un determinato, una determinata unione. Ora stavo cercando un'altra parola inglese da aggiungere, non mi è venuta in mente.
2: Comunque stavo aspettando che qualcuno di voi mi chiedesse se non c'era qualcosa che non mi era piaciuto, ma non ve ne frega nulla, quindi vado avanti.
4: C'è qualcosa che non ti è piaciuto?
2: Grazie Fabio per la domanda. Grazie Fabio per la domanda.
4: Assolutamente spontanea.
2: Assolutamente spontanea. No, io quello che prima ha detto Fabio prendendo, non, sì, ha detto Francesco, non so se prendendo spunto da un messaggio, del fatto che dei passaggi sembrava più la conferenza di se stesso e non la conferenza del direttore sportivo della Fiorentina.
3: Sì.
2: Mi ha dato l'impressione, normalmente e professionalmente parlando non c'è niente di male in questo, però un po' di, sai, quel fastidietto quando c'è un moscerino che ti gira su un braccio e non è una roba che ti crea, però ti rompe le palle, ecco, ieri questa cosa, ma un po', cioè mi sembrava che lui con questo suo manifesto del post America, di quello che vuol fare la Fiorentina, fosse anche una sorta di manifesto: guardate cos'è Paratici, vi farò vedere, e che sia anche un modo di rimettersi un po' in pista per il futuro. Non so se mi spiego, mi ha dato l'idea che questo non sia un approdo quanto un no, percorso. Che è normale, perché Joe non è che sia un dirigente anziano, ha fatto grandi piazze precedentemente alla Fiorentina, quindi la Fiorentina è un modo per tornare probabilmente anche a farsi notare nelle grandi piazze. Ecco, questo in un giorno come ieri, che è il rilancio in là della nuova versione della Fiorentina targata Paratici, mi ha un po' infastidito. Cioè l'idea che lui abbia nella testa, ripeto, anche giustamente, l'idea che questo sia il percorso per poi andare altrove, anche tra 4 anni, cioè non è che dico che ieri ha fatto capire a fine di questa stagione si le ha da 3 passi, però un po' mi ha infastidito, mi ha dato l'impressione di essere tanto anche sponsor di se stesso in questa versione del direttore sportivo.
3: Per questo dico, vediamo se le velocità delle due parti andranno,
2: concordi,
3: di pari passo.
4: Del resto l'avete detto voi, è stato in società importanti prima di venire alla Fiorentina.
2: Ma più importanti attualmente della Fiorentina, questo non c'è dubbio.
4: Tu l'hai detto.
2: Sì. Quindi bisogna, lui quando ha detto a Cecca, l'hai detto
4: no,
2: te?
4: No, come l'altro.
2: Chi è l'altro?
4: L'altro CS famoso, tu l'hai detto.
2: Ah, ok. Tra l'altro, mi rendete conto che ancora non si è detto una parola su Ferrari?
4: Sai, comunque, non è stato il protagonista.
3: Voglio dire, gli argomenti trattati da Ferrari, cioè Antognoni, lo stadio,
4: la proprietà,
3: non sono proprio di questa trasmissione. Sicuramente in altre trasmissioni verranno trattati, ma
2: secondo me no.
3: Forse no. Comunque, Max La Gente dice che tra terzo e sesto, che è quello che le posizioni che ha citato Paratici,
2: terzo, quarto, sesto,
3: esatto, lui si impunta su questo e dice c'è la stessa differenza che c'è tra me e Brad Pitt. Ora Max è andato proprio a prendere a livello proprio letterale quello che ha detto Paratici.
2: Nel senso che non sei un grande attore, Max.
3: Solo per quello, esatto.
4: Insomma, ragazzi, oggi 19/06/2026, io firmo per qualsiasi posizione dalla sesta alla terza.
2: Ecco. Ah, sì, mi è arrivato il messaggio. Mi è arrivato. No, scusate, perché c'è questa comunicazione con il licenziato.
4: Perché con te è sempre difficile fare tutto.
2: questo lo
3: e
2: dici
3: non
2: te.
3: Con Stefano, tra l'altro.
2: Questo lo dici te. Io, per esempio, stare al bar con me è facilissimo. Sì. Molto facile.
3: Mi fai dire una cosa, poi forse c'è un ascoltatore.
2: Sì, c'è un ascoltatore.
3: Allora, per tutti,
2: non se ne è raccolto nessuno comunque.
3: No, infatti.
2: Hai capito? Ganzi, tutti e due.
3: Allora, 29 luglio, se non ricordo male, comunque a fine luglio ci sarà l'amichevole col Watford. Prima ottimo. Quella col Queen's Park Rangers, quindi vuole andare a Londra una settimana, si becca due amichevole.
2: E probabilmente anche un'altra, non so se infatti, a Londra o altrove, ma probabilmente anche un'altra.
3: Allora, io spero, prendo spunto la partita di questa sera alle 21, Stati Uniti-Australia. Sai dove voglio arrivare? Che il 29 stanotte, luglio sia ancora nella rosa del Watford Nestori Irancunda. Poi certo c'è Bove, c'è Dionisi, tutti gli, grande Toscana, avanti tutta. Però siccome ho già letto che alcuni club tipo il West Ham sono sul giocatore, spero fortissimamente che almeno fino al 29 luglio il buon Nestori Irancunda, sperando quindi che l'Australia non vada troppo avanti al mondiale, se no non so se poi rientra in tempo o è ancora in ferie, ecco, possa giocare contro la Fiorentina, perché secondo me
2: ma è buono?
3: Io, guarda, ho già trovato anche nei giornalisti fiorentini appassionati di mercato grandi proseliti su Nestori Irancunda. Quindi stasera alle 21, Stati Uniti Australia.
2: Tra i giornalisti fiorentini
3: appassionati
2: di mondiale. Sì. Avevo capito di mercato.
3: No,
2: detto,
3: no.
2: Credo che Ceccarini abbia mai visto Kunda giocare un minuto.
3: Però ecco, per chi volesse, stasera alle 21, Stati Uniti Australia, ci saranno ovviamente tutti i nostri inviati. Le 21,
2: sì, però. Ragazzi,
3: così.
2: L'altro giorno c'era Inghilterra Croazia, oggi Stati Uniti Australia, cioè, capite?
4: Vabbè, però
2: io non posso fermare
4: Australia
2: la mia vita per vedere Stati Uniti Australia.
4: Stati Uniti Australia c'ha il suo fascio.
2: Ma qual è
4: la... ieri
2: qual
4: sera
2: è?
4: Era peggio. Sì. Sera era peggio,
2: cosa
4: ragazzi.
2: C'era ieri sera?
4: Bosnia-Svizzera.
2: Sì. Mamma mia.
4: Era peggio.
2: Molto peggio.
4: Era interessante vedere un derby tra Bosnia e Bosnia. No, scusate.
3: Considerando la Svizzera poi fa derby di continuo. Perché,
4: no,
3: insomma,
4: No, in realtà non è più così a matrice
3: vero.
4: La Svizzera.
3: Il problema è che ha tante matrici. O il vantaggio.
4: Fra l'altro, a proposito di attaccanti giovani interessanti, anche la Svizzera. Che suggerimento,
3: no, considerando ieri dalla panchina è entrato Manzambi, giocatore del Friburgo,
4: che ha cambiato la partita.
3: Rising Star, come direbbe qualcuno, cioè giocatore rivelazione dell'ultima Europa League col Friburgo.
2: Non è balcanico Manzambi,
3: no, è entrato in campo, ha spaccato la partita, vittoria 4-1 della Svizzera. E
2: costo del cartellino,
4: siamo un quarantello,
2: grazie. Allora possiamo andare da Tommaso. Buongiorno Tommaso.
1: Ciao ragazzi, complimenti intanto per la trasmissione.
3: Grazie.
1: Fatemi dare un abbraccio alla famiglia di Frosti, perché
4: ci uniamo.
1: Sono veramente difficile. Io ritorno a ieri alla conferenza stampa, anche perché non mi sembra ci sia tanto altro a parlare. E secondo me Paratici, come tanti dicono, non ha detto niente, secondo me invece ha detto molto. Perché bisogna leggere anche un po' per le righe, e secondo me bisogna anche avere un cool down di 12-24 ore prima di pensare a quello che si dice su una conferenza stampa, perché ho sentito delle cose che non hanno veramente senso. Il vai via Paratici, un altro anno di transizione, non mi pare abbia detto una cosa del genere. Ha chiesto tempo, logicamente, perché le cose non si fanno in 30 secondi, però mi pare abbia detto anche delle cose molto chiare. Ha messo Dodò logicamente sul mercato pubblicamente una cosa. Anche con Musso non mi pare l'abbia proprio difeso di peso, ha detto bisogna proteggerlo, però ha detto anche bisogna fargli fare il percorso migliore per lui.
3: Esatto.
1: Può voler dire molte cose. Mi sembra che l'unico che abbia puntellato nella squadra è Tur, e mi fa strano che l'abbia detto nemmeno Musso.
3: Guarda, allora, Sundur sì, però secondo me a me è piaciuto molto che abbia ribadito due volte, ha fatto una buonissima seconda parte, poi si è fermato e ha ridetto seconda parte, cioè come a dire, e poi lo ha specificato lui stesso, occhio a santificare un giocatore per 12 partite.
1: Ti facciamo battuta anche perché la prima parte è difficile, l'abbiamo fatta bene.
3: No, certo, però appunto, siccome lui sa benissimo, perché su questo secondo me ha già capito l'ambiente, come funziona in altre piazze, ma Firenze su questo è specializzata, dopo 12 partite Ndur è un misto tra Pogba, tra, lo ricito, sì Fabio è contento, Seco Fofana, e è pronto a diventare il riferimento della nazionale. Ecco, lui ha detto, ha fatto una buonissima partita, una seconda parte, ha fatto bene 12 partite, quindi
2: mi
3: occhio.
2: È sembrato che abbia detto un po' calma.
3: Sì,
2: ecco,
3: momento, momento, momento, avrebbero detto i Griffin.
1: cioè nel senso, io lo capisco, mi sembra che sia stato l'unico a dire sì, ok, se vengono delle offerte magari facciamo un po' di freno, poi se viene l'offerta enorme non possiamo.
3: Guarda Tommaso, secondo me l'unico, infatti su questo mi ha gasato tantissimo, che secondo me ha proprio difeso per quello che può fare, è stato su Moisolone, perché poi ovviamente ha detto non dipende solo da noi, ma per le risposte che ha dato sui singoli
1: sì,
3: ha fatto capire che casualmente un dirigente parte con l'idea di voler confermare prima quelli più forti, non mettere
1: sì,
3: sul banco degli impiegati più forti.
1: Io su Ken ho un'idea differente, io su Ken ho un'idea un po' di matrimonio combinato, cioè nel senso Ken non va via, Ken non va via perché non ha offerte che gli piacciono, la Fiorentina non lo manda via perché non ha offerte adeguate al prezzo. Questo non vuol dire che poi non può nascere un amore, però vuol dire anche che potrebbe finire il rapporto dopo 2 mesi.
2: Sì, sì, ma io sono
1: mi
2: su Ken.
1: Una molto da 0-0.
2: Io su Ken ho una versione differente rispetto a quella di Francesco, ma insomma ora ne parleremo di sicuro. Va bene, grazie,
5: ciao,
2: Tommaso.
5: Ciao.
1: Grazie, ciao ragazzi.
2: Ciao.
4: Ciao.
2: No, nel senso che per me su Ken lui ha detto quello che stavamo raccontando, banalmente. Ken, uno dei migliori giocatori in rosa, io lo conosco benissimo, l'ho già venduto una volta, come dire, non è che mi fa tanti problemi a rivenderlo. E soprattutto tutto sta davanti al mercato. Cioè lui ha detto, certo, nella nostra ottica oggi andiamo avanti insieme in base a quello che ci proporrà il mercato. Cioè quindi Ken è sul mercato, non è venduto, per noi resta fino a che può restare. Però ecco, mi è sembrata una risposta di grande apertura anche all'idea di cederlo.
3: Però secondo me è stata l'unica risposta in cui io ci ho visto anche un riferimento al tema del campo. Cioè quando lui dice noi vogliamo e speriamo che sia il nostro numero 9,
2: sì,
3: per me è l'unica risposta su cui si è un po' sbottonato sul mercato. Poi sulle altre
2: è
3: sembrato
2: vero,
3: molto ermetico. Poi io ho l'idea che la Fiorentina dovrebbe fare di tutto per ripartire da Ken, anche perché per quelle che sono le premesse di Paratici, a meno che uno non abbia un'intuizione clamorosa,
2: trovarne uno meglio.
3: E io non vedo tutta questa possibilità di trovare ad oggi uno pronti partenza via superiore a questo
2: sì,
3: Ken.
2: Però secondo me lì su Ken è stato sincero, ha detto quello che è la verità dello stato attuale delle cose, cioè è sì una sorta di matrimonio combinato, anzi di conferma del matrimonio,
3: certo,
2: che diventa combinato, però anche sti cazzi.
3: Ma
2: cioè
3: ecco,
2: se poi resta e fa 30 gol il prossimo anno va via e ce ne faremo una ragione. Ma il discorso è che è chiaro che da parte della Fiorentina non ci sia lo stress della cessione, perché sa la Fiorentina che non c'è grande movimento intorno a Ken, e lo stesso cosa Ken non ha tutto questo stress di chiedere la cessione perché sa di non avere tutto questo codazzo di club.
3: Ma se fosse anche un accordo di dire stiamo un anno in più insieme e poi adios,
2: certo, ma
3: mi sembra sia già successo anche nella storia della Fiorentina,
2: certo, Toni per dire,
3: ai tempi di Luca Toni non credo che fossero arrivate da parte dei tifosi le barricate come sono state poi per Ken in questa
2: solo
3: stagione.
2: Fabio lo vuole vendere, io non capisco come mai.
4: Ma
2: come
4: è
2: mai
4: vero, no, vendere? Io ho detto se vuole rimanere più che volentieri.
2: Ah, può restare? Glielo concedi?
3: Altrimenti
4: se non vuole rimanere
3: ci arrabbiamo.
4: Però prima mi ritrovo anche molto nella definizione di matrimonio combinato, cioè nel senso,
2: vabbè, è una situazione
4: prima
2: che fa comodo a tutti e due.
4: Che problema c'è?
3: Cioè bisogna
4: la... si sta parlando un professionista,
2: ecco. Su questo sono molto d'accordo,
3: perché sennò allora la parte 2 di questo EP è invece Ken avrebbe dovuto dire io amo la loggia dei Lanzi, voglio restare qui per sempre.
4: Ma nessuno lo dirà mai,
3: ecco,
4: ragazzi.
3: Quindi lunga vita anche a un matrimonio combinato nel calcio. Se fa comodo alle due parti, ma chi se ne frega?
2: Tra poco matrimonio e combinati ed altro su a chi si compra la finanziaria con Fabio Ferri.
3: Dottor Ferri.
2: Dottor Ferri, dottor Benvenuti, il non dottor Lazzarini, tra poco.

0: Guardala.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
2: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Radio Firenze Viola.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari, Livorno e Lazio, che da tempo lottava contro un tumore al colon. Nel 95-96 fu capocannoniere in Serie A con 24 gol a pari merito con Giuseppe Signori. I suoi gol però non bastarono a convincere il CT Azzurro Sacchi a portarlo ad Euro 96, né a salvare il Bari. È l'unico caso infatti di un capocannoniere in Serie A di una squadra poi retrocessa. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi presso il cimitero di Cecina.
8: Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo, regolare in Italia, avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini presenti nell'area verde insieme alle loro famiglie.
9: Al via la seconda prova scritta dell'esame di maturità dopo il tema di italiano per gli oltre 527.000 maturandi. È il giorno del secondo scritto, gli studenti si dovranno cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio. Tra queste selezionate dal Ministero e rese note a fine gennaio, il latino per il liceo classico, matematica per quello scientifico. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo.
8: Dall'estero sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui qui USA, Iran e Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. L'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nel paese alpino. Sul fronte USA-Israele gli attriti non si placano. Non ci sono limiti al mio potere, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Lo stesso ha poi ammesso di aver negoziato l'accordo con l'Iran per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale.
9: Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, e questa la richiesta della presidente del Consiglio Meloni e della premier socialdemocratica Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici UE si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, si legge nel testo, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi.
8: Italia si conferma conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna, Grecia, Francia, Croazia e Regno Unito. All'interno di una ristretta lista di paesi, l'Italia è considerata il posto più interessante da visitare, la Spagna al posto con il miglior clima, la Grecia il più autentico. L'Italia è considerata anche il secondo miglior paese come qualità delle strutture ricettive e come destinazione più divertente per fare un viaggio.
9: Ed era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
7: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola. Torniamo in diretta a Chi si compra, Radio Firenze Viola, con Francesco Benvenuti, Fabio Ferri, Pietro Lazzarini, Cherubini per poco e ovviamente tutte le vostre voci
10: 348-7513933
0: 0557711171. Tra l'altro è già arrivato il messaggino del capo, che il capo, capo regia è Stefano Arlesi ovviamente, che mi ha subito redarguito, come dire, ah te non lo puoi dire una cosa del genere, e ha detto va bene, allora ci metterà d'accordo, insomma, in qualche modo faremo fuori Cherubini. Detto questo, ora una seconda ora di grande dibattito grazie a voi, quindi ascolteremo i vostri messaggi, le vostre telefonate se volete, assolutamente più che volentieri, messaggi audio sono tanti, quindi come
10: milioni. La luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte con l'anima in riserva e il cuore che non parte. Vai, grandissimo, va, basta il momento dei Grigori finito.
0: Grazie, avanti tutto, anche perché non è tra i miei favoriti.
11: Allora, Simone Romano vuol dire due cose. Ho avuto l'impressione che Paratici ci sia molto più al comando di Ferrari, non solo sull'aspetto sportivo ma in generale. Mi ha colpito il fatto che sia stato lui stesso a dire che Bologna, Como, eccetera, sono esempi di società da seguire, quando in passato a domanda precisa ci furono delle risposte piccate.
0: Questo è vero, non c'è tra dubbio. L'altro domanda di Francesco.
11: No, quella domanda lì, allora, quella domanda lì sugli ultimi 7 anni, sì, l'ho fatta io a Ferrari e Ferrari non ha risposto, o per meglio dire, quando io gli ho chiesto di fare un po', cioè che tipo di autocritica la società aveva fatto.
0: C'è stato un tilt lì, eh?
11: C'è stato un tilt e è stato, cioè la risposta è stata l'autocritica la facciamo tutti i giorni. Va bene. Quella credo fosse stata invece la domanda di Flavio Ognissanti e Paratici ha escluso rispetto a quello che aveva detto Flavio la Roma, perché effettivamente se vogliamo la Roma
0: c'è differenza,
11: sì,
0: è vero.
11: Anche perché per la Roma non andare in Champions tutti questi anni è stato un flop assoluto. Cioè la dimensione della Roma deve essere quella di lottare tutti gli anni in Champions, e ha fallito fino a Gasperini. Bologna e Como invece no, ma lui secondo me lo dice anche in una delle prime risposte, quando dice ci sono tanti modelli in Serie A da cui possiamo prendere spunto, me si riferiva a quelle, perché ad oggi sono quelle alla portata, anche economicamente parlando.
0: Anche l'autocritica quotidiana in effetti l'avevo perso.
11: Dicendo soprattutto nell'ultimo anno, però io speravo invece che l'ultimo anno venisse un attimo lasciato da parte, perché l'ultimo anno secondo me è la conseguenza di tutto il disastro che è stato fatto negli anni prima, sbagliando allenatori,
0: mercato.
11: Poi a me non
0: mi risulta che sia stata un'autocritica palese tutti i giorni.
11: Capito, poi sai, anche una risposta, voglio dire, un po' cioè per accontentare l'intervistatore, però poi voglio dire, cioè, bene, nei fatti su cosa si è fatta autocritica? Luca da Firenze, sono un tifoso, in questo momento penso di poter vincere lo scudetto grazie a una serie di scelte azzeccate e a una costante e corposa buona sorte. So anche che ci sono almeno 4 squadre che partono 4 file avanti, 3 che ci sono comunque superiori. Paratici questo lo sa e sa che finché non riporterà la Fiorentina almeno ai livelli di Atalanta, Como e Roma, anche qui sulla Roma si potrebbe discutere, dovrà convivere con le inevitabili critiche. Io rimarrei intanto su Atalanta, Como e Bologna,
0: però
11: poi si parla anche di tutte le altre. Paratici grande dirigente con una visione, come uomo mercato mi sembra senza Marotta non abbia dimostrato molto. Il mercato di gennaio della Fiorentina è stato insufficiente, se non sa scegliere i giocatori è un casino. Speriamo bene, forza Viola, Sergione dalla Francia.
0: Ma Visione è il personaggio della Marvel?
10: Bello, Vision,
0: ti piace?
10: Sì, no, io dicevo, no, sulla... come?
0: È il tuo preferito?
10: È uno dei miei preferiti.
0: No, non ci credo.
10: Sì, sì.
0: Io non ho mai conosciuto nessuno che mi abbia detto Visione è uno dei miei personaggi preferiti.
10: In assoluto, ma comunque è uno di quelli
0: nella
10: che mi
0: top
10: piace.
0: 5?
11: Infatti, no, nei primi 40, allora, quindi è uno dei. Nel senso.
0: Se ma senti o me anche
11: no,
0: lui.
11: Non ci credo.
0: Cioè, si passa da dire è uno dei miei preferiti.
10: No, è uno di quelli che mi piace.
0: Uno dei miei preferiti vuol dire dei primi 5.
10: Vabbè, allora non tra i primi 5.
0: I primi 5?
10: Vabbè,
0: della Marvel.
10: Della Marvel. Spider-Man, Iron Man, Doctor Strange. Poi ci metterei Ant-Man.
0: Vabbè, comunque.
10: E poi Visione, dai, mettiamoci. Lo metto nei primi 5.
0: Almeno. Non l'avevo mai conosciuto nessuno, metteva tra i primi 5
10: no,
0: Visione.
10: Dicevo, sulle speranze dei tifosi, dice, io sogno di arrivare primo in classifica. Oh, Leicester l'anno che vinse la Premier, l'anno prima aveva fatto 14esimo nel campionato più difficile del mondo in Premier.
0: Sì, mi sembra che sia
10: sognare
0: già
10: si può sognare.
0: Superato anche il tempo per quel tipo di sogno, però. Allora, detto che per me si può sognare di fare un grande upgrade, perché anche in Italia si è visto società che una stagione patiscono, e anche la Fiorentina lo ha fatto, ormai è un'esperienza datata, ma quando si parla del passaggio da Guerini a Montella si parla di un grandissimo salto in avanti, no? La salvezza raggiunta all'ultima giornata. Ah, non mi ricordo che l'anno, quinto posto, quarto posto, non mi ricordo dove arrivò la Fiorentina, ma insomma molto in alto. Quindi se le scelte vengono azzeccate, come diceva l'ascoltatore, se si fanno un po' di culo eccetera, il salto in avanti si può fare. Quello che non può dire un dirigente è il nostro obiettivo è fare quel salto, perché poi nel momento in cui sei decimo alla ventesima giornata con 20 punti di distacco dalla quarta è già finito tutto quello che hai promesso. Quindi io sono convinto che sia stato giusto evitare voli pindarici, anche perché ricordavo ieri l'ultimo che ha detto non ci hanno messo nella corsa Champions, ha fatto una brutta fine, quindi meglio tenere un po' di carte aperte, anzi quasi quasi sarebbe buono fare come facevano i Percassi quando arrivavano quarti iniziava la stagione e facevano noi
11: l'obiettivo
0: puntiamo alla salvezza
11: 40 punti
0: e poi arrivavano quarti.
10: Ma comunque anche quello aveva che non si era dimenticato di mettere la Fiorentina in Champions, si era dimenticato, cioè, nel senso, poi ha visto anche la sua squadra, scusa,
0: sì è vero,
11: ha sbagliato tutto in quella lavagna.
10: La lavagna maledetta.
11: Disastro.
10: Proprio
11: visto che la parola più ripetuta è stata competenza, il primo che ieri sera avrebbe dovuto alzarsi e dare le mini dimissioni era Ferrari. Questo è Roberto Abbagnaripoli.
0: Ma gli è stato chiesto se ha pensato di nuovo alle dimissioni.
11: No, esatto, ma perché non c'era Niccolò Santi, era detto alla domanda. Sergio dice ottimo il DS, competitivo come siamo noi Viola, e su questo caro Sergio sarebbe interessantissimo avere un dibattito di 20 ore, ma un altro argomento. Non ci possiamo accontentare del presente, ci vuole tempo per riorganizzare la società. Bene, l'importante è raggiungere l'obiettivo che ci siamo posti, essere competitivi per lottare per qualcosa che ci inorgoglisce, e mi sembra che lui lo incarni benissimo. Oggi comunque pullulano tifosi che quindi negli ultimi anni sono stati ipercritici per gli ottavi posti. È meraviglioso. Non me ne ricordo nessuno, fino a qualche mese fa, ma oggi proprio pullulano, proprio amifico pullulano.
0: No, e quando ti ripeto, io non è perché Fabio prima giustamente mi ha fatto mandava una frecciata, mi ha tirato le orecchie, ma quando io ho detto da questi microfoni si è detto tante volte e ti hai fatto, a me non me ne interessa nulla se non l'abbiamo detto in precedenza. Invece a me mi interessa, perché siccome negli anni sentito tante infamate
10: a
0: questi.
10: Non ha valore se l'abbiamo detto.
0: Non ha un valore, però se noi cercavamo di informare i nostri ascoltatori, i tifosi, dicendo che forse arrivare noni non è un successo solo perché ti mandano in conference dopo che una squadra si è tirata fuori dalle questioni perdendo le sue partite e l'altra è stata squalificata chiedendo di essere squalificata per non andare in conference, poteva appunto non essere proprio un grande risultato, e giù infamate. Oppure magari bisognerebbe fare dei mercati con maggiore competenza e non per forza all'ultimo giorno con il mercatino, diciamo, delle necessità. E anche lì ma sapete una semplice voi, sai da quant'è che lo seguivano i giocatori, delle cose, però è la verità. E quindi oggi se mi levo un sassolino e dico ora perché l'ha detto Paratici è tutto bello, e me lo levo, perché a me francamente il discorso della competenza, ho chiesto anche all'editore se si potesse scrivere qui dietro in marmo, ma mi ha detto no, costa troppo, e allora non l'abbiamo scritto. Magari faremo un cartellone, ora non lo so, però è la parola che muove l'operatività nel lavoro. Non nello sport, non nel calcio, nel lavoro. Cioè la competenza è la parola che muove la professionalità di ognuno di noi. Il trombaio deve saper sistemare un tubo, un fornaio deve saper fare il pane. È la competenza nel proprio lavoro. Più competenza c'è, più hai successo. Oibò. Cioè, più buono è il pane, più gente c'hai al forno. Ti torna questo? Meglio fai gelato e più gente c'hai al gelataio. Meglio sistemi i cessi e più tu sei ricercato a fare il tuo lavoro. Funziona così. E qui quando si diceva ma voi siete sempre critici, ma voi sapevano semplice voi, poi però io vedo comprare gente un infantino a 4 milioni e non mi devo incazzare. Ragazzi, e funziona così, se no davvero.
11: Ma oggi te l'ho detto, comunque pullulano tutti i tifosi che non erano soddisfatti degli ottavi posti. Ma guarda, per le seconde squadre bisognerebbe allargare i gironi di Lega Pro da 3 a 4. Questo è Marco Forza Viola. Ale, ieri ci sono stati diversi tentativi da parte vostra per capire qualcosa di più, visto che Paratici non si sbottonava con i nomi. Io per farlo col senno del poi avrei chiesto: se un giocatore X che prende 6 milioni l'anno, che è funzionale, che per motivi misteriosi volesse venire a Firenze davvero, sareste in grado di prenderlo? Leggete questa provocazione, please. Quindi Ale dice: avremmo dovuto noi presenti in sala stampa mettergliela su un altro piano, ecco.
0: Sì, ragazzi, io
11: un'uscita un po' più scaltra.
0: Ti do una notizia che non è una notizia, che Paratici la dialettica la conosce.
11: Sì, sì, quindi avrebbe fregato il giornalista X anche poniendogliela
0: anche
11: così,
0: anche perché lui nel momento in cui per le 7 volte gli è stato chiesto del budget, lui ha risposto una cosa molto chiara. Ha detto: ragazzi, il budget come lo intendete voi, per me è criptonite, perché il budget si forma su una gestione a 360 gradi dell'azienda. Esatto. E in questo modo, buona! E che tu gli chiedi? Allora, ma quanti soldi avete per mercato? Oh, te l'ho già detto, sei duro, eh? Cosa ti deve rispondere? Cioè, io anche il fatto, tanto si misurerà sul mercato quello che è stato l'idea che anche media come gli ha dato da un punto di vista economico. A me, francamente, se ha 50 milioni o ce n'ha 30, oggi interessi giusto. A me interessa che l'azienda Mediacom e quindi Commisso siano pronti ad accompagnare il percorso che ha visto, la visione, quinto nella classifica di Fabio Perri, che ha comunque davanti a sé Paratici. Questo è quello che ci deve interessare. Perché tanto, come fa un dirigente in pieno mercato a dirti: eh sì, ho 50 milioni, cioè, ti dice in questo modo, il primo acquisto che vuoi fare ti dice: ah sì, guarda, se ieri ti chiedevo 10, oggi te ne chiedo 20, tanto ce n'è 50, te ne restano anche 30. Cioè, capito? Non capisco questa malattia sui numeri.
11: Andiamo con due WhatsApp audio, Stefanino nostro. Forza e coraggio.
12: Buongiorno. Ma buongiorno. Ieri la frecciata più bella è stata più bella, anche la più rovinosa, diciamo, che c'è una, non ho trovato termine, ma voglio dire, no, lui ha voluto dire: ma come, in 7 anni con tutte queste possibilità non c'è stato, cioè non è stato costruito qualcosa di importante? È tutto lì, 7 anni quasi buttati via, perché qua a Trini, con la solidità di tutta questa società, non c'è verso di non sbagliare, non c'è verso. Ora ce lo dimostrerà lui, di sicuro. Messo, poi un pensiero a Igor: se è stato un giocatore nulla.
0: Molto bene.
13: Buongiorno ragazzi, Ale da Sesto. Cortesemente potete chiedere a Nick Ceccarini i motivi del tono della domanda che ha posto a Paratici su De Gea, Gosens, che è sembrata, diciamo, quasi fuori contesto, perché, diciamo, la platea tra i suoi colleghi e la dirigenza che era presente,
11: che rigore,
13: ha avuto, diciamo, toni pacati e anche piuttosto equilibrati come impostazione. Ecco, è sembrato proprio, diciamo, un po' fuori contesto. Volevo capire le motivazioni.
11: Ma non puoi chiederlo direttamente a Nick, ecco, nella sua trasmissione.
0: Non so chi è l'ascoltatore, non so, male. Ma oggi alle 4 Nick sarà presente, protagonista è Nick e Nick. Prenditi un attimo, se hai ovviamente da fare, lo capiamo, però visto che è una domanda molto, molto diretta a una delle persone che qui quotidianamente frequenta il nostro palinsesto, trovo un attimo per chiederglielo. Francamente, tra l'altro, non è che trovo tutto questo tono... Anzi, mi è sembrato anche un tono un po' troppo, forse è stato un po' troppo splendido, è stato brillante, ha provato a essere brillante, poi, ragazzi,
11: però alla fine Paratici, che è un altro uomo di comunicazione come Nick, ha risposto brillantezza con brillantezza. fa parte della vita, direi. Andiamo con altri due WhatsApp audio. Dai, ritmo, Stefanino.
14: Sono ragazzi, andando un po' sullo scouting e non sui soliti nomi, volevo chiedervi cosa ne pensavate voi, se li conoscete, di Bjerkebo e Dional. Questi due esterni giovani, tecnici, rapidi, Bjerkebo soprattutto. Vedo tanto col vizio del gol che sente la porta. Voi se avevate un'opinione su questi giocatori?
15: Ciao ragazzi, buongiorno. Io sono veramente d'accordo con quello che ha detto Pietro sulla conferenza di Paralatici, sul discorso che praticamente ci vuole persone giuste al posto giusto, perché se no si va da nessuna parte. E un'altra cosa mi ha colpito di Paralatici quando ha detto che ci vuole queste persone al posto giusto per over performare i giocatori, come dire, i giocatori quest'anno non erano scarsi, però la gente di intorno sì, e quindi questi non rendano perché bisogna stare addosso. Io l'ho capito così. Ciao Alessandro.
11: Beh sì, cioè
0: è una parte, non è che i giocatori, diciamo, non sono scarsi, hanno diciamo non performato al top anche per demeriti loro, e poi chiaramente se intorno a te hai tutte professionalità al top di gamma è tutto più facile, perché io quando lavoro con Fabio e con Francesco lavoro straordinariamente bene perché sono i top, e quindi è chiaro che mi trovi bene a fare il lavoro che faccio con persone che reputo al top di gamma. E stessa cosa vale per quando si gioca a pallone, cioè se in una situazione dove questa gente vive il Viola Park 10 ore al giorno, deve mangiarci, deve dormirci, deve allenarsi, se intorno a tutte persone pronte a dare una performance al top della propria appunto competenza, tutto risulta più semplice. Poi, questo è logico.
11: Come sa meglio di noi il dottor Ferri, essendo grande, come direbbe Grassi, un grande membro della nostra redazione, ma anche della Savino del Bene, sono le grandi società a rendere grandi le squadre, i giocatori e le giocatrici. Il contrario mi sembra più un esercizio di stile, ecco, dire che un grande allenatore rende grande una società. Mi sembra tutto parta dal vertice.
0: Io quando glielo dico si offende, dice no, non è vero.
10: No, no, io invece no, io sono fortemente convinto che il valore della società.
0: Ma tu ne fai parte. Quando io dico che tu hai fatto parte delle vittorie, sì, vabbè, dici sempre: no, ma io. Invece no.
10: Ma è giusto rimanere umili in un mondo rimontati. Ebbene, insomma, Diego Riferiti.
11: Però è un nome e cognome, Diego di nome.
0: Diego Riferiti, famoso Diego.
10: Che pensano di essere l'emanazione terrena di qualche divinità.
11: Ma non sei nemmeno l'ultimo degli ultimi.
10: Preferisco rimanere umile e riconoscere a chi poi va in campo, a chi lavora tutti i giorni in campo, il merito di un successo. La società, secondo me, è sempre cruciale nei successi di allenatori e di calciatori. Io lo dico spesso, sono le società a far bravi gli allenatori. Gli allenatori sono persone che vivono di paturnie, di mal di stomaci, di esaurimenti nervosi, che hanno un orizzonte temporale che non può che essere la partita successiva. Quindi la visione, il percorso che deve intraprendere una società non lo può dettare un allenatore, salvo rarissime occasioni. Poi ci sono le eccezioni, come sempre. Certo. Perché se mi dite Ronaldo, Messi, quando arrivano in una squadra cambiano la traiettoria di quella squadra? Assolutamente. Qualche allenatore nella sua carriera è riuscito a cambiare la traiettoria di una squadra? Assolutamente. Mi vengono in mente i vari Ancelotti, i vari Mourinho. Stiamo parlando di monumenti, di giganti, sì, che non sono quasi più neanche un singolo essere umano, ma sono molto di più, sono un'azienda, sono l'emanazione di un pensiero calcistico. Quindi sicuramente il lavoro della società sarà fondamentale, perché non credo che alla Fiorentina arriveranno i Messi, Ronaldo e Mourinho, che cambieranno la traiettoria. Quindi sarà il lavoro della società poi a dettare quanto faranno Grosso e i giocatori che verranno messi a disposizione di Grosso. Società over tutti.
11: Comunque c'è un nome che non va molto di moda qui da queste parti. In questi giorni abbiamo un altro ascoltatore che è Fabio.
0: Ciao, ma non l'originale. Fabio. Ciao Fabio.
11: Ciao.
16: No, buongiorno, io sono la copia della copia della copia.
11: Ma va bene lo stesso.
0: Noi ci va bene lo stesso.
16: Dunque, la conferenza stampa di ieri, c'è solamente il titolo, competitività e durata, il resto ha detto le solite cose, Paratici, ma io mi soffermerei su Ferrari. Ieri ha preso più cazzotti di tutti e sei film di Rocky, escluso Creed, e nonostante tutto è rimasto in piedi, sembrava una maschera di cera. una cosa incredibile, e questo mi fa capire, possono passare 5 o 6 proprietà, lui rimane sempre lì, perché proprio è attaccato alla poltrona, non col Vinaville. Ma che Ferrari è così, basta vederlo, forse voi no perché vedete le partite allo stadio, ma in televisione è un teatrino fra Paratici e Ferrari. Paratici che gli parla, si agita, gli può spiegare la mossa del calcio, eccetera, eccetera, e lui è perso nel suo mondo, non gli risponde, è a vedere tutto fuorché parlare di calcio.
11: Grazie Fabio, ti abbracciamo, grazie del tuo intervento.
0: Ciao Fabio.
11: Beh, sì, abbiamo detto, lui è stato molto più diretto. È ovvio che tante cose dette da Paratici erano dirette anche a una persona come Ferrari, che è lì in Fiorentina, come diceva qualcuno, da 10, 12, 11 anni.
0: Poi è vero che Fabio gli ha riconosciuto una verità, che è un grande incassatore.
11: Non c'è dubbio, però non è che è attaccato alla poltrona perché la colla se l'è portata da casa, attenzione.
0: No, ce l'hanno incollato.
11: Ecco,
0: questo
11: è chi ovvio. Lo ha incollato, usando questo termine, è il capo, il proprietario, i proprietari.
0: Chi lo conferma. Quindi, non è né Pietro, né Francesco, né Fabio, né Fabio
11: stesso,
0: Tris.
11: Né lui stesso.
0: Né lui stesso. Lui lavora affinché si possa mantenere,
11: certo,
0: il ruolo. Questo,
11: certo.
0: Ragazzi, chi è che non lavora per mantenere il proprio ruolo? Sarei curioso di scoprirlo. Chiaramente lui ha ottenuto una fiducia molto ampia negli anni, prima dei Della Valle e poi nel percorso da commisso, tanto da diventare direttore generale. Io ieri, francamente, ho trovato che potesse anche essere un pochino più, però non è, cioè, nel senso, ognuno ha anche le sue qualità, no? E sicuramente la flemma che Ferrari può proporre in una conferenza stampa non è quella di altri dirigenti anche prima di lui, certo, o intorno a lui, questo è ovvio. Certo, dopo una conferenza stampa che attendevamo da giorni e che è stata ufficializzata da giorni, dopo un viaggio in America, forse mi sarei aspettato anche un Ferrari più incisivo nel riportare il messaggio dagli Stati Uniti. È stato un po' fagocitato da Paratici.
11: Allora, Mirko da Firenze, a proposito di nomi, prima c'era l'ascoltatore, aveva fatto i nomi Birkebeau, tutti gli,
0: sì,
11: esterni, io, Baroni, guarda, dall'Argentina,
0: guarda,
11: ora siamo in questa fase.
0: Lo stesso esercizio che ha fatto l'ascoltatore, cioè sono andato a vedere un po' di skills, perché non l'avevo mai visto giocare, quindi mi sono detto, bellino, ma fino a che non lo vedo su una partita intera, di quanti giocatori ti sei innamorato su YouTube, Fabio?
10: Dai, di tanti.
0: Poi dopo, quando l'hai visto giocare,
10: sì, è vero.
0: Ma Infantino ce l'ha uno skills and goal prima di arrivare alla Fiorentina?
10: Ce l'aveva. Non
11: forse
10: so se è stato rimosso dal web, però. No, vabbè, dai, ragazzi. Comunque, io mi innamoravo di più dei calciatori vedendo i mondiali, gli europei. Quindi.
0: Ti stai innamorando di qualcuno in questi mondiali e questi europei?
10: Vabbè, sono nomi facili. Cioè, insomma.
11: Ma comunque, facciamoli i nomi facili dei mondiali.
10: Da, direi, insomma,
0: sicuramente non Cristiano Ronaldo.
10: Sicuramente non Cristiano Ronaldo, e questo è bene ribadirlo.
0: Davanti ai Bembe è giusto ribadirlo.
10: Calciatore più tossico dell'edizione attuale dei mondiali è sicuramente
11: ora
10: Cristiano
11: tocca
10: Ronaldo.
11: Aprire un altro speciale a partire dalle 24.
10: A proposito di tossici, calciatori tossici, ecco, Cristiano Ronaldo rientra.
11: Vabbè, ma torniamo a parlare degli aspetti positivi. Quali erano i giocatori da cui ripartire e ti hanno impressionato?
10: No, vabbè, dai, ma il problema è che.
0: Non ci arriva, non lo vuol dire, cioè, è politico,
11: no,
0: un politico.
11: No. Anzi, il contrario, allora, vuol solo attaccare Cristiano Ronaldo, cioè non ha un nome che lo ha impressionato.
0: È un attacco populista e poi gira intorno a quello che potrebbe dire.
11: Tripletta di Jonathan David stanotte col Qatar, con il Canada.
0: C'ha i suoi.
10: C'ha un pupillo. No, una cosa si può dire sicuramente è che Jonathan David ha fatto un favore al campionato italiano.
11: Eh sì.
10: Perché se si guarda l'elenco dei marcatori del mondiale, Jonathan David è in testa con 3 gol segnati insieme ad altri, tipo Messi, no? Perché Ronaldo non ha segnato, ma Messi ha fatto tripletta.
11: Tocca fare come Ferrari, allora, incassare e
10: esatto,
11: rimanere in piedi.
10: No, però obiettivamente, a parte il buon Jonathan David, penso ci fosse stato un solo altro gol prodotto da un calciatore della Serie A, ovvero Baturina, che ha segnato in Inghilterra-Croazia, e questa è un'altra dimostrazione di come, insomma, i calciatori forti, sì, ora magari li controlliamo, ma secondo me al massimo sono 3. i calciatori forti non stanno nel nostro campionato, almeno i calciatori forti di questo mondiale non stanno nel nostro campionato, motivo per cui spero che si guardi anche all'estero quando si allestirà la squadra, ma mi pare che con Paratici questa possa essere una reale prospettiva. Ma ovviamente, ragazzi, il nome di questo mondiale è Boadì. Però è un nome irraggiungibile.
0: Settantello
10: del Marocco, ad oggi penso sia il giocatore più interessante partorito da questo mondiale, anche a livello anagrafico. L'altro lo citava Benve prima parlando dell'Australia. E molto altro in più, sinceramente, a livello anche di suggestioni e a livello anche di calciatori che possono interessare alla Fiorentina.
0: No, non c'è tanto.
11: Poi troppo presto, forse.
0: Però allora, io nella Croazia, per esempio, ho visto Vuskovic. Vuskovic si chiama, ragazzi,
10: ha giocato una sola partita.
0: Sì, esatto, quasi tutte. Però ecco, Vuskovic ha giocato in difesa, tra l'altro, al posto di Pongracic.
11: Stava Sandir,
0: 19 anni. Non, credo, non mi è dispiaciuto, anche se è un po' disordinato contro una squadra oggettivamente molto forte come l'Inghilterra, che anche ha portato delle idee. Come nazionale, che non è banale come cosa, no? Cioè, una delle poche nazionali, insieme all'Argentina, secondo me, che ha continuato a proporre qualcosa è stata l'Inghilterra. Perché poi c'ha, ragazzi, Kane è un fenomeno,
10: Sì, cioè, non solo, perché no, poi loro
0: non solo,
10: tanti
0: non solo, ma Kane che gioca da play e poi fa Dugo. È pazzesco. Cioè, se voi andate a vedere la hit map di Kane, è qualcosa di pazzesco.
10: L'Inghilterra bene. Ma bene soprattutto

0: Rispetto alla Croazia mi sembrava più una squadra che giocasse di collettivo, poi magari un collettivo più vecchio, più debole.
1: Io trovo che abbiano un'idea di calcio molto verticale che mi ricorda quasi il Crystal Palace per certi versi, cioè palla recuperata, palla dentro, con gli esterni sono altissimi. È una buona nazionale, soprattutto perché, ripeto, ha un'idea, sa come sfruttare le qualità dei propri calciatori forti, e l'Argentina è simile. Perché l'Argentina, la gente faceva Messi le sta a fare le vacanze negli Stati Uniti, poi Messi gli dà la palla.
0: Aggiungiamo anche che Messi ha segnato la tripletta, questo non per spezzare una lancia in favore di Cristiano Ronaldo o di Francesco Benvenuti. Messi ha segnato una tripletta contro probabilmente uno dei portieri più scarsi di questo mondiale, ovvero il figlio del buon Zinedine Zidane, Luca Zidane, che insomma è stato impietosamente ritratto anche da diversi video mentre sostanzialmente si gira, no? mentre riceve tempo.
1: A me non piace meno Pickford.
0: Pickford secondo me in occasione, ora non mi ricordo qual è,
1: a portieri invertiti è un casino, finisce tanto a poco perché Livakovic
0: è molto più forte di
1: finisce 6-1 la partita a portiere invertito.
0: Pickford anche sul gol di Baturina, che è molto bello secondo me,
1: ma non ci arriva perché è fermo.
0: Non lo so, ai miei tempi, poi mercoledì magari senti cosa ti dice Emiliano Viviano, che è sicuramente più competente, ma ai miei tempi si diceva se te la tocchi e lì Pickford non è che la sfiora, lì la tocca
1: e la palla va dentro,
0: hai sbagliato l'intervento.
2: Allora, intanto tre messaggi
0: poi volevo dire,
2: di lode al dottor Ferri
0: della Corea del Sud. Però ditemi quale.
2: Guarda, non so come si chiama il portiere della Corea del Sud, ma se è uno dei lì.
0: Penso lì.
2: Guarda,
0: stanotte, perché prima ce l'avevo aperta.
2: Il Messico,
0: Kim, scusami. Ecco. Kim Lee, Kim Wang Pai, Pike Seol, Lee Son.
1: Quindi quale dei sette lì?
0: No, scherzavo.
2: Però per chi ha visto la partita, il Messico ha ottenuto il pass per la qualificazione grazie a un disastro del portiere della Corea del Sud. Invece Stefano 69, Elia Jeremy e Davide, complimenti a più non posso per il dottor Ferri. Questo è tutto da vedere, perché 7-8 minuti fa hanno scritto Ferri un'ora di applausi, più Ferri e meno Ferrari, l'intervento di Fabio è da premio Nobel. Però sinceramente io non ricordo cosa Fabio abbia detto 10 minuti fa.
1: Cosa ha detto?
2: Quindi comunque bravo dottor Ferri. Applausi al dottor Ferri.
0: Mandate la candidatura a Stoccolma, perché penso che se Trump è stato accostato al premio Nobel per la pace, io un premio Nobel comunque lo posso vincere da qualche parte, per qualche disciplina.
1: Per me, se è accostato Trump al premio Nobel, te puoi vincere qualsiasi premio, anche il pallone d'oro.
0: Come era il premio Nobel della matematica? Dai, la medaglia Fields, una roba del genere.
1: Qui bisogna tirare fuori della roba.
0: Perché la storia
1: qual
0: la sapete,
1: è il premio,
0: no?
1: Che vorresti
0: perché
1: vincere?
0: Non esiste il premio Nobel per la matematica, lo sai, no?
1: No.
0: Perché pare che la moglie di Nobel se la faceva in matematica. Allora lui disse:
2: che
0: no,
2: grande. Però so occhio, per il premio per la medaglia Fields. In premio riconosciuto ai matematici di età inferiore ai 40, quindi devi correre.
0: Sì, manca poco.
1: Vabbè,
0: però comunque ancora c'è il tempo.
2: No, certo, però il tempo stringe.
0: A novembre del prossimo anno.
1: Ma è il allora, se te se io ti dovessi dire, no?
0: Il prossimo anno.
1: Sì, questo non c'è dubbio.
0: 2027,
1: lo sapevo anche io,
0: 87, sì.
1: Ma se tu dovessi vincere un premio, te domani ti dicono:
0: se non
1: puoi
0: mai
1: vincere
0: vinto un premio in vita mia.
1: Beh,
0: mai.
1: Questo non è un
0: premiatemi.
1: Io ti premierò, te lo prometto. Troverò un modo, creerò un premio per premiarti.
0: Vai.
1: Il miglior addetto stampa di Firenze e ti premio. Detto questo, se tu dovessi sognare un premio. Meglio Fratellino, mamma, questo buonismo, ragazzi.
0: No, ma è perché il mio maestro, Andrea Fratellino, cioè, il mio maestro.
1: Lo so,
0: persona,
1: salutiamolo, ciao Andrea.
0: Tutto.
2: Ho capito, c'era una persona recentemente mi ha
1: infastidito.
2: No, mi ha spiegato,
1: odiato.
2: No, in realtà mi ha fatto scoprire l'esistenza delle litanie dell'umiltà nella religione cristiana, che è praticamente un modo per augurare a se stessi di essere i più scarsi, i più deboli, perché contemporaneamente si fa in modo, ci si augura che gli altri
1: siano meglio.
2: Ecco, mi sembra il dottor Ferri lo abbia appena messo in pratica.
1: Vabbè, comunque mi dici, domani ti posso dare un premio, c'è il genio della lampada e te dici: voglio vincere questo premio.
0: Vabbè, io voglio vincere per qualcosa ho fatto, ma siccome non faccio un cazzo, però
2: papà dell'anno. Papà, non vado perché
0: posso
2: deve
0: dire,
2: a livello nazionale.
0: Posso dire?
2: Vai,
0: posso dire?
1: Puoi concorrere?
0: Mi sento forte su quel tema.
2: Allora,
0: mi sento molto forte. Sono un padre presente. Molto, molto.
1: Sono un padre presente. Fine.
0: Non mi è venuto in mente nient'altro da dire.
2: Nelle motivazioni ci sarà scritto questo.
1: Io ieri mi sono sentito un babbo orgogliosissimo per le pagelle dei miei figli.
0: Ah,
1: te lo posso dire, mamma mia, è goduto.
0: Io devo andare con l'ovio.
1: La pagella della Bianca è tutto ottimo. Non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto. Nessuno mi avesse fatto una vedere. Ho detto, Bianca, no, così
0: basta,
1: no.
0: Ma
1: e tu
0: qui
1: mi fai passare
0: un
1: male.
0: Buono da qualche parte.
1: Mi fai passare veramente male. Un distinto. No, buono sarebbe già troppo.

0: Un distinto.
1: Buono già.
2: Già, buono.
1: Bianca, no. Parliamone.
2: Bianca,
1: ci sono, c'è qualche problema.
2: C'è da fare dei recuperi crediti. Va bene, dai.
3: Federico Bollito, ottimista, eccetera, eccetera, dice: perché me lo fate ripetere? Tre finali tutte perse, ma tre finali. Bastava vincerne una e il giudizio su questi sette anni sarebbe cambiato. Federichino Bollitino mio, capisci che quello che hai scritto, però, con tutto il rispetto, è una baggianata? No, perché se tu dici bastava vincerne una,
1: finali? Ma te c'eri alle finali?
3: No, io non c'ero alle finali.
2: Cittadella giocava che finale, Cittadella giocava,
3: le ha perse tutte. Pensa, Cittadella nella finale playoff ha combattuto, come quell'ascoltatore mi ricordava, ma le ha perse tutte. Federichino mio bello, ti spoiler, c'è una piccola ma enorme differenza tra vincere o perdere una finale. Oltretutto non è che hai fatto la finale contro i Monstars di Space Jam, i Bulls degli anni 90 o i Lakers di Shaq e Kobe. Quindi voglio dire, aver perso, diciamo, due di quelle tre finali non è che sia comunque un attenuante, cioè, io la metto come un aggravante. Poi ovviamente se per te tutta la valutazione su questi sette anni dipende dall'esito di una, due o tre partite, io allora alzo le mani. Abbiamo due visioni diverse del calcio, e te lo ha detto ieri anche Paratici quando parlava della primavera. Quando Paratici parla della primavera e dice non è per un rigore segnato o per un rigore trasformato, parato, che cambia il valore del lavoro della primavera, ti sta dicendo che non possiamo solo giudicare l'esito di questi tre anni dall'aver comunque partecipato alla finale, perché vabbè, poi l'hai perse, però il lavoro è stato buono. Devi contestualizzare. Allora, con tutto il rispetto, siccome il contesto era la conference, sette anni di proprietà, le piccole che diventano grandi mentre tu stai a guardare, perdonami, ma non può dipendere tutto da Ranieri che si perde il Cabi con l'Olympiacos.
1: Comunque dovresti cambiare i tuoi riferimenti culturali e sportivi, perché tutte le volte c'è sta citazione dei Lakers.
3: Ma chi devo citare?
1: È perso nel tempo. Ma cita i Knicks che hanno vinto il titolo oggi.
3: Ne hanno vinto uno.
1: Sì, ho capito, però cambi i Knicks 53 anni dopo.
3: Allora, le altre dinastie potrei citare sono, va bene, gli Spurs di Duncan o Robinson.
1: Poi? Non te ne vengono in mente.
3: Non me ne vengono in mente altri.
1: Vedete, sei stato 20 anni chiuso in un bunker.
3: E ora mi rendo conto che hanno vinto i Knicks e i Thunder.
1: Tu, a proposito dei Knicks, parentesi piccolissima. Ma si può dire che la tradizione politica di mettere il cappello sui successi sportivi è ben presente anche negli Stati Uniti? No, perché a volte ci viene ci viene raccontato che qua viviamo un mondo un po' particolare, anche dai proprietari della Fiorentina, dalla famiglia proprietaria della Fiorentina. A volte ci è stato detto: ah, ma voi in Europa, voi in Italia, voi. Cioè, Mandani, sindaco per cui provo anche una certa simpatia, fra le altre cose, sindaco socialista di New York, per cui provo una grande simpatia, però porca miseria, sembra siano suoi i Knicks. È una settimana che sta facendo discorsi motivazionali sul fatto che i Knicks finalmente ce l'hanno fatta dopo 53 anni. Ma la squadra non è tua, sei un tifoso come tutti, sarai il primo dei tifosi, sei il primo cittadino, sarai il primo dei tifosi. Però ecco, siccome
2: chissà se aveva mai visto una partita degli Knicks,
1: no?
2: Prima
1: le
2: di diventare
1: conferenze
2: sindaco.
1: Stampa in Palazzo Vecchio, dove no, arriva il assessore
2: di turno,
1: il sindaco Y, che dice: ah, che cosa abbiamo, cosa avete fatto? L'avranno fatto quelli della società sportiva,
3: bello.
1: Quelli, mi piace, dell'amministrazione
2: all'attacco. Mi piace molto.
3: Allora,
2: intanto, Mandani, quante partite avrai visto degli Knicks?
1: No. Su vittoria. Questo, che è un vero tifoso, e fra l'altro anche un grande appassionato di calcio. Sì, detto che ho visto il suo pronostico.
3: Bello.
2: Ha citato Balotelli.
1: Tra l'altro, me l'ha fatto impazzire. Bella. Ho visto, ha fatto il pronostico anche su chi vince il mondiale. Se non sbaglio, ha detto il Senegal. L'ha fatto anche in. Ha fatto una finale Francia-Senegal. Alla fine ha detto: ah, vinca il Senegal.
2: Ragazzi.
1: Però, sta cosa lo volevo dire, scusate.
3: Allora, intanto ci ricordano che anche Østergaard effettivamente dalla Serie A aveva segnato.
1: È vero.
3: Il primo gol proprio della Serie A.
1: Quindi tre marcatori.
2: E Torsvet non gliel'hanno dato.
3: Vero. Poi, momento scouting sempre. Alberto dal Belgio, tra i vari giocatori, cita anche De Kuyper del Belgio. Ora, io vorrei ricordare Alberto, ma soprattutto a tutti i tifosi appassionati della Fiorentina, che, così come i vari Calafiori, Ndoye, eccetera, eccetera, sono passati sul cammino conference della Fiorentina, per sicurezza sono voluto andare a ripescare Bruges-Fiorentina 1-1 dell'8 maggio 2024. C'era De Kuyper, che si aggiunge alla lista degli ottimi giocatori, poi comprato dal Brighton per un ventello fatto bene, non dico che sarebbe arrivato alla Fiorentina a prezzi di saldo. Però ecco, in quel Bruges, dove tra gli altri c'era anche un certo Igor Thiago, che ora è l'attaccante titolare del Brasile, c'era anche il buon De Kuyper.
0: Sì, questo dice tutto dell'attaccante del Brasile.
3: Assolutamente, però, assolutamente. Però ecco, diciamo, dal punto di vista della Fiorentina, no, i vari Ndoi, Calafiori, ora ci aggiungiamo anche De Kuyper.
0: Ascolta, ieri Emiliano Viviano ha detto, io se non capisco perché ancora nessuno non ha pagato la clausola da 6 milioni di liberali dal Catanzaro. Sei d'accordo con questo? Lo prenderesti te a quelle cifre liberali?
3: No.
0: Beh,
3: non,
0: e invece
3: non se
0: The
3: sono
0: Cat dell'Anderlecht?
3: Nemmeno.
0: The Cat si chiama.
3: No. Io
0: non prende nemmeno The Cat?
3: No, io su liberali sento già.
1: Te lo dico un altro io per il mondiale, poi tu.
3: Vai, allora, mi
0: interrompo. No, dai, finisci. No,
3: dico solo che su liberali non mi sembra la Fiorentina il contesto adatto.
0: Ok. Questa è una risposta che mi piace. Dai.
1: No, perché ieri stavo guardando la partita, ovviamente.
0: Quale?
1: Svizzera-Bosnia. L'unica è la Rai da, perché la Rai ce ne dà una, giustamente. Grande servizio. Oggi ce l'ho per tutti. Grande servizio pubblico nazionale che ci dà una partita del mondiale.
3: Sempre quella alle 9,
1: Inghilterra, mi raccontano in Inghilterra, l'altro lato della famiglia, sì, che loro le vedano tutte. Ci sarà anche l'Inghilterra al mondiale. Però, cavolo, una partita
0: e non
1: sola.
0: A pagamento?
1: Dammene una replica su Rai Sport. Porca miseria, no? Di
0: non
1: quelle
0: a pagamento,
1: altre.
0: Dico.
1: Non a pagamento.
0: In Inghilterra tutte? Bravi.
1: Quasi tutte mi stanno raccontando questo.
3: Comunque, e che hai trovato in Svizzera Bosnia?
1: No, nessun nome nuovo, amici miei, ma una suggestione.
0: Vai. No, Geo c'è già stato,
1: no,
0: qui.
1: Lo so.
0: Ah, no.
1: No, ma non sto parlando della Bosnia, sto parlando dell'altra Bosnia.
3: Ah, no, io ho capito.
1: Quella elvetica.
3: È uno che ha giocato in Serie A fino a un anno fa.
1: È uno ha giocato tanto in Serie A.
0: Ma Somma c'era?
1: No.
0: Certo che non c'è.
1: È uno in scadenza.
0: Però,
1: anche è uno in scadenza. No. È uno in scadenza di contratto. Non è più giovane, gioca a centrocampo nella Svizzera.
0: Berami.
1: No. Berami fa le trasmissioni su RSI.
0: Che ne so io. Però
1: Remo Freuler è in scadenza.
0: Ma c'ha 40 anni.
1: 34. Vi piacerebbe in scadenza a Firenze?
3: Lo prendo ieri.
1: Non so se è possibile, Francis. Perché immagino, insomma, che ne so, magari Gasperini fa un'offerta per giocare nella Roma.
0: Sì, ora, se la Roma va a prendere Freuler.
1: Però sai, te metti Gasperini, dice, guarda, completo il centrocampo con uno
0: il
1: dei
0: sesto,
1: miei,
0: il
1: Freuler, sesto,
0: sì,
1: e comunque uno d'affidamento, uno che so che...
0: Beh, comunque penso che l'anno scorso abbia giocato tanto, cioè non è che avere 34 anni per lui sia stato così pesante.
1: No, vabbè. Ma ovviamente non è
0: bene?
1: Che è un obiettivo della...
0: Ha giocato bene?
1: Ma allora, per me la Svizzera è una delle squadre migliori viste fino ad oggi a livello di organizzazione di gioco. Poi è ovvio che la Bosnia magari non è la rivale più forte di tutti, però ci sono squadre che ci hanno lasciato la pelle.
0: Ha buttato fuori la tua nazionale.
1: Esatto, ci sono squadre che hanno lasciato... Secondo me la Svizzera fa strada, ragazzi. E non è una novità del resto, perché ultimamente, mi pare di dire, sono andati più avanti gli svizzeri rispetto a
0: gli svizzeri
1: rispetto a quelli che stanno lì a sud del confine, come si chiama.
0: Ma ha giocato quello che ci ha buttato fuori? Il ragazzino e l'ha giocato una grande partita con la Bosnia.
1: Ha giocato Alibegovic, dici?
0: Sì. Lui si può prendere?
3: Si può prendere? No. Già costa troppo.
0: Va bene.
3: E tra l'altro però ricordiamo che nel 4-1 della Svizzera, che ha dilagato nel finale, ha fatto gol anche quel Ruben Vargas.
0: Grande
1: sì,
0: Ruben!
3: Cercato per 47 sessioni di mercato,
0: Ruben.
3: Ora al Siviglia.
1: Guarda, quando è entrato in campo effettivamente.
3: No, ha cambiato la partita.
1: Lui e anche Manzambi hanno cambiato la partita.
0: Assolutamente. Grande Ruben. Lo sai perché si chiama Svizzera l'hamburger a Firenze?
1: Perché si chiama Svizzera?
0: Non lo so.
1: L'ho mangiato ieri.
0: Perché dice è stato un errore geografico ai tempi. Perché pensavo c'è l'hamburger. Esatto. L'hamburger. Hamburgo, quindi Svizzera. Ho iniziato a chiamarlo Svizzera perché era sbagliato il fatto che Hamburgo non fosse ovviamente Svizzera.
1: Quindi la patria del Rinascimento, ma non propriamente la geografia.
0: La geografia.
1: Nonostante, insomma, Amerigo Vespucci non era dei nostri.
0: Però vi do delle chicche ogni tanto, ragazzi.
3: E Stefanino prontissimo, subito a regalare un cuscinetto musicale di livello. Molto bene. Allora, suggerimenti per il centrocampo: Luca D'Arezzo, Yves Bissouma in scadenza al Tottenham, risolverebbe tanti problemi al centrocampo. Sì. Un bel tipo, ecco, mi permetterei di dire
1: tipo.
3: È un bel tipo, quindi va un po' saputo prendere, 30 anni, buon giocatore, col Tottenham non benissimo. Ora Alessandro Dal Valdano mi chiede se comunque rischierei l'acquisto Ismael Koné. Ragazzi, il rischio è che stia fuori
0: un anno,
3: quasi un anno
1: pieno,
3: quindi
1: un anno pieno.
3: Ora non è il momento di pensare a questo, purtroppo.
0: Vargas, dopo i giocatori prima
3: certo.
0: Di tutto.
1: Anche perché poi, scusami, non lo so, ma mettiamo che la Fiorentina decida veramente di fare questo investimento al buio e lo acquisti. Come funziona poi anche per tutto il discorso visite mediche, per l'ufficialità del trasferimento? Te devi fare le visite mediche.
0: Non lo fanno, no? Ragazzi, ma si sta dicendo.
1: No, vabbè, ma sto parlando per ipotesi.
3: Comunque, in tanti ricordavano appunto Vargas della Fiorentina è stato un vecchio obiettivo nostro. Sì, sì, l'abbiamo detto. Ruben Vargas e Manzambi hanno ribaltato la partita, sì, per anche questo. Poi andiamo con altri due WhatsApp audio che siamo in odor poi di raffica finale. Oh, di Stefano,
0: mamma mia.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. In merito alle squadre B, non sarebbe più facile e forse fruttuoso fare un accordo con una società minore, satellite, più piccola, chiamatela come volete per non offendere nessuno,
3: tipo
4: Prato, Rondinella, qualcosa del genere?
0: Magari hai detto una cosa tanto lontana dalla realtà,
3: magari prendiamo prima una
4: non
3: serie
4: è facile
3: C.
4: Secondo voi? Grazie.
5: Ciao ragazzi, sì, ho chiamato prima, ma vi faccio anche questa cosa sul mondiale. Andate a vedere Capoverde, che i tifosi Capoverde vanno tutti allo stadio,
1: con la maglia
5: tutti,
1: da Fiorentina,
5: ma molti allo stadio con la maglia della Fiorentina.
3: Però è vecchia, questa,
5: perché ci sono due squadre che chiamate si Fiorentina Capoverde, e in barba mi sembra per gli anni 90, in cui prese la mania della Fiorentina, e quindi molti tifosi di Capoverde vanno allo stadio a vedere la nazionale con la maglia della Fiorentina. Infatti un'isola di Capoverde si chiama l'isola della Fiorentina
0: e noi si chiama Capoverde.
3: Guarda, cioè Stefanino ci è rimasto male perché ha detto pensavo, con questo audio vi frego, e invece appena sentivo Fabio dire sì sì lo sai, ah no,
1: ecco che Capoverde tra le piccole ad oggi la più sorprendente.
3: Aspetta, anche per l'avversario che ha fermato
1: comunque il risultato migliore di una delle esordie.
0: Noi tifiamo tutte le fiorentine del mondo, e quindi viva Capoverde, che ce n'ha due addirittura, ce n'ha più di quanto ce ne abbia Firenze, figurati.
3: Comunque
1: facciamone una anche nuova,
0: facciamone un'altra.
3: Buona l'idea dell'ascoltatore sulle squadre toscane satelliti, magari scegliamone una in serie C,
1: sì,
3: ecco,
1: sì,
3: prima di
1: Pontedera,
0: però dipende un po' anche dai livelli di che cosa devi prestare. Cioè per esempio la Rondinella dipende anche da che ambizioni c'ha.
3: Sì,
0: cioè,
3: sì,
0: se la Rondinella c'ha l'ambizione, trova anche i fondi per puntare alla C, è un conto.
3: Bene.
0: No? Se la Rondinella deve fare anche giustamente un percorso di consolidamento della serie D, è chiaro che magari si deve invece pensare ha una società delle tante che ci sono in Serie C toscane, perché ce ne sono tante, è che
3: Marco il Pecora, e qui rispondete voi, mi fate un pronostico per la finale tra rossi e azzurri? Io qui sono veramente
1: non lo so ragazzi, cioè il pronostico facile è dire che i rossi hanno fatto 8 finali, che le ultime 3 edizioni hanno vinte loro,
3: sono i favoriti.
1: Ieri sono stato a trovarli i rossi, e ieri l'altro sono stato a trovare gli azzurri. Devo dire, ho trovato due ambienti carichi. Sembra di capire che i rossi forse sono rimasti un po' più incerottati rispetto alla semifinale, però credo che i big ci saranno tutti, e quindi vedo i rossi favoriti.
3: Confermi, Peter?
0: E confermo, io da azzurro penso che i rossi siano più forti.
1: Cioè io quello mi auguro. Poi, che non sia una partita finisce tanto a poco.
0: Mi piacerebbe rivedere una partita che sta sotto le 10 mete.
1: Ecco su
0: mete,
1: calcio. Non lo so,
0: calcio,
1: però vediamo.
0: Mete, scusate, il lapsus, pensavo al rugby.
1: Perché tu sei un rugbyista.
0: Sono
1: ormai,
0: ormai
1: ma sono rugbyista.
0: Cioè, 10 calci. Finisce 6 a 4, 7 a 3, 5 e mezzo a 4 e mezzo. È una partita che mi riporta un po' nella storia, no, del calcio storico.
1: C'è da capire
0: questo
1: anche.
0: Non vuol dire che non apprezzi il calcio storico, perché c'è stata una grande polemica su questo. Secondo me è solo una questione di entrare nelle regole, che tra l'altro ci sono da 10 anni, quindi
1: sì,
0: non è facile, secondo me, perché comunque è una tradizione più che uno sport. Però gli ali rossi prima ci sono entrati benissimo, infatti stanno vincendo da anni. Gli azzurri quest'anno secondo me sono entrati in quel meccanismo, gli altri ancora stanno proseguendo questo percorso, ma io penso che una volta che tutti avranno assimilato questo tipo di regole sarà più divertente, come sarà più sportivo, che insomma ci siamo intesi.
1: Io guarda, chiudo dicendo che sicuramente per fare un pronostico poi bisognerà aspettare anche penso lunedì o forse martedì per capire se c'è qualcheduno che viene riabilitato dalla squalifica ricevuta nel corso della semifinale, perché ad esempio non so, gli azzurri hanno perso Bologna per squalifica, è comunque un calciante forte. E in generale dico anche una cosa sulle critiche: io capisco benissimo che insomma vedere passeggiare mentre si mette il pallone in caccia non sia particolarmente bello, dico anche, boh, di fronte a certe critiche io rimango anche un po' basito, perché dico, cioè, beh, questi vanno in campo e si, comunque fanno un grande sforzo fisico per 50 minuti, uno sforzo che difficilmente riusciamo a capire, anche perché non è che il calcio storico c'è tutte le domeniche, quindi abbiamo l'occhio allenato.
0: Certo.
1: A volte io penso, insomma, si parla tanto, si aumenta tanto, anche senza conoscere troppo, sì, le dinamiche ci sono interne.
0: Sono d'accordo con Fabio.
3: Vabbè, allora, tre avanti. WhatsApp audio che non sono però quelli finali, eh. Questo è l'antipasto.
6: Ma io della conferenza stampa non è che mi aspettassi chissà che cosa, perché si sa come funzionano. Però diciamo che Paratici è l'unica cosa che sta dando entusiasmo alle persone, la sua figura, perché è l'unica novità che c'è adesso con la sua storia e la sua competenza. Però se lui in primis ti viene a dire e bisogna aspettare e mette le mani avanti su questo e su quell'altro, c'è da ristrutturare, c'è da vedere, cioè capisco che comunque il tempo ci voglia, però in questo modo veramente l'entusiasmo l'ha mandato sotto i piedi.
7: Buongiorno ragazzi, io credo che purtroppo Paratici prima o poi si scontrerà con la mentalità dei fiorentini, che vogliono sempre trattenere i giocatori più forti che hanno, mentre lui ha fatto capire, è stato sincero, che una società come la Fiorentina non ha la forza per poterlo fare e che quindi si avranno nuovamente altri casi Chiesa, casi Vlahovic, Nico Gonzalez, eccetera eccetera, e purtroppo noi non abbiamo questa mentalità e non potremo mai essere come l'Atalanta, che ogni anno vende giocatori più forti e si migliora. Non potrà essere nemmeno come il Napoli, che fa la solita cosa,
3: e nemmeno come Fabio Ferri
7: a gennaio ha proprio vinto lo scudetto lo stesso. I fiorentini non vogliono fare così e quindi rimarremo sempre nella mediocrità.
8: Dai, ora ci sarà chi di esse usa la terminologia inglese.
0: Eccolo, vieni.
8: Così Bembe sarà contento. Comunque, a parte questo, per me Paratici ha detto un sacco di cose, e quelli che dicono che non ha detto nulla, che ha fatto una conferenza stampa da 0-0, evidentemente non hanno ascoltato bene, oppure non sanno ascoltare. Non ha detto le cose che si volevano far sentire dire, però ha detto un sacco di cose. Poi, il fatto che lui abbia trovato lo zero nella società, per me è meglio, perché così la struttura come vuole lui, e lo sta già facendo, e questo evidentemente vuol dire che gli è stato dato su questo aspetto carta bianca dalla presidenza ieri.
3: Abbiamo detto, sì, tutto giusto. Insomma, diciamo che per Paratici usare gli inglesismi è un piece of cake, come direbbero loro. Insomma,
0: gioca da ragazzi. Farebbe Mazzarri?
3: E allora vai con il rush finale, curato e condotto, prodotto da Stefanino Nostro.
9: Stamattina, partendo da campo e andando verso Firenze, tieni conto, io parto verso le 5:30 a casa, i vari bidoni della raccolta porta a porta erano pieni di sciarpe, bandiere viola, sicché non ho visto un po' di, ho detto va, mi voglio fermare, ne ho aperta una, c'era scritto forza settimo posto, su una sciarpa c'era scritto grandissimo ottavo posto. Madonna, non è che ieri Paratici ha fatto cambiare idea a buona parte
3: bella,
9: dei pretoriani dell'ottavo posto.
10: Bello. Io quello che mi domando è, in un anno in cui non hai le coppe, che non hai paletti finanziari, che tu parli tanto di homo, ma sgancia li quattrini commisso, spendi
3: finalmente
10: bene, spendi, perché ti ha speso finora ma male, sfrutta Paratici e rilanciati.
3: Sei scatenato.
10: Andiamo, che 100 milioni per te sono come 5 euro per me.
3: Ora sì.
9: Cioè, a me, ora Fabione, a me mi stavi simpatico.
3: Aia, stavi.
9: A me Fabione mi stava simpatico.
3: Ferio,
9: poi però deve andare anche domenica. Infamate al GOAT del calcio, vero Cristiano, e allora ora
3: non mi, i ronaldiani in ascolto.
9: Ciao Fabio.
1: Ciao.
11: Buongiorno a tutti, sono Scusardo. A noi l'unico linguaggio che ci piace è il benvenismo. Patacoccia. Che le gambe. Patacoccia.
0: Matt ha creato dei mostri comunque.
12: Sì, buongiorno, benvenuti. Te la dedico, eh. Oh, oh, come sei
0: rancunda. Ha creato dei mostri, Matt.
1: Rancunda, ragazzi.
0: Bene, ragazzi, siamo di corsa.
3: Alle 21 in rancunda.
0: Straordinari, straordinari. Allora, con questi due virgutti ci vediamo nel weekend. Per tutto il resto, cioè Radio Firenze Viola, ci risentiamo ovviamente nel lungo palinsesto anche di oggi. Per quanto riguarda chi si compra lunedì, evviva. Cioè, volete aggiungere qualcos'altro?
3: Seco Fofana.
0: Ecco te.
1: No,
0: no, non c'è più niente da dire, è finito così. Posso grazie, dire. Ciao.
13: Radio Firenze Viola.
14: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
15: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
16: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
15: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
16: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
15: Istitutogiglio.it.
16: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
17: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
14: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
18: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
19: E sono in Nacchero, fai bucamare, clandestino e giro che campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola il 23C ogni volta e campere le esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
14: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
20: Buonasera a tutti, ben ritrovati per un nuovo appuntamento informativo con la nostra redazione. Iniziamo con una notizia di lutto. È morto questa mattina all'età di 58 anni Igor Protti, ha combattuto per oltre un anno contro un male che alla fine lo ha sconfitto. Emozionante una delle ultime immagini, quella che lo ha visto pur sofferente accompagnare all'altare la figlia Noemi un mesetto fa. Voleva esserci e ce l'ha fatta. Da giocatore lo si ricorda per i suoi gol a raffica nel Livorno, dove costituì una coppia perfetta con Cristiano Lucarelli e che portò in Serie A dalla C1. Fu anche capocannoniere in Serie A nel 95-96 con 24 gol nel Bari. idolo amato e apprezzato anche fuori dal campo per la sua disponibilità, un affetto ricambiato verso la città, tanto che aveva deciso di stabilirsi a Livorno, dove aveva ricoperto negli anni scorsi anche un ruolo dirigenziale. Gli è violentata in casa, è il racconto che una ragazza straniera ha fatto prima ai medici di Careggio e poi agli agenti di polizia. I fatti risalgono ad alcune sere fa. La trentenne, come riporta La Nazione, sarebbe arrivata al pronto soccorso in stato di shock, spiegando di essere stata stuprata nel suo appartamento in centro da un uomo che conosceva. Secondo quanto emerso, la giovane era a Firenze per motivi di studio. Sono in corso sulla vicenda accertamenti da parte della squadra mobile. La giovane avrebbe ricevuto una chiamata sul suo cellulare nel cuore della notte. Dall'altra parte della connetta un uomo, fiorentino di 40 anni, sua vecchia conoscenza. Resta ancora da capire la natura dei rapporti che in passato sono intercorsi tra i due. Secondo il racconto della ragazza, si erano frequentati per un periodo di tempo, poi alcuni mesi fa era stata lei a troncare la relazione. Si chiude oggi alla Fortezza d'Abbasso a Firenze l'edizione numero 110 di Pitti Uomo, che per 4 giorni ha riportato Firenze al centro della moda maschile internazionale. Con 740 collezioni in scena e un ricco calendario di eventi speciali, il salone conferma la sua centralità nel panorama del menswear, lanciando un segnale di fiducia in un momento segnato da instabilità economiche e geopolitiche. A poche ore dalla chiusura, i dati provvisori confermano le attese. Saranno superate ancora una volta le 11.000 presenze di buyer, con oltre 15.000 visitatori complessivi. Di questi, tra 5.200 e 5.300 arrivano dall'estero, da più di 90 paesi. Numeri in lieve flessione rispetto al giugno 2025, circa il 3% in meno, ma accolti con soddisfazione dagli espositori, che sottolineano soprattutto la qualità degli incontri e la concretezza delle opportunità di business. Il carcere di Sollicciano potrebbe essere ridotto, addirittura svuotato, entro la fine del 2026. È questa la prospettiva indicata dal ministro della giustizia Carlo Nordio, intervenuto al Question Time in Senato per affrontare il futuro della struttura penitenziaria fiorentina, da tempo al centro del dibattito a causa delle sue condizioni. Nordio ha parlato di una situazione sedimentata non negli anni ma nei decenni, spiegando che il piano carceri vedrà per prima questa struttura essere in un certo senso ridotta o addirittura svuotata appena avremo i posti disponibili, probabilmente entro la fine dell'anno. Sulle parole del ministro è intervenuta anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che ha confermato di aver già avviato delle interlocuzioni. Avevo già scritto a Nordio tramite email, ha spiegato. Mi auguro che questa prospettiva possa essere davvero da realizzare, per fare in modo da arrivare ad uno svuotamento del carcere e poi poter ragionare sul futuro. Possibile codice rosso per Firenze domani per il caldo. Il LAMMA prevede temperature con punte di 37-38 gradi nell'interno. Per domenica temperature stazionarie su valori ben oltre le medie, fino a 36-37 gradi in pianura. Infine per lunedì temperature in calo nelle zone interne, in aumento sulla costa e in arcipelago. E adesso occupiamoci della Fiorentina, il caffè nero bollente di Luca Calamai durante Buongiorno Firenze.
2: È chiaro che anche il caffè nero bollente di oggi tocca le parole di Paratici, tocca quelle che sono state le indicazioni della conferenza stampa. Quando ha parlato della necessità di un cambio di passo, quando poi ha parlato e ha usato un termine per me incredibile, perché finalmente un dirigente ha parlato di terzo posto, sembravano parole dimenticate nel tempo, Paratici poi ovviamente ha detto certe cose non si cambiano e ha usato il termine in un giorno, in una settimana, in un mese. Sono contento che non abbia usato la parola anni, perché ecco, questo è un passaggio fondamentale. È evidente che nessuno ha la bacchetta magica e quindi non è che tutto viene risolto d'incanto, ma è altrettanto evidente che la Fiorentina non può perdere anni nel progetto di di costruzione di qualcosa di diverso. Quindi questo deve essere già un anno prezioso, utilizzato in maniera importante. L'obiettivo quest'anno deve essere di riprendersi l'Europa, magari anche dal fanalino di coda, cioè da quella conference che ormai è diventata una piacevole o fastidiosa ossessione, ma è evidente che se Paratici ha 4 anni di contratto, entro metà del percorso la Fiorentina deve andare a lottare per quel terzo o quarto posto che il direttore ha indicato come la sua ambizione.
20: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del nostro appuntamento informativo. Vi lascio adesso a Viola Amore Mio.
14: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
21: Viola Amore Mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
14: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
20: Buongiorno a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con Viola Amore Mio qui su Radio Firenze Viola. Torneremo nel corso della nostra trasmissione naturalmente sui concetti espressi ieri dal DS Paratici in conferenza stampa, ma ricorderemo anche Igor Protti che ci ha lasciato oggi all'età di 58 anni, grande attaccante di Livorno e Bari tra le altre, ma soprattutto ha portato avanti con grande forza, grande dignità la sua battaglia. Protti che, per chi non lo sapesse, ha vestito anche la maglia viola in un torneo di Viareggio nel 1987 in prestito dal Livorno. 348-7513-933 come sempre il numero per i vostri messaggi, WhatsApp, scritti e vocali. Per intervenire in diretta, come sempre, lo ricordo, lo sapete, ma lo ricordo, 055-7711-171 è il numero. Saluto Luciana Magistrato. Ciao Luciana.
4: Ciao, ciao Lorenzo e buongiorno a tutti.
20: Mi sembra doveroso ripartire dal ricordo di Igor Protti, che abbiamo avuto la possibilità di conoscere anche abbastanza bene attraverso una serie di interviste nel corso degli anni. Gli abbiamo fatto, qui stiamo vedendo per chi ci segue delle anche in video, delle immagini, delle interviste nel corso degli anni gli abbiamo fatto qui in Toscana e non solo. Qui è un'immagine relativa a TMV Awards a Castiglioncello, sì, qualche anno fa, e tra i premiati c'era naturalmente anche Igor Protti.
4: Igor Protti lascia un segno sia come attaccante, era una punta con la P maiuscola, no? Perché comunque è stato capocannoniere in Serie C, in Serie A, in Serie B, in tutte le categorie, insomma, per cui significa che aveva quel feeling col gol che non è facile trovare. Poi rappresenta l'italianità, insomma, quella generazione di bomber italiani che non vanno mai dimenticati. Ma soprattutto mi ha colpito anche la forza e la dignità con cui ha affrontato questa malattia, no? Fu lui stesso ad affrontarla, a dire che avrebbe combattuto questa battaglia, o meglio, giocato questa ulteriore partita, e credo che una delle sue più grandi soddisfazioni poi sia stato accompagnare la figlia all'altare. L'abbiamo visto sorretto mentre accompagnava appunto la figlia che si sposava, e credo che almeno questa sia una consolazione, no? Per un padre che vede sposarsi sua figlia e riesce ad accompagnarla all'altare. Poi ricordiamo anche alle Olimpiadi invernali che ha fatto da tedoforo, per cui insomma fino alla fine ha onorato la vita con molta dignità e molta forza. Purtroppo poi queste sono anche cose banali, no? Perché non c'è mai un modo per affrontare certe malattie, certe situazioni, però devo riconoscere, insomma, che lui l'ha fatto con molta anche serenità. Anche il saluto che ha dato, ovviamente lo ha fatto la famiglia, no? Lo ha pubblicato sui suoi social dicendo che si è concluso, cioè il fischio finale di una partita, ma anche di un viaggio splendido, e questo credo, insomma, sia appunto un messaggio anche di serenità, un invito a vivere la vita nel migliore dei modi per quando succedono queste cose essere a posto con se stessi e con la sicurezza di aver vissuto al meglio la propria vita. Igor Protti, insomma, sia come carriera che come uomo lo ha dimostrato.
20: Eh sì, Igor Protti, visto che hai parlato anche della sua carriera da calciatore, lo ricordiamo, è stato protagonista con il Livorno con una cavalcata che ha permesso alla squadra toscana di arrivare dalla Serie C1 alla Serie A, tanti gol in coppia con Cristiano Lucarelli, formava un tandem eccezionale con Cristiano Lucarelli, erano due dei grandi idoli di quel Livorno che è stato guidato negli anni da Osvaldo Iaconi. Poi c'è stato naturalmente anche Walter Mazzari alla guida, c'è stato Roberto Donadoni, insomma ci sono stati tanti allenatori importanti che hanno contribuito a scrivere delle pagine notevoli per la storia del Livorno. Dovremmo essere pronti per un doppio collegamento adesso con Fabio Rossitto. Ci sei, Fabio?
5: Ciao ragazzi, ciao, buongiorno a tutti.
4: Benvenuto.
20: E dovrebbe esserci anche Mario Bortolazzi. Ci sei,
5: sì,
20: Mario?
5: Ciao, buongiorno a tutti.
20: Benvenuto anche a te. Voglio partire proprio da Mario Bortolazzi perché, insomma, ha condiviso tanti momenti, tanti anni con Igor Protti al Livorno, e quindi voglio sentire subito, insomma, come lo ricordi e cosa ti viene in mente adesso di lui.
5: Sì, Igor l'ho avuto come prima come compagno di squadra
6: e poi come giocatore, perché l'ultimo anno che ero a Livorno ero come collaboratore di Donadoni, e quindi Igor era un mio tra virgolette giocatore, però voglio parlare di quando abbiamo giocato assieme, della sua personalità, della sua carica che aveva, del suo amore per Livorno che non andava oltre ogni cosa, ecco, lui amava proprio Livorno in una maniera viscerale. E mi ricordo in una partita, forse era un derby, perse la testa tra virgolette e si beccò, mi sembra, 10-11 giornate di squalifica, tanto era attaccato, diciamo, alla maglia.
20: Dicevi anche di questo grande legame con Livorno, è stato anche dirigente del Livorno poi, e aveva anche aperto un'attività, un agriturismo vicino a Livorno, a Casale Marittimo. Voglio sentire poi anche però il ricordo di Fabio Rossito, che è stato suo compagno di squadra al Napoli. Fabio,
7: allora, queste giornate poi ti fanno poi pensare, no? Perché sono giornate tristi.
4: Eh sì.
7: un ragazzo, una persona per bene, io ho condiviso anche la camera a Napoli in vari ritiri. Vabbè, sapevo chiaramente da tempo, sapevamo che stava lottando come un leone, era malato, ma Igor è sempre stato, come diceva appunto prima, che è stato una persona, sì, una persona top, nel senso che grande personalità, grande qualità sia a livello umano che tecnica, insomma un bomber vero, insomma, sia nella vita che nello sport, sempre sempre in prima linea, sempre appunto a metterci la faccia. Lui poi è diventato dirigente, ha sempre fatto grandi cose, insomma era innamorato della sua Livorno. Poi parlando questo, è chiaro, succedono queste cose, ti lasciano così a bocca aperta, ti fanno pensare tante cose, alla famiglia, quello che lascia, tutto quello che aveva costruito, ma e niente, bisogna, credo in questo momento, vabbè, chiaramente sono vicino ai suoi familiari, tanto, e però lui so che sarà in un posto dove in questo momento sarà felice, perché si meritava, e credo insomma che sia un giorno triste, ma bisogna ricordare tutte le cose belle di lui in questa giornata, insomma.
20: Ecco, Mario Bortolazzi, da un punto di vista calcistico possiamo dire che oggi Protti sarebbe titolare in molte delle big, ecco, ha fatto una carriera certamente notevole, apprezzabilissima nel Livorno, ha giocato anche nella Lazio, nel Napoli, però ecco, nel calcio di oggi lui con i suoi mezzi tecnici sarebbe certamente titolare in tante delle big, cosa ne pensi?
6: Sì, sì, volevo aggiungere a quello che ha detto Rossito di Igor come persona, sì, e che ora si troverà in un posto sicuramente, speriamo, bello, perché insomma non tutti sono così credenti, però io penso che ci sia qualcosa di là e che Igor sia di là in un posto sereno e tranquillo, soprattutto dopo aver portato la figlia all'altare.
20: Eh sì. Sì, sì, quell'immagine è stata emozionante, insomma,
6: è stata tutti. Sicuramente una cosa che ha voluto in tutte le maniere, ce l'ha fatta, e penso che diciamo sia morto sollevato da questo diciamo pensiero che aveva e che è riuscito a concretizzare, ecco.
20: Sì.
6: Tornando al discorso del giocatore, cioè non, oggi giocherebbe titolare in qualsiasi squadra di Serie A, veramente, per le qualità che aveva, per la visione del gioco. Io quando ho giocato assieme a Livorno e prima in C e poi in B, mi sembrava di rivedere Aguilera, nel senso con le dovute proporzioni, però erano due grandi giocatori che vedevano il compagno smarcato e diceva la palla non riesce a passare, eppure riusciva a farla passare. Era oltre ad essere un grande goleador, era anche un grande rifinitore, e questo faceva di lui veramente un giocatore completo che al giorno d'oggi giocherebbe in qualsiasi squadra di Serie A.
20: Certo, farebbe le fortune di tante squadre importanti. Prima di salutarti, Mario, un messaggio al nostro ascoltatore Stefano Taxi, che dice che vuole ricordare Igor Protti oltre che come calciatore anche per il suo equilibrio e il suo parlare molto forbito, cosa non comune al giorno
6: sì, d'oggi. Sì, poi no, era anche una persona riservata, non era uno che andava in giro, lui finita la, l'allenamento partiva, andava, perché lui abitava a Cecina, o penso abitasse ancora a Cecina, e quindi stava, andava dalla famiglia, dai, dai figli. Era uno abbastanza riservato.
20: Sì, sì, anche nelle interviste non è che ne facesse così tante, anche perché non riteneva di dover sempre intervenire o dire la sua su determinati argomenti. Ecco. Lui, le faceva lui quando parlava, sentiva di doverle fare. Ecco.
6: Parlava sul campo.
20: Sì, è vero, è vero. Mario, grazie per questa testimonianza. Poi naturalmente
4: grazie,
20: ci sentiremo
4: Mario
20: più avanti.
6: Grazie a voi. E grazie.
8: Ciao Mario, ciao Mario.
6: Ciao, ciao, ciao. Grazie.
20: E restiamo con Fabio Rossitto per parlare anche della Fiorentina. Fabio, non so se hai avuto modo di seguire o comunque di leggere alcune delle dichiarazioni di Fabio Paratici, di essere la Fiorentina, ieri su certi argomenti è stato interessante, non ha fatto naturalmente delle rivelazioni sul nome di mercato o sugli obiettivi che la Fiorentina avrà nella prossima stagione, però comunque ha anche raccontato un po' di quella che è la sua mentalità competitiva, dicendo che non si può accontentare, non si sarebbe mai accontentato lui di quello che è successo alla Fiorentina in questi ultimi anni, di poter, di dover arrivare al settimo, ottavo posto per quattro stagioni di fila, insomma la sua mentalità è quella di dover competere almeno per il terzo e quarto posto, magari in una stagione si può arrivare al quattordicesimo posto, ma tutto questo poi ti deve dare la spinta per arrivare al terzo o quarto posto. Cosa ne pensi?
8: Quelli di Paratici, no?
20: Sì, Paratici, sì. Sì, sì, sì, certo.
8: Per me, guardate, io stimo tantissimo Paratici, per me ha una capacità di vedere i giocatori, di capire di strategie che è impressionante. Lui poi se n'è andato via, ha avuto qualche problema, che poi è andato all'estero, è andato a... però per me è un top e ha una visione molto importante. Oggi vedete quanta confusione c'è in giro, oggi avere una visione ben precisa è la cosa che poi è vincente, e lui secondo me ce l'ha la visione, capisce di giocatori come pochissimi, e come avete detto, e poi è un ambizioso, vuole fare bene, sa che Firenze aspetta di rivivere certi momenti, sa come costruire una squadra, sa capire gli equilibri, sa capire il talento, e anche sotto l'aspetto tecnico-tattico ha una visione ben precisa, perciò anche il fatto di aver trovato un tipo di allenatore che poi vuole sviluppare un certo tipo di calcio in una certa maniera, credo che sia nella sua visione. Poi è cresciuto oltretutto al di là del calcio italiano, è andato anche a confrontarsi col calcio europeo, è andato in Inghilterra e da lì probabilmente ha fatto un po' di più, un salto di qualità, perché poi hai una visione a 360 gradi. Perciò siamo in buone mani secondo me, e credo, sono fiducioso che in questi anni, prossimo anno, ma in questi anni crescerà moltissimo e farà cose importanti.
20: Luciana, te l'ho registrato.
4: Sì, ha detto pochissime cose nel concreto, nello specifico, sì. Fabio Paratici, insomma non siamo riusciti a tirargli fuori grandi notizie concrete, intendo, sul mercato, però ha fatto un elogio di Indur e poi ha lasciato capire che gli piace, cioè lo ha proprio detto, gli piace Coleoscio. Ecco, Indur può essere al centro del progetto della Fiorentina, magari insieme a Fagioli, a meno che non arrivino grandi offerte, perché Paratici ha detto comunque di fronte ad offerte che interessano sia il giocatore che il club, il mercato lascia il tempo che trova. E, ecco, questi due profili, Indur e Coleoscio, ti piacciono per ripartire?
8: Tutti e due, soprattutto devo dire Coleoscio mi intriga molto, un giocatore che e Palmini è innamorato, perché unisce l'aspetto tecnico-tattico, ma è anche un ragazzo molto, molto generoso, cioè corre, si dà da fare e poi comunque qualità nell'uno contro uno, e a me stuzzica molto, soprattutto tutti e due, ma soprattutto questo giocatore a me piace tanto. Però sul tornare sul fatto di Paratici, che ha parlato poco, credo che oggi parlare poco sia un grande pregio. Mi diffido di chi sbandiera alla prima conferenza, comunque parla tantissimo. I dirigenti più bravi sono questi, quelli che parlano poco ma hanno già le idee chiare su quello che vogliono costruire. Credo che i profili, i giocatori che hai detto, sono i giocatori poi da 4-3, da gioco grosso, da una squadra che è arrembante, che comunque dominare il gioco, e giocatori che sono umili anche, che si sacrificano per la squadra.
7: Parliamo di un calcio totale, un calcio moderno, e perciò vedete che secondo me c'è l'idea di quello che si vuole costruire, poche chiacchiere, ma una squadra che dinamica, che ha voglia di impostare il gioco, che non vuole essere seconda a nessuno, insomma, come mentalità, e questa è una bella cosa.
9: Ecco, però la domanda delle domande è: ma quanto tempo ci vorrà per vedere una Fiorentina competitiva?
7: Ma io penso subito, nel senso, io credo che l'idea di gioco, la struttura si vedrà subito, e per me questo non c'è dubbio, e soprattutto se a livello mentale magari la squadra riuscirà magari a partire subito bene, sarà sicuramente tutt'altro campionato. Quindi, per arrivare a un obiettivo importante, spero subito, ma un ciclo di 2-3 anni, quando vuoi costruire qualcosa di bello, ci vogliano, insomma. Però poi credo che ci divertiremo da subito, sono fiducioso in questo senso. Se poi mi dice che tra i grossi obiettivi qualche anno ci vuole, senz'altro.
9: Ha bisogno di partire bene anche Grosso, che non è stato accolto con grande entusiasmo, e quindi ha bisogno di trovare un avvio di campionato molto positivo che possa creare le condizioni anche per un minimo di entusiasmo.
7: Ma certo, come tutti, no? Se tu la speranza di un allenatore, di una società, è comunque riuscire a partire bene, perché poi l'aspetto mentale avete visto l'anno scorso. Quando vai in buca, parti male, poi diventa tutto difficile. Sì. Chiaro che un allenatore che è arrivato con tanta stima, è arrivato con un grande entusiasmo, ma io sono convinto, insomma, ripeto, con i giocatori che ci sono, che se lui dà subito le sue linee guida, avrà entusiasmo, grossa personalità, perché siamo un giocatore che calcia rigore al mondiale, l'ultimo rigore deve avere comunque, secondo me, no, già dall'idea dell'uomo che non ha paura di niente, che sa quello che vuole. Ne ho sempre sentito parlare bene già da quando, insomma, era con Zelotti. Io ricordo che mi è buonissimo, ma sono convinto che si vedrà subito il suo marchio di fabbrica. Poi per arrivare a certi livelli, insomma, per arrivare a un, ci vorrà del tempo, non dobbiamo avere fretta, ecco, questo sì, però sono convinto che si vedrà subito qualcosa di buono.
9: Luciana.
4: Sì, la prossima considerazione gliela volevo far fare su Ken. Ecco, quanto sarebbe importante ripartire anche con lui?
7: Assolutamente importante, secondo me. Poi nell'idea di allenatore non lo so, perché non sono nella testa di Grossi in questo momento. Ma
4: lo ha già allenato, no?
7: Sì, l'ha già allenato, perciò credo che sì, giusto. Credo che sia un ragazzo che si sente, ma come tanti altri, come tutti direi, ma in particolar modo ci sono dei ragazzi che hanno più bisogno di questo. Se sente la grande fiducia vicino, se sente che è al centro del progetto, io credo che con quel tipo di gioco che fa Grosso, insomma, nel senso, io penso che lui abbia tutto per fare una grande stagione, per valorizzarsi al massimo, e dopo deve sentire, deve caricarsi tra virgolette un po' la sulle sulle spalle, nel senso, deve sentire questa responsabilità che lo deve far esaltare. Ecco, questo anche per lui deve essere un salto di qualità importante, non tanto tecnico, ma anche a livello assoluto mentale.
9: Fabio, sei al mare?
7: Sì, in questo momento sì, ne ho poco da fare perché poi si ricomincia a lavorare, ma insomma, vabbè.
9: Sei al mare dalle tue parti?
7: Sì.
9: Senti, c'è una domanda di Cristian Campi con cui possiamo aprire il capitolo legato al centenario. Non so se hai avuto modo di leggere
7: il centenario,
9: le dichiarazioni di Antognoni, che è intenzionato a non partecipare al centenario. Ti chiede il nostro amico ascoltatore se ci sarai tu al centenario, e ti chiede anche come sei stato invitato.
7: Io sono stato invitato, c'è stata una chiamata, ti parlo di qualche mese fa ancora, nel senso che mi hanno detto sì, poi adesso non ho sentito nessuno, ma in questo momento, però insomma, c'è stato l'invito non ufficiale, nel senso che non mi arriva, però diciamo sono stato avvertito di questa cosa. Io questo sono felice, insomma, perché ho fatto parte della storia e sono felice poi di rincontrare tutti lì, insomma, il più possibile, tutti i miei compagni, tutti quelli che hanno fatto la storia di questa grande società. È bellissimo.
9: Sì, e sulla questione che riguarda Antognoni, ecco, che idea ti sei fatto?
7: L'ho vista anch'io, e io spero che Giancarlo, in questi casi bisogna, non dico dimenticare, però un attimo così di... Allora, lui ha fatto parte, lui non ha fatto parte, non è stato la storia, Se potessi parlargli, gli direi: Giancarlo, assolutamente, al di là delle cose che sono successe o delle incomprensioni o dei momenti un po' difficili, bisogna mettere sempre la Fiorentina davanti a tutto, ai tifosi che avrebbero e avranno troppo piacere di rivedere tutti lì, soprattutto Giancarlo, che è stata una bandiera incredibile. Poi sai, non siamo fatti tutti uguali, chi non riesce a dimenticare certe cose, c'è chi, però insomma in questi casi dobbiamo riuscire a uscire da tutte queste cose, queste dinamiche, e a ritrovarci alla festa, perché secondo me lo deve anche ai tifosi, non può rinunciare a questa cosa. Però io lo dico con il cuore in mano, nel senso, perché sarebbe una tristezza non vederlo lì, ecco. Io poi dopo, sai, ognuno fa quello che vuole, ma è troppo importante esserci, ma soprattutto lui, per tutto quello che è stato.
20: Assolutamente. Luciana, vuoi aggiungere qualcosa?
4: No, nel senso che stavano passando delle immagini di Igor Protti, mi sono anche un po' commossa, l'ho visto al saluto ha tributato, no, Livorno qualche tempo fa, per cui mi sono un attimo distratta, Fabio. Prandelli per esempio ha detto proprio le stesse cose tue, no? Ti ascoltavo ovviamente, cioè di mettere da parte le questioni personali. Che cosa ti ha dato in particolare la Fiorentina? Ecco, parliamo di centenario, parliamo di voi che avete fatto la storia, a te personalmente che cosa
7: ti è rimasto? Io ritorno sempre alla serata di Wembley, tante gioie vissute assieme, ma ritorno soprattutto quella sera, dopo il ritorno a Firenze, ho questa immagine, ne abbiamo avute tante lì, non solo queste, io ritorno a questa perché per me è stata molto particolare. Mi ritorno la sera che abbiamo vinto la Coppa Italia, ritorno alla gente che correva con le bandiere in mano sugli spalti, ma soprattutto poi sui viali di Firenze. Io credo che sono cose che ancora oggi
4: che ti resta.
7: Mi ha dato tantissimo a livello umano, è stato un regalo, io dico sempre, è stato un grande regalo vestire quella maglia, per me un grande regalo, sono orgoglioso e vengono ancora i brividi e forse qualcosa in più quando ne parlo, perché è una storia bellissima che io ho avuto la fortuna di farne parte. Bisogna avere fortuna nella vita, bisogna avere delle grazie, io l'ho avuta grande, ho vissuto degli anni bellissimi vicino a quei tifosi, vicino a voi, vicino alla gente, è stato troppo bello, perciò per me sono per sempre riconoscente, perciò è per quello che sento sempre una grande emozione quando parlo della Fiorentina.
20: Fabio, allora grazie mille, ci ritroviamo a Franchi. Sì, assolutamente, a fine agosto.
7: Va bene, grazie.
20: Grazie a te. A Fabio Rossitto, e adesso diamo un po' spazio anche ai messaggi dei nostri ascoltatori, ce ne sono tanti, al 348-7503-933. Antonioni dice: Gianni da Calenzano deve andare al centenario in curva con i tifosi, e poi chiede Stefano 69 se Antonioni è andato per vie legali con questa società. Io rispetto la sua scelta, festeggerà il centenario nella festa che organizzerà il comune di Firenze, dice.
4: Forse c'era andato per la buona uscita, credo, si era dimesso lui, però insomma poi c'erano delle questioni forse anche economiche in ballo, ora non ricordo bene, poi riguardavano anche il ridimensionamento del non mi viene il termine giusto, il suo ruolo, per cui
20: demansionamento,
4: grazie, e quindi può esserci andato per quello, ecco, non per altro.
20: Sergio dice: Giancarlo deve assolutamente andare alla festa della Fiorentina, se non va a una festa senza riguardo, lo deve fare per la tifoseria tutta, deve mettere da parte per quella sera tutti i dissapori e festeggiare con i tifosi. I tifosi di oggi protestano da casa, dice Marco dalla tastiera, onore a Rossitto per quella notte a Wembley, io c'ero, grande notte, una grande notte, grande vittoria della Fiorentina,
4: per chi è stato
20: sofferta,
4: protagonista e per chi l'ha vissuta da tifoso, certo, anche
20: gol di Battistuta, le parate di Toldo, la grande partita dello stesso Rossitto, di Firicano, di Adani, insomma una partita di grande sofferenza, ma la vittoria alla fine è stata davvero celebrata come era giusto che fosse. Ricordo anche un Trapattoni esultante insieme a Romano Fogli a fine gara, perché tra l'altro in quel momento Trapattoni era anche in bilico, perché la Fiorentina era reduce da una sconfitta pesante in campionato contro il Piacenza, e dopo quel KO si parlava anche di un possibile esonero di Trapattoni, e poi insomma con quella vittoria è chiaro che rinsaldò la sua panchina.
4: Beh, penso che chi ha scritto queste pagine, ma un po' tutti, perché ognuno a suo modo ha scritto la storia della Fiorentina, chi ha scritto certe pagine deve esserci a prescindere, mettendo da parte, come diceva lo stesso Fabio Rossito, come ha raccontato Cesare Prandelli, che ho avuto modo di sentire, mettere da parte le questioni personali, cioè uno ha diritto di esserci quella sera, quindi indipendentemente dalla proprietà, da chi è ora il capitano, chi è ora l'idolo della folla, però anche chi ha indossato questa maglia in passato ha diritto di esserci, ecco.
20: Guido dice: chiediamo agli Ultras Viola di andare a prendere di peso Antognoni portandolo in curva.
4: Forse lo possono convincere più sì, loro vero, che vero, secondo me una telefonata di Ferrari è forse ora un po' tardiva.
20: O di Paratici,
4: lo diceva anche
20: Luca Galamai, che probabilmente è al lavoro Paratici per cercare di superare questo problema.
4: Sì, non credo che lo conosce come dirigente della Juve, lo ha conosciuto, mi diceva l'altro giorno Antognoni, che comunque ha avuto modo anche di incontrarlo tra gli stand di Pitti.

0: così
1: è come andare a messa senza prete, mi
0: questo
1: ha detto
0: Cesare Prandelli, trova talmente tante discussioni, tante divisioni anche tra i tifosi, che non possiamo fare a meno di parlarne.
1: Pur poi magari Antonioni ha anche piacere di sentire, no, che c'è una mobilitazione intorno a lui che lo vuole, magari si convince anche, si cambia anche idea. Questo no, non lo facciamo perché non sappiamo di che parlare, cioè lo facciamo perché merita l'argomento, merita di parlarne, perché non è un giocatore qualunque che ha una presenza o che non ha lasciato
0: segno. Qui stiamo parlando della storia, lui sì che è la storia.
1: Abbiamo sempre
0: stiamo parlando
1: additato
0: della storia della Fiorentina di Firenze,
1: certo, dell'amore di un giocatore verso la propria squadra, quindi e viceversa. Cioè io da quando sono arrivata a Firenze, ma tuttora quando mi capita di incontrare Antonioni anche in un semplice bar o in giro a qualche evento, cioè respiro amore verso di lui, nonostante siano passati tanti anni, ma insomma anche le nuove generazioni hanno questa devozione verso Antonioni, che è stata trasmessa come appunto la passione per la Fiorentina gli è stata trasmessa magari dai genitori, quindi è un argomento da cui non si può prescindere.
0: Assolutamente,
1: mi dispiace se qualcuno pensa che stiamo annoiando.
0: No, è un tema che invece interessa. È un tema che interessa parecchio. C'è Bob e Viola che ci scrive: sarà stato sicuramente invitato al centenario anche Daniele Massaro, ma sono sicuro che declinerà l'invito, perché è capitato a diversi giornalisti di Firenze, forse anche a te Lorenzo, che ha sempre rifiutato le interviste riguardanti la sua carriera a Firenze. Non capisco l'astio che ha nei confronti della Fiorentina. Sì, in effetti è abbastanza restio a parlare della Fiorentina. Daniele Massaro evidentemente si sente legatissimo al Milan, ha lavorato con, credo che continua a lavorare per il Milan, e quindi è concentrato sui rossoneri, quindi vedremo quale sarà stata la sua risposta.
1: Il Milan, ma non lo so.
0: Se è arrivato magari al Milan, lo deve anche alla Fiorentina, perché la Fiorentina lo ha fatto conoscere, lo ha cresciuto dopo averlo preso al Monza e gli ha fatto raggiungere certi palcoscenici.
1: Evidentemente ha qualcosa anche lui, qualche questione personale, però insomma Massaro non è la Fiorentina, con tutto il rispetto per Massaro, che ha avuto una grande carriera.
0: La grande carriera l'ha avuta con il Milan, fermo restando che comunque anche nella Fiorentina.
1: Però quando io penso a una bandiera,
0: nell'82 c'era anche lui, per cui
1: evidentemente è andato via con qualcosa, con qualche cosa che non gli torna, in qualche modo, e non ha instaurato. Ma qui si parla anche di amore con la gente, no? Per la gente, per cui evidentemente lui non l'ha instaurato fino in fondo, o la sua partenza da Firenze poi ha interrotto anche quella, non lo so, ho avuto delle brutte esperienze anche successive, questo non lo so, non so se gli è stato chiesto, ora non mi viene in mente, cioè almeno io non ho letto cose del genere.
0: Stefano Taxi dice che secondo lui l'unica possibilità per Antonioni per vederlo al centenario, che lo chiami catering commisso, difficile dire di no ad una signora. Poi tra l'altro ha raccontato
1: Ferrari
0: che è stata colpita, è rimasta molto colpita dalle condoglianze di Antonioni,
1: positivamente colpita, perché magari non se le aspettava proprio per questa per questo astio, diciamo così, insomma, per come era finito il loro rapporto. Magari quello poteva essere proprio un modo per voltare pagina anche da parte di Giancarlo. Certo, lui dice Ferrari comunque c'era anche 5 anni fa, non ha mosso un dito, ma magari in quel momento non era neanche nelle condizioni di muoverlo, no? Magari ora una telefonata, anche prima di mandare queste mail, sapendo che già c'erano stati dei problemi quando si inaugurò il Viola Park, quando lui ricevette sempre la solita mail, ma poi non è andato, e quindi poteva, memore anche di quel rifiuto, poteva anche fargli una telefonata prima, secondo me il tatto avrebbe voluto questo, perché non lo puoi trattare come un giocatore qualunque, ripeto.
0: Assolutamente, sentiamo come la pensa su questa vicenda anche Niccolò Pontello, che è collegato con noi. Buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno Niccolò.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Stiamo parlando della questione Antonioni, suo punto di vista.
2: Il mio punto di vista è che Antonioni non si discute, si ama. Non c'è altro da dire.
0: Questo è lo slogan che ha accompagnato la carriera di Antonioni a Firenze e tutt'oggi.
2: Ma poi lui deve, poi ovviamente quello che è stato scritto da più parti è verissimo. Questa non è la festa mica di qualcuno, è la festa della Fiorentina, no? Quindi
1: certo,
2: siccome è la festa della Fiorentina, di tutti i tifosi della Fiorentina, di tutti i fiorentini,

0: mi dire, insomma, non può non esserci, Antonio. Io spero che ci siano tanti che lo hanno sollecitato in questo senso, no? Che lo abbiano chiamato.
1: In questi giorni sicuramente ce ne sono stati tanti di messaggi per Antognoni, sia attraverso le trasmissioni, ma anche proprio messaggi che sono arrivati sul suo telefono, perché so di tanti addetti ai lavori, insomma tanti ex Viola anche, che stanno cercando di convincerlo.
0: Sì, ho letto qualcosa, capire. Insomma, cioè, sì. deve esserci, perché non può non esserci. Sì. Antognoni è una delle parti più importanti della storia di questo secolo della Fiorentina, no? Quindi
1: c'è tra i nostri ascoltatori, ad esempio, leggo un altro messaggio: Carmine Cecinese a Viterbo, che dice: io sono diventato tifoso Viola da bambino perché avevamo Antognoni, ho sofferto per ogni suo infortunio, sono andato a Losanna due volte per vederlo ancora e ho avuto la fortuna di conoscerlo e parlarci, guai a chi lo discute, onora il padre. Insomma, Antognoni,
0: sì, no, Antognoni, questo è il sentimento comune, non è retorica, cioè voglio dire, Antognoni, insomma, io lo conosco da tutta la, insomma, da tutta la vita, ma da 40 e passa anni, ma ed è un ragazzo tra l'altro speciale, insomma, di un'assoluta linearità, bontà, eccetera. Bene, non è stato trattato, però insomma questo non vuol dire, è un'occasione per la quale lui se la deve mettere da parte se ce l'ha, ma non credo poi ce n'abbia tanto di quel poco di rancore, e insomma, ed esserci, perché tutti lo vogliamo che ci sia, insomma, tutti vogliamo che ci sia. Insomma,
2: sì,
0: non
2: anche
0: può essere un centenario fatto bene senza Antognoni.
2: Anche perché potrebbe, io insomma, anche sui social si leggono comunque anche delle opinioni discordanti, no? Molti tifosi la prendono un po' come un tradimento, perché comunque cioè lui deve esserci perché rappresenta la storia Viola al di là della questione personale, per cui rischia anche di compromettere una, un rapporto, un feeling che ha sempre avuto con questa città,
0: non
2: con
0: credo
2: i tifosi
0: che
2: in generale.
0: Sì, per carità, non credo che sia questo pericolo, però, però insomma bisogna superare i dissidi che ci possono essere stati in passato. Lui è intelligente, magari forse qualcuno lo consiglia male, come insomma è successo qualche volta nella sua storia, non tanto calcistica ma personale, ma al di là di questo, invece no, in questo momento c'è bisogno appunto che lui non dia nemmeno adito a possibili reazioni della gente, no?
2: Sì.
0: Che insomma possa interpretarlo come un tradimento, come insomma un atto di superbia, che non è, perché c'è, se c'è uno che, a cui questo sentimento non appartiene, cioè la superbia, è proprio Antognoni, quindi
2: sì.
0: credo che ci ripenserà, insomma, e comunque mi riprometto anch'io di chiamarlo.
1: Ah, bene.
2: Allora tra qualche giorno farò un sondaggio con lo stesso Antognoni e gli chiederò tutti i nomi di chi
1: sì,
2: lo ha chiamato,
1: quanti messaggi, quanti
2: segno anche
1: il
2: suo, Nicolò,
1: Jessica,
2: quindi comunque vediamo,
0: certo.
2: Poi
0: no, il rapporto
2: scherzo,
0: è talmente
2: ovviamente
0: di amicizia che non ho problemi a farlo, non lo voglio fare perché non so, mi scoccia intervenire in questioni che poi sfociano anche da parte sua nel personale, quindi
2: certo,
0: però
2: sì,
0: insomma
2: sì.
0: Un buffetto da amico e un sincero consiglio da amico glielo voglio mandare anche attraverso di voi.
1: Che impressione ha avuto alla conferenza dei paratici di ieri?
0: Beh, direi ottima. Ottima. Se volete un giudizio, si passa dall'artigianalità, no? Dal fare artigiano del passato, a una professionalità puntigliosa, no? Concreta, organizzata. Abbiamo assistito a una relazione programmatica, no? Di un dirigente figlio di questo secolo e quindi non legato appunto all'artigianalità del passato, degli anni 80-90, no? Questo è cambiato il mondo, è cambiato il calcio.
1: Beh, però insomma, se si parla di società organizzata, visto che ha puntato molto, no, su questo tema paratici, possiamo dire che almeno nei primi 5 anni, ma anche diciamo anche fino alla fine, insomma, per tutto il vostro periodo, la società era davvero organizzata in maniera,
0: sì, era organizzata
1: per quell'epoca, ecco, per quell'epoca.
0: Era sì, ma certamente, ma era un'organizzazione rapportata ai tempi,
2: certo,
0: no?
2: Certo.
0: E al tipo di calcio che si faceva, cioè a come era organizzato complessivamente il calcio, no?
1: Con,
0: cioè, è cambiato tutto.
1: Con professionalità di primissimo piano, perché c'era Tito Corsi,
0: sì, non c'è dubbio, no, ma
1: Claudio Nassi che tutt'oggi continua a dire che prima di tutto ci vuole la società, ci vuole una società, serve la società, quante volte l'ha detto?
0: Ma serve la società, ma certo, per questo ho parlato di artigianalità. Abbiamo vissuto gli ultimi anni, insomma, in una società che si è fatto tante cose, per carità, perché commisso, non smetterò mai di dirlo, è stata una manna per questa società, perché lo ha capitalizzata, l'ha resa forte, e Parasici l'ha detto subito, no? Ho letto quello che ha detto e ha detto subito: ho incontrato una società solida e forte.
2: Sì.
0: Decisa. Ma questo è importantissimo, perché è fondamentale per il futuro. Se ci pensate, tutto il suo discorso è rivolto al futuro, no?
1: Sì.
0: Cioè parla di organizzazione per raggiungere con calma, ma con grande determinazione, risultati nei prossimi anni. Del resto, insomma, voglio dire, nessuno improvvisa niente, no? Poi nel calcio ci possono sempre essere le sorprese, no? Parti pensando di fare un campionato che è di media buona classifica e magari si ritrovi a lottare per lo scudetto.
1: Sì.
0: Ma a noi è successo, quindi, anche se erano altri tempi. Ma
1: è difficile, insomma, dare dei tempi precisi sul quando la Fiorentina potrà essere veramente competitiva, però, come scrive anche Luca Calamai nel suo editoriale su FirenzeViola.it, vietato perdere tempo, ecco, se c'è la necessità.
0: Sì, vietato perdere tempo, compatibilmente a una situazione che lui ha voluto sottolineare, giustamente, che ti dice che te hai sotto contratto una sessantina di giocatori.
1: Sì, dice, se li teniamo tutti c'è da costruire un altro building, ha detto.
0: Ma appunto, e questo, insomma, non è un problema da poco, sistemare una sessantina di giocatori. Lui ha fatto quel riferimento puntualissimo e giustissimo sul famoso budget che tutti richiedono, ma il budget non esiste. Il budget nasce appunto dalla situazione in cui è la società, no? La società è in una situazione patrimoniale che ha un numero X di giocatori a bilancio, il cui valore è quello dato dal bilancio, e deve fare di tutto per permettere che cosa? Che non ci siano minusvalenze nel trattamento di questi giocatori, che probabilmente, insomma, non ci saranno più, o quasi tutti non ci saranno più l'anno prossimo, e deve da queste risorse tirare fuori anche parte del budget che poi sarà utilizzato per il mercato. Però devo dire che, insomma, lui ha ben chiaro questo concetto, assolutamente, è un manager che, insomma, poi ha avuto una scuola, anche se è una scuola un po' algida, infatti, insomma, se c'è da dire qualcosa sul suo intervento di ieri è che forse manca un po' di afflato di emotività, no?
1: Sì.
0: Mi pare che ci sia, insomma,
1: fatto
0: questa...
1: notare, sì, però lui ha anche detto: non posso regalare sogni se non ci sono delle basi concrete.
0: Sì, no, ma insomma c'è questa agilità sabauda, no? Sì. Che gli viene dai 10 anni a Torino, ma insomma, però qui non c'è problemi, l'abbiamo degobizzati tanti, degobizzeremo anche lui, insomma,
1: sì.
0: Si farà presto a farlo. Però, insomma, poi quello che ci interessa è la sua capacità e dimensione, non solo nazionale ma internazionale, che sarà sicuramente, io sono certo di questo, capace di intessere, insomma, rapporti che magari già ha consolidati, insomma, anche con, appunto, società non solo europee, ma, insomma, che abbracciano un po' tutto il mondo del calcio, da Sud America all'Africa e via dicendo, insomma. E quindi questo ci porterà, lui ha fatto un accenno anche a questo, no? Spesso abbiamo anche la possibilità di prendere dei giocatori, trovare dei giocatori che magari non sono per niente conosciuti e che invece poi, secondo noi, sono delle promesse, possono avere le caratteristiche di essere dei buoni giocatori, delle promesse, e ci capita di fare anche questo. Io penso che lui questo tipo di operazioni possa essere in grado di farle bene, non a caso, visto che ha già come prima cosa ha rinforzato tutto il settore che oggi si chiama scouting, no? Per sì, gli osservatori sì, e via dicendo. Quindi no, io sono molto soddisfatto di come si è presentato. Direi che è un cambio di passo da questo punto di vista.
2: Ecco Nicolò, ma vuol dire che prima cioè la Fiorentina era veramente messa male, sì, cioè nonostante poi i grandi proclami, abbiamo fatto 65 punti, abbiamo fatto tre finali consecutive, però evidentemente era organizzata come una società di dilettanti. È stato anche un po' uno schiaffo che serviva a riportare con i piedi per terra.
0: Sì, ma io dico sì, sono d'accordo. Ora parlavo di artigianalità e certamente insomma, era una società molto barone centrica, dai, su, lasciatemelo dire.
2: Bisogna mettere le persone competenti nei ruoli giusti, quindi esatto, uno schiaffo anche per Ferrari che era seduto lì accanto, a mio avviso, no?
0: Sì, no, ma certamente, però insomma, io preferisco una persona che parla chiaramente, perché il suo intento non era mica quello di biasimare il passato, insomma, poi in fin dei conti, certo, la società non è la squadra, diciamo, certo, non è che sia stata eccellente in questi anni, però comunque sia ha fatto due finali di europee, anche se della Coppa Minore, ha fatto una finale di Coppa Italia, con Palladino ha fatto un sesto posto, 65 punti. Certo, poi lui ci dice io non voglio essere quello che arriva sempre settimo e ottavo, ma giustamente, no? Voglio dire, aspira a costruire qualcosa di più, però non c'è dubbio che la società, mentre la visione di Commisso sul piano dell'organizzazione societaria era una visione importantissima, fondamentale, e lui in parte è riuscito a realizzare quello che voleva, e ora con questo intervento che farà la società sullo stadio, direi che insomma la sua visione dal punto di vista del dotare la società di strutture importanti per capitalizzarla si completa, no?
1: Sì, magari a Commisso è stato imputato il fatto che ha sempre confermato quei dirigenti che non avevano speso bene i propri soldi.
0: Esatto, da questo punto di vista invece probabilmente nella scelta delle persone è Commisso, anche lui aveva questa visione probabilmente figlia del passato, anche dell'età che potrei avere magari anch'io, perché poi aveva la mia età Commisso, quindi voglio dire è mancato forse in questo, se possiamo dire, ma certamente ha avuto la grande intuizione di dotare di strutture la società. E poi comunque non dimentichiamo che sul piano del settore giovanile, al di là del successo finalmente dopo tanti anni della primavera, ma ci sono stati risultati importanti, no? Nell'allevamento dei ragazzi e via dicendo, no? Quindi anche questo insomma è stato comunque l'ha anche sottolineato, mi pare, Paratici, è stato insomma una cosa che va comunque a favore di questo settennato che precede Paratici. Qualcosa di positivo c'è stato, però sicuramente facciamo un salto di qualità, su questo non c'è alcun dubbio. Del resto veniamo da 20 anni di Pradè e Corrino, per carità, senza nulla togliere ai due, che sono tipologie di direttori sportivi, lasciatemelo dire, che appartengono a quel passato a cui mi riferivo prima, no? E questo Paratici è, non so quanti anni abbia, ma credo comunque sia una 50ina, poco più, è un figlio della nuova generazione del calcio di questo secolo, e quindi insomma ha un approccio completamente diverso, ha avuto una scuola importante comunque sia, affiancato da dirigenti importanti, e credo che insomma meglio di così non potevamo capitare. Poi certo, come voi mi insegnate, il giudizio lo dà solo il campo.
2: Certo,
1: sta
2: poi
1: per compiere 54 anni Fabio Paratici, il 13 luglio 54 anni.
2: Poi credo sia importante anche far funzionare un Viola Park che ha detto di tutti è, no, il più grande centro sportivo, il più bello,
0: sì,
2: in Italia,
0: sì, italiano,
2: però poi se hai una Ferrari non la sai guidare diventa anche un impiccio.
0: Ma c'è anche questo, cioè, non a caso, visto che ha preso un dirigente che lui conosceva proprio per questo, no? Per,
1: sì,
0: per ottimizzare l'utilizzo del Viola Park,
1: sì, sì.
0: No? Quindi
2: Morganti ancora non è insediato,
0: Morganti,
2: penso,
0: sì, per il momento dovrà prendere,
1: sì, sì, certo,
0: quello che ho letto.
2: È un altro picciotto per il commerciale, per cui speriamo, insomma, che diano i loro frutti, ecco.
0: Che ci sia, molti l'hanno sottolineato, poi voi anche, insomma, che siete addetti ai lavori, il fatto che, insomma, anche sul piano della comunicazione probabilmente qualcosa da fare c'era, insomma, no?
1: Sì.
0: Quindi penso, non so, ma penso che possa intervenire anche in quel settore lì,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì,
0: e, insomma, mi pare uno che comunque sa comunicare, no? Dice le cose come stanno, quando lui ci dice. Anche questo io non ho mai sentito, no, dire in questi anni, almeno mai, ma nemmeno in passato, raramente, quando uno ti dice sì, Ken, noi lo vogliamo tenere con noi, però precisa, però non siamo tra quelle 5-6 società che ci sono in Europa che possono permettersi di fare quello che vogliono praticamente.
2: E tra l'altro neanche quelle ci riescono.
0: Che significa?
2: Certo.
0: Ma è chiarezza assoluta, ma ci vuole questa chiarezza, no? Che significa, se arriva uno e ci dà la clausola o poco meno, noi ci si pensa a venderlo. Perché
2: certo,
0: implicito è il discorso, questi X milioni che potremmo prendere li reinvestiremo bene, perché insomma questo credo che, insomma, la chiarezza e l'onestà intellettuale traspare assolutamente da questo suo primo intervento, ecco, ed è importante che ci sia questa, senza tanti giri di parole, no? Direttamente al punto.
1: Sì, e poi sui singoli non è che si sia sbottonato granché, soprattutto alle domande riguardo agli obiettivi di mercato. Ha parlato magari di giocatori che ci sono adesso nella rosa, ha parlato di Comunzo, ha parlato di Indurra, ha parlato,
0: certo,
1: di Dodò,
0: certo.
2: Di Dodò che...
1: però ecco, sugli obiettivi,
0: certo,
1: forse l'unica concessione che ha fatto per quel che riguarda gli obiettivi è relativa a Coleoscio, che poi ha detto è un profilo da seguire, tutti i giocatori forti
0: ed anche per i giocatori in rosa l'unica cosa che ha detto è che Indurra fa parte del progetto perché è centrale, no? Perché mi pare di aver detto.
1: Sì, è vero.
0: Sì, però insomma voglio dire, ma io preferisco uno che dice queste cose qui, no? Che mette in dubbio la presenza di chi può portare alla società soldi importanti, no? Introiti importanti, e comunque dice invece con chiarezza no, questo no, perché questo
1: però
0: ce lo
1: ecco,
0: vogliamo
1: sulla base di queste dichiarazioni, sulla base di queste dichiarazioni ha detto naturalmente che ci vuole tempo per realizzare una Fiorentina a un certo livello, però ecco, cosa ci si può aspettare allora nella prossima stagione?
0: Ma cosa mi aspetto? Io mi aspetto, credo, la conferma di 3-4 giocatori secondo me importanti, e credo lo sappia anche lui, a cominciare da Ken, poi al di là ovviamente delle vicende del mercato, che secondo me devono essere almeno De Gea, Fagioli, Ken e Comuzzo, secondo me non gli discuterei, li terrei assolutamente, sì. Poi ce ne sono probabilmente anche altri, no, che possono far parte della rosa. Gosens, dal punto di vista di quello che rappresenta umanamente come persona, è un giocatore che terrei, però bisogna vedere le condizioni, come sta, tutte queste
1: anche
0: cose,
1: le condizioni economiche, l'ingaggio,
0: questo, cose qui. Poi sul fatto del monte ingaggi, io credo che, insomma, in qualche modo la società, io credo prima di tutti dovrà liberarsi di quei denti stretti che paga i prestiti che sono.
2: La sentiamo,
1: sentiamo
2: male,
1: in maniera disturbata, vediamo se riusciamo a perfezionare. Adesso sì, adesso sì, sì. Sì, appunto, no, facevo riferimento ai prestiti, certo, vanno piazzati.
0: Sì, appunto. Però insomma, io partirei. Mi aspetto che faccia parte di quello che ha detto, vada a scoprire giocatori magari poco conosciuti, ma in cui lui crede molto, e che possiamo trovarci poi in casa giocatori fatti, e poi vada a prendere soprattutto esterni, perché grosso gioca con 4-3.
1: Sì.
2: Eh sì.
1: Sì, ci bisogna degli esterni anche perché la Fiorentina
0: Solomon, insomma, voglio dire, Solomon è un giocatore di buona qualità,
1: sì, però non ha risposto, non ha risposto ieri.
2: Solomon poteva anche rispondere,
1: non ha risposto,
2: invece
1: non ha risposto.
0: Beh, no. Questo ora qualcosa mi sfugge sicuramente, però ecco, su questo ci farei un pensiero. Poi sono un po' più perplesso sugli acquisti, ovviamente, di Cosoli, di Harrison, di Fabian, di Rugani. Ho letto addirittura che si potrebbe addirittura risaltare Rugani, ma non credo.
2: Per ora sono
0: faccia,
2: voci,
1: voci che non trovano grandi conferme per il momento, però vedremo.
0: Ma mi farebbe anche a me, ecco. Sì. Ma quindi mi aspetto questo, mi aspetto appunto giocatori giovani sicuramente, perché comunque sia quelli che ho citato quasi tutti sono giocatori già di esperienza, che hanno voglia, giocatori hanno voglia di crescere, che hanno grandi potenzialità, all'Andur è anche meglio. Sì. Questo mi aspetto una squadra che comunque sia, ovviamente va da sé, non faccia il campionato di quest'anno.
1: Chiaro.
0: Ma che lotti per arrivare, non dico nelle prime cinque, ma almeno provarci, ecco, insomma,
1: sarebbe un bel passo avanti alla prima stagione di ricostruzione. In 30 secondi, perché stiamo per fermarci,
0: sì,
1: la prima
0: certo.
1: parte della nostra trasmissione, può spiegarci, può rispondere al bombe vero che torna su Antognoni e chiede a Niccolò Pontello perché Antognoni fu messo da parte dalla proprietà Pontello e fu costretto a terminare la carriera a Losanna?
0: Beh, lì la storia è un po' più lunga, perché purtroppo insomma c'erano internamente dei dissidi tra dirigenza e Antonio, eccetera eccetera, approfondire tanto, però insomma voglio ricordare che al di là del fatto che insomma a quei tempi lui non era tra l'altro vecchissimo, ma per quei tempi era già un trasentenne, diciamo, e lui insomma gli facemmo avere anche un ottimo contratto, insomma, per due anni a Losanna, e comunque difese da una, diciamo, un'incompatibilità che c'era all'interno della società, diciamo. E se non voglio far nomi, entrare nei particolari,
2: ma ormai è andata in cavalleria.
0: Al di là di questo, l'affetto e la stima è mutata.
1: C'è ormai, Luciano Magistrato può sapere il nome,
2: ormai
1: il nome di colui
2: è andata in cavalleria la questione, per cui con chi non
0: ma
2: andava
0: sì,
2: d'accordo?
0: Ma sì, ma no, quando ci vediamo e ci salutiamo ci si scherza sopra.
1: va bene.
2: Grazie
1: Niccolò Pontello, alla prossima.
0: Grazie a voi.
1: E noi come detto dobbiamo fermarci assolutamente. Adesso continuate a scriverci al 348 7513 933. A tra poco.

0: viola. Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò, il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola! Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
1: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinaigli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute!
0: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
2: Radio Firenze Viola. Incoming
0: message. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Questo l'affondo amaro per la premier Meloni da parte del presidente americano Trump, che in una telefonata con l'aria che tira sulla 7 ha commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian. Il tycoon ha poi dato la sua opinione su energie ed immigrazione, affermando che gli europei hanno sbagliato e che se non risolvono questi problemi l'Europa non sarà mai più la stessa.
3: Intanto la premier Meloni e la presidente danese Frederiksen, in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei indirizzata ai vertici UE, chiedono un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi. Alcune iniziative, si legge, sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Altri paesi stanno ora lavorando per implementare le nuove possibilità anche attraverso la creazione di hub in paesi terzi.
4: Ora la cronaca: una bambina di 4 anni è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto tra l'auto della madre di 38 anni e un SUV guidato da un uomo di 37 anni. Lo scontro frontale si è verificato sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano in provincia di Bari. Per la piccola, che viaggiava sul sedile posteriore, sono stati inutili soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo in ospedale, infatti, era già deceduta per i gravi traumi riportati.
3: La Corte d'Assise di Salerno ha condannato a 24 anni di carcere Marco Aiello, l'idraulico che Battipaglia nel settembre 2023 ha coltellato e ucciso la moglie 37enne incinta. Lo riporta Il Mattino, al quale aggiunge che all'uomo è stato riconosciuto il vizio parziale di mente. Oltre che di omicidio, Aiello è accusato anche di provocato aborto perché consapevole che la moglie fosse incinta.
4: Sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da Cina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. Si procede nel verificare se in questi cibi siano presenti o meno tracce di ricina.
3: Calcio italiano in lutto per la morte di Gorprotti. Aveva 58 anni e da tempo lottava contro un cancro al colon. Bandiera del Livorno, dove ha trascorso 9 anni, inclusi gli ultimi 6 della carriera chiusa nel 2005, Protti è stato il classico bomber di provincia. Capocannoniere in Accolbari, Marimbi con Livorno e due volte in C1 sempre con Livorno. È stato l'unico giocatore a vincere la classifica cannonieri in una squadra retrocessa, il Bari, nel 1996. Con la Lazio vanta la conquista della Supercoppa 1998.
4: Mondiali 2026, è iniziato il secondo turno della fase a gironi. Il Messico vola ai sedicesimi con l'1-0 alla Corea del Sud. Il Canada travolge il Qatar 6-0. La Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Alle 21, ora italiana, Stati Uniti-Australia.
3: È tutto, al prossimo appuntamento.

0: il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno a tutti, Luca da Pontala. Ma con tutte queste voci di cessioni eccellenti da Dodò a Gosens, non si rischia di smantellare i pochi punti fermi per la rivoluzione di Grosso invece di rinforzare i punti deboli? Mi chiedo come si fa a fare mercato navigando così a vista. Grazie.
4: Io la conferenza stampa di ieri la definirei con una sola parola: fuffa, di molta fuffa, che bene o male ha seguito le linee delle altre conferenze stampa, di molta dietrologia, molte banalità, faremo, ci proveremo, ci vuole tempo, di cardi sotto di sopra. Signor Paratici, il tempo non esiste, perché siccome lei piglia 2,2 milioni ed è considerato il messia di tutti i direttori sportivi, a me basta, lei deve portare la Fiorentina nelle prime 5 o 6 posizioni. A me non mi interessa niente se c'è 30 giocatori in rosa, faccia quello che vuole, usi qualunque metodo, ma l'obiettivo deve essere quello. Se non ci riesce, e potrei restare a Tottenham.
5: Ciao ragazzi, in questo momento penso a Igor Protti. Non ci deve interessare cosa ha fatto come calciatore, non ci deve proprio interessare in questo momento. Pensiamo all'uomo Igor Protti. Ciao da Marco, il movimento.
6: Buon pomeriggio ragazzi. Vabbè, ovviamente mi stringo anch'io al cordoglio per il mitico Igor Protti. Ciao Bomber. Poi volevo fare i complimenti alla Luciana, perché ieri in conferenza mi è veramente piaciuta tanto, perché è stata l'unica che ci ha avuto il coraggio, per non dire altro, di dire: sì direttore, va bene, ok, però ci hai detto tutto, ci hai detto so un'ora che stai a parlare, però non ci hai detto niente alla fine, ci dia qualcosa di più sostanzioso. E poi vabbè, il risultato è stato sempre lo stesso, però intanto è stata l'unica.
7: Ciao Lorenzo, Marco da Cantù, hai avuto anche tu la sensazione nella conferenza stampa che i due dirigenti abbiano comunque due ruoli differenti? Uno pensa esclusivamente al calcio, alla costruzione della squadra, e l'altro vabbè a tutto il resto. A me passo.
8: Ciao Luciana, sono Guido, volevo dire che purtroppo commetti un errore a pensare che questa storia sia andata in cavalleria, perché Firenze e i fiorentini, i tifosi della Fiorentina, non dimenticano, hanno una memoria d'elefante. Pensa alla storia di Baggio, della Coppa UEFA rubata dalla Juventus e della Juventus stessa. Sono tutte cose che magari le successive generazioni non capiscono perché non l'hanno vissute, però finché ci sono persone che le hanno vissute, io sono una di queste, questa storia non verrà mai dimenticata, e nemmeno quella di Antonioni, intorno alla quale c'è un altro aneddoto, cioè il fatto che quando il Losanna venne a Firenze a fare un amichevole contro la Fiorentina e Antonioni segnò da avversario, tutto lo stadio esultò. Pensa un po'. Ciao Guido.
9: Grazie anche per questo ricordo su Antonioni e sì, il Losanna.
10: No, in cavalleria io intendevo i nomi che vengono fatti,
9: potevano essere fatti,
10: perché come
9: nomi,
10: i reati dopo un po' scadono, dopo alcuni anni. Non sono più punibili, era per quello in cavalleria, altrimenti non l'avrei neanche chiesto se pensassi che non è una questione importante, anzi magari dava l'occasione per capire meglio come era andata quella vicenda.
9: Assolutamente. Andiamo a salutare anche Massimo Orlando. Ciao Massimo,
11: ben ritrovato.
12: Ciao ragazzi,
11: come state? Tutto bene?
9: Bene, tu?
12: Bene, caldo ma bene.
9: Sì, anche qui in studio fa caldo, Luciana?
10: Anche in studio fa
12: addirittura
10: caldo,
9: sì, l'aria condizionata
10: Lorenzo
9: c'è,
10: si è dovuto togliere la giacca, era presentato questa mattina.
9: Facciamo il senza giacca anche qui, il senza giacca, come succede a Sky.
12: D'altronde, siamo a grandi livelli, giusto così.
9: Punto. Senti Massimo, prima di parlare dell'attualità, volevo sentire il tuo pensiero su Giancarlo Antonioni, insomma, lo conosci meglio di tanti altri, sei rimasto un po' sorpreso da queste sue dichiarazioni, da questa sua volontà nel non partecipare al centenario della Fiorentina? Ritieni che ci siano comunque ancora degli spazi per poter farlo tornare sui propri passi?
12: No, non mi stupisce, perché con Giancarlo ci parlo spesso, dunque sapevo un po', insomma, che già da tempo che non avrebbe accettato. Però bisognerebbe che tutti e due si venissero incontro, dai. Il centenario senza Giancarlo ha poco senso,
9: sì,
12: onestamente. Però non credo che cambierà idea, ecco, questo è poco ma sicuro. C'è un grande dispiacere, perché Giancarlo rappresenta veramente la Fiorentina a 360 gradi, però con questa proprietà non ci siamo.
9: È sembrato in effetti estremamente categorico in questi giorni, non solo nell'intervista alla Repubblica, ma anche nei giorni successivi ha ribadito con una certa forza questi concetti e questa sua distanza nei confronti dell'attuale società viola.
12: Sì.
9: Parlando dell'attualità, ti ha colpito ieri la conferenza dei paratici? Cioè, ti è piaciuta oppure ti aspettavi qualcosa di più anche in termini di rivelazioni sul mercato?
12: No, è ancora troppo presto, e secondo me ha detto cose giuste, un po' troppo presto, mi sembra che abbia le idee chiare, insomma queste idee anche di volere diversi giocatori italiani in squadra a me non dispiace, e devo dire che comunque è molto presto, dai, siamo veramente all'inizio, e adesso ho letto un po' di Mandragora, ho letto di alcuni giocatori che sarebbero sul mercato. Io credo che prima ci sia l'intenzione appunto di incassare più soldi possibile, e poi dopo andare a trovare i giocatori che servono a grosso,
9: ecco. Ecco, a proposito delle cessioni, diceva un nostro ascoltatore poco fa in un messaggio vocale, ma non è che si sta pensando a un po' troppe cessioni di punti fermi, rischiando così di togliere dei giocatori cardine a grosso?
12: No, direi di no.
10: Anche perché questi punti fermi hanno un po' toppato, no?
12: Dodò, insomma, ha espresso anche lui il desiderio
10: di andare via.
12: Mandragora è italiano al Besiktas, molto probabilmente gli raddoppiano l'ingaggio, e che ci vuoi fare? Ci sta che parta, però insomma io ho molta fiducia davvero in Paratici, e so che deve comunque in ogni caso prima vendere e poi dopo comprare quei giocatori che si pensa che possano andare via. Secondo me sono giocatori che Rosso ha dato anche lui la sua autorizzazione, okay,
9: sì,
12: ecco.
9: Sì, certo,
12: io credo che lui punti su altri tipi di giocatori, però si capisce poco adesso, dai, perché c'è il mondiale di mezzo e c'è prima da sistemare tutti i giocatori, non è facile. Non so che notizie abbiate voi sul mercato, ma credo che
9: no, per adesso in effetti trapela poco, se non è emerso questo nome, perché gli è stata fatta la domanda specifica ieri subito dopo la conferenza stampa ai microfoni di Sky, il nome di Coleoscio, e ha detto è un profilo da seguire, però poi bisogna anche capire se effettivamente sarà un profilo che verrà seguito, certo, o se non è per gettare fumo negli occhi, ecco, per poi poter lavorare meglio su un altro obiettivo.
12: Sì, no, certo, infatti adesso è difficile capire, comunque già che si faccia il nome di questo giocatore, io ne avevo già parlato la volta scorsa, e a me piace, giovane, forte, ha quelle caratteristiche del giocatore che serve comunque nel 4-3-3 di Grosso, dunque se non arriva lui deve arrivare comunque un giocatore con quelle caratteristiche lì, su questo siamo abbastanza sicuri, ecco. L'allenatore sicuramente si fida di Paratici, però gli avrà detto: io gioco in questo modo qui,
9: certo.
12: Ed è normale che sia così. Se va via Mandragora, c'è Brescianini, cioè, voglio dire, non è che c'è un giocatore. Poi naturalmente ci saranno anche altri acquisti, perché attenzione, non è che può pensare di restare con questa rosa qui se partono 4-5 giocatori? Ci vorrà un centrale, ci vorrà un centrocampista con determinate caratteristiche, e poi gira un po' anche tutto intorno a Ken. Anche qua voi avete notizie?
9: No, dobbiamo stare a quello che ha detto ieri Paratici, ovvero sia che speriamo che possa essere ancora il nostro numero 9, però al tempo stesso non possiamo farci niente se dovesse arrivare un'offerta, anzi la prenderemo chiaramente in considerazione, un'offerta pari a 62 milioni che sono quelli della clausola, o comunque un'offerta vicina a questa cifra. È chiaro,
10: cioè, la Fiorentina non è padrona del proprio destino del
12: mercato. No, certo, ma è che penso che nessuno pagherà quella cifra lì,
9: sì, certo.
12: Almeno io credo, poi spero di sbagliarmi e che qualcuno veramente però insomma mi sembra che il giocatore abbia ancora la voglia di restare a Firenze, non mi sembra che abbia manifestato voglia di andare via. Poi dopo sai, se arriva l'offertona, se arriva la grande squadra, è tutto da vedere, però
10: tra l'altro si sta allenando, cioè mostra sui social, poi ovviamente non so cosa faccia,
12: però
10: sui social mostra che si sta allenando.
12: Ma sì, sicuramente Luciana ha capito che deve resettare, tornare a quello di 2 anni fa, quando è arrivato, che poi ha spaccato il mondo, senso calcistico. Sa che quest'anno ha fatto male per tanti motivi. E se si presenta in buone condizioni, sinceramente spero che lui e De Gea rimangano, perché sono due giocatori assolutamente fanno la differenza, ci stanno bene.
10: Ecco, De Gea, io per esempio ho provato anche a chiedergli, ma lui poi se gli fai due domande insieme fa finta di dimenticarsi la seconda. C'è un ringiovanimento della squadra, non lo so. Quindi non si è capita bene la situazione su De Gea, un po' non ha voluto dirla anche su sollecitazione del nostro Niccolò Ceccarini, ma anche sulla mia domanda non è che abbia risposto.
12: Certo.
10: Secondo te quindi è destinato a rimanere? O pensi che
12: quando si va a ringiovanire tanto, però un po' di esperienza tu la devi avere, devi tenere, soprattutto in ruoli così importanti. Io credo, fra l'altro, che al di là della bravura indiscussa di De Gea, ma non è che ci sia il mondo a richiederlo, perché comunque c'ha una certa età, le grandi squadre sono tutte comunque coperte. Io credo che De Gea almeno che non arrivi veramente un'offertona di un grosso club, sarà ancora il portiere della Fiorentina.
10: De Gea ha 36 anni, il 7 novembre ho guardato ora, è del 1990.
12: Anche lui, ma sai, i portieri comunque 36 anni,
9: sì, certo, sì, sono ancora un paio d'anni li può fare, sì, certo, sì,
12: esatto, nel calcio moderno lui cosa c'ha ancora 2 anni di contratto?
9: Mi sembra di sì. Però è da capire quali sono le intenzioni della società, perché insomma anche il fatto che non abbia risposto Paratici mi fa pensare che loro un pensierino alla sua cessione lo stanno facendo proprio in virtù di questo calcio.
12: Io ti dico, hai ragione, ma tu vedi squadre all'orizzonte a parte l'Arabia Saudita che possono prendersi un portiere di 36 anni a 3 milioni?
9: No, c'era stato un timido interesse della Juve che poi ha virato su altri portieri, era stato forse proposto alla stessa Fiorentina all'Inter, ma l'Inter non l'ha preso in considerazione. Non so se all'estero magari ci può essere qualche altra soluzione per lui, però ecco, se fosse stato un punto fermo della Fiorentina non vedo perché non lo avrebbe potuto dire Paratici. Sundur ha detto è centrale nel nostro progetto, quindi ecco, anche su De Gea poteva dire la stessa cosa,
12: sì,
9: se era convinto.
12: Sì, ma molto probabilmente c'è l'intenzione di cioè non è un problema De Gea, se rimane tu hai un grande portiere, però se la società riesce a piazzarlo, elevarsi un portiere che prende 3 milioni a 36 anni, lo fa, e credo sia un'operazione anche corretta. Basta che poi dopo tu vada a prendere un portiere giovane, vale,
10: all'altezza, certo.
9: Sì, sì. O a meno che tu non sia pronto a promuovere Martinelli perché lo ritieni pronto, ecco. ce l'hai in casa, sì, hai potuto
12: se,
9: valutare.
12: Se credi in Martinelli, sì, assolutamente. Devi fare di tutto per trovargli squadra e poi dopo puntare su Martinelli. Sì. Però tu sai com'è Firenze, com'è la piazza. Certo. Devi essere convinto, lo devi difendere. Al primo errore
9: dovrei supportare.
12: Visto comunque quest'anno cos'è successo, non vorrei che.
9: Sì, sì. Ecco, a proposito di Comuzzo ha parlato anche di lui. Paratici ha detto bisogna avere cura di lui.
10: Tutto e niente, però.
9: Sì, ha detto bisogna avere cura di lui e bisogna fargli fare il percorso migliore possibile. Migliore. Però qual è questo percorso?
12: Sì, sì, ma infatti va recuperato questo ragazzo. E io sono sicuro che quest'anno farà bene, nel senso che quello delicato era quest'anno, quello che ha passato, perché era esploso, tante voci, 35 milioni, la società che voleva comunque metterlo in vendita, aveva messo in vendita, sono tutte cose che sicuramente lo hanno destabilizzato. Io credo che la Fiorentina adesso, il ragazzo non è in vendita, farà un gran ritiro, si prepara e poi dopo insieme alla tutela di cui parlava Paratici, deve tirarsi fuori lui con le sue qualità. Però ecco, è un giocatore che sono sicuro che dopo un'annata passata in questo modo riuscirà a tornare il buonissimo giocatore del primo anno.
9: Ecco, e ti volevo anche chiedere a proposito di una serie di calciatori che in questo momento vengono accostati alla Fiorentina anche a centrocampo, si è parlato e si continua a parlare di Tosved, ma non si parla soltanto di lui, insomma sono emersi anche altri nomi che potrebbero anche essere da spunto per Paratici attraverso i mondiali. Vedi Unai, questo giocatore che è reduce da una stagione al Girona, centrocampista del Marocco. Secondo te i mondiali possono fornire degli spunti alla Fiorentina?
12: Sì, qualcosa sì. È chiaro che poi il mondiale alza il prezzo, però qualcosa al mondiale è visto, ma dal Marocco, ma dal Senegal, ma da tante squadre. Ci sono dei centrocampisti, giocatori insomma, che possono far bene alla Fiorentina. Io credo che stia aspettando, ma un po' tutto il mondo del calcio, stiano aspettando questa fine dei mondiali, e alcuni giocatori sicuramente li vedremo nel nostro campionato, ne sono sicuro. E Paratici sarà molto attento anche lui su certi giocatori, magari parlando con Grossi, perché chiaramente bisogna che gli dia anche lui le indicazioni, no? Su che tipo di giocatori gli possono interessare. Io non so chi sia andato per la Fiorentina a vedere i mondiali, però. Chi è andato? Goretti?
9: No, Goretti, Goretti a Firenze. No,
12: però
9: no.
12: Qualche scouting,
9: qualche ci sarà andato sicuramente. Sì. Tra l'altro, a proposito del mondiale, c'è il Bomber Viola che ti chiede se hai visto il Messico. A lui è piaciuto molto il trequartista Gilberto Mora, 17 anni, del club Tijuana, e ti chiede se l'hai notato.
12: Sì, l'ho notato, perché quelli bravi si vedono. Sì. È un buonissimo prospetto, l'età parla da sola. Ora i mondiali sono anche un po' difficili da vedere per gli orari.
10: Sono in piena notte.
12: Non è facile, però, Messico è anche una buonissima squadra, gioca in casa. Ma ho visto dei buoni giocatori, a parte i soliti che conosciamo. Mi ha impressionato molto il Marocco, ma già conoscevamo, insomma, questa è una squadra ormai che non è più una sorpresa. Se vai a vedere, ci sono tanti giocatori buoni. Lì bisogna essere bravi a trovare il giocatore giusto e soprattutto a trovarlo a prezzi giusti, perché sai, se poi arrivano gli inglesi, arrivano quelli che hanno i soldi, allora non c'è mai competizione.
9: Non c'è possibilità, sì, c'è possibilità di competere. Parlando degli esterni difensivi, si è discusso molto in questi giorni come possibile sostituto di Dodò, di Norton Caffi e anche di Arnau Martinez, che cosa pensi di loro? Chi è che secondo te può essere il nome più giusto? Beh, per
10: Arnau
9: questa
10: Martinez,
9: Fiorentina?
10: Ricordiamolo, per gli ascoltatori lo sapranno benissimo, ma insomma è del Girona.
9: Sì, del Girona, sì, sì.
10: Quindi
9: sì,
10: no,
9: spagnolo,
10: può essere
9: 2003.
10: Anche un'operazione favorevole, visto che il Girona poi è
9: retrocesso. Sì.
12: Sì, no, no, certo, questo è un buonissimo giocatore, anche questo. Napetowski forse è meno difensore, credo.
9: Sì.
12: Ma è un giocatore che per fisicità e la corsa, insomma, tutto quello che ha fatto vedere nel Genoa, no, è un prospetto molto interessante. Un giocatore che se arrivasse, io personalmente sarei contento. Ecco.
9: Sì.
12: Bisogna andare su questo tipo di giocatori giovani, con forza, la fisicità. Oggigiorno o tu sei Messi, che anche da fermo riesce a fare il fenomeno, se no bisogna avere queste caratteristiche. I giocatori a Fiorentina dell'anno scorso è una Fiorentina che sì, aveva una buona, buonissima rosa, però secondo me sul piano della corsa gli mancava qualcosa, sia fisico che proprio nella corsa ha sempre avuto meno rispetto alle altre squadre, dunque bisogna crescere da quel punto di vista.
10: Senti, a sinistra si era fatto anche il nome di Ruggeri, tu lo vedresti bene, anche se mi sembra un po' difficile, al di là che anche in Italia lo vogliono squadre
9: sì.
10: giocano la Champions, per cui per lui sarebbe un passo indietro.
12: Non mi fa impazzire a me, ti devo dire la verità. Gli faccio i complimenti perché insomma è nato all'Atletico Madrid, ha fatto molto bene, però è un giocatore non credo, mi tengo
10: Gosens,
12: ti dico la verità, è un giocatore, non ha una grande corsa, un buon piede, ha fatto bene con Gasperini, ci mancherebbe altro, però mi sa che il prezzo poi non sia un prezzo molto accessibile.
9: No, infatti si parla di una cifra intorno ai 25 milioni, però al di là di questo comunque lui farebbe uno, anzi due passi indietro arrivando alla Fiorentina, che non gioca neanche lui, che ha giocato la protagonista della Champions.
12: Sì, in questo momento sì, hai fatto la Champions, hai fatto tutto, difficile, viene a Fiorentina, non c'è la Coppa, c'è solo il campionato, se i giocatori possono scegliere vanno, perché so che anche la Roma era interessata, lo vedo più verso Roma.
9: Sì, certo,
10: anche
9: richiamo
10: perché
9: di
10: Gasperini e la Champions,
9: sì.
10: Tra l'altro. Senti, ma tra vari nomi, ora nelle ultime ore non se n'è più parlato, però nei giorni scorsi insomma si è parlato anche di un possibile ritorno in Italia di certi giocatori italiani che però giocano all'estero, Okoli, Udogi addirittura, anche se insomma mi sembra un po' più
9: 50
10: complicato. Sì, ma ovviamente devono trovare una formula.
9: Beh, certo,
10: no?
9: Un prestito, però insomma sai, il prestito è un diritto.
10: Tra questi giocatori, insomma, poi si è parlato di Colle Osso, di tanti giocatori, insomma, azzurri, diciamo, che potrebbero quindi piacere anche alla proprietà, secondo quel principio, no? Di avere giocatori azzurri che facciano anche il bene del calcio italiano, oltre che della Fiorentina. Quali ti piacerebbe vedere nella Fiorentina?
12: Hai fatto dei nomi prima, però non sentivo.
10: Sì, difensore Okoli, ex anche udinese,
12: Okoli, sì.
10: E Udogi nel Tottenham,
12: sì,
10: no?
12: Sì,
10: è ora.
12: Sì,
10: quindi,
12: sì.
10: Almeno loro due, poi insomma con le Osho ne abbiamo già parlato.
12: Anche sì, certo. Udogi è un giocatore. Beh, insomma, dai, come terzino
9: non è male,
12: pensiamo, sì. Pensiamo a parte che ha avuto un problema con la rottura del,
9: sì, sì.
10: Sì.
12: del crociato, però insomma è un giocatore di forza, un giocatore che si inserisce, ha un buon piede, ecco, per dirti, lui se ci sono le garanzie della tenuta fisica lo prenderei. Giocatore ancora giovane e che credo in Inghilterra faccia un po' più fatica, perché in Inghilterra si va a ritmi molto più sostenuti. Qui in Italia vedo invece, me lo ricordo, l'Udinese era abbastanza dominante, dunque se venisse questo tipo di giocatore, però mi sembra.
10: Io ho confuso prezzo, squadre, mi facevano dare. Lorenzo ha fatto un pastrocchio con le squadre di Ocoli, che
9: Ocoli
10: erano
9: ex Atalanta, sì, ex sì, Cremonese, vabbè, insomma,
10: li ho invertiti, ma insomma, sapete che sono pasticciona a sto punto di vista.
12: No, per dirti, lo so che lui ha dichiarato un'altra cosa, però io fossi in Chiesa tornerei alla Fiorentina. Lo so che tanti mi manderanno a quel paese, però secondo me se lui vuole rinascere sarebbe la...
9: Lui tra l'altro in un'intervista ha detto che tornerebbe però alla Juventus, anche sì, se sì, ha sì, ancora sì, nel sì, cuore la Fiorentina, sì, però insomma dice io tornerò alla Juventus.
12: Sì, no,
9: Però poi insomma se la Juventus non lo riprende, se può tornare in Italia può tornare alla Fiorentina, certamente.
12: Esatto, cioè viene qua i primi...
9: Magari ci sarebbe da ricostruire un po' il rapporto con la città,
12: ma
9: però si fa presto,
12: bene,
9: tu dici.
12: Tu sai bene, no? Sì, che certo. Basta due settimane fatte bene, poi la gente si dimentica tutto, come giusto che sia.
9: Sì, però insomma sarebbe intrigante, sarebbe quantomeno un ritorno a cui pensare. Credo che Goretti ci abbia anche pensato, non quest'anno, ma l'anno scorso se n'era parlato.
10: Sì,
9: ecco, anche
10: Chiesa
9: di una
10: poi gli è sempre piaciuto.
12: Speriamo,
10: Goretti,
12: guarda,
10: quindi,
12: sì. Se lo trovo in giro glielo dico anch'io.
9: A Chiesa o a Goretti?
12: Chiesa. Vado direttamente.
9: Vai da Enrico. Vai da Enrico e poi insomma anche da direttamente.
12: Sì, dai, fallo tornare qui, ma c'ha bisogno, non devi andare
9: anche perché
12: soldi,
9: insomma,
12: adesso
9: si è un po' perso, diciamoci la verità.
12: Devi ricostruirti, devi tornare ad essere un giocatore, che te ne frega, i soldi li hai fatti. Cioè io ragionerei così. Però poi dopo, sai, sono idee, certo, di Chiesa.

0: sicuri che possano essere questi giocatori giusti per la difesa della Fiorentina?
1: Secondo me un centrale va preso. Sì. Di sicuro. Kovacic e Ranieri comunque seconda parte del campionato hanno fatto bene. E comunque ne abbiamo parlato prima. Su Moreno non sarei così tranquillo.
0: Sì, in effetti.
1: Dunque penso che la Fiorentina, ripeto, almeno un difensore, un centrocampista con caratteristiche, dico sempre alla che sì, o alla Ponea della Roma per intenderci, e i due esterni, credo che 4-5 colpi, due esterni offensivi ovviamente, sì. Credo che questo sarà il mercato della Fiorentina, meno secondo me.
0: Certo, prima di salutarti un messaggio al nostro ascoltatore che, tornando a Federico Chiesa, ti dice che si potrebbe anche passare oltre sui suoi comportamenti relativi al momento in cui andò via, ma ormai è un giocatore che va come una macchina a tre cilindri, ecco, sei d'accordo che abbia perso un po' di sprint?
1: Sì, ma appunto per quello ti dico, quando sei messo così, che ti alleni poco e male, giochi pochissimo, e la cosa da fare è andare in una squadra importante come lo è la Fiorentina, e a un certo punto ti rimetti nelle condizioni giuste. Poi dopo le qualità sono qualità, non è che Federico Chiesa ha perso la qualità di calciare in porta o ha perso la velocità, ha solo bisogno di allenarsi. Io per quello dico a lui, se fossi il suo procuratore, vai, torna, cioè se poi la Juve lo vuole è un altro discorso, però se la Fiorentina ti cercasse, secondo me sarebbe l'ambiente ideale, ne sono convinto.
2: Senti,
0: l'ultimissima,
2: Massimo, sì, ma sì. La faccio anche agli ascoltatori, nel senso è una provocazione, si è sempre detto di questo centenario, no?
0: Sì.
2: Ma allora Chiesa e Bernardeschi al centenario devono esserci o no? Lo chiedo a te.
0: Ma io sono in attività loro, però magari sono.
2: Sono sempre giocatori.
1: Ma assolutamente sì, perché va bene quello che è successo, poi sono andate alla Juventus, sappiamo che qui non è mai apprezzato. Però sai, hanno portato comunque tanti milioni nelle casse della Fiorentina.
2: E Vlahovic, ci metto anche Vlahovic.
1: Sì, no, tanti milioni. Poi dopo, se uno dice chi è andato alla Juventus non si presenti, allora, ma siccome è la festa della Fiorentina, cosa se ne deve fregare di questo? Perché è la festa loro. Dunque,
2: comunque la storia, insomma, l'hanno scritta anche loro,
1: al loro modo,
2: è finita.
1: Sì. Ma e come se l'hanno scritta, soprattutto Chiesa, insomma, dai, lo stesso Vlahovic, in tre hanno portato 150 milioni a Fiorentina.
2: Davvero?
1: Sì, no, forse anche qualcosa in più.
0: Forse sì.
2: Sì, perché 80 solo
0: Vlahovic, sì. Sì. Tu ci sarai naturalmente, Massimo, al centenario.
1: Sì, certo.
0: Bene, molto bene. Massimo, grazie. Allora, alla prossima.
1: Ciao, buona serata e buona giornata.
0: Grazie a Massimo Orlando. C'è Stefano da Firenze che voleva chiedere anche a Massimo se Braschi potrà giocare in prima squadra il prossimo anno. Non credo, nel senso che
2: non credo.
0: La cosa più utile per lui è quella di andare a giocare.
2: Sì, perché poi dice
0: anche
2: vabbè,
0: perché ha 20 anni,
2: ci vuole coraggio, è vero.
0: Però
2: se hai davanti un Ken, se rimane, o comunque un giocatore che tu compri, prendi per come sostituto, poi è difficile fargli ritagliare uno spazio quest'anno che non ci sono le coppe, perché altrimenti dice vabbè, gioca la Conference, quest'anno non hai neanche l'Europa, per cui ci auguriamo di andare avanti in Coppa Italia, e quest'anno inizierà presto, a Ferragosto siamo già in campo, ragazzi.
0: Intanto cosa hai di fronte a te? Un altro microfono?
2: Sì, un microfono particolare gentilmente concesso dalla nostra regista, che mi ha visto sofferente
0: per il caldo.
2: Sì.
0: Quindi bisogna organizzarsi, ti sei organizzata anche con
2: siamo organizzati
0: sì. Mini ventilatore,
2: esatto
0: bene molto bene. E poi c'è Simone che ti vuole rivolgere una domanda, dice: domanda alla signora magistrato, alla luce di queste dichiarazioni di Paratici da classico 0-0 con asticella molto bassa, uno abituato a Juventus e Tottenham dove i soldi c'erano veramente, cosa c'è venuto a fare?
2: Guarda, allora mi è piaciuto ieri, mi ha fatto molto sorridere, ma è stata bravissima nel fare questa dichiarazione.

0: un'opinione chiara, la nostra Chiara Andrea Bevilacqua, che ha scritto sui suoi social che ascoltando Pratici gli ha dato quasi l'idea di uno abituato ad andare nei migliori ristoranti, diciamo i ristoranti stellati, non lo so, non ricordo le parole precise, dice che si ritrova in trattoria. È vero, perché poi anche a noi ci riprendeva perché usavamo la parola calciomercato,
1: sì, dice, cioè, non mi piace
0: e il budget come lo intendevamo noi non era giusto, andava chiarito meglio, cioè sembrava l'extraterrestre arrivato in un posto dove non sappiamo neanche l'ABC del calcio. Io sinceramente non mi ci ritrovo, nel senso che io sono abituata andare più sul concreto, ecco, a dire pane al pane, vino al vino, da buona contadina, e quindi cerco anche concretezza, perché allora io Paratici l'ascolterei le ore, no, parlare, perché effettivamente ha una proprietà di linguaggio, sa parlare, usa un po' troppi termini inglesi, ma è il linguaggio moderno di chi è preparato, di chi ha una visione internazionale, è quello, quindi è un suo pregio, non è un difetto. Il difetto è mio che non amo questi termini, ma ripeto, lo ascolterei le ore sia in conferenza stampa se lo incontrassi al bar, per dire, no? Ci parlerei le ore di calcio. L'unica cosa è che poi io, come gli ho detto anche personalmente lì pubblicamente, serve in questo momento un atto di fede e di fiducia, perché noi non abbiamo capito. Poi è vero che il budget comprende il tutto, e è per quello che è importante che la Ferrari, la macchina, la Ferrari Viola Park venga fatta girare al massimo, perché poi hai dei ricavi anche da lì, altrimenti sono tutti soldi buttati via, no? Per mantenere una struttura così grande, e il commerciale deve funzionare meglio. Infatti stanno cercando anche un main sponsor che o sostituisca o comunque aiuti anche, no, la Mediacom, perché comunque sono ormai 7 anni che finanziano 25 milioni quasi, si può dire, a fondo perduto, insomma, quindi è anche giusto ragionare in questo modo e cercare di aumentare i ricavi, che è quello importante. Però ecco, non abbiamo capito in quali paletti si muove questo mercato, cioè che cosa significa che non c'è un budget, non c'è questo, non c'è quell'altro.
1: Sì, risposto dicendo che c'è un insieme di cose.
0: Sì, ho capito, ma
1: budget,
0: che significa che tu ti puoi permettere
1: squadra, lo stadio,
0: sì,
1: però,
0: sì, sì, insomma, no, ma quello,
1: tutti discorsi che
0: sono,
1: poi hanno finito con lo sviare la domanda, ecco.
0: Nel senso, quelli sono discorsi giusti, cioè che va tenuto presente di tutti, perché quando tu parli di fair play finanziario tieni conto dei ricavi, e se i ricavi sono dati appunto da Viola Park, da lo stadio, dalla biglietteria, da tante cose, tu non ce l'hai, è ovvio che si restringe, no, il campo economico in cui ti muovi, i parametri economici in cui ti muovi. Però questo non c'è stato detto in quali parametri loro si muovono. Che cosa significa? Che ti puoi permettere anche un giocatore da 80 milioni in questo momento? Cioè c'è un ridimensionamento degli ingaggi o no? Diceva se togli da una parte puoi guadagnare in quell'altro, è vero, ma
1: poi dice non bisogna guardare alla classifica degli ingaggi, del monte ingaggi, ha detto anche su quello, non ha risposto.
0: No, quello ha detto una cosa giusta nel dire che poi non corrispondono esattamente alla classifica vera, no? Alla classifica
1: certo,
0: punti del campionato.
1: Sì, sì, però insomma, non si è capito se effettivamente c'è questa necessità.
0: È quello che io mi aspettavo, siccome la conferenza stampa l'hanno l'hanno fatta loro, non è che gli è stata chiesta, cioè non è che io gli ho chiesto un'intervista o io o qualsiasi altro collega gli abbiamo chiesto un'intervista, sono stati loro a presentarsi per fare anche un punto del viaggio in America. Non è che ci devono raccontare il caffè con la signora Caterina o con Joseph, col presidente. Ci aspettavamo ci dicessero quali erano le linee guida. Le linee guida sono quelle di una Fiorentina
1: competitiva e duratura,
0: ecco, quindi è un atto di fede quello che ci viene chiesto, che era il punto della mia domanda, che è stata una battuta, si è un po' fossilizzato lui proprio per sviare poi la risposta proprio sulla battuta, ma alla fine risposte concrete non sono state date. La delusione è un po' quella, ma perché anche noi poi, no, quando ci viene accusato a un certo punto è stato detto che noi giornalisti siamo importanti perché veicoliamo le notizie, ma se queste notizie non ci vengono date, ci riduciamo a parlare di sensazioni, di chiacchiere. Certo. È importante invece che ci siano anche delle notizie precise, e in conferenza stampa hai anche l'occasione poi di condividerle tu stesso con chi ti ascolta, no? Quindi a quel punto anche noi alziamo le mani perché l'hai dette tu, quindi non possiamo fare delle nostre supposizioni.
1: Pochi messaggi, 348-7513-933 sulla questione Chiesa, Bernardeschi, Vlahovic, un po' di risentimento, giustificato. Guido dice: fate festa, Chiesa, Bernardeschi e Vlahovic al centenario perché hanno portato i soldi, allora invitiamo anche il Presidente della Banca d'Italia, istituzione che fa circolare il denaro, sembra cabaret. E poi ancora,
0: e Della Valle, io ci metto anche Della Valle, voi li volete, credo siano stati invitati.
1: Sì, certo. Sono
0: come
1: stati invitati
0: tutti.
1: Ecco, tutte le proprietà però, precedenti.
0: Cioè, quando vengono presentati Della Valle, che cosa fate? Cosa fate voi tifosi? Mi rivolgo agli ascoltatori, ovviamente noi abbiamo come posto la situazione i nostri ascoltatori.
1: Un po' di rivalutazione c'è stata dopo questa esperienza con la proprietà commissa.
0: No, io mi auguro che non ci siano fischi per nessuno, insomma, anche se qualche giocatore o qualche presidente magari non è ben visto, però il centenario deve essere una festa di tutti quelli che hanno scritto in qualche modo nel bene e nel male la storia della Fiorentina, a mio avviso, questa è la mia opinione.
1: Bernardeschi alla festa della Fiorentina, dice Marco Cantù, non bestemmiare. E poi ancora
0: parte della Fiorentina.
1: Maurizio Servale dice: amica, anch'io sono come te, pane vino al vino, andate a vedere il Tottenham, 400 milioni ha fatto spendere, sono salvati all'ultima giornata.
0: Beh, non credo l'abbia fatti spendere lui, c'era anche un altro dirigente perché lui era appunto squalificato anche, quindi non do le colpe a lui, anche perché poi già da novembre, dicembre si è iniziato a capire che lui sarebbe venuto via, quindi insomma non è che...
1: Cioè, ora vi siete messi ai piedi di questo uomo, state attenti a non farvi male.
0: No, nessuno si è messo ai piedi, nessuno. Lo ascolta con rispetto e ovviamente essendo anche all'inizio di questa avventura è anche giusto dargli credito, non dobbiamo avere dei pregiudizi nei confronti delle persone, ha comunque un curriculum importante, ha delle idee, e io sento anche chi ha lavorato, lavoro con lui e sento parlarne bene perché è una persona che ha appunto una visione, è anche un visionario per certi versi, no? E se trova il modo di applicare anche alla Fiorentina queste idee per farla funzionare, ben venga, cioè io non boccio, anche se ieri, ripeto, la conferenza stampa per me è stata molto fumosa, al di là di certi concetti ben precisi e che rispetto, però poi è stata molto fumosa nel concreto, e però insomma gli do fiducia.
1: Stiamo anche un messaggio vocale?
0: Sì?
1: Eccolo.
2: Sì, Luciana, ma se t'avesse detto mi hanno dato 50 milioni di commesso, non li potrebbe spendere lo stesso? C'è 60 giocatori, ma non giocatori in esubero, sono 3 anni e questi non li vuole nessuno. Come ha detto, non è che li posso far sparire, non so, il mago Silvan, è lì il problema, quindi è inutile parlare, prima vanno tolti quei giocatori, non sa nemmeno lui come fare, quella è la verità, che non l'ha detta.
1: L'ha detto
0: perché 60 l'ha fatto lui.
1: Creare un nuovo building, ha detto, se si tengono tutti è un problema,
0: certo,
1: è un problema, 60 giocatori.
0: Che fosse preoccupato di questo già lo avevamo ben chiaro.
1: Poi a certe domande si vedeva che era un po' più nervoso, un po' più risentito, perché quella pena che aveva in mano la tormentava, la apriva, gli toglieva il cappuccio.
0: Sì, poi cercava di insegnarci le cose perché ha la memoria come la mia, secondo me, quando in conferenza stampa poi che ha 60 giocatori se lo ricordava benissimo. Per esempio, perché evidentemente non ci dorme la notte.
1: Certo. E poi ancora Simone dice: le applaudo tutte le vecchie proprietà perché tutte hanno fatto meglio di questa, che attualmente è la peggiore, risultati alla mano.
0: No, ma io applaudirei anche questa e continuo ad affidarmi a questa e affidarsi
1: soprattutto ai Paratici e della sua competitività, della sua mentalità competitiva.
0: Sì, beh, quello comunque è stata una risposta un po'. Lui non fa promesse, però quando dice questo significa
1: una mezza promessa, insomma, e quantomeno lui si dà degli obiettivi.
0: Si è esposto,
1: lui
0: nel senso.
1: Quindi la Fiorentina.
0: Poi ha detto anche che se non è tra sei mesi, non è tra un anno, può essere in due. Ecco, quindi
1: quello, quello
0: ha messo le mani avanti.
1: Quello è un punto interrogativo grosso, perché come diceva anche Luca Calamai è vietato perdere tempo, quindi se ci fossero le condizioni per puntare subito all'Europa League la Fiorentina lo deve fare, anche perché reduce da un'esperienza di 7 anni in cui insomma il massimo risultato in Serie A è stato il sesto posto, quindi peraltro dopo stagioni come quella ultima che abbiamo vissuto quantomeno possiamo definire deludenti.
0: Comunque
1: meno.
0: Insomma, oltre a Paratici, io credo, ora non voglio essere banale nel dire che magari c'è anche la mano di Rocco, no? In queste vittorie dei giovani, nella salvezza che non era così
1: sì,
0: così
1: poi anche
0: scontata.
1: Sui giovani ha fatto un discorso particolare, perché ha detto io sì, i trofei sono importanti, però è importante vedere arrivare i giovani in prima squadra,
0: quello,
1: io voglio vedere
0: senso.
1: Arrivare i giovani in prima squadra,
0: certo, e quello l'ha detto fin da subito,
1: possibilmente vedere che si affermano in prima squadra.
0: Sì, sì, quello l'ha detto fin dalla prima conferenza stampa, che il Viola Park deve essere appunto un aiuto per la società, perché tu l'hai fatto per crescere dei talenti in casa e questi talenti poi devono andare in prima squadra oppure devono servirti a fare delle plusvalenze o comunque a fare dei ricavi se decidi di venderli, insomma. Ma lui, essendo un amante dei giovani, perché poi si è sempre visto, no? Chiesa in fondo, insomma, anche questi qui l'ha visti anche, no? Chiesa forse non so se ancora c'era, ma insomma Vlahovic, sono tutti giocatori che si era appuntato su quel,
1: sì, sì,
0: su quel foglietto. Lui è uno che comunque crede nei giovani, per questo credo che ci punti veramente, ma è anche giusto, perché se tu spendi tanti milioni per creare un Viola Park, non è che lo crei per sentirti dire bello il Viola Park, ti deve servire a crescere dei talenti in casa, che è importantissimo per una società.
1: Certo, ma
0: al di là degli
1: scudetti che
0: fanno piacere,
1: ma non dal punto di vista economico, proprio attraverso i propri giovani,
0: certo,
1: cresciuti in casa.
0: Vincere lo scudetto è sempre bello, no? Soprattutto per questi giovani, perché giocano,
1: sì, sì, però
0: quindi,
1: poi,
0: insomma,
1: ecco,
0: si danno a fare, fanno i sacrifici,
1: però poi vediamo quanti ne arrivano e soprattutto,
0: certo,
1: quanti,
0: certo,
1: potranno costituire l'ossatura della Fiorentina.
0: È importante quello.
1: Quanto siamo polemici a Firenze, dice Gino, Paratici non ha ancora iniziato e già con la spada di Damocle sulla testa. Luca dalla Svizzera dice: ma Vittorio è stato invitato, Vittorio Cecchicori? Credo di sì, perché tutte le proprietà
0: sì, non so se,
1: sono state invitate.
0: Se riuscirà a venire,
1: sì,
0: no?
1: Vabbè, quello
0: la salute, sai.
1: C'è un altro messaggio vocale, però.
0: Sì?
3: Io voglio Cecchicori al centenario. Cecchicori, ciao Mario Alderecci.
1: Ecco, vediamo,
0: Mario,
1: se
0: si
1: farà,
0: parlava
1: se
0: proprio di
1: farà,
0: lui.
1: Sì.
0: Ti ricordi quando è venuto? Siamo andati a intervistarlo
1: un po' di tempo
0: in
1: fa.
0: Quello,
1: sì.
0: Siamo andati sia
1: centro,
0: in un bar in centro,
1: poi, da Pascoschi.
0: Sì, da Pascoschi, ora non è per pubblicità,
1: sì,
0: ma è proprio per fare cronaca.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Poi in quell'albergo venne ancora più successivamente, venne e si andò anche insieme all'amico,
1: certo,
0: Mario,
1: certo,
0: al collega,
1: certo,
0: Mario,
1: sì,
0: Tenerani
1: sul Viale dei Colli, sì, sì,
0: sul,
1: sì,
0: Viale,
1: sì,
0: dei Colli, non ricordo il nome dell'albergo, non so neanche se c'è più, se,
1: sì, sì, c'è
0: più.
1: Sempre, c'è sempre, sì, un albergo un po' datato però con un suo fascino,
0: e
1: sì,
0: andammo appunto a intervistarlo, forse si era anche appena alzato, non so quanto,
1: sì,
0: gradì quell'intervista,
1: era stato a fare il riposo pomeridiano,
0: fu disponibile
1: alla fine strappammo l'intervista, non video ma audio, sì. Audio,
0: sì, è vero, non video perché appunto si era anche alzato da poco, quindi non era al meglio della forma, però sì, sì, fece questa intervista.
1: Sì, sì, insomma, comunque anche interessante per le cose che disse in quella circostanza, perché nella prima circostanza a cui facevi riferimento era un po' provato ancora.
0: Sì, lì stava veramente
1: ecco,
0: male, la seconda volta un po' meglio,
1: sì,
0: e poi
1: sì,
0: tornò anche un'altra volta, io non c'ero, ma mi ricordo c'era Andrea Giannattasio per Firenze Viola allo stadio,
1: sì, perché lì c'erano delle riprese di un film da fare,
0: esatto,
1: sul documentario, vabbè, insomma, comunque,
0: e quindi
1: sì,
0: c'è ristato a Firenze. Molti hanno mugugnato, ma molti sono stati anche contenti di rivederlo.
1: Beh, insomma, perché comunque sì, è vero che è legata all'esperienza del fallimento, purtroppo, però sono arrivati gli ultimi trofei della Fiorentina.
0: Comunque è storia anche quella, ragazzi, 100 anni di storia.
1: Eh sì, assolutamente. Grazie Luciana Magistra.
0: Grazie a te,
1: grazie
0: alla
1: a
0: prossima
1: tutti voi.
0: Settimana.
1: Grazie a tutti voi, adesso come sempre vi lasciamo a palla al centro. Buon proseguimento.
0: Ciao.
1: Sono Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. è Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala. Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
6: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
7: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
8: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
9: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
10: Tutti matti per il Velvet Pet.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800.

0: domande. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Radio Firenze Viola.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Questo l'affondo amaro per la premier Meloni da parte del presidente americano Trump, che in una telefonata con l'aria che tira sulla 7 ha commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian. Il tycoon ha poi dato la sua opinione su energie ed immigrazione, affermando che gli europei hanno sbagliato e che se non risolvono questi problemi l'Europa non sarà mai più la stessa.
2: Intanto la premier Meloni e la presidente danese Frederiksen, in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei indirizzata ai vertici UE, chiedono un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi. Alcune iniziative, si legge, sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Altri paesi stanno ora lavorando per implementare le nuove possibilità anche attraverso la creazione di hub in paesi terzi.
3: Ora la cronaca: una bambina di 4 anni è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto tra l'auto della madre di 38 anni e un SUV guidato da un uomo di 37 anni. Lo scontro frontale si è verificato sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano in provincia di Bari. Per la piccola, che viaggiava sul sedile posteriore, sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo in ospedale, infatti, era già deceduta per i gravi traumi riportati.
2: La Corte d'Assise di Salerno ha condannato a 24 anni di carcere Marco Aiello, l'idraulico che Battipaglia nel settembre 2023 ha coltellato e ucciso la moglie 37enne incinta. Riporta Il Mattino, al quale aggiunge che all'uomo è stato riconosciuto il vizio parziale di mente. Oltre che di omicidio, Aiello è accusato anche di provocato aborto perché consapevole che la moglie fosse incinta.
3: Sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da Cina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. Si procede nel verificare se in questi cibi siano presenti o meno tracce di ricina.
2: Calcio italiano in lutto per la morte di Gorprotti, aveva 58 anni e da tempo lottava contro un cancro al colon. Bandiera del Livorno, dove ha trascorso 9 anni, inclusi gli ultimi 6 della carriera chiusa nel 2005, Protti è stato il classico bomber di provincia. Capocannoniere in A col Bari, in B col Livorno e 2 volte in C1 sempre col Livorno. È stato l'unico giocatore a vincere la classifica cannonieri in una squadra retrocessa, il Bari, nel 1996. Con la Lazio vanta la conquista della Supercoppa 1998.
3: Mondiali 2026, è iniziato il secondo turno della fase a gironi. Il Messico vola ai sedicesimi con l'1-0 alla Corea del Sud. Il Canada travolge il Qatar 6-0. La Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia, finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Alle 21, ora italiana, Stati Uniti, Australia.
2: È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
5: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Radio Firenze Viola,

0: Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: A new day, a new dawn, come cantavano un tempo, un nuovo giorno, una nuova era, quella aperta ieri da Fabio Paratici per una Fiorentina che deve ristrutturarsi e ricostruirsi in società e nella rosa, è quello che è emerso soprattutto ieri. Da lì ripartiamo per immaginare la Fiorentina che verrà, quella che è ovviamente la firma di Fabio Paratici e quella che ovviamente verrà poi consegnata a Fabio Grosso. Qualche rumors di mercato c'è, chiaro che per il momento resta tale e quindi dovremo ancora andare avanti sull'identikit del profilo ideale, che però è giovane, fa parte dell'under 21, magari non necessariamente italiana ma possibilmente anche internazionale, per costruire una Fiorentina competitiva e duratura nel tempo. Caro Luca Calamai, quest'oggi molto fashion in questo verde fresco estivo. Noi siamo all'interno del nostro building, che non è freschissimo, ma al quale teniamo moltissimo. Forse pulire i filtri, non lo so. Dobbiamo rendere la temperatura più comfortable, indubbiamente. Ma siamo pronti e vogliamo stare con voi un paio d'ore insieme fino alle 16, anche con gli ascoltatori di Lady Radio. E il tutto per fare informazione, per parlare di Fiorentina senza essere piatti o flat, ma invece cercando di ambire a qualcosa di molto importante. Non so più che dire. Però dai, perché tu mi hai fatto, voglio vedere come apri oggi. Ma è arrivato, un paio di minuti l'ho retto.
3: Vai, alla grande.
2: Stop per me.
3: Stop. Ma io la credo che, guardate, io ho letto ovviamente tante interpretazioni, tante riflessioni sulla conferenza stampa di Paratici, trovo anche legittimo. No, mi posso aprire una parentesi?
2: Devi, se assolutamente devi.
3: No, perché è passato in mano, guarda, mi sono venuti i brividi.
2: Apri
3: e quindi
2: parentesi.
3: Penso di interpretare anche il tuo pensiero in un grandissimo bacio al cielo a Igor Protti.
2: Sì.
3: Se ne va un uomo che io ho conosciuto, un uomo splendido. Un ottimo giocatore, ma un campione di vita. Ti devo dire, nella battaglia di questo uomo che non si è mai vergognato del suo dolore, della sua malattia, lo sai chi mi ha ricordato? Mi ha ricordato Gianluca Vialli. Quell'abbraccio a Mancini di un uomo che stava andando, che era un grande saluto quando lo ha fatto vincendo un europeo. Protti ha vinto il suo europeo accompagnando la figlia all'altare, e quello era il suo mondiale, il tutto. Ha resistito perché voleva esserci. Ciao Igor, ripeto, ce ne possono essere tanti di goleador. Lui è stato un grande uomo, se ci pensi. Lui è entrato nel cuore di tutti i mondi dove c'è stato, no?
2: Fra l'altro
3: è stato un simbolo della Lazio,
2: una traccia indelebile anche solo come capocannoniere, perché lo è stato in A, lo è stato in B, mi sembra anche in C. È stato una bandiera del Livorno, ma a Bari poi ha fatto benissimo,
3: lo adorano. Alla Lazio è stato
2: calciatore fantastico,
3: e quindi
2: combattente straordinario, con quella presenza accanto alla figlia Noemi per il matrimonio.
3: Va bene,
2: fatto benissimo.
3: No, mi è venuto questo perché mi sembrava giusto
2: doveroso.
3: Fare tutto questo. Allora, dicevo, c'è stato e ci sarà un dibattito sulle riflessioni, perché poi l'intervista alla conferenza stampa ti resta addosso, no? Magari la rileggi mentalmente alcuni passaggi. C'è una divisione,
2: che siamo un po' malati anche noi,
3: è perché,
2: cioè, ieri Paratici no, ti ha detto: sono così totalitario su quello che è il mio lavoro, che però è una passione, che anche le persone accanto a me devono confrontarsi, certo, col fatto che io penso 24 ore su 24 a quello. Evidentemente un po' tutti, anche noi ieri sera, prima, come diceva il grande Mario Ciuffi nella nostra cameretta, abbiamo ripensato, no?
3: E c'è una divisione, c'è chi si aspettava di più, c'è chi è rimasto contento, c'è chi ha colto alcuni aspetti negativi. Io lo ribadisco, l'ho scritto oggi nell'editoriale di Firenze Viola, lo ripeto, io non mi capitava da una vita di trovare un dirigente che che ha abbinato la parola Fiorentina al terzo posto. Mamma mia, ho detto, ma è davvero, l'ho risentita. Ed è vero che non ha messo delle scadenze temporali dicendo ci vuole tempo, però non è che ha detto ne riparliamo fra 3 anni. E quindi questo mi fa sperare e pensare che l'obiettivo sia abbia delle tempistiche molto più ridotte nel tempo. E ora non ci resta che aspettare. Ci ha anche detto che farà di tutto per depistarci sul mercato, e questo fa parte del suo modo di lavorare, assolutamente legittimo. Questo non vuol dire, caro Sergio, che i giornalisti di mercato non proveranno a sapere per altre strade
4: le cose
3: e a raccontare quello,
4: fonti,
3: e raccontare quello che riusciremo a avere, perché su Radio Firenze Viola il mercato passa da qua, passa da tutto il mercato web, passa da queste grandi realtà che fanno il mercato. La sensazione, ecco, e poi vi diamo anche i numeri per essere in contatto con noi, perché poi a mente fredda ti rivengono in mente delle cose. Ecco, io ti dico che condivido quello che diceva Pietro oggi. Se prima immaginavo una rivoluzione al 50%, ora mi avvicino più al 70%.
4: Nella,
3: cioè,
4: rosa,
3: della
4: dice,
3: rosa.
4: Anche nella rosa.
3: Sì,
4: anche nella rosa.
3: Ma ecco, io ero molto più cauto. Cioè, io pensavo, sì, si inseriscono 6-7 giocatori di taglio diverso dentro un gruppo di 18, 17, 18 tra giovane e meno giovane. Invece ora io credo che se il mercato offrisse a Paratici la possibilità di fare cassa o di vendere senza rimetterci in alcuni giocatori, io penso che sarà un'operazione profonda, e allora la speranza, visto che lui è un leader, però poi servono anche leader in campo, ecco, io credo che la Fiorentina abbia un disperato bisogno di leader. E se dovessero essere ceduti, come gira la voce, Seghea che Gosens, io, caro Tommaso, io di grandi leader in questo gruppo
4: ne vanno trovati di nuovi, perché a occhio e croce hai citato proprio i due,
3: anche Mandragora, anche questo, ho letto la notizia di oggi trovata su Firenze Viola, è che anche Mandragora, se arriva l'offerta giusta, è sul mercato. Per me un leader ha dimostrato di esserlo alla sua maniera Ranieri, ma non può essere inteso come un leader da capitano, perché c'è già passato, e quindi sono molto curioso di scoprire qualcosa, ma pretendo, questo fatemelo dire, che la Fiorentina, la proprietà, metta Paratici nelle condizioni di avere i soldi, che se trova quello
4: certo
3: giusto
4: mercato,
3: si fa.
4: Certo.
3: Allora 348 7513933 per messaggi audio e scritti. Saremo 2 ore in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775, oggi più che mai, perché abbiamo anche il tempo. Sai, ieri c'era l'ansia di commentare subito la conferenza stampa, oggi se sono gradite più che mai le vostre telefonate allo 055 77 11 171. Mentre chiedo a tanti
4: priorità,
3: di prepararsi, però,
4: ovviamente priorità,
3: però, sai che mi ha detto la mitica Sara, mi ha detto, ora te lo metto come suoneria del telefonino,
4: ma la tua voce,
3: chi si compra Flash
4: anche come sveglia, potrebbe funzionare, vai.
5: Chi si compra Flash?
6: Bentornati con l'appuntamento con Chi si compra Flash. Oggi iniziamo da una possibile cessione, ovvero quella di Rolando Mandragora, giocatore che per la Fiorentina è tra i cedibili. La Fiorentina non si metterà in mezzo a eventuali offerte, chiede una cifra dai 10 milioni in su. Il Besiktas di Vincenzo Tenano resta una delle squadre interessate, ha chiesto informazioni al club e potrebbe muoversi anche per vie ufficiali nel corso delle prossime settimane, ma la notizia appunto è che la Fiorentina ha deciso di mettere di fatto anche Mandragora tra i partenti, ma come abbiamo capito anche dalla conferenza stampa di ieri, di incedibili fondamentalmente non ce ne sono, e questo ci fa anche capire per il motivo per il quale la Fiorentina comunque continua a cercare centrocampisti da inserire all'interno del nuovo corso targato Fabio Grosso. Come sempre abbiamo fatto i nomi di Torsvet e di Unai, ma insomma ci sono tanti profili che la Fiorentina sta prendendo in considerazione in quella porzione di campo, e quindi è evidente che ce ne saranno tante anche di cessioni di giocatori che negli ultimi anni sono stati importanti e che adesso sono di fatto fuori dai piani della Fiorentina, o quantomeno in caso di offerte congrue saranno fuori appunto dai piani. La potenziale cessione come quella di Dodò, calciatore che, come ha confermato lo stesso Paratici, ambisce a qualcosa di diverso rispetto a un futuro nella Fiorentina, anche se nel caso in cui, come vi abbiamo già raccontato, poi non dovesse trovare una squadra pronta a investire 15-20 milioni, che poi è la cifra che la Fiorentina vuole incassare della sua cessione, allora potrebbe anche addirittura rinnovare il contratto a settembre, dopo la fine del mercato, per dare la possibilità alla Fiorentina nell'estate successiva di trattare la sua cessione in modo migliore. Se dovesse comunque partire, Napoli si è spento un po' da un punto di vista delle potenziali pretendenti, mentre la Roma resta tra le candidate principali. La Fiorentina segue due profili in questo momento, quello di Norton Coffey del Genoa, però è un giocatore che ha un costo già molto elevato, e l'altro è Arnau Martinez invece del Girona, giocatore che è in scadenza col Girona nel 2027, che è retrocesso col Girona nella stagione attuale, un classe 2003, un profilo che sta intrigando la Fiorentina. Vedremo se potrà essere lui eventualmente il sostituto di Dodò, o chissà anche il sostituto di Fortini, altro giocatore in odore di uscita. Si era parlato qualche giorno fa del Torino per lui, e noi non risultano movimenti ufficiali da parte del Granata per il giovane esterno della Fiorentina, che resta però in uscita, visto anche il problema legato al suo rinnovo del contratto che non arriva, e anche lui è in scadenza del 2027, esattamente come Dodò. Per questo Chi si compra Flash è tutto, ci risentiamo nei prossimi giorni.
4: E grazie a Pietro Lazzarini che ci ha dato una bella prospettiva anche delle notizie di giornata. Mandragora in primo piano, il pressing del Besiktas, ma occhio anche a distanza, questo duello Roma-Napoli per Dodò. Direi che ne possiamo parlare.
6: Abbiamo un fuori classe assoluto.
4: Pietro Lomonaco, direttore, buondì, ben ritrovato.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, bentrovati.
3: Allora, 70 minuti di conferenza stampa. Molte supercazzole, però anche alcune indicazioni che sono, a me sono piaciute, tipo il fatto che si può fare anche un periodo in una certa maniera, ma non potrei accettare un percorso di 3-4 anni sul settimo ottavo posto, non è questa la dimensione. Quindi ha detto si può anche sbagliare un anno, ma poi si costruisce per arrivare quarti, terzi, benissimo, non lo sentivo da una vita tutto questo. E poi grande riflessione sulla ristrutturazione del mondo Fiorentina, a conferma che quando dicevamo che serviva gente di calcio forse non dicevamo una cosa sbagliata, cari direttori.
4: Fake news.
3: E tutto questo alla presenza però di una figura che era partecipe di queste strutture, ma comunque lasciamo perdere. Che te ne pare, direttore, del Paratici Show?
7: No, io diciamo che ho seguito così en passant la conferenza, qualche passaggio mi è rimasto abbastanza impresso, ma tutto sommato mi sembra che abbia detto delle cose abbastanza scontate, no? A parte il discorso sul settore giovanile, in linea di massima certamente vale il principio, il settore giovanile devono costruire i calciatori, il primo obiettivo è quello della costruzione dei calciatori propedeutici alla prima squadra. Poi dopo, chiaramente, quando leggo che Fortini è in uscita, mi viene un pochino di, no, di dire allora che serve il settore giovanile se li costruisco e poi appena respirano che sono magari pronte per la prima squadra, li metto in vendita. Sono
3: direttore, purtroppo lì è stata una scelta, te sei un grande direttore, e poiché io ritengo che i dirigenti della Fiorentina possano essere bravi o meno bravi, ma sotto un certo livello non può andare nessuno, se te prendi Fortini che ha fatto un ottimo campionato in Serie B, ragazzi, non Serie C,
4: Juve,
3: la
4: Stabia.
3: B è già un altro livello, B, sì. Juve Stabia, lo porti a Firenze, lui arriva con contratto e scadenza dopo due anni, ha uno stipendio sotto i 100.000 euro perché c'è uno stipendio da primavera, passa un anno e non affronti il problema del rinnovo del contratto, per me, direttore,
7: sono colpevoli i dirigenti della Fiorentina,
3: o non lo ritengono un giocatore, cioè non ci sono altre opzioni, perché se dovevi fare nel momento in cui torna, porti il contratto a 3.000.
7: Ma state dicendo esattamente quello che ho detto,
3: esatto.
7: Io se io costruisco i calciatori ottemperando all'obiettivo numero uno dei settori giovanili e i calciatori quando sono pronti per giocare in prima squadra li lascio andare via, evidentemente c'è qualcosa che stride. Chiaramente il rinnovo non lo doveva fare Paratici, perché non esisteva il rinnovo, lo doveva fare chi ha mandato a giocare Fortini in Serie B, ha appurato che Fortini ha fatto un ottimo campionato, certo, in Serie B, c'era del gran movimento, ha preso la decisione tecnica di farlo rientrare alla base, là la prima cosa che fai, fai il contratto lungo, ma ripeto, questo vuol dire che evidentemente qualche lacuna c'era, se no la Fiorentina non avrebbe fatto quello che ha fatto l'anno scorso, no?
3: Sì, sì,
7: non avrebbe lottato, certo, per la salvezza, certo. Non avrebbe passato un'annata tribolata in quel modo dopo che ha speso ben 90 milioni di euro. Quindi oggi la Fiorentina si ritrova.
3: Ma ti faccio un altro esempio, direttore. Amatucci ha giocato.
7: Non mi tocca Amatucci, nel senso che.
3: Che bellezza.
7: Io l'anno scorso proprio feci una discussione con qualcuno alla Fiorentina, dice, ma scusate, ma fatemi capire una cosa, voi non avete uomini che saltano l'uomo, che capaci di inventare gioco, no? Se un giocatore lo giudicate dal fisico, siete fuori strada. Il giocatore lo devi giudicare dall'essenza, dalla capacità che ha di stare in campo, dalla capacità che ha di creare gioco. Io ricordo tanti anni fa, cioè nel San Lorenzo c'era un giocatore che si chiamava Romagnoli, giocato anche classe 82, sì, voi non ve lo potete ricordare, e ha giocato anche in nazionale poi dopo. Credetemi, era una schifezza fisicamente, non si poteva guardare, ma ogni qualvolta entrava in possesso palla, ma quale tattica? La tattica la faceva lui inventava gioco, un po' come Barrientos, inventava gioco. C'è certe volte i compagni non gli stavano manco dietro, quindi Amatucci è un giocatore che nella Fiorentina ci sta e ci sta anche bene. Sarà un caso, nella squadra dove è andata a giocare il Las Palmas, ora che si parla che va via, c'è un rimpianto generale.
3: E poi lo vuole il Torino, non è che.
7: Ma io una domanda, ma perché il Torino, che tutto sommato è una squadra che in questo momento è al mio livello, deve prendere il mio giovane dal mio settore giovane?
3: No, non torna niente.
7: E non devo puntarci io. Cioè è un discorso, poi la Fiorentina, ripeto, il settore giovanile negli ultimi anni della Fiorentina, ragazzi, ha dato frutti, al di là delle vittorie, che poi dopo le vittorie lasciano il tempo che trovano, però io vi ricordo, le vittorie sono sempre figlie del valore.
3: Ma guarda,
7: il valore che hai.
3: La Fiorentina ha speso Charder, altro giovane bravissimo,
4: da Padova,
3: e ha speso 15 milioni per
7: l'austriaco, no?
3: Sì, 15 milioni per Fabiano e 15 milioni per Brescianini. Cioè io non,
7: ragazzi,
3: riesco a capire,
7: purtroppo il problema è uno, è il problema per far giocare i giovani bisogna avere due concetti basilari: crederci, no? E avere il coraggio giusto. Il coraggio giusto, quando tu butti via un giovane, dentro un giovane, e non ci sono se, ma, anzi lo devi supportare nel momento della critica, se tu credi nel valore del giocatore.
3: Sì.
7: La Fiorentina ne ha avuti diversi di giovani di valore, ma scusa, il terzino, quello di
3: Caiode,
7: ma Dio, ditemi voi, ora va via Dodò, no, che io dico sempre acqua davanti e fiume di dietro, vecchio detto terronico, quando uno non ci vuole stare in un posto o fa fatica ad accettare, che vada via. I giocatori si vendono quando c'è mercato, compra, vendi e pentiti, e poi prendo giocatori all'altezza della situazione. Ma io ho Caiota dentro, ma io lo vendo a cuor leggerissimo Dodò, se c'è un giocatore del
3: vuoi ti faccio altri esempi? Favasuli, non ci hanno creduto, ora hanno il 50%,
4: sì.
3: Lucchesi, quello che gioca a Monza, che gli hanno dato la possibilità
7: il
3: di
7: difensore centrale,
3: sì,
7: Mancino,
3: che hanno dato la possibilità di comprarselo a 3 milioni. Cioè è tutto, cioè è inutile, i giovani li hanno creati loro. Quello della Roma, Ghilardi, non ci hanno creduto, avevano reso il
4: 50%. Magari non sarà stato il protagonista, se no Francesco mi riprende subito, però c'ha 23 presenze l'anno scorso.
3: Sì, no, ma vi faccio per dire che solo con i ragazzi che ha costruito il vivaio della Fiorentina della parte difensiva, c'hai la squadra,
7: No, ragazzi, vabbè, perché il portierino Martinelli.
3: Ma cioè, ne hai. Se in questo gruppo metti un uomo di grande personalità, un grande leader in mezzo alla difesa, te intorno c'hai di tutto, tutto quello, ma c'è altro, quel neretti, come si chiama?
4: Quadio.
3: Quadio. Allora scriviti questo nome, direttore.
7: Lo conosco, il direttore centrale di colore.
3: Sì, sì. Va a mille all'ora, ragazzi. Cioè, ecco, però poi alla fine, alla fine si fa, si, boh, si fa fatica. A proposito di giovani, te che sei un mago di tutto e hai grandi rapporti in Sud America, ma questo ragazzino, questo Baroni ti, del Talleres,
4: cos'è? Sì, ne hai sentito parlare.
3: Sì, che pare sia.
7: Allora, vi confesso, io non l'ho ancora visto il Tageres, perché sto facendo un po' un'analisi di tutti, perché escono giocatori ogni momento. Quindi non ho un'idea chiara, però ripeto, se la Fiorentina deve andare a riempire certi ruoli, ma giocatori ce ne sono anche in Italia. Allora,
3: no, questa è una clausola ai 25 milioni, io penso la Fiorentina li deve prendere prima, no, i giocatori.
7: Ragazzi, ma scusate, io vi dico una cosa, la Fiorentina ha bisogno di giocatori offensivi, tipo attaccante esterno, tipo ce l'ha bisogno, perché
3: no,
7: due anni fa li aveva, poi li ha mandati tutti lì. Allora, ma è possibile mai che liberali del Catanzaro, che si prende con una clausola di 6 milioni di euro, va bene, liberali, non ha appeal in questo senso qua? Io divento matto, cioè divento matto, nel senso che è un giocatore di grande talento, piede sinistro, fa due ruoli, gioca attaccante esterno di destra che viene all'interno campo col piede mancino e fa il tre quarti, vede la porta, vede i movimenti dei compagni in fase offensiva e fa assist, è uno che ha tecnica, tra l'altro margini di miglioramento, nel senso che gioca tutto istinto, il giorno che si rende conto di quanto è forte sì, e gioca con la cognizione di se stesso, è un giocatore crack. Cioè, io dico, ma possibile mai 6 milioni di euro? Io vado a guardare chi di 25, ma ce ne sono tanti giocatori in giro, credetemi.
3: Si trovano.
7: Vi ricordate l'anno scorso abbiamo parlato di Franculino, del Midtland?
3: Sì,
7: 2004, va bene. È rimasto a Midtland perché purtroppo, ma là, anche là, un'operazione che si fa a prezzi contenuti. È un giocatore offensivo importante. E quindi voglio dire, ci sono i giocatori e penso che Paratici abbia idea quello che ora poco fa vi sentivo nominare il ragazzo che è a scadenza di contratto della squadra retrocessa, no?
3: Del Girona,
6: del Girona. Martinez.
7: Però vi voglio bene a tutti quanti, ma uno che è in scadenza di contratto a quest'ora, ma ha trovato non una squadra, ha trovato sette squadre, non una.
3: Non se si fa più a tempo,
7: se è crack, se è crack. Cioè, voglio dire, io non ho il piacere di conoscerlo, però voglio dire, mi viene un pochino di dubbio.
3: Un campanellino suona, no?
7: Un giocatore in scadenza, voi lo sapete che già si può tesserare da febbraio, febbraio scorso.
3: Ma ci lavorano, voi ci lavorate un anno prima sui giocatori in scadenza?
7: Ah, appunto, perché si può tesserare un giocatore in scadenza da febbraio. Cioè, io ricordo una volta ho preso a Udine Johan Valem, che scadeva l'anno dopo il contratto, appena è scattato il notifica alla società e ho fatto firmare il contratto e l'ho tenuto lì, bello nascosto. Ma ricordo, voglio dire, alla fine il discorso è un altro, ce ne sono tanti buoni giocatori, vale il concetto, quello che lo vuole fare la Fiorentina. Secondo me l'idea della Fiorentina, ora per esempio hanno preso un direttore per il centro sportivo, hanno fatto una buona cosa. Morganti è un elemento valido,
3: è valido, lo conosci te,
7: assolutamente, sì, assolutamente, persona affidabile, concetti di lavoro eccetera eccetera, perché il centro sportivo è un cespite e lo devi far funzionare, lo devi gestire, lo devi dirigere, è un cespite. Lo devi considerare alla strego di un calciatore.
3: Non c'è dubbio.
7: Io dicevo sempre, il mio centro sportivo a me mi dà 3-4 punti all'anno.
4: Cioè, a noi si diceva dubbio. Prandelli erano 6-7, no?
3: Sì, Prandelli diceva
7: 6-7, esagerate, però voglio dire 3-4 è sicuro, ma ragazzi, che con un punto ti salvi o vinci lo scudetto,
4: Direttore, ma ieri Paratici ci ha detto che in 7 anni non è stato costruito niente, perché poi quando ha parlato di Como e Bologna ha detto sono stati bravi a costruire in passato la struttura vincente. Traduco, qui in 7 anni si è costruito Viola Park. che è bello,
3: ma poi va fatto lavorare, come diceva,
4: non altro.
3: Come diceva il direttore.
4: Ma non altro.
3: Senti, direttore, prima di salutarti, ti chiedo il tuo giudizio su un altro paio di giocatori che sono interessanti per la Fiorentina. Coleoscio, che sta molto a cuore a Loreto, poi si parla di Norton Coffey, poi c'è il solito Torsveld, perché non ce lo facciamo, non ce lo facciamo mai mancare.
7: State parlando alla Paratici.
4: Sì.
7: Ho sentito l'intervista di Paratici, cioè, ha buttato tanto di quella terminologia inglese.
3: No, io guarda, io per me quando fanno le battute in inglese gli chiedo che ruolo fanno, no?
7: Perché nomi così allora voglio dire io, ragazzi, io parlo in senso generale.
3: Sì.
7: I buoni giocatori, credetemi, ce n'è tanti. Il ragazzo che avete nominato dal nome
3: Coleoscio,
7: che ha giocato in nazionale,
3: sì, Maldini,
7: l'ha fatto debuttare in nazionale, è un po' come Favasuli, discreto giocatore, a me non fa impazzire, esatto. Non mi pare che ha il crisma del fuoriclasse, del giocatore importante, del giocatore di prospetto. Favasuli è un giocatore sicuramente in rosa, ci sta, è affidabile, è un buon zappatore,
3: sì.
7: È un buon zappatore, è uno di carattere, uno che non molla mai, eccetera eccetera, quindi, però se tu mi di prospettiva, che io lo vado, lo prendo e magari lo compro un euro e poi dopo gli do lo spazio e lui mi dà le soddisfazioni giuste, ed è un giocatore che poi si rivende a 300 euro, io dico non mi sembra che se mi parli di liberali io ti dico sì,
3: certo, un altro
7: per me liberale è un giocatore che le squadre tipo Bologna, proprio l'altra volta parlavo con Sartori, ho detto sì, ma ti ha dato di volta il cervello, come mai questo ragazzo sta ancora in, non ci sei andato, e mi ha spiegato che erano su altri obiettivi, nel senso che avevano già fatto la strada per altre situazioni, cioè, quindi voglio dire, sono dei giocatori, poi tra l'altro italiani del nostro campionato, giocatori che vanno a incentivare quelle che è una problematica che ci portiamo dietro a tutti i livelli. Oggi leggevo il settore giovanile della Juventus, su tutti i stranieri,
3: tutti.
7: Parlano tutti quanti, non sanno se parlare inglese, spagnolo, c'è una confusione pazzesca. Poi tra l'altro anche lì, no, segnale di come in Italia abbiamo sicuramente una prospettiva che si è annebbiata e di molto da parte delle varie società, cioè io piglio un amministratore delegato, direttore generale con pieni poteri, bravo ragazzo, persona per bene, assolutamente alla Juve, ma scusa, lo prendo ora? Avrà fatto già la linea programmatica del Sassuolo, società che lotta per salvarsi, quindi cosa porta a Torino? Cioè la linea programmatica del Sassuolo che si deve salvare? Cioè io dico la confusione che c'è al di là.
3: Guarda, non ti chiedo del Milan, perché il Milan andrebbe escluso dal campionato per quello che stanno nominando.
7: Io vi dico una cosa, io sempre ho avuto una predilezione per il discorso Fiorentina, perché al di là di tutto, no, la proprietà che ha preso la Fiorentina, beh, i soldi li ha messi dentro.
3: Non c'è dubbio,
7: ragazzi.
3: Non c'è dubbio.
7: Si parla di 500 e passa milioni di euro, cioè vuol dire un'enormità, che con questi soldi avresti dovuto dichiarare la guerra alla Cina.
3: Sì.
7: Cioè avresti dovuto dire alla Cina: senti, ti dichiaro ufficialmente la guerra come stato indipendente. Cioè, quindi voglio dire, invece ti ritrovi ora a pensare e ragionare sulla ricostruzione. E ringraziando il Dio, la famiglia si mantiene ferma e continua a sostenere il progetto Fiorentina, però è un peccato mortale. Il progetto Fiorentina è un progetto che deve collocarsi nei primi 3-4 posti del nostro campionato, deve partecipare regolarmente alle manifestazioni europee, deve sfornare giovani, deve essere una macchina che produce utili, perché ce l'ha la possibilità di farlo. No, se io non sperpero e vendo tutto il patrimonio che ho, buona parte, ogni qualvolta c'è l'offerta e la richiesta, e io faccio degli utili, e porto a casa, e rendo sempre più forte la società.
3: Non c'è dubbio.
7: Quindi,
3: non c'è dubbio.
7: Quindi vabbè, ormai mi avete fatto.
3: No, direttore, è sempre un grandissimo piacere. Un grande abbraccio.
2: Ci sentiamo.
3: Buon fine settimana.
2: Presto.
3: Grazie.
7: A voi, arrivederci.
3: Allora, Marco Tonelli, a te la linea. Siamo andati un po' lunghi, ma ne valeva la pena.
2: Break.
0: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
8: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera temporali anche forti, in formazione su Alpi e Prealpi, il locale sconfinamento alle pedemontane occidentali, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature stazionarie massime tra 31 e 36 gradi. A sud soleggiato su tutte le regioni pur con qualche addensamento pomeridiano su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni massime tra 29 e 34 gradi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
9: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
10: Dario Baldi.
9: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica. Solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it. Il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
11: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
12: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
12: Ti stiamo aspettando!
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.

0: tutti quei calciatori che vengono colpiti appena su una gamba, si buttano in terra tarantolati come se fossero stati presi da un tir, o che vengono colpiti sul lato sinistro del viso e si reggono l'altro lato anche loro tarantolati a terra. Per tutti i giocatori che fanno storie, fanno teatro, eccetera. Guardate come si può essere grandi e bomber e grandi giocatori senza dover fare mai un passo più lungo della gamba e incarnando l'eleganza della dignità e della semplicità. Ecco perché Protti deve rimanere un esempio per tutti. Ciao Igor.
1: Bravo Igor.
2: Ma non è che magari anche Grosso, che sicuramente ha già fatto un punto della situazione con Paratici, ha fatto una lista

0: liberale a Firenze. Comunque, io gli highlights di quell'argentino lì, Giovanni Baroni, e l'ho visti, Tolo, e sembra un mezzo fenomeno onesto.
1: Sì,
0: La clausola di 25 forse si piglia,
1: sì,
0: a meno, e poi a metà capisci se ti tocca, ragazzi, perché questo è un mezzo fenomenetto, poi ci sarebbe da rischiare 25 milioni. Comunque, Tolo, no, un tiripiglio su Ghilardi, te lo prometto, però ti dico, ricordatevi che si diceva 2 anni fa di Valentini? Si voleva, sembrava il nuovo
1: Bielefeld.
0: Quest'anno avrà fatto 4 partite Valentini. Attenzione ai giudizi.
1: È vero, è vero. Tutto vero.
2: Va bene,
1: io questo ora mi avete fatto venire curiosità. Ma ora
2: io seguo l'indicazione di Francesco.
1: Sì, guarda, sì, sono già qui, poi gli highlights.
2: Ora poi avremo anche un ospite che conosce molto bene l'Argentina, ci dirà qualcosa.
1: Sì, poi ne parliamo.
2: Allora, 348-7513-933 per messaggi audio scritti, per gli ascoltatori di Redi Radio, 3925-727-7775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Sì, brutto l'infortunio, no, Grosso,
1: grande in bocca al lupo.
2: Sì, sì, io ti devo dire la verità, io penso che Grosso ha la fortuna di avere un grandissimo direttore, d'accordo?
1: Sì.
2: Quindi uno che conosce molto bene i giocatori, per cui io non credo che Grosso abbia detto Calamai via, Loreto fuori, puntiamo tutto su Marco Tonelli, che potrebbe anche avere un senso. Io penso che Grosso avrà ribadito a Paratici quali sono le sue idee di calcio e poi aspetta che sia Paratici a prospettare dei nomi, dei profili, delle situazioni.
1: È anche
2: l'unica
1: vero,
2: eccezione può essere,
1: lo conosce bene Grosso,
2: esatto, l'unica eccezione può essere per il Sassuolo, lui ci ha lavorato un anno, ci ha lavorato due anni, e quindi lui ti può dire, guarda, questo giocatore
1: conviene provare Volpato piuttosto che l'Oriente,
2: ma se no, ma sta in buone mani. Quando sei nelle mani di Paratici, ragazzi, un allenatore sta in buone mani,
1: in good hands.
2: Anche noi siamo in buonissime mani,
1: very good hands.
2: Che ruolo fa?
1: No, buonissime mani, sì. Ernesto Poesio,
2: anche noi siamo un buonissimo.
1: Wow.
2: Niente, guarda, io non
1: molto comfortable.
2: No, non ne posso più. Ora ha preso
1: a me me l'ha attaccata, a me piace invece, I like it.
2: Non lo so, qua io no, mi arrendo. Poi mi ospiti? Posso venire da te? Se mi fai venire un pomeriggio a quella. Ora è presa st'inglesismo.
3: L'inglese
2: è una roba terribile, ragazzi.
1: Yes,
2: ho sentito anche oggi ho sentito Fabio Ferri,
1: certo.
2: Pietro Lazzarini.
1: Siamo qui dentro il building.
2: È tutto un inglesismo. Va bene. Parla
1: Ernesto,
2: come mangi, mi diceva la mia nonna.
1: Sì, ma guarda, Ernesto oggi ha chiuso il suo corsivo con una formula che io non conoscevo. Com'è, Ernesto? Non ridere, l'hai firmato il corsivo. Get down to business, com'è?
3: Sì, get down to business.
1: Mettiamoci
3: al lavoro.
1: Vabbè,
3: riprendevo
1: certo,
3: dire, il mood di ieri.
2: Quello era il
1: benissimo, ragazzi, è internazionale.
2: Eri fuori moda se te non avevi. Eri fuori tema.
1: Io sono un uomo che ha avuto la fortuna di girare il mondo.
2: Se fa un editoriale oggi in italiano viene fuori tema.
1: Sì.
2: Quando mi bocciarono all'esame per giornalismo. Va bene, allora ci dai a mente fredda la tua riflessione, anche se già l'editoriale che hai fatto porta su un argomento che poi è quello che ha toccato la gente, no? Cioè emerge da parte del direttore un'ambizione chiara, che non ha date, ma c'è l'ambizione, ma emerge anche, se non per alcuni soprattutto, una critica estremamente chiara e netta a quello che è stato il lavoro svolto, no?
3: Sì, a quello che ha trovato, no?
2: Esatto.
3: L'impressione è un po' quella, cioè l'impressione, lo ha detto. Poi lo ha detto in modo molto elegante, senza, diciamo, andare troppo diretto, ma è chiaro che quando dice che servirà tempo per costruire una società di alto livello e che le cose non si fanno in un giorno, voglio dire, è normale, è scontato pensare che fino a questo momento quello che ha trovato non lo ha soddisfatto. E così come quando dice, appunto, io non potrei accettare di arrivare per 4 anni settimo posto, a parte che la Fiorentina nemmeno settimo posto 4 anni non c'è arrivata, è arrivata un po' meno, perché è arrivata sesta una volta, settima una volta, poi sempre ottava o nona o tredicesima, quindi ma comunque ti dà l'idea di una dimensione diversa, no? Di una rottura.

0: più che altro che quello che non so per quanti anni abbiamo detto, anche qui insieme, che la dimensione della Fiorentina non può essere questa, quella che abbiamo visto negli ultimi 7 anni e che per la verità ci veniva un po' propinata invece come così il massimo raggiungibile o come un grande successo, ecco, l'ha detto anche Paratici.
1: Sì.
0: Così come si dice quando parlano, dico, non parlo di posizioni ma parlo di punti, la Fiorentina è sempre, negli ultimi anni è stata da 50 punti. Sì, negli ultimi anni appunto, perché se andiamo poi dal 2010 in poi o anche prima, i punti sono di più, basta andare a vedere le classifiche.
2: Certo. Ecco, certo. Quello che mi incuriosisce molto, ma credo noi possiamo esprimere dei pareri ma non abbiamo certezze, ma in questo tipo di analisi, Ernesto, l'uomo che era accanto a lui e che è stato partecipe di questo percorso con più ruoli, perché ovviamente un conto era il Paratici responsabile della comunicazione,
1: Ferrari.
2: E Ferrari responsabile della comunicazione, un conto è il Ferrari direttore generale, sono valori diversi, ruoli diversi, responsabilità diverse. Comunque, diciamo, lui è stato accompagnato in prima persona da attori protagonisti. Come l'avrà valutate queste analisi?
0: E questa è una bella domanda. Sinceramente non lo abbiamo capito molto, nel senso, l'impressione è così, che da una parte abbia fatto un po' orecchie da mercante, un po' così, un po' quasi a tirarsi fuori, no? Da questo.
2: Certo.
0: Proprio fuori non è. Quindi indubbiamente soprattutto nell'organizzazione di quella che è la società, quello che abbiamo detto quest'anno, no? Che in un momento di grande difficoltà tecnica dovuta a scelte sbagliate da Pioli a una squadra fatta male, quello che volete, ma che mancasse la società che poi alla fine fosse la società e quello che alla fine non è riuscita a invertire la rotta fino a quando non è arrivato Paratici, perché ricordiamoci dov'era la Fiorentina a febbraio, è apparso evidente a tutti, anche a Paratici, perché ieri te l'ha detto.
2: Esatto. E sai cosa mi ha colpito? Allora, non so se siete d'accordo, lui ha parlato da capo ieri.
1: Bene.
0: Sì, certo.
2: Nel momento in cui ha parlato di comparti societari, lì avrebbe potuto dire, insieme ad Alessandro Ferrari, valuteremo, esamineremo le varie situazioni, perché in realtà quando esci dal ruolo di direttore sportivo ed entri nella valutazione, non so, del responsabile del Viola Park, certo, invece che dello staff medico, invece lui avrebbe potuto tranquillamente dare un ruolo anche al direttore generale. Lui è andato dritto per la sua strada, cioè come se...
3: No, ha parlato lui chiaramente, lui lavora uno staff lavora di primo livello
0: anche,
3: e di competenze
0: devo dire,
3: nuove.
0: Non dico corretto, però... insomma precisato, quando Ferrari ha risposto sul futuro della Fiorentina intesa come proprietà e quindi su Commisso, sulla famiglia Commisso, e ha parlato del sogno di Rocco, no? Lui ha precisato lì, ha detto sì, un attimo, però il sogno, un conto il sogno, un conto sugli obiettivi, deve esserci corrispondenza fra obiettivi e sogno. Ha fatto il paragone con suo figlio, no? Che è il mondiale. Come voluto precisare che qui questa società in questo momento, come tra l'altro abbiamo detto, mi pare, se non sbaglio, proprio ottobre-novembre scorso, non è in questo momento non si può permettere di sognare. Cioè, si è tolta la possibilità di sognare. Perché deve fare conti con una realtà che in questo momento è più forte dei sogni, ed è una realtà che non è che è scomparsa con la fine del campionato, è una realtà che deve essere rimessa in moto, riequilibrata, riassestata, ed è una società che ha dato prova di grandissime lacune in questa stagione, ma non solo in questa stagione, perché questa stagione è, è stata il prodotto finale di una situazione durata 7 anni che alla fine è esplosa.
1: Eh sì.
0: Perché che la Fiorentina non abbia costruito, a parte, cioè è andata su due velocità, no? Da una parte Viola Park, che è una roba dal Real Madrid, forse anche di più, e dall'altra non è seguita la costruzione di una società. La Fiorentina non ha costruito una società.
2: Esatto, è quello che dicevamo un po' tutti. E venivamo, venivamo criticati, ah va, esatto, va bene, rosiconi, news, eccetera, eccetera. E invece lo ha detto, io ho la sensazione che.
0: L'ha detto l'uomo che commisso Joseph ha voluto sottolineare in modo proprio con la matita rossa che lui ha scelto.
2: Esatto, esatto.
0: Ha scelto per rimettere, perché evidentemente lui stesso, una volta che ha preso in mano, diciamo, la situazione per un motivo tragico, la scomparsa di suo, certo, padre, ha scelto in modo molto americano, questo sì, molto più americano forse del padre, in questo senso, che però, che infatti non era americano, ma lui sì, ha scelto in modo molto americano di andare a prendere il manager, no? Il manager, sì, il top manager, come dicono, e di affidargli la costruzione di una squadra, di una società che, come ha detto Paratici ieri, a me mi ha colpito, deve essere competitiva al suo interno. Prima, sì, di tutto per essere competitivo, è un, esatto, modello che può piacere, non piacere, questo poi sono valutazioni personali, diciamo, però è un modello diverso, sì, perché, sì, siamo passati da un modello, passatemi il termine, familistico, un modello molto italiano, il barone, l'amico di sempre, il Pradè, a cui si dava riconoscenza, Ferrari stesso, toccare il meno possibile, no? Perché quelli che hanno lavorato con me io li do fiducia,
1: sono stati avanti, tutti confermati,
0: tutti confermati,
2: parte, quindi, ma anche alla fine la prima idea è stata Goretti, no? La prima, esatto, idea è stata quello che diceva Ernesto, cioè continuare sul percorso del gruppo familiare.
0: Che non è un modello all'americana, questo, inteso, sì, come business, no, inteso come, no, costruzione. Mi sembra che stiamo andando, o meglio, quella che è l'indicazione, nel momento in cui è stato scelto Paratici, che fa discorsi di questo genere, quindi si sta andando verso un altro tipo di modello.
2: Non c'è dubbio. E se volete il mio parere, Ferrari si occuperà soprattutto di stadio, tanto è un problema che occuperà il prossimo anno abbondantemente, quindi avranno anche un modo per dare una responsabilità importante, perché la vicenda dello stadio è una cosa molto importante per la Fiorentina, ma ci sarà una suddivisione completamente diversa. Ernesto, siamo bombardati da nomi, voci, ipotesi, e non sappiamo che farà Ken, non sappiamo che farà Mandragora. Ora c'è una bella differenza tra Ken e Mandragora. Non sappiamo se resta De Gea, non sappiamo se vende Comuzzo, non sappiamo chi vuole Dodò, perché tutti gli anni tutti vogliono Dodò, non vi è mai nessuno a pigliarlo, e già c'è il piano B. Cioè, è divertentissimo. Cioè, noi vogliamo vendere. Il messaggio arriva dagli uomini di mercato. La Fiorentina vuol vendere Dodò, eh?
1: Ma lo
2: vuol
1: vendere.
2: Ma no, gli rinnovi il contratto, gli allunga il contratto.
1: Se poi a settembre ancora qui, si rifà il contratto.
2: Cosa ti incuriosisce? Cosa ti piace? Cosa non ti convince?
0: No, mi incuriosisce, sai, è chiaro, la costruzione della nuova squadra è tutta da immaginare, perché indicazioni in questo senso ieri non sono arrivate. Non ho capito il discorso su Comuzzo.
2: Ha due letture il discorso di Comuzzo. Il discorso di Comuzzo, se vuoi il mio parere, Ernesto, ha due letture diametralmente opposte, quindi non si sa.
0: Sì, da una parte mi è sembrato, a un certo punto lì per lì mentre parlava, così ho pensato, forse sta parlando di un'idea di prestito, cioè di allontanarlo un attimo, no? Per proteggerlo dalle troppe pressioni, oppure invece no, appunto, invece ci puntiamo, però non ho capito bene su Comuzzo qual è il futuro.
2: Ma se ci pensi un po' su tutti, no? Perché Indurre gli chiedono, ma Indurre è, certo, Indurre fa parte del futuro della Fiorentina, però state però, cauti nel valutare i giocatori, perché non bastano 10 partite,
3: padrone,
2: come dire, se viene uno
3: destino,
2: e mi porta soldi, potrei anche
3: parte 5 o 6 club, nessuno è padrone,
2: è bianco e nero in ogni situazione.
0: Vogliamo che sia il nostro numero 9, ma non possiamo garantire che sia il nostro numero 9,
2: sì.
0: Quindi diciamo che così si fa male ad avere un'idea su quelle che sono le linee. Di sicuro da quello che è emerso, secondo me la prima rimane l'urgenza di ridurre la rosa. Questo mi pare che sia evidente.
2: Ecco, ma secondo te, Ernesto, ridurre la rosa o ridurre in maniera importante il monte stipendi?
0: Beh, le due cose vanno un po' di pari passo.
2: Sì.
0: Diciamo che insomma, di ridurre la rosa inteso come ridurre il parco giocatori che ha la Fiorentina, perché lui ha parlato di 60 giocatori, ora forse sono troppi, ma
2: no, ma ci sta,
0: se bisogna arrivare a 25 ce n'è da dar via 35, diciamo, quindi vuol dire questo che il primo obiettivo è sfoltire,
2: sì,
0: perché se ne vai a aggiungere degli altri diventa complicato poi dopo arrivare a 25, quindi ma è anche logico che la Fiorentina vada innanzitutto voglio dire nell'inizio del lavoro di Paratici, tagli i rami secchi, rimetta a posto come si fa con una casa, no?
2: Certo.
0: Butti via i mobili vecchi in qualche modo e dai una rassettata. Quindi io credo che questo sarà il primo compito, che non è facile,
2: certo,
0: che non è facile, però dovrà impegnare la Fiorentina. Allo stesso tempo è ovvio che la Fiorentina ha proprio urgenza di alcuni tipi di giocatori, cioè la parte i giocatori sugli esterni. Volenti o nolenti li devi acquistare.
2: C'è qualcuno che ti piace dei nomi che sono usciti?
0: Ma con le occhio mi sembra
2: anche te. T'ha condizionato Loreto, t'ha condizionato Loreto.
0: No, beh, per quello che abbiamo visto mi sembra un giocatore interessante. Mi è sembrato un giocatore interessante, giovane.
3: Però sapete cosa mi scrivono in tanti? Che ha fatto la riserva di Iconé al Paris.
2: Sì.
3: Insomma. A me sta cosa un po' mi inquieta.
0: È anche più giovane, però.
3: Sì, è vero. Dire,
0: insomma,
2: però, hai ragione. Però.
0: Ragazzi, tanto qui non è che arriva, non è che si può pensare che arriva Leao. Cioè, voglio dire,
2: ma nemmeno Ruggeri?
3: No, però.
0: Ruggeri
3: è l'atletico?
2: Sì.
0: Ma magari, ma.
2: Ma te ci credi che la Fiorentina va a investire 25?
0: Si passa da giocatori, appunto, cioè.
2: Capito? È tutto contraddittorio, perché si passa da Ruggeri a Udoge, poi.
0: Sì, ma Ruggeri e Udoge insieme fanno 40 milioni.
2: No, lo fa da soli uno, probabilmente.
0: O anche 50.
2: Ecco.
0: Voglio dire, hai finito il mercato. Se non vendi, quindi io credo che sarà un lavoro molto complicato,
2: sì.
0: È anche il motivo per cui ieri ha detto e ribadito che ci vorrà tempo, che è possibile che in questa fase di crescita si possa anche arrivare a prendersi delle critiche. Secondo me Paratici sa che non può fare la rivoluzione totale e mettere in campo una squadra pronti via a settembre, nuova, moderna, piena di talenti. Credo che dovrà scendere a dei compromessi con la rosa che già c'è a disposizione.
2: Non c'è dubbio.
0: Non può cambiare 11 giocatori.
2: Non c'è dubbio. Anche se guarda, io ti dico,
0: non ha la potenza, la possibilità, nemmeno la Fiorentina non ce la può fare.
2: Guarda, i grandi direttori, questo ve lo dico per esperienza, lavorano con un anno d'anticipo sul loro lavoro, no? Per cui il grande direttore finisce il campionato, finisce il mercato, hanno già bloccato un paio di svincolati dell'anno fra due anni e quindi già finiscono il mercato e hanno già tutto in testa sull'80-90% delle cose da fare. Paratici è arrivato a novembre-dicembre, in quel momento doveva salvare la squadra, cioè non è che
0: certo.
2: È arrivato senza un pregresso di costruzione di Fiorentina
3: e non poteva
2: ora al tot ha lavorato no ma poi non pensava di venire
3: certo,
2: a Fiorentina
3: certo.
2: Poi ha dovuto pensare a salvare la squadra. Lui è in ritardo, per cui è normale che chiede pazienza, perché lui è in ritardo su quello che è la costruzione di una squadra, perché vanno un anno prima, cioè partono un anno prima.
0: Per incidere c'è bisogno, uno potrebbe fare un parallelo con Lewis Hamilton e la Ferrari, no? Tanto per divertirci un po', anche in quello ci è voluto un anno perché le indicazioni che anche lui ha dato nella ricostruzione di tutto l'aspetto dietro, di quello che non si vede, prendessero, no? Cominciassero a funzionare, cambiassero le cose, è uguale, io credo che sarà preparato, cioè, a meno che non riesca in un miracolo creare una squadra che così a ottobre è terza in classifica, speriamo, ce lo auguriamo tutti, ma ecco, io invece credo che avrà bisogno di quel tempo per assorbire, perché la Fiorentina assorba quelle che sono le sue richieste, inizia a cambiare e dovrà poi, appunto, deve fare i conti ancora con i lasciti di mercato dello scorso anno, riscatti, cioè.
2: Pensa a piccoli, che fai con piccoli? Piccoli batti a destra nel muro, che fai con piccoli?
0: Ma perché con Zomba che fai?
2: Poiché Fabian l'ha preso lui,
1: Sottil che fai?
2: Sottil è già persa la battaglia, ma vedi che
0: Sottil ormai.
2: Vedi che Fabian, che comunque è arrivato anche il suo benestare, già arriva il messaggio che comunque Grosso ci crede, che pensa in un altro. Cioè, è chiaro che. Ma Piccolo è roba sua, Somme non è roba sua, Beltrano non è roba sua, che fai di questa roba qua? Cioè, non è semplice.
0: Tutta una serie di vedere,
2: ci vuole pazienza. Ci vuole pazienza.
0: Creata da Paratici e non può non volerci almeno tre sessioni di mercato, cioè intesa come una estiva e due invernali, ma sono anche poche.
2: Non c'è dubbio, e ti dico, la scelta di Grosso, questo è un mio pensiero, non è che me l'ha detto nessuno, ma è anche perché Grosso non gli creerà ansia, cioè non è che il 10 di luglio gli dice Grosso, quando arriva Loreto, ma Poesio si piglia, io con chi vado a giocare? Cioè Grosso si deve fidare, perché non può fare altrimenti, e sa che alla fine gli farà la squadra, ma magari lo fa lui.
0: Prendevi Sarri, dovevi dargli subito dei giocatori.
2: È perché lo dice, io un posso allenarmi, cioè se a Sarri non fai le catene e non metti il centrale, non può far tattica, e quindi lo sa che la Fiorentina secondo me nascerà gli ultimi 10 giorni di mercato, ha campionato già iniziato, non può essere altrimenti, perché lui andrà a prendere quello che le prime scelte avranno perso di vista.
0: Secondo me è l'unico rischio che ha Paratici, il tempo
2: sì il tempo,
0: perché siamo all'anno zero, ma non siamo all'anno zero di 7 anni fa, con la pazienza, con l'entusiasmo, qui siamo all'anno zero dopo 7 anni insomma non proprio entusiasmanti, e dopo l'ultimo anno disastroso,
2: non c'è dubbio,
0: quindi questo può essere l'unico elemento, riuscire a guadagnare tempo, riuscire a far capire che comunque siamo sulla strada giusta. Questo sarà il grande, secondo me, la grande sfida.
2: Ecco perché nel salutare l'amico Ernesto Poesio, ecco, io da uno come Paratici mi aspetto collaborazione, perché lui ha bisogno di collaborazione, ha bisogno. Quando lui dice voi trasmettete, aiutateci a trasmettere il pensiero, perché lui lo sa che probabilmente arriveremo, magari sbagliamo o sbaglio, magari arriviamo al 2 d'agosto e ancora manca tre quarti di squadra, no? E allora dice, ma qui non c'è ancora la squadra. Ecco, aiutatemi a avere quello diceva Ernesto, a convincere la gente, serve pazienza, no? Però per far questo poi non può dire,
3: aiutaci ad aiutarti.
2: Però poi non ti può dire vedo storte.
3: Ma anche le disse storte qualcosa darebbe.
2: No, storto non lo voglio.
3: Perché, ragazzi, vi ripeto, 10 giorni. In America, una foto col presidente. Ci hanno detto, sono andate anche a vedere il baseball.
2: Su chi puntiamo noi?
3: Ma quelle sono stories che arrivano da Instagram.
2: Noi, cioè,
3: ma io posso pretendere un'immagine, un selfie. Tutte le volte che io sono andato in trasferta con Mario Tenerani, fa la foto. E io gli ho anche detto, Mario, la foto no, poi io le siamo in vacanza.
2: E poi si saluta Ernesto in inglese, vai.
3: Mario wants the photo. Mario fucking hell.
2: Ti possiamo salutare. Grazie,
0: ciao,
2: Ernesto.
0: Ciao.
2: Allora,
3: la fotina, the picture.
2: The picture. Allora, 348-7513933. Messaggi ad iscritti 3925727775. Un'ora ancora con gli amici Lady Radio. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055771171.
4: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
5: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
4: Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera temporali anche forti in formazione su Alpi e Prealpi. Il locale sconfinamento alle pende montane occidentali. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature stazionarie massime tra 31 e 36 gradi. A sud soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
7: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
8: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
7: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
9: Grande Tommaso.
10: Pietro.
9: Allora?
10: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
9: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
10: Ma davvero?
9: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
11: Radio Firenze Viola.
12: Io non so come si faccia a vendere De Gea, uno dei migliori portieri del mondo. Cioè, ma siete fuori? De Gea altri due anni deve star qui. E poi intanto matura l'altro portiere. Ma se sta il trano, tu metti l'altro portiere titolare, perdi 10 punti a campionato, te lo dico io. Perché De Gea è un fenomeno. Non me ne frego un cavolo se gioca coi piedi o senza piedi, però gioca con le mani. Grazie ragazzi della compagnia, un saluto a tutti.
13: Buongiorno Radio Grazie Firenze Viola. Per allacciarmi al discorso che ha fatto Pietro Lomonaco sui settori giovanili, mi viene da fare una battuta, ma non, soltanto, non è soltanto una battuta. Se, allora a questo punto ci vuole la, anche nel calcio, la remigrazione.
14: Buon pomeriggio, scusate, ma che c'entra Valentini con Ghilardi? Valentini uno svincolato dell'Argentina. Ghilardi vice campione del mondo under 20, miglior giocatore del torneo, un difensore, ha fatto un anno in Serie B nella Sampdoria e due nel Verona, e quest'anno se non sbaglio fa la Champions, insomma c'è un po' di qualcosa di diverso.
15: Beh ragazzi, sarebbe stato interessante se ieri qualcuno avesse fatto la domanda a Ferrari: direttore, è d'accordo con quello che ha detto il direttore Paratici sugli 8 anni, sugli 8 posti, eccetera eccetera?
16: Ciao Radio Firenze Viola, una considerazione, un complimento a Tolo che ha fatto una domanda pertinente e un pochino fuori, diciamo, dal tenore del resto della conferenza, parlando di autocritica e quindi tirando fuori un tema. E poi dalla conferenza stampa di ieri un'osservazione, non so se è già stato detto, ma secondo me la cosa più positiva è la separazione dei ruoli, cioè domande sulla società, allo stadio risponde Ferrari, domande sul tema sportivo, comunque diciamo ad ampio raggio sportivo, lo gestisce Paratici. Quindi già da queste risposte si capiscono le A che si sono suddivisi le aree di competenze finalmente, e mi auguro che si possa strutturare un qualcosa per la crescita futura.
13: Buon pomeriggio, Ernesto Poesio non sa, non ha idea di quali siano le linee societarie su chi resta, chi va via, ma secondo voi, e mi rivolgo un po' a tutti, uno come Paratici vi viene a dire chi può andare via, chi può comprare? Cioè, non aggiungo altro. È chiaro che le dinamiche di mercato rimangano dinamiche di mercato interne e non esterne. Ecco, alla della Val di Sé.
17: Ciao, sono Leandro da Modena. Cerco di essere veloce. Allora, riguardo vendere i giovani, non sono d'accordo. Abbiamo in Viola Park 2 milioni di ragazzi che giocano la maglia della Fiorentina. Poi quando ne troviamo 3 o 4 buoni, esempi ultimi degli anni, Bernardeschi, Chiesa, Vlahovic e altri, vanno via. Trattenere questi ragazzi quando li tiri su, altrimenti Viola Park non serve a niente. Seconda cosa, parlate molto di dirigenti, persone che devono fare la Fiorentina. Ditemi i dirigenti del Paris Saint Germain, non li conosco, magari sono dei fenomeni. Però non ci vuole tanti dirigenti per fare la squadra, ci vuole i Lilleri, come si dice a Firenze. Poi potrei andare ancora avanti, ma so che non c'è tempo. Ciao, buona serata.
3: E grazie a tutti, ovviamente, perché senza quelli, no?
2: Sì, però non bastano i Lilleri.
3: No, volevo la citazione.
2: Cioè, la Juve ha ricapitalizzato per non so quanti 500 milioni.
3: Ma ragazzi, ma noi
2: e fa l'Europa League.
3: Si è messo 92 milioni.
2: L'Inter di Marotta ha quasi coperto il debito mostruoso che aveva all'inizio e vince gli scudetti. No, i soldi sono importanti, la competenza è importante quanto i soldi,
3: ancora
2: perché
3: di più. No, se hai, ancora di più, ancora di più.
2: Sì, esatto.
3: Perché se hai competenza vai a prendere Tizio a 2-3 invece doverlo pagare 30-40.
2: Certo, se è chiaro che il competente Sassuolo, faccio esempio, può vincere lo scudetto, ma si parla di realtà,
3: no,
2: di,
3: però a suo modo un anno
2: lui vince lo scudetto da neopromossa, viene qua e non ha problemi,
3: poi un anno c'entrano,
2: sì, ma faccio per dire, no, la competenza è importante e in questo momento devo dire fortunatamente la Fiorentina ha sicuramente competenza. No, ti chiedevo, è spucato, ma non è la prima volta in questi giorni, il nome di Chiesa,
3: Federico.
2: E ripeto, io ho letto anche l'intervista che lui ha fatto, se non sbaglio, la Gazzetta, dove ha parlato della Fiorentina anche tanto. Per me mai, però delle volte dico, io su certe cose sono un po' troppo rigido. Per te Chiesa?
3: Ni
18: se a livello fisico ci sono delle sicurezze, perché i miei dubbi su Federico possono essere a livello fisico, di tenuta e di ritrovare quell'esplosività che chiaramente dopo l'infortunio e il lungo rientro non è facile di nuovo avere. Se tu riuscissi ad avere delle certezze sullo stato fisico, per me forse anche sì, senza N.
2: Per me no. Sentiamo Lorenzo De Santis, poi gli chiediamo della sua Argentina. Ciao Lorenzo.
3: Ciao Lore.
2: Chiesa sì, chiesa no, chiesa ni.
19: Ma ti dico, non è una situazione sulla il grosso nodo sono le condizioni fisiche, perché è un giocatore che non vediamo da tanto, è un giocatore che poi faceva dello strapotere fisico, dello strappo la sua caratteristica principale, e onestamente, ecco, non so se voi poi ne sappiate più di me, però ecco, onestamente lo spazio, il pochissimo spazio che ha avuto, un po' sicuramente legato anche a valutazioni tecniche, ma molto anche secondo me legato a una condizione che dopo grave infortunio non è più stato lo stesso, pongo dei dubbi. Poi è vero che l'intensità purtroppo per noi che c'è in Premier è molto diversa rispetto a quella della Serie A, e quindi qui basta anche molto meno, però se sta bene a 29 anni può essere sicuramente un ritorno che vale la pena mettere da parte anche tutte le ruggini, gli attriti che hanno accompagnato poi la sua partenza da Firenze, però il grosso nodo è proprio quello, come sta Federico Chiesa.
2: Allora, Lorenzo De Santis è uno dei più grandi manager si occupa soprattutto del Sud America, lo dico sempre, ha competenze calcistiche di alto livello e ha la Fiorentina nel cuore, per cui per noi è un interlocutore perfetto, ancor più perfetto perché, Lorenzo, è chiaro che da giorni si parla di questo talento del argentino Baroni. Ci racconti proprio tutto, ma tutto di questo Baroni, dando poi quella che può essere invece la tua valutazione sia di mercato sia di opportunità o meno di andare ad aggredire un profilo così.
19: Guarda, è un giocatore del quale si parla almeno da 3 anni, importante, quindi essendo un classe 2009 capisci che
2: sì.
19: 3 anni fa aveva 14-15 anni,
2: cominciato era presto a parlare,
19: uno di quei giocatori già predestinati, comunque del quale io ho avuto modo di vederlo anche calcare i campi poi del settore giovanile, giù in Argentina, ed è un ragazzo che ti colpisce comunque per il talento, per i movimenti, cioè lo vedi che uno comunque anche per come sposta il pallone, come calcia, è proprio il classico tre quarti, elegante, tecnico, secondo me ha qualcosa di Mastantuono anche,
2: sì.
19: che è quello che è il giocatore Mastantuono dopo Lautaro Martinez, probabilmente dopo Julian Alvarez, che mi ha colpito di più negli ultimi anni. Poi giocatore ovviamente giovanissimo, che però ha già assaggiato, cosa che in Argentina succede poi per i predestinati come lui, la prima squadra molto molto giovane, fa parte di quei club di Cordova, in questo caso il Taceres, che spesso e volentieri vendono prima a Boca e River e poi questi giocatori prendono le vie dell'Europa in un secondo momento a prezzi molto più alti. È chiaro, se uno riuscisse a accorciare in questo caso la filiera e inserirsi in un discorso dove già mi risulta ci siano tanti procuratori, la sua agenzia, la SEG, è un'agenzia internazionale che ha tanti contatti anche nel centro Europa, mi risultano Ajax e Borussia Dortmund
2: addirittura,
19: ragazzo,
2: addirittura.
19: Sì.
3: Ho sentito anche il Chelsea, Lorenzo, possibile?
19: Non mi stupisce, perché poi il Chelsea ha dimostrato di avere tanti colpi e tanti osservatori laggiù, l'ultimo, sempre a proposito dei trequartisti, aveva puntato su quello che oggi è ancora un prospetto, che è Kendrick Weitz, che l'ha mandato in prestito al River Plate, adesso sempre per fare quel ruolo fa il tre quarti, lo possiamo vedere all'opera con l'Ecuador in questo mondiale, però sono quei giocatori sul quale talento non si discute, il dubbio qui da noi può
2: essere che ruolo, dove lo metti?
19: Il dubbio da noi è sempre lo stesso, perché questi ragazzi qua fanno un ruolo che qui da noi lo vedi ancora, e comunque con funzioni diverse, chi fa il 4-2-3-1, perché con Rombo non gioca quasi più nessuno.
2: Nessuno.
19: Col 4-2-3-1 è proprio il classico giocatore che o impara a giocare anche magari un po' fuori, però io quando, cioè è proprio il classico profilo che io vedo dopo tre quarti, è quel profilo là che fa quel tipo di gioco, che ha una grandissima qualità. Il dubbio può essere sulla adattabilità poi a un calcio diverso che difficilmente contempla un ruolo così grande ma anche così raro.
3: 4-3-3
2: e dove lo metti?
3: Dove metto?
2: O lo metti come esterno atipico, esterno, per e poi viene
19: non,
2: dentro.
19: Per me non ha le caratteristiche dell'esterno grosso. Per me dovresti lavorarci in un'ottica di fargli fare una mezzala di inserimento. Con tutto, ripeto, che è un giocatore che per qualità di trattare il pallone, anche per capacità di inserirsi, ce le ha.
2: Sì.
3: È molto alto Lorenzo, notavo.
19: È 1,85.
3: Cioè per quella tecnica in genere, sì. No? Ho visto solo dei video, però mi ha colpito la sua tecnica abbinata all'altezza, non è banale, infatti ho visto anche qualche gol di testa.
19: No, ma infatti ti dico, è un giocatore sui generis, è un giocatore che già nel settore giovanile, io vedevo giocare con ragazzi di 2, a volte anche di 3 anni più grandi, sappiamo a quell'età lì, cioè quando comunque sei un ragazzo che ha 15, 16 anni, giocare con quelli di 18, la differenza anche solamente fisica, di impatto, certo, è importante. Un giocatore che non ha paura, un giocatore che si prende falli con personalità, subiva diverse entrate dure in silenzio, non perdeva la calma, la concentrazione. Vedevi un ragazzo già più maturo anche della propria età, e quindi poi questo si è confermato nelle scelte del Tajeres, che se lo è cresciuto bene e lo ha lanciato con merito in prima squadra. È un giocatore che oggi già, ripeto, è attenzionato da molti, proprio perché con quell'età e a questo livello già di prontezza ce ne sono pochi.
2: Poi ho letto c'è una clausola a 20 milioni, 25
19: sì,
2: milioni.
19: Adesso in Argentina sempre più spesso, per cercare comunque di mettere un freno, si mettono clausole a volte anche più alte sul giocatore così giovane.
2: Sì.
19: È un modo comunque per andare un po' a negoziare, e il Tajeres, come molti altri club, poi oltre chiaramente a monetizzare qualcosa, l'obiettivo dice: io mi tengo una percentuale di un cartellino del genere, se viene in Europa poi e fa bene, è molto di più quello che poi posso guadagnare
2: in una seconda battuta
19: sulla percentuale.
2: A proposito di argentini, tornerà a casa Beltrán, mi pare di capire, che ha fatto una stagione così senza infame e senza lode, ma non ha pochi gol, quindi si è preso anche poi i soldi che lui ci davano un tot a gol.
3: Ti guardo perché sto ripensando, cos'è, 2 anni fa arrivò,
2: E che succede? Si era dura, parlato, te proprio ci avevi ipotizzato.
19: Ormai sono tre.
3: Ecco, in realtà tre.
2: Ci avevi ipotizzato e poteva tornare in orbita River, ma è che se lo riprendono un giocatore, non ha più ruolo. Questo giocatore si è completamente smarrito nel ruolo.
19: No, è un percorso, nel senso, un'evoluzione molto, molto strana. L'anno scorso il River lo ha corteggiato per tutto il mercato, poi dopo, per motivi che francamente ancora mi sfuggono, poi dopo c'è stato, il River ha deciso di fermarsi, a mio avviso perché pensava di passare agevolmente l'ottavo di finale, quindi di risparmiare ancora qualcosa arrivando a ridosso della fine del mercato. Invece uscì agli ottavi di finale di Libertadores l'anno scorso, e quindi poi dopo, non essendo più in gara per il campionato, lasciò cadere questa situazione qui. Adesso mi risulta che Beltrán sia sempre nell'ottica River, nonostante non ci sia più Gallardo, che era stato quello che poi l'aveva lanciato, ma oggi il nome forte, il nome prepotente comunque che tiene banco nel mondo dei Misionarios è quello di Giovanni Simeone.
2: E credo
19: che siano abbastanza avanti, perché comunque il River non vuole commettere l'errore dell'anno scorso, non fa la Libertadores, fa la Sudamericana quest'anno, ma viene da comunque un campionato molto negativo, quindi c'è bisogno anche proprio di un rilancio da un punto di vista tecnico importante, e in questa restaurazione credo che Giovanni Simeone, anche lui cresciuto nelle giovanili del River, oggi sia il profilo prediletto. Poi bisogna vedere se riescono a mettersi d'accordo sui numeri, sulle condizioni, però ecco, se il River riesce a far Simeone, cade l'opzione Beltrán.
2: E quindi Beltrán, che succede secondo te? Può ancora andare in prestito in Europa? Allora lui è arrivato per 18 milioni
3: più tanti bonus,
2: quindi dividi per 3 5 per 3 6 per 3 18 6, un po' ha già ammortizzato la Fiorentina.
19: Sì, sì, la Fiorentina sui 5 cioè, anni ne ha ammortizzati 3.
2: Quindi voglio dire, oggi se lo vendi a 7-8 già sei tranquillo.
19: Sì,
2: ecco.
19: Sì, cioè. Sì, sotto i 6, diciamo intorno ai 6, secondo me non fai minusvalenza. Poi esatto. Puoi legare una parte dei bonus, puoi vendere, puoi tenerti comunque una percentuale di rivendita dove venga fuori. La grande domanda è capire da dove farò ripartire, perché come dicevi giustamente tu, Luca, oggi ha un po' smarrito l'identità.
2: Non sai più che, perché anche a Valenza ci hanno raccontato, ha finito per far più la mezzala che non l'attaccante. Quasi. Ma senza avere poi i tempi della mezzala. Cioè è un giocatore.
19: No, io rimango convinto che è un giocatore che per tornare comunque a essere giocatore, non ci dimentichiamo che quando uscì da River, dopo Lautaro e Julian Alvarez, c'era lui che era avanti, sì. Tutti gli altri attaccanti comunque sia che erano già in Europa, in giro, cioè era comunque il numero 3 della lista degli attaccanti argentini. Sappiamo bene quali e quanti giocatori e nomi importanti abbia l'Argentina in quel ruolo là, però oggi io rimango convinto che debba trovare un allenatore in grado di cui scegliere un vestito su misura nella condizione in cui lui a mio avviso rende al massimo, quando può giostrare intorno a un attaccante di struttura e quindi puoi scegliersi la posizione. Però non è facile questo, perché viene da due stagioni con dei numeri molto molto in sofferenza, e quindi bisogna capire poi anche chi può avere in testa di lanciare un profilo del genere.
2: Ma io lui chi ha di procuratori, Beltrán?
19: Lui ha fratello.
18: Ah già, è vero, che poi erano grandi amici con Dybala, giusto?
19: Sì,
18: erano stati a scuola insieme.
19: Esatto.
18: Alla Roma. Diamo Beltrán alla Roma, sì. E noi prendiamo Paolino.
2: L'altri due, ti chiedo le ultime due cose prima di salutarti. Abbiamo parlato proprio oggi di Valentini. Anche questo, anche lui esce da un anno, si può dire così così.
19: Sì, assolutamente, un anno a ribasso, perché comunque quando era arrivato, se vuoi, anche con molti pronostici, sì. Si era guadagnato una maglia a titolare, sì. Il terzetto che aveva portato alla salvezza al Verona c'erano lui, Coppola e Ghilardi, e erano un terzetto giovane che aveva fatto molto molto bene. Poi Coppola è finito a Brighton, Ghilardi è finito alla Roma, e c'era nell'idea poi di rimanere a Verona, c'era l'idea di potersi confermare, magari spiccare poi dopo il salto per tornare alla Fiorentina con un tipo di preparazione e di livello diverso. Diversamente dal caso di Beltrán, la Fiorentina, non avendolo pagato niente, ha meno problemi.
2: Sì, sì, non ha ansie da ammortamento, ecco, in questo.
19: Però io credo comunque che prima di darlo, ecco, insomma, per perso come profilo, è un profilo giovane, è un giocatore che sicuramente, ripeto, deve un po' abituarsi a un tipo di calcio diverso, però io credo che anche per il ruolo ci sia la possibilità poi dopo di riposizionarlo, e quindi anche dove non dovesse rientrare nei piani della Fiorentina, di non dover neanche portare in preparazione, credo che comunque sia la portata a riuscire a trovare un club che poi invece voglia dargli un'altra opzione.
2: Senti, ma c'è qualche esterno, te che conosci tutti là, che potrebbe, la Fiorentina cerca esterni
18: d'attacco,
2: uno che salta l'uomo, che crea
18: Lavezzi.
19: Guarda, io credo che oggi, se vogliamo andare a trovare due nomi, bisogna buttare al Boca, perché il più numero uno, quello più pronto in assoluto, è quello di Ezequiel Cervacho, che ci ha guidato 2002, giocatore che è stato anche in orbita del Napoli, che è un giocatore che era stato rallentato da diversi infortuni, ma che ha veramente una qualità importante, un passo importante, è un giocatore in grado comunque di interpretare lui sì quel ruolo che chiede Grosso, quindi quegli strappi, quel tipo di brillantezza fisica che fa al caso della Fiorentina.
18: Ci ripeti il nome, Lorenzo?
19: Ezequiel Cervacho.
18: Ok, Cervacho.
19: Che è 2002. Okay. Sempre il Boca, che oggi fa la riserva di Cervacho, qualche volta gioca con lui dall'altra parte. C'è quell'Aranda, che è un giocatore invece 2007.
2: Ecco, Aranda è già circolato questo nome.
19: Sì, Aranda è un giocatore che si è preso la maglia negli ultimi mesi, perché comunque si è messo in luce in questo torneo d'apertura conclusosi da poco, ed è un giocatore che nonostante il Boca abbia avuto un semestre molto negativo sia in campionato che in Coppa, tant'è che è stato eliminato dal girone, dal primo girone di Libertadores, è stata una delle pochissime atlete, un giocatore che rispetto a Ceballos ha meno fisico, è più brevilineo, però è un giocatore, per farti capire, che può essere per certi versi Dominguez del Bologna, magari con un qualche centimetro in più, però con quell'esplosività, con quello spazio nel breve, è meno potente rispetto a Ceballos. Sì. È più un giocatore da uno contro uno che crea superiorità, bravo nello stretto, ha questo tipo di caratteristiche qua, però anche quello è un profilo che per lo spazio che si è ritagliato a oggi costa intorno ai 10 milioni di dollari, quindi diciamo 8 milioni, 8 milioni e mezzo di euro.
2: No, queste sarebbero già cifre abbordabili. Allora, prima di salutarti, non posso non chiederti di Infantino.
18: Incredibile, proprio lui!
19: Infantino credo che alla fine
2: è bellissimo, perché guardate, allora Lorenzo sa tutto di tutti, perché ovviamente è un interlocutore dei più grandi procuratori argentini, quindi se dice credo vuol dire che l'ha perso di vista. Cioè, Infantino è smarrito.
19: Posso rimanere l'argentino Sundios? Pensa che nell'ultimo viaggio che ho fatto ad aprile-maggio era in panchina. Anche lì nell'Argentino, che è una squadra che comunque ha fatto un buon semestre, che ha disputato le coppe, così a oggi non è riuscito a riprendersi quella centralità che poi dopo ci si aspettava, anche perché poi paradossalmente giocava e incideva di più molto nel Rosario Central quando è stato venduto poi alla Fiorentina. Torniamo sempre, anche se in maniera diversa, alla situazione di cui parlavamo in apertura di collegamento, quindi quella su Baroni, per il fatto che più del talento, più delle qualità, più della capacità di adattamento, tante volte lo fa proprio la specificità del ruolo, perché ci sono certi giocatori in Argentina che nascono un po' ibridi e che possono funzionare tantissimo in Brasile, negli Stati Uniti, forse ancora in quel campionato, anche se mi ha diverso come la Spagna, però in Italia per la ristrettezza degli spazi sono da noi, per il tipo di calcio che fai e per il tipo anche di lavoro che gli allenatori chiedono sempre più in non possesso, sono quei giocatori sono destinati a non trionfare nel nostro
2: quindi
19: campionato.
2: Non abbiamo notizie di Infantino.
19: No,
2: non ci ritorno.
18: È all'argentino.
2: Sì,
18: c'è già qualcosa in più rispetto a Sabiri.
2: Sabiri proprio è
18: di Sabiri non si sa nemmeno.
2: Perché c'è ancora un paio d'anni, Infantino. Io te lo dico.
19: Infantino può essere un giocatore che, a mio avviso, può tornare buono, come dicevo, magari per ritagliarsi uno spazio magari in un torneo ricco come il Brasile, che il Brasile oggi a livello di stipendi, anche di possibilità di acquisto del cartellino, ha raggiunto, se non forse superato, diversi club italiani, quindi poi insomma è un giocatore che non mi stupirei se tra 2 o 3 anni lo prende un San Paolo, un Flamengo, un Fluminense e lo paga qualche milione, quindi insomma però il
18: non lo faccio
19: è qua. Non penso che ci sia la possibilità di rivederlo di qua dall'oceano.
2: Grazie Lorenzo, è veramente un grande piacere.
19: Alla prossima.
2: Infantino poi
18: non ridere, poi magari tra 2 anni
2: al Fluminense diventa un fenomeno
18: e fai botto e noi si ricompra, a fare la figura a Bischeri, che vedi per esempio Dominguez de Bologna, eravamo lì a celebrarlo, poi alla fine non è che comunque il problema, fammelo dire al volo, non è Infantino, perché da tutti può capitare, fra l'altro ti è costato 3 milioni il problema è Beltran va a 12 più 12 quant'era, cioè oltre certe cifre non puoi sbagliare, e lì qualcosa non ha funzionato, fermo restando che lo ricorderete addirittura ci fu qualche sportellata con la Roma che aveva provato a inserirsi, quindi può darsi che come dire inizialmente sembrasse oro e invece non era oro quello che luccicava.
2: Il vichingo.
18: E io devo star zitto perché mi ricordo proprio la diretta, mi infiammai, non deve andare a Roma, vogliamo il vichingo, perché poi era argentino, il nuovo Bafi, eccetera, eccetera. Si è visto il nuovo Bafi. Break, vai, man.
20: Radio Firenze Viola.
21: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
0: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
22: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
23: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
24: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
25: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera temporali anche forti, in formazione su Alpi e Prealpi. Il locale sconfinamento alle pedemontane occidentali, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature stazionarie massime tra 31 e 36 gradi. A sud soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
26: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
27: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
28: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
29: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
28: Che giornata.
27: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola amore mio, con Lorenzo Marucci,
28: Luciana Magistrato
29: e Tommaso Borghini.
30: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.it.

0: piacerebbe avere una sigla così, sì, Luca. Sì.
1: Chi si compra? Flash? Non c'entra.
0: No, queste le sigle così le fanno a Di Nardo, non a noi.
1: Certo.
0: No, giustamente, chiuso in casa a vedere 8 partite al giorno. Di Nardo, chi si compra nel mondiale?
1: Chi si compra? Flash!
2: Ciao a tutti! Guarda, non vorrei fare. No, non possiamo nemmeno fare battute su Ismael Koné, perché poteva essere un obiettivo, ma evidentemente ha avuto uno degli infortuni più gravi che può avere un calciatore nel 2026, rottura di tibia e perone, ovviamente nella partita di ieri del Canada, quindi non Ismael Koné.
3: È meglio rompersi il crociato.
0: Dove però si è risvegliato David?
2: Davvero? Guarda, piccolo quiz abbastanza facile. Un giocatore di Serie A non segnava una tripletta ai mondiali dal 1998. Chi era?
0: Bafico!
2: Bravissimi, tripletta ieri di Jonathan David con il Canada, che ha vinto 6-0 contro il Qatar, che era in 9 non solo per l'espulsione che poi è stata causata dal brutto fallo, molto duro, diciamo che poi ha avuto anche molto sfortuna anche lo stesso calciatore del Qatar, che è stato subito, si vedeva era in fase di shock, Madibo, che poi è andato anche in ospedale a trovare Ismael Koné, ma insomma sostanzialmente poi la partita è finita lì. Una festa a metà per il Canada, perché proprio ho rivisto anche le immagini adesso, Vancouver era proprio in festa, prima vittoria nella storia dei mondiali per il Canada, a metà per l'appunto, perché l'infortunio di Ismael Koné ha scioccato veramente tutti, tanto che il replay che ha usato il VAR per andare poi a confermare l'espulsione non è stato trasmesso in televisione, si è vista solo un'immagine della gamba di Ismael Koné, evidentemente con una dislocazione non naturale.
0: Peccato. Bocca al lupo, peccato. E lo aspettiamo, ovviamente gli auguriamo di tornare il prima possibile, Alessandro. Resto che arriva dalla
1: oggi, c'è bella roba, no?
2: Oggi c'è bella roba, si inizia con gli Stati Uniti che tornano in campo alle 21 contro l'Australia, due squadre che hanno vinto la prima partita. Successivamente a mezzanotte Scozia-Marocco, vi devo dare una notizia, si giocherà a Boston, è finita la birra a Boston, perché gli scozzesi l'hanno finita.
0: Hanno
2: finito la birra.
1: Ora beva l'acqua del mare.
0: Gli scozzesi. Scozzesi se la fanno da solo, la distillano lì in due
1: lì
0: minuti.
1: Per lì.
2: È successo lo stesso problema anche a Dallas per la partita dell'Inghilterra contro la Croazia. Evidentemente gli statunitensi hanno sottostimato uno degli sport nazionali britannici, ovvero bere pinte di birra su pinte di birra, quindi c'è un problema di birra ai mondiali, possiamo dirlo. Ha altri problemi Ancelotti, stasera in campo alle 2:30.

0: abbiamo anche verifiche da chi ci ha lasciato anche buone indicazioni. Poi non vorrei che tu dimenticassi che ieri è stata una giornata molto positiva anche per il nostro Malù, perché la Repubblica Democratica del Congo
1: ieri l'altro pareggio della Repubblica Democratica del Congo,
0: non sottovalutatelo,
1: no, assolutamente, tra l'altro pareggio anche con anche, ma più che altro meritato, e poi insomma tutte le polemiche legate all'impiego di Cristiano Ronaldo, ne abbiamo parlato anche ieri. C'è stato anche un giocatore del Congo che ha detto a domanda su fatto che avessero preparato qualcosa di speciale per marcare Ronaldo, ha detto no, veramente no, è un giocatore fortissimo, uno dei migliori della storia, però adesso non serve insomma marcarlo in maniera specifica. Questo credo che sia benzina anche per Cristiano Ronaldo in vista delle prossime partite. Io insomma, sapete, nella diatriba che non ha senso insomma degli ultimi 20 anni da che parte sto, io aspetterei a fare il funerale a Cristiano Ronaldo.
0: È partito meglio Messi, però lo possiamo dire.
2: Sono d'accordo, su questo sono d'accordo.
0: Messi è partito meglio, però aspetta. Anche io credo che si va.
2: Sentito anche Henry, che è stato molto.
0: Si va a cercare nuovi personaggi, dai, abbiamo bisogno di nuovi personaggi, nuove storie.
2: Dopodiché, forse a livello di allenamento, Messi se l'è scelto più competitivo il campionato rispetto a quello di Cristiano Ronaldo.
1: Guarda, poi c'è anche una differenza di 2 anni, che non sono pochi, perché Messi compierà 39 anni fra una settimana, il 24 giugno, Ronaldo l'ha compiuto a febbraio, ma 41. Quindi secondo me, cioè, se guardiamo, non ci sono, lui è già una straordinaria età per quello che ha fatto arrivando a 40 anni, non ci sono giocatori simili a quell'età. Detto questo, poi c'è tutto un problema, direi proprio psicologico, dei compagni di squadra. Ho visto tanti video di come ad esempio con Seisao della Juventus una volta saltato il primo e il secondo uomo, cerca proprio come se fosse un girasole che cerca il sole Cristiano Ronaldo, e questo insomma ingolfa anche un po' tutto l'attacco. Però
0: senti, travestiti da stavo pensando, sto sbagliando, travestiti da paratici, un giocatore che hai visto e che consiglieresti da nuovo scouting della Fiorentina di dargli un'occhiata?
1: Io continuo a sottolineare le buone prestazioni di Brian Gutierrez, che è un classe 2003 che gioca ancora in Messico, ha avuto esperienza in MLS, lui è statunitense naturalizzato
0: americano, ruolo?
1: Mezzala d'assedio, diciamo di inserimento. Vogliamo dirlo un Brescianini un po' più forte, un Fabiano un po' più forte, una roba del genere. Prezzo prima del mondiale stimato da Transfermarkt 7-8 milioni, secondo me siamo già al doppio. Ieri è uscito, anche lui ha avuto un problema fisico, però credo possa essere un giocatore più che valido per il campionato italiano.
0: Allora, poi ti salutiamo.
2: Mi piace Nakamura del Giappone, volevo partecipare anch'io. Ha fatto anche gol.
0: Sì.
2: Gioca con i calzettoni abbassati.
0: Abbiamo già dato con quelli.
2: Ma però a me va facile. Calzettone abbassato.
0: Abbiamo già dato il paragonato.
2: No, volevo chiedere ad Alessandro un aggiornamento importante che riguarda la partita dell'Argentina con l'Algeria. Ma voglio dire, fai cronaca.
1: Tutto a posto, c'è stata una ripicca bambinesca, faccio cronaca oggettiva, va bene?
2: Bene.
1: C'è stato un ricorso da parte della Federazione Algerina per un mancato rosso a Lionel Messi. Io al di là di tutto provo a essere il più oggettivo possibile, detto che credo che una delle password di tutti i miei device sia nome e cognome e data di nascita di Messi, sperando che nessuno cerchi di hackerarmi i profili. Però ecco, io lo ripeto, l'ho detto anche a Tommaso prima, noi ci becchettiamo sempre.
2: Ho capito, ma la notizia è che l'Algeria...
1: Attenzione a fare moviola con gli screen e con i fermi immagine. Io sono convinto che la metà delle persone che dicono che Messi andava espulso, non hanno visto nemmeno l'azione. Messi inciampa e inciampando mette i tacchetti sul polpaccio di un giocatore avversario. Quella non può essere espulsione, ragazzi, può essere
2: comunque, l'Algeria detto la sua.
1: L'Algeria cavalca quello che è il momento.
0: Non è nello stile di Messi.
1: Un po' di engagement, come dicono quelli bravi.
0: Eccoci,
1: però.
0: Come dicono,
2: non è nello stile di Messi, ma è nello stile della FIFA nei confronti di Messi. L'hanno fatto vincere un mondiale a suon di rigori.
1: Te lo ricordi Miroslav Kubek? L'ho riscoperto ieri notte perché me l'ero perso.
2: No, io mi ricordo
1: della Cechia.
2: Kubek.
0: Lubos.
1: No, Miroslav Kubek è il

0: della Cechia, ma era anche il tecnico del Viktoria Plzen che incrociò la Fiorentina un paio d'anni fa. Questo per dirti che stanotte ha pareggiato anche la Cechia contro il Sudafrica. In campo, cioè, si fronteggiavano due dei CT più anziani.
1: Aveva segnato subito la Repubblica Ceca. Era
0: sì, sì, aveva segnato dopo pochissimi minuti con Sadilek. Dicevo, insomma, partita tra i due CT più anziani dopo Advocat, perché Kubek ha 74 anni, l'allenatore del Sudafrica ha 74 anni e ha un nome molto bello, secondo me si chiama Hugo Broos. Quindi con una R in meno rispetto al marchio.
1: È piccolino, corre.
2: Star Hugo Broos. Sentiamo l'ultimo singolo di Hugo Broos.
1: Ma che dici?
0: Ma no, scusate, non è la marca, è Hugo Broos.
1: No, è che quello c'era in Nintendo, giochini bambini.
2: Quello è Mario Broos. Questa ha fatto pubblicità. A me mi faceva tipo l'ultimo singolo di Hugo Broos.
0: Vabbè, comunque, se dovete recuperarvi una partita, non c'è chi a Sudafrica di ieri notte.
2: Non c'è chi a Sudafrica. Al volo, Alessandro, un ascoltatore ti chiede anche di Yirenki del Ghana.
0: Guarda, un'altra partita che potevamo saltare secondo me era quella tra Ghana e Panama, quindi diciamo non so cosa dire delle Black Stars che hanno vinto 1-0. Ah, è l'autore del gol, scusate, me lo ero perso, l'autore del gol, buon giocatore, ecco. Io
1: ma se non l'hai visto, non l'hai non l'hai visto
2: salvato in corner.
0: Ho visto gli highlights, ragazzi, era una partita alle 4 di notte, alle 6 del mattino se non sbaglio, del Nordjylland.
2: Sì, esatto, bravissimo.
1: Va bene.
2: Comunque, grazie. Tanto poi stasera ti ritroviamo. Grazie, sì, Alessandro.
1: Grazie, Alessandro. E
2: Yirenki.
1: E ora in chiusura andiamo invece a raccontare una bella storia di Firenze. Dai.
2: E fra l'altro non è nemmeno la prima volta, perché questo Viola di Firenze che ci porta in un ambito diverso dal calcio, perché qui siamo nel football americano, già in passato è stato grande protagonista portando Firenze addirittura una grande vittoria, un grande scudetto, e poi anche andare a giocare direttamente in quella che è la terra del football americano, perché mi ricordo poi volarono negli States per quella che poi fu un grande successo. Stavolta siamo alle porte di una semifinale, quindi c'è da fare un altro passo, ma noi vogliamo ovviamente spingere tutti ad esserci
1: e di andare a vederlo,
2: fare il tifo per i Dolphins che si giocano tantissimo, ma soprattutto per i Guelfi Firenze,
1: bravo,
2: per i quali
1: bravo.
2: Facciamo il tifo per cavalleria, ho
1: non
2: citato
1: ce ne frega
2: gli
1: proprio
2: avversari,
1: niente.
2: Ma noi siamo qui che vogliamo riempire il Guelfi Sports Center di tifosi viola, e lo facciamo con Fabrizio Bocci, coach dei Guelfi. Ciao Fabrizio.
3: Ciao, buonasera a tutti e voi e agli ascoltatori.
1: Allora, dove si gioca, quando si gioca, come si fa
2: ma
1: a venire a vederla?
2: Ma poi soprattutto siete sempre in vetta, perché Fabrizio, io
1: ma
2: ricordo...
1: Perché però tutti i riti scaramantici.
2: No, solo detto che come ogni anno siamo a spingere i Guelfi a un successo, perché siete degli habitué, voglio dire, delle fasi finali, no?
3: Sì, io cerco di non autocelebrarci mai, ma effettivamente abbiamo giocato 4 finali negli ultimi 4 anni e stiamo cercando di giocare la quinta. 2 le abbiamo vinte, 2 le abbiamo perse, però insomma siamo sempre lì. Quindi il livello di gioco che proponiamo è sicuramente importante. Domani alle ore 16 alla Guelfi Sports Center c'è appunto l'ultima partita in casa della stagione, in ogni caso, perché la finale poi sarà a Ferrara il 4 di luglio, e quindi insomma ci piacerebbe lasciare un bel ricordo al nostro pubblico di casa, che voglia venire a vederci, che voglia venire a sostenerci, sia per Firenze sia per il football americano, ma anche per passare un pomeriggio diverso, perché vi assicuro che insomma chi è venuto anche da non addetta ai lavori si è sempre divertito.
2: Certo. Ancona mi sembra che non sia la prima volta che ve la trovate di fronte.
3: Sai, le squadre di vertice sono più o meno quelle, quindi in un modo o nell'altro tendi a incontrarle. L'anno scorso l'abbiamo trovata in finale, 2 anni fa l'abbiamo trovata in semifinale, quindi il meccanismo gira un po' intorno a quello. Devo dire, questa squadra l'ultima partita l'ha persa nel 2024, in finale, in campionato, quindi da allora in poi abbiamo ma ha fatto inanellato una striscia di successi che si è interrotta solo nella semifinale di quella che diciamo è la Champions League,
2: certo,
3: la settimana scorsa in Francia, una partita d'altro bellissima con una rimonta che avevamo quasi rovesciato, vabbè, però quella è la prima partita che abbiamo perso dal 2024, quindi insomma questi ragazzi stanno facendo qualcosa di importante e per me e per tutto il coaching staff sarebbe veramente un piacere vedere un po' di persone a tirare sul certo morale, a tifare, a partecipare, insomma,
2: certo,
3: anche per la loro soddisfazione.
1: Allora, il valore di Guelfi è nei dati che sta raccontando Fabrizio Bocci. Ti chiedo se sta prendendo un po' sufficienze.
2: Volevo chiederlo anch'io, il movimento football americano,
1: il rapporto con i giovani, cioè quale può essere il messaggio da mandare a magari un mondo molto calciofilo come il nostro, ma dove tutte le volte che, però questo va detto, Tommaso, tutte le volte poi raccontiamo belle storie di sport c'è sempre una bellissima risposta,
2: sì, da
1: chi ci segue, che sia l'atletica, che sia il pallavolo, insomma, degli sport.
3: Allora, la nostra società è ormai insomma ben radicata, noi offriamo squadre giovanili a partire dagli under 13 che giocano a tackle football, per intendersi quello con cui si usa il casco, il paraspalle, diciamo il football tradizionale. Ultimamente sta prendendo piede un gioco derivato da questo che è il flag football e che l'anno prossimo sarà sport sperimentale alle Olimpiadi a Los Angeles. E quindi c'è un po' di fermento in questa derivazione, è una roba che si gioca senza attrezzature, con delle bandierine, però insomma lo ricorda un po', e questo diciamo questa versione leggera dello sport tra l'altro prevede anche squadre miste maschile e femminile, lo gioca nelle scuole, quindi è un tentativo per avvicinare le persone a una filosofia tipicamente americana di concepire il gioco, però diciamo senza la parte di contatto e di impatto fisico che ha il football tradizionale, però diciamo c'è qua un tentativo di portare avanti, e è sempre molto difficile, voi trattate poi appunto altri sport, l'atletica, il rugby, la pallavolo, tutto certo quello che volete, l'Italia è molto calciocentrica, tutto il resto soffre un po', questo è inevitabile.
1: Questo è inevitabile.
3: Però insomma, teniamo duro, ci proviamo.
2: No, fatemi dire che è vero. Nel frattempo, però, il calcio i risultati se li sogna, sì, e esatto, i mondiali li vediamo sul divano. Tantissime altre discipline non solo crescono ma vincono,
1: sì, sì, no,
2: il tennis
1: sì
2: vince, il volley vince, il basket vince, e i bambini vanno a fare questi sport più volentieri,
1: certo,
2: è il calcio,
1: il nuoto,
2: e io li capisco, intendiamoci.
3: No, noi abbiamo dei bambini che fanno arrabbiare i genitori perché vogliono venire a vedere la partita di quelli grandi, e magari il genitore ora vorrebbe andare al mare, dice no io vado a vedere la partita di tutto.
2: Beh, giusto.
1: Senti Fabrizio, prima di salutarti fatti un grande bocca al lupo a tutto il vostro mondo. Questa partita, i valori, cioè, oggi la bilancia di questa sfida da chi pende un po'?
3: Non dovrei dirlo, diciamo, sì, però sulla carta noi siamo avvantaggiati, siamo quelli favoriti,
1: esatto.
3: Poi in campo di solito
1: per carità, certo,
3: è sempre un giudice, e il lavoro complicato che è stato per tutto l'anno è stato proprio quello di allenare la mente dei ragazzi, cioè di non, certo, dare mai le cose per acquisite, per scontate, perché poi il campo nasconde sempre, riserva sempre le sorprese amare se non fai le cose che devi fare, se non hai l'approccio giusto, se non rispetti anche l'avversario, certo, che sulla carta è molto più debole.
1: E dall'altra parte del tabellone, diciamo così, chi arriverà in finale secondo te?
3: C'è Parma e Torino che giocano l'altra semifinale domenica, ecco, quella è una partita molto aperta, perché in teoria, la teoria direbbe Parma,
1: sì,
3: però in campionato Torino ha battuto Parma. Quindi insomma lì se la giocano a un altro livello, ma avremo due settimane per pensare all'avversario.
1: No, ma intanto
3: 100%
2: è giusto per fare il tabellone,
1: per immaginare il tabellone.
3: Sì, certo, noi siamo molto motivati, preparati e concentrati sulla sfida di domani, e certo, vogliamo fare bene come abbiamo fatto per tutto l'anno, anche perché abbiamo dei numeri e statistica tra punti segnati, subiti, che fanno impressione. Se uno li guarda, io non li guardo,
1: no, oramai si guardano
3: quello è un altro, quello è l'allenamento, il campionato inizia ora, perché sai, in campionato una partita la puoi perdere, a playoff no,
1: esatto,
3: la perdi, sei fuori,
1: dentro o fuori. Grazie Fabrizio,
2: grazie
1: Bocci.
2: Fabrizio,
1: è stato un grande piacere, naturalmente
2: non
1: poi
2: diciamo nulla,
1: proporremo anche il risultato
2: certo,
1: su Firenze Viola,
2: sì. Vi aggiorneremo su questa sfida. E Fabrizio, vuoi ricordare anche dove, come indirizzo?
3: Al Guelfi Sports Center, che si trova in via del Perugino, ovviamente sarebbe all'isolotto, in quello che sta diventando il secondo polo sportivo della città, perché lì il primo è stato il nostro stadio, poi c'è stato costruito il Palawanni, quello dove gioca la Savino del Bene, il Bisonte. Adesso stanno costruendo una bellissima piscina, c'è poi una pista per le biciclette, c'è uno skate park, quindi sta diventando, dopo Campo di Marte, il secondo polo sportivo.
1: Bello. Grazie
2: ancora.
3: Grazie a voi.
2: Ciao, allora. Fabrizio. Non diciamo nulla,
1: niente.
2: Per chi fare il tifo,
1: però
2: anche
1: sono, è divertente, anche sono modi diversi di vivere magari un pomeriggio, no?
2: Sì.
1: Facendo il tifo per comunque una realtà di Firenze che è sempre una
2: assolutamente,
1: qualcosa di elite,
2: poi, diciamolo, io eventualmente
1: lascia
2: anche
1: aperte,
2: lì sarei potuto essere un quarterback di quelli, è tipo come Dan Marino,
1: un messaggio in inglese per chiudere:
2: it's very hot, we go to home.
1: Bene, allora,
2: fa parecchio caldo, si va a casa. Thanks to Tonelli and Cherubini behind the enemy lines. Grazie a Cherubini e Tonelli di là dal vetro. Salutiamo gli amici di là di radio, che ritroveranno musica, informazione e la Fiorentina a partire dalle 18. Noi torneremo lunedì. Io tornerò lunedì.
1: Io vado dove andava la Fiorentina, Moena. Però ci sentiremo durante la settimana, sicuramente, oltre al caffè nero bollente.
2: Fai un salto anche al Benatti,
1: rivedere il campo, che è molto bello.
2: C'era quel ruscello freddissimo sulla sinistra. Sì. Bravo Luca. E ovviamente però nel weekend poi ci saremo con la programmazione consueta, mentre oggi andiamo avanti. Un'ora di mercato con Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini, dalle 17 Garrisca al Vento, Giacomo Galassi, poi Ganzamente in Viola, la redazione Il Brivido, fine a stasera dalle 21 alle 21.30 chiudiamo con Extra Viola. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di venerdì bollente, and see you soon, stay with us.
1: Per me solo ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
7: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
5: Radio Firenze Viola.
8: Buon pomeriggio dalla redazione. Io e l'Italia non imploriamo mai. Sono le dure parole di risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Sono dichiarazioni completamente inventate. Sono allibita e non so perché il presidente americano si comporti così con i propri alleati, ha dichiarato Meloni in un messaggio video pubblicato sui social poco dopo la breve intervista telefonica di Trump.
9: Il mondo politico non è rimasto a guardare. Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti, previsto tra qualche giorno. Il ministro della difesa Guido Crosetto invece ha commentato: non posso immaginare Giorgia Meloni chiedere una fotografia a nessuno, nemmeno sotto minaccia. Reazioni diverse sono arrivate anche dagli esponenti delle opposizioni. L'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata. Lo dico da cittadino italiano prima che da politico, ha scritto sui social il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
8: I negoziati previsti a Lucerna in Svizzera tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano Vance nel paese. Intanto l'esercito di Israele conferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale.
9: Una bimba di 4 anni è morta in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale tra Capurso e Noicattaro in provincia di Bari. Due le auto coinvolte. La piccola era seduta sul sedile posteriore dell'auto. La madre, 38 anni, è stata ricoverata al policlinico del capoluogo pugliese. Il quadro clinico è gravissimo, è intubata e in coma.
8: Studenti nuovamente in aula oggi per la seconda prova della maturità 2026. Per la versione di latino al classico l'autore scelto è Quintiliano, con un brano tratto dall'opera Istituzio Oratoria. Per la prova di matematica lo scientifico, studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano e studio di funzione proposto nella formulazione classica. Tra gli 8 quesiti proposti, un torneo di pallavolo, una partita di scopone e cover the spot, un rompicapo del Luna Park, oltre a un quesito sul terremoto in Friuli del 1976.
9: MotoGP a Bernosi inizia a fare sul serio. Dalle 15 ci sono le prequalifiche che assegneranno i primi 10 pass per il Q2. Nelle libere della mattina miglior tempo di Marc Marquez nonostante una scivolata nel finale. Sesto Bagnaia, sedicesimo Bezzecchi. Intanto le case costruttrici e il promotore della MotoGP hanno ufficializzato un accordo quinquennale dal 2027 al 2031 che farà da preludio agli annunci di mercato.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
10: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
11: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
10: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
11: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
12: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
11: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
13: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
14: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
13: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Radio Firenze Viola.
17: Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati su Radio Firenze Viola. Questa è Nick & Nick, la trasmissione di approfondimento sul calciomercato che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17. Io sono Niccolò Santi, a brevissimo anche Niccolò Ceccarini, però intanto volevo dare un aggiornamento perché la Fiorentina ha reso note le gare, le date delle gare amichevoli della Fiorentina di quest'estate. E allora cominciamo dal 19 di luglio, ore 18:30 contro la Fiorentina Primavera al Viola Park. Il 22 luglio alle 19 sempre un amichevole contro la Fiorentina Primavera, il 25 luglio alle 16 invece QPR Fiorentina a Londra, il 29 luglio ore 20:30 Watford Fiorentina sempre in trasferta, e lo stesso vale per Fiorentina, anzi no, questa in casa, Fiorentina contro Deportivo La Corugna 6 agosto ore 22, che chiuderà il giro di amichevoli estive della Fiorentina. Questo per fare un po' il quadro, visto che la Fiorentina, ripeto, ha ufficializzato soltanto adesso, o comunque ha comunicato in via definitiva le date delle prossime amichevoli a cui assisteremo e che comunque insomma sono suscettibili di integrazione. Questo abbiamo capito, potrebbero essercene altre, per adesso il programma è questo. Saluto e ringrazio Niccolò Ceccarini, eccolo qua, ciao Cecca.
18: Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti, ciao.
17: Ringrazio anche Stefano Cherubini al coordinamento tecnico e vi ricordo che potete scriverci al 348-75-13933, messaggi scritti e vocali per intervenire in diretta, ci fa molto piacere se siete nostri ospiti, 055-77-111-71. Cecca da dove? Da Grassina. Tra l'altro ho saputo del Grassina, di un possibile ripescaggio. Che succede?
18: Non diciamo niente, noi non dobbiamo dire niente di questo argomento perché porta male, per cui dobbiamo stare zitti, dobbiamo pensare che purtroppo abbiamo perso 3-0 la gara di ritorno, che è finita, che il Grassina l'anno prossimo parteciperà al campionato di eccellenza con il solito ardore, onore ed orgoglio, e basta. E quindi poi se succede qualcos'altro lo scopriremo solo vivendo, ecco.
17: Ti sento molto diplomatico, equilibrato, anche
18: questo
17: un po' scaramantico.
18: Questo è quello che io vi regalo, come si dice in gergo.
17: Ho capito, va bene. Allora Cecca, ho fatto l'epilogo delle amichevoli estive della Fiorentina, però noi siamo qui per parlare di mercato. Ti devo dire, essendo anche in onda sul nostro canale YouTube, siamo live, quindi potete scriverci, potete seguirci. La domanda di oggi è: che cosa fare con Rolando Mandragora? Perché poi vorrei sapere anche che cosa ti risulta, quali sono le tue informazioni. Fatto sta che la Fiorentina l'ha messo in vendita, anche se noi qui siamo sempre stati piuttosto chiari, non ci sono giocatori realmente incedibili, l'abbiamo detto anche con te nelle scorse puntate, ed ecco Mandragora che mi torna, anche perché se la linea è quella di sfoltire il monte ingaggi, lui guadagna 1.800.000, credo anche più bonus a stagione. Su di lui c'è il Besiktas, che cosa ti risulta, che cosa sai, anche la posizione della Fiorentina?
18: Io so questo, cioè che la Fiorentina, cioè quello che praticamente abbiamo detto ieri nella conferenza stampa di Paratici, è esattamente quello che sta accadendo, perché quello che ci diciamo, no, tra noi e i giocatori non lo pubblicizziamo, ci ha detto Paratici, e però si sanno determinate cose perché poi i procuratori sono al lavoro per cercare delle soluzioni, delle sistemazioni, e sappiamo benissimo che ci sono quasi tutti i giocatori della Fiorentina in vendita, anche quelli che magari hanno un po' più di peso nello spogliatoio. E francamente, come ho espresso anche direttamente a Fabio Paratici, io su questo non sono molto d'accordo, cioè ho delle grosse perplessità soprattutto su alcuni giocatori, perché quest'annata non c'è quasi nulla da salvare, però qualcosina si può salvare, c'è qualcuno che ha dimostrato l'attaccamento. Lasciamo perdere poi le posizioni, ma anche Mandragora stesso mi sembra sia uno che ha sempre dato qualcosa a questa squadra. De Gea idem, anche se c'è stato un momento nel quale sembrava non potesse nemmeno più mettersi i guanti per parare. Gosens, che è stato attaccato a volte anche perché comunque non era in una buona condizione fisica, ma comunque ha dimostrato sempre un grande attaccamento. Quindi uno può fare una valutazione, poi d'altra parte se la Fiorentina pensa di dover fare un cambiamento, noi dobbiamo adeguarci e dobbiamo anche supportarlo per certi versi, perché se il cambiamento è migliorativo siamo tutti contenti che questa cosa possa accadere. Mandragora c'è nel mezzo? Ragazzi, ma nel mezzo ci può essere anche Fagioli se arriva un'offerta da 30 milioni di euro, ci può essere anche Poguzzo, perché se metti caso arrivano delle cifre dalla Arabia di 35 milioni di euro, stavolta ho la sensazione che l'accetterebbero l'offerta per Comuzzo. Comuzzo potrebbe rimanere di proprietà della Fiorentina e essere ceduto in prestito? È un'altra possibilità, perché magari forse anche loro hanno un po' la preoccupazione che possa succedere qualcosa, no? Che magari Comuzzo esploda da un'altra parte, e nel momento in cui Comuzzo magari esplode da un'altra parte, tu hai perso l'acquisizione del suo diritto sportivo. Quindi devono fare delle valutazioni di prospettiva e delle valutazioni anche sull'immediato.
17: Certo.
18: Secondo me la Fiorentina oggi ha bisogno di alleggerire il monte ingaggi, e conseguentemente se c'è la possibilità di arrivare a delle offerte per qualcuno di questi giocatori, verranno prese in considerazione. Ma è tutto molto chiaro fin dall'inizio, cioè noi l'idea ce l'abbiamo molto chiara e l'abbiamo spiegata anche ai tifosi. Mi sembra che da questo punto di vista forse i giornalisti sono stati ancora più chiari dei dirigenti.
17: E voi che ci seguite dalla modalità DAB, dalla modalità visual su YouTube, attraverso l'applicazione eccetera eccetera, vi privereste di Rolando Mandragora, di fatto di uno dei senatori della Fiorentina, perché Mandragora arrivò nel luglio del 2022, tantissime presenze in maglia viola. Ricordiamo che l'anno scorso a settembre in particolare ha rinnovato il suo contratto fino al 2028 con opzione in base alle presenze.
18: Mai annunciato tra l'altro, Nico,
17: è incredibile, è incredibile. Gli fecero un'intervista,
18: l'ha annunciato lui su se stesso.
17: Incredibile, gli fecero un'intervista prima della partita, mi sembra, lui: sì, sono contento di aver rinnovato il mio contratto. Ah, così.
18: Sì, no, infatti io non so se è per questione, ora a parte le battute e gli scherzi, non so se è per questione di bilancio, Nico, vorranno aspettare il primo di luglio, cioè, però sarebbe curioso.
17: Pazzesco.
18: Che magari viene ceduto prima del primo di luglio, quando ancora non è stato, diciamo, ufficializzato il suo rinnovo contrattuale con la Fiorentina. Però queste sono cose, anche queste, che sono carine da raccontare, che fortunatamente non creano problematiche o situazioni negative, però sono tutte curiosità che francamente non mi aspettavo, ecco. Voglio dire che poi la gente passa come quella, no? Ma perché dite che ha rinnovato il contratto se non l'hanno ufficializzato? Siamo arrivati che è stato Mandragora a dirlo lui, ecco.
17: Sì, sì, quindi fu molto curiosa come cosa.
18: Sì,
17: fatto
18: esatto.
17: Sta che al contratto fino al 2028 con opzione per il 2029 nel caso in cui raggiunga le 30 presenze da almeno 45 minuti nella stagione 2028-29, per l'appunto. Quindi,
18: esatto.
17: Prima di andare da un ascoltatore che è già in linea, cerca qual è la cifra che la Fiorentina chiede per Mandragora a questo punto?
18: Ma allora, io la cifra che la Fiorentina possa chiedere per Mandragora, allora, siamo sempre ai soliti discorsi. Quanto potrebbe valere oggi Rolando Mandragora? Io francamente faccio fatica, perché non riesco a dare una valutazione concreta, giocatore, ma non che non riesca a dare una valutazione concreta, io direi 10 milioni, ma
17: sì,
18: non so
17: sì.
18: Se la Fiorentina poi chiede 10 milioni, ne chiede di meno, ne chiede di più, potrebbe essere giusto chiedere 10 milioni, secondo me, potrebbe essere giusta come considerazione. Però sai, Nico, il mercato lo fanno, cioè vuol dire, ti faccio la rigiro. E se fossi il Sassuolo, con un anno solo di contratto di Torsved, quanto chiederesti per Torsved?
17: 10 milioni, sì sì, più o meno.
18: Quindi allora noi, se loro chiedono 10 milioni, bisognerebbe chiedere almeno 15. Perché
17: ma
18: noi,
17: sai,
18: cioè non si sa ufficialmente, ma si sa che lui c'ha il contratto fino al 2028. Quindi tecnicamente la Fiorentina è più blindata, no, da questo punto di vista rispetto al Sassuolo. E quindi secondo me si potrebbe chiedere anche una cifra di 15 milioni, ma dubito,
17: sai,
18: che
17: immagino cerca che milioni. Che una, la cosa sia un club che farà sempre la richiesta più alta possibile e poi si mette a trattare.
18: Sì,
17: no,
18: sì, no, nel senso che comunque per esempio ora Dodò andrà via alla Roma, come io pagherà sui 15 di euro, e comunque
17: 15, okay.
18: Qualcuno dice ma bisognerebbe prendere 20 milioni di euro, se ne può prendere anche 200 milioni, se uno ci casca nel giochino dice no guarda c'è il contratto di un anno, ma poi vedrai che se lo paghi anche tanto gioca fino a 100 anni.
17: Sì, sì.
18: No, e ognuno fa il suo, e giustamente la Fiorentina io credo che se riescano o dovessero riuscire a vendere Dodò a 15 milioni di euro, non è che si deve per forza di dire è stata una svendita. Io
17: certo.
18: Credo sia stata una vendita giusta, perché è un anno di contratto solo, viene da una stagione brutta, è stato pagato 17-18, per cui alla fine l'Argentina c'ha l'ammortamento e secondo me ci fa anche una plusvalenza alla fine.
17: Chiaro. Nicola da Prato, ciao Nicola.
19: Ciao ragazzi, ciao Cecca, ciao Niccolò. Senti, io volevo avere un'informazione. Ieri, durante la conferenza stampa, Paratici si è espresso in modo particolare per un calciatore, no? Quello dell'Under 21. Sentite, è pronto?
17: Eccoci Nicola, sì.
18: Su Hondurra?
19: No, quello che dovremmo acquistare.
18: Ah, Coleoscio.
17: Su Coleoscio.
19: Esatto. Pare dalle ultime notizie che sto raccogliendo che questa trattativa sia molto avanzata. Volevo sapere se voi avevate notizie in merito alla chiusura della trattativa, perché lui ieri il Paratici era molto, come dire, orientato a prendere questo calciatore, che poi è l'ala che ci manca sulla fascia.
18: Allora, però ascoltami Nicola, se parli della conferenza stampa con tutti i giornalisti l'argomento con le osso è stato affrontato in maniera marginale. Se ti riferisci all'intervista che ha fatto a Sky, lui ha detto che era un giocatore che gli piaceva, e lui però ha anche aggiunto come ce ne sono tanti altri, per cui ha confermato l'interesse, ma la trattativa però, ecco, è un discorso, voglio dire, che tu hai saputo per fonti tue, perché lui non è chiaro.
19: Ci sono siti ora che stanno dando che la trattativa è in via di definizione, siccome tu sei sempre molto informato, Cecca, volevo sapere se tu hai avuto dei segnali in merito, perché di solito la fonte che ho avuto io è abbastanza attendibile.
18: No, ma sicuramente è un giocatore che loro andranno a prendere, però...
17: Grazie a Nicola intanto, grazie.
18: Grazie Nicola.
19: Un abbraccio, ciao Nicolò, ciao.
18: Ciao. Io sinceramente questa roba ora come ora non lo so, ecco, se è venuta fuori da qualche altro sito puoi controllare te che io sono fuori, magari dico se ci sono, diciamo, sì, degli aggiornamenti diversi, ecco. Però che sia un giocatore che piace, assolutamente sì.
17: Sì, poi stanno arrivando diversi messaggi ora per l'appunto, novità così fresche su Coleoscio non ne vedo, in realtà è quello che sappiamo da, direi, da qualche giorno, che la Fiorentina è interessata, che il Burnley chiede 10 milioni di euro, anche perché è per retrocesso, quindi non è che abbiano in programma di fare, insomma, grandi sborsi economici, piuttosto devono fare degli innesti. Poi lui ha un contratto fino al 2029, non penso che faranno le barricate, e quindi nulla, questo è per me il punto sulla trattativa, anzi fino al 2031 vedo il contratto. Comunque ci chiedono di Mandragora, ci scrivono più che altro di Mandragora, addirittura un ascoltatore, un utente su YouTube dice: Mandragora 29 anni, 2 milioni di ingaggio, per 10 milioni lo accompagno io in Turchia. Che ne dici, Cecchi?
18: No, voglio dire, se c'è questa possibilità di andare a prendere tutti questi soldi, o quantomeno se ci sono questi soldi che arrivano, la Fiorentina lo cede. Ma tra l'altro l'anno scorso, se vi ricordate bene, era arrivato il Betis di Siviglia e c'era stata un'offerta, se non ricordo male, tra i 6 e i 7 milioni di euro che la Fiorentina reputò non congrua per il giocatore, che magari forse non aveva nemmeno tutta questa voglia di andare al Betis di Siviglia, e quindi quest'anno prenderne di più è ancora più complicato, perché la stagione non è stata buona per la Fiorentina. Però se ne dissero 10, magari valutano e la fanno anche, non è che sia proprio un problema. Tanto qui abbiamo capito, se c'è la possibilità vendono tutti quelli che possono, come dire, possono dare via con un determinato compenso, che potrebbe essere, appunto, voglio dire, una cifra intorno ai 10 milioni.
17: Poi altri messaggi che ci stanno arrivando, anche qualche vocale, intanto direi che possiamo sentirne uno, vai, eccolo qua.
20: C'è caso un Guido e Grassina ripescati come muggini, vai Cecca, gol.
17: Visto Cecca, tanto è inutile.
18: No, io sono contento invece di un'altra cosa, che Marco Baroni sta per ritornare a essere il nuovo allenatore del Verona, e quindi mi piace sottolineare questo aspetto, perché francamente Marco Baroni è un fiorentino, mi dispiace che la sua avventura a Torino non sia andata bene, ha risolto il contratto, ormai ci siamo, firmerà un biennale con il Verona e ritorna a fare una bella coppia con il mio amico Sean Sogliano, e sono contento perché la presenza di Marco Baroni, la presenza di Sean Sogliano, secondo me dà la possibilità al Verona di avere grosse speranze di ritornare subito in Serie A, e quindi questo mi sembra un bel binomio. Piccola digressione, ma ci tenevo a farla.
17: Sì, no, dicevo è inutile perché tanto anche se tu provi a fuggire l'argomento, no? A sfuggire all'argomento Grassina, comunque te lo chiedono e quindi vabbè.
18: Vabbè, io però non parlo, no? Certo. Non parlo.
17: Silenzio, cioè, stampa.
18: Faccio come dice Parati, ci sono interlocuzioni tra me.
17: Ti autoesoneri.
18: Grassina, ecco, mi autoesonero. Sì. E io mi autoesonero e continuo a farmi pagare da solo. Cioè,
17: esatto.
18: Pago da solo, una roba che non si era mai sentita.
17: Ma vedi, è proprio la furbizia di questo concetto.
18: L'autoesonero però ti è piaciuto, di la verità.
17: Sì, mi è piaciuto. Ti ho telefonato quel giorno, complimenti.
18: Sì, la cosa bella è che si è dovuta spiegare questa, cioè secondo me la cosa più divertente di tutto è che abbiamo dovuto spiegare a chi di dovere che cosa fosse l'autoesonero, perché qualcuno non aveva interpretato bene la battuta, giusto?
17: Pazzesco. Allora, arriva il messaggio invece.
18: Io veramente.
17: Sì, no parole. Un altro messaggio di un utente da YouTube. Mandragora con i suoi 8 gol ci ha tenuto a galla nel momento più difficile della stagione ed è probabilmente il centrocampista italiano con il miglior tiro da fuori. Ma io sono d'accordo anche con chi dice che Mandragora non è un giocatore di cui privarsi così a cuor leggero, perché per il livello della Fiorentina degli ultimi anni era tanta roba. Questo,
18: ah beh, non c'è
17: questo lo dico
18: però,
17: io.
18: Ragazzi, lo so, Nico, però alla fine. Allora, ti hai fatto la domanda su Mandragora.
17: Sì.
18: Io potrei dirti: ma se dovessero arrivare 30 milioni per Fasoli, cosa si farebbe? Tutti direbbero: ma che scherzi, 30 milioni, si fa il fiocchino, lo diamo via, lo portiamo anche noi direttamente. Quindi vuol dire che non è tanto il fatto che un giocatore possa valere più o meno, è il fatto semplicemente che quando ci sono delle offerte, in questo calcio di oggi, tutti i club le prendono in considerazione. Quindi non è da dire io rinuncio a Fagioli perché non so più come fare, che se arrivano i soldi, anche se Fagioli è bravo e forte, si dà via. Tanto funziona così. Io francamente ormai mi sono abituato a questa dimensione, che ormai è una dimensione che riguarda anche i grandi club. Forse gli unici due sono un po' l'Inter e il Napoli che escono da questa scia, ma l'Atalanta ha venduto Palestra per 50 milioni all'Inter più bonus e 45 milioni più bonus Ederson al Manchester United, eppure sono sempre lì, no? Quest'anno hanno fatto il settimo posto. Cioè non è tanto il problema di vendere, è il problema del progetto. L'Atalanta ce l'ha sempre avuto questo progetto con Gasperini, hanno venduto e ricomprato, venduto e ricomprato. Vediamo qual è il progetto Paratici.
17: Ma su questo mi ha convinto Paratici, perché nonostante si sia un po' parato le terga, no, nel dire che il mercato, siamo tutti un po' troppo dietro al mercato, ci interessa troppo la dinamica, sì, del mercato, no? Però lo capisco quando dice che non è solo da quello che costruisci una stagione positiva,
18: certo,
17: ma da tutto,
18: certo,
17: ciò che sta intorno, da un modello virtuoso, da un'idea, da,
18: esatto,
17: un progetto. Su questo siamo d'accordo, anche perché voglio
18: ma
17: dire.
18: Ma infatti, Nico,
17: sì,
18: lui, secondo me, ieri lo ha fatto capire che quest'anno sarà un anno di ricostruzione, perché se te prendi Coleosso, prendi Torsved, per dire, dai via De Gea, Gosens, Mandragora o altri giocatori, è una ricostruzione che non è detto debba portare necessariamente a un risultato sportivo eccezionale, cioè ti avvicinerà a una parte della classifica importante, ma probabilmente non ci rientrerai, ti servirà l'anno successivo. Quindi io quando sento dire no, non si deve dire l'anno di transizione, cioè non è che è un reato se c'è un anno di transizione, cioè il vero problema è che se dall'anno c'è un anno di transizione per un progetto veramente bello, allora quello è accettabilissimo, perché non si può nascere e volare, bisogna fare e porre le basi. La Fiorentina in questi anni non le ha poste e quando c'è stata la prima difficoltà si è arrivati a dove siamo arrivati, per cui se l'anno prossimo c'è da sacrificare un po' un obiettivo o arrivare vicino a delle zone europee ma senza intaccarle, a me interessa un po' meno rispetto al fatto che sarebbe molto peggio non avere poi la prospettiva dell'anno dopo e dell'anno dopo ancora, perché quella secondo me, cioè la vera storia è il secondo anno dopo la costruzione, non l'anno prima della costruzione, perché ti può andare bene il primo anno di costruzione, ma in realtà il vero esame di maturità ce l'hai nel secondo anno,
17: certo,
18: dove hai posto le basi nel primo. Io credo che questo vogliono fare loro, o abbiano voglia di far questo, poi naturalmente ce lo dimostreranno nei fatti. Io l'anno prossimo non è che mi aspetto cose eccezionali, però mi aspetto una società organizzata, una società che punta sui giovani e su quelli meno esperti, è una società che finalmente fa le cose in maniera giusta.
17: Ma guarda che non sarebbe poco, perché anche nelle due ore precedenti è intervenuto Pietro Lomonaco che ha detto sbigottito, ma anche la gestione di un Fortini, lo mandi a giocare, vedi che fa bene in Serie B, poi lo riprendi e lo dai via di nuovo, cioè non ha senso, perché allora non ha proprio, per definizione il concetto del settore giovanile va a farsi benedire.
18: Tra l'altro, guarda Nico, su Fortini ti do un aggiornamento ed è questo: che al momento non ci sono delle vere e proprie offerte ufficiali per questo ragazzo. Non essendoci delle offerte ufficiali, Fortini chiaramente nel corso di questi mesi di mercato rimane un po' lì al palo in attesa di capire se arriva l'offerta. Però anche qui altro scenario: se al primo di settembre non fosse arrivata un'offerta soddisfacente per Fortini oppure per la Fiorentina stessa, il rischio fortissimo è che lui rimanga a scadenza.
17: Quindi al
18: rinnoverebbe.
17: A differenza di Dodò, che con cui c'è un gentleman agreement con il rinnovo annuale, Fortini sì, no.
18: Ma con Dodò, secondo me, questo gentleman agreement è fatto perché sanno benissimo e tanto va via. Quindi okay. Diciamo è proprio cautelativo, no? È come quello dice: prendo il biglietto, si paga un euro d'assicurazione, perché da tante volte succedesse che atterrano gli alieni, non lo so, o arrivano i dinosauri e non si fa il concerto, no? Quindi che c'è una probabilità su un miliardo. E quindi conseguentemente la situazione è un po' diversa, anche perché sono un po' diversi i rapporti.
17: Quindi diciamo che Fortini c'è il serio rischio che, non arrivando offerte entro il primo di settembre, vada a scadenza.
18: A quel punto poi magari qualcuno lo può prendere a scadenza, perché giustamente Pazzesco. È un giocatore bravo, cioè, e aspettano magari a febbraio e lo prendono a scadenza. Ora, cioè, capito, questi sono tutti scenari, però, che poi quando dicono ma voi dite un sacco di cose e poi non se ne realizza uno, siccome vogliono che noi si dica sempre qualcosa, ecco, qualcosa è questo è uno scenario, questo si chiama
17: però
18: scenario.
17: Però questo l'hai detto, è uno scenario, hai premesso, è una cosa che potrebbe essere nel momento in cui non dovessero arrivare offerte entro il primo di
18: settembre. È una roba
17: che
18: ne potremo parlare il 2 settembre, se non ci fosse stata un'offerta.
17: Fammi dire anche questo: noi stiamo parlando di e con Paratici da ieri, no? Però questa non è responsabilità di Fabio Paratici, cioè lui si ritrova certe patate bollenti. Cioè, se la gestione dei giovani è stata scellerata, mi permetto di dire, tra quelli Fortini, ma si può parlare anche di Amatucci, eccetera eccetera,
18: sì.
17: Non è responsabilità di Paratici, che una delle prime cose che ha detto è che va valorizzato un settore giovanile virtuoso come quello della Fiorentina.
18: Il problema di Fortini, secondo me, è capire cos'è successo in quel mese di dicembre in cui la Fiorentina comunque era sempre ad annaspare in classifica, che naturalmente sembrava ad un passo da poter rinnovare il contratto, perché l'avevamo scritto, l'avevamo detto e lo confermiamo. Poi a un certo punto si è bloccato tutto perché il cambio di modulo, evidentemente qualcos'altro che non ha funzionato, ha cambiato il rapporto e la cosa si è totalmente arenata. E quindi, essendosi arenata, poi siamo andati avanti col pensiero della classifica. Fortini ha giocato poco e ora siamo in una situazione per la quale Fortini debba essere anche lui sul mercato. Lui purtroppo necessariamente, perché se non ti rinnova il contratto, cioè, a parte il discorso che nessuno è cedibile, lui è proprio cedibilissimo per il semplice motivo che non ha nessuna intenzione di allungare in questo momento.
17: Andiamo con un altro messaggio vocale per Niccolò Ceccarini, sentiamo, arriva.
0: Buongiorno a tutti, Luca da Puntala. Beato, ma con tutte queste voci di cessioni eccellenti, da Dodò a Gosens, non si rischia di smantellare i pochi punti fermi per la rivoluzione di Grosso invece di rinforzare i punti deboli? Mi chiedo come si fa a fare mercato navigando così a vista. Grazie.
18: Tra l'altro si sente male sottofondo.
17: No, questo è un colpo basso, eh? È bassissimo questo colpo. Sì. Mamma mia. Beato te davvero, Luca, che sei a puntare.
18: No, dicevo, la domanda che ho fatto ieri è che lo ha un po' infastidito, parliamoci chiaro e tondo. Lo ha infastidito Paratici questo mio ragionamento, sì. Perché è un ragionamento che abbiamo fatto in tanti, poi francamente lo sappiamo che sono sul mercato, lui giustamente non vuol parlarne e credo che anche, voglio dire, sia normale che non ne voglia parlare, perché se è coerente, no, dice sono stato coerente, non hanno detto nulla sul budget, non hanno detto nulla sui giocatori, non hanno detto nulla sulle cessioni, sugli acquisti, figuriamoci se ti vanno a dire se quello e quell'altro è sul mercato. Però io almeno ci ho provato, perché certo. Se no sono andato lì a far cosa altrimenti.
17: Poi ci scrive Giovanni, anzi Giotto, ma dalla campagna, dice: buongiorno, finalmente una prima buona notizia, via lo scassa spogliatoio, il Rivera dei poveri, poi avanti l'altro Ranieri, il Maldini di Temu. Io credo che si riferisca a Mandragora, visto che parlavamo di lui. Secondo lui Mandragora è uno scassa spogliatoio, forse dalla vicenda del Sassuolo, insomma, dell'andata. Ora ci sta, no, che
18: ora
17: possa dei comportamenti un po' sopra le righe, probabilmente li hanno tutti, ma ecco, ora Mandragora scassa spogliatoio, francamente mi stona un po', ecco, come ricostruzione. Anzi, io lo dico sempre, lui è quel giocatore che l'anno scorso, a cos'era, aprile 2025, tornati dalla trasferta di Roma, peraltro avendo anche perso se non sbaglio, dovendo giocare poi l'andata delle semifinali di Conference pochi giorni dopo contro il Real Betis, si è messo la notte stessa a mezzanotte tornati da Roma a fare le vasche al Viola Park per recuperare. Quindi insomma, ora da qui a chiamarlo scassa spogliatoio mi sembra un po' tantinello, ecco, vabbè.
18: Beh, insomma, ci sono tanti giocatori della Fiorentina che secondo me dovrebbero essere un po' subiudice da questo punto di vista, e individuarne uno mi sembra abbastanza antipatico, no, ecco. Sì, poi certo, uno può pensare come vuole, però se andiamo ad analizzare tutti quelli che hanno giocato e hanno vestito la maglia della Fiorentina in questa stagione, beh, francamente ci sarebbe da dire qualcosa su tutti, o su quasi tutti.
17: Poi ci scrive Yuri, ma certo, via, aria pulita, persona prepotente e montata, fa qualche gol ma per il resto è pressoché inutile in campo, anzi spesso dannoso. Questo è il pensiero di Yuri su Mondragora.
18: Poi quando lo venderanno a 5 milioni, però si è venduto a 5, cioè, però almeno si è venduto, così almeno. No, io sono dell'idea, io ero dell'idea di fare una bella rivoluzione totale, francamente, il più possibile, credo che non sia fattibile. Poi lo valuteranno loro, cioè, io credo che Paratici in questi 4 mesi si sia un po' reso conto di quello che è lo spogliatoio della Fiorentina, è che purtroppo su alcune situazioni lui non può muoversi come vorrebbe. Faccio un esempio: Ken, che è un calciatore importante, beh, non penso si debba aggiungere tante cose, no, sul fatto che proprio irreprensibile il suo comportamento non è stato, no? E uso un po' una parola abbastanza tranquilla. Però non è che lo puoi regalare, e quindi alla fine cosa devi dire? Per il momento si va avanti, se poi ci dovessero essere delle offerte importanti le valuteremo, perché comunque è un giocatore che è centravanti della nazionale, lo conosco da bambino, cosa ti deve dire? È ovvio che anche su Ken ce l'avrà lui tanti dubbi per l'ingaggio, per quello che è il suo rendimento, per quella che è stata l'ultima stagione, per le sue condizioni fisiche che non si capisce mai bene come siano, se il problema è risolvibile o meno. Anche questo è un'altra tematica che poi tra l'altro dovrà essere affrontata, perché anche se ci fosse una cessione, lui sta veramente bene, ha recuperato, c'è qualche dubbio se dovesse fare anche le visite mediche, c'è bisogno, diciamo, di fare un approfondimento su questa situazione, basta solo il riposo? Io francamente, c'è la privacy, no? Come si dice in gergo, sulle condizioni delle persone.
17: Sì.
18: E quindi a maggior ragione mi fermo, ma è normale che se un club spende 35-40 milioni di euro voglio sapere se il giocatore è a posto al 100%.
17: Sì, che poi l'incontro che c'è stato giovedì tra la Fiorentina e il procuratore di Mandragora per me è stato abbastanza chiaro, anzi c'è stato mercoledì, sì, oggi è venerdì, quindi 2 giorni fa, no, c'è stato questo vertice tra la Fiorentina e i suoi agenti, e per me, cioè, è chiaro, molto più chiaro di quello che non sembra, cioè che la Fiorentina ha traccheggiato, non si è sbilanciata, perché fondamentalmente dovesse arrivare un'offerta considerata congrua, quindi anche 35 più bonus, 40, lo mandano via. Secondo me è questa la sensazione che ho, e non so cosa ne pensi tu, Cecca, ma insomma.
18: No, e poi bisognerà vedere anche che fare eventualmente con Piccoli, perché anche Piccoli
17: è giusto.
18: Cioè, noi stiamo parlando, ma se va via Ken, che si fa con Piccoli? Cioè, Piccoli lo teniamo come alternativa della nuova punta, oppure si dà via in prestito anche Piccoli? Piccoli, per esempio, secondo me l'unico modo è darlo via in prestito, perché non credo ci sia qualcuno che possa fare un investimento da oltre 15 milioni, 15-20 milioni di euro. E quindi ci sono tutta una serie di problematiche, però come ci ha detto Paratici, non ci diranno niente, staremo a vedere se effettivamente questa operazione verrà fatta, questa come tante altre, e le riporteremo nel momento in cui avremo delle certezze. Quindi state ad ascoltarci e cercheremo di darvi qualche informazione. Sarà estremamente complicato visto l'atteggiamento, ma tanto questo è un problema nostro, l'importante è che la gente sia contenta della squadra che venga fatta. Poi se noi non si riesce a beccare le notizie, amen, cioè voglio dire, ce ne faremo una ragione. L'importante è che dopo 7 anni ci sia qualcosa di diverso.
17: Sì, su Piccoli mi torna quello che dicevi, in effetti mi è arrivata anche a me, diciamo così, un'imbeccata, qualche settimana fa, e cioè che la Fiorentina quantomeno proverà a capire se ci siano i margini per darlo via in prestito, anche perché sennò è molto molto complicato.
18: Non lo puoi cedere, a meno che non abbia un club di Premier, ti dà 30 milioni di euro, dici allora vabbè, prendi, arrivederci, grazie, ma si ritorna lì. Per quale motivo ti dovrebbero fare, ti dovrebbero dare una cifra del genere?
17: No, non esiste. Certo, per quanto l'hai pagato, o ci fai una minusvalenza, o se no te lo tieni, o lo mandi in prestito.
18: Necessariamente, cioè le strade sono quelle, non è che ce ne sono tante altre.
17: Va bene, allora piccolo break, un po' di pubblicità e poi torniamo a Nick & Nick sempre su Radio Firenze Viola.

0: se viola.
1: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C. Ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
3: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola, Nick e Nick, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, e invece sì, siamo pronti per continuare la nostra trasmissione fino alle 17. Tutti i vostri messaggi, caro Cecca, al 348-75-13933 e per le telefonate in diretta il numero è 055-77-111-71. Direi che possiamo ascoltarci subito, così pronti via, un messaggio vocale. Vai!
5: Ciao grandissimi! Volevo sapere per questa fine settimana cosa si prevede a Lido di Grassina, cioè come il mare, i bagni, se tutto a posto, se avete comunque disponibilità sia per l'ombrelloni, gazebo, ristoranti, cosa si prevede, se ci sono eventi particolari la sera, insomma volevo un aggiornamento perché sarei fortemente interessato questa fine settimana. Grazie, un abbraccione, siete forti, Gabriele da Fuscecchio.
2: Vedi, Cecca, c'è grande attenzione per il Lido di Grassina, che ci dici?
6: D'altra parte qua non è che si frigge con l'acqua. Allora, certo, possiamo rispondere diciamo in maniera molto concreta, perché chiaramente questa è una richiesta legittima. Allora, la prima fila è tutta occupata.
2: Ok.
6: Quindi non abbiamo diciamo disponibilità di ombrelloni per quanto riguarda la prima fila.
2: Le tende?
6: Le tende, tutto già esaurito da giorni. Per quanto riguarda, voglio dire, anche i pedalò, non c'è modo di poterli prenotare, però conseguentemente abbiamo previsto per quanto riguarda le serate qualcosa di veramente importante, perché ci sarà una pericena con Pietro Lazzarini che vi parlerà della Fiorentina, vi intrattenerà, ci sarà poter incontrare anche personaggi di Radio Firenze.
2: Ma lui lo sa, per capire.
6: No, lui non è al corrente.
2: Ah, ok.
6: Diciamo, glielo diciamo in diretta. Però il punto focale del nostro weekend sarà il concerto di Tommaso Loreto con Cesare Cremonini.
2: Con Piero Pelù. Ah, ok. Cesare
6: Cremonini. No, con Cesare Cremonini. Ah, da quando non c'è capito.
2: Senti, questo è il pubblico di Tommaso Loreto.
6: Esatto, la versione diciamo tereccia di Loreto insieme al nostro grande Cesare Cremonini, perché comunque lui ha fatto il concerto ieri a Firenze, si è fermato, ha detto sì, c'è un po' di tutto, ha detto sì, l'unica cosa, se non ti scoccia potresti venire qua magari a fare un concertino con il nostro direttore Tommaso Loreto, che tra l'altro ci terrebbe, e quindi stasera montiamo il palco da 100.000 posti. E poi da domani insomma ci sarà la possibilità, subito dopo il bagno, a partire dalle 21, Tommaso Loreto e Cesare Cremonini in concerto per un grande Grassina Beach.
7: Il Costa ci va.
2: No, il Costa non ci va. Ma guarda che non so nemmeno se Tommaso Loreto stava decidendo, perché a quanto ho capito gli si è rotto il Bluetooth, per cui doveva un attimo vedere.
6: È il primo uomo al mondo che ha il Bluetooth rotto.
2: Stava risolvendo.
6: È il risultato di un lavoro fantastico di questa radio.
2: Sì, allora. C'è Cristo da Campi che ti chiede una valutazione diciamo tecnica più che da mercataro. Sì. Dice, ma Cecca, scusami, ma con Leoscio è un giocatore per puntare a cosa? L'Europa? Sì. Non credo. Quindi se volete Cecca, con Leoscio è un giocatore, un profilo per quel tipo di ambizione, di obiettivo, o è ancora troppo acerbo?
6: Ma chiaramente Solomon dà più garanzie, Solomon ti dà più garanzie, perché Solomon comunque è un giocatore che ha esperienza internazionale, viene dal Tottenham, poi la Fiorentina deve valutare se è il caso o meno di riscattarlo, ma anche lì lo scopriremo. Mi sembra che se non ci siano state grosse risposte, temo che a quella cifra lì non verrà mai riscattato, però non si sa, perché con Parati ci può succedere veramente anche di tutto. Con Leoscio è un prospetto, è un giocatore interessante, però ecco, non mi sembra che segni tantissimo. Io ho l'idea che faremo una squadra bellina, ma non so quanto qualitativa, ecco.
2: Ah, ok, sì. No, ma ci stiamo, lo dicevamo anche prima, una squadra magari competitiva, così anche allettante, per certi versi curiosa, che però magari provi a sfruttare anche i demeriti altrui, un po' come ha fatto capire Paratici in conferenza stampa, più che partire di partenza, scusate il termine, per, cioè, la ripetizione, per degli obiettivi particolarmente alti. Cioè, non penso proprio che da così dall'inizio dice ok, noi puntiamo quest'anno all'Europa League, no, casomai puntiamo a provare a

0: nuovo capitano della Fiorentina, o almeno ancora la decisione la prenderà Fabio Grosso quando sarà qua. Io penso che lui abbia voluto sottolineare che abbiamo chiuso con Ranieri la coppia centrale e non con Comuzzo, no? La mia domanda invece era più sul futuro di Comuzzo, perché io avevo capito che Comuzzo potrebbe essere un titolare per Grosso, e lui ha voluto parlare di Ranieri proprio perché forse non vuole mettere pressione a Comuzzo. Poi vediamo su Comuzzo, perché su Comuzzo un giorno tira un'area, un giorno ne tira un'altra, cioè qualche giorno fa pensavo che dovesse rimanere, oggi continua a pensare che possa rimanere, ma non è escludere un prestito, non è da escludere un prestito, quindi è tutto molto labile.
1: Guarda, c'è che io mi sono fatto molto questa idea, che ieri Paratici abbia parlato molto poco di budget, perché il budget non c'è, o comunque lui sa che deve introitare, no? Usiamo questo termine brutto, deve incassare per poter poi investire. Quindi lui sa benissimo che un calciatore come Comuzzo può portartelo un gruzzolo, no? Un certo bottino.
0: Però non lo puoi regalare.
1: Ma non penso che sia nelle intenzioni, no?
0: No, non lo puoi regalare, nel senso che se poi ti esplode da un'altra parte, l'hai venduto a 15 milioni, per esempio, hai perso un valore importante della tua squadra, ecco. Vorrei che questo ragionamento fosse fatto anche su Fortini, perché poi alla fine anche Fortini è un altro ragazzo che ha delle buone qualità e quindi ha maggior ragione, però se sai lì non ci sono margini di chiacchierata con il procuratore, o quantomeno se la strada lì si sono già un po' separate, diventa poi difficile ricostruirle o ricongiungerle, per cui aspettiamo e vediamo. Questo
1: sai,
0: è tutto un discorso da valutare.
1: Io credo che Comuzzo lo valutino abbastanza, lui ha il contratto fino al 2029 con opzione per il 2030, quindi certo, ha anche il coltello dalla parte del manico, se vogliamo.
0: Assolutamente.
1: Cioè, quello che volevo dire è che Comuzzo sanno bene essere un calciatore di valore, o che comunque vale una certa cifra, almeno credo 30 milioni, 25-30 milioni, sì. Quindi se arriva un'offerta di quel tipo, grazie a Comuzzo, penso che insomma pensino di cederlo, ma proprio per quello che dicevo prima, perché più riescono a incassare e più poi possono investire. Perché il budget mi sembra che sia molto basso, se no qualcosa ci avrebbe detto, penso. Poi arriva anche...
0: Secondo me non è altissimo, però vediamo.
1: Poi sono tutte impressioni, figuriamoci, non ci ha detto niente, per cui non si può altro che andare di logica. Fausto Dall'Elba, del Viola Club Scoglionati, dice... Allora, su Mandragora, ecco, un giocatore che ti fa dai 6 agli 8 gol all'anno. Privarsene per soli 10 milioni per spenderne 15 per Torsvet non mi sembra un grande affare. Torsvet è bel giocatore, ma 10 sono pochini, dice per Mandragora.
0: Ma non lo so, io sinceramente su Mandragora posso dire quello che ho appena detto, cioè nel senso che è un giocatore che a mio avviso ci può stare in questa rosa. Lo faresti titolare in una Fiorentina stracompetitiva? No, però come alternativa dentro l'organico lo terrei. Ecco, io pensavo l'altro giorno a come era la Fiorentina di tanti anni fa, quando erano i tempi di Cecchigori, se c'erano delle alternative importanti rispetto a quelli che giocavano, quindi però i titolari erano molto più forti. La Fiorentina aveva un centrocampo, ha avuto Schwarz, ha avuto giocatori come Rui Costa, ce ne ha avuti tanti, e quindi poi non c'era tanto spazio per eventualmente delle alternative. Ora qui il livello si è decisamente abbassato rispetto a quegli anni, e quindi poi ragazzi, tanto se non ci fanno l'offerta giusta non l'accetteranno mai, quindi se dovessero dargli 5 milioni non penso che venderanno Mandragora, se gli dovessero dare 10 milioni potrebbero pensarci. Poi se questa cifra a noi tifosi, o meglio ai tifosi e a noi addetti ai lavori, non ci va bene, conta il giusto, è importante che vada bene alla società e che prendano poi un giocatore alternativo che sia più funzionale per il modulo di Grosso.
1: Poi ci scrive Matteo da Firenze: grazie a Graziella e grazie a Comuzzo, noi li mettiamo a referto. Certo, altro messaggio vocale, vai, sentiamo.
2: Chiederei tutti onestamente, visto l'annata pessima che hanno fatto, facce nuove, giocatori nuovi, mi fido di Paratici, di proprio che ha detto che un po' di positività e vediamo di tirarci fuori dalle brutture dell'anno scorso e per un centenario che sia risolutivo e un'annata migliore. Buona giornata, Marco.
1: Sì, ma penso sia in linea anche con le idee del club. Alla fine nessuno è realmente incedibile. Ricca ci scrive su YouTube: alternativa da 2 milioni di ingaggio? anche qui, riferita a Mandragora, cioè ci teniamo un calciatore che è un'alternativa e non un titolare e che guadagna 2 milioni.

0: No, alternativa non lo è, perché finora ha sempre giocato quando poteva, non giocava titolare, mi sembra, non credo lo mettessero in panchina per fargli fare l'alternativa. Credo che Mandragora quest'anno sia stato comunque giudicato titolare. Ma ragazzi, il problema è uno solo, cioè se Mandragora è un'alternativa oggi al centrocampo, vuol dire che il centrocampo la Fiorentina è più forte al centrocampo vuol dire che una Fiorentina ha un monte ingaggio importante, una Fiorentina ha un monte ingaggio importante, lotta per traguardi importanti. Siamo in questa situazione? La risposta è no.
1: Poi ci scrivono su Coleoscio, questo è Maurizio, se fosse forte il Paris FC lo avrebbe riscattato dal Burnley. Lui peraltro la cifra del riscatto era 5-6 milioni di euro. Tu hai capito perché il Paris FC ha scelto di non riscattarlo, di non fare questo investimento cecca? Era diritto di riscatto, giusto? Aveva l'opzione.
0: Sì, io non lo so sinceramente per quale motivo hanno preso questa scelta. Devo dire che Paris FC per esempio ha preso anche Iconé, quindi voglio dire,
1: no, ecco, sì.
0: Non è una società che deve essere un termometro
1: ricordiamo
0: necessario, ecco, voglio dire, perché c'è andato a giocare Iconé che non mi sembra fatto un carrierone, ecco, francamente, da come è uscito da Lille, è venuto alla Fiorentina e poi dopo è andato via, quando è andato via è stato praticamente pagato poco o nulla. È evidente che forse non è riuscito, non sono convinti fino in fondo di fare un investimento o hanno altre idee, non è che per forza di cose, cioè chiaramente se era un campione lo tenevano, è ovvio, no? Se avesse avuto dei numeri da campione lo avrebbero riscattato, certo. Paris FC evidentemente lo considerano un buono giocatore, ma nulla di più, non determinante per la loro idea di gioco.
1: Poi Andrea si rivolge a te dicendo, ma a gennaio non si parlava di Zappa del Cagliari e di Disasi de West Ham per la difesa, secondo te potrebbero essere profili praticabili?
0: Allora, Zappa sì, perché ha anche un ingaggio contenuto. Disasi no, perché secondo me ha un ingaggio molto elevato e non so se lui si vuole ridurre l'ingaggio per venire a giocare in Italia oppure se questa è l'intenzione da parte del calciatore, perché francamente bisogna pensare anche alla sua idea, a quello che lui vuol fare, e naturalmente se ci sono queste opportunità uno le può prendere in considerazione, ma Di Giasi rifiutò la Fiorentina a gennaio. Ricordiamocelo, sì, cioè, sì. Non è che ha detto di sì, ha detto di no.
1: Non dice sì, ma dice no.
0: Dice no.
1: Sì, sì, sì. Bene, bene, allora. Ascoltiamoci un altro messaggio.
0: Ne faremo una ragione, cioè, voglio dire, certo. Scrive anche senza avere un difensore in più, ecco.
1: Certo, altro vocale, vai.
2: Ero vivo, ma volevo chiedere, mi aveva dato una bellissima impressione qualche tempo fa l'argentino del Bologna, Dominguez. Ma che fine ha fatto? Mi sembra abbia giocato poco anche nel Bologna, probabilmente non è stato ritenuto, non so, adatto sui schemi italiano, ma mi sembrava veramente forte. Voi sapete che fine ha fatto? Ciao, grazie.
0: È sempre lì, è Bologna.
1: Benjamin Dominguez, no?
0: Sì, sembrava che la Fiorentina lo volesse prendere. Era un'idea, poi però non sono riusciti a prenderlo perché evidentemente il Bologna aveva delle richieste un po' alte e la Fiorentina non era nelle condizioni di poter fare degli acquisti in quel momento lì che potessero portare, voglio dire, a un altro obbligo di riscatto, perché parliamoci chiaro e tondo, la Fiorentina ha fatto due obblighi di riscatto su due giocatori, tutti di centrocampo, o quantomeno diciamo di centrocampo, uno centrocampista offensivo, uno meno offensivo, sto parlando di Fabian e dello stesso Brescianini, quindi se si fossero dovuti mettere all'anima anche un'altra operazione, ai noi altro che bilancio, altro che budget, dopo ci sarebbe il contro budget.
1: Secondo te si riferiva a Benjamin Dominguez o a Nico Dominguez che gioca nel Nottingham? Perché sai, entrambi del Bologna sono passati, per cui
0: anzi. No, io penso a quello che si parlava a gennaio era sicuramente Dominguez, cioè sì, il giocatore,
1: cioè
0: che,
1: Benjamin Dominguez, sì.
0: Sì, sì, lui quello che naturalmente può giocare anche come esterno d'attacco.
1: Sì, sì, penso, sì, classe sì, 2003. Contratto sì, fino al 2029. Io ho sempre saputo, peraltro come dicevi anche tu, no, che il Bologna non è che se ne privava così a cuor leggero, comunque chiedevano di pagare.
0: Bologna naturalmente non ti ha dato nemmeno Fabiano a cuor leggero, te l'ha fatto pagare 15 milioni di euro, lo volevi, l'hai dovuto pagare 15 milioni di euro, ti hai dovuto liberare un posto, liberando quel posto l'hai dato in prestito con diritto di riscatto SOM, e loro ovviamente SOM non l'hanno riscattato perché comunque non era un loro grande obiettivo, poteva essere un'idea di mettere dentro un altro centrocampista in uscita di Fabiano, e hanno fatto questa operazione.
1: Andiamo con un altro messaggio vocale, vai, sentiamo gli ascoltatori.
3: Ecco. Ciao, saluto da Brescia. Allora, se dobbiamo riparare al mercato sconsiderato l'anno scorso, dobbiamo dar via 1/2 big per equilibrare e quindi non certo autofinanziarsi, ma solo riequilibrare. Perché dare via un giocatore da 10 come Mandragora e prendere un altro da 10 non cambia assolutamente nulla, a meno che non siamo talmente lungimiranti che tutti quelli da 10 che vendiamo sono peggiori di quelli da 10 che prenderemo. Ma la vedo difficile.
1: Sei d'accordo, Cecca?
0: Io sono d'accordo sul fatto che è molto difficile fare una squadra con un budget molto limitato, quindi naturalmente se te devi prendere e farlo uscire un giocatore per farne entrare un altro, anche a parità di condizioni, questo altro giocatore deve darti una garanzia migliore di rendimento, e io sono dell'idea che magari Thorsved può essere più utile di Mandragora nella testa di Grosso, quindi dico ne levo uno, ne metto un altro, faccio pari, però poi dal punto di vista della prestazione, di quello che io mi aspetto dalla squadra, Thorsved mi dà una garanzia diversa rispetto a quella che poteva darmi Mandragora, ma ragazzi, per fare un progetto sportivo importante di crescita servono degli investimenti, cioè il primo anno servono degli investimenti tra virgolette a perdere, cioè non è che tu puoi pensare che con qualche cessione compensi l'eventuale investimento, no, con qualche cessione mandi via giocatori che non ti servono in quel momento lì, puoi parzialmente diciamo sistemare il bilancio se ti capita di fare una plusvalenza, ma poi devi reinvestire per poter creare basi per la squadra futura. Ora vediamo come si muovono, ma non ci aspettiamo cose clamorose, ecco, io sarei molto prudente e andrei su giocatori magari che non hanno forse troppa visibilità ma che poi possono avere un'ottima funzionalità, e d'altra parte poi non è sempre detto, no, che se te prendi grandi nomi arrivano i grandi risultati. Beh, questo certo. Non è scritto, è altamente probabile ma non è scritto, basta avere un po' di competenza e di qualità, ma e guarda, puoi trovare magari dei giocatori in prospettiva. Però qui ragazzi, parliamoci da tondo, è chiaro, qui sono ormai 3 settimane sta parlando del nulla, cioè diciamo
1: certo,
0: la cosa,
1: ma guarda,
0: stiamo
1: che sono tutti
0: parlando da 3 settimane di niente.
1: Sono tutti ragionamenti anche logici, se vogliamo, perché 100 volte meglio un giocatore meno forte ma con voglia, con come dire, la testa sulle spalle, che uno forte che magari hai già in rosa ma con il mal di pancia, ma questo non mi va, poi quell'altro
0: certo,
1: capito, ma non è un riferimento a uno in particolare, io parlo in generale, cioè è un ragionamento che secondo me sta facendo anche Paratici. Tra l'altro c'è Max da Quinto che ci invita anche a riflettere sul non detto, no? Per esempio, l'espressione e il linguaggio del corpo di Ferrari quando Paratici gli ha demolito i 7 anni dove loro ci hanno spacciato i 7 posti come scudetti e che in 7 anni non hanno creato una società che lui dovrà allestire, non ha prezzo, solo per quello gli do 8. Perché in effetti, Cecca, questo è sotto gli occhi di tutti, cioè comunque Paratici, lo ha detto anche Ernesto Poesio, cioè ha dato l'impressione di non aver gradito per niente quello che ha trovato, e lo sta dimostrando coi fatti, perché è tutta una demolizione praticamente, cioè nell'area stampa, nell'area...
0: Speriamo che questa cosa appunto non abbia conseguenze.
1: In che senso?
0: Abbia conseguenze tra di loro, questo dico, mi auguro.
1: No, anche perché comunque gli interessamenti per Paratici non penso che manchino né mancheranno, quindi lui in certo senso.
0: Sì, no, ma è chiaro che di questo argomento ne avranno già parlato, eccetera. Poi sai, linguaggio del corpo, non linguaggio del corpo, però su questo siamo tutti d'accordo con Paratici, francamente.
1: Certo.
0: Poi sai, ragazzi, Paratici è un dirigente che potrà avere molto mercato, e quindi noi non dobbiamo nemmeno affezionarci troppo a questa figura professionale, che oggi ci sta dando la mano ma che magari più avanti potrebbe avere delle opportunità migliori e quindi farà le sue valutazioni. L'importante è che ci lasci una base sulla quale poi diciamo innestare il resto, qualora ci dovesse essere un domani, parlo un domani lontano, un addio, perché nella vita ci possono stare queste cose, ragazzi. Cioè oggi te sei in un posto, domani ti ritrovi un altro, cioè nessuno può immaginarsi, cioè voglio dire, carnevali. L'esempio lampante è Carnevali, cioè Carnevali si è ritrovato nel giro di una settimana a essere l'amministratore delegato del Sassuolo e dopo una settimana a essere l'amministratore delegato della Juve. Lo chiama la Juve e lui cosa ha fatto? Ha preso e ha lasciato il Sassuolo, certo. Perché è un'opportunità professionale, non sto dicendo il Paratici ora lo chiama al Milan l'Inter, l'Atalanta, la Lazio prende e va via. Però ci sta che dopo che abbia buttato le basi per un lavoro, magari gli capita una possibilità nella quale lui possa anche riflettere. Sono professionisti e lo devono fare. Questo non si possono giudicare solo perché hanno firmato un contratto di 4 anni e mezzo, perché poi ci sono anche delle valutazioni che avvengono in corso.
1: Allora Cecca, ti faccio ascoltare l'ultimo vocale che anticipa un tema che volevo toccare in questi ultimissimi minuti di trasmissione. Sentiamo.
4: Buonasera ai Nix, plurale, senza l'anello. Siccome siamo a disquisire sugli alti e bassi di questo grande fenomeno che è Ken, e ognuno c'ha la sua, per l'amor di Dio, siccome oggi però siamo anche a piangere la scomparsa di un personaggio che sta nell'aristocrazia del calcio degli ultimi 30 anni, che era Igor Protti, che fuori e dentro il campo valeva almeno altri 10 punti in più di questo signore che si chiama Ken, non lo so, era solo un modo per salutare Igor Protti. Un abbraccio davvero al grande numero 10.
1: Io Cecca volevo farti ricordare Igor Protti, che oggi se n'è andato all'età di 58 anni. Siamo in chiusura di trasmissione, ma insomma mi piaceva farti dire un tuo ricordo, ecco.
0: Personaggio straordinario, uomo favoloso, principi, valori portati in campo, fuori dal campo, pacatezza, competenza, non ha mai perso quello che è il suo valore, le cose che pensava le portava avanti, a costo anche di perdere quello che poteva avere, eroe di un calcio che non esiste più, esempio tanto per i giovani. E io stamani, quando ho sentito questa notizia, proprio mi è entrato proprio una tristezza profonda, perché anche come ha affrontato la malattia con quella forza, con quella volontà, il messaggio che ha lasciato, questo era Igor Protti. Igor Protti ci mancherà tanto, e soprattutto mancherà tanto non alle persone che gli vogliono bene, ma chi oggi deve fare calcio dovrà prendere tanto dagli insegnamenti che sono arrivati da Igor Protti, sia da calciatore che anche da dirigente e da uomo di sport. E purtroppo la sua sarà una grande assenza, una grande mancanza per tutti quanti noi, però ci ha lasciato un messaggio di speranza, che se si è persone per bene, brave, oneste, leali, e che si va avanti con la strada giusta, si può ottenere tutto nella vita. Igor Protti ha lasciato questo messaggio e un grande bacio che gli mando, perché anche con me è sempre stata una persona eccezionale.
1: Grazie a Niccolò Ceccarini, ciao Cecca.
0: Ciao, grazie a voi, buona serata a tutti.
1: Grazie Cecca, ci ritroviamo lunedì, noi torniamo puntuali lunedì alle 16 con Nick & Nick per gli aggiornamenti di mercato, quantomeno i tentativi di aggiornamento di mercato sulla Fiorentina. Adesso la linea va a Gary Scalvento con Giacomo Galassi, insieme a lui Chiara Andrea Bevilacqua. Ringrazio Stefano Cherubini al coordinamento tecnico, da Niccolò Santi, ciao.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
6: E sono in nacchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola il 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
7: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Radio Firenze Viola.
12: Bentrovati dalla redazione.
13: Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal Libano dopo il memorandum di intesa tra Iran e Stati Uniti che ha stabilito la fine delle ostilità. Israele rimarrà nella zona di sicurezza nel sud del Libano per tutto il tempo necessario per la protezione delle comunità del nord, ha detto il premier israeliano Netanyahu, che ha avvertito: Israele non tollererà attacchi ai nostri soldati o al nostro territorio e Hezbollah pagherà un prezzo molto alto per questi attacchi.
12: L'autorità iraniana per lo stretto del Golfo Persico ha annunciato nuove procedure per le navi che vogliono transitare per Hormuz dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. In una dichiarazione pubblicata dal Tehran Times su X ha spiegato che nel periodo coperto dall'accordo le navi dovranno presentare la richiesta di attraversamento almeno 48 ore prima di arrivare nello stretto. Durante i 60 giorni le tariffe previste non saranno richieste agli armatori, ma se ne farà carico il governo della Repubblica dell'Iran.
13: Io e l'Italia non imploriamo mai. Sono le dure parole di risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Sono dichiarazioni completamente inventate, sono allibita e non so perché il presidente americano si comporti così con i propri alleati, ha dichiarato Meloni in un messaggio video pubblicato sui social poco dopo la breve intervista telefonica di Trump.
12: Ci sarebbe il presunto rancore per uno sfratto all'origine del gesto compiuto da Giancarlo Fossi, 81 anni, residente a Pesaro, che nella mattinata ha raggiunto Civitanova Marche e ha sparato due colpi di fucile contro la vetrina di un'agenzia immobiliare. Nel mirino è finito il proprietario dell'abitazione occupata dall'anziano. Secondo quanto ricostruito, l'uomo viveva da circa un anno nell'appartamento senza aver pagato l'affitto. Lo sfratto era già stato avviato e sarebbe diventato esecutivo il prossimo 30 giugno.
13: L'influenza aviaria continua a colpire la fauna selvatica anche nelle aree più remote del pianeta. Nelle isole Heard MacDonald, territori australiani situati nell'oceano Antartico, il ceppo H5N1 avrebbe provocato una drammatica moria di cuccioli di elefante marino meridionale, con migliaia di esemplari deceduti nel giro di pochi mesi. Secondo una ricerca riportata dalla BBC, gli scienziati stimano che circa 13.000 cuccioli siano morti dall'agosto scorso su una popolazione di circa 17.000 presenti sull'isola Heard.
12: Chiudiamo con la MotoGP e il Gran Premio di Brno. Aio Gura firma il miglior tempo nelle prequalifiche, realizzando il record della pista in 1:51.735. Secondo Bezzecchi, terzo di Gian Antonio. Bagnaia chiude quarto davanti a Marc Marquez, scivolato a inizio sessione. Alex Marquez, che prosegue il weekend ma resta sotto osservazione, quindicesimo. Domani il solito show, pole alle 10.50 e sprint alle 15.
13: È tutto, al prossimo aggiornamento.
14: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
15: Giusto, parliamo di mercato.
14: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
15: Mercato!
14: Ma poi ci arriviamo, con calma.
15: Chi si compra? Flash!
14: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
15: Bravo!
14: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
15: e Luca Calamai.
16: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
17: È inaccettabile.
16: Per vostra fortuna avete un domatore.
17: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele ti rompo come i Bluetooth.
16: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
18: Sapri dibattito.
17: Uno
18: contro tutti.
19: Quello che è accanto a lei è matto.
20: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei

0: bocca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: 17.02, arriva Garrisca al vento, Giacomo Galassi che vi parla, come ogni venerdì da un po' di tempo a questa parte e spero e credo per tutta l'estate, anche Chiara Andrea Bevilacqua. Ciao Chiara.
2: Ciao Giacomo, ciao a tutti.
1: Anche se stiamo imparando a conoscerci, quindi dipenderà anche un po' da che cosa dirà in queste due ore la tua eventuale conferma il venerdì.
2: Dipenderà anche dal condizionatore.
1: Quello è un aspetto fondamentale, perché la grande notizia con cui entriamo in diretta è che fa un caldo bestia, ognuno ci metta, non lo so, l'aggettivo che preferisce, boia, un caldo infernale, un caldo africano, qualcuno l'avrebbe definito. Quello che è certo è che fa caldo, però ci stiamo lavorando con i nostri potenti mezzi, anche grazie a Marco Tonelli, che sembra sì, lo abbiano incollato a quella sedia pur di farci aiutarci anche ad affrontare queste due ore, però gli vogliamo bene lo stesso. 348 751 3933, uno dei motivi per cui Tonelli è attaccato alla sedia, anche perché è pronto a sentire tutti i vostri messaggi ed eventualmente, ma come succede nel 99% dei casi, a meno che non siano offese, a volte anche davanti alle offese, insomma, ce li sentiamo insieme. 055 77 111 71 se invece volete chiamarci all'indomani della conferenza stampa di Paratici e Ferrari, senza particolari nomi di mercato che ci scaldino, con le amichevoli estive comunicate dalla Fiorentina, ritiro che partirà il 7 luglio con i primi due giorni di visite mediche, vado a memoria ma insomma me lo ricordo abbastanza bene, dal 9 al 24 invece al Viola Park, dove ci saranno di nuovo il Viola Village, tutte le iniziative anche con i calciatori, nel mezzo la amichevole con la Primavera il 19 e il 22, questo abbiamo scoperto oggi, un'altra amichevole contro il Gubbio. Poi la Fiorentina ci ha fatto sapere che eventuali altre amichevoli ci saranno comunicate prossimamente. Poi si va in Inghilterra, dove ci sarà Chiara Andrea Bevilacqua, Chiara Andrew Drinkwater, sì, a seguire.
2: Scopro ora, ma va bene.
1: Fiorentina, sì, insieme ad un altro inviato, sarai tu e un altro.
2: Bene.
1: Sì. Non so, Chiara, sto cercando un modo di affrontare questo venerdì pomeriggio, più che altro al di là della presenza di Chiara Andrea Bevilacqua ancora non confermata, mettiamola così, ci sta invece confermata l'amichevole con Queen's Park Rangers il 25 e il 29 contro il Watford. Poi si torna, si gioca contro un club greco, il Deportivo La Corugna, non hai colto la citazione, Chiara è entrata, mi ha detto: oh, ma con chi si gioca il 6? Perché ho visto un club greco, gli ho detto: guarda, non mi risulta che La Corugna sia in Grecia. Poi
2: con una massiccia presenza di bianco e blu e mi sono fatta ingannare, ma non ho avuto,
1: Pescara,
2: non ho avuto il tempo di leggerlo. Ho aggiornato Twitter e non avevo più il post sotto gli occhi e quindi sono cadute in un trappolone.
1: Il Deportivo La Corugna che dalla Spagna alla Grecia, insomma, è un attimo. Quindi questo è il quadro un po' della situazione. Dicevo, poi ho un tema che voglio portarmi dietro insieme a te, Chiara, che ti riguarda per certi versi anche da vicino. Da vicino, se mi sembra il termine giusto. Prima però vorrei la tua valutazione sulle parole di ieri. Ti ho visto speperina su Facebook, però ho messo like perché mi è piaciuto il tuo commento.
2: Secondo me la malizia dipende dall'occhio di chi legge, perché poi io ho semplicemente spostato l'attenzione dai contenuti che immagino a qualcuno possano anche interessare. Io ormai da tempo ho deciso di attendere che i fatti diano conferma alle parole, quindi le parole le posso anche accogliere, le posso accogliere con un discreto entusiasmo se magari incontrano quelle che sono le mie aspettative, diventano un elemento determinante solo però se supportate anche da azioni che le confermino. Però dando anche una sbirciata a quelle che sono state le reazioni a caldo sui social da parte dei tifosi, non solo nei commenti alla pagina ufficiale della Fiorentina, ma in generale a tutte le pagine che trattano di Fiorentina, che hanno toccato il tema, ho percepito prima di tutto lo stupore di fronte a un dirigente in grado di porsi probabilmente in maniera diversa rispetto a come eravamo abituati, senza poi voler necessariamente fare un discorso a discapito di chi l'ha preceduto, ma sottolineando come forse ci siamo anche anestetizzati in un certo senso, abituati a determinate cose e solo oggi riusciamo magari a rivalutarle. Poi fa sorridere che chi dopo le parole di Paratici ha deciso di sfogare anche la propria frustrazione nei confronti di chi l'ha preceduto erano gli stessi che l'anno scorso, se non definivi entusiasmante la stagione dei record, chiedevano l'indirizzo e si organizzavano per venire ad aspettarti sotto casa. Però la contraddizione solitamente caratterizza chi non ha argomenti ma semplicemente una posizione presa a priori che vuole mantenere a prescindere da quello che i fatti e la realtà raccontano. Io ho percepito quello, poi le parole ognuno le interpreta come preferisce. Credo ci sia stata schiettezza su alcuni aspetti, credo che Paratici sia molto furbo nel senso buono del termine, cioè ci abbia dimostrato come un club possa anche sfruttare situazioni come quella di ieri per impostare la comunicazione su dei binari a noi sconosciuti. Io non mi aspettavo delle risposte precise su temi quale il budget, nomi di mercato. Lo sappiamo quanto è importante anche mantenere una certa posizione per la Fiorentina. Nel momento in cui ti esponi, poi quello che dici non arriva solo alla piazza, arriva anche a tutte le altre squadre con le quali magari ti metti a sedere per discutere il futuro di un giocatore loro o tuo. Quindi è inevitabile. Se ti sbilanci sul budget, chiunque abbia un giocatore che ti interessa può comunque approfittarne. Quindi non sono rimasta stupita delle non risposte, non mi è rimasto granché in termini di argomenti, però secondo me qualcosa di cui parlare c'è.
1: Sì, lo dicevo ieri, mi sono attirato anche le ire troppo, però qualche commento un po' negativo dei tifosi, perché Stefano Prizzo era molto contento delle parole di Paratici. Io ho fatto un'analisi molto simile a quella tua e ne sono uscito semplicemente dicendo quello che poi sul quale siamo tutti d'accordo, cioè che le parole in questo momento stanno, forse sempre le parole stanno a zero, ma in questo momento ancora di più. Ho usato anche dire che comunque Pradè dal punto di vista comunicativo comunque uscivi dalle conferenze stampa e stavi 2-3 giorni a commentare quello che aveva detto.
2: In realtà,
1: Fagiolone Nico Gonzalez al 99% resta, vogliamo l'ambizione sarà invece mi sembra parati ci abbia scelto più il low profile.
2: Però posso dire una cosa, noi tante volte parliamo della Fiorentina allacciandoci anche alla classifica perpetua, quella che è la sua storia, ribadendo come vada considerata tra i migliori club italiani, i più virtuosi, e sono anche d'accordo con chi porta avanti questo tipo di narrazione, però è un discorso che vale a 360 gradi, non vale esclusivamente per il campo, e quindi un dirigente in grado di sostenere un'ora di conferenza stampa dovrebbe essere la regola, non l'eccezione. Io sono contenta che ci stupisca, perché vuol dire che magari qualcuno ha iniziato ad aprire gli occhi, come se si fosse svegliato da una sorta di incantesimo proprio in termini di ambizioni. Ma se noi vogliamo la Fiorentina tra le prime 5, le prime 6, e dobbiamo entrare nell'ottica che questo rappresenta poi la normalità per un club di alto livello.
1: Va bene, ma comunque poi sì, il discorso sulla classifica perpetua è un po' più complicato, e tra l'altro mi hai dato un assist per il tema che voglio lanciare, ma
2: e
1: che
2: tu
1: ancora
2: chi sei? Piccoli o Ken? La butti dentro o la stoppi male?
1: Ecco, esatto, ti dicevo, posso essere piccolo e Ken, ma se sono uno dei due è difficile poi fare gol. Ma così, ma questa l'avevi preparata?
2: No.
1: Oppure no, bella,
2: no,
1: bella,
2: è
1: che
2: il caldo.
1: È il caldo, e soprattutto se c'è da punzecchiare sempre sei la numero uno, però non era questo che volevo dire. Quello che volevo dire è che se noi ci rifacciamo alla valutazione, così ci arrivo piano piano sul tema a cui voglio che voglio proporre, se noi vogliamo valutare l'importanza della Fiorentina nel calcio di oggi, comunque, e faccio un passo indietro, al di là della conferenza stampa, la scelta di Paratici è una scelta che piaccia o non piaccia, io qualche dubbio l'ho già espresso, però che fanno i top club, cioè
2: assolutamente
1: il Sassuolo
2: sì.
1: E il Torino non prendono Paratici, tanto per dire, quindi già si parte da lì. Poi però io non ho capito bene che cosa ci dobbiamo aspettare da quest'estate. È una scelta che ha fatto la Fiorentina, però Chiara, quante volte anche con te abbiamo invocato la chiarezza,
2: sì,
1: sfruttando anche il tuo nome, no, non è vero, però non mi sembra che ci sia stata particolare chiarezza, perché se io ti dovessi dire che cosa ti aspetti da quest'estate della Fiorentina, credo che tu mi risponderesti un boh, vediamo, no? Oppure hai un'idea di che cosa aspettarsi?
2: Io più che altro ho percepito la necessità di far trapelare l'importanza della pazienza quando si è di fronte alla necessità,
1: sì,
2: di riorganizzare. Sostanzialmente è un pettiamo detto con parole inglesi.
1: Proprio, sì, flat, sì. Non voglio stare flat, voglio stare comfortable, insomma è tutto bene. Però ecco, il pettiamo non ti chiarisce, può voler dire da un giorno all'altro ti arriva
2: però
1: il talento argentino.
2: C'è pazienza e pazienza. Se la pazienza mi serve semplicemente per replicare le stagioni precedenti in termini di direzione che io ho intrapreso, non necessariamente di obiettivo immediato, è differente rispetto alla consapevolezza che possa essere un percorso un po' più lungo, ma intrapreso quantomeno con l'attrezzatura adeguata per arrivare fino in fondo. sì, mi entusiasma il giusto, ecco. Ma perché siamo insofferenti, cioè noi siamo arrivati al punto
1: io
2: in
1: era
2: cui
1: questo
2: ora...
1: che dicevo e che e per questo ho apprezzato
2: ce
1: molto
2: la si fa più.
1: L'ultima domanda di Scanagatta che gli ha fatto presente, vanno bene tutte queste parole, però a Firenze bisogna un po' riportarlo l'entusiasmo. A chi però dicevo tutto questo, ieri mi rispondeva ma l'anno scorso ci ha provato Pioli, è andato male, ma io rispondevo ancora ma voi pensate che Pioli sia andato male perché ha fatto una battuta sul fatto che Allegri non aveva messo la Fiorentina tra le prime quattro, oppure perché è stato sbagliato tutto il mercato, perché è stata sbagliata la preparazione, perché venivano sbagliate le scelte durante la partita?
2: Fino all'anno scorso ci veniva detto che i problemi non c'erano sostanzialmente, o che laddove veniva ravvisato un problema c'era la consapevolezza di poterlo gestire nel migliore dei modi, avendo l'intenzione di risolverlo, la competenza di farlo. Io quello che ho percepito quest'anno è che forse veramente si sono resi conto di tutto quello che necessita di essere messo in discussione e ricostruito, senza necessariamente poi sbugiardare quanto fatto prima, salvando il buono e lavorando su quello che non ha funzionato in termini di risultati. Io quello mi auguro.
1: Ma perché hai visto, guarda, faccio un po' l'avvocato del diavolo e ti stuzio, dove l'hai vista te questa voglia di questa ammissione anche degli errori, oppure questa voglia di cambiare? Perché è vero che è stato preso Paratici, ma perché Pradessi dimette, non perché Pradessi sia stato mandato via e allora sia stato scelto di sostituirlo. Ferrari io ieri non l'ho sentito pronunciare la parola scusa, come Joseph Commisso o Giuseppe che sia, mai sentito parlare della parola scusa, solo dire che Firenze non merita quello che ha visto l'anno scorso, e gli direi grazie, Graziella, anche il terzo. Vabbè, il mercato di gennaio fatto in contesti veramente, però l'ennesimo mercato caotico in cui ti trovi ancora oggi a dover spendere 27 milioni per due calciatori.
2: No, ma io sono d'accordo con te, mi spiace questo non alimenta il dibattito, però almeno a mio avviso spinge anche gli ascoltatori che invece a differenza nostra hanno percepito già dei segnali di cambiamento, non cambiamento potenziale ma cambiamento in atto, al 348-7513-933 di dircelo.
1: Siamo pronti.
2: Io ci metto solo la scelta di Paratici, fermo restando che come giustamente sottolinei tu arriva nel momento in cui Daniele Pradera segna le dimissioni.
1: La scelta di Grosso è una scelta similissima a quella, va bene, non vogliamo dire italiano perché arrivò dopo l'addio di Gattuso, diciamo quella di Palladino, è una scelta molto simile, ha un curriculum migliore rispetto a Palladino, però è quel tipo di profilo, non è il top, il big,
2: anche un look migliore se
1: viene...
2: posso permettermi,
1: guarda non lo dirà Palladino però che ci ha detto insomma madre natura con lui è stato molto buono, aspetta no ti devo guardare quando le dico queste cose, però hai reagito va bene in maniera
2: ma
1: migliore
2: perché
1: rispetto...
2: me l'aveva già detto Lorenzo, sì, Di Benedetto, sì, durante sì, una delle tante trasmissioni della partita, se fosse sempre domenica io me l'ero perso quel passaggio, cioè l'intervista l'avevo letta probabilmente per un meccanismo di difesa inconscio. Vabbè. Io quelle due righe le avevo saltate e sono rimasta particolarmente stupita.
1: Beh.
2: Ammirata anche.
1: Posso chiederti come mai o preferisci non rispondere?
2: Perché quel livello di amor proprio è un obiettivo che tendo a raggiungere nella vita, ma che in questo momento non è vicino a me.
1: Va bene, ti possono aiutare gli ascoltatori che prima dei messaggi naturalmente seri sono andati a vedere quali sono le coincidenze, diciamo così, tra Grecia e Deportivo La Corugna. Allora, intanto c'è Claudio Geometra Viola, dice grande Chiarina, e poi ci scrive in un greco che tra l'altro essendo moderno io mi rifaccio solo al greco antico e provo un po' a pronunciare in Deportivo La Corugna scritto in greco, in realtà è più semplice
2: grande
1: di quanto aspettassi.
2: Grande Claudio.
1: E addirittura Gabriele ci ha detto che non hai sbagliato, la bella Chiara non ha del tutto torto perché ha chiesto direttamente all'intelligenza artificiale cosa vuol dire l'espressione La Corona greca, Grecia, e ha detto probabilmente si riferisce alla regione storica della Laconia situata nel sud del Peloponneso. Pensa te gli ascoltatori cosa sono
2: che
1: disposti
2: carini
1: a fare per te. Va bene, detto questo lo butto nel calderone il tema che avevo preparato, perché voi di Indipendenti, non l'hai scritto tu, no?
2: No,
1: prima
2: non
1: persona.
2: È firmato, quando non è firmato però, è a nome della pagina.
1: Bene, a nome della pagina, secondo me avete posto una riflessione interessante, con la quale io non sono d'accordo, ma che sono perfettamente d'accordo con il poter discutere, perché quello che avete detto, io sintetizzo un po' perché è un lungo post che vi invito anche ad andare a recuperare, è che partendo dalla querella Antognoni e quindi dal fatto che Giancarlo ha detto che non vorrà presenziare alla festa del centenario, vedremo poi che cosa succederà, voi avete detto che cosa c'è da festeggiare in questi 100 anni, sintetizzo veramente in maniera estrema. E francamente però l'ho trovato un messaggio molto crudo, ecco, molto
2: cinico.
1: Molto cinico, sì, perché comunque è vero che non stiamo vivendo il momento migliore, anzi voi fate l'elenco anche di dei perché non ci sia da festeggiare, questo credo che anche gli ascoltatori se lo possano immaginare, però allora tanto vale smettere di seguire e tifare la Fiorentina se uno deve fare un discorso del genere.
2: Guarda, per questo sarei più o meno arrivata alle tue conclusioni, fermo restando che non ho nessuna intenzione di fare un passo indietro o in un certo senso dissociarmi da un concetto che appunto non porta la mia firma ma che io rispetto, anche se magari non condivido al 100%, perché credo che dia voce a una parte della piazza. E sostanzialmente chi poi ha questo tipo di sentimento nei confronti del centenario è anche chi negli ultimi anni si è allontanato parecchio dalla Fiorentina, perché non la riconosce, e quindi per me è fondamentale rispettare anche prospettive diverse dalla mia. Tante volte mi aiutano anche ad arricchire un'analisi, perché siamo talmente abituati a filtrare tutto attraverso i nostri occhi che tante volte siamo anche portati a non considerare che ci possano essere delle prospettive diverse. Per quello che è il mio punto di vista, il punto di vista di Chiara, io ribadisco che nel momento in cui guardo Antognoni la prima cosa a cui penso è la Fiorentina. Penso anche a un calcio che probabilmente è il calcio con cui la gran parte di noi si è innamorata e che ora ha davvero poco a che spartire con quello che poi a orari incredibili, in giornate assurde, ci porta a seguire le partite negli ultimi anni. Il problema è che io mi sto interrogando da parecchio tempo su cosa sia la Fiorentina oggi, nel senso che esattamente come io guardo Antognoni e penso alla Fiorentina, io se guardo la Fiorentina degli ultimi 10 anni non penso alla Fiorentina, cioè non la riconosco in quella che è la sua identità. E non è un discorso che chiama in causa esclusivamente la gestione commisso, è un discorso che chiama in causa a 360 gradi il mondo fiorentino. Io a volte anche nei confronti delle reazioni della piazza non riconosco la Fiorentina. E qui entra in gioco Antognoni. Io, senza poi sbilanciarmi, anche perché credo che questa società soprattutto, ma non solo questa, ci abbia insegnato come dietro alle questioni anche trattate a livello mediatico ci sia un non detto con un peso specifico non indifferente. Al di là degli accordi di riservatezza, io non posso avere la presunzione di sapere come sia andata al 100% ascoltando una campana o l'altra, e quindi devo anche concedere il beneficio del dubbio a tutto quello che non è sotto ai miei occhi e che però è fondamentale per arrivare a prendere una decisione. Io il rancore, la cattiveria che ho letto negli ultimi 5 anni nei confronti di Antognoni è un qualcosa che non posso fingere che non stia accadendo a Firenze, e mi solleva molti, molti interrogativi. Poi noi lo sappiamo, tradizionalmente ci si divide, Antognoni è assolutamente divisivo negli ultimi anni, e c'è anche chi decide di rinnegare quello che lui ha rappresentato per Firenze, per la Fiorentina dal punto di vista sportivo, analizzandolo esclusivamente in quelle che sono state le sue mansioni da dirigente, arrivando poi a sostanzialmente bocciarlo, e può anche starci. Poi non sta a me, anche qui proprio perché c'è tanto non detto, non sta a me assolutamente valutare quello che è il suo apporto, quello che è il suo potenziale o le sue competenze. Ma che a me in una piazza come Firenze si arrivi a pensare, dire, scrivere determinate cose su Antognoni fa venire la pelle d'oca a prescindere da tutto. Io credo che, come in tante altre vicende, posso citare la questione stadio, perché secondo me è molto simile a questa, la verità tante volte stia nel mezzo, a volte è necessario che le due parti in causa facciano un passo verso l'altro. Io sono sempre per il compromesso, anche quando ci sono delle criticità, ma a me ha fatto tanto male leggere, dalle nuove generazioni posso anche comprenderlo, ripeto, non hanno mai vissuto il calcio che ha fatto innamorare noi, non sanno nemmeno cosa rappresenti avere un giocatore come Antognoni che indossa la maglia viola e che fa delle scelte esclusivamente per la Fiorentina, e quindi non dico che li giustifico, ma li comprendo. Non posso giustificarli, perché in teoria la storia della Fiorentina comunque dovresti andare a studiarla, a conoscerla, per far sì che poi tu possa comprendere appieno anche quella parte di piazza che magari non ti rappresenta e porta avanti un pensiero diverso. Ma gente che Antognoni l'ha visto giocare, gente che ad Antognoni per strada stringe la mano, non posso perdonare la cattiveria e questo astio che nelle ultime ore gli è stato gettato addosso, al di là del centenario.
1: Ma questo secondo te, Chiara, deriva, perché poi la riflessione, no, anche che è il tema presupposti indipendenti che tu poi hai citato, è che il problema della Fiorentina non è solo la Fiorentina dei commiso, diciamo, no, degli ultimi dieci anni, ma è proprio il modo anche in cui tanti fiorentini oggi si approcciano alla sì. Fiorentina. Però ti volevo chiedere una valutazione sul fatto che secondo te anche quello che tu hai letto o sentito su Antognoni derivi dal fatto che sono nati tipo i tifosi del presidente,
2: sì, assolutamente,
1: e coloro
2: sì.
1: che sono disposti
2: l'ho
1: a difendere
2: detto all'inizio,
1: il...
2: cioè chi ha scelto di vivere la passione per il calcio nella Fiorentina in questo caso come se fosse all'interno di una setta, sostanzialmente portando avanti degli slogan senza nemmeno la premura di porsi delle domande, che non vuol dire cambiare punto di vista o cambiare opinione, ma semplicemente, come ho detto prima, arricchire anche il contesto all'interno del quale si sviluppano delle idee, e di conseguenza l'obiettivo di vita è portare avanti queste idee a prescindere da tutto. E sono gli stessi che, se gli chiedi perché vai allo stadio, perché esco di casa 3 ore la domenica, e va benissimo, è rispettabilissimo, ma non è il mio.
1: Lo capisco, anche perché chi poi ha la fortuna come noi di stare qui davanti a un microfono e parlare di Fiorentina, no, si ritrova spesso che appena esce un attimino dal seminato sei subito un gobbo, cioè a me succede raramente, anche perché da conduttore non mi sbilancio, a te ogni tanto succede, ad altri succede ancora di più, però è vero, io ti dico solo che sospendo il giudizio sul fatto che Firenze non sia sempre stata così, nel senso che per come mi è stata sempre raccontata Firenze, diciamo, era un attimo a schierarsi, ora al di là
2: quello
1: di quel Fecchibellini, che è la classica divisione che tutti facciamo, però su qualsiasi questione c'è chi si schierava dalla parte del presidente, cioè io non c'ero ai tempi dei Pontello, faccio per esempio, no, un esempio che magari anche sì, qualche sì. ascoltatore ci può raccontare dalla sua viva versione sulla questione Baggio, mi immagino che qualcuno che difendesse i Pontello ci potesse essere,
2: sì,
1: io non lo
2: sì,
1: so
2: sì.
1: perché in realtà mi raccontavano della guerriglia per strada che oggi è ben lontana. E quindi questo va anche.
2: Però in Firenze Santa Maria Novella Pupolo canta, e guai a chi parla male di Antognoni, e questo racconta di un periodo storico che in questo momento non trova,
1: no,
2: non
1: un po'
2: trova
1: cambiato,
2: più riscontro.
1: Soprattutto perché mentre tu lo dicevi io dicevo, ma quanto è colpa di Firenze, parliamone di colpa e responsabilità, oppure è una caratteristica di Firenze, e quanto invece del calcio in generale?
2: No, infatti
1: comunque...
2: io l'ho messo dentro, nel famoso calderone, che non è questo studio grazie al condizionatore, ma è quello che ci consente
1: anche nel valutare che cosa è stato fatto dalla proprietà commisso, che è stato fatto e disfatto veramente di tutto. Però se mi guardo intorno, e questo non vuol dire se non è che il famoso se
2: sì,
1: lui
2: sì.
1: si butta dal ponte allora ti butti anche tu, però non lo so, al Milan che cosa è successo
2: è
1: negli anni,
2: che sono
1: anni,
2: discorsi
1: non
2: fermi
1: penso
2: nel tempo
1: ora.
2: Probabilmente quelli che noi facciamo, che chiamano in causa Antognoni, perché il calcio di oggi è un calcio diametralmente opposto.
1: No, sto pensando veramente, mi guardo intorno, forse solo l'Inter, no, nella protezione di Marotta, però comunque un presidente si sono succeduti con casini su casini, però alla fine hanno mantenuto, no, un po' una retta via anche della logica che a volte in altre società, Fiorentina compresa, si è un po' perso. Però io dico anche che nella valutazione anche del disertare il centenario, mettiamolo così, che poi è quello che di fatto ha detto Antognoni e poi che nel post indipendenti si interpreta un po', e comunque c'è un passo indietro relativo al fatto che oggi la Fiorentina dei commisso ha dimostrato tanta volontà, questo volevo dire, poi sbagliata, però perché l'ho detto io, ti ho detto, e non ho visto grossi cambiamenti, anche perché lo stesso Pradè è lui che se ne va e non è la Fiorentina che lo manda via, però non ho visto disaffezione nei confronti della Fiorentina, ho visto un modo di vedere il calcio e la Fiorentina diverso da quello che tanti di noi pensavano e da quello che forse a questo punto mi sento di dire dovrebbe essere, però
2: io
1: non una scarsa volontà,
2: tralasciando la
1: cioè non sono gli ultimi tre anni
2: della
1: Valle in cui veramente c'era un totale di dissociazione, un totale distaccamento.
2: E in quel caso in maniera anche abbastanza furba fu fatto tornare Antognoni in società, perché serviva comunque un parafulmine. Sì. Poi è brutto definirlo in questo modo, ma
1: bello,
2: i fatti
1: ma
2: ci
1: era,
2: raccontano che sostanzialmente per quello è stato chiamato. Lasciando fuori il discorso delle maglie, dicevo, perché c'è stata anche la volontà di celebrare un ritorno al passato negli anni. Io ho avuto la percezione dal 2019 che si volesse tracciare anche una linea con quello che era stato la Fiorentina fino a quel momento e iniziare un nuovo percorso che inquadrasse la Fiorentina in un'ottica diversa rispetto a quello che aveva rappresentato nelle annate, nei decenni precedenti. Io ho avuto la sensazione che si volesse ridefinire la Fiorentina. Ora abbiamo l'occasione di celebrare il centenario e non posso negare quello che tu dici, cioè la volontà comunque di abbracciare l'intera storia della Fiorentina. Però è la prima volta che io da parte di questa proprietà vedo un'intenzione di questo tipo. Io ho sempre avuto il sentore che si volesse creare una nuova Fiorentina, giusto o sbagliato, non sta a me stabilirlo, non sono io la proprietaria e quindi è giusto che loro facciano quello che credano e che io commenti con quella che è la mia opinione. Ma io negli ultimi anni non ho percepito la voglia di tenere un qualcosa che legasse la Fiorentina dei commisso alla Fiorentina pre-commisso. Ora col centenario, forse anche per forza di cose, perché non puoi.
1: No, ma sto pensando anche a due persone che purtroppo non ci sono più, come Barone e Commisso, e che non essendoci più hanno anche fatto un po', cioè lo stesso Giuseppe.
2: La festa di inaugurazione al Viola Park con Rocco Commisso che fece mettere quella canzone, ora non ricordo di chi fosse, magari
1: Gigliola
2: gli ascolti.
1: Cinquetti?
2: Questa è casa mia, faccio entrare chi voglio io, benissimo, però ce l'hai venduta come la casa della Fiorentina. Sono dettagli, sono parole, si torna ai discorsi iniziali.
1: Comunque non c'era Antonioni a quella festa, tra l'altro.
2: Ma quella era la casa della Fiorentina. E perché oggi le persone non la percepiscono come casa della Fiorentina? Perché negli anni le scelte hanno fatto intendere che quella era la casa della Fiorentina dei commisso. Ripeto, giusto o sbagliato, non sta a me stabilirlo.
1: Sì,
2: io semplicemente analizzo i fatti.
1: Sì, sì, ne parlavamo nei giorni scorsi.
2: E non posso biasimare chi negli anni ha maturato questo tipo di convinzione. Ora abbiamo l'occasione, forse anche grazie all'inserimento in società di una figura come Paratici, di fare tutti un passo verso l'altro, come dicevo all'inizio, di trovare un compromesso, di capire che poi le scelte fatte finora non hanno aiutato nessuno, né la Fiorentina né la piazza, e forse è il caso di mettersi in discussione ciascuno per quello che è il proprio apporto e provare a ripartire insieme.
1: Assolutamente sì, vedo che ci sono diversi messaggi sul tema, però siccome lo sai che non mi piace neanche interromperli troppo nel mezzo e ho terrore di Tonelli che possa farmi il segno della pausa mentre
2: no,
1: noi
2: hai
1: stiamo facendo
2: dell'Inter.
1: Un discorso, questo è vero, però ho parlato male di lui all'inizio, quindi credo che Poggio e Buca in questo caso non faccia pari, noi invece facciamo pausa e poi torniamo.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera temporali anche forti, in formazione su Alpi e Prealpi. Il locale sconfinamento alle pedemontane occidentali. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature stazionarie massime tra 31 e 36 gradi. A sud soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
5: Bene, ho sempre aspettative più...
6: Mi apri il microfono per favore, Tonelli. Accidenta veramente ai nostri registi. Ti voglio bene. Avevo aspettative alte come sempre quando c'è Chiara e Andrea Bevilacqua qui in studio. Però insomma, mi è piaciuta molto la riflessione che abbiamo fatto in queste mezz'ora. No, no, invece mi è piaciuto perché insomma ho lanciato un tema nella speranza che tu gli dessi. Come dire, ho lanciato la scintilla e tu hai acceso il fuoco. E questo è il lavoro migliore, no, che si può fare qui davanti a un microfono. Allora, 348 751 3933, l'emozione di Tonelli mi ha fatto versare anche l'acqua addosso, però se c'è una giornata in cui farlo insomma è oggi, bene, anche in faccia. 055 77 111 71, se invece volete chiamarci. Parto da un po' di messaggi, poi arriviamo anche sul tema caldo. Prima riprendo anche coloro che ci avevano scritto all'inizio puntata. C'era Chris D'Accampi, ci aveva mandato l'allenamento alla Corea del Sud e praticamente gli arrivavano addosso dei, diciamo, tipo football americano. Loro tiravano, cioè, come te lo spiego, una macchina che ti spinge addosso un macchinario, tu colpisci il pallone e poi dai una spallata per lavorare sulle palle inattive, dice più o meno come da noi. Poi, scusate il messaggio lungo, vorrei mandare un pensiero affettuoso, questo è molto bello da parte del Davide del gruppo Baraonda, perché ci uniamo assolutamente. Vorrei mandare un pensiero affettuoso al grande Igor Protti, alla sua famiglia. Sono tifoso viola, ma sono cresciuto a Pane e Bari per via di mio babbo tifoso barese. Ricordo come fosse ieri la cesta di Protti a Bari, il famoso trenino con Tovalieri, Masinga, Guerrero e gli altri. Un grande calciatore, un grande uomo, umile e buono. Ciao Igor, ci accodiamo assolutamente perché sì, la scomparsa di Igor Protti non può non aver lacerato almeno un pochino il cuore di chiunque segua il calcio o abbia avuto la fortuna di vederlo giocare. Io l'ho fatto che ero abbastanza piccolo, però me lo ricordo, quel Livorno in Serie A comunque ci emozionava, al di là del fatto che in Toscana insomma non ci si può vedere neanche a distanza di qualche chilometro, però quel Livorno con Igor Protti e Lucarelli veramente trasudava Serie A anni 90 e 2000 ed era emozionante. Sulla questione di Cardo, Stefano propone Cardo Becco con la R e direi che possiamo essere abbastanza d'accordo. Poi saluto gli amici di Rutto Sport,
7: scatenati nelle ultime ore.
6: Scatenati nelle ultime ore, a parte che leggo, avevano scritto grazie a Graziella e grazie a Comuzzo, molto bene. E poi ci riportano alcune delle dichiarazioni di Paratici, come ad esempio, sarò sincero, non vi dico un cazzo, oppure Pradea ha lavorato a cazzo di cane, serve tempo per ricostruire, oppure Sara Meini è sicura, l'obiettivo è trasformarla in una Ferrari la Fiorentina. Poi Vio Luke dice, si può dire che lo stile di Paratici è juventino e quello di Pradessi si assimila di più a dai e siamo forti? Io dico di sì. Io dico di sì, mi sembra una sintesi comunque abbastanza puntuale. Poi saluto Paelio di là dal vetro che dice, se vuole Radio Firenze Viola, se vuole crescere non prende Galassi e gli dà pieni poteri, infatti, perché dice che insomma giustamente non ho pieni poteri e quindi questo, brava la struttura. Poi ce li fai sentire anche due vocali per favore, Paelio? Sti.
8: Ciao ragazzi, sono Jack, ieri sera non sono riuscito ad ascoltarvi, però sarei io, ovviamente ho ascoltato la conferenza e sono molto curioso di sapere cosa ne pensa Chiara.
6: Beh, non posso l'abbiamo.
8: Che secondo me è un punto di vista, anche se a volte non sono d'accordo su quello che dice, ma perché siamo esseri umani, si può avere pensieri diversi, però mi piace molto il suo approccio. E approccio, cioè proprio ragionamenti, sono d'accordo con molti ragionamenti che fa. Sarei curioso di sapere cosa ne pensa. E io da parte mia mi è piaciuta l'impostazione, ora ovviamente devono parlare esclusivamente i fatti, però insomma ero curioso.
9: Buon pomeriggio Fabio. La cosa divertentissima di ieri di Paratici è quando ha preso metaforicamente a cazzotti Ferrari, criticando 7 anni di gestione. Ferrari sembrava Rocky Balboa in tutti 6 film che ha fatto. Ha preso più cazzotti di Rocky, però resta in piedi. Grande Ferrari, mamma mia, c'ha un carattere eccezionale. Sono ironico,
6: No, saluto l'amico e riparto da qui perché lo dicevo anch'io ieri. Io non so se l'abbia fatto scientemente oppure sia semplicemente da uomo di calcio è arrivato a questo ragionamento, però il tema più chiaro che è emerso sono state le picconate alla precedente gestione. Secondo me, non lo so, io mi immagino anche, spesso succede in tutti i mondi del lavoro, chi subentra dice che, parte anche a partire dall'imbianchino che ti arriva a casa e che ti dice quello che ti ha imbiancato prima,
7: se vai
6: prima,
7: da un parrucchiere diverso rispetto al tuo abituale
6: ti dice che quello prima ha fatto un lavoro pessimo. Quindi
7: io l'ho vista più nell'ottica di riabilitare in un certo senso anche Ferrari, considerando che poi è uno degli ultimi dirigenti rimasti della precedente gestione,

0: si parla spesso vengano lasciate alle spalle. Poi sono ipotesi, sono chiavi di lettura.
1: Sì, però ecco, diciamo che in una conferenza stampa che ha scelto di non dare particolari titoli, il titolo è stato io non accetto 4-5 anni al 7º-8º posto. Posso accettare un anno al 14º posto se poi mi permette di puntare in alto. Io quello che segnalavo è che non si è capito questo puntare in alto che cosa vuol dire, siccome veniamo da 7 anni in cui il puntare in alto era semplicemente sempre fare meglio dell'anno prima. È questo semplicemente, forse sarà che siamo un po' scottati, ecco, da tutto quello che è successo negli scorsi anni e non siamo abituati a un Paratici non può saperlo, ecco, che cosa pensiamo o tutto quello che abbiamo sofferto in questi anni, però la mancanza di obiettivi chiari spaventa un po'. Poi c'è chi può dire l'anno scorso erano stati dati è andato tutto male, e io dico è vero, secondo me non è stato quello il problema della Fiorentina, però sicuramente è stato un dettaglio non da poco. Aldo da Piombino ci scrive: a me delle scuse non interessa niente, l'importante è che facciano le cose per bene, un salutone bella Chiara. Poi Adrian: a me questa conferenza è sembrata la solita fuffa, giudicare all'entusiasmo suscitato nel tifoso medio mi pare di capire che come piazza siamo tutti carichi per l'ottavo anno zero di questa società di baracconi. Ora Adrian ci è andato un po' giù,
0: la tocca piano,
1: pesante, però ecco, io ho la sensazione che come sempre se invece Paratici ci fosse stato un dirigente giovane e faceva una conferenza eravamo, e Firenze è così, la prima conferenza è sempre quella in cui si guarda a tutto il bello e poi però è un attimo a far cadere dal piedistallo. Quello che da questi microfoni io sto provando anche un po' a dire su Paratici è che comunque anche lui spesso ha sbagliato nella sua vita,
0: ma tutti sbagliano,
1: sbagliano, e io lo faccio proprio perché stiamo continuando a vedere il solito circolo in cui ecco è arrivato il messia e pam, ma al primo errore lo buttiamo giù.
0: Ma come gestisci l'errore? Perché noi ci siamo sentiti dire che cedere il capocannoniere alla Juventus a metà stagione è stato un capolavoro. Il campo ci ha detto che non è stato un capolavoro. Poi sappiamo com'è andata la sua storia. Nessuno sostiene che Vlahovic fosse la persona più determinata a restare a Firenze a vita, e quindi non entro nel merito di quello che è successo dopo a lui, che ribadisco secondo me è stato consigliato nel modo peggiore possibile da chi in teoria dovrebbe curare i suoi interessi. Ma con questo tipo di approccio all'errore, con i file Excel nei quali venivano sommati i gol di Cabral e Jovic in conference, i risultati della primavera e della femminile, per dirci va tutto bene, è normale che poi ci sia scoramento. Se oggi mi viene detto X, Y, Z, sono stati errori, errori che ci insegneranno a capire come muoverci, non per non ripeterli, per provare a non ripeterli, io già mi accontento.
1: Va bene. Chi sicuramente è fiducioso e secondo me è anche uno dei principali colpevoli di tutto quello che si dice o si pensa a Firenze è Stefano Cappellini, vice direttore di Repubblica. Ciao Stefano.
2: Ciao, buonasera.
1: Ben trovato. Non rispondi, Ho capito.
2: No,
1: fai il signore.
2: Ma io faccio fatica a estendere la mia influenza qui al mio quartiere a Roma, figuriamoci.
1: No, guarda, ripartiamo da qui. Poi voglio inserire anche te nella discussione che facevamo legata al centenario. Però prima riparto dalle riflessioni invece sulla conferenza stampa di ieri, perché insomma eravamo qui con Chiara a discuterne e si è scelto il low profile, ecco, e non so, Firenze manca da tempo un po' l'entusiasmo, quindi forse questo qui è stato un po' un problema della conferenza stampa. Per il resto però ha raccolto grandi consensi, ecco, la strategia comunicativa di Paratici. Tu che ne pensi?
2: No, io penso che Paratici è uno bravo a parlare, è uno che insomma misura le parole, però sta attento anche a evitare di misurarle troppo, cioè a non scadere in quel grado poi zero che è la fuffa in cui alla fine non dici nulla, no? Dei concetti ieri lui ce li ha messi, però se vogliamo essere onesti fino in fondo è chiaro che se la stessa conferenza stampa con le stesse parole l'avesse fatta un direttore sportivo senza l'aura, cioè senza la storia e il curriculum di Paratici, forse oggi saremmo un po' delusi, nel senso che ancora siamo nel pieno di indicazioni molto vaghe, no? Siccome Paratici per nostra fortuna quell'aura ce l'ha e il curriculum anche, noi tendiamo a fidarci, no? E a credere che quei propositi che sono appunto ancora un po' vaghi, no? Di recuperare posizioni, tornare un po' più in alto, poi avranno un seguito concreto. Però è chiaro che Paratici è stato attentissimo ieri, diciamo, a non entrare, no, in cifre

0: esatte, a non dire posizioni di classifica esatte, insomma a esprimere dei concetti. Li espressi appunto, come dicevo, con proprietà del linguaggio, con chiarezza, ma rimangono propositi ancora non così ben definiti, ecco, no? E quindi da questo punto di vista è chiaro che l'entusiasmo che manca non può tornare semplicemente per questa conferenza stampa, no? Serve qualcosa in più, e noi speriamo che Paratici ce lo metta nel mercato intanto, tanto per cominciare.
1: Sì, su questo direi siamo tutti abbastanza d'accordo. Guarda, poi ti faccio una domanda invece sulla questione del centenario. Stavamo affrontando, partendo da una riflessione, su... no, chi dice, come la pagina Facebook di cui fa parte anche Chiara Andrea Bevilacqua, che in merito alla querela Antognoni, che poi alla fine arriviamo a questo centenario veramente un po' scarichi, anche senza, almeno in tanti, in diversi, via, senza dire tanti, senza la voglia di festeggiare un traguardo che invece qualcuno, insomma, sognava da anni, e che proprio non ci sia quasi niente da festeggiare. Come la vivete questo avvicinamento al centenario, anche, no, aggiungendo poi il carico a coppe della questione Antognoni?
0: No, io sono convinto che il centenario vada festeggiato, e vada festeggiato nel migliore dei modi possibile, il migliore. Non sono d'accordo con chi pensa che ci sia poco da festeggiare, invece io credo che sia un traguardo bellissimo che una comunità di tifosi deve onorare, ma non deve perché è un dovere, credo anche perché sia un piacere farlo, e per me è un piacere, sarà un piacere partecipare nelle forme in cui sarà possibile, ma è un momento che non va bucato. Io credo che ci siano dei momenti formali che diventano poi qualcosa in più che una semplice formalità, no? Sarebbe come, appunto, se Totti, faccio un esempio recente, Totti avesse lasciato il calcio senza quella cerimonia, l'ultima giornata di Roma-Genoa all'Olimpico, che è un momento formale che è diventato poi un momento scolpito nella memoria di tutti. Questo ovviamente è una cosa molto diversa, che non può diventare quella cosa lì, ma comunque è un momento che non può essere bucato, sottovalutato, ridimensionato, addirittura quasi, come dire, sabotato, no? Come dire, occupiamoci di altre cose. Io invece credo che è una società, una comunità, perché in questo senso va ben oltre la società, no? La questione debba onorarlo un momento del genere, e ovviamente è chiaro che festeggiare una cifra tonda di questo tipo senza Antognoni sarebbe una ferita enorme, e che purtroppo resterebbe, non sarebbe recuperabile in alcun modo. Io mi auguro che Antognoni possa ripensarci, anche se purtroppo in questo momento le sue parole non lasciano molte speranze, però è veramente, io credo che se dovessimo tutti noi fare il nome di un giocatore che su tutti gli altri è fondamentale, no? Che ci sia quel giorno, è Antognoni. Ce ne sono tanti altri, parlando dei vivi, poi ce ne sono altri che purtroppo non ci sono più, ma veramente chi possiamo mettere davanti a Antognoni, no? Per legame con la Fiorentina, nessuno, non Baggio, non Batistuta, non Rui Costa. Veramente fare festeggiare il centenario senza il giocatore che ha legato così indissolubilmente la sua storia a quella della Fiorentina in un modo così simbiotico, così forte, così, e tra l'altro davvero così importante, che io non capisco come lo stesso Antognoni non riesca a scindere il suo legittimo risentimento verso la proprietà, verso il club, ma poi c'è da onorare una presenza che è per lui, diciamo, una presenza, la chiusura, diciamo, di una storia, no? O comunque un'altra tappa di una storia importante. Io veramente spero che lui non voglia fare questo danno a se stesso innanzitutto, oltre che ai tifosi Violi. Poi questo senza che appunto debba minimamente cambiare idea su quello che è accaduto con il club, sul suo giudizio sulla proprietà, ma secondo me davvero fa un torto a se stesso innanzitutto, alla sua grande storia.
1: Però guarda, un tema che lega le due questioni, non tanto la querela Antognoni quanto, no, cosa ci sia da festeggiare nel centenario, e poi anche, non lo so, che fiducia si possa avere nelle parole di Paratici. Ti riporto anche quello che diceva la Chiara, cioè quante volte questa proprietà, con la proprietà commisso, ci sia stata la sensazione che la Fiorentina fosse la Fiorentina dei commisso e non la Fiorentina di tutte. E ti dico questo proprio perché, se non sbaglio, ieri ne parlavamo con Stefano Prizio, non mi ricordo se ce lo diceva un ascoltatore, però mi ha colpito perché qualcuno diceva: ma dovreste essere voi media a lavorare sul creare attenzione ed entusiasmo per la Fiorentina, la società deve pensare solo a lavorare al meglio e poi a costruire una squadra di livello. Ti dico questo perché è una cosa che a me Chiara preoccupa sempre e che stiamo vedendo, io in realtà sto vedendo una decina d'anni, quanto poco amore ci sia nei confronti della Fiorentina da parte di tanti tifosi che invece erano totalmente innamorati della
2: squadra.
1: Ed è
2: quello, chi oggi non vuole festeggiare non rinnega il suo amore per la Fiorentina, ma non ritrova davanti ai suoi occhi il soggetto verso cui per tutta la vita ha indirizzato quel tipo di amore, che ora forse vuole proteggere.
1: Cioè, io ho la sensazione si sottovaluti un po', ecco, questa cosa.
0: No, no, ma guarda, io vi voglio seguire nel senso che io faccio parte dei tifosi che sono delusi, poi la mia delusione e la mia anche... il mio scetticismo nei confronti di questa proprietà che avverto, penso al pari vostro, al pari di molti tifosi, però non mi impedisce, diciamo, comunque di sentirmi ancora pienamente, diciamo, dentro una storia che comunque voglio festeggiare, comunque voglio che sia un momento importante. Io scindo questi due aspetti, cioè non è che il voler festeggiare significa ignorare
2: o scendere a compromessi
0: di...
2: perché poi indirettamente passa questo tipo di messaggio.
0: Io questo non lo credo, io penso che io su questo, permettimi di essere in disaccordo, anche se capisco e rispetto ovviamente il tuo punto di vista, immagino che sia davvero quello di tanti tifosi, però festeggiare il centenario non significa accettare la società, non significa accettare l'andazzo, non significa esprimere un giudizio positivo o piegarsi a una situazione negativa, significa festeggiare un grande amore. Io, nonostante sia un tifoso deluso come tanti, sinceramente il mio amore per la Fiorentina non ha subito nessuna incrinatura, cioè resta enorme, e proprio perché resta enorme la delusione per quello che sta accadendo in questi anni è ancora superiore, ma non voglio che una proprietà che in questo momento non sta facendo le cose giuste pregiudichi comunque, diciamo, un sentimento che io continuo a coltivare con grande orgoglio e con grande passione e che credo vada, diciamo, poi fatto esplodere, fatto fiorire in una giornata importante come il centenario. In questo senso io penso che davvero sia importante scindere l'aspetto, e lo dicevo anche rispetto ad Antognoni, no? Che legittimamente, più che legittimamente, nutre rancore nei confronti della proprietà per il modo in cui è stato trattato, un modo secondo me assolutamente poco urbano e poco civile. Ma come fai a non esserci nel giorno in cui si celebra la tua storia, non quella dei commisso, non quella della Fiorentina dei commisso, è la storia di tutti noi, la storia della squadra che seguiamo, che amiamo da sempre e che io francamente continuerei ad amare anche se la acquistasse Jack lo Squartatore. Poi ovviamente mi batterei, diciamo, per fare in modo che Jack lo Squartatore finisca presto fuori dal club e ci sia una proprietà degna di questo nome, ma davvero, cioè, bisogna distinguere, secondo me, perché dobbiamo fare un torto anche noi a noi stessi, no? Esattamente come Antognoni se dovesse disertare l'appuntamento.
1: No, è che io poi ripensavo a un ascoltatore che ci ha chiamato l'altro giorno e che ci diceva: io sono di Firenze, mio figlio è nato a Firenze, però tifa Napoli perché negli ultimi anni si è appassionato al Napoli, che vede vincere tanto, competere ad alti livelli.
2: Ma quanta gente che la prima cosa che faceva nel momento in cui apriva anche la campagna abbonamenti era recarsi alla biglietteria per sottoscriverlo, ci racconta come negli ultimi anni faccia fatica anche a andare allo stadio. E da un lato, l'abbiamo detto, non si può parlare esclusivamente di un fenomeno legato alla Fiorentina, a Firenze, agli ultimi anni di gestione, è proprio il calcio in generale che si sta allontanando a passi spediti da quello che poi ci ha portato a scegliere di vivere una passione in un determinato modo. Però io sono, per quanto io sia assolutamente d'accordo con Stefano anche sulla necessità di scindere, io non posso biasimare chi comunque fa una scelta e porta avanti un atteggiamento coerente. In un certo senso quello che Antognoni ha dimostrato in campo lo sta dimostrando fuori dal campo.
0: Ma io, figurati, anch'io non mi permetto di biasimare nessuno, poi ciascuno ovviamente è libero di fare quel che vuole, io non mi metto mai su un piedistallo. Io, diciamo, per il modo in cui ho sempre vissuto l'amore per la Fiorentina da quando sono bambino, i momenti belli, i momenti brutti, questo sicuramente non è un momento bello. Non vedo perché bisogna, diciamo, diminuire l'importanza o addirittura escludersi, diciamo, da un evento che è, per me è l'evento che riguarda soprattutto una comunità di persone e non una dirigenza, una proprietà o figure appunto legate alla governance della Fiorentina. Per me il centenario è quella roba lì.
1: Però Stefano, una comunità di persone, qui ricito Chiara, lo dicevo all'inizio, in cui al di là delle a volte anche offese nei confronti dello stesso Antognoni, ma soprattutto ha creato un ambiente abbastanza avvelenato. C'è chi dice ma è non, colpa dei giornalisti.
0: Ma avete ragione, avete ragione. Io,
2: Torino Spondatoro, ecco, sì. Cairo comunque.
0: Io non ho obiezioni da farvi, avete ragione. Su questo non ho obiezioni da farmi. È stato creato un ambiente avvelenato, sono stati fatti degli errori. Antognoni è sicuramente vittima di un torto, quindi io su questo proprio non ho obiezioni. Ma quel giorno lì, dico, è il giorno di Commisso Junior, è il giorno di Ferrari, Paratici, mettete Goretti, metteteci tutta la dirigenza fino all'ultimo. No, per me quel giorno lì è il giorno in cui si festeggia un percorso compiuto insieme, chi un ultimo tratto, i più giovani, chi un tratto importante per le persone di mezza età, chi i più anziani, diciamo, che hanno avuto la fortuna di vedere gran parte di questi 100 anni. Per me quel giorno è quella roba lì. Io sinceramente quel giorno non ho alcuna voglia di pensare appunto a Commisso Junior, al New Jersey o a qualsiasi altro aspetto che riguardi la proprietà, su cui, ripeto, ho un giudizio critico quanto il vostro probabilmente. Dico semplicemente che il centenario è qualcosa che non torna, che non torna, proprio per definizione. Non è che fra 10 anni c'è un altro centenario, e la matematica, diciamo, ce lo dice prima di ogni altra considerazione. Per me è un errore, diciamo, non viversi a fondo questa esperienza e in qualche modo anche riprendersela. I tifosi dovrebbero riprenderselo questo centenario, perché poi qualunque sia l'evento culminante è un evento i cui protagonisti saranno i tifosi, con il loro amore, con la loro passione, seppure in questo momento menomata. Io penso questo, poi ripeto, rispetto, diciamo, il punto di vista di tutti, ovviamente.
1: Belle parole, Stefano Cappellini, grazie mille per essere stato con noi, buon lavoro su Repubblica, sempre un piacere.
0: Grazie a voi.
2: Ciao. A presto.
1: Ciao a Stefano, il cui messaggio è molto bello. Io devo dire che, conoscendo anche la storia recente, soprattutto la Fiorentina, non mi riferisco solo ai Commisso, vabbè, speriamo, sento odore di... Tra qualche anno ci ricorderemo di quando, nell'anno del centenario, non è stato fatto quello, questo e quest'altro. Però questa è anche un po' Firenze che parte già polemica e finisce anche peggio. Allora, abbiamo qualche minuto prima della pausa per rispondere ad altri messaggi. Guarda, me li ero tenuti perché questi erano relativi al discorso che facevi tu, no? Sempre su questo tema del centenario. Babbo Viola ti dice 120 minuti di applausi alla Chiara. E poi sulla conferenza stampa 120 minuti che ora Marco Tonelli là dal vetro farà. Aggiunge anche l'argomento clou della conferenza è sicuramente stato il ribadire che per fare passi avanti bisogna avere una società di alto livello. Sottolineato con competenze di alto livello, sostanzialmente ha detto che fino ad ora era una gestione di basso livello, un po'. Sì, poi Andrea, brava Chiara, su Antognoni io sono diventato Viola per lui, e sul Viola Park non si può dimenticare le liste dei buoni e dei cattivi, soldi gettati addosso ai giornalisti, eccetera. Ora vado bene a contestare Vannaccia Gavinana, perché c'è Vannaccia Gavinana, va bene, mandiamo il nostro Ludovico Mauro, lo so, un inviato, vediamo che cosa succede anche con Andrea. Valerio D'Acertaldo, Paratici spero che sarà il nostro Marotta, spero che abbia carta bianca e che Commisso Junior faccia le veci di un fondo che mette i liquidi a disposizione del dirigente operativo. Non importa che venga a Firenze Joseph se le disposizioni sono queste. Sicuramente sulla presenza di Joseph non è fondamentale, perché in questo momento, anche per come ha parlato, ecco, un altro aspetto che abbiamo sottolineato ieri, Chiara, è che Paratici non ha parlato al direttore sportivo. Paratici ieri ha parlato al direttore generale, sì. Perché il direttore sportivo dovrebbe rispondere solo delle trattative di mercato e non degli aspetti societari. Lui ha risposto solo sugli aspetti societari e non invece sulle trattative di mercato. Poi mi piaceva un messaggio di un amico, Corrado.
2: Buona pace di Corrado, esatto, l'avevo già visto.
1: Avevi letto. Che diceva: Maremma buona, ma Ferrari lo vogliamo lasciare in pace? Non ha compiti tecnici, è un serio e bravo dirigente, ma state buoni. Va bene, lo vogliamo lasciare in pace.
2: Che palle, perché ha scritto anche che palle.
1: Che palle, va bene, sì, io dico che
2: speriamo
1: poi...
2: non ci metta gli occhi sopra il Real Madrid.
1: su Ferrari, dici Florentino Perez potrebbe chiamarlo, che tra l'altro qui tanto ormai siamo davanti a me, avremo la libertà di dire quello che pensiamo, io lo dico, anche la risposta di Ferrari su Antonioni francamente mi ha lasciato un po' basita, perché
2: riferimento al funerale, cioè alla
1: no,
2: messa,
1: quello anche bello,
2: quello
1: però
2: l'ho
1: io
2: apprezzato,
1: certo,
2: cioè,
1: assolutamente.
2: Ha dimostrato che nel momento in cui c'è da mettere da parte l'orgoglio,
1: dici? Però non
2: l'orgoglio
1: ha,
2: lo si mette da parte.
1: Io speravo che garantisse Antonioni, che avrebbero fatto di tutto per, invece ha rimesso la palla Antonioni, ha detto mi dispiacerebbe non ci fosse, anche perché Catherine gli era piaciuto molto il suo gesto, va bene, ma io mi aspettavo al direttore generale che garantisse la presenza di Antonioni, invece ad oggi siamo sempre Antonioni deve accettare l'invito della Fiorentina.
2: Ed è il solito discorso, quando devi fare un passo verso l'altro e ti giri di spalle è difficile trovare il punto d'incontro. Ripeto, io non entro nel merito perché secondo me ci mancano tanti pezzi per poter arrivare a prendere una posizione che sia una posizione comunque avvallata da fatti.
1: Due messaggi sui nostri look, uno invece su Antonioni e Giulio Sesto e poi andiamo in pausa. Il su di me è già il look di Forrest Gump di oggi, è una ganzata, non era voluto il look alla Forrest Gump, però effettivamente un che ce lo vedo, Forrest Gump più che altro ragazzino immagino, però forse anche grande. Poi vedere il microfono di Chiara così alto mi fa schiantare perché sembra di sentir parlare un microfono con la parrucca, bellissimo. Giulio da Sesto invece ci manda una foto che era del novembre 2025 in cui buon per lui era in un mare cristallino con la maglia di Antonioni, sì, e il famoso 10 cerchiato. Giancarlo sempre nel cuore, sono un nostalgico del 70, entrai a Coverciano per una partita, ero un ragazzino, Giancarlo mi salutò con umiltà, era all'88, un campione mondiale e io un moccioso. E poi anche in occasione di evento sportivo della figlia anni fa, Antonioni si fermò a fare autografi con tutti i ragazzi, tutti fino all'ultimo. Giancarlo è la Fiorentina. Detto questo, sono le 18, quindi noi ci fermiamo, ma la seconda ora ripartirà ancora una volta da voi e quindi state lì che torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola.
4: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola! Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
5: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
6: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
7: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
8: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
9: Radio Firenze Viola.
10: Incoming message.
9: Leggila, ascoltala, guardala.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Esteri in apertura. Israele ed Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco già entrato in vigore. La notizia è stata confermata da fonti israeliane. In base all'accordo, i militari israeliani resteranno nel sud del Libano e potranno intervenire contro minacce emergenti da Hezbollah. Ma nel giro di appena mezz'ora dall'entrata in vigore della tregua, le IDF hanno compiuto almeno 4 attacchi aerei nel sud del Libano. Lo riferisce la TV qatariota Al Jazeera.
10: Io e l'Italia non imploriamo mai. Sono le dure parole di risposta della Premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la Presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Il mondo politico non è rimasto a guardare. Il vice premier e ministro degli esteri italiani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti, previsto tra qualche giorno. Solidarietà alla premier anche dal presidente della Repubblica, Mattarella.
11: Maturità 2026. Dopo la prima prova di italiano, oggi i maturandi hanno affrontato le materie di indirizzo. Al liceo classico gli studenti si sono confrontati con un brano dell'Istituzio Oratoria di Marco Fabio Quintiliano, mentre allo scientifico problemi e quesiti hanno riguardato uno studio di funzione classico, il livello delle acque del lago di Bracciano, fino a un torneo di pallavolo, una partita di scopone e il gioco Cover the Spot. Per il linguistico, un testo sugli OGM, un brano tratto da On Beauty di Zadie Smith e la richiesta di produrre un articolo sulle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina.
10: Un grave incidente si è verificato nel comune di Nardò in Puglia, nella frazione di Santa Maria al Bagno. Un turista tedesco di 30 anni è rimasto seriamente ferito dopo un tuffo al mare. Stando alle prime ricostruzioni dell'episodio, il ragazzo si sarebbe lanciato in acqua in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. L'impatto sarebbe stato così violento che potrebbe aver riportato un danno midollare e in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce.
11: È morto stanotte a 58 anni dopo una malattia l'ex calciatore e bandiera del Livorno Igor Protti. A darne notizia alla famiglia su un post su Instagram. Domani alle 18 la salma sarà allo stadio Armando Picchi di Livorno, il teatro di tante battaglie che lo hanno visto protagonista con la maglia Amaranto a suon di gol in Serie A, B e C. Lo ha detto Luca Salvetti, sindaco di Livorno, sentita la famiglia. Il comune si sta preparando anche a proclamare il lutto cittadino.
10: Il calcio in chiusura. José Mourinho vuole ribaltare il Real Madrid. Il ritorno della Special One sta avendo la portata di un terremoto al Bernabeu. La lista dei calciatori messi alla porta dal portoghese è lunga, da Rodrigo Goes a Eduardo Camavinga, passando per Brahim Diaz e Alvaro Carreras. Una lista a cui si sarebbero aggiunti anche due calibri da 90 dello spogliatoio blanco, Vinicius Junior e Fede Valverde.
11: È tutto, al prossimo aggiornamento.
12: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
14: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
12: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola.
1: Uso la radio per rispondere a Chiara, che quel Turati di cui parlavamo no, non è quello dello staff di Vincenzo Italiano, è al Besiktas, va al Besiktas. Probabilmente era il portiere di cui si stava parlando, che andava a Catanzaro, però in realtà vabbè, comunque seconda ora di Carisca al Vento, trasmissione nella quale trovare una logica è un'impresa difficilissima. E invece lui,
2: con Google,
1: hai ragione. E allora ho appena visto una foto dell'amico Bacciotti che festeggiava lo staff di Italiano con Vincenzo Italiano nel suo locale e pensavo che fosse nel suo... Me la prendo con Google? Attacco Galassi contro
2: Potevamo
1: Google.
2: Potevamo anche non dire niente, ne saremmo usciti in maniera egregia.
1: Hai ragione, però non sarei
2: per
1: stato
2: improvvisati.
1: Non sarei stato io, cara Chiara. L'improvvisazione è il nostro forte, grazie anche alla regia di Marco Tonelli, ma soprattutto ai vostri messaggi al 348 75 13 933, se volete chiamarci 055 77 111 71, alla ricerca di capire che direzione prenderà la Fiorentina in quest'estate. Lo facciamo intanto con due bei WhatsApp audio fatti bene. Vai,
16: ciao Chiara, ciao. Cosa ci dobbiamo aspettare? Ma abbiamo 60 calciatori e rientrano, abbiamo un mercato bloccato. Paratici, uno non lo poteva dire. quello è il problema. Anche se avessi avuto i soldi per investire, siamo bloccati. Ci abbiamo troppi esuberi di 7 anni di disastri. E poi già ti avrà fatto piacere quando Prati ci ha detto: non è lo scudetto primavera, ma sono i calciatori che si riescono a portare volati a casa. E comunque, per chi non ha la squadra Serie C, lo scudetto è una bella vetrina per le squadre di Serie B che si verranno a prendere giocatori e che potranno valorizzare.
17: Ciao Chiara, ciao Giacomo. Vorrei dire un mio pensiero personale riguardo alla conferenza stampa di ieri. Secondo me gli sono state rivolte delle domande troppo lunghe e domande che all'interno contenevano altre domande, quindi poi è normale che la risposta sia un po' più evasiva e un po' più a largo spettro e non vada diretta a quello che si vuol sapere. Giulio da Sesto.
2: Se colleghi parli te.
1: No, guarda, non mi esprimo.
2: Però è un tema molto caldo nei post conferenza, non esclusivamente per quanto riguarda l'ultima, ma tante volte, sempre andando a sbirciare sui social, ma anche attraverso i tanti messaggi che arrivano alla nostra casella di posta, si chiama in causa la qualità delle domande. Io, se sei d'accordo, citerei anche Angelo Giorgetti, perché ovviamente ha una presenza fissa di Garrisca al Vento. Dipende, ma lui sottolinea come in tempi di social, soprattutto le conferenze stampa, tante volte si indirizzino verso dei contenuti che sono fondamentali per la comunicazione social, per creare quindi magari un video da poter riproporre, per in un certo senso esporre nel modo migliore sia colui che si siede davanti al microfono sia colui che è chiamato a fare le domande. E questo è un discorso generale, non c'è un'accusa rivolta a nessuno, ma è un'analisi di Angelo che io sposo appieno. Mi sembra di trovarla in qualsiasi piazza, anche
1: sì,
2: la ricerca di protagonismo
1: anche in qualsiasi intervista,
2: sì?
1: Nel senso che
2: assolutamente
1: le conferenze stampa sono comunicazione patinata, le interviste sono comunicazione patinata, non esiste una comunicazione nel mondo del calcio e non sia patinata, quindi ci dobbiamo aggrappare.
2: E soprattutto se non ti vuole rispondere uno come Paratici non ti risponde.
1: Ma infatti mi è sembrata questa abbastanza la strategia, e quindi anche lì le domande poi diventano difficili. Ora, anche a me ha fatto un po' storcere il naso sentire 4 o 5 domande sullo stesso tema, sì, cioè che tipo di budget avrà, sì, soprattutto dopo che lui ha dato una bella spiegazione all'inizio.
2: E
1: che
2: anche una definizione di budget che a suo dire, sì, è bene che l'opinione pubblica, ma anche la piazza, assimili per uscire da un cul-de-sac in cui ci siamo infilati negli ultimi anni quando si parla di budget. Apprezziamo che magari non siano state richieste il giorno prima le domande.
1: Beh, assolutamente, però anche perché appunto non c'era troppo la volontà. Cioè, mi dici, questa conferenza stampa è stata fatta sì come inizio mercato, ma soprattutto dopo il viaggio in America di Paratici, beh, e Ferrari. Te hai capito di che cosa si è parlato tra Paratici, Ferrari e commisso in questo viaggio in America?
2: No, ho capito, no, che il baseball è un bello sport,
1: baseball,
2: da vedere,
1: che
2: dal
1: hanno
2: vivo
1: seguito il baseball, che sono stati molto insieme, che è stata ribadita. Però allora potevamo non fare una conferenza stampa, cioè nel senso, perché mi diranno ma ve lo vengono a dire a voi, va bene, ma allora non indire una conferenza stampa, anche se poi va bene, magari ti potrebbero dire ma siete voi che avete chiesto la conferenza stampa. Sì, ma quando noi chiediamo la conferenza stampa è per sapere effettivamente che cosa succede. Comunque è una strategia, e sappiamo tutti che quello che conterà saranno i primi 2 o 3 risultati, e su questo non ci piove. Però io vi dico, se devo valutare la comunicazione, e io, Giacomo Galassi, valuto la comunicazione in base alla chiarezza che riesco a trarre dalle dichiarazioni, io ne ho tratta molto molto poca. Poi chi se ne frega, e viva Paratici, e speriamo ci porti il nuovo Mbappé. Claudio ci scrive: secondo me alla fine è uscito anche un terzo posto, non so, ma parlando del terzo credo che abbia un significato preciso. Cordiali saluti. Però non so qual è il riferimento di Claudio, anche se a giudicare da allora stavo parlando di Stefano Cappellini, non lo so. Paolo dice: certo, dopo 5 anni continuare a parlare di Vlahovic dimostra la pochezza di tutto l'ambiente, dico tutto. Poi quello lì per messaggio la tocca piano, di cosa vi stupite? Infamate chiunque lavora in società da 6 anni a questa parte ininterrottamente, la gente vi viene dietro. Quindi per Paolo, la rabbia dei tifosi
2: è colpa mia, che parlo di Vlahovic dopo 5 anni.
1: Tua sì, che parli di Vlahovic come se non fosse successo, capito? Perché non è che ti dico non parlare di Baggio, no, che è successo Nipontello, ti dico non parlare di Vlahovic che è successo 5 anni fa. Quindi
2: deve andare in prescrizione forse, quindi chiedo scusa a Paolo.
1: Però chiediamo a Paolo qual è il la caratteristica che deve avere un tema per poterne parlare, cioè la caratteristica cronologica di quello che è successo un anno fa, se ne può parlare, 2 anni, il problema
2: secondo
1: è che
2: me
1: si parla...
2: puoi parlare di quello che a Paolo piace ascoltare.
1: Ecco, questa è una grande verità.
2: Quindi magari ce lo fa sapere
1: e noi comunque
2: ci faremo trovare impreparati.
1: No, ci proviamo almeno. Chris da Campi ci scrive: a Firenze purtroppo ogni estate arriva la persona a cui tutti vengono portati a fidarsi e sostenere. Oh, amen, io sono perfettamente d'accordo con Chris da Campi. Sono anni che è così. E poi su Antonioni dice: solo una grande mobilitazione potrebbe fargli cambiare idea. Oppure semplicemente la Fiorentina che si alza il telefono e che prova a così moderare i toni, a trovare un accordo, perché io non credo che Giancarlo Antonioni dica no senza se e senza ma, anche perché lo ha spiegato, ha ricevuto una mail dopo tutto quello che è successo e dice va bene che è la festa della Fiorentina. Io lo capisco, francamente lo dico, Antonioni, poi ognuno la può pensare come gli pare, ognuno può dire, però doveva mettere da parte il suo ego. Cioè quello che si chiede è, alla Fiorentina non si chiede di fare un passo nei confronti di Antonioni, però si chiede a Antonioni di fare un passo nei confronti
2: è quello
1: di
2: che dico quando sì. Parlo anche di compromesso,
1: sì. Poi ce li farebbe sentire altri 2 WhatsApp audio, anche perché sennò mi si addormenta.
18: Ciao Chiara, buon pomeriggio anche a te. Già. Ciao. Ma io sinceramente ai vostri colleghi che gli hanno fatto non delle domande banali, però insomma consuete, le solite, e quanto è il budget, chi va via, che resta, chi si compra. Ma il problema di 7 anni di questa Fiorentina era il discorso della dirigenza, che non sono riusciti a fare una struttura dirigenziale valida.
1: È vero, però l'ha
18: io
1: detto,
18: fossi stato io a Parati ci l'avevo chiesto: senta, quanto manca ancora alla ristrutturazione completa per lo scouting dentro la Fiorentina? È già operativa al 100%, oppure magari c'è da crescere, sì, ancora?
19: Antonioni come giocatore, che l'è stato per Firenze, la bandiera, non si discute, ma ora anche basta, ragazzi, perché Antonioni da giocatore gli ha litigato a Groppi, è successo un casino da morire, da dirigente gli ha litigato con tutti. Io penso molto sia mal consigliato, però anche basta, tutti gli anni lì è un discorso, c'è sempre qualcosa, è sempre un bambino di 3 anni invece di un uomo di 72. E ora basta, purtroppo alla gente gli sta venendo a noia, ma la gente la sarà cambiata, per carità, però bisogna cambiare un po' in anche lui, e mai non cambia più a quell'età, perché bisogna pensare che c'è tanti di vedi che vanno in curva, che non l'hanno visto nemmeno giocare, e non si può sentire uno sempre battere piedi in terra per qualsiasi cosa,
1: Guarda, tutto mi sarei aspettato tranne che al 19 giugno, diciamo qualche anno fa, quando ho iniziato questo lavoro, oppure semplicemente quando da tifoso seguivo la Fiorentina, tutto mi sarei aspettato di sentire dei messaggi del genere nei confronti di Giancarlo Antonioni, che è anche il protagonista di una bandiera e di un messaggio che si trova su tante magliette, no? Onora il padre, sì. Ecco, e quindi anche magari, come dire, perdonagli certe cose. Qui non si tratta neanche di perdonare, ripeto, io se mi spiegate che gesto avrebbe fatto la Fiorentina nei confronti del giocatore più rappresentativo della storia del club per i suoi 100 anni, io sono disposto a dirvi: oh ragazzi, la Fiorentina ha fatto di tutto, Antonioni si è messo di traverso, e allora può aver sbagliato Giancarlo Antonioni. Però se davvero, e mi risulta che sia così, l'unica cosa che ha ricevuto è una mail precompilata che ha ricevuto esattamente come tutti gli altri, già solo per essere Giancarlo Antonioni avrebbe dovuto ricevere un trattamento diverso. In più sai anche che c'è stato un contenzioso, che comunque sei in pessimi rapporti, e non puoi pretendere che lui, non puoi pretenderlo che lui si faccia andare bene tutto. A Stefano invece, che torna sulla questione delle domande, io dico anche, ritorno lì, non è che siano state oggettivamente entusiasmanti le domande, però vi ripeto, se l'interlocutore poi non vuole rispondere, perché anche su che cosa aspettarsi dal mercato, no? Che magari sarebbe quello che gli avrei voluto chiedere io. Cioè, Fiorentina, perché l'anno scorso era andata a spendere tanto per i giocatori più forti delle piccole squadre. Certo, può essere forse un po' legata anche al discorso dello scouting, però lui ti ha detto, di fatto ha fatto melina, ha detto no, può succedere un po' di tutto, la Fiorentina deve pensare prima all'aspetto societario, non bisogna, il calciomercato è solo un aspetto, e quindi fai fatica, no? A tirare fuori un ragno dal buco, si dice? Sì. Sono messi. Va bene, poi allora Roberto ci dice: Antognoni fa bene, noi ultra 73 nelle due cene fatte per i suoi 50 e poi 70 anni sappiamo cose che nessuno sa, e noi organizzeremo il centenario con lui con una cena aperta, chiama Antonio. Tra l'altro bello. Lo ripetiamo assolutamente, cioè Antognoni non è che non partecipa, banalmente, lo sai, sono stato invitato anch'io a ricevere un premio per un evento organizzato dai colleghi, diciamo, Guerrini e Alberto Polverosi, il 3 luglio, solo per la maglia, al Teatro Niccolini, e premiati, soprattutto Borca Valeria Antognoni. Ci dovrebbero essere anche gli incontri, se non ho capito male, dei figli Giuligno e Montuori, o quantomeno dei parenti più stretti, e tra i vari sarà premiato anche mio nonno, che però non essendoci più, andrò a ritirare. Invece, e Giancarlo Antognoni è uno dei premiati, non è che rifiuta a prescindere di festeggiare i 100 anni della Fiorentina.
2: Per quello facevo riferimento a tutto ciò che non sappiamo e che probabilmente ci aiuterebbe, non dico necessariamente a giustificare, ma a comprendere anche le due posizioni.
1: Bene, comunque tanti messaggi invece contro Antognoni, e va bene, bello, perché Davide dice: Giancarlo Antognoni roba di 50 anni fa, è ora di guardare avanti, buona Ciccio, cioè credo buona Ciccio questa è Davide. E poi Sonny disse: 112, grandissimo il numero 10, ma forse si è imborghesito, a quanto pare preferisce rifugiarsi tra tutte quelle maledette brave persone della FIGC. Ragazzi, stavo fatto fuori alla Fiorentina, cioè che doveva fare Antognoni? Poi anche lì non sappiamo di preciso, insomma, lui qualcosa sappiamo, ecco, anche di come veniva vissuta la presenza di Giancarlo Antognoni ai Campini allora e non al Viola Park. Poi si può considerare, infatti io lo dicevo anche in questi giorni in cui ne riflettevamo, no, che quando lui se ne andò non ci furono le barricate per dire: ah, Giancarlo Antognoni fuori dalla Fiorentina, perché comunque la Fiorentina aveva fatto una scelta, cioè gli aveva proposto un altro ruolo,
2: è stato fatto uscire tutta una documentazione nella quale si spostava e si racchiudeva l'intera vicenda dietro a una questione economica. Perché anche questo non possiamo.
1: Beh, però anche di ruoli, cioè la Fiorentina, sì? Diceva: non
2: però
1: puoi avere solo un
2: economica,
1: ruolo di rappresentanza.
2: Perché io mi ricordo che tanti chiamavano in causa quell'aspetto. Poi mi chiedo se quei tanti si siano mai interrogati sugli stipendi in Fiorentina di persone che non hanno fatto niente per la Fiorentina. Però è un altro discorso. Anche in questo senso, noi sappiamo semplicemente che Antognoni ha rifiutato l'invito. Poi, come dici tu, c'è anche il modo in cui una persona viene invitata. Non voglio assolutamente insinuare che sia stato fatto apposta perché Antognoni rifiutasse, però bisogna analizzare tutto. Noi analizziamo solo il no di Antognoni e va benissimo, lo rispetto, però come ho detto prima non è il mio modo di approcciare un tema.
1: Avanti con altri due WhatsApp audio, vai Tonellone.
20: Oggi probabilmente ha ragione Antognoni, ha bisogno di un invito formale, e l'invito formale deve arrivare dal proprietario della società, perché Antognoni rappresenta Firenze. Chi non si sente rappresentato da Antognoni si vuole accomodare, perché noi siamo una società di tifosi passionali che hanno vinto pochissimo negli ultimi 26 anni, non si è vinto niente, ma ai nostri idoli ci teniamo.
21: Giacomo, ma l'impostazione è evidentemente juventina, no? Proprio chiarissima. Piace al fiorentino, compreso gli inglesismi che vengono molto odiati da moltissimi tuoi colleghi fiorentini giornalisti. Cosa ne pensi?
1: Beh, ringrazio l'amico per la responsabilità che mi dà di rispondere per conto di tutti i fiorentini, non lo so, chiederei agli amici, però a giudicare, siamo nel day after della conferenza stampa, tendenzialmente è piaciuto. Io dico, Parati ci avrebbe potuto anche ruttare davanti al microfono e tutti avrebbero detto: ah, ma guarda che bel rutto, guarda che bella nota che ha preso Paratici in questo momento, perché c'è voglia di aggrapparsi a lui come l'ultimo baluardo della società. E anche il discorso che io sento a più riprese del fatto che è l'ultima chance, no? E io mi trovo anche d'accordo, però io l'ho già sentita tante volte. Pioli era l'ultima chance, prima di lui l'anno con Pradè e Palladino era l'ultima chance, prima di lui ci sono state veramente, siamo alla quinta ultima chance. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che anche dopo Paratici comunque ci saranno altre chance. Voglio dire, non è così grave, però non raccontiamoci che Paratici è l'ultima chance, così come non raccontiamoci che ora con Paratici improvvisamente è tutto rose e fiori, è tutto meraviglioso. Il primo ascoltatore invece che cosa diceva? Che
2: Antognoni a suo avviso ha bisogno di un invito formale, proprio perché Antognoni è la Fiorentina. Antognoni è un'eccezione rispetto ai tantissimi invitati a celebrare.
1: Ragazzi,
2: insieme alla Fiorentina il centenario.
1: Si stia a discutere se 2 più 2 fa 4, cioè, e ripeto, io ho 33 anni, tu Chiara ne hai pochi più di me, ma qualche anno più di me. No, e
2: ho
1: nessuno,
2: l'età di Edingeco.
1: Né io né te abbiamo visto Antognoni giocare,
2: no.
1: Cioè è proprio come, che ne so, nella religione cattolica mettere in discussione Dio, ecco. Ora non so se mi passeranno i religiosi questa similitudine, però
2: ma tutta l'anima che ci stanno mettendo nel difendere l'onore della Fiorentina a discapito di Antognoni, quei tifosi, quando c'era da difendere la Fiorentina dall'appiattimento delle ambizioni, dov'erano?
1: Non a dire aspettiamo, probabilmente. Let's wait, come direbbe qualcun altro. Il direttore, cioè un grande direttore. Lorenzo da Coverciano, sulle parole Paratici, non ha detto chiaramente l'obiettivo, ma le criticità evidenziate da Paratici sono una speranza per tutti. Questo nessuno mette in dubbio. Criticità che quando si facevano noi o gli opinionisti si passava da rosiconi. Questo è vero, Lorenzo.
2: E quello è il
1: mio. Poi,
2: meno.
1: Simona da San Gimignano. Buonasera, dolce Chiara
2: che
1: e
2: carina.
1: Giacomo. Io vedo il centenario come un puzzle, commisso ma anche Antognoni come tessere che lo compongono. Se ci soffermiamo sempre sulle tessere e non guardiamo al puzzle, non riusciremo mai a vedere la grande storia di un club e della sua tifoseria. Posso anche essere d'accordo, Simona, però è una tessera che, voglio dire, è come se su un puzzle in cui c'è un volto, ecco, te non hai la tessera del volto.
2: È in un cassetto.
1: È in un cassetto, e credo che questo messaggio, no, voglia dire anche non soffermiamoci solo sulla querella Antognoni commisso.
2: Sì.
1: Però ragazzi,
2: avessimo altri temi e sarebbe marginale.
1: Ma sì, dici?
2: No, marginale,
1: dici?
2: No, però probabilmente
1: non lo so, questa è
2: Pisa. No, è che sono passati, cioè, un po' di giorni, quindi si sa poi se
1: io
2: se
1: due settimane
2: qualcosa...
1: fa mi avessi detto: secondo te è possibile Antognoni non partecipa al centenario? Mi hai detto no, è impossibile.
2: Lo so.
1: È impossibile. Mi dici, Luca Toni, per esempio, un altro ieri che ha detto non neanche io sono trattato.
2: È per quello che io faccio fatica a toccare
1: anche...
2: il tema, senza sottolineare che di fronte al dato di fatto che la Fiorentina ha invitato Antognoni con una mele, Antognoni ha rifiutato, io mi chiedo per quale motivo Antognoni ha rifiutato. E non avendo una
1: gli
2: risposta,
1: amici dicono
2: io
1: perché
2: mi fermo, io non riesco a scegliere di sposare una posizione o l'altra. Bene, è un egoista che ha rischiato quasi la vita in campo per la Fiorentina.
1: Sì.
2: Cioè è diventato egoista con l'età.
1: Sì, okay. credo, no? Forse sei imborghesito, ci diceva l'amico. Poi Mr. Schadenfreude, ce l'abbiamo salvato così, ora poi scoprirò anche un giorno che cosa vuol dire. Sento tanta gente che ha preso una posizione netta contro Antonio e di conseguenza dà ragione alla società. Bravi ragazzi. Poi inorridisco a sentire certi messaggi su Giancarlo, da gente magari giustifica 7 anni di nulla. Non ha abbandonato la Fiorentina quando lo cercava tutta l'elite del calcio italiano, la nostra squadra annaspava in fondo alla Serie A. Forse la colpa per cui la Fiorentina è ridotta così nel 2026 non è solo della proprietà, ma anche di una fetta di tifosi che si riducono a infamare l'unico 10, che poi era il senso del posto di Indipendenti. Se lo so che poi non l'hai
2: non è la
1: tu,
2: prima volta che
1: per...
2: mi capita, ma negli ultimi anni io ho provato davvero tanto dispiacere nel vedere in che modo ci si pone nei confronti di parte della storia della Fiorentina.
1: La festa è della Fiorentina. Se Antognoni non viene, manca di rispetto alla nostra storia ai fiorentini, contribuendo così a creare ulteriori divisioni come se già non ce ne fossero a sufficienza. E in più rovinerà una festa. Però dico all'amico, ripeto, perché guarda, secondo me l'ho sottolineato poco, che Antognoni a delle feste per il centenario, per festeggiare il centenario Fiorentina parteciperà, è che non va a quella organizzata dall'attuale proprietà al Viola Park, un posto nel quale tra l'altro Giancarlo Antognoni non è mai stato. Sì, lo dico perché me l'hanno detto, stavo però cercando Giancarlo Antonio, non è mai stato e quindi la Fiorentina dal niente pretende lui ci vada. Bene, poi abbiamo allo 055 77 111 71 Cristianin in linea, no, Cristianin così, Cristian forse.
0: Cristian, buonasera, buonasera.
1: E noi mi guardo dalla regia strana, mi hanno scritto Cristianin, io ho provato anche a guardare perché non mi sembrava strano, però Cristian, buonasera,
2: ciao,
1: scusami.
2: Cristian.
1: Eccoci.
0: Buonasera a voi, buonasera. Io volevo fare una considerazione, certo troppo facile dopo le parole di Ferrari dire quello che avrebbe dovuto dire, però mi è venuta, io ho ascoltato la conferenza un paio di volte addirittura, perché come avete detto voi si è detto tutto e niente e questo credo sia chiaro a tutti, ma ho pensato quando Ferrari ha fatto l'intervento dove alla fine doveva dire qualcosa legato ad Antonioni, rispondere alla domanda legata ad Antonioni, ci sarebbe stato secondo me poco a dire Antonioni è la bandiera di Firenze e in quanto tale
1: credo anche io sì.
2: Non può mancare
0: poco. Dal canto suo, scusate, questa vi faccio la domanda e poi attacco perché non voglio rubarvi troppo tempo, ma secondo voi Antonioni non ha una responsabilità nei confronti di Firenze e della Fiorentina? Perché è vero che Antonioni ha dato tanto, ma anche questa città, io vengo da una famiglia in cui Antonioni era Antonioni, mio padre Antonioni intoccabile, cioè quindi secondo voi Antonioni non ha una responsabilità anche nei confronti del pubblico fiorentino, della gente di Firenze, di tutto quello che è stato dato anche da Firenze nei confronti di Antonioni? E che non si può dire di no,
1: certo,
0: anche alla festa della Fiorentina. Questa è la mia opinione, però volevo sapere la vostra. Vi ringrazio e vi auguro buona serata.
1: Grazie a te,
2: Cristian.
1: Vuoi rispondere
2: carino
1: tu, Chiara? Se no rispondo io. È ovvio che lui abbia un è un rapporto reciproco quello tra Firenze e Antonioni, però non ci sembra, ecco, che negli anni Antonioni non l'abbia più volte dimostrato. Che uno ne possa pensare della persona, se lo conosce o non lo conosce, che uno possa pensare del calciatore, credo che ci sia poco da mettere in dubbio. Però ecco, è sempre stato un rapporto bipartisan. Però torno a ripetere, non è che Antonioni diserta tutti gli eventi del centenario, ma diserta quello organizzato dall'attuale Fiorentina e bla bla bla, e se no ci torno. E dall'altra si torna lì, si chiede a Antonioni di fare un passo verso Fiorentina, ma la Fiorentina non ha fatto un passo verso Antonioni. Per me si può anche dire questo, quello che ci dice l'amico Cristian, ma allora bisogna anche dire, però la Fiorentina deve in qualche modo fare un passo nei suoi confronti, e allora si potrà ragionare del fatto che Antonioni non fa o fa.
2: Sono d'accordo con te.
1: Buonasera Chiara, buonasera Baffino, ma sulla vicenda Antonioni è stato detto nulla, ci dice Dido, molto bello.
2: Grazie per averci suggerito un tema originale, Dido.
1: Poi Luca dice, sono diversi messaggi ma leggerò solo l'ultimo che è per Chiara. Stasera sei già alla quinta o sesta dichiarazione, che è clamorosamente apprezzabile, una serie da urlo, non ne sbagli una ma vieni, capito? Lui
2: wow,
1: fa il counting.
2: Grazie Luca.
1: Poi, perché veramente ci ha scritto un po' su di tutto, caro Luca,
2: dopo
1: mi dispiace se non riusciamo a leggere, aiuto. Rispetto per Antonio, basta una chiamata a New York e lui arriva, certo non fategli vedere, va bene, il ragionierino direttore generale, lui sta soffrendo più di qualunque tifoso, sappiatelo, non si può distinguere la priorità dal club, è una balla suggerita da tifosotti part time. Poi Andrea da Hannover ci ha mandato un video e ora ci mettiamo in diretta. Ecce Bombo, lo sai che è venuto in mente anche a me? Credo che sia, guarda, mi si nota di più se vado o se non vado, ma è venuto in mente, sì, ci avevo pensato, però non penso che sia questa
2: non
1: la situazione.
2: Non mi sembra che abbia bisogno di questo.
1: Io Antonio l'ho visto esordire a Verona nel 72 e non capisco al vecchio tifoso della Fiesole questo accanimento contro di lui. Per noi vecchi tifosi rappresenta l'essenza della nostra fede viola. Un abbraccio agli UV 73, gli Ultras Viola 73. Poi
2: Galmana, grande Mana.
1: Era il Mana? Hai ragione, sì, scusa, ma ero pezzo. Poi Emilio da Roma, onora il padre. Silvano a Monteburlo, non vogliono più giocatori bandiera, vedi Maldini, Del Piero, Totti, Antonioni, resterà sempre la storia viola, grande. Ma e allora io posso anche accettare, ripeto, io non faccio barricate se Antonioni non è dentro all'attuale società, anche se auspicherei che lo fosse, però non mi sembra quel tema che possa, perché ci sono troppi dettagli, ma ragazzi, cioè che non si faccia niente per provare a portarlo al, per portarlo alla festa del centenario, mi sembra veramente incredibile. E il termine Schadenfreude significa il piacere maligno provato per le sfortune o gli successi altrui. Un carissimo saluto, questo è Walter Rossi di
2: Firenze. Sì, l'aveva
1: Nord,
2: scritto anche a me in privato, per quello mi hai vista guardare il telefono prima, te l'avrei letto dopo la pausa. Grazie Walter che l'hai mandato anche
1: alla
2: redazione.
1: Ultimo messaggio e poi andiamo in pausa, e
2: Walter
1: poi c'è Mundialito. Bene, gli mandiamo un grande abbraccio. Stefano dalla Rufina dice: dovrebbe essere lui a fare gli inviti, a permettere a Ferrari e a compagnia di essere presente al centenario, dovrebbe avere le chiavi del Franchi e decidere quando far giocare la Fiorentina, battezzare i piccoli tifosi. Ora va bene, nel senso, è un'iperbole, Stefano, che accettiamo, che in parte sposiamo, però è che addirittura siamo dall'altra parte. Noi ora ci fermiamo, ultima pausa, e poi arriva Mundialito con Chiara, che sa tutto del mondiale in corso in America, e quindi ce lo racconterà.

0: Sei Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Sei Viola dentro. Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic. Qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene. Il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic. Il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
2: Ma avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
3: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
4: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
5: Tutti matti per il Velvet Pet.
6: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
7: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
8: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
9: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci. Dal 1976 la passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
10: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
12: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
13: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: quando hai pensato a questa trasmissione, Alessandro Di Nardo, buonasera Alessandro.
1: Buonasera.
0: Non ti eri immaginato che allo stacchetto ti ballasse anche Chiara Andrea Bevilacqua? Però
1: diciamo il fine ultimo era quello.
0: Era quello, quindi puoi andartene. Grazie
1: grazie a tutti, ho raggiunto il mio scopo.
0: Bene, aver fatto ballare Chiara sulle note della sigla. Inizia Mundialito, lo speciale Radio Firenze Viola dedicato al mondiale, con niente po' di meno che Alessandro Di Nardo, che ci racconta che cosa.
1: No, tu mi accogli innanzitutto con una papera scozzese.
0: Beh, sì, perché
1: è una papera o un'anatra?
0: È una papera.
1: Una papera.
0: Oddio, un'anatra.
1: Chiara,
0: non lo
1: una
0: so.
1: Papera o un'anatra?
0: Però è la risposta della Scozia alla papera messicana che aveva conquistato il web nei primi giorni. Ma gli scozzesi, praticamente tipo Braveheart, cioè tutti in kilt, cornamusa e tutti in fila, si stanno dirigendo con una papera al loro fianco e la bandiera, con questa papera con la bandiera della Scozia, si stanno dirigendo verso lo stadio. Perché gioca la Scozia stanotte?
1: Oppure gioca a mezzanotte Scozia-Marocco.
0: Scusa, è vero che loro sono negli Stati Uniti? Ecco,
1: è finita
0: sì,
1: la birra,
0: è finita la birra
2: sì,
0: nei pub.
2: Letto,
1: a Boston, che poi è una città, anche la città forse più europea degli Stati Uniti, a Boston è ufficialmente finita la birra, amici, quindi portatevi le scorte da casa, perché gli statunitensi avevano sottostimato il,
2: il potenziale
1: fabbisogno giornaliero dei britannici, e anche perché non è successo solo con la Scozia a Boston, ma è successo anche in Texas con l'Inghilterra. Tra l'altro, notizie strane dal ritiro dell'Inghilterra, abbastanza anche noir, comunque, che strizzano l'occhio a Elisa True Crime, che so essere una grande, la conosci Elisa True Crime?
0: Perché vabbè, ancora Arianna è troppo piccola, tra qualche anno la
1: però
0: conosciamo.
1: Ecco, già dal cognome True Crime si capisce,
0: è la numero uno dei podcast nel

0: non Jonathan David, segna una tripletta. Chi è stato l'ultimo calciatore di Serie A prima di David a segnare una tripletta nel mondiale?
1: No,
0: vabbè, è molto facile, magari qualcuno ci dà la risposta al 3487513933. Molto facile, molto
1: di Serie A. Messi non gioca in Serie A.
0: No, molto locale anche come, come scelta, vabbè. Ci sei arrivato? Non ci sei arrivato? Diamo una ventina di secondi
1: al mondiale.
0: Al mondiale, ma dobbiamo risalire parecchio tempo addietro, per capire, per trovare l'ultimo giocatore di Serie A prima di Jonathan David a segnare una tripletta. Mondiale.
1: Muoio dalla voglia di saperlo.
0: Dimmi, ce lo dicono gli ascoltatori al 3487513933. Penso che sia una risposta molto facile per chi segue anche soprattutto questa radio.
1: Accidenti.
0: Detto questo, parlavi di quello che è successo ieri, parlavi anche di papere, e c'è da segnalare la papera del portiere della Corea del Sud che ieri ha concesso il gol al Messico, che ha vinto 1-0, prima squadra a staccare il pass per i sedicesimi di finale, la squadra di casa, il Messico, che ha vinto 1-0 con anche l'errore decisivo di Kim Seung-gyu e la rete di Luis Romo, 31 anni, centrocampista del Guadalajara. Questo per fare il quadro. Dico il risultato di ieri notte soltanto per dire una delle mie massime ormai: Cechia Sudafrica 1-1, perché sappiamo, l'abbiamo imparato
1: anche Chiara,
0: non si dice più Repubblica Ceca.
1: Sì, dice sì, bene.
0: Tu quante volte lo dicevi? Quindi devi ricalibrare anche.
2: Sì, devo assimilarlo, metabolizzarlo. Però sono contenta che esista Alessandro Di Nardo, anche per cui poi lui lo sa che mi gasa con tutte queste
0: almeno gaso.
1: Quando Ariano
0: non andiamo
1: in Repubblica Ceca,
0: c'è già la risposta.
1: Davvero?
0: Chi se non Bati? Bati Stuta, mondiale del 98 in Francia, tripletta, tra l'altro in 10 minuti se non sbaglio, contro la Giamaica.
1: Nessun giocatore di Serie A aveva mai fatto una tripletta
2: al mondiale.
0: Al mondiale sono abbastanza rare.
1: Certo, associare Jonathan David e Batistuta è come veramente.
0: Diamo un po' di tempo a Jonathan David per arrivare a livello di Batistuta. Probabilmente sarà molto difficile che ci possa arrivare. Da segnalare poi nella notte, credo l'abbiate visto, l'infortunio tremendo di Ismael Koné. Hai visto anche l'immagine della gamba di Ismael Koné?
2: No, per
0: perché,
2: fortuna no.
0: La regia internazionale ha staccato subito, però immediatamente è andata su Ismael Koné, che da terra si guarda la gamba, che ha la forma, cioè la struttura di una banana, perché si è rotto tibia e perone. Anche la regia internazionale ha staccato tutto e non ha mandato in onda le immagini da cui poi il VAR
2: tra l'altro
0: ha fatto originare
2: una sfortuna in valore assoluto, ma in un'estate nella quale ci si aspettava anche gli occhi di tanti club su di lui, immagino la disperazione.
0: Bel giocatorino, gli facciamo l'imbocca al lupo. Sì. Ripeto, rottura di tibia e perone, festa a metà per il Canada, 6-0 contro il Qatar di Lopetegui. Anche questo è bello il mondiale, perché ogni tanto ci accorgiamo che dei citti hanno fatto dei giri molto strani. Uno è Lopetegui, che era in corsa qualche anno fa, l'anno scorso se non sbaglio, per la panchina del Milan, ex Real Madrid, ex nazionale spagnola. Un anno fa o due?
1: Un anno fa fu scelta Allegri, due anni fa due, quando poi arrivarono a Fonseca, la prima scelta era Lopetegui.
0: È vero, poi
1: i tifosi
0: del Milan si schierarono.
1: Chiara
0: contro...
1: dice di sì, perché è una nota tifosa.
0: sì, assolutamente. Senti, Svizzera
2: associano tante.
0: Svizzera 4, Bosnia 1, delusione per la Bosnia.
2: Tra l'altro negli ultimi 5 minuti, cioè io mi sono guardata i primi 85
0: fino al 75esimo.
1: Ma come sei preparata? Poi finta di non essere
2: tu mi sottovaluti,
1: ma non è che sottovaluti, ho detto se vedete mondiale insomma, così mi hai risposto.
2: È che a volte faccio il riposino per poter guardare.
0: No, comunque non è Argentina-Grecia, ma è Argentina contro Giamaica del 98, perché segnò una tripletta anche nei mondiali precedenti.
1: E nel 98 la Giamaica era mondiale.
0: Nel 98 la Giamaica,
1: no, perché
0: era
1: anche
0: mondiale.
1: Quando si dice, no, che in questo mondiale ci sono delle nazionali,
0: allora io
1: che
0: di nuovo,
1: dal tempo addietro non avrebbero mai fatto il mondiale,
0: visto che non c'è Angelo Giorgetti e visto che non c'è Tommaso Loreto, custodi del calcio che fu, dei numeri dall'1 all'11 di tutto il calcio minuto per minuto, devo dire una cosa sinceramente. Forse ieri con Canada-Qatar si è visto il problema di questo mondiale allargato, dopodiché dalla prima giornata soprattutto io trovo un livellamento anche da parte, cioè ci sono state poche imbarcate, Curaçao, ma poi Norvegia-Iraq non è stata una partita scontata,
2: non ha
0: come
2: questo
0: sembrava.
2: Retrogusto di Conference League come tanti sottolineavano durante...
0: Secondo me sì, ma è anche un complimento, perché alla fine
1: guarda, Conference League non può essere un complimento
0: per me,
1: in nessun mondo possibile
0: della Conference League. Appunto, dicevamo, Svizzera 4 Bosnia 1, si è abbattuto sul mondiale Joan Manzambi, che è un giocatore del Friburgo, ci rimarrà pochissimo al Friburgo, classe 2005. Credo che tutti i giocatori tedeschi abbiano una prelazione per il Bayern Monaco, che ha già preso

0: Saibari, però dal PSV Eindhoven dovrebbe prendere.
1: Saibari è quello che ha segnato per la Svezia, ma non ha festeggiato.
0: No. Saibari ha segnato per il Marocco. Okay. Aveva un nome simile, adesso mi sfugge perché aveva segnato.
1: Perché in questo mondiale
0: Tunisia.
1: Ho visto anche la prima non esultanza per rispetto dell'ex squadra da parte di un calciatore. Mi è sembrato un momento veramente pazzesco.
0: L'altra cosa che esce da questo mondiale, da queste prime 30 partite mal contate, è che insomma i giocatori di seconda generazione sono una costante, perché vediamo ad esempio il Marocco ha giocato con 11 undicesimi che non sono nati in Marocco contro il Brasile. Ci sono tante storie, una è una storia pazzesca, la storia di Balogun, attaccante degli Stati Uniti, non so se la conosci.
1: La storia no, però non lo voleva anche
0: incredibile, è incredibile la storia di Balogun. Allora, lui nasce il 3 luglio 2001, famiglia nigeriana, la famiglia nigeriana in quei giorni in estate va in vacanza negli Stati Uniti a trovare i parenti, la madre, che appunto è nigeriana, deve imbarcarsi a giugno per tornare in Inghilterra e per partorire, era al 7º-8º mese, solo che un funzionario dell'aeroporto di New York dice: signora, è meglio che non si imbarchi perché non possiamo garantire per la sua salute. Quindi lei è costretta a partorire negli Stati Uniti. Balogun per questo gioca negli Stati Uniti e non nell'Inghilterra, poteva scegliere tra Nigeria, Inghilterra e Stati Uniti, ma Stati Uniti le ha scelti proprio per questo parto improvviso. E loro vanno via tra l'altro pochi giorni prima dell'11 settembre, perché stanno anche post parto, 11 settembre 2001, loro partono i primi giorni di settembre, quindi è una storia incredibile. Balogun ha segnato 2 gol contro il Paraguay, starà stasera a comandare l'attacco degli Stati Uniti contro l'Australia.
1: Allora, devo dire, tra Angelo Giorgetti e Stefano Pizzi e Chiara Bevilacqua, a cui hai proposto Mondialito, Chiara è nettamente la più entusiasta di tutti.
0: Perché cioè, io voglio
1: non è perplessa.
0: Non faccio un quadro agiografico, diciamo, dei personaggi, però è chiaro che insomma c'è un po' di resistenza da parte.
1: Sì, non è che veda tutto questo entusiasmo che sento.
2: Però le storie nelle storie però sono quelle che mi appassionano.
0: Il mondiale è fatto di storie,
2: esatto.
0: Ragazzi.
1: Bomber Viola dice di non sfotterti perché sei il numero uno sul far diventare interessante pure un mondiale a 48
0: grazie,
1: squadre.
0: Grazie Bomber, ti ringrazio.
1: E Luca Castelli Romani dice che ha goduto perché il giocatore col megafono non ha visto Boccino. A chi si riferisce?
0: Ah, Dzeko. Sì. Dzeko che è in fase più che autunnale, quasi invernale. Ieri ha giocato, ma non ha giocato molto bene. Espulsione, a proposito di ex Serie A, o comunque di Serie A, di Muremovic del Sassuolo, che è un po' spianato la strada.
1: Obiettivo.
0: Alla Svizzera no, dicevo che c'è stato un giocatore
1: non me ne passa uno.
0: Obiettivo?
1: T'ho detto, con ex obiettivo.
0: No, obiettivo.
1: Muremovic non è obiettivo.
0: Muremovic è molto molto forte. Molto molto forte, molto molto impulsivo. Infatti ieri prova una scivolata da ultimo uomo, se non prendi la palla quello è matematicamente cartellino rosso. Dicevo di Manzambi, che è questo giocatore funambolo che è entrato e ha squarciato Svizzera.
1: Lui è nato in Svizzera.
0: Bosnia. Lui è nato in Svizzera.
1: Ok.
0: Lui è nato in Svizzera da mamma angolana e padre congolese. È un'autentica ira di Dio. Poi ha segnato anche il vecchio Granit Xhaka, te lo ricordi?
1: Ma ricordo, sì.
0: Ex capitano dell'Arsenal, come scordarci di questo giocatore. Ex obiettivo forse anche lui.
1: Ci sta, so che per Sauro Fattori già da 2 anni era il centrocampista migliore che potesse prendere la Fiorentina. In realtà era finita al Sunderland, insomma.
0: Sì, al Sunderland, è capitano tutto. Anche del Sunderland. Vabbè. Detto questo, io sono qui anche per portarvi una storia molto bella.
1: Ok. Della papera che marcia ogni scozzese in kilt e cornamusa.
0: È molto bella,
1: è
0: guarda.
1: Veramente
0: qui
1: difficile.
0: Aggancio anche tifosi che magari cercano di non accendere la televisione se si parla di qualcosa che è fuori dalla Fippili o comunque al di là della ginestra fiorentina. Ci proviamo con questo gancio. Vi spiego il motivo per cui i tifosi della Fiorentina dovrebbero tifare Capoverde. Tu lo sai perché?
2: Sì, me l'hanno mandato in tanti il link. Molto interessante.
0: Sostanzialmente a Capoverde ci sono 2 squadre che portano il nome di Fiorentina.
1: Pazzesco.
0: Allora, una è stata fondata nel 1998, proprio a seguito del 94, perdon, proprio a seguito di un mondiale negli Stati Uniti, in cui l'Argentina di Batistuta rubò l'occhio anche a questo arcipelago che è ad est delle coste del Senegal, e si chiama Gruppo Desportivo Recreativo e Cultural Fiorentina. Non vi stiamo nemmeno a dire il colore della maglia, ovviamente, perché è viola. Però c'è anche un'altra squadra che si chiama Fiorentina Calabaseira. La prima è di una città che è nell'isola di Santo Antão. La seconda è una società di una città sempre in un'isola di Santiago. La città si chiama Praia. Questo ha fatto sì che ci siano 2 squadre, perché ovviamente negli anni 90 il calcio che andava più di voga era quello della Serie A. A Capoverde arrivavano evidentemente riflessi filmati, come dicono quelli bravi, di quella Serie A. Qualcuno si è innamorato della Fiorentina di Batistuta, di quel capellone che segnava sempre, soprattutto della maglia, e quindi l'abbiamo scoperto questo anche perché assolutamente, anche perché nelle esultanze di Capoverde per lo storico pareggio contro la Spagna c'era un sacco di maglie viola, e quindi questo è il motivo. A Capoverde ci sono delle squadre che si chiamano Fiorentina.
1: Come è piccolo il mondo?
0: Sì, è piccolo e anche molto interessante. Appunto, secondo me il mondiale è una scusa per parlare anche di storie. Capoverde poi è un posto fantastico, ha un portiere, insomma, di cui abbiamo parlato. È arrivato, se non sbaglio, a 14 milioni.
1: Follower?
0: Sì, sì, sì.
1: Ma scusa, 14 milioni di follower. Capisco che questa non è la sede. Ma perché la gente lo sta seguendo? Non so se hai capito
0: questo. Perché è virale? Cioè, come spieghi la viralità? Come spieghi il concetto di viralità?
1: Sì, ma sta facendo qualcosa. A parte il fatto che la partita io l'ho vista, non è che neanche abbia fatto dei miracoli. Così
0: fatto due belle parate, una particolare.
1: Ma dico, normalmente almeno io sui social seguo persone che poi producono dei contenuti che mi interessano.
0: Lui produce emozioni. Lui è troppo asettico.
1: Capoverde. Cioè, perché oggi Andrea Bevilacqua deve prendere il telefono, andare a cercare Vosinha e seguirlo?
0: Troverà che io sono una delle persone che lo segue.
1: Ecco, perché lo segui?
0: Perché a me piace attaccarmi a questi personaggi che fanno proprio il mondiale. Ora faccio anche a voi questa domanda, nel senso,
1: sì, ma capisco,
0: per me il mondiale è anche la scoperta di un giocatore che non l'avrei mai scoperto. Io sono diventato un nerd di questo sport, soprattutto per il 2006, per fortuna è finita benissimo per l'Italia, e mi ricordo la partita inaugurale di quel mondiale che seguì dopo le elementari, dopo forse l'ultimo giorno di quinta elementare, lo so Chiara, mi dispiace, dopo le elementari di mia figlia, stavo per dire, no ovviamente no, dopo era l'anno in cui passavo dalle elementari alle medie, e mi ricordo la prima partita era un Germania-Costa Rica, se non sbaglio 4-2, e segnò un attaccante di Costa Rica che divenne il mio feticcio, si chiamava One Chop.
1: Certo, il grande che aveva le treccine.
0: L'irreprensibile One Chop.
1: Bellissimo.
0: Esatto, e cioè, voi dovete trovare c'è un giocatore che così, uno One Chop per Giacomo Galassi dei mondiali magari di quando eri piccolo, c'è qualcuno che ti ha fatto appassionare.
1: Senti, io devo dire, un po' più di recente, Tshabalala del Sudafrica, tanta roba, perché quel nome mi ha sempre fatto
0: Tshabalala provare. Ci ha comprato le ville letteralmente con quella casa, perché è stato invitato anche in Messico per la partita inaugurale.
1: Con quale casa?
0: Per la casa che avrà a capo, a Città del Capo e da altre parti, però sì. Nel senso, lui è proprio uno che è rimasto fossilizzato a quel gol bellissimo, tra l'altro, contro il Messico in quell'1-1 della partita inaugurale del 2010 di Sudafrica 2010. Comunque sono belle queste storie, perché avremmo dovuto scoprire Vosinha, un portiere
1: di
0: 40
1: anni? Ma io, guarda, infatti
0: anni.
1: Lo sai che era una storia molto bella. Io non capisco perché seguirlo sui social, però un altro che mi è sempre piaciuto è Oliver Kanu, mi pare si chiamasse Oliver.
0: Sì, assolutamente.
1: L'attaccante della Nigeria, che era fortissimo in un vecchio Pro Evolution Soccer. Lui e Bamba Gida, che poi era Baba Angida o il contrario, perché non aveva i diritti dei nomi della Nigeria, era un attacco fenomenale. Prego, avanti. Anzi, prima voglio chiedere a Chiara Andrea Bevilacqua chi secondo lei vincerà il mondiale e chi eventualmente tifi in questo mondiale. Però te sei una persona molto fredda.
2: Io tifo per l'Uruguay, cioè senza nemmeno
0: partita malino,
1: perché c'è l'uomo che non fa le foto. Sì, bene. E chi vince secondo te?
2: Oh, porca miseria.
1: Ci pensi mentre
2: te lo
1: Alessandro
2: dico?
1: Ti...
2: sì
1: ci... vai.
2: No, perché so già che c'è li rovino se dico chi vince.
0: Tra l'altro l'Uruguay ha un esterno fortissimo, si chiama Mati Araujo, nello Sporting Lisbona, clausola da 80 milioni, quindi scordatevelo.
1: Dai, però
0: lo so ma perché allo Sporting lo sai, mettono la clausola anche sul bidet, quindi Mati Araujo, esterno che allo Sporting gioca esterno basso, l'Uruguay lo fa giocare esterno alto, ha fatto una partita molto buona contro l'Arabia Saudita, ha anche segnato, però ecco, l'Uruguay è una di quelle squadre che si è un po' fermata
1: chi vince
0: nel
1: il mondiale non vince quasi mai la prima, no? L'abbiamo già
0: è
1: detto,
0: è vero, l'abbiamo detto, anche
1: l'Uruguay
0: se poi la statistica
1: voleva
0: che ci ricordiamo
1: vincere
0: noi, perché poi altre volte non è vera, perché la Francia vinse, se non sbaglio, la prima in Russia 2018, l'Italia vinse contro il Ghana con gol di
1: Pirlo Iaquinta,
0: bravissimo contro, appunto, nel 2006, nel mondiale del 2006. Detto questo, insomma, cioè, ci sono squadre che sono rimaste un po' con gli scheletri del passato. L'Uruguay ancora Muslera in porta. È nel 2026, ragazzi.
1: Però non ha fatto una brutta parte.
0: No, però vuol dire che non hai prodotto niente.
1: Secondo me Muslera in passato è stato accostato anche da Fiorentina.
0: Ma
1: comunque,
0: questo senza dubbio, c'è il teorema di Nardo, no? Se hai fatto più di 50 presenze in Serie A e per un lasso di tempo superiore ai 10 anni sei stato in un campionato europeo, hai il 95% di probabilità di essere associato alla Fiorentina, no?
1: Teorema di Nardo.
0: Il teorema di Nardo che poi porta anche a associare Benzema, se ti ricordi, alla Fiorentina. C'è stato un periodo,
1: mi ricordavo Modric, no?
0: Sì, sì, sì, c'è stato un bel periodo in cui si era associato anche questo nome. Detto questo, poi la polemica degli ultimi giorni riguarda ancora i noi CR7. Ho parlato ieri del difensore del Congo che diceva: guardate, noi non è che abbiamo preparato troppo per marcare CR7.
1: C'è la questione dei commenti a John Eves, la shitstorm.
0: Sì, sì, perché c'è proprio... Allora,
1: 160.000 commenti.
0: C'è una parte oscura dell'internet che si fa chiamare i ronaldiani della prima ora.
1: Come Chiara.
0: Che veramente cerca di attaccarsi a questo mito che però in questo momento è quasi una statua di cera, no?
1: Totem.
0: Sì, un totem. Lo ripeto, non ho niente contro Ronaldo, ma ha fatto vivere dei momenti bellissimi nella mia vita, anche quel gol in rovesciata alla Juventus, dai.
1: Ah, sì, bello.
0: Sì, poi sì. Anche il mondiale vinto con l'europeo vinto col Portogallo nel 2016, insomma, una leggenda, ma non stiamo a dirlo qui durante mondialito, però ecco, mi sembra in tanti l'hanno scritto, è proprio un tappo offensivo Ronaldo, ci sono tanti screen, tanti video in cui fanno vedere delle azioni in cui ad esempio con Seisao salta l'uomo, ne salta un altro, avrebbe anche lo spazio, la luce per tirare in porta, ma il riflesso incondizionato è guardare il numero 7 per anche una sorta di timore reverenziale.
1: Vabbè,
0: comunque
1: succede, no? La stessa cosa anche nell'Argentina, cioè c'è
0: sì,
1: Messi,
0: però
1: ogni...
0: l'Argentina forse Messi in questo modo gioca, cioè l'Argentina gioca per Messi e facendo così gioca meglio. Il Portogallo gioca per Ronaldo.
1: Però il punto è che João Neves nemmeno ha criticato, ha detto che Cristiano Ronaldo è una leggenda, ma in questo momento è un giocatore come gli altri. Sì. È stato inondato di commenti offensivi con Bruno Fernandes che poi gli ha messo like, allora tutti se la sono presa anche con Bruno Fernandes.
0: Sì, sì, sì, ci sono delle situazioni particolari anche nei grandi spogliatoi. Una particolare c'è nello spogliatoio del Brasile stanotte in campo alle 2:30, metti la sveglia, guarda. Hai il tempo per mettere la sveglia,
1: non dorme direttamente
0: contro Haiti, con il caso Ancelotti che forse vorrà andare all'in e schierare addirittura 4 punti, quindi Hendrick con Vinicius e tutti gli altri, però anche con la difficoltà insomma di una squadra che nella prima partita contro il Marocco ha avuto molta difficoltà. Avevamo iniziato con Scozia-Marocco, è finita la birra, non è finita la birra per il Marocco inteso come lo sprint vitale che abbiamo visto, anche perché non lo bevono, esatto, lo sprint vitale che abbiamo visto nella prima partita, anche qui tanti giocatori già culto, Boaddi, insomma ne abbiamo parlato tanto di questo classe 2007, ore a mezzanotte di stanotte, quindi è venerdì sera, Chiara, ce la fai a arrivare fino alle 2? Da quant'è che non fai le 2 di venerdì sera? Diccelo un po', c'era ancora Ciampi?
2: C'era ancora Ronaldo, quello vero, non quello di cui state parlando voi da 5
0: Vabbè,
2: minuti.
0: A mezzanotte per chi vuole Scozia-Marocco.
1: Bene, con Chiara Andrea Bevilacqua qui a Radio Firenze Viola.
0: Con commento in ASMR di Chiara Andrea Bevilacqua per non svegliare Arianna, che salutiamo.
1: Sì, bello.
0: Sarebbe bello, tu che fai il commento.
1: Va bene. Alessandro, se non c'è altro io saluterei.
0: No, volevo fare un incipit di telecronaca in ASMR di Chiara Bevilacqua.
1: Vai.
2: Sì.
1: Sì.
0: Pallone per McTominay. McTominay, percussione.
1: Bello, questa è Chiara con Arianna accanto che dorme. Bello, bello. Sì, ce la vedrei. Bene, direi che non può raggiungere un picco più alto questa trasmissione.
0: No.
1: Alessandro, io ti ringrazio come sempre per questo spazio anche dedicato al mondiale. Chiara, noi ci vediamo settimana prossima.
2: Sì.
1: Qui a Carrisca al Vento.
2: Anche domenica però per gli ascoltatori, dalle 14 alle 16, ovviamente Radio Firenze Viola non si ferma, non
0: sai
2: ci sarò solo io.
0: Dall'altra parte
2: ma
0: del
2: essendo
0: vetro?
2: Un'eccezione ci tengo a ribadirlo.
0: Sai chi trovi dall'altra parte del vetro? Il Marco Tonelli del weekend, ovvero no, Alessandro Di Nardo.
1: Ok, Marco Tonelli. Marco Tonelli invece lo ringraziamo. Carrisca al Vento finisce qui. Un saluto anche da Giacomo Galassi e buon weekend. Ciao.
0: Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
6: Firenze ristruttura con i migliori. MK restauri e costruzioni edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
4: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Sale ancora il livello di allerta per il caldo in città. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, per oggi, venerdì 19 giugno, è stato confermato il codice arancione, mentre da domani, sabato 20 e domenica 21 giugno, scatterà il codice rosso, livello 3, il massimo previsto dal Sistema Nazionale di Monitoraggio delle Ondate di Calore. Le previsioni indicano condizioni di forte disagio bioclimatico per tutto il fine settimana. La temperatura percepita massima è attesa fino a 37 gradi anche nelle giornate di sabato e domenica, e le temperature effettive nelle ore più calde potranno raggiungere i 35 fino a 36 gradi nel weekend. Già oggi sono stati registrati valori particolarmente elevati. Alle 10:15 la stazione meteorologica dell'Orto Botanico segnava 32,7 gradi, mentre il giardino di Boboli e la stazione di Firenze Università 31,9. Anche la giornata di ieri aveva fatto registrare temperature molto alte, fino ai 37,3 gradi dell'Orto Botanico. Il codice rosso viene attivato quando le condizioni di caldo intenso persistono per più giorni consecutivi e possono avere conseguenze sulla salute dell'intera popolazione, non soltanto delle persone più fragili. Le raccomandazioni restano quelle consuete: evitare l'esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, bere frequentemente acqua, limitare l'attività fisica all'aperto e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Incidente mortale nella mattinata di oggi, venerdì 19 giugno, a Firenze. È accaduto intorno alle 12:20 in via del Gelsomino, l'incidente che è costato la vita ad un pedone. La donna, nata nel 1952 e residente a Firenze, è stata urtata da un'auto finendo a terra. Alla guida una donna, sempre residente in città, del 1954. La vittima è deceduta sul posto nonostante i soccorsi prestati dai sanitari. La dinamica è al vaglio della polizia municipale. Per i familiari è stato attivato il supporto psicologico. Per le operazioni di soccorso e rilievi di strada è stata chiusa la via Senese e via del Poggio Imperiale, con disattivazione temporanea della corsia preferenziale di via Senese. Saranno effettuati nei periodi dal 6 al 9 luglio e dal 27 al 30 luglio i lavori di sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino, un intervento programmato da Rete Ferroviaria Italiana che comporterà ulteriore sospensione della circolazione ferroviaria nel tratto interessato e modifiche alla mobilità cittadina. Durante i giorni dei lavori tutti i treni provenienti da sud, compresi quelli del servizio regionale utilizzati quotidianamente da lavoratori e studenti pendolari, termineranno la corsa alla stazione di Firenze Campo di Marte. Per consentire il collegamento con il centro cittadino sarà attivato un servizio di navette dedicate ai possessori di un titolo di viaggio ferroviario valido. I bus collegheranno Campo di Marte con le fermate Libertà Parterre della linea T2 della tranvia e Fortezza della linea T1. Da qui sarà possibile raggiungere poi la stazione di Santa Maria Novella utilizzando gratuitamente il tram. Chiudiamo con la Fiorentina, che ha annunciato le amichevoli estive di preparazione all'inizio del campionato. Nel ritiro al Viola Park ci saranno due amichevoli, contro la Fiorentina Primavera il 19 luglio e contro il Gubbio il 22. Poi nella tournée in Inghilterra la squadra di Grosso affronterà il Queen's Park Rangers il 25 luglio e il Watford il 29. Al rientro in Italia il 6 agosto al Viola Park arriverà e poi il Deportivo La Corugna. Eventuali altre partite saranno annunciate nelle prossime settimane. Con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Da Giacomo Galassi, una buona serata.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
5: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
6: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
7: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
4: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
8: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
4: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
2: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
9: Dario Baldi.
2: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica. Solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Interagisci con la Viola. Interagisci con Radio Firenze Viola. Salva nel tuo smartphone il nostro numero 348 75 13.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Guardala. Oh, vedevelo, ma questo programma è gentilmente offerto dalla ditta Ferini in via Lamendola 23C a Signa. Io ci porto sempre i mihami e mi furmi.
2: Come? Ancora? Cioè, si rifà? Sentila! E allora...

0: Allora,
1: parlando di... oh, aspetta, accordo entro poche ore i bomber viola.
2: Aspetta, che qui è qui all'ultimo
0: puntata
2: ci stavi combinando.
0: Sono in ritardo, ma non perché sono arrivato in ritardo.
2: Perché allora?
0: È arrivato in ritardo e questo, il microfono non mi si sentiva.
1: Vabbè, e eri con noi fuori fino a 5 minuti fa.
2: Stai a guardare
0: a
2: capello.
0: E adesso finalmente.
2: Stai a guardare a capello per il microfono spento.
1: Il microfono non funziona. Potevi fare il pesce nell'acquario, per esempio.
0: Io stavo a guardare il capello di Costantino.
1: Non c'è.
0: Ne hai uno.
1: Solo, no, soletto, vabbè, poverino messo
0: uno
1: lì.
0: Solo, si sente
1: che ancora
0: solo.
1: Tiene,
0: ha bisogno
1: tiene botta.
0: Di una capella, sì, di una capella per fare un po' di cose. Per fare un po' di...
2: Che
0: di
2: ci
0: capellino.
2: Racconti, che
0: allora,
2: ci racconti?
1: Dici un po'.
0: Che racconto? Sono arrivato tardi, cioè l'audio. Ma ecco, una cosa, dato che siamo all'ultima puntata, no? Parliamo male di qualcuno, dai, parliamo. Ma
1: abbiamo
0: non
1: fatto
0: male.
1: Intero.
0: No, non è vero.
1: Scherzo, Gino, sai che io scherzo.
0: Volevo chiedere a tu, a voi due, ma soprattutto sì, a Dichiara, no? A Dichiara.
2: Che
0: bazzica gli ambienti della RAI. Ma quella signora bionda, sì, come si chiama? Ferrari,
1: quella che fa il 90° minuto il lunedì.
0: Sì, siccome l'ho vista prima della partita dei mondiali, era in TV su Rai 1, no? Poi la partita non l'ho vista, ho visto questa donna, ma ce l'avete presente?
1: Sì, bellissimo.
0: Vanno anche dei primi piani, no?
1: Purtroppo, cioè, aggiungo.
0: Perché, mi dite perché questa povera donna non riesce a chiudere gli occhi? Non riesce a chiudere gli occhi? Perché?
2: Perché credo che ci siano dei problemi plastici.
1: Che si è uscita elegantemente.
0: Ma come? Pensavo fosse una malattia.
1: No,
0: come, ragazzi?
2: Credo che
0: è una cosa inguardabile.
1: Ma lo sai, caro G, prendo spunto dalla tua affermazione. Io ho tante amiche che conoscevo prima in una versione, ora in un'altra. E io le apprezzavo molto di più nella prima versione.
0: Così hai più amiche, le hai raddoppiate, no? Quelle
1: sì,
0: di prima
1: ma
0: e quelle di
1: questa
0: dopo.
1: Chirurgia poi, per me non ha portato poi tutti questi benefici.
2: In molti casi.
0: Insomma, ma torniamo a questa persona che sembra finta, sembra una bambola gonfiabile. Sì. Anche perché poi è bella gonfia, fa vedere anche tutte le
1: prosperosa.
0: Cioè, come se per il calcio ci fosse bisogno delle poppe. Ma io dico, come fa? Perché noi battiamo gli occhi, le palpebre le battiamo, perché la pupilla ha bisogno di essere umidificata, no?
2: Ecco,
0: come fa questa poveretta? Arriva a metà, la palpebra arriva a metà e torna su, a metà e torna su. Come fa? Io non lo so. Mi dispiace per lei, perché ci soffro a vedere una persona ridotta a questo. Cioè, ma le donne,
1: arbitrio, il gusto personale, caro G, lei si vede bella, che dobbiamo fare noi?
0: Ma non vogliono invecchiare.
1: No, è ovvio,
0: perché
1: c'è la
0: invecchiamo
1: paura
0: tutti. Guardate me. Io
1: sei sempre uguale.
0: Non mi sono fatto niente, se poi mi tiro la pelle mi scappa
2: un po' di
0: la
2: eppure se ti facessi le labbra non saresti.
1: Guarda, guardandoti bene col filler, vero?
0: Mi tagliassi la barba, vero? In ogni caso, ragazzi, è una cosa che io non capisco. Un paio di anni fa mi sembra si sentiva dire che se ne andava in pensione, ma come fa anche la RAI a tenere un personaggio così, che non ha, cioè è cattiveria, è solo cattiveria.
2: Non so, c'erano dei contratti
0: cioè
2: da rispettare, non so, non ho idea.
0: Io non parlo di professionalità, no, niente, so che è da tanti anni,
2: sì, certo,
0: è proprio
2: certo.
0: Perché la donna, no, una donna bella vuole rimanere bella, non è possibile, nessuno, tutti invecchiano e bisogna accettarlo.
1: C'era un film che bevevano una pozione che poi dopo si sfasciavano tutte, lo ricordate? C'è un messaggio dalla Sabri, caro G, che ti dice: un grande saluto al mitico G, e vorrei ricordare ad un certo Guglielmo Passeri che su Cami e su Pulmi stanno affollando il piazzale di Perini e pregato di venire a
0: liberarli. Il Perini è il mio mito, il più grande mito, lei Perini, Madonna buona, è Perini, Perini, Perini, cami, purmi, tutti i mezzi grossi, mezzi o grossi? No, tre mezzi, sono i mezzi, ma grossi, ma grossi. Cioè, ma, no, davvero, ce ne mia tanti che fanno il suo lavoro.
1: No, no,
0: e quindi
1: sono,
0: devo dire che il Perini è un leader,
1: è leader nel suo
0: settore.
1: Sono d'accordo.
0: Quindi sembra, abbiamo detto anche le Perini, anche che è l'ultima puntata.
1: Sì. No, salutiamo, fermo Gianni, fermo. Perché comunque avremo due appuntamenti imperdibili i prossimi due venerdì con quelli bravi dicono best of. Io dico
0: il meglio di
1: un racconto di una lunga
0: stagione. Non è la diretta, no, vabbè, se cose ovvio, sentite. Andiamo. E in ogni caso io credo che sia stata una stagione interessante,
1: curiosa,
0: molto televisiva, perché io ho pensato di apparire,
1: certo,
0: e la prima era questa vociaccia,
1: la novità di quest'anno,
0: onda.
1: Questa è stata la grande novità di questa stagione, ovviamente.
0: E magari di novità potremmo eventualmente tirarne anche altre fuori.
1: Chissà cosa ci riserverà.
0: Quando c'è da tirare fuori, non c'è problema. Ecco. Ora vorrei dire che per la prima parte ho previsto un sondazzino. Facciamo uno nella prima e uno nella seconda, come l'altra volta. L'altra volta non c'era di gara.
2: Mi permettete, poi vi faccio un quiz e vediamo chi ci arriva.
1: Ci piace questo. Bravo, di Chiara. Mi piace quando prendi iniziativa.
2: Poi faccio un quiz a tutte le.
1: Però ricordati che se vuoi
0: posso dirti una cosa, sì, di Chiara?
2: Mi dica.
0: Yes it is.
2: Bravo. Che so, yes it is.
1: Ormai è diventato.
2: Me lo registro e me lo infilo negli social.
0: Il suo tormentone è diventato yes it is. E tutti nell'ambiente calcistico dicono yes it is. L'ha lanciato lui.
2: Come lo faccio nel pizza? Che vai. Voglio di chi ci arriva, non è facile.
1: No, immagino.
0: Allora che facciamo? Facciamo il quiz o facciamo partire il sondazzo?
1: No, è sondazzo. Poi
0: quindi nella seconda parte facciamo il quiz. Facciamo partire il sondazzo numero uno, dove c'è scritto uno.
3: Pronto?
4: Punto, signora?
3: Sì?
4: Sì, buongiorno. Lì a casa è signora Ennio, l'architetto?
3: Sì.
4: Ecco, io sono l'architetto di Milano, signora. Sono... Sì. L'architetto Culi Rossi di Milano?
3: Sì.
4: Ecco, c'è il signor Ennio?
3: Non c'è.
4: Lei chi è? La moglie, la madre?
3: No, io sono solo la mamma.
4: La mamma?
3: Sì.
4: Solo la mamma?
3: Solo la mamma,
4: dico poco, signora, la mamma è importante. No?
3: Penso di sì.
4: E mi dice solo la mamma, vero?
3: Solo la mamma.
4: E mi dice, lei è niente proprio di meno che la mamma, vero?
3: Siccome, sì,
4: allora, io posso lasciare un detto a lei, signora?
3: Può lasciarmi detto a me e sì. Io scrivo quello che mi dice.
4: Brava, signora, in quanto noi siamo colleghi, io sono architetto, no?
3: Sì.
4: Allora, mi è stato detto di intervenire su alcune sue opere, alcuni suoi lavori che ha fatto,
3: sì,
4: che sono stati veramente deleteri, cioè praticamente lui ha fatto dei lavori che sono tutte cose storte, tutte cose che sembrano la Torre di Pisa, insomma, e mi hanno detto di rimediare gli errori che ha fatto lui.
3: Ma in che posto?
4: In che posto? Dovunque lui abbia lavorato, ha fatto delle magagne.
3: Sì.
4: Ah sì, sì, purtroppo ci sono case che prendono tutto da una parte, ci sono edifici, tutto quello che ha fatto è tutto pendente, signora.
3: Vuol dire?
4: Vuol dire che pende, che non è diritto, che insomma c'è pericolo che poi crolli.
3: Ma in che posto ha fatto queste cose?
4: Dovunque, signora, dovunque lui abbia lavorato.
3: E lei chi gliel'ha riferito?
4: Beh, naturalmente il comune, nel senso del pudore, che mi ha incaricato di rimediare alle... Io devo venire a Milano apposta, vero? Per rimediare alle magagne di suo figlio architetto, vero? Di cui lei è solo la madre, vero? anzi io le consiglio di prendere le distanze quando le dicono chi è lei, deve dire la donna di servizio, guardi, che le conviene di più, guardi, perché quello lì ne ha combinate più di Carlo in Francia, guardi.
3: Non capisco.
4: Ma suo figlio è un architetto o no?
3: E certo.
4: E che cosa fa un architetto?
3: Beh, sì.
4: Cosa fa?
3: Ma lui fa i progetti.
4: Sì, i progetti tutti storti, tutti sbagliati.
3: Come, lui fa il progetto storto?
4: Storti, storti, storti. Ma... stortissimi, signora.
3: Mi scusi lei.
4: Sì. Sa che se si mette una pallina in un pavimento di un progetto che ha fatto lui, la pallina va tutta da una parte?
3: Che sappia, io è la prima che ho sentito che si lamenti.
4: La prima e l'ultima, signora, perché lui va cancellato dall'albo.
3: Cos'è fatto?
4: Verrà cancellato dall'albo.
3: Viene cancellato dall'albo?
4: Dall'album delle figurine degli architetti, signora. Questo non è possibile andare avanti così con architetti che sputtanano il buon nome di ogni architetto italiano, quelli che lavorano bene come me.
3: Ma che cosa cavolo, signora, scusi, mi sta...
4: Non sono una signora, io sono un signore. Cosa mi dice signora? Perché mi dice signora?
3: È perché il parlare mi sembra...
4: Io poi, no, io sono milanese, va bene?
3: Sì, ma mi sembra una donna, non un uomo.
4: Ma un uomo sarà lei, anzi una donna sarà lei, io sono un uomo.
3: Ma la voce è da
4: ma dove? Cosa gliene frega della mia voce?
3: E lei che gliene frega di quello che fa mio figlio.
4: Ma come? Io sono stato incaricato di rimediare tutte le malefatte di suo figlio.
3: Ma... se è stata incaricata, lei faccia il suo dovere, che gliene frega.
4: Sì, ma io devo parlare con lui per dirglielo, no?
3: Per dirgli che cosa? Per offenderlo? Io so che ha fatto parecchi lavori qua che nessuno...
4: Ha fatto parecchi lavori tutti storti, storti, storti.
3: Addirittura sono venuti a Milano da lei.
4: No, sì, da me, perché va tutto raso al suolo, tutto quello che ha fatto lui va raso al suolo, raso, raso, raso, devo rifare
3: tutto
4: io. Beh, signora,
3: che...
4: Ma non sono una signora!
3: Signora,
4: sono un signore, scusi, un signore!
3: Scusi signore, mi dica, tutto quello che hanno fatto qua vedo che...
4: Perché se fossi una signora sei un'architetta, non un architetto!
3: Sì, va bene,
4: e allora se fossi una donna invece di architetta sarei architette, signora, perché ne avrei due!
3: Sì signora, guardi che...
4: No, sono un signore! Ma le dico, sono un signore!
3: Lei è una mezza donna, non è...
4: Ma un come una mezza donna? Ma come si permette? Lei mi offende!
3: Ma si permette lei?
4: Lo sa che io sono una persona,
3: cioè,
4: sposata!
3: Che dire a mio figlio?
4: Io sono sposato, sa?
3: Deve fuori mangiare,
4: con un maschio.
3: Non è lui che va a cercarsi il lavoro, è il lavoro che vanno a cercarlo lui. Cioè, lei signora, a me non me ne frega niente.
4: Da in poi non lo cercherà più nessuno, perché tutto quello che ha fatto è storto! È tutto storto, signora!
3: Non sono cavoli suoi!
4: Sono cazzi miei invece, signora!
3: Sono cazzi
4: perché sono stato
3: suoi,
4: incaricato
3: signora,
4: di raddrizzare la situazione!
3: Ha capito, cara signora, non signore!
4: Sono un signore!
3: Se ha un signore, i suoi cazzi se li leva!
4: I cazzi se li levi lei, signora,
3: ha
4: se
3: capito?
4: Ce li ha!
3: A lei non gliene deve fregare niente, non sono i cosi che vengono a cercare.
4: Allora vedo che lei lo sapeva che lui faceva le cose storte. Lo sapeva!
3: Io so che è un bravissimo ragazzo.
4: Ha un bacino come ragazzo, non metto in dubbio.
3: È stato sempre promesso.
4: Sì, ma come architetto?
3: Ma come architetto è solo quello che lui ha studiato. Ed è bravissimo, signora.
4: Non sono una signora!
3: Sì,
4: non sono una signora! Sono architetto Culi Rossi!
3: Lei sa cos'è?
4: Io so... cosa? Cosa?
3: Quello che non gli vorrei dire. Lo ringrazio.
4: Me lo dica.
3: E arrivederla.
4: Me lo dica.
3: E arrivederla, signora.
4: Me lo dica. Non sono una signora.
3: Io non sono una stronza così. Perché lei, anche se è un signore, è un finocchio. Mi dispiace. La ringrazio, arrivederla, signora.
4: Ma come si può fare un signore?
3: Sì, e non si permetta di essere così scema.
4: Ma sono un signore!
3: Se è un signore...
4: Sono un uomo!
3: Si metta i suoi cavoli, perché non ce li ha. Pronto?
5: Pronto, sì, sono la moglie dell'architetto Culi Rossi.
3: Chi sarebbe quest'architetto Culi Rossi?
5: Culi Rossi, quello che le ha telefonato prima, signora.
3: Ecco, almeno
5: io sono la moglie.
3: Cos'è lei?
5: La moglie.
3: Se lei è la moglie, io sono il marito, mi scusi, arrivederci.
5: Marito di suo figliolo.
1: Ah, non sono una signora.
2: Curiosi.
1: Udi Rossi. Udi Rossi. Udi
2: Rossi. Capito
0: Curiosi. Curiosi. Curiosi. Nello studio Curiosi. Curiosi. Curiosi. Curiosi. E Curiosi.
1: Una mezza donna. Una mezza donna. Dice Simone. C'era tutto sta.
2: Poverina. Poverina.
0: Avete visto che a Milano ci sono gli edifici storti. Ce n'è uno nel tutto pendente dalla parte. Dice è bello. Ma sarà.
2: No, c'è un bel po' di casino a Milano.
1: Ma insomma, dai. Comunque il film che dicevamo prima, dice Simone 099, era Cocoon. Cocoon,
2: Cocoon,
1: che
2: sì,
1: si buttò fa Cocoon, questa piscina.
0: Sì, sì, bastava buttarsi nella piscina. Yes. Bravo, c'era la piscina
1: della giovinezza, eterna giovinezza.
0: Sì. Io voglio andare a vedere il film di Spielberg.
2: Yes,
1: cos'è?
2: Che film? No, voglio andarla a vedere.
0: Disclosure Day.
2: Se la fa una pubblicità enorme.
1: Ma di che cosa parla?
2: Pare che ci siano tra noi gli extraterrestri.
1: Ah, sì.
2: Lui sa.
1: Attenzione, lo potremmo avere alle nostre spalle. Un extraterrestre. Per me è un extraterrestre. Per me lui è un extraterrestre.
2: No? È nativo su Marte.
1: Lui è nativo su Marte, secondo, anche su Urano. Su Urano. Uranio. Uranio.
0: Costantino, telefono casa.
1: Sì, vedi.
2: È molto intrigante.
1: Sì. Beh, Spielberg. Spielberg. Yes. Steven.
0: Andrò a vederlo, ma non avrò possibilità di recensirlo qui perché questo è l'ultimo punto.
1: A settembre,
2: ma beh, fra un paio di
0: sono un signore.
1: Francesco sì. ti dice invece che la Ferrari è chiaramente la moglie di, aspetta che ho perso il messaggio,
2: De Benedetti.
1: Bravo De Francesco. Ciao Francesco.
0: Allora si spiega tutto, si spiega tutto.
1: Natio. Yes, citizen.
2: Yes, citizen.
0: Figlio, padre, che
1: no,
0: vuol dire?
1: Abbiamo perso la bussola. Gianni, abbiamo perso la bussola.
0: Che c'è?
1: Abbiamo perso la bussola, dico. Abbiamo perso la bussola.
2: È così.
1: Così.
0: Oddio.
1: Punto. Abbiamo perso
0: andiamo
1: bussola.
0: Alla deriva. Sì. Andiamo alla deriva.
1: Un tracollo.
2: Allora vi faccio questa domanda. No.
1: Vai, sentiamo.
2: Posso?
1: Sì. Dai.
2: Posso?
1: Dai.
2: Posso?
1: Dai.
2: Allora.
0: Quanto tempo abbiamo?
1: Un minuto.
0: Abbiamo?
2: Vediamo
0: un
2: chi
0: minuto.
2: Ci arriva. Se alle 10:15 nemmeno 3.
1: 10:15. Hai detto alle 10:15?
2: No.
1: No. Allora, 10:15.
2: Se alle 10:15 nemmeno 3.
1: Tre.
2: Alle 10:15.
0: Carino, non è un quiz, è una battuta.
2: No, che ne capita?
0: Lui nemmeno 3. Alle 10 nemmeno un altro che è il 4.
1: Guardate, sono sconsolato, ragazzi. Mi vedete dall'espressione di lui.
2: Però bellina. Però se alle 10:15 nemmeno 3. Alle 10:15.
1: Nemmeno un quarto.
0: No, sì.
1: No.
0: Sei manesco, diciamo la verità, sei un po' manesco.
2: Però
0: è di Roma, sai come sono i romani. I romani sono.
1: Siamo,
0: romani.
1: Siamo alle
0: pulite. Meneno.
2: Semena.
1: Gianni, ti aspettiamo nelle tue eruzioni nella seconda parte. Dichiara non prendere iniziative, dice giustamente la Sabri. Quando vuoi ridere la Sabri.
0: Che romperò.
6: Fiola.
7: Pronto signora?
8: Pronto?
7: Sì, pronto signora?
8: Sì?
7: Mi scusi se la disturbo, sono una signora di 87 anni, mi chiamo Elvira di La Sassi. Senta, io ho un uccellino che mi è uscito, è scappato dalla gabbia, no? E poverino, un pappagaccino tutto colorato che mi faceva tanta compagnia. Purtroppo è scappato, mi hanno detto, c'è prova a sentire quella signora, forse deve essere, se l'hanno vista entrare in casa sua.
8: Io sto in via Castaldi,
7: Sì, lo so.
8: Certo. Anche lei è per qui in questa zona?
7: Siamo nella stessa zona, per questo una signora mi ha detto.
8: Sì, io guardo là nelle stanze, no? Per l'appunto oggi ho anche le finestre aperte.
7: Appunto, deve essere qui. Ascolti me, signora. Questo pappagaccino si chiama Cincirillino.
8: Cincirillino.
7: E quando si chiama, lui viene subito, capito?
8: Se c'è,
7: viene. Mi fa il favore proprio subito in questo mese di chiamarlo. Faccia così, Cincirillino proprio.
8: Sì, senta.
7: Lo faccia, signora.
8: Mi dia il numero di telefono. Che poi se lo trovo la chiamo.
7: No signora, me lo faccia subito, così almeno sono sicura se c'è o non c'è.
8: Ma se, come faccio a dirglielo?
7: In questo momento, ora lei sta al telefono e fa Cincirillino, se c'è lui viene. Provi. Signora?
6: Inquilino.
4: Lo sta cercando. Vai, vai, vai, ancora. Ancora? Sta facendo. È partita. Ha detto due volte.
6: Non c'è uccelli, non c'è pappagallini.
7: Signora, ha provato a vedere le mutande il suo marito?
6: Ma che era imbecille, me ne ero già accorta io, eh.
7: Ma che le è andata in giro a fare cincirillino, me ne ero accorta anch'io, sa?
6: No, no, io cincirillino non l'ho fatto, che...
7: Lei l'ha detto due volte.
6: No, no.
7: L'ho sentita bene, signora. Andate a dire cincirillino, lei si vergogni perché è anche bugiarda. E se vuoi trovare un uccello, anche se muscio, guardi nelle mutande di suo marito e magari lo trova.
6: Certo che ci si diverte in tante maniere, eh. Certo.
7: Quando si gonzi, quando certo, ci sono i gonzi, ci si diverte sempre. Sì.
6: Certo che ci si diverte in tante maniere, la gente si è scema
7: forte. E i gonzi sono anche spesso, sono anche bugiardi. Dice, non l'ho chiamato. Lei l'ha chiamato, le sentite
6: no,
7: bene?
6: No, no, io cincirillino l'ho chiamato perché io mi sono accorta che era un imbecille lei.
7: Non è andata in giro quella casa a dire almeno due volte cincirillino, eh?
6: Senta signora, io ho tanta di quella educazione, ma non mi permetterei mai di telefonare alle gente per certe stupidate.
7: Alle gente, eh? Senta signora, ma visto io siamo due signore, voglio dire.
6: Sì.
7: Lei ha chiamato cincirillino, l'ho sentita bene, perché io sono anziana ma ci sento bene. Allora,
6: sì, lei è anziana, ma più che anziana, io guardi verso gli anziani, ho molto rispetto.
7: Lo vedo, sì.
6: Lei più che anziana è stupida, che è quella che è grave.
7: Grazie
6: fatto.
7: Del rispetto, è stata
6: sì,
7: molto rispettosa. Io ho 87 anni,
6: ma stupida è per 170 anni, signora. Lei è di molto, ma di molto stupida.
7: Ma signora, forse lei è più giovane di me, molto più stupida di me, chiamare cincirillino, andate via, eh?
6: Pronto?
9: Pronto signora?
6: Sì.
9: Buongiorno.
6: Buongiorno.
9: Qui è l'associazione Donne Stupide Italiane. Le abbiamo dato la tessera ad honorem. Lei ha chiamato due volte cincirillino perché una signora che poi tra l'altro era anche un uomo, glielo posso anche
6: ascolti.
9: Dire, ero io, ecco, gliel'ha chiesto per telefono.
6: Sì.
9: Quindi lei signora è veramente una signora che si merita la nostra
6: va
9: tessera.
6: Bene. Sì. Va bene, io la vostra tessera la prendo e me ne...
9: E se ne vanterà, se ne
6: sì,
9: vanterà.
6: Ecco,
9: signora.
6: bravo, me ne vanterò. Più vi dovete vantare voi per la vostra associazione. Caspita, per la vostra associazione avete una bella intelligenza. Guardi, me ne meraviglia, se era una donna potevo dire arteriosclerotica. Mi fa meraviglia.
9: Cosa poteva dire se era una donna arteriosclerotica?
6: Potevo dire era arteriosclerotica, ma...
9: Era arteriosclerotica. Signora, le do la tessera doppia. La tessera doppia le do.
6: Sì,
9: doppia gliela do la tessera. Ad onorem, onorem, onorem.
6: Va bene. Va bene, a questo punto vantatevi, potete andare in giro a vantare, a raccontare, si prende in giro le gente, andate!
9: Le gente, sì, arteriosclerotica, le gente, noi stiamo prendendo nota, tripla.
6: Va bene, me la di anche doppia, ma la faccia finita,
9: no,
6: ma si vergogni!
9: Ma signora, si vergogni lei!
6: Io me ne sto in casa a fare le mie faccende, siete voi che avete dato noia!
9: Ma sarà mica lei un po' arteriosclerotica?
6: Vi ritrovo, perché io siccome il telefono sotto controllo.
9: Ah sì, ecco, gliela diamo quadrupla sì. La tessera, quadrupla sì. Anche questa, mancava solo questa.
6: Questi qui dentro sono capitati. Chi l'ha seminati oggi questi qui? Vergognati. Ma sentite che gente c'è ancora cretina al mondo, mi ascolti? A me ne dia 10 tessere, me ne dia 10, quanto gli pare?
9: Signora, tutte gliele do, tutte quelle
6: sì, va bene, tanto ho la casa grande, mi c'entrano.
9: Però
6: me ne sto stando in casa a fare le mie faccende.
9: Sì,
6: non
9: signora.
6: Vado a noia la gente.
9: Ma signora,
6: ti rende conto quanto è cretino?
9: Io le auguro di non essere mai arteriosclerotica comunque, perché le gente hanno il telefono sotto controllo, capito? Bisogna stare attenti, eh? Signora?

0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare. Parando, si intende. Ad esempio, quando ero giovane e codenti, facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini! L'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini.

0: essere una soluzione.
1: Sentiamo il Gin a proposito. Grande Gin, ben ritrovato.
0: Beh, non è anche schiacciato.
2: È schiacciato, no? Non è...
1: Ha rinnovato la divisa estiva, avete visto? C'ha la divisa estiva.
3: Che bello. È finito il campionato. Finalmente la Fiorentina vince.
1: Sì,
3: la primavera, poi, insomma,
1: è formato, è formato.
2: Grande G.
3: Sì. Bravo. Sì, no, dico, ma la primavera, scusa, non sono i giovani, i ragazzini, no?
1: Yes,
3: giusto?
1: Yes, it is.
3: Poi sono tutti italiani, no? O no?
1: Sì, devo dire sì,
2: più l'80%,
1: l'80% è vero.
3: Ah, perché ci sono gli stranieri anche lì?
1: Yes,
3: no, dai.
1: Come no?
3: Yes,
1: come
3: anche lì.
1: Yes, Lecce vinse uno scudetto. Gianni Lecce vinse lo scudetto 2 anni fa, erano tutti stranieri.
0: Tutti e 11,
1: tutti e 11 stranieri.
3: Allora, va bene. Insomma, diciamo che un ricambio, questi giovani dovrebbero costituirlo, dovrebbe arrivare questa linfa nuova, o no?
1: Ora no. Ora ci sarà il cambio anche a livello, ci sarà il cambio anche a livello di presidenza federale al 22, mi pare.
2: C'è l'elezione,
1: il 22,
2: il calcio che si rinnova.
3: Evviva, siamo tutti felici e contenti. A me me ne frega nulla, sinceramente, a me. Però se vedo che le cose vanno bene, vedo le persone contente, sono contento anch'io. Voi siete contenti?
1: Siamo contenti.
3: Dichiara è contento, perché Dichiara sta avendo grandi soddisfazioni.
1: Bravo,
3: in tutta
1: Gianni,
3: Italia.
1: Ricordalo,
3: diciamo, grandi premi. Sta per ricevere un premio ambito, una specie di Oscar del calcio.
1: È un premio a Roma, a Roma Capitale, un premio alla carriera. Ma insomma, quando si danno i premi alla carriera, non si sa che dare, il premio alla carriera, chiaramente.
2: No, ma perché è già finita la tua carriera?
3: Perché
2: il premio alla carriera
3: non sono molto ambiti, per esempio, in campo cinematografico, non sono tanto contenti, perché dice allora è finita. Finito tutto qui, ho già fatto
1: bravo,
3: io, no?
1: Carriera,
3: e se faccio un nuovo film, insomma, però è una bella
1: il
3: cosa.
1: Il calcio è diverso,
3: il calcio non puoi giocare tutta la vita,
1: fisiologico.
2: Però noi ti daremo il premio, Gianni, se tu sei d'accordo, noi gli istituiremo il premio alla Corriera.
1: Alla Corriera,
2: prendo la macchina,
1: prendi la Corriera.
3: Chi prende la Corriera?
1: Io la prendo la Corriera.
2: Te la prendi?
1: No, la Corriera.
3: A volte vengo in macchina, a volte prendo i mezzi. Però comunque tu Dichiara, come ci vai in questi posti? Sì, sempre al sud?
1: Se vado per la RAI come sotto contratto, mi prenotano treni o aerei a seconda della distanza. Se no vado in macchina e faccio prima in alcune zone che potrebbero essere le zone un po' come Ascoli eccetera, mentre in zone molto lontane come Catania ultimamente aereo
2: per forza.
1: Lo sai, scusami Gianni,
3: la benzina chi la paga?
2: Arai paga il canone.
3: Per venire qui chi te lo nessuno?
1: Nicoletti.
2: No, Perini, ringraziamo Perini.
3: Voglio anch'io.
2: Via Mendola 2.
3: Perini.
2: Via Mendola Assigna.
3: Vorrei oggi, siccome nella seconda parte ci sarà qualcosa di molto serio, perché abbiamo poche puntate, noi abbiamo ancora 3 puntate dal vivo,
2: poi abbiamo
3: 2 puntate best of, e poi ci rivedremo Filippi.
1: Con novità, magari qualche.
2: Vediamo, non anticipiamo, non spoileriamo.
3: Con novità che già stiamo pensando. Io vorrei dire, io a volte vi ho fatto delle domande, a volte avete avuto qualche difficoltà a rispondere subito, magari domande personali, personali. Ecco, ma io invece ho pensato di fare un'altra cosa, di farvi delle domande, sempre sullo stesso tema. La domanda è: qual è la prima cosa che fai dopo una certa cosa,
2: un rapporto,
3: cosa
2: dopo
3: fai,
2: un rapporto dopo, diciamo.
3: No. Anche ma non solo, allora io ho pensato, per non mettervi in troppo nei problemi per la risposta, di dare io stesso le risposte per voi.
2: Io
3: faccio le domande e vi do le risposte.
2: Ma che vogliamo di più, Chiara? Che vogliamo di più?
3: Ma cosa volete di più?
2: Chiara, cosa
3: vuoi?
1: Una cosa, così
3: di più. A Chiara va bene, a Costantino non lo so.
2: Non lo so se manda bene, infatti ci devo pensare, effettivamente.
1: Io vado tranquillo.
2: Non lo so, ma sento odore di fregatura, non so perché, ma sento odore di
3: vediamo. Le ho scritte le cose.
2: Allora la fregatura è garantita.
3: Stamattina, le ho scritte stamattina, avevo solo l'idea. Allora. Allora prima faccio una domanda, poi qual è la prima cosa che fai dopo un rapporto sessuale? Allora silenzio, perché rispondo io per voi, ecco. quindi allora, sentiamo. Dichiara
2: le folate.
3: Dichiara, si addormenta. se no non riesco, cioè abbiamo i due secondi di comporto. Dichiara, dopo un rapporto sessuale, dichiara si addormenta beato. Costantino si asciuga le mani.
1: Questa è cattiva. Questa è
2: cattiva. No, arriva tardi.
1: Arriva tardi.
3: Arriva. Ma fate voi. Lui
2: dipende, è successivo ad arrivare.
1: Beh, io vado al
3: ma ce ne sono ancora. No, ce ne ho 5 o 6. Allora, dopo aver. Allora, qual è la prima cosa che fai dopo aver defecato? Senti come sono defecato. Allora, vediamo come può rispondere Dichiara. No? Dichiara si pulisce l'ano. Mi sembra giusto, no? Dichiara si pulisce l'ano.
2: Come regolare?
3: Dopo aver defecato. Anche Costantino si pulisce l'ano.
2: Come però?
3: Ma pensa. Sarà così anche quello delle donne?
2: Questa arriva ancora più lenta. Questa arriva molto più lunga.
3: No, pensaci.
2: Sarà il caldo.
3: Te lo tocchi, te lo lavi, te lo palpi. Ma sarà così anche quello.
1: Sì, anche perché
3: non
1: lo può palpare. Cioè, questo presumo.
2: Sottile.
3: Sottile, perché non ha mai visto uno. Allora, via, com'è?

0: Un'altra.
1: Vai.
0: Qual è la prima cosa che fai dopo esserti tolto le mutande? Perché ci si tolgono a volte, no?
1: Sì, capita.
0: Anche quando uno se ne cambia, sì, si toglie, no?
1: Mette in lavatrice. Allora,
0: dichiara, esulta. Costantino piange.
2: Questa era ovvia, eh?
1: Questa è abbastanza scontata.
0: Ovvia, ovvia, insomma, ovvia. Vabbè. Ma c'è anche questa, dunque. Qual è la prima cosa che fai appena alzato dal letto? Beh, insomma, dichiara, fa l'alzabandiera.
2: Ti svegli.
1: Di solito dovrebbe succedere, non sempre, penso.
0: Costantino rimescola il brodo.
1: Questa qua sono anche questa abbastanza scontata.
0: Vabbè, ragazzi, io ho fatto il militare, voi penso di no. La mattina, quando ci buttavano giù dalle brande la mattina, c'era degli alzabandiera incredibili, ragazzi.
1: In tutti i sensi.
0: Posso andare all'alzabandiera quello vero, passava il sergente stronzo, ci dà delle botte sopra, giù, buttalo giù. Ma facciamo questa per
2: sentiamo, perché, insomma, sono curioso.
0: Qui si parla d'amore, l'amore proprio del cuore.
1: Dal cuore.
0: Qual è la prima cosa che fai dopo esserti innamorato?
2: Sono curioso.
0: Dichiara, fa la dichiarazione d'amore. Costantino fa la dichiarazione dei redditi perché sei innamorato del suo commercialista.
2: Che è una donna, magari. Può essere una donna.
0: Potrebbe essere una donna. Io ho detto il suo, però oggi come oggi abbiamo il presidente del consiglio, quindi no, potrebbe essere anche una donna. Penso che, insomma, avete dato delle ottime risposte. Grazie, siete stati molto gentili.
1: La sei cantata e suonata,
2: si suol dire in questi casi.
0: Ragazzi, però, insomma, pensavo che ci fosse più coinvolgimento.
2: Ti dirò, io ho trovato. Guarda, tutte le risposte mi venivano da dentro, proprio spontanee.
1: Tutto dentro, io sono stato soddisfatto, meglio di così poteva andare.
0: Chissà dove è la novità. Meglio di così,
2: non ti volevo raccontare. Capo, queste sere te lo dico.
1: No, io sai che noi abbiamo un rapporto diretto con il G di quelli stratosferici, in senso positivo. No?
2: A Max la gente davano il bromuro, capito?
1: Per calmare.
0: Esattamente, ma questo nei primi tempi. Cioè, all'inizio ti danno il bromuro nel caffè e latte, no? E proprio non succede nulla, proprio un cencino.
2: Mentre Damiano, Gianni Damiano dice: guarda che dichiara. E lei Chuck Norris dei rapporti. È il rapporto sessuale che si addormenta, lui no.
1: Bella, questa è la Chuck Norris.
0: Purtroppo Chuck Norris ci ha lasciato.
2: Davvero.
0: Recentemente ci ha lasciato.
1: Sulla tomba dovrei scrivere un pochino invece quella cosa che ha scritto Califano quando ha detto: non escludo il ritorno. Sulla lapide di Franco Califano potrebbe essere stata anche con Chuck Norris, sarebbe stata ideale.
0: Chuck Norris, quando c'era da dire uno forte, uno il ganso che vince sempre, Chuck Norris, questo un po' di tempo fa, poi l'abbiamo perso e poi l'abbiamo perso del tutto.
2: Davvero Chuck Norris,
1: vabbè, ci ha lasciato.
2: Allora, perché vi siete rattristati in questa perché vi siete buttati giù così? Perché vi siete abbattuti?
0: Per la morte.
1: Quando c'è di mezzo la morte.
2: Tiriamoci su, riprendiamo, come si dice, vento in poppa, in poppa.
0: Bene, quando c'è la poppa va sempre bene. Chi ci mette la prua?
2: Ah, beh, bella domanda, bella domanda.
0: Ma la poppa perché sta dietro? Non ho capito.
1: Non lo so. Non ho mai capito questo gergo a livello di
2: marinaresco, non lo so. Marinaresco. Io ho anche il cugino che guardia costiera.
1: Scusate, una domanda, ma perché in gergo?

0: Perché in una barca a vela ci bisogna usare un'altra lingua? Non ho capito.
1: Non lo so. Non
0: perché il gergo marino? Possono dirlo? Invece di dire cazza la randa, tira la vela.
2: Cazzate la randa! Sì, cazza la randa!
1: Io mi sono entusiasmato però a vedere le pre-season lì della Coppa America. Sai, in Sardegna.
0: Bello,
1: sono macchine. Ora non sono barche a vela, sono a Formula 1.
0: Tutto computerizzato.
1: Ma poi volano sopra l'acqua. No, meraviglioso, meraviglioso.
2: Sono esseri extraterrestri.
0: Tu ci sei mai stato a vela? Sei mai andato a vela?
2: Ma sì, io guarda, se vedo in mare mi allontano. Vado dalla parte opposta.
0: Ecco, allora sei un montanaro, vai.
2: Bello vederlo, sì, mi piace la terra, i piedi sulla terra, sul duro, sul solido, sì, perché tutte le volte che ho volato, mamma mia. Niente, non mi piace avere sotto il moscio, cioè o l'acqua o l'aria.
1: Allora c'è Max da Quinto, ci dice: cosa fai dopo che hai fatto l'amore? Gli fanno la domanda e lui risponde: io fumo, io faccio la doccia e poi pago.
0: Ecco, questa è la terza opzione.
1: Grande Max, che è strepitoso Max.
2: Vabbè, mi sembra un po' esagerato, hai bisogno di pagare. Vabbè. In ogni caso, va bene, ragazzi, vi preannuncio per la seconda parte una cosa molto seria, che non ci sarà il sondazzo, ma sarà una cosa che coinvolgerà in un modo agghiacciante.
1: Vabbè, siamo curiosi, noi aspettiamo trepidanti, lasciaci in attesa.
2: Ho avuto una visione, scusate, è entrata una persona nel mio studio, una persona meravigliosa, chi è? Chi sarà? Provate a dire, chi sarà? Uno bravissimo.
1: No, non ce n'è bravi qui, Gianni, non ci prendere in giro. Non ce n'è uno bravo.
2: Lui sì. Guarda che c'è Carini.
1: Cecca. Bravo. Che ci fa da te Ceccarini? Che ti dà le bombe di mercato?
2: È entrato in regia lì, questo è lo studio suo.
1: Cecca di scoprire. Ceccarini.
2: Sai che questo qui dove sono io? È lo studio suo, c'è TMV Radio.
1: Esatto. Fatti dire chi sarà il futuro allenatore della Fiorentina. Lui lo sa, chiedili chi è il nuovo allenatore della Fiorentina.
2: Non lo so, se chiudo
1: quando esce
2: glielo chiedo. Grandi. Intanto vi saluto, ragazzi.
1: Ciao Gianni, grazie.
2: Alla seconda parte.
1: Ti aspettiamo. Dove eravamo rimasti io e te, caro Alberto?
0: Cosa che
1: la serie ci mi sta appassionando, vuoi il mio affetto?
0: Io credo che sia. Però. Io adesso questo fatto che mi sto seguendo appunto per la Rai queste partite, mi sto accorgendo che secondo me. Ecco, ci sono delle cose dove si potrebbe andare a pescare la carenza.
1: Gente che di pallone ci capisce, ha detto ci sono ottimi tecnici in Serie C, anche dei buoni giocatori.
0: Sì, quindi uno può andare.
1: Report domenica ti chiarirà tante cose. Perché dell'estero, perché tanti giocatori stranieri, soprattutto in Serie A, dove gira ovviamente più soldi. Ti chiarirà tante cose.
0: Sì, ma io dico che non c'è questo interesse, no, nel far prendere giocatori dall'estero e quant'altro. Quello che dovrebbe
1: poi
0: fare.
1: C'hai i giocatori più forti.
0: Quello che dovrebbe fare, ne discutevamo spesso, ho detto. Sì. Stati a fare questo in giro per scene, cose, eccetera, eccetera. Sarebbe quello di fare un po' che credo che ci sia nella pallavolo, nel senso che tu puoi una società, non puoi restringere il numero di stranieri che può prendere,
1: no, quello
0: quante
1: c'è
0: ne vuoi,
1: libero.
0: Però
1: obbligare un numero. Io dissi 4 italiani almeno obbligatori,
0: almeno 4, però io direi anche 6. Però
1: sul discorso primavera, perché anche ci scriveva il bomber Viola, per l'amor di Dio, il vantaggio del training center è fondamentale, però non ci dimentichiamo che il progetto è solo 2 anni che abbiamo il Viola Park, in parte da più lontano, questi sono tutti ragazzi, l'80 e il 70% dei ragazzi hanno entro lo scudetto ieri e oltre è quasi più di 8 anni sono a Firenze, tolto qualche eccezione,
0: quindi di conseguenza
1: li ha ereditati, sono cresciuti chiaramente col Viola Park, hanno lavorato sicuramente meglio, però non è che un settore giovanile lo costruisce
0: non determina ecco, in maniera così positiva, certamente.
1: Poi a rispondere al bomber Viola ti devo far notare una cosa: le prime 4 del campionato sono tutte 4 squadre, il Parma erano promosso dalla primavera 2, non hanno la squadra under 23,
0: certo.
1: Perché un 2006 che gioca ancora in primavera e c'è un cortocircuito, qualcosa non
0: va. Sì, ci deve essere.
3: Pronto? Buongiorno, senta, io aspiro alla gloria.
4: Io aspiro alla gloria.
5: E chi è?
4: Gloria. Gloria.
5: Sì, ma lei chi è?
4: Ah, chi sono io? Vabbè, io sono uno scrittore. Siccome vorrei conoscere tanto la gloria, che è sua moglie?
5: Sì, ma che vuole la gloria?
4: Cosa voglio? Io la voglio, la desidero. Io desidero la gloria, la voglio. La voglio, la voglio.
5: Che vuoi, due coltellate o scherzo?
4: Come due coltellate? Come si permette?
5: No, ma io se ti trovo
4: ma vabbè, che è legittimo, è legittimo, è legittimo. Aspetta, è legittimo aspirare alla gloria.
5: Voglio, se no ti denuncio.
4: Cosa sarebbe a dire? Come sarebbe a dire? Io voglio la gloria! Io voglio la gloria! Capito?
5: Sì, io ti ammazzo, capito?
4: No, la gloria sarà mia! Però la gloria l'ha avuta.
5: Ammazzo anche la mamma, sta attento.
4: Cosa ammazzi te?
5: Pronto?
4: Voglio la gloria a tutti i costi. La voglio e sarà mia.
5: Ascolta.
4: Per sempre, nei secoli.
5: Io ti dico questa cosa lì, ti dico. Te hai voglia di scherzare, no?
4: No, io voglio la gloria.
5: Te che sei quell'imbecille, lavorava all'esattoria.
4: Sì.
5: Ecco, ora so chi sei. Non ti fa trovare perché ti ammazzo anche stasera.
4: Anche stasera?
5: Sì.
4: Ah sì?
5: Sì.
4: T'aspetto.
5: Ecco, aspettami allora.
4: Ma io voglio la gloria sarà
5: sì,
4: mia.
5: Intanto io so dove stai te, anzi vengo subito ora a chiapparti a casa tua. Aspetta.
4: Ma dove? Ma dove? L'esattoria?
5: Conta figlio di Troia, ma
4: non so, non sono quello dell'esattoria. Non sono quello.
5: Ti taglio le budelle e te le infilo un culo, capito? Prima ti inculo e poi ti sgozzo, capito?
4: Finocchio.
5: Finocchio, ma ti sgozzo, ti taglio la gola e ti mangio il sangue, capito? Su una partita e rompi i miei oglioni, ti fa una fattura, ti fa morire alla svelta, stai attento. Non ci scherza con me, figlio di Troia, ti ammazzo anche la mamma, non mi faccio la oglioni. In galera ci sono stato 15 anni io.
4: Oh, capito?
5: Io ci arrivo anche un'altra volta per sgozzare un bastardo come te, capito?
4: L'ergastolo ci voleva per te, l'ergastolo!
5: Io spero che tu morissi di tutti i tuoi, capito? Ma male, so chi sei, ora ti lavo l'occhio e te le infilo in culo e poi ti taglio la gola e te la butto nella fontana del Montone.
4: La fontana di Trevi! Ti volevo dire solamente questo.
5: Signor di Troia, ma che vuoi? Fa un troiaio, c'è anche un cittino, e vuoi?
4: Io voglio la gloria, perché sono un grande scrittore! Io voglio la gloria! E l'avrò, perché la gloria mi cingerà il capo con l'alloro!
5: E io ti taglierò la gola e ti sgozzerò come un agnello! E ti sacrificerò a Satana! Signor di Troia, io ti ammazzo!
4: Oh, dillo, dille tutte, dille, sfogati, sfogati!
5: Ascolta, un sfogati, dimmi come ti chiami!
4: Io voglio la gloria!
5: Sì, dimmi come ti chiami!
4: Io voglio la gloria!
5: E io ti ammazzo, sei tua madre! Ti sgozzo, capito? Troiaio! Ora lo vendo di nuovo per te, ti ammazzo! Capito che sta pronti a farci, non gli fa nessuno, nemmeno il diavolo!
4: Gloria!
5: Bastardo!
4: Sarai mia!

0: cari naccherini e care naccherine, il programma è vabbè appena scorciato, gratis, le sta offerto dalla ditta Perini in via La Mendola 23C a Signa. Allora!
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
0: E sono in nacchero, fai buca mare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola ai 23C ogni volta e campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
1: Radio Firenze Viola.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Io e l'Italia non imploriamo mai. Così Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la Presidente del Consiglio gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato per fare una foto con lei al G7 di Evian. Il mondo politico però non è rimasto a guardare. Il vice premier e ministro degli esteri italiani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti, previsto tra qualche giorno. Solidarietà alla premier anche dalla Presidente della Repubblica Mattarella. Solidarietà bipartisan anche dalle opposizioni.
2: Andiamo all'estero. Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco già entrato in vigore. La notizia è stata confermata da fonti israeliane. In base all'accordo, i militari israeliani resteranno nel sud del Libano e potranno intervenire contro minacce emergenti da Hezbollah. Ma nel giro di appena mezz'ora dall'entrata in vigore della tregua, le IDF hanno compiuto almeno 4 attacchi aerei nel sud del Libano, riferisce la TV qatariota Al Jazeera.
3: Prima o poi la Russia dovrà sedersi al tavolo dei negoziati, soprattutto attraverso la pressione delle nostre sanzioni. E quando arriverà quel momento avremo bisogno di un messaggio europeo unitario al presidente Putin. Lo dice la presidente della Commissione von der Leyen in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo, che aggiunge: il presidente Costa ed io continueremo a lavorare a stretto contatto con il presidente ucraino Zelensky per raggiungere questo obiettivo urgente.
2: È morto nella notte a 58 anni Igor Proti a dare notizia del decesso dell'ex attaccante di Bari, capocannoniere in Serie A. Livorno, bandiera storica, e Lazio a rete nel derby, è stata la famiglia sul suo profilo Instagram. Un anno fa aveva scoperto di avere un cancro al colon. Il sindaco di Livorno Luca Salvetti e l'amministrazione comunale hanno dichiarato il lutto cittadino per la giornata di domani, in occasione della commemorazione di Proti allo stadio comunale Armando Picchi.
3: Non hanno avuto alcun attimo di esitazione, hanno raccolto da terra un portafoglio contenente documenti, carte bancomat e una consistente somma di denaro e lo hanno portato direttamente in questura. Protagonisti di questa storia di onestà, due studenti sedicenni di Udine, premiati ufficialmente dalla Polizia di Stato. L'episodio risale al tardo pomeriggio di giovedì scorso. I due amici, usciti da poco da una palestra della città, stavano tornando a casa quando hanno notato un borsellino abbandonato sul marciapiede. Dopo il ritrovamento, la consegna agli agenti di polizia.
2: In chiusura il ciclismo e il Giro di Svizzera 2026. Jonathan Narváez conquista il successo di tappa a Bad Ragaz contro il compagno di fuga Sandro Meris, beffando tutto il gruppo che non ha fatto bene i conti nell'inseguimento ed è arrivato a pochi secondi di distacco dai due. Dietro, la volata degli sconfitti la vince Magnus Cort Nielsen, mentre chiude in quinta posizione Mathieu van der Poel. Tadej Pogacar rimane il leader della classifica generale.
3: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: Guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
1: Extra Viola, il nuovo appuntamento quotidiano che unisce RTV 38 e Radio Firenze Viola. Dal martedì al sabato, dalle 21 alle 21.30, in diretta con Lorenzo Marucci, Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
2: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
3: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
2: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.

0: Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. La trasmissione Brivido Viola è offerta da Lai Corriere Espresso, via della Pesa 15, Santa Croce sull'Arno. Visita il sito corrierelai.it.
1: La storia della Fiorentina, raccontata da chi da decenni la segue passo dopo passo. Brivido Viola, la trasmissione a cura del Brivido Sportivo.
2: 20:06 in questo istante, venerdì 19 giugno, la buonasera che vi arriva da Lorenzo Matteucci sull'onda lunga della conferenza stampa di Fabio Paratici e investiti anche da un caldo africano. Il Brivido Viola torna a farvi compagnia in questo venerdì della conferenza di ieri. Mi verrebbe da sottolineare due punti principali che ha detto Paratici: se non c'è una società forte a cascata non c'è, o comunque non c'è possibilità di avere una squadra forte. E poi anche un altro tema che avevamo toccato nelle settimane scorse, insomma, lo ha ribadito: non ci sono giocatori incedibili. E sotto questo aspetto, insomma, è già qualche giorno che circolano voci di calciatori in uscita. Mi viene da pensare i primi Dodò, adesso anche Fortini e Mandragora. Di questo e molto altro parleremo insieme a Tommaso Borghini.
3: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti, buon venerdì sera a tutti.
2: E anche ai vostri messaggi che ci potete già scrivere al 348-7513-933 oppure chiamarci allo 055-77-111-71. Prima di iniziare, fammi dire, come Brivido Sportivo, insomma, ci uniamo anche noi al cordoglio per la scomparsa di un grande bomber, anche di un grande uomo come Igor Protti.
3: Quindi, assolutamente, insomma, assolutamente. Guarda, una notizia che, insomma, ci ha colpito molto. Sapevamo che purtroppo le sue condizioni di salute erano molto difficili, però insomma, io lo chiamo anche un ragazzo, insomma, ancora era molto giovane. E poi che personaggio, giocatore, grande persona e anche grande giocatore, secondo me, perché quello che ha fatto nella sua carriera partendo dal basso è stato veramente qualcosa di straordinario. Alla Fiorentina segnava spesso, e poi la Fiorentina lo sfiorò, diciamo così, perché poi fu anche in prestito, no, alla Fiorentina. E sarebbe stata una bella storia, quella di Protti con la Fiorentina.
2: Sì, assolutamente. Chiedo a te, so che dovresti aver già commentato, insomma, hai commentato la conferenza stampa
3: proprio
2: ieri,
3: proprio ieri.
2: Caldo, però sì. Ecco, ti chiedo se a freddo c'è qualcos'altro che ti sei segnato, o se i due punti principali che io ho portato all'attenzione, insomma, ti soddisfano.
3: Sì, chiaramente, insomma, diciamo, come si dice, no, il titolo è quello della conferenza, quello che hai detto te. Magari ci sono degli aspetti che poi marginali, che possono essere più o meno importanti tra le righe da leggere, non so, appunto, sul discorso di Ken, quando lui dice: lo conosco fin da piccolo, è un ragazzo, insomma, che vorrei tenere, però una volta l'ho già ceduto, no? Cioè, quindi potrebbe esserci anche una seconda volta, perché no? Insomma, è chiaro, mi sembra che siano, possano essere tutti sul mercato se arrivano delle offerte interessanti, perché la volontà è quella di rivoluzionarla questa rosa. Poi non si potrà cambiare tutti i giocatori, quindi qualcuno dovrà rimanere, vedremo se sarà Ken o no. Certamente è il giocatore più importante che la Fiorentina
2: in questo momento
3: ha in rosa, e quindi sarà un nodo centrale dello sviluppo della prossima Fiorentina.
2: Giocatore più importante, anche il giocatore il più pagato, se non sbaglio,
3: assolutamente, sì, insomma, più pagato della rosa.
2: Esatto. Per parlare di questo e di molto altro, salutiamo e ringraziamo, collegato telefonicamente con noi, un grande ex Viola, Luciano Chiarugi. Buonasera.
4: Sì, buonasera a voi.
3: Buonasera Luciano. Allora, è un grande piacere ritrovarti al brivido, perché insomma noi raccontiamo, tu lo sai ormai un po', ci conosci, tu conosci soprattutto il brivido perché all'epoca in cui giocavi te era un giornale che ha raccontato le vicende vostre e di chi ha vinto lo scudetto con la Fiorentina. Oggi sembra qualcosa di impossibile, in realtà voi ce l'avete fatta e quindi siete un pezzo di storia indelebile. Prima di addentrarsi sull'attualità, però, vorrei scherzosamente anche un po' mettere un po' alla prova la tua memoria, no? Perché noi ci piace raccontare anche le storie.
4: Un po' cattivo.
3: Ci piace raccontare le storie della Fiorentina. Oggi è l'anniversario, il 19 giugno del 1966, di una vittoria. Tu ne hai fatte tante, l'ho detto adesso, lo scudetto, le Coppe Italia. Questa forse è meno importante e mi riferisco alla Mitropa Cup Fiorentina Genoa Trescin, credo si pronunci così o giù di lì.
4: L'hai pronunciato in maniera splendida.
3: Ecco, addirittura, ti ringrazio.
4: Perché hai ragione, perché la Mitropa Cup prima era considerata una cosa da niente, invece secondo me erano cose importanti.
3: La Coppa dell'Europa centrale, per lo dico a beneficio dei più giovani, chi insomma sennò ci dicono: ma di che cosa stai parlando? Era una coppa che metteva comunque buone squadre, oltre italiane, anche Cecoslovacchia, Austria, e forse mi scordo Ungheria, anche le ungheresi. Insomma, c'era quindi le squadre di questa fascia qua. La Fiorentina aveva fatto la finale l'anno prima, mi sembra l'avesse persa, ed era stata quindi diciamo rinclusa nella Coppa. Poi c'era anche il Napoli in quella stagione lì, però insomma voi la vinceste, voi te eri giovanissimo, perché si parla del 66, quindi insomma
4: mi stai mettendo alla prova proprio.
3: 19 anni e finì 1-0, te lo ricordi chi segnò?
4: Ma non
3: te lo dico io.
4: Era un caso.
3: Però te avvistevi la maglia numero 11. Ho guardato, sono andato a vedere le formazioni. Titolare messo in campo da Chiappella, insomma, che fu colui, no? Che preparò la.
4: Certo. Siamo cresciuti con Chiappella, fra le altre cose. Poi è chiaro che poi anche il cambio di ruolo, indubbiamente, dopo Chiappella è venuto Pesaola. Allora,
3: diciamo ha raccolto l'eredità, però Pesaola, che con i suoi meriti
4: ha raccolto l'eredità, però, perché noi venivamo appunto da queste vittorie della Mitropa, poi ci venne fuori soprattutto come conoscenza quel torneo di Viareggio che vincemmo contro il Duca di Praga, allora ci portò su un palcoscenico già per noi desiderato ma un po' sconosciuto, no? Quando si presentava la televisione per noi era un po' una novità, che ci affacciavamo diciamo a quel mondo che poi era quello che sognavamo, no? Il mondo dei grandi, però noi eravamo veramente tutti ragazzi che stavamo in villa, fra le altre cose eravamo sia Ciccio da Napoli, Claudio Merlo veniva da Roma, Ugo Ferrante da Vercelli, cioè Cencetti veniva dalla Toscana anche lui, però voglio dire eravamo tutti quei ragazzi dove poi la Fiorentina di Nello Baglini poi ha formato veramente questa fusione con giocatori molto molto bravi diciamo Picchio De Sitti, tanto perché viene conosciuto in questa maniera, che era il nostro capitano. Siamo riusciti poi a fare quelle cose che erano un po' insperate, però ci siamo riusciti poi noi ragazzi a portare uno scudetto a Firenze, che è stata forse nei miei ricordi una delle cose più belle della mia carriera.
3: Sono passati, se non sbaglio, 57 anni.
4: Esatto,
3: e quando avete festeggiato, certamente insomma eravate felicissimi, ma forse mai avreste pensato che oggi ne avremo parlato ancora come l'ultimo scudetto della
4: Fiorentina. Bravo, no, perché siete bravi voi, perché ci ricordate un attimino e mi fate ritornare, cioè io personalmente, quando tu mi dici queste cose mi vengono un po' i brividi, perché pensare veramente che io a 12 anni che sono venuto da un piccolo paese del Pisano, venire a Firenze e poi vivere nell'alloggio insieme a tutti i miei compagni e poi arrivare a ottenere questo risultato, io credo che quei sogni dei ragazzi che giocano oggi, tanti bambini che sognano qualcosa, vorrei che fosse prosperoso per tutti quanti. Però è chiaro che oggi è completamente cambiato tutto e i nostri sacrifici poi sono stati premiati. È stata un'avventura fantastica, non solamente per noi ma per la Fiorentina di allora, che ci ha dato la possibilità e la fiducia di poi di fare quelle cose che abbiamo fatto.
3: Certo, per la cronaca chiudo, quindi ricordo, non mi ricordo se l'ho detto, aveva segnato Bruniera, che in quella partita
4: Mario Bruniera grande giocatore,
3: esatto, in quella partita giocatore. In quella competizione segnò 3 reti e poi Bruniera sarà ceduto poi e diventerà progressivamente attaccante, retrocederà alla sua posizione. E mi sembra nel Cagliari poi diventerà addirittura libero, insomma una cosa straordinaria anche questo percorso. Però veniamo all'attualità, Luciano. Allora, la conferenza, ne parlavamo prima qui con Lorenzo, la conferenza di Fabio Paratici di ieri, le parole, c'è qualcosa che ti ha colpito in particolare? Lui ha parlato di Fiorentina competitiva e duratura, ma anche una frase a me ha colpito: non accetterei da me stesso di arrivare per 4 anni di fila 8º. Quindi secondo te che significato si può dare a queste parole?
4: È molto difficile però, cioè interpretare, cioè è chiaro che tutto ciò che ha detto ha voluto forse far capire delle cose un po' momentaneamente, non entrando e cercando di andare a toccare dei particolari molto delicati. In questo momento noi sappiamo che il lavoro che deve fare lui, il direttore generale Ferrari, è molto importante, perché abbiamo dei rientri, tantissimi rientri, cioè questa spedizione che ha fatto in America, io credo che, non lo so, ha accennato non tanto a quella che poi è stata veramente la chiacchierata di ore che hanno fatto con la famiglia Commisso, e soprattutto io mi auguravo che magari potesse dire qualche cosa di qualche entrata interessante di un giocatore che potrebbe veramente poi riaccendere un pochettino quelle speranze, visto che quest'anno siamo stati abbastanza delusi dall'atteggiamento un po' di tutti quei giocatori che all'inizio eravamo tutti estremamente, dobbiamo essere sinceri, soddisfatti, una volontà di Pioli, 10/11 della squadra dell'anno prima, 6º posto, e Pioli addirittura mandato a casa, cioè non ha toccato tantissimi punti, però voglio dire, in questo momento la sua concentrazione è quella di ottenere quei risultati che lui si aspetta, perché indubbiamente c'è un trascorso importante e la sua venuta a Firenze fa sperare che veramente si possa ritornare a quei fasti importanti che la Fiorentina merita, perché insomma lottare fino a fine, quasi a 2 giornate dalla fine, per non retrocedere per la Fiorentina veramente è stata una cosa estremamente difficile e complicata. Io mi auguro che la società, soprattutto la società e il lavoro che sta facendo ci porti veramente a non soffrire come abbiamo sofferto quest'anno.
2: Allora, io a Chiarugi, a parte da un messaggio di Bomber Viola che ci ha scritto al 348-751-3933, si ricorda il grande Luciano per quale cifra la Fiorentina lo vendette al Milan? Io lo so, per te Bomber Viola. E poi dice gli ascoltatori, ricorda che al Milan vinse una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe a Salonicco, segnando su punizione la rete decisiva contro il Leeds nel maggio del 73. Questo ce lo scrive Bomber
4: esatto,
2: Viola.
4: Esatto.
3: La cifra era importante, però, quella con cui ti comprò
4: la cifra era importante, è chiaro che si parla di tantissimi anni, però insomma una cessione. Quando io fui chiamato dalla società, cioè obiettivamente, poi non sapendo dove la società stava trattandomi, ma rimasi perplesso, perché io cresciuto, sono stato 13 anni, 7 campionati, e cioè ero abbastanza spaventato di poter andare via da Firenze, anche perché sognavo di rimanere sempre a Firenze. Però è chiaro che quando mi chiamò il commendator Melloni, che allora era presidente, io ero al mare, cioè fui chiamato prima in società e mi disse: guarda, molto probabilmente quest'anno hai fatto un'annata non tanto positiva con Nels e Lidom, e allora la società ha deciso forse di cederti forse al migliore offerente. E quando fui chiamato dal commendator Melloni, la prima cosa che mi disse è che gli dispiaceva molto, perché quei trascorsi da ragazzo avevo dato tanto alla Fiorentina, insomma, praticamente devo dire che la Fiorentina ha dato tanto a me più che io alla Fiorentina. Però mi disse che gli dispiaceva molto e mi disse: guarda, molto probabilmente fra i Zoli tu vai all'Inter. Io ero spaventato, perché Jair, Corso, Mazzola, tutti, Suarez, tutti quanti i giocatori, dicevano: ah, sarò all'altezza di poter giocare in questa grande squadra. Dopo due giorni, tre giorni, fu richiamato e mi disse che il Milan di Albino Buticchi, che momentaneamente era insediato, diventava presidente del Milan, voleva praticamente acquistarmi. E così poi è andata la cosa. E anche lì,
5: però anche lì non scherzavano, come giocatore. Insomma, voglio dire
4: che c'erano tantissimi giocatori, io ero in una condizione piuttosto precaria moralmente e fisicamente. Dicevo: ma c'è Bella, c'è Snelling, c'è Rosato, c'è Prati, c'è Benetti, non so, come faccio andare a giocare in una squadra così importante? Poi invece tutto è andato meglio di come pensavo. Però per me questo distacco alla Fiorentina tuttora è, in quel momento devo dire che ho sofferto, perché avevo paura di andare a giocare altrove e non essere all'altezza di quello che avevo fatto a Firenze, perché avrei voluto veramente dare qualcosa molto di più di quello che poi ho potuto dare.
2: E poi a che oggi non posso esimermi da chiedere cioè il tema di questa settimana sul
4: lo sapevo,
2: sul,
4: lo sapevo.
2: E mi tocca e non posso esimermi.
4: Lo sapevo.
2: Magari ti sei preparato.
4: No,
2: pensi del fatto,
5: il,
2: insomma,
5: caso,
2: del
5: diciamo,
2: caso Antonioni, centenario della Fiorentina?
4: Ma guarda, è sempre imbarazzante, perché è un amico, abbiamo vissuto insieme quel famoso momento difficile della retrocessione dopo Aldo Groppi. E niente, io di Giancarlo siamo amici, ho una grande stima, ma è chiaro, questa è una festa non solamente dei commisso, è la festa della Fiorentina. Io non so che Giancarlo questo rimanere così male, come è rimasto dopo il trattamento che ha subito quando c'era in società Gio Varone, che non ha avuto forse più un contatto oppure un chiarimento che lo portava poi indubbiamente forse a pianare un pochettino certe polemiche. Io dico solamente, se Giancarlo mi sta ascoltando, Giancarlo, io credo di esserti amico e tu sei il mio amico, cerca un attimino. Però ho sentito dopo il Pegaso che ha rifatto le dichiarazioni molto, molto decise, molto determinate. Io ho parlato anche con Ciccio Graziani e entrambi abbiamo esortato Giancarlo un po' di ripensarci e rivedere la cosa. Io non so la società cosa e come dovrebbe fare per eventualmente chiarire questa cosa, però io ho un grande rispetto di Giancarlo, ho un grande rispetto per la Fiorentina e non lo so Giancarlo in questo momento cosa può pensare. Però mi dispiace, perché sarebbe una festa bella, bellissima, con tanti ritorni e tanta storia, perché 1926 fino ad oggi sono passati tantissimi presidenti, bene o male che possano aver fatto, ma il blasone Fiorentina rimane il blasone Fiorentina, i tifosi della Fiorentina sono i tifosi della Fiorentina. E vorrei in questo momento dare un abbraccio a Giancarlo, perché credo che anche per lui sia un po' difficile dire certe cose, perché conoscendolo questa determinatezza che c'ha in questo momento di dire no è una cosa molto forte, però io lo rispetto. Però speriamo che qui a quella manifestazione tutti quanti si possa veramente cercare di chiudere questo discorso in maniera positiva.
5: Assolutamente, siamo con te anche noi. E una domanda anche sul grande attaccante della Fiorentina, di cui ha parlato anche Paratici, che è l'uomo, dicevamo prima, più pagato della Rosa, è anche forse l'uomo più importante, cioè mi riferisco a Moise Kean. Che cosa faresti te con lui? Perché l'anno scorso qualche delusione ce l'ha data, al di là dei problemi fisici che ha avuto, l'anno prima invece fu straordinario.
4: Ma hai perfettamente ragione, cioè nel senso che lui, questo giocatore che ci ha fatto vedere veramente delle cose due anni fa fantastiche, ha avuto sempre questa questa escalation, un pochettino di un anno sì, un anno no, anche la Juventus giocava, non giocava, ma lui a Firenze mi sembrava che avesse ritrovato se stesso, aveva ritrovato una tifoseria, una piazza, un entusiasmo, cosa che è venuta a mancare l'anno passato. Non so le motivazioni dei suoi problemi familiari, dei suoi problemi fisici, e è chiaro che è difficile poter interpretare perché questa prestazione non troppo positiva di quest'anno. Sì, possiamo dire che la squadra non andava bene, e il nazionale faceva bene, insomma, ricordiamoci che con l'Irlanda e con la Bosnia ha fatto due reti e poi è sparito, l'abbiamo visto giocare un'oretta, una mezz'oretta. Io voglio dire, se c'è qualche problema fisico, anche lo stesso Paratici in questo momento, a volte leggo quello che giustamente voi da una parte che commentate queste cose per radio, io leggo un po' i giornali, però sono un po' fuori da Firenze perché io abito qui nel Mugello, e voglio dire, spesso e volentieri io leggo i giornali e so alcune cose sentendovi parlare, perché anche Paratici dice ma se c'è un'offerta giusta, cioè non mi sembra che ci sia una certezza tale da poter dire che rimane, perché il nostro uomo di forza, sì, l'ha detto Fabio Grosso, però voglio dire, i problemi fisici sono passati, ci sono, si poteva intervenire prima, piccoli cosa facciamo? Cioè, perché se da via Ken, metti caso che viene una squadra che dice vabbè io alla Fiorentina do tanto, allora bisogna pensare anche a piccoli, poi bisogna pensare a Goodman, poi bisogna pensare a tanti altri, quelli che sono rientri, è chiaro che poi e possiamo dare gratis a Sabini, possiamo dare gratis non solo alla Fiorentina come in questo momento Paratici e Ferrari possano lavorare, però molte indicazioni vengono date sicuramente dalla famiglia Commisso.
5: Certo.
4: In questo momento credo che tutti noi aspettiamo delle cose positive per non ripetere ciò che abbiamo visto quest'anno.
5: Certo, intoccabili mi sembra che non ce ne siano, no? Di aver capito,
4: esatto,
5: che
4: bravo,
5: se arriva un'offerta la Fiorentina l'ascolta,
4: bravo,
5: quantomeno l'ascolta.
2: Grazie mille Chiarugi.
4: No, grazie a voi. Buona serata.
2: È stato un piacere,
5: a presto.
4: Un abbraccio.
5: Grazie per i ricordi. Anche.
2: Grazie. Ciao. Grazie ancora a Luciano Chiarugi. Allora, ci stiamo avvicinando come sempre alla fascia pubblicitaria, quindi te, Tommaso,
5: io sto
2: Borghini,
5: preparandomi e ti dico che
2: difficile.
5: No, ti dico che è proprio allacciato a questo ricordo che abbiamo fatto con Luciano, in avvio di trasmissione, il quizzone di Stefano Borgi. Infatti è stato proprio Stefano a darmi, diciamo, lo spunto anche per il primo ricordo che abbiamo fatto insieme a Luciano, anche se credo che non sapesse che Luciano interveniva oggi, però il suo brivido quiz, che ricordiamo
2: è la mente diabolica,
5: dell'amico collega e rappresentante del Museo Viola Stefano Borgi, riguarda, parte con un aneddoto riguardante quella partita lì, quindi se sei d'accordo comincio a leggere.
2: Come non essere?
5: Brivido quiz di oggi 19 giugno 2026. Per il brivido quiz di oggi prendiamo spunto dalla vittoria della Fiorentina in Mitropa Cup, datata appunto il 19 giugno 1966, esattamente 60 anni fa. In finale, sugli slovacchi del Genotta Trencin, si giocò al Comunale di Firenze, la finale appunto, e finì 1-0 con gol di Bruniera, questo l'abbiamo ricordato proprio con Luciano, al 77esimo. Nella formazione titolare col numero 5 figurava Piero Gonfiantini, difensore viola degli anni 60, che appena 7 giorni fa avrebbe compiuto 89 anni. Diciamo avrebbe, perché Piero, ahimè, ci ha lasciato il 21 febbraio 2025. Eccoci alla domanda. Forse non tutti sanno che Piero Gonfiantini è uno dei 50 fiorentini o provenienti dalla provincia di Firenze, infatti lui era nativo di Signa, ad aver avuto l'onore di giocare da professionista con la maglia della Fiorentina. Tra questi 50 ci sono stati anche 7 portieri, attenzione, quindi 7 portieri nati a Firenze o provincia hanno vestito la maglia della Fiorentina da professionisti, attenzione, quindi le giovanili, diciamo, non contano. Quali sono questi portieri? Quindi, riassumendo, vogliamo sapere quali sono i 7 portieri nati a Firenze o provincia che hanno giocato da professionisti con la maglia della Fiorentina. Chiaramente sono 7, ogni nome indovinato vale un punto.
3: quindi ci sarebbero ben 7 punti oggi in palio, eh? Attenzione,
2: ci potrebbe essere anche
3: la rivoluzione della classifica. Attenzione bomber, eh?
2: In zona Cesarini,
3: eh? In zona Cesarini. Potresti essere, no, ora mi pare difficile perché bomber è molto agguerrito, però ci sono dei nomi anche complicati, ve lo dico subito, abbastanza diciamo antichi, però ci sono anche dei nomi molto recenti, quindi benissimo. Diteci i 7 portieri fiorentini o della provincia di Firenze che hanno giocato da professionisti con la maglia della Fiorentina.
2: Leggo qualche messaggio prima di andare in pubblicità. Ricordiamoci la storia: la Fiorentina è Antonioni, portiamo rispetto. Dall'altra, buonasera, Antonioni non andrà alla festa del centenario della Fiorentina? Ce ne faremo una ragione, è stato un grande campione come calciatore, è stato anche un grande dirigente, si domanda questo ascoltatore, Raffaele da Pistoia. Quindi insomma ci sono anche due no?
3: Sai, le due anime di Firenze, dei tifosi viola in questo caso, essendo il nostro amico di Pistoia, ci sono sempre state, insomma la divisione c'è, nonostante poi la maglia della Fiorentina ci unisca tutti. Io personalmente penso che un centenario senza Antonioni, al di là di quello che può essere l'opinione sulla sua carriera di dirigente, di calciatore, penso ci metta d'accordo tutti. Per come dirigente si può essere o meno d'accordo, per me era uno di calciatori, se ne intendeva, tant'è vero Rui Costa l'ha voluto e portato lui insieme a Cinquini, aveva segnalato Turam, aveva segnalato Nedved, l'avessero ascoltato magari sarebbero arrivati a Firenze, quindi non mi sembra, ecco, che di calciatori non se ne intenda. Poi insieme ad altri dirigenti, con Cinquini infatti formava una coppia che ha portato a Firenze ottimi calciatori, ma al di là di questo non è questo il tema, se è o no un bravo dirigente, è la storia della Fiorentina. Un centenario senza Antonioni per me è un centenario zoppo, come lo vogliamo definire,
2: sì,
3: un centenario a metà. Ragazzi, questa è così, cioè Antonioni ha 15 anni da giocatore, la bandiera della Fiorentina.
2: Guarda, ne parlavamo prima,
3: tanti da dirigente.
2: Prima di entrare in diretta con Luciana Magistrato, ha detto, dice, una frase di Prandelli che
3: umbra come Antonioni,
2: esatto,
3: Luciana.
2: Esatto, ha detto, dice è un po' come andare alla messa e non trovare il prete, cioè,
3: sì, è vero, vai alla messa e non c'è il prete, dici vabbè, e che si fa? Si va via? No, nel senso, ora battute a parte, io spero, come ha detto anche Luciano Chiarugia ai nostri microfoni,
2: sì, però ci vuole,
3: che in qualche maniera si riesca,
2: ci vuole un un ottimo lavoro di diplomazia, però sotto
3: intanto Chiarugi e Ciccio Graziani ha detto stanno cercando di convincerlo,
2: sì, ma
3: ci hanno parlato, e questo è una parte, però dall'altra parte bisogna, anche la Fiorentina deve fare la sua parte. Io mi rendo conto, molti dicono ma che bisogna mettersi in ginocchio, forse no, però bisogna fare, non si può invitare la bandiera, per come la vedo io, la bandiera della società con una semplice mail, la bandiera della società, della Fiorentina, la bandiera della Fiorentina deve essere il primo invito, poi si fa agli altri, per come la vedo io,
2: Sì, cioè, sicuramente.
3: Se lui non può il 29, si fa il 30, cioè, sì. Capito? Per come la vedo io.
2: Ci sta evidentemente, sulla disponibilità.
3: Ognuno la vede a modo suo. Per carità, io rispetto l'opinione di tutti. Però sulla storia della Fiorentina e sulla storia di Antonioni penso ci sia poco da discutere. Quindi,
2: assolutamente.
3: Centenario senza Antonioni è un centenario, ripeto, che certamente non ha l'importanza che avrebbe con Antonioni. Ecco.
2: Questo tema lo riprendiamo dopo la pubblicità, torniamo tra pochissimo.

0: buonissimi, ma lo sapete che allo 00 non si mangiano solo pizze buonissime, ma anche specialità di pesce. Oh, io stasera ci vado.
1: Dai retta, Gianfranco Monti. Per i 20 anni di attività allo 00 tornano le padelle. Astice, scoglio, vongole e zuppe di mare caldo e moscardine. Cerca Ristorante Pizzeria 00 su Facebook. A soli 150 metri dall'uscita del casello autostradale di Calenzano trovate No Limit Nightclub. Ambiente elegante e raffinato, locale climatizzato, selezionata clientela e 40 bellissime ragazze che allieteranno le vostre serate. Al No Limit troverete anche piano bar e DJ set. Siamo aperti da lunedì alla domenica dalle ore 22 alle 5 del mattino. Ci trovate a Calenzano in via Vittorio Emanuele 10.
2: Autopool. Acquista e voltura con pagamento immediato la vostra auto usata. Visiona il nostro sito www.autopool.it per maggiori informazioni e per visionare le nostre vetture in vendita. Ci trovate a Prato, in via Firenze 324, località La Querce.
3: Antico Forno Bacci a Campi Bisenzio vi aspetta per farvi assaggiare le proprie specialità. Pane, pizza, schiacciate e pasticceria. Venite a trovarci in via Rucellai 40. Antico Forno Bacci, tifosi viola da sempre!
1: Benvenuti al ristorante Mezzo e Mezzo a Sesto Fiorentino. Qui le ricette di mare e di terra vi faranno leccare i baffi. Tommaso e Matteo vi aspettano con prodotti di prima qualità e un'esperienza gastronomica indimenticabile. Non perdete l'occasione di assaporare piatti unici, pensati per sorprendere il vostro palato. Venite a trovarci, perché una volta sarà troppo poco. Mezzo e Mezzo, dove il gusto non ha confini. Ci trovate in via di Calenzano 56 a Sesto Fiorentino. Siamo aperti tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Ofisa dal 1955 vi accompagna con professionalità e riservatezza nell'ultimo saluto ai vostri cari. Ci trovate a Firenze presso la sede storica in viale Milton 89 e presso le agenzie sul territorio comunale. Cappelle del Commiato in viale Milton 91 e via delle Panche 56 Firenze. Per informazioni 055 48 98 02.
5: Cenati, tecnologia avanzata per il tuo cantiere. Sistemi di controllo 2D e 3D, attrezzatura laser e piattaforme GPS per ottimizzare la produttività e raggiungere risultati di alta qualità. Con la nostra assistenza professionale e prezzi vantaggiosi potrai rivoluzionare il tuo workflow. Ci trovate a Campi Bisenzio in via Barberinese 127. Serviamo tutta la Toscana e su richiesta nel resto del territorio italiano. Cenati, rivoluziona il tuo cantiere.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buonasera dalla redazione sportiva. Mondiali di calcio in primo piano. Il Messico ha battuto la Corea del Sud della prima squadra ad accedere ai sedicesimi. Questo è il verdetto dopo le partite giocate ieri sera e nella notte. Il Canada travolge il Qatar con 6 gol, ma la festa è rovinata dal grave infortunio di Ismaël Koné, che in uno scontro di gioco all'inizio del secondo tempo con il catariota Madibo ha riportato la frattura della tibia e del perone, ma è stato già operato. Si parla di una lunga convalescenza che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, mentre un rigore salva il Sudafrica con la Repubblica Ceca. Questa sera alle 21 italiane a Seattle i padroni di casa degli Stati Uniti affronteranno l'Australia. Dalla mezzanotte in campo invece Scozia-Marocco. Alle 2.30 italiane a Filadelfia la Seleção di Ancelotti contro Haiti deve rilanciarsi dopo l'1-1 al debutto proprio contro il Marocco. Ancora auto Neymar, novità in attacco dove Cugna è preferito a Jesus con Rafinha, Paquetá e Vinicius a sostegno. Dentro anche Danilo al posto di Ibanez. Panchina per Hendrik. Migné ripropone lo stesso Haiti battuto dalla Scozia ad eccezione dell'inserimento di Casimir. Nella stessa giornata si prosegue con Turchia-Paraguay, Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio. José Mourinho vuole rinnovare il Real Madrid. Il ritorno dello Special One sta avendo la portata di un terremoto al Bernabéu. La lista dei calciatori messi alla porta dal portoghese è lunga. Da Rodrigo Goes a Eduardo Camavinga, passando per Brahim Diaz e Alvaro Carreras. Una lista a cui si sarebbero aggiunti anche due calibri da 90 dello spogliatoio blanco, Vinicius Junior e Fede Valverde. MotoGP. Con un irresistibile e inatteso time attack nei minuti finali delle prequalifiche di Brno, Ayogura si mette davanti a tutti con il tempo di 1 minuto 51 secondi e 735 millesimi, che scalza dalla prima casella Marco Bezzecchi, che si era appena portato al comando. 91 millesimi di vantaggio per il giapponese, che in sella alla RSGP Trekhouse precede quella ufficiale del leader del mondiale. Terzo tempo per Fabio Di Giannantonio davanti a Francesco Bagnaia e Marc Marquez, staccati rispettivamente di 248 e 253 millesimi dalla vetta. Ciclismo, Giro d'Italia Next Gen 2026, finalmente il bel paese può godersi il suo baby fuori classe e ovviamente l'attesa è tutta per il prossimo anno con il passaggio da professionista. Lorenzo Fin domina la sesta tappa del Giro d'Italia Next Gen nella giornata più dura con l'arrivo in vetta al Monte Livata. Il corridore azzurro ha fatto il vuoto e si è andato a prendere anche la maglia rosa. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
8: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
10: Torniamo in diretta in questo brivido viola di venerdì 19 giugno. Tommaso Borghini e Lorenzo Matteucci in studio. Vogliamo andare con un po' di risposte del quizzone?
11: Ma io direi di sì, ricordiamo anche la domanda, visto che così magari qualcuno si inserisce all'ultimo tuffo. Vogliamo sapere quali sono i 7 portieri nati a Firenze o in provincia di Firenze che hanno giocato da professionisti con la maglia della Fiorentina.
10: Allora, intanto per dovere di cronaca, Bomber Viola, visto che aveva fatto la domanda su quanto era stato, a quanto era stato ceduto
11: Luciano Chiarugi al Milan,
10: fu ceduto

0: pezzo senza mai,
1: non ha mai mollato,
0: dire vabbè sono primo, no, come dire adesso mi rilasso, non se l'è mai sentito in tasca il titolo, ed è l'atteggiamento giusto, perché mi sembra che qualcosina vediamo
1: cosa ci risponde. Allora, il primo nome è uno dei portieri nati a Firenze, è Ugo Innocenti.
0: Accidenti, vediamo, il nome è complicato, sarà corretto?
2: Ma...
0: esattamente, bravo Bomber, perché questo era difficile. Ugo Innocenti, stiamo parlando quindi degli anni 40, è stato nativo di Firenze, è stato portiere della Fiorentina, era uno dei nomi oggettivamente più complicati, perché insomma ovviamente quando si va molto in là con gli anni è sempre più difficile ricordare i calciatori, e quindi il punto c'è per Bomber.
1: Poi Gianluca Berti.
0: Ah, quindi insiste Bomber, sì, Viola. Sì, sì. Vediamo se Gianluca Berti è stato.
2: Vabbè!
0: Gianluca Berti, pensate, Gianluca Berti ha giocato è di Firenze, ha giocato però appena un tempo, cioè 45 minuti in maglia viola ad Udine nel 2006. Poi mi sembra si fece male e da lì non ha più giocato, poi è stato ceduto l'anno dopo, fu preso apposta per giocare, perché mi pare si fosse infortunato Frey, se non mi sbaglio, in quella stagione lì, però lui giocò soltanto un tempo, ma effettivamente la risposta è corretta.
1: Poi prova con Emiliano Betti.
0: Emiliano Betti, vediamo se Emiliano Betti è stato o no. Bomber. Emiliano Betti effettivamente è toscano, però a me a memoria risulta nativo di Pontedera, quindi provincia di Fisa, quindi non di Firenze, per cui Emiliano Betti non è diciamo è toscano, ma non è di Firenze e provincia, per cui la risposta non è corretta.
1: Poi dopo questa scarica di Bomber Viola, ecco che ti arriva Simone 099.
0: Un te che è scivolato, da
1: e
0: Tergo.
1: E te ne spara subito due in un
0: così,
1: colpo
0: a bomba.
1: Solo.
0: Vediamo.
1: E dice Viviano e Martinelli.
0: Attenzione, saranno giusti.
2: Va bene.
0: E là, quindi due punti, così doppietta. Grande doppietta di Simone 099, perché allora Tommaso Martinelli è nato a Bagnaripoli, quindi poi insomma tra l'altro è recentissimo come portiere della Fiorentina, anche se adesso si trova in prestito alla Sampdoria, vedremo poi quale sarà il suo futuro. Emiliano Viviano, che è opinionista tra l'altro di Radio Firenze Viola, è nato a Fiesole e quindi insomma assolutamente sì, è fiorentino della, non solo non è del comune di Firenze, ma insomma Siamo lì, Fiesole fa parte diciamo così della città metropolitana di Firenze.
1: Poi vado in ordine di arrivo di messaggi. Bomber, Andrea, Ivan.
0: E quindi qui è un palleggio fra Bomber e Simone 099.
1: Colpo proprio destra-sinistra,
0: destra-sinistra, destra-sinistra. Vediamo un po', Andrea, Ivan, sarà corretto?
2: Va bene.
0: Esattamente. Andrea Ivan, esattamente, nativo di Scandicci, portiere della Florenzia Viola per quanto riguarda il campionato di Serie C2 e poi riserva di Sehas nella Serie B, quindi assolutamente sì, è stato portiere della Fiorentina ed è nato in provincia di Firenze, nel comune di Scandicci.
1: Poi si ritorna da Simone 099 che ci scrive Lezzerini.
0: Lezzerini, devo controllare. Allora, sì, sinceramente a me risulta non corretto, però per essere siamo proprio al 100% trasparenti, vediamo dove è nato Luca Lezzerini. Esattamente, è romano, nato a Roma il 24 marzo del 1995, cioè ti dico la verità, l'ho controllato non per sfiducia nei confronti del grande Stefano Borgi, ma perché nella mia testa mi sembrava fiorentino, ti dirò, però ovviamente mi sbagliavo, quindi la risposta non è corretta. Quindi ricapitolando, però, quante ne mancano, perché ne abbiamo azzeccati te che
1: 5.
0: Sei 5, quindi ne mancano due, ancora due.
1: C'è
0: coltivi.
1: Un altro nome, non so se è buono, sempre di Simone 099, perché Daniele l'autista in viola ci segnala Galli, ma si torna allo stesso discorso.
0: Galli, vabbè, Giovanni Galli, non importa nemmeno mettere l'effetto, Giovanni Galli

0: è pisano, diciamo, quindi come nascita di, diciamo,
1: Firenze. E ci scrive Simone 099, tale Mattolini.
0: Mattolini, grande portiere degli anni 70 della Fiorentina, però non è nella lista di Stefano Borgi.
1: Quindi al momento sono finiti. Ora vedo che Simone 099 sta scrivendo.
0: Vediamo.
1: Siamo anche in conclusione.
0: Allora, Massimo Mattolini, nativo di San Giuliano Terme, se volete esattamente. San Giuliano Terme, provincia di Pisa. Quindi non è nativo della provincia di Firenze.
1: Io
0: purtroppo
1: ti direi che siamo...
0: è scomparso Mattolini nel 2009.
1: Siamo in conclusione, vedo che insomma
0: che stanno continuando a provarci i nostri campioni, chiamiamoli così, però mi sa che vediamo, insomma, se proprio non arriva in extremis. Intanto io mi accingo a riaprire il documento di Stefano Borgi. Vediamo, allora abbiamo già letto quasi tutti. Un portiere, siamo anche qui negli anni 40, nativo di Firenze, è Arduino Romoli. Questo oggettivamente era molto complicato, però siccome avete azzeccato, in particolare Bomber Viola ha azzeccato Ugo Innocenti, probabilmente poteva arrivare anche ad Arduino Romoli. Altro portiere, e qui ci colleghiamo alla partita di cui parlavamo con Luciano Chiarugi, cioè la finale di Mitropa Cup con la quale la Fiorentina si aggiudicò appunto la Coppa nel 1966, ovvero Alfredo Paolicchi, che era titolare proprio in quella finale con il Genotta, vinta 1-0 con gol di Bruniera, e Alfredo Paolicchi, che è nativo appunto della provincia di Firenze. E quindi abbiamo esaurito i 7 portieri fiorentini o della provincia di Firenze che hanno giocato da professionisti in maglia viola.
1: Benissimo, siamo
0: comunque
1: arrivati.
0: Complimenti a tutti, sono stati davvero bravi.
1: Sono stati molto molto bravi. Siamo arrivati davvero in conclusione. Dopo di noi arriva Extra Viola. Grazie a Tommaso Borghini.
0: Grazie a te, buon venerdì sera a tutti.
1: Grazie ad Alessandro Di Nardo che ci ha coordinato di là dal vetro. Da Lorenzo Mattucci una buona serata. Ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Ragazzi, ma lo sapete che allo 00 non si mangiano solo pizze buonissime, ma anche specialità di pesce? Oh, io stasera ci vado.
3: Gianfranco Monti. Per i 20 anni di attività allo 00 tornano le padelle. Astice, scoglio, vongole e zuppe di mare caldo e moscardini. Cerca Ristorante Pizzeria 00 su Facebook. Benvenuti al ristorante Mezzo e Mezzo a Sesto Fiorentino. Qui le ricette di mare e di terra vi faranno leccare i baffi. Tommaso e Matteo vi aspettano con prodotti di prima qualità e un'esperienza gastronomica indimenticabile. Non perdete l'occasione di assaporare piatti unici, pensati per sorprendere il vostro palato. Venite a trovarci, perché una volta sarà troppo poco. Mezzo e Mezzo, dove il gusto non ha confini. Ci trovate in via di Calenzano 56 a Sesto Fiorentino. Siamo aperti tutti i giorni a pranzo e cena. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
5: Cenati, tecnologia avanzata per il tuo cantiere. Sistemi di controllo 2D e 3D, attrezzatura laser e piattaforme GPS per ottimizzare la produttività e raggiungere risultati di alta qualità. Con la nostra assistenza professionale e prezzi vantaggiosi potrai rivoluzionare il tuo workflow. Ci trovate a Campi Bisenzio in via Barberinese 127. Serviamo tutta la Toscana e su richiesta nel resto del territorio italiano. Cenati, rivoluziona il tuo cantiere.
3: O
6: Ofisa dal 1955 vi accompagna con professionalità e riservatezza nell'ultimo saluto ai vostri cari. Ci trovate a Firenze presso la sede storica in Viale Milton 89 e presso le agenzie sul territorio comunale. Cappelle del Commiato in Viale Milton 91 e Via delle Panche 56 Firenze. Per informazioni 055 48 98 02.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87 800 13 47 87
7: istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
11: A soli 150 metri dall'uscita del casello autostradale di Calenzano trovate No Limit Night Club. Ambiente elegante e raffinato, locale climatizzato, selezionata clientela e 40 bellissime ragazze che allieteranno le vostre serate. Al No Limit troverete anche piano bar e DJ set. Siamo aperti da lunedì alla domenica dalle ore 22 alle 5 del mattino. Ci trovate a Calenzano in via Vittorio Emanuele 10.
12: Trasmissione Brivido Viola è stata offerta da Lai Corriere Espresso, via della Pesa 15, Santa Croce sull'Arno. Visita il sito corrierelai.it.
13: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
14: Buonasera dalla redazione.
15: Io e l'Italia non imploriamo mai. Così Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la Presidente del Consiglio gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato per fare una foto con lei al G7 di Evian. Il mondo politico però non è rimasto a guardare. Il Vice Premier e Ministro degli Esteri italiani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti, previsto tra qualche giorno. Solidarietà alla Premier anche dalla Presidente della Repubblica Mattarella. Solidarietà bipartisan anche dalle opposizioni.
14: Andiamo all'estero. Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco già entrato in vigore. La notizia è stata confermata da fonti israeliane. In base all'accordo, i militari israeliani resteranno nel sud del Libano e potranno intervenire contro minacce emergenti da Hezbollah. Ma nel giro di appena mezz'ora dall'entrata in vigore della tregua, le IDF hanno compiuto almeno 4 attacchi aerei nel sud del Libano, riferisce la TV qatariota Al Jazeera.
15: Prima o poi la Russia dovrà sedersi al tavolo dei negoziati, soprattutto attraverso la pressione delle nostre sanzioni, e quando arriverà quel momento avremo bisogno di un messaggio europeo unitario al presidente Putin. Lo dice la presidente della Commissione von der Leyen in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo, che aggiunge: il presidente Costa ed io continueremo a lavorare a stretto contatto con il presidente ucraino Zelensky per raggiungere questo obiettivo urgente.
14: È morto nella notte a 58 anni Igor Proti a dare notizia del decesso dell'ex attaccante di Bari, capocannoniere in Serie A. Livorno, bandiera storica, e Lazio a rete nel derby, è stata la famiglia sullo suo profilo Instagram. Un anno fa aveva scoperto di avere un cancro al colon. Il sindaco di Livorno Luca Salvetti e l'amministrazione comunale hanno dichiarato il lutto cittadino per la giornata di domani, in occasione della commemorazione di Proti allo stadio comunale Armando Picchi.
15: non hanno avuto alcun attimo di esitazione. Hanno raccolto da terra un portafoglio contenente documenti, carte bancomat e una consistente somma di denaro e lo hanno portato direttamente in questura. Protagonisti di questa storia di onestà, due studenti sedicenni di Udine, premiati ufficialmente dalla Polizia di Stato. L'episodio risale al tardo pomeriggio di giovedì scorso. I due amici, usciti da poco da una palestra della città, stavano tornando a casa quando hanno notato un borsellino abbandonato sul marciapiede. Dopo il ritrovamento, la consegna agli agenti di polizia.
14: In chiusura il ciclismo e il Giro di Svizzera 2026. Jonathan Narváez conquista il successo di tappa a Bad Ragaz contro il compagno di fuga Sandro Meriss, beffando tutto il gruppo che non ha fatto bene i conti nell'inseguimento ed è arrivato a pochi secondi di distacco dai due. Dietro la volata degli sconfitti la vince Magnus Cort Nielsen, mentre chiude in quinta posizione Mathieu van der Poel. Tadej Pogacar rimane il leader della classifica generale.
15: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: Viola.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
5: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
6: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
5: Che giornata.
4: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
5: Luciana Magistrato
6: e Tommaso Borghini.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
7: Andrés Martínez de León è stato tante cose. Pittore, scrittore e illustratore spagnolo della metà del Novecento. È stato soprattutto socio onorario numero 552 del Real Betis Balompié. È stato l'uomo che dalla sua penna ha dato vita a Joselito, personaggio di un fumetto anni 50. Ed è stato colui che, tramite proprio Joselito, ha rappresentato, in una frase che campeggia ovunque in Andalusia, che cosa significa essere beticos. Viva il Betis, manche pierda. Viva il Betis, anche se perde. La frase che la penna di De León ha fatto pronunciare a Joselito non è un motto, è uno stile di vita, incarnato al meglio da un altro gigante della pluricentenaria storia verdiblanca, Joaquín Sánchez Rodríguez, noto semplicemente come Joaquín, a queste latitudini diventato Gioacchino. Se cercate la cosa più simile a ciò che Francesco Totti è stato per Roma, beh, andate nel quartiere di Heliopolis e chiedete di Joaquín. Lui che nasce a 116 km da Siviglia, a Puerto de Santa Maria, una cittadina da dove Cristoforo Colombo partì per il suo secondo viaggio oltreoceano. Beh, Joaquín la sua America la trova quasi subito. A 16 anni, nel 1997, per la prima volta si mette addosso il bianco e il verde. A inizio 2000 è già uno degli esterni migliori d'Europa, partecipa al mondiale del 2002 con la Spagna, fallendo il rigore decisivo ai quarti con la Corea del Sud. Il suo colore non sarà mai il rosso, con la Roja disputa altre 50 partite ma manca il treno per saltare in corsa nel momento in cui la Spagna salpa per il proprio decennio dorado, perdendosi i due europei vinti e il mondiale del 2010. Non era destino, il suo appunto ruota attorno a quei due colori, il bianco e il verde, e ha una corona, quella del Real Betis e quella della Coppa del Rey. La vince per la prima volta nel 2005 col suo Betis, a 29 anni di distanza dall'ultimo trofeo messo in bacheca dagli andalusi. Poi lo cerca il Chelsea, ma lui dice di no perché dichiara: a Londra non c'è il sole e io senza sole non posso vivere. E così si sposta prima a Valencia, dove vince un'altra Coppa del Rey, poi nel nuovo Malaga degli sceicchi catarioti e dei petroldollari. Ma l'altro suo sole, dopo Siviglia, lo trova a Firenze. Arriva in Italia a giugno del 2013, a 32 anni, come colpo prestigioso ma di contorno nella Fiorentina di Montella. E poi invece in 2 anni e 72 presenze col giglio sul petto fa innamorare tutti, soprattutto per quell'indimenticabile gol nel 4-2 storico con la Juventus del 20 ottobre 2013.
8: Cavalero solo al limite, la palla per lui, porca Valero, dentro per Joaquín, posizione regolare, Joaquín! Incredibile! Incredibile! 3-2! La rimonta della Fiorentina! In 2 minuti cambia tutto! Esplode l'Artemio Franchi!
7: A Firenze gli vogliono tutti bene, ma Joaquín sente di vivere una storia d'amore che non è la sua. Ogni giorno pensavo al Betis e ogni giorno mi sentivo più vicino al ritorno a Siviglia. E poi, nell'estate 2015, a 9 anni di distanza, Ulisse torna ad Itaca. E non sarà soltanto un ultimo baile romantico e nostalgico. Joaquin con quel Betis gioca per altre 8 stagioni. Tornato da idolo diventa mito e poi leggenda, recordman in tutto con 528 presenze totali. El Piscia, il ragazzo, come era chiamato ai tempi della sua prima esperienza al Betis, diventa El Rey e riporta la corona dalla parte biancoverde di Siviglia. Copa del Rey 2022, finale col Valencia. A 20 anni di distanza dal mondiale in Corea del Sud, Joaquin scaccia il fantasma dei rigori. È suo infatti uno dei rigori decisivi nella lotteria finale. Segneranno anche un altro ex viola, Cristian Tello, e il terzino del Bologna, Juan Miranda. Come nelle favole, Joaquin è l'eroe che rompe un digiuno di trofei lungo 17 anni. Chiedetelo a un tifoso betico chi è Joaquin Sanchez Rodriguez, vi risponderà con gli occhi e il linguaggio dell'amore. Lo stesso con cui Joaquin parla sempre del suo Betis. Meglio di tutti, il numero 17 da Puerto de Santa Marta ha rappresentato un sentimento, un modo di essere, di vivere la vita, di pensare, anticonformista nell'atteggiamento, scherzoso e solare come le piazze di Siviglia, sempre controcorrente, contro il potere, contro il vincere a ogni costo. Perché lo dice anche lui.
9: Aunque pierda, te quiero. Aunque te hunda, te quiero. Eso es el Betis. Por eso viva el Betis, man que pierda. Y eso no es ni conformismo, ni nada que se le quiera. No, señor, eso es pureza. Eso es una forma de sentimiento y una forma de vivir.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: Buonasera, ben trovati l'appuntamento con Extra Viola, dagli studi naturalmente di Radio Firenze Viola, ancora analizzando un po' le parole di Paratici in conferenza stampa, ma guardando un po' anche a quello che può essere il mercato. Abbiamo titolato con il nostro Alessandro Di Nardo stasera Cose Turche. Perché Cose Turche? Nicolò Ceccarini, buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. No, Cose Turche perché comunque sia il Beşiktaş di Vincenzo Italiano è protagonista sul mercato italiano. Te vorresti parlare di Mandragora, lo so, ti conosco, mascherina. Ma non c'è solo lui. C'è anche Dusan Vlahovic. Che nel il Beşiktaş ha nel mirino anche Dusan Vlahovic.
0: E come diceva Totò, ha la faccia di bicarbonato di sodio.
1: Sì, quello naturalmente va sempre bene come argomento esemplificativo della
0: situazione. Però quella di Vlahovic è tanta roba.
1: Insomma, il Beşiktaş, il calcio turco oggi, caro Luis, ha
0: non
1: tanti più
0: calcio,
1: soldi.
0: Eh?
1: Sì, in generale, anche la pallavolo, stanno portando via tutte le giocatrici più forti anche della nazionale italiana. Hanno una tassazione diversa rispetto alla nostra, però fondamentalmente hanno grelle capacità economiche importanti.
0: Anche i giornalisti pagano meno?
1: No, i giornalisti non sono interessati, ce l'hanno già di bravi loro. Quindi non credo ci prenderebbero metti, soprattutto vestiti uguali con le stesse giacche, credo tipo Gianni e Pinotto, non penso prenderebbero in considerazione. Comunque, il discorso del Beşiktaş, allora sappiamo tutti, così introduciamo l'argomento Mandragora, sappiamo tutti che Vincenzo Italiano è un allenatore che stima molto Rolando Mandragora, però per la Fiorentina il giocatore non sarebbe sul mercato, o quantomeno non vorrebbero proprio cederlo a tutti i costi, a meno che non arrivi un'offerta tale da dire vabbè, ho un'abbondanza a centrocampo, posso cedere Rolando Mandragora. Il fatto stesso che il pilota di questo aereo sia sicuramente Vincenzo Italiano potrebbe agevolare, però allo stato pratico oggi siamo ai livelli di interessamento, di idea e tutto quanto. Sono convinto che per esempio però per Vlahovic siano pronti a fare una grande offerta. Ecco, poi vediamo se Vlahovic viene accontentato in quello che non è stato accontentato dalla Juventus. Questi sono problemi loro, non è che non interessano. Però francamente le cifre per portarsi poi anche
0: quanto sarebbe la...
1: Ma io credo che per portarsi a casa Vlahovic devono almeno offrirgli 7 milioni e mezzo più bonus e poi un bel premio alla firma del contratto per almeno 4 anni. Ormai si viaggia su queste cifre.
0: Il babbo voleva 15 milioni alla firma, vero?
1: Ma io credo che forse Vlahovic non è consigliato bene. Non penso sia consigliato bene in questo momento.
0: No, anche perché...
1: Ma non è al di là del padre o non padre, però chi gli dice queste cose, secondo me, gli fa perdere il contatto con la realtà, perché poi per essere pagati tanto bisogna anche dimostrare tanto in campo.
0: E
1: quindi
0: Vlahovic
1: non mi sembra che abbia dimostrato di essere un ottimo attaccante, ma non è un fuoriclasse.
0: D'altronde, se la Real Madrid avrebbe messo sul mercato Nico Paz, vorrebbe rimanere al Como per giocare la Champions a 60 milioni, insomma...
1: Sì, no, tra l'altro il Real Madrid ha fatto un'operazione molto intelligente, perché se poi andiamo ad analizzare quello che è successo, loro hanno per quest'estate, come la scorsa e quella successiva, cioè quella del 2027, una clausola di riacquisto oggi a 9 milioni e il prossimo anno a 10 milioni di euro. Quindi loro lo possono riportarselo a casa e allo stesso tempo venderlo a tutte le cifre migliori che possono decidere, perché se poi alla fine vedono che c'è un Manchester City che offre 60 milioni per Nico Paz, lo potrebbero rivendere, voglio dire, al Manchester City. Io credo che Nico Paz sia un giocatore da Real Madrid, e purtroppo se dico che è un giocatore da Real Madrid vuol dire che non ha niente a che vedere con il calcio italiano, perché o resta al Como con una formula diversa oppure nessun club italiano potrà acquistarlo.
0: Ritorniamo su Mandragora, andiamo a vedere la schermata che ci ha preparato il nostro Pietro Pedicciari. Italiano chiama Mandragora, 28 anni, scadenza di contratto, Beşiktaş e quant'altro, benissimo, status è non incedibile. Però giustamente,
1: come tutti i giocatori della Rosa della Fiorentina, ribadiamolo questo concetto. Ieri ho visto Paratici quando
0: su Dodò, insomma, è stato abbastanza aperto.
1: Sì, su Dodò è stato anche aperto, anche perché la trattativa con la Roma è particolarmente avanzata. Dodò andrà alla Roma, se non ci sono clamorosi colpi di scena, a partire dal 1 luglio, perché oggi loro devono fare delle plusvalenze entro il 30 giugno e conseguentemente bisogna riconoscere alla Roma la necessità di fare una sorta di vera e propria cessione, e poi una volta fatta la cessione importante di un big potranno prendere o Greenwood o lo stesso Dodò per una cifra intorno ai 15 milioni.
0: Salutiamo Giampiero da Grosseto, tutte le volte
1: dottor Ceccarini e dottor Laserpe.
0: Grazie Giampiero. Io non sono dottore, perché se non sai tanti certificati mi ero fatto.
1: Io sono laureato, ma non per questo diciamo sono in grado di fare certificati.
0: Allora, Arnau Martinez del Girona al posto di Dodò.
1: Sì.
0: Samu Costa dal Mallorca al posto di Mandragora. Stefano ce lo chiede.
1: Allora, sono nomi che io non penso arriveranno alla Fiorentina, almeno al momento. Sono delle idee, però questo dimostra che la Fiorentina sta lavorando molto anche sulla ricerca internazionale dei giocatori, perché oggi se vai a prendere un talento italiano, guarda per esempio l'affare che è addirittura d'arrivo Palestra,
0: sì,
1: con l'Atalanta,
0: 55 milioni.
1: 50 milioni di euro più bonus. Poi io mi domando, no, è normale che arrivino in Italia gli stranieri? Perché se tu devi prendere un talento come Palestra e lo devi pagare 55 milioni di euro, che ha fatto un solo anno da titolare con il Cagliari, premetto, per me Palestra è un Hakimi, cioè un giocatore che ha quel passo, che ha quella gamba, che ha quella qualità, e quindi lo prenderei anch'io.
0: Diceva anche di Piccoli, però.
1: Sì, Piccoli forse se ne diceva un po' in maniera un pochino esagerata, però ti devo dire che è normale che poi dopo queste cifre qui, se le devi spendere per un solo giocatore, ci fa una squadra di calcio, no? Ma una squadra normale con 50 milioni si fa una campagna acquisti di un certo livello. Ecco perché oggi abbiamo anche bisogno di valorizzare i nostri giocatori, e mi auguro che la Fiorentina custodisca gelosamente un patrimonio tecnico che risponde al nome di Federico Croci. Classe 2010, non ha ancora 16 anni, ha fatto un europeo straordinario.
0: Perché applaude Di Nardo?
1: L'ho visto giocare, ho visto delle prestazioni eccezionali anche in Fiorentina-Genoa, 3-1 che non è servita comunque per arrivare alla Final Four. Questo è un talento, per cui speriamo che lo conservino e che tutte le persone che gli sono intorno...
0: Perché applaude Di Nardo?
1: Perché Di Nardo è un appassionato dei giovani.
0: Ah, benissimo,
1: questo come, come sarei molto io appassionato dei giovani, sempre dar fiducia ai giovani, ma questo sappiamo in tutti i settori è un paese per vecchi.
0: Allora, sì, come c'era anche in un film, no?
1: Sì, sì, no, ma è evidente.
0: Di dinosauri,
1: dove ti giri,
0: un paese da distruggere.
1: Gente sotto 30-35 anni non la vedi, ecco, me compreso.
0: Allora, però ti volevo chiedere, il centrocampo della Fiorentina, sì, Indur, Fabian, Fagioli, Brescianini, Mandragora, sì, poi aiutami te, i centrocampisti ce ne sono. Da mettere nel, per la squadra dell'anno prossimo. Perché tu dici che Mandragora è incedibile?
1: No, io non dico che Mandragora è incedibile, penso che Mandragora sia un giocatore da tenere, che la Fiorentina non vuole mettere sul mercato, però io ora noi stiamo concentrati su Mandragora. Ma io ti posso garantire che se domani arriva un'offerta da 30 milioni per Nicolò Fagioli, la Fiorentina prende e lo vende. Ken, la questione Ken
0: la chiarita ieri,
1: è stata
0: no?
1: Chiara, sì, c'era bisogno che la chiarisse,
0: no,
1: perché ormai era già abbastanza evidente. Ken e la Fiorentina restano insieme in questo momento solo per un motivo, perché non ci sono delle grandi offerte per Ken, e quindi anche quando ci sarà la clausola rescissoria dal 1 al 15 di luglio vedremo se c'è qualcuno che pagherà 62 milioni di euro, ma se non c'è questo qualcuno che paga 62 milioni di euro è evidente che Ken resta alla Fiorentina, che poi loro non lo vogliono dar via così a priori, è normale, perché certo, un centravanti poi deve ritrovare un altro dello stesso valore. Però se arrivasse un'offerta da 40 milioni di euro, secondo me potrebbero pensarci. Per piccoli, sai, l'hai pagato 25 milioni. C'hai
0: aspetta,
1: 5 milioni di ammortamento.
0: Aspetta, proprio su questa cosa volevo intervenire. Sì. Allora, Piccoli, almeno per quanto ne posso sapere io, ha un contratto per 4 anni, se non sbaglio.
1: Sì, è arrivato, ne ho fatto 4 anni.
0: Mi risulta, ma questo lo sai meglio te, che quando un giocatore ha un contratto per 4 anni solitamente si spalma il costo per...
1: Va bene? Quindi servirebbero 20 milioni per non fare la minusvalenza.
0: Ma anche meno, scusami. 25 diviso 4 a casa mia è un fa 20.
1: Sì, però insomma voglio dire, cioè come fai a accettare un'offerta inferiore ai 20 milioni? Non è possibile, cioè non la puoi accettare un'offerta. Cioè Gudmundsson, che comunque l'hai pagato in una maniera diversa, secondo me lo puoi vendere magari anche a 15 più bonus.
0: Lui dove avvicina la Juve?
1: Gudmundsson non credo sia un momento, diciamo, particolare per lui, perché in Italia non vedo grandi situazioni.
0: All'estero.
1: Per me va all'estero, dove la Fiorentina potrebbe trovare anche delle offerte interessanti. Poi vediamo, perché comunque il mercato dei Viola è continuamente in movimento, ci sono tanti nomi a partire dagli esterni difensivi, gli esterni offensivi. Ancora non è chiaro come la Fiorentina si vorrà muovere. Io penso che arriveranno anche dei nomi che non sono usciti anche dai mezzi di informazione, quindi a maggior ragione troveremo delle situazioni. Io l'unica cosa che mi piacerebbe, ecco, mi sarebbe piaciuto sentire ieri nella conferenza stampa è l'obiettivo della prossima stagione, e invece l'obiettivo della prossima stagione non è stato chiarito, cioè ci vuole tempo, ci vuole pazienza, bisogna costruire le basi. Capisco e condivido quello che dice Paratici, perché ieri Paratici ha fatto un discorso di calcio perfetto, nel senso quando lui dice si serve una Fiorentina competitiva e duratura nel tempo, però ci vuole del tempo per costruire una Fiorentina competitiva e duratura. Per cui se questo è il concetto che lui ha trasmesso, vuol dire che probabilmente l'anno prossimo si dovranno gettare le basi, le fondamenta. E quindi non è che si può prendere e andare andare subito a toccare il cielo con un dito. Io la vedo così, poi magari mi sbaglierò.
0: Allora, Giampiero ci chiedeva se era il caso di fare una squadra mista, cioè con un po' di giovani. Con... quello sicuramente.
1: Inevitabile. Perché però, tutti i giovani non vincono, l'hanno dimostrato.
0: O comunque ci vuole qualcuno un po' di esperienza. Poi stavano, avevo letto un altro del Lecce, Thiago, però non lo
1: Thiago Gabriel, difensore centrale, questo portato a Lecce da Pantaleo Corvino, giocatore...
0: No, perché sennò si fa pagare 15 milioni, 18
1: ma
0: milioni.
1: Ma non c'è più ora Corvino, non essendo più...
0: Ho capito, però
1: c'è Trinchera, e bisogna, cioè, voglio dire, c'è Trinchera, magari il Lecce potrebbe essere un pochino meno caro nella sua richiesta, però Thiago Gabriel è uno di quei giocatori come... hanno preso all'epoca, presero Hjulmand, no? Che l'hanno rivenduto allo Sporting di Lisbona, oppure Dorku, no? se non ricordo male, l'altro giocatore che naturalmente hanno portato via e hanno fatto una grande operazione di mercato. Queste sono cose che possono succedere.
0: Ne approfitto per salutare Stefano Gualdani, che è contentissimo quando io sono con te. Io, Stefano, va bene, ora lunedì per fare quella trattativa mi porto lui. Tante volte si riuscisse a trattare un po' meglio.
1: Si parla.
0: Lei non si preoccupi. Lei venga con me perché mi farà comodo, perché i Gualdani, quando vedete, è contento, quindi va bene.
1: Sì, ma ho capito, ma c'è qualcosa che si può mangiare, no? Per sapere.
0: No, no, tu te più ti posso offrire un caffè o una brioche.
1: Ma non te a me, lui a me, casomai.
0: Assolutamente no.
1: Allora, io facendo finta di essere interessato.
0: Parateci santo subito, ci scrive un nostro ascoltatore, Paolo.
1: Un ottimo direttore.
0: Andiamoci
1: sportivo.
0: A sentire invece un audio che è arrivato al 348753933.
2: Ciao ragazzi, oggi non ho niente da dire sulla Fiorentina, si starà a vedere cosa viene fuori. L'unica cosa che importa oggi è dare un grande abbraccio ai nostri amici tifosi livornesi per la scomparsa di un grande personaggio, un grande calciatore, Igor Protti. Un abbraccio grandissimo per una persona veramente stupenda che ha sofferto in silenzio e che purtroppo oggi se n'è andata, purtroppo, come tanti altri, questo malaccio di merda continua a sterminare anche persone naturalmente comuni. Un abbraccione alla famiglia.
0: Beh, volevamo parlarne più avanti, prendendoci... Ci ha dato lo spunto, però grazie.
1: C'è un post, guarda Luis, un post bellissimo di Cristiano Lucarelli su Instagram che parla dell'ultima chiacchierata, dell'ultima visita di Cristiano Lucarelli a Igor Protti, e vi consiglio di leggerlo perché comunque questi due grandissimi campioni hanno fatto la storia del Livorno. Cristiano Lucarelli, Igor Protti, caratteri diversi ma uno stesso minimo comune denominatore. Due giocatori che non hanno mai mollato un centimetro, uno con un carattere più flemmatico, più pacato, l'altro più diciamo così grintoso, Cristiano Lucarelli. Io guarda, ti dico una cosa, io stamani mattina pensando a quello che è successo a Igor Protti mi sono commosso, perché ho sempre avuto modo di parlare con Igor, che è un campione di un calcio che non esiste più. E per voi giovani che state guardando questa trasmissione, andatevi a vedere quello che ha detto sempre Igor Protti, andatevi a vedere quello che ha fatto Igor Protti e perché tutti oggi lo ricordano con un grande affetto, perché era prima di tutto un grande uomo, oltre che un attaccante eccezionale, perché ha segnato in tutte le categorie, quindi ha battuto tutti i record, ma soprattutto era un uomo da principi e da valori da insegnare a tanti.
0: Ho visto una sua intervista molto bella, dove parlava di quando lui era con Sacchi.
1: Sì.
0: E giustamente Sacchi gli disse, guarda che te... a giocare così, più della Serie C. Cioè, poi ho visto dove sono arrivato, ma non ce l'aveva con Sacchi, anzi diceva, aveva ragione, perché quello che sono diventato dopo è completamente l'opposto di quello che era a quei tempi.
1: No, Igor, un personaggio eccezionale, ha detto benissimo anche l'ascoltatore, ha sofferto in silenzio, tutti gli vogliono bene, tutti gli vorranno bene, io personalmente ho il ricordo di una sua gentilezza continua nel fare le interviste e c'è sempre stata una cosa che mi ha colpito di Igor. Quando si parlava del calcio, io capivo dalle sue parole che non era questo il calcio che a lui piaceva, il calcio di oggi.
0: Certo.
1: Era molto diverso dal calcio da dove ha cominciato lui, con il sacrificio, con tutto quello che naturalmente gli ha portato la carriera per diventare quello che è diventato. E si diventa grandi solo se si è grandi uomini. Igor Protti era un grande uomo, e quindi un grande abbraccio alla famiglia, a tutti i tifosi delle squadre che l'hanno visto protagonista in campo.
0: In particolare a Livorno.
1: A Livorno, e ci mancherà tanto, perché Igor Protti è Igor Protti e sarà sempre Igor Protti.
0: Ritorniamo a parlare di Fiorentina, perché ci viene proposto un centrocampo a tre che è già da champion. Fagioli, Samu Costa, mezzala destra, Rafael Onidieika, mezzala destra. Questa è meglio della linea Maginot.
1: Ho capito, però sono tutti discorsi di cui prendiamo atto, ma non credo sinceramente che questa cosa qui possa accadere, questa linea di centrocampo della Fiorentina. Alaibegovic, per esempio, non è stato citato, ma un altro di quei giocatori sì. che a me piacerebbe vedere nel centrocampo della
0: Fiorentina.
1: Ecco,
0: una cosa che mi è piaciuta molto di Paratici ieri, quando ha detto, cioè, ma non so chi gli ha fatto la domanda sui mondiali, giustamente lui ha detto, ora, se io dovessi mettermi ora a guardare i giocatori che... si sono in mondiale, insomma, sarei leggermente in ritardo. Beh, onestamente tutti torti
1: sì, no, perché questo fa parte del discorso che tante volte abbiamo sentito anche da Pantaleo Corvino, sì. cioè bisogna anche rendersi conto di quello che siamo, perché non possiamo pensare di quello che dovremmo essere, pensiamo a quello che siamo. Noi non siamo in grado di competere con grandissime squadre oggi, perché comunque purtroppo la Fiorentina ha avuto un volo verso il basso piuttosto certo. che un volo verso l'alto. Allora per poter fare certi tipi di operazioni su giocatori che diventeranno talmente forti, deve anticipare la concorrenza, come faceva Corvino, come ha fatto magari con lo stesso Vlahovic, tanto certo. con Milenkovic, sì. e cito le ultime due operazioni. E Paratici andrà su questa linea sicuramente, perché la Fiorentina non si potrà permettere delle grandi operazioni. Per questo dico... pazienza ci vorrà per forza. Non pensiamo, come ho sentito dire in giro, anche questa voce che noi
0: dobbiamo.
1: Bravo allenatore, tra l'altro.
0: Tra l'altro.
1: Come sento dire in giro che l'anno prossimo dobbiamo lottare per l'Europa League. Ma certo che sarebbe bello lottare per l'Europa League, ma dovere non è potere, nel senso, cioè bisogna vedere se
0: anch'io
1: si può.
0: Io preferirei fare la trasmissione accanto a Belen. So, cioè, sono carini, ragazzi. Quindi voglio dire. Non è proprio uguale, per cui però sì, giustamente
1: e quindi io credo che si debba costruire questo, no, ma infatti io condivido, questo è un discorso di calcio che non c'è niente da fare, purtroppo essendo scesi così tanto, per risalire ci vuole del tempo,
0: certo, questo senza ombra di dubbio. Però ritornando invece sul discorso di Mandragora, ci fai vedere ancora Alessandro la schermata. Ora Mandragora però è un giocatore che tra l'altro 100 quanti sono le presenze? 109? Leggo bene?
1: Sì, 189.
0: 189, ecco, mi ci vedevo da lontano.
1: 109 gliene aveva fatto
0: 189, sì. No, perché se avesse fatto 189 presente.
1: Sì, ha segnato 26 gol, che per un centrocampista non
0: sono tanti,
1: non
0: quest'anno
1: è
0: ancora di più.
1: Sì, però, allora, il discorso è sempre lo stesso. Vogliamo alzare l'asticella, la vogliamo tenere, perché prima si vuole cambiare tutto, poi non si cambia nulla. Occhio su Mandragora,
0: perché Saro Fattori si arrabbia.
1: Nessuno vuol cambiare, poi si vuole cambiare tutto. Io dico solo una cosa. E faccio questo riferimento su quello che la Fiorentina è stata negli anni passati e su quello che oggi è la Fiorentina. E parto da tanti anni addietro. Questi sono giocatori bravi, ma che nella Fiorentina ideale che abbiamo visto anche io e te, sì. e non si sta parlando di 50 anni fa, non sarebbero titolari. Parliamoci chiarettone.
0: No,
1: nella
0: nostra
1: Fiorentina normale... tanti di quei giocatori che oggi vestono questa maglia non sarebbero titolari. Quindi bisogna ricostruire pian pianino un livello qualitativo superiore.
0: Questo
1: non
0: vale, potrebbe comprare...
1: non c'entra nulla con Mandragora, che sicuramente è un bravo giocatore, però siamo un po' scesi progressivamente, come tutta la Serie A.
0: Ecco, perché tra l'altro il discorso che ha fatto Paratici, no? Che ha detto, cioè, noi non ci possiamo permettere di avere le squadre... Sì, il problema è che neanche le squadre italiane più importanti si possono permettere di tenere i giocatori, perché se domani arriva, l'Arsenal e dice voglio un giocatore qualsiasi dell'Inter, prendete Barella, e mette sul piatto 70-80 milioni, e Barella va via, c'è un po' da ragionare.
1: Sì, perché questo ormai è diventato... però pensa, vedi, il percorso che ha fatto l'Inter, che poi spesso e volentieri non se ne parla, ma l'Inter a un certo momento, quando era della vecchia proprietà cinese, a un certo momento, io me lo ricorderò sempre quel giorno, in cui Beppe Marotta, che all'epoca era il direttore generale dell'Inter, mi fece il gesto del rubinetto chiuso. Ed eravamo all'apertura di quel calciomercato a Rimini, dove naturalmente ormai da alcuni anni si aprono le sessioni estive, e lui mi disse... ci hanno chiuso i rubinetti, ora comincia la partita più difficile per questa società, e cominciarono a vendere tutti i giocatori più importanti. L'Inter è rimasta a galla vincente grazie a tutto un lavoro che hanno fatto di cessione e compagnia cantante, che però poi alla fine oggi gli permette, facendo le cose fatte bene, di essere la società che spende 50 milioni per palestra, ma ci sono stati dei momenti in cui loro facevano fatica, però sono sempre rimasti competitivi. Sì. Quindi voglio dire, il calcio oggi è cambiato e bisogna essere bravi e competenti.
0: Allora, Ceccarini si potrebbe prendere Solé dall'Udinese.
1: Costa 25 milioni di euro, per cui fate voi le vostre considerazioni. Non credo che si spenderà 25 milioni di euro per Solé, dove
0: scusa,
1: peraltro
0: ma
1: è in vantaggio l'Inter.
0: Scusa, spenderne 20 per di più? Per Ruggeri?
1: Sì, 25. Udogie costava 40 milioni di euro. Quindi, poi però senti la conferenza stampa di ieri, io non ho capito quanti soldi il budget, non è un problema.
0: Che non l'abbia detto mi sembra che è normale.
1: Sì, io. No, però ti sembra che siano in grado di spendere queste cifre?
0: Ma non lo so. Vediamo. Ti saresti aspettato che l'anno scorso avessero speso 90 milioni? Io no.
1: Però quando è stato parlato dello sponsor Mediacom... che stavano cercando, no, altri partner, mi sembrava un buon segnale, no?
0: Perché
1: un buon segnale, nel senso, un segnale che diceva magari per sostituire o affiancare.
0: Per alzare un po' il livello?
1: O magari per sostituire lo sponsor, perché bene o male Mediacom è la proprietà stessa,
0: sì,
1: che inserisce, certo, altri soldi.
0: Ma
1: non lo so se questo voleva essere un discorso, come dire, per aggiungere o per togliere. Però lo scopriremo, ecco.
0: Ma altro tempo per cosa? La squadra è quasi la stessa dei 65 punti e questo... Sì, non è un ragionamento sbagliato. Se questa squadra più o meno due anni fa ha fatto 65 punti, ma quest'anno al momento è passata Serie B, bisogna farci una domanda, forse la verità sta nel mezzo. Comunque sia, un rinnovamento ci vuole.
1: Sì, i 65 punti di Palladino, proporzionati e paragonati a quelli dell'anno scorso, sembra quasi, no, voglio dire, un'equazione che non torna, perché com'è possibile che la Fiorentina faccia 65 punti con quasi lo stesso organico e poi ne faccia 42 rischiando addirittura di retrocedere in Serie B? Perché le annate sono tutte diverse, non è che c'è un legame logico, certo. Però io credo che dopo due anni sia il caso ora di cambiare. Ci dicono non abbiamo più pazienza, ragazzi. Però se io vi racconto che domani la Fiorentina va in Champions League, ve lo dico chiaro e tondo, vi racconto una bischerata.
0: Infatti ora, lui non l'ha detto.
1: Non so come si dice bischerata.
0: Non l'ha
1: non
0: detto,
1: so.
0: Infatti...
1: Vi racconto una cosa che non ha un senso. E se volete questo, noi vi racconteremo.
0: Voglio mettere in difficoltà perché siamo già arrivati in fondo.
1: Sì.
0: Quando arrivi è il primo colpo?
1: Questa è una bella domanda, perché quest'anno è ancora più dura capire, perché non abbiamo minimamente un assist dalla dirigenza sulle operazioni di mercato. Ieri Palatici in questo gli devo riconoscere... onestà intellettuale totale, perché lui ha detto le cose che riguardano i giocatori non ve le diremo mai, e quindi a maggior ragione, caro Paratici, fai bene a far questo e noi dovremo essere ancora più bravi a scoprire quali operazioni vorrai fare.
0: E voi
1: però
0: seguite...
1: ci hai lanciato la sfida e questa è la sfida che io raccolgo volentieri, e vediamo se vincerai te, come probabilmente sarà, oppure se qualche volta vinciamo anche noi.
0: Allora, voi seguite Extra Viola, che torna naturalmente domani sera, seguite il Salotto dello Sport, che torna naturalmente domani sera su RTV 38 dalle 20 alle 20:30, e poi seguite naturalmente Radio Firenze Viola, perché chi si compra Flash, quello arriva ogni tanto, quei 30 secondi che uno rimane un attimo fermo, che succede? Quindi, per sapere quando arriverà il primo colpo della Fiorentina. Ringrazio Nicolò Ceccarini che è stato insieme a noi, ringrazio
1: Alessandro
0: Di Nardo che ci ha guidato fin qui, non mi resta che augurarvi una buona e calda serata.
1: Ciao!
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
5: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: hai pensato a questa trasmissione, Alessandro Di Nardo? Buonasera, Alessandro.
1: Buonasera.
0: Non ti eri immaginato che allo stacchetto ti ballasse anche Chiara Andrea Bevilacqua? Però
1: sperato,
0: è la, forse
1: diciamo il fine
0: sperato.
1: Ultimo era quello.
0: Era quello, quindi puoi andartene. Grazie per
1: grazie a
0: aver
1: tutti,
0: fatto...
1: ho raggiunto il mio scopo.
0: Bene, aver fatto ballare Chiara sulle note della sigla. Inizia Mundialito, lo speciale di Radio Firenze Viola dedicato al mondiale, con niente po' di meno che Alessandro Di Nardo, che ci racconta che cosa.
1: No, tu mi accogli innanzitutto con una papera scozzese.
0: Beh, sì, perché
1: è una papera o un'anatra?
0: È una papera.
1: Una papera.
0: Oddio, un'anatra.
1: Chiara,
0: non lo
1: una
0: so.
1: Papera o un'anatra.
0: Però è la risposta della Scozia alla papera messicana che aveva
2: infatti
0: conquistato il web nei primi giorni. Ma gli scozzesi, praticamente tipo Braveheart, cioè tutti in kilt, cornamusa e tutti in fila, si stanno dirigendo con una papera al loro fianco e la bandiera, questa papera con la bandiera della Scozia, si stanno dirigendo verso lo stadio. Perché gioca la Scozia stanotte?
1: Gioca a mezzanotte Scozia-Marocco.
0: Scusa, è vero che loro sono negli Stati Uniti? Ecco,
1: è finita
0: sì.
1: La birra,
0: è finita la birra
2: sì,
0: nei pub.
2: Letto, a Boston.
1: A Boston, che poi è una città, anche la città forse più europea degli Stati Uniti. A Boston è ufficialmente finita la birra, amici. Quindi portatevi le scorte da casa, perché gli statunitensi avevano sottostimato
2: il potenziale
1: fabbisogno giornaliero dei britannici.
0: Bello.
1: E anche perché non è successo solo con la Scozia a Boston, ma è successo anche in Texas con l'Inghilterra. Tra l'altro, notizie strane dal ritiro dell'Inghilterra, abbastanza anche noir, comunque, che strizzano l'occhio a Elisa True Crime, che so essere una grande... La conosci Elisa True Crime?
0: Perché vabbè, ancora Arianna è troppo piccola, tra qualche anno la
1: però
0: conosce.
1: Ecco, già dal cognome True Crime si capisce.
0: È la numero uno dei podcast nel mondo, perché racconta tutti gli efferati omicidi.
1: Dicevo,
0: che
1: nel ritiro dell'Inghilterra a Frisco, in Texas, vicino a Dallas, stanno cercando un presunto assassino. Quindi intorno al ritiro dell'Inghilterra si sta cercando un presunto assassino.
0: Io tendo a dire che in America succede abbastanza.
1: Sì, però è un caso di cronaca nera che si incrocia col mondiale, speriamo sia uno dei
0: pochi. Un po' ti odio, Alessandro Di Nardo, perché è chiaro, il mondiale un po' uno lo segue sempre, però diciamo
1: così
0: che, che con questi orari e questo background,
1: sai,
0: non è che proprio avessi tutta questa voglia. Invece mi stai costringendo a seguire tutte e a godermi la tripletta di Jonathan David o David.
1: Piccolo quiz che ho già fatto con Tommaso Loreto e Luca Calamai, quindi la risposta sarà molto facile per i nostri ascoltatori.
0: Non
1: Jonathan David segna una tripletta. Chi è stato l'ultimo calciatore di Serie A prima di David a segnare una tripletta nel mondiale?
0: No,
1: è molto facile, magari qualcuno ci dà la risposta al 348-751-3933. Molto facile, molto...
0: Di Serie A, Messi non gioca in Serie A.
1: No, molto locale anche come scelta, vabbè. Ci sei arrivato? Non ci sei arrivato? Diamo una ventina di secondi.
0: Al mondiale?
1: Al mondiale, ma dobbiamo risalire parecchio tempo addietro, per capire, per trovare l'ultimo giocatore di Serie A prima di Jonathan David a segnare una tripletta.
0: Ti
1: mondiale.
0: Muoio dalla voglia di saperlo.
1: Ce lo dicono gli ascoltatori al 348-7513933. Penso che sia una risposta molto facile per chi segue anche soprattutto questa radio.
0: Accidenti.
1: Detto questo, parlavi di quello che è successo ieri, parlavi anche di papere, e c'è da segnalare la papera del portiere della Corea del Sud, che ieri ha concesso il gol al Messico, che ha vinto 1-0, prima squadra a staccare il pass per i sedicesimi di finale. La squadra di casa, il Messico, che ha vinto 1-0 con anche l'errore decisivo di Kim Seung-gyu e la rete di Luis Romo, 31 anni, centrocampista del Guadalajara. Questo per fare il quadro. Dico il risultato di ieri notte soltanto per dire una delle mie massime ormai: Cechia Sudafrica 1-1, perché sappiamo, l'abbiamo imparato
0: anche
1: non si dice più Repubblica Ceca.
0: Sì, dice sì, bene.
1: Tu quante volte lo dicevi? Quindi devi ricalibrare anche.
2: Sì, devo assimilarlo, metabolizzarlo. Però sono contenta che esista Alessandro Di Nardo, anche per cui. Poi lui lo sa che mi gasa con tutte queste.
1: Almeno gaso.
0: Quando Arianna dice non andiamo in Repubblica,
1: c'è già la risposta.
0: Davvero?
1: Chi se non Bati? Batistuta, mondiale del 98 in Francia, tripletta, tra l'altro in 10 minuti, se non sbaglio, contro la Giamaica.
0: Nessun giocatore di Serie A aveva mai fatto una tripletta
2: al mondiale.
1: al mondiale sono abbastanza rare.
0: Certo, associare Jonathan David e Batistuta è come veramente...
1: Diamo un po' di tempo a Jonathan David per arrivare a livello di Batistuta, probabilmente sarà molto difficile che ci possa arrivare. Da segnalare poi nella notte, credo l'abbiate visto, l'infortunio tremendo di Ismael Koné. Hai visto anche l'immagine della gamba di Ismael Koné?
2: No, per
1: perché,
2: fortuna no.
1: La regia internazionale ha staccato subito, però immediatamente è andata su Ismael Koné che da terra si guarda la gamba che ha la forma, cioè la struttura di una banana, perché si è rotto tibia e perone. Anche la regia internazionale ha staccato tutto e non ha mandato in onda le immagini da cui poi il VAR
2: tra l'altro
1: ha fatto originare
2: una sfortuna in valore assoluto, ma in un'estate nella quale ci si aspettava anche gli occhi di tanti club su di lui, immagino la disperazione.
1: Bel giocatorino, gli facciamo l'in bocca al lupo. Sì. Ripeto, rottura di tibia e perone, festa a metà per il Canada, 6-0 contro il Qatar di Lopetegui. Anche questo è bello il mondiale, perché ogni tanto ci accorgiamo che dei CT hanno fatto dei giri molto strani. Uno è Lopetegui, che era in corsa qualche anno fa, l'anno scorso se non sbaglio, per la panchina del Milan, ex Real Madrid, ex nazionale spagnola. Un anno fa o due?
0: Un anno fa fu scelta Allegri, due anni fa, quando poi arrivarono a Fonseca, la prima scelta era Lopetegui.
1: È vero, poi
0: i tifosi
1: del Milan si schierarono.
0: Chiara
1: contro...
0: dice di sì, perché è una nota tifosa.
1: Sì, sì, assolutamente. Senti, Svizzera...
2: Me ne associano tante.
1: Svizzera 4, Bosnia 1, delusione per la Bosnia.
2: Tra l'altro negli ultimi 5 minuti, cioè io mi sono guardata i primi 85...
1: fino al 75esimo.
0: Ma comunque sei preparata, poi finta di non essere.
2: Tu mi sottovaluti.
0: Ma non è che sottovaluti, ho detto se vedete il mondiale, insomma, così mi hai risposto.
2: È che a volte faccio il riposino per poter guardare.
1: No, comunque non è Argentina-Grecia, ma è Argentina contro Giamaica del 98, perché segnò una tripletta anche nei mondiali precedenti.
0: E nel 98 la Giamaica era mondiale.
1: Nel 98 la Giamaica era
0: anche quando si dice, no, che in questo mondiale ci sono delle nazionali.
1: Allora, io
0: che
1: dal
0: tempo
1: dietro
0: non avrebbero mai fatto il mondiale.
1: Visto che non c'è Angelo Giorgetti, visto che non c'è Tommaso Loreto, i custodi del calcio che fu, dei numeri dall'1 all'11, di tutto il calcio minuto per minuto, devo dire una cosa sinceramente, forse ieri con Canada-Qatar si è visto il problema di questo mondiale allargato, dopodiché dalla prima giornata soprattutto io trovo un livellamento anche da parte, cioè ci sono state poche imbarcate, Curaçao, ma poi Norvegia-Iraq non è stata una partita scontata.
2: Non ha
1: come
2: questo
1: sembrava.
2: Retrogusto di Conference League come tanti sottolineavano durante...
1: Secondo me sì, ma è anche un complimento, perché alla fine...
0: Guarda, Conference League non può essere un complimento
1: per me,
0: in nessun mondo possibile.
1: Della Conference League, appunto, dicevamo Svizzera 4, Bosnia 1, si è abbattuto sul mondiale Joan Manzambi, che è un giocatore del Friburgo, ci rimarrà pochissimo al Friburgo, classe 2005. Credo che tutti i giocatori tedeschi abbiano una prelazione per il Bayern Monaco, che ha già preso Saibari, però dal PSV Eindhoven, dovrebbe prendere...
0: Saibari è quello che ha segnato per la Svezia, ma non ha festeggiato...
1: No, Saibari ha segnato per il Marocco. Aveva un nome simile, adesso mi sfugge, perché aveva segnato...
0: Perché in questo mondiale ho visto anche la prima non esultanza per rispetto dell'ex squadra da parte di un calciatore, e mi è sembrato un momento veramente pazzesco.
1: L'altra cosa che esce da questo mondiale, da queste prime 30 partite mal contate, è che insomma i giocatori di seconda generazione sono una costante, perché vediamo ad esempio il Marocco ha giocato con 11 undicesimi che non sono nati in Marocco contro il Brasile. Ci sono tante storie, una è una storia pazzesca, la storia di Balogun, attaccante degli Stati Uniti, non so se la conosci.
0: La storia no, però non lo voleva anche
1: incredibile,
0: Milan.
1: È incredibile la storia di Balogun. Allora, lui nasce il 3 luglio 2001, famiglia nigeriana, la famiglia nigeriana in quei giorni in estate va in vacanza negli Stati Uniti a trovare i parenti, la madre, che appunto è nigeriana, deve imbarcarsi a giugno per tornare in Inghilterra e per partorire, era al 7º-8º mese, solo che un funzionario dell'aeroporto di New York dice: signora, è meglio che non si imbarchi, perché non possiamo garantire per la sua salute. Quindi lei è costretta a partorire negli Stati Uniti. Balogun per questo gioca negli Stati Uniti e non nell'Inghilterra, poteva scegliere tra Nigeria, Inghilterra e Stati Uniti, ma Stati Uniti le ha scelti proprio per questo parto improvviso, e loro vanno via tra l'altro pochi giorni prima dell'11 settembre, perché stanno anche post parto, 11 settembre 2001, loro partono i primi giorni di settembre, quindi è una storia incredibile. Balogun ha segnato 2 gol contro il Paraguay, starà stasera a comandare l'attacco degli Stati Uniti contro l'Australia.
0: Allora, devo dire, tra Angelo Giorgetti, Stefano Pizzi e Chiara Bevilacqua, a cui hai proposto Mondialito, Chiara nettamente la più entusiasta di tutti.
1: Perché cioè, io voglio, non è perplessa. Non faccio un quadro agiografico, diciamo, dei personaggi, però è chiaro che insomma c'è un po' di resistenza da parte.
0: Sì, non è che veda tutto questo entusiasmo che sento.
2: Però le storie nelle storie sono quelle che mi appassionano.
1: Il mondiale è fatto di storie,
2: esatto.
1: Ragazzi.
0: Bomber Viola dice di non sfotterti perché sei il numero uno sul far diventare interessante pure un mondiale a 48
1: grazie,
0: squadre.
1: Bomber, grazie adesso. Bomber, ti ringrazio.
0: E Luca da Castelli Romani dice che ha goduto perché il giocatore col megafono non ha visto Boccino. A chi si riferisce?
1: Ah, Dzeko. Sì. Edin Dzeko
0: questa,
1: che è in fase più che autunnale, no, quasi invernale. Ieri ha giocato, ma non ha giocato molto bene. Espulsione, a proposito di ex Serie A, o comunque di Serie A, di Muaremovic del Sassuolo, che ha un po' spianato la strada.
0: Obiettivo.
1: Alla Svizzera, no, dicevo che c'è stato un giocatore
0: non me ne passa uno,
1: Obiettivo?
0: T'ho detto, con ex obiettivo.
1: No, obiettivo.
0: Muaremovic non è un obiettivo.
1: Muaremovic è molto, molto forte. Molto, molto forte, molto, molto impulsivo. Infatti ieri prova una scivolata da ultimo uomo, se non prendi la palla quello è matematicamente cartellino rosso. Dicevo di Manzambi, che è questo giocatore funambolo che è entrato e ha squarciato Svizzera.
0: Lui è nato in Svizzera.
1: Bosnia. Lui è nato in Svizzera.
0: Ok.
1: Lui è nato in Svizzera da mamma angolana e padre congolese, è un'autentica ira di Dio, poi ha segnato anche il vecchio Granit Xhaka, te lo ricordi?
0: Ma ricordo, sì.
1: Ex capitano dell'Arsenal, come scordarci di questo giocatore, ex obiettivo forse anche lui.
0: Ci sta, so che per Sauro Fattori già da due anni era il centrocampista migliore che potesse prendere la Fiorentina. In realtà era finita al Sunderland, insomma.
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: è
1: al
0: che...
1: Sunderland, è capitano tutto. Anche del Sunderland. Ah. Detto questo, io sono qui anche per portarvi una storia molto bella.
0: Ok, più della papera che marciano gli scozzesi in kilt e cornamusa.
1: È molto bella,
0: è
1: guarda, qui
0: difficile.
1: Aggancio anche i tifosi che magari cercano di non accendere la televisione se si parla di qualcosa che è fuori dalla Fippili o comunque al di là della finestra fiorentina. Ci proviamo con questo gancio, vi spiego il motivo per cui i tifosi della Fiorentina dovrebbero tifare Capoverde, tu lo sai perché.
2: Sì, me l'hanno mandato in tanti il link, molto interessante.
1: Sostanzialmente a Capoverde ci sono due squadre che portano il nome di Fiorentina.
0: Pazzesco.
1: Allora, una è stata fondata nel 1998, proprio a seguito del 94, perdon, proprio a seguito di un mondiale negli Stati Uniti, in cui l'Argentina di Battistuta rubò l'occhio anche a questo arcipelago che è ad est delle coste del Senegal e si chiama Gruppo Desportivo Recreativo e Cultural Fiorentina. Non vi stiamo nemmeno a dire il colore della maglia, ovviamente, perché è viola. Però c'è anche un'altra squadra che

0: che si chiamano Fiorentina.
1: Com'è piccolo il mondo?
0: Sì, è piccolo e anche molto interessante. Appunto, secondo me il mondiale è una scusa per parlare anche di storie. Capoverde poi è un posto fantastico, ha un portiere, insomma, di cui abbiamo parlato. È arrivato, se non sbaglio, a 14 milioni.
1: Sì.
0: Ma scusa, 14 milioni di follower.
1: Capisco che questa non è la sede. Ma perché la gente lo sta seguendo? Non so se hai capito questo.
0: Che è virale? Cioè, come spieghi la viralità? Come spieghi il concetto di viralità?
1: Sì, ma sta facendo qualcosa. A parte il fatto che la partita io l'ho vista, non è che neanche abbia fatto dei miracoli. Così
0: fatto due belle parate, una
1: particolare
0: Torres,
1: ma dico, normalmente almeno io sui social seguo persone che poi producono dei contenuti che mi interessano.
0: Lui produce emozioni,
1: portiere
0: dico,
1: di
0: lui è troppo asettico.
1: Capoverde,
0: non
1: cioè perché oggi Andrea Bevilacqua deve prendere il telefono, andare a cercare Vosinia e seguirlo?
0: Troverà che io sono una delle persone che lo segue.
1: Ecco, perché lo segui?
0: Perché a me piace attaccarmi
1: supporto
0: a questi personaggi che fanno proprio il mondiale. Ora faccio anche a voi questa domanda, nel senso,
1: sì, ma capisco,
0: per
1: ma
0: me il mondiale è anche la scoperta di un giocatore che non avrei mai scoperto. Io sono diventato un nerd di questo sport, soprattutto per il 2006, per fortuna è finita benissimo per l'Italia, e mi ricordo la partita inaugurale di quel mondiale che seguì dopo le elementari, dopo forse l'ultimo giorno di quinta elementare, lo so Chiara, mi dispiace, dopo le elementari di mia figlia, stavo per dire, no ovviamente no, dopo era l'anno in cui passavo dalle elementari alle medie, e mi ricordo la prima partita era un Germania-Costa Rica, se non sbaglio 4-2, e segnò un attaccante di Costa Rica che divenne il mio feticcio, si chiamava One Chop.
1: Certo, il grande che aveva le treccine.
0: L'irreprensibile One Chop.
1: Bellissimo.
0: Esatto, e cioè, voi dovete trovare c'è un giocatore che così, uno One Chop per Giacomo Galassi dei mondiali magari di quando eri piccolo, c'è qualcuno che ti ha fatto appassionare.
1: Senti, io devo dire, un po' più di recente, Tshabalala del Sudafrica, tanta roba, perché quel nome mi ha sempre fatto
0: Tshabalala ci ha comprato le ville letteralmente con quella casa, perché è stato invitato anche in Messico per la partita inaugurale.
1: Con quale casa?
0: Per la casa che avrà a capo a Città del Capo e da altre parti, però
1: sì.
0: Nel senso, lui è proprio uno che è rimasto fossilizzato a quel gol bellissimo, tra l'altro, contro il Messico in quell'1-1 della partita inaugurale del 2010 di Sudafrica 2010. Comunque sono belle queste storie, perché avremmo dovuto scoprire Vosinha, un portiere
1: ma io
0: 40
1: guarda
0: anni.
1: Infatti lo sai che era una storia molto bella, io non capisco perché seguirlo sui social. Però un altro che mi è sempre piaciuto è Oliver Kanu, mi pare che si chiamasse Oliver,
0: sì, assolutamente,
1: l'attaccante della Nigeria che era fortissimo in un vecchio Pro Evolution Soccer. Lui e Bamba Gida, che poi era Babangida o il contrario perché non aveva i diritti dei nomi della Nigeria, era un attacco fenomenale. Prego, avanti. Anzi, prima voglio chiedere a Chiara Andrea Bevilacqua chi secondo lei vincerà il mondiale e chi eventualmente tifi in questo mondiale. Però te sei una persona molto
2: io
1: fredda.
2: Tifo per l'Uruguay, cioè senza nemmeno
0: partita malino, uno
1: perché
0: uno
1: c'è l'uomo che non fa le foto. Sì, bene, e chi vince secondo te?
2: Oh porca miseria,
1: ci pensi mentre
2: te lo dico? Sì.
1: Vai.
2: No, perché so già che c'è li rovino se dico chi vince.
0: Tra l'altro l'Uruguay ha un esterno fortissimo, si chiama Mati Araujo, nello Sporting Lisbona, clausola da 80 milioni, quindi scordatevelo.
1: Dai, però,
0: lo so, ma perché allo Sporting lo sai, mettono la clausola anche sul bidet, quindi Mati Araujo, esterno che allo Sporting gioca esterno basso, l'Uruguay lo fa giocare esterno alto, ha fatto una partita molto buona contro l'Arabia Saudita, ha anche segnato, però ecco, l'Uruguay è una di quelle squadre che si è un po' fermata.
1: Chi vince il mondiale non vince quasi mai la prima, no? L'abbiamo già
0: è
1: detto.
0: È vero, l'abbiamo detto, anche
1: l'Uruguay
0: se poi è una statistica
1: voleva
0: che ricordiamo
1: vincere
0: noi, perché poi altre volte non è vera, perché la Francia vinse, se non sbaglio, la prima in Russia 2018, l'Italia vinse contro il Ghana con gol di
1: Pirlo Iaquinta,
0: bravissimo contro appunto nel 2006, nel mondiale del 2006. Detto questo, insomma, cioè, ci sono squadre che sono rimaste un po' con gli scheletri del passato. L'Uruguay ancora Muslera in porta, è nel 2026 ragazzi,
1: però non ha fatto una brutta partita.
0: No, però vuol dire Muslera, che non hai prodotto niente.
1: Secondo me Muslera in passato è stato accostato anche alla Fiorentina,
0: ma questo senza dubbio, c'è il teorema di Nardo, no? Se hai fatto più di 50 presenze in Serie A e per un lasso di tempo superiore ai 10 anni sei stato in un campionato europeo, hai il 95% di probabilità di essere associato alla Fiorentina, no?
1: Teorema di Nardo,
0: il teorema di Nardo, che poi porta anche a associare Benzema, se ti ricordi, alla Fiorentina. C'è stato un periodo,
1: mi ricordavo Modric, no?
0: Sì, c'è stato un bel periodo in cui si era associato anche questo nome. Detto questo, poi la polemica degli ultimi giorni riguarda ancora i noi CR7. Ho parlato ieri del difensore del Congo che diceva: guardate, noi non è che abbiamo preparato troppo per marcare CR7.
1: C'è la questione dei commenti a John Eves, la shitstorm.
0: Sì, perché c'è proprio
1: 160.000 commenti.
0: C'è una parte oscura dell'Inter.

0: Internet, che si fa chiamare i Ronaldiani della prima ora,
1: come Chiara,
0: che veramente cerca di attaccarsi a questo mito che però in questo momento è quasi una statua di cera, no?
1: Totem.
0: Sì, un totem. Lo ripeto, non ho niente contro Ronaldo, mi ha fatto vivere dei momenti bellissimi nella mia vita, anche quando? Con gol in rovesciata alla Juventus, dai.
1: Ah, sì, bello.
0: Ricordi.
1: Sì,
0: poi anche il mondiale vinto con l'europeo vinto col Portogallo nel 2016, insomma, una leggenda, ma non stiamo a dirlo qui durante mondialito, però ecco, mi sembra, in tanti l'hanno scritto, è proprio un tappo offensivo Ronaldo, ci sono tanti screen, tanti video in cui fanno vedere delle azioni in cui ad esempio con Seisao salta l'uomo, ne salta un altro, avrebbe anche lo spazio, la luce per tirare in porta, ma il riflesso incondizionato è guardare il numero 7 per anche una sorta di timore reverenziale.
1: No, la stessa cosa anche nell'Argentina, cioè
0: sì, Messi, però ogni... l'Argentina forse Messi in questo modo gioca, cioè l'Argentina gioca per Messi e facendo così gioca meglio. Il sì, Portogallo caso. Gioca per Ronaldo.
1: Però il punto è che João Neves nemmeno ha criticato, ha detto che Cristiano Ronaldo è una leggenda, ma in questo momento è un giocatore come gli altri. Sì. È stato inondato di commenti offensivi con Bruno Fernandes che poi gli ha messo like, allora tutti se la sono presa anche con Bruno Fernandes.
0: Sì, sì, sì, ci sono delle situazioni particolari anche nei grandi spogliatoi. Una particolare c'è nello spogliatoio del Brasile, stanotte in campo alle 2:30, metti la sveglia, guarda. Hai il tempo per mettere la sveglia,
1: non dorme direttamente
0: contro Haiti, con il caso Ancelotti che forse vorrà andare all-in e schierare addirittura 4 punti, quindi Hendrik con Vinicius e tutti gli altri, però anche con la difficoltà insomma di una squadra che nella prima partita contro il Marocco ha avuto molte difficoltà. Avevamo iniziato con Scozia-Marocco, è finita la birra, non è finita la birra per il Marocco, inteso come lo sprint vitale che abbiamo visto, anche perché non lo bevono, esatto, lo sprint vitale che abbiamo visto nella prima partita, anche qui tanti giocatori già culto, Boadin, insomma ne abbiamo parlato tanto di questo classe 2007, ore a mezzanotte di stanotte, quindi è venerdì sera, Chiara, ce la fai a arrivare fino alle 2? Da quant'è che non fai le 2 di venerdì sera? Diccelo un po', c'era ancora Ciampi?
2: C'era ancora Ronaldo, quello vero, non quello di cui state parlando voi da 5
0: minuti.
2: Vabbè,
0: a mezzanotte per chi vuole Scozia-Marocco.
1: Bene, con Chiara Andrea Bevilacqua qui a Radio Firenze Viola.
0: Con commento in ASMR di Chiara Andrea Bevilacqua per non svegliare Arianna, che salutiamo dall'altra parte. Sarebbe bello, tu che fai.
1: Va bene. Alessandro, se non c'è altro io saluterei.
0: No, volevo fare un incipit di telecronaca in ASMR di Chiara Bevilacqua.
1: Vai. Sì.
0: Pallone per McDominay. percussione.
1: Bello, questa è Chiara con Arianna accanto che dorme. Bello, bello. Sì, ce la vedrei. Bene, direi che non può raggiungere un picco più alto questa trasmissione.
0: No.
1: Alessandro, io ti ringrazio come sempre per questo spazio anche dedicato al mondiale. Chiara, noi ci vediamo settimana prossima.
2: Sì.
1: Qui a Carisca al Vento.
2: Anche domenica però per gli ascoltatori, dalle 14 alle 16, ovviamente Radio Firenze Viola non si ferma, non
0: sai
2: ci sarò solo io.
0: Dall'altra parte
2: ma
0: del
2: essendo
0: vetro?
2: Un'eccezione ci tengo a ribadirlo.
0: Sai chi trovi dall'altra parte del vetro? Il Marco Tonelli del weekend, ovvero no, Alessandro Di Nardo.
1: Ok, Marco Tonelli. Marco Tonelli invece lo ringraziamo. Carisca al Vento finisce qui. Un saluto anche da Giacomo Galassi e buon weekend.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
5: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
0: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati su Radio Firenze Viola. Questa è Nick e Nick, la trasmissione di approfondimento sul calciomercato che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17. Io sono Niccolò Santi, a brevissimo anche Niccolò Ceccarini, però intanto volevo dare un aggiornamento perché la Fiorentina ha reso note le gare, le date delle gare amichevoli della Fiorentina di quest'estate. E allora cominciamo dal 19 di luglio, ore 18.30, contro la Fiorentina Primavera al Viola Park. Il 22 luglio alle 19, sempre un amichevole contro la Fiorentina Primavera. Il 25 luglio alle 16 invece QPR Fiorentina a Londra. Il 29 luglio ore 20.30 Watford Fiorentina, sempre in trasferta, e lo stesso vale per Fiorentina, anzi no, questa in casa, Fiorentina contro Deportivo La Corugna 6 agosto ore 22, che chiuderà il giro di amichevoli estive della Fiorentina. Questo per fare un po' il quadro, visto che la Fiorentina, ripeto, ha ufficializzato soltanto adesso, o comunque ha comunicato in via definitiva le date delle prossime amichevoli a cui assisteremo e che comunque insomma sono suscettibili di integrazione. Questo abbiamo capito, potrebbero essercene altre, per adesso il programma è questo. Saluto e ringrazio Niccolò Ceccarini, eccolo qua, ciao Cecca.
9: Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti, ciao.
8: Ringrazio anche Stefano Cherubini al coordinamento tecnico e vi ricordo che potete scriverci al 348-75-13933, messaggi scritti e vocali per intervenire in diretta, ci fa molto piacere se siete nostri ospiti, 055-77-111-71. Cecca da dove? Da Grassina, tra l'altro ho saputo del Grassina, di un possibile ripescaggio, che succede?
9: Non diciamo niente, noi non dobbiamo dire niente di questo argomento, perché porta male, per cui dobbiamo stare zitti, dobbiamo pensare che purtroppo abbiamo perso 3-0 la gara di ritorno, che è finita, che il Grassina l'anno prossimo parteciperà al campionato di eccellenza con il solito ardore, onore ed orgoglio e basta, e quindi poi se succede qualcos'altro lo scopriremo solo vivendo, ecco.
8: Ti sento molto diplomatico, equilibrato, anche
9: questo
8: un po' scaramantico.
9: Questo è quello che io vi regalo, come si dice in gergo.
8: Ho capito, va bene. Allora Cecca, ho fatto l'epilogo delle amichevoli estive della Fiorentina, però noi siamo qui per parlare di mercato, ti devo dire, essendo anche in onda sul nostro canale YouTube, siamo live, quindi potete scriverci, potete seguirci. La domanda di oggi è che cosa fare con Rolando Mandragora, perché poi vorrei sapere anche che cosa ti risulta, quali sono le tue informazioni, fatto sta che la Fiorentina l'ha messo in vendita, anche se noi qui siamo sempre stati piuttosto chiari, non ci sono giocatori realmente incedibili, l'abbiamo detto anche con te nelle scorse puntate, ed ecco Mandragora che mi torna, anche perché se la linea è quella di sfoltire il Monte Ingaggi, lui guadagna 1,8 milioni, credo anche più bonus a stagione, su di lui c'è il Besiktas, che cosa ti risulta, che cosa sai, anche la posizione della Fiorentina?
9: Io so questo, cioè che la Fiorentina, cioè quello che praticamente abbiamo detto ieri nella conferenza stampa di Paratici, è esattamente quello che sta accadendo, perché quello che ci diciamo, no, tra noi e i giocatori non lo pubblicizziamo, ci ha detto Paratici, e però si sanno determinate cose, perché poi i procuratori sono al lavoro per cercare delle soluzioni, delle sistemazioni, e sappiamo benissimo che ci sono quasi tutti i giocatori della Fiorentina in vendita, anche quelli che magari hanno un po' più di peso nello spogliatoio, e francamente, come ho espresso anche direttamente a Fabio Paratici, io su questo non sono molto d'accordo, cioè ho delle grosse perplessità soprattutto su alcuni giocatori, perché quest'annata non c'è quasi nulla da salvare, però qualcosina si può salvare, c'è qualcuno che ha dimostrato l'attaccamento. Lasciamo perdere poi le posizioni, ma anche Mandragora stesso mi sembra sia uno che ha sempre dato qualcosa a questa squadra. De Gea idem, anche se c'è stato un momento nel quale sembrava non potesse nemmeno più mettersi i guanti per parare. Gosens, che è stato attaccato a volte anche perché comunque non era in una buona condizione fisica, ma comunque ha dimostrato sempre un grande attaccamento. Quindi uno può fare una valutazione, poi d'altra parte se la Fiorentina pensa di dover fare un cambiamento, noi dobbiamo adeguarci e dobbiamo anche supportarlo per certi versi, perché se il cambiamento è migliorativo siamo tutti contenti che questa cosa possa accadere. Mandragora se nel mezzo? Ragazzi, ma nel mezzo ci può essere anche Fagioli se arriva un'offerta da 30 milioni di euro, ci può essere anche Covuzzo, perché se metti caso arrivano delle cifre dalla Arabia di 35 milioni di euro, stavolta ho la sensazione che l'accetterebbero l'offerta per Comuzzo. Comuzzo potrebbe rimanere di proprietà della Fiorentina e essere ceduta in prestito? È un'altra possibilità, perché magari forse anche loro hanno un po' la preoccupazione che possa succedere qualcosa, no? Che magari Comuzzo esploda da un'altra parte, e nel momento in cui Comuzzo magari esplode da un'altra parte, tu hai perso l'acquisizione del suo diritto sportivo. Quindi devono fare delle valutazioni di prospettiva e delle valutazioni anche sull'immediato.
8: Certo.
9: Secondo me la Fiorentina oggi ha bisogno di alleggerire il Monte Ingaggi, e conseguentemente se c'è la possibilità di arrivare a delle offerte per qualcuno di questi giocatori verranno prese in considerazione, ma è tutto molto chiaro fin dall'inizio, cioè noi le idee ce l'abbiamo molto chiare e le abbiamo spiegate anche ai tifosi, mi sembra che da questo punto di vista forse i giornalisti sono stati ancora più chiari dei dirigenti.
8: E voi che ci seguite dalla modalità DAB, dalla modalità visual su YouTube, attraverso l'applicazione eccetera eccetera, vi privereste di Rolando Mandragora, di fatto di uno dei senatori della Fiorentina, perché Mandragora arrivò nel luglio del 2022, tantissime presenze in maglia viola, ricordiamo che l'anno scorso a settembre in particolare ha rinnovato il suo contratto fino al 2028 con opzione in base alle presenze.
9: Mai annunciato tra l'altro, Nico, eh?
8: È incredibile. Gli fecero un'intervista.
9: L'ha annunciato lui. Su se stesso.
8: Incredibile, gli fecero un'intervista prima della partita, mi sembra, lui. Sì, sono contento di aver rinnovato il mio contratto. Ah, così.
9: Sì. No, infatti io non so se è per questione, ora a parte le battute e gli scherzi, non so se è per questione di bilancio, Nico, vorranno aspettare il primo di luglio, cioè, però sarebbe curioso.
8: Pazzesco.
9: Che magari viene ceduto prima del primo di luglio, quando ancora non è stato, diciamo, ufficializzato sul rinnovo contrattuale con la Fiorentina. Però queste sono cose, anche queste, che sono carine da raccontare, che fortunatamente non creano problematiche o situazioni negative. Però sono tutte curiosità che francamente non mi aspettavo, ecco, voglio dire, che poi la gente passa come quella, no? Ma perché dite che ha rinnovato il contratto se non l'hanno ufficializzato? E siamo arrivati che è stato Mandragora a dirlo lui, ecco.
8: Sì, sì, quindi fu molto curiosa come cosa. Sì, fatto, esatto, sta che ha il contratto fino al 2028 con opzione per il 2029 nel caso in cui raggiunga le 30 presenze da almeno 45 minuti nella stagione 2028-29, per l'appunto.
9: Quindi, esatto,
8: prima di andare da un ascoltatore che è già in linea, cerca qual è la cifra che la Fiorentina chiede per Mandragora a questo punto?
9: Ma allora, io la cifra che la Fiorentina possa chiedere per Mandragora, allora, siamo sempre ai soliti discorsi. Quanto potrebbe valere oggi Rolando Mandragora? Io francamente faccio fatica, perché non riesco a dare una valutazione concreta, dottore. Ma non che non riesca a dare una valutazione concreta, io direi 10 milioni, ma
8: sì,
9: non so,
8: sì,
9: se la Fiorentina poi chiede 10 milioni, ne lo chiede di meno, ne mi chiede di più. Potrebbe essere giusto chiedere 10 milioni, secondo me. Potrebbe essere giusta come considerazione. Però sai, Nico, nel mercato lo fanno, cioè, vuol dire, ti faccio la rigiro. E se fossi il Sassuolo, con un anno solo di contratto di Torsved, quanto chiederesti per Torsved?
8: 10 milioni, sì, sì, più o meno.
9: Quindi allora noi, se loro chiedono 10 milioni, bisognerebbe chiedere almeno 15. Perché,
8: ma
9: noi,
8: sai,
9: cioè, non si sa,
8: sì,
9: ufficialmente, ma si sa che lui c'ha il contratto fino al 2028. Quindi tecnicamente la Fiorentina è più blindata, no, da questo punto di vista rispetto al Sassuolo. E quindi secondo me si potrebbe chiedere alcuna cifra di 15 milioni, ma dubito,
8: sai,
9: che qualcuno,
8: immagino, cerca che milioni, che una, la cosa sia un club che farà sempre la richiesta più alta possibile e poi si mette a trattare,
9: sì,
8: no?
9: Sì, no, nel senso che comunque, per esempio, ora Dodò andrà via alla Roma, come io pagherà sui 15 milioni di euro, e comunque
8: 15, okay.
9: Qualcuno dice, ma bisognerebbe prendere 20 milioni di euro, se ne può prendere anche 200 milioni, se uno ci casca nel giochino, dice no, guarda, c'è il contratto di un anno, ma poi vedrai che se lo paghi anche tanto gioca fino a 100 anni,
8: sì, sì.
9: No, e ognuno fa il suo, e giustamente la Fiorentina, io credo che se riescano o dovessero riuscire a vendere Dodò a 15 milioni di euro, non è che si deve per forza di dire è stata una svendita. Io,
8: certo,
9: credo sia stata una vendita giusta, perché è un anno di contratto solo, viene da una stagione brutta, è stato pagato 17-18, per cui alla fine la Fiorentina c'ha l'ammortamento e secondo me ci fa anche una plusvalenza alla fine.
8: Chiaro. Nicola da Prato, ciao Nicola.
10: Ciao ragazzi, ciao Cecca, ciao Niccolò. Senti, io volevo avere un'informazione. Ieri, durante la conferenza stampa, Paratici si è espresso in modo particolare per un calciatore, no? Quello dell'Under 21. Mi sentite, pronto?
8: Eccoci Nicola, sì, sì, sì.
9: Su Undur?
10: No, quello che dovremmo acquistare.
9: Ah, Coleoscio.
8: Ah, su Coleoscio.
10: Esatto, esatto. Pare dalle ultime notizie che sto raccogliendo che questa trattativa sia molto avanzata. Volevo sapere se voi avevate notizie in merito alla chiusura della trattativa, perché lui ieri il Paratici era molto, come dire, orientato a prendere questo giocatore, che poi è l'ala che ci manca sulla fascia, insomma.
9: Allora, però ascoltami, Nicola, se parli della conferenza stampa con tutti i giornalisti, l'argomento con le osso è stato affrontato in maniera marginale. Se ti riferisci all'intervista che ha fatto a Sky, lui ha detto che era un giocatore che gli piaceva, e lui però ha anche aggiunto, come ce ne sono tanti altri, per cui ha confermato l'interesse, ma la trattativa però, ecco, è un discorso, voglio dire, che tu hai saputo per fonti tue, perché lui non è chiaro.
10: No, no, ci sono alcuni siti ora che stanno dando che la trattativa è in via di definizione, siccome tu sei sempre molto informato, Cecca, volevo sapere se tu hai avuto dei segnali in merito, perché di solito la fonte che ho avuto io è abbastanza attendibile.
9: No, no, ma sicuramente è un giocatore che loro andranno a prendere, però.
8: Grazie a Nicola, intanto, grazie.
9: Grazie Nicola.
10: Un abbraccio, ciao Nicolò, ciao,
8: ciao.
9: Ciao, ciao, ciao, ciao. Io sinceramente questa roba ora come ora non lo so, ecco, se è venuta fuori da qualche altro sito puoi controllare te, che io sono fuori, magari dico se ci sono, diciamo, sì, degli aggiornamenti diversi, ecco. Però che sia un giocatore che piace, assolutamente sì.
8: Sì, poi stanno arrivando diversi messaggi. Ora, per l'appunto, novità così fresche su Coleoscio non ne vedo. In realtà è quello che sappiamo da, direi, da qualche giorno, che la Fiorentina è interessata, che il Burnley chiede 10 milioni di euro, anche perché è per retrocesso, quindi non è che abbiano in programma di fare, insomma, grandi sborsi economici, piuttosto devono fare degli innesti. Poi lui ha un contratto fino al 2029, non penso che faranno le barricate, e quindi nulla. Questo è per me il punto sulla trattativa, anzi fino al 2031 vedo il contratto. Comunque ci chiedono di Mandragora, ci scrivono più che altro di Mandragora. Addirittura un ascoltatore, un utente su YouTube dice: Mandragora, 29 anni, 2 milioni di ingaggio, per 10 milioni lo accompagno io in Turchia. Che ne dici, Cecchi?
9: Ma voglio dire, se c'è questa possibilità di andare a prendere tutti questi soldi, o quantomeno se ci sono questi soldi che arrivano, la Fiorentina non c'era. Ma tra l'altro l'anno scorso, se vi ricordate bene, era arrivato il Betis di Siviglia e c'era stata un'offerta, se non ricordo male, tra i 6 e i 7 milioni di euro, che la Fiorentina reputò non congrua per il giocatore, che magari forse non aveva nemmeno tutta questa voglia di andare al Betis di Siviglia. E quindi, cioè, quest'anno prenderne di più è ancora più complicato, perché la stagione non è stata buona per la Fiorentina. Però se ne dissero 10, magari valutano e la fanno anche, non è che sia proprio un problema. Tanto qui abbiamo capito, se c'è la possibilità vendono tutti quelli che possono, come dire, possono dare via con un determinato compenso, che potrebbe essere, appunto, voglio dire, una cifra intorno ai 10 milioni.
8: Poi altri messaggi che ci stanno arrivando, anche qualche vocale. Intanto direi che possiamo sentirne uno. Vai, eccolo qua.
11: C'è caso un Guido e Grassina ripescati come muggini. Vai, Cecca, gol.
8: Visto, Cecca, tanto è inutile.
9: No, io sono contento invece di un'altra cosa, che Marco Baroni sta per ritornare a essere il nuovo allenatore del Verona, e quindi mi piace sottolineare questo aspetto, perché francamente Marco Baroni è un fiorentino, mi dispiace che la sua avventura a Torino non sia andata bene, ha risolto il contratto, ormai ci siamo, firmerà un biennale con il Verona e ritorna a fare una bella coppia con il mio amico Sean Sogliano, e sono contento perché la presenza di Marco Baroni, la presenza di Sean Sogliano, secondo me dà la possibilità al Verona di avere grosse speranze di ritornare subito in Serie A, e quindi questo mi sembra un bel binomio. Piccola digressione, ma ci tenevo a farla.
8: Sì, no, dicevo, è inutile, perché tanto anche se tu provi a fuggire l'argomento, no? A sfuggire all'argomento Grassina, comunque te lo chiedono, e quindi vabbè.
9: Io però non parlo, no? Certo. Dire, non parlo.
8: Silenzio, cioè, stampa.
9: Faccio come dice Parati, ci sono interlocuzioni tra me.
8: Ti autoesoneri.
9: Grassina, ecco, mi autoesonero. E io mi autoesonero e continuo a farmi pagare da solo. Cioè,
8: esatto.
9: Pago da solo, una roba che non si era mai sentita.
8: Ma vedi, è proprio la furbizia di questo concetto.
9: L'autoesonero però ti è piaciuto, di la verità.
8: Sì, mi è piaciuto. Ti ho telefonato quel giorno. Complimenti.
9: Sì, la cosa bella è che si è dovuta spiegare questa, cioè, secondo me la cosa più divertente di tutto è che abbiamo dovuto spiegare a chi di dovere che cosa fosse l'autoesonero, perché qualcuno non aveva interpretato bene la battuta, giusto?
8: Pazzesco. Allora, arriva il messaggio invece.
9: Io veramente.
8: Sì, no, non ho parole. Un altro messaggio di un utente da YouTube: Mandragora con i suoi 8 gol ci ha tenuto a galla nel momento più difficile della stagione, ed è probabilmente il centrocampista italiano con il miglior tiro da fuori. Ma io sono d'accordo anche con chi dice che Mandragora non è un giocatore di cui privarsi così a cuor leggero, perché per il livello della Fiorentina degli ultimi anni era tanta roba. Questo,
9: ah beh,
8: questo lo dico
9: però,
8: io.
9: Ragazzi, lo so, Nico, però alla fine, allora, ti hai fatto la domanda su Mandragora.
8: Sì.
9: Io potrei dirti: ma se dovessero arrivare 30 milioni per Fasoli, cosa si farebbe? Tutti direbbero: ma che scherzi, 30 milioni, si fa il fiocchino, lo diamo via, lo portiamo anche noi direttamente. Quindi vuol dire che non è tanto il fatto che un giocatore possa valere più o meno, è il fatto semplicemente che quando ci sono delle offerte, in questo calcio di oggi, tutti i club le prendono in considerazione. Quindi non è da dire che io rinuncio a Fasoli perché non so più come fare, che se arrivano i soldi, anche se Fagioli è bravo e forte, si dà via, tanto funziona così. Io francamente ormai mi sono abituato a questa dimensione, che ormai è una dimensione che riguarda anche i grandi club. Forse gli unici due sono un po' l'Inter e il Napoli che escono da questa scia, ma l'Atalanta ha venduto Palestra per 50 milioni all'Inter più bonus e 45 milioni più bonus Ederson al Manchester United, eppure e sono sempre lì, no? Quest'anno hanno fatto un settimo posto. Cioè, non è tanto il problema di vendere, è il problema del progetto. L'Atalanta ce l'ha sempre avuto questo progetto con Gasperini, hanno venduto e ricomprato, venduto e ricomprato. Vediamo qual è il progetto Paratici.
8: Ma su questo mi ha convinto Paratici, perché nonostante si sia un po' parato le terga, no, nel dire che il mercato, siamo tutti un po' troppo dietro al mercato, ci interessa troppo la dinamica del mercato, no? Però lo capisco quando dice che non è solo da quello che costruisci una stagione positiva,
9: certo,
8: ma da tutto ciò che sta intorno, da un modello virtuoso, da un'idea, da un progetto. Su questo siamo d'accordo, anche perché voglio dire...
9: Ma infatti Nico, lui, secondo me, ieri lo ha fatto capire che quest'anno sarà un anno di ricostruzione, perché se te prendi Coleosso, prendi Torzed, per dire, dai via De Gea, Gosens, Mandragora o altri giocatori, è una ricostruzione che non è detto debba portare necessariamente a un risultato sportivo eccezionale. Cioè, ti avvicinerà a una parte della classifica importante, ma probabilmente non ci rientrerai, ti servirà l'anno successivo. Quindi io quando sento dire no, non si deve dire l'anno di transizione, cioè non è che è un reato se c'è un anno di transizione, cioè il vero problema è che se dall'anno c'è un anno di transizione per un progetto veramente bello, allora quello è accettabilissimo, perché non si può nascere e volare, bisogna fare e porre le basi. La Fiorentina in questi anni non le ha poste, e quando c'è stata la prima difficoltà si è arrivati a dove siamo arrivati. Per cui se l'anno prossimo c'è da sacrificare un po' un obiettivo o arrivare vicino a delle zone europee ma senza intaccarle, a me interessa un po' meno rispetto al fatto che sarebbe molto peggio non avere poi la prospettiva dell'anno dopo e dell'anno dopo ancora. Perché quella, secondo me, cioè la vera storia è il secondo anno dopo la costruzione, non l'anno prima della costruzione, perché ti può andare bene il primo anno di costruzione, ma in realtà il vero esame di maturità ce l'hai nel secondo anno, certo, dove hai posto le basi nel primo. Io credo che questo vogliono fare loro, o abbiano voglia di far questo, poi naturalmente ce lo dimostreranno nei fatti. Io l'anno prossimo non è che mi aspetto cose eccezionali, però mi aspetto una società organizzata, una società che punta sui giovani e su quelli meno esperti, e una società che finalmente fa le cose in maniera giusta.
8: Ma guarda che non sarebbe poco, perché anche nelle due ore precedenti è intervenuto Pietro Lomonaco, che ha detto sbigottito: ma anche la gestione di un Fortini, lo mandi a giocare, vedi che fa bene in Serie B, poi lo riprendi e lo dai via di nuovo, cioè non ha senso, perché allora non ha proprio per definizione il concetto del settore giovanile, va a farsi benedire.
9: Tra l'altro, guarda Nico, su Fortini ti do un aggiornamento, ed è questo: che al momento non ci sono delle vere e proprie offerte ufficiali per questo ragazzo. Non essendoci delle offerte ufficiali, Fortini chiaramente nel corso di questi mesi di mercato rimane un po' lì al palo in attesa di capire se arriva l'offerta. Però anche qui altro scenario: se al primo di settembre non fosse arrivata un'offerta soddisfacente per Fortini oppure per la Fiorentina stessa, il rischio fortissimo è che lui rimanga a scadenza.
8: Quindi
9: rinnoverebbe.
8: A differenza di Dodò, che con cui c'è un gentleman agreement con il rinnovo annuale, Fortini
9: sì,
8: no.
9: Ma con Dodò, secondo me, questo gentleman agreement è fatto perché sanno benissimo e tanto va via. Quindi diciamo è proprio cautelativo, no? È come quello dice: prendo il biglietto, si paga un euro d'assicurazione, perché da tante volte succedesse che atterrano gli alieni, non lo so, o arrivano i dinosauri e non si fa il concerto, no? Quindi che c'è una probabilità su un miliardo. E quindi conseguentemente la situazione è un po' diversa, anche perché sono un po' diversi i rapporti.
8: Quindi diciamo che Fortini c'è il serio rischio che, non arrivando offerte entro il primo di settembre, vada a scadenza.
9: Quel punto poi magari qualcuno lo può prendere a scadenza, perché giustamente è un giocatore bravo,
8: cioè,
9: e aspettano magari a febbraio e lo prendono a scadenza. Ora, cioè, capito, questi sono tutti scenari, però, che poi quando dicono ma voi dite un sacco di cose, poi non se ne realizza uno. Siccome vogliono che noi ci dica sempre qualcosa, ecco, qualcosa è questo è uno scenario, questo si chiama scenario.
8: Però questo l'hai detto, è uno scenario, hai premesso, è una cosa che potrebbe essere nel momento in cui non dovessero arrivare offerte entro il primo
9: di
8: settembre.
9: È una roba che ne potremo parlare il 2 settembre, se
8: però,
9: non ci fosse stata un'offerta.
8: Fammi dire anche questo: noi stiamo parlando di e con Paratici da ieri, no? Però questa non è responsabilità di Fabio Paratici, cioè lui si ritrova certe patate bollenti, cioè se la gestione dei giovani è stata scellerata, mi permetto di dire, tra quelli fortini, ma si può parlare anche di Amatucci, eccetera, eccetera.
9: Sì, sì.
8: E non è responsabilità dei Paratici, che no, quella, una delle prime cose che ha detto è che va valorizzato un settore giovanile virtuoso come quello della Fiorentina.
9: Il problema di Fortini, secondo me, è capire cos'è successo in quel mese di dicembre, in cui la Fiorentina comunque era sempre ad annaspare in classifica, che naturalmente sembrava ad un passo da poter rinnovare il contratto, perché l'avevamo scritto, l'avevamo detto e lo confermiamo. Poi a un certo punto si è bloccato tutto perché il cambio di modulo, evidentemente qualcos'altro che non ha funzionato, ha cambiato il rapporto e la cosa si è totalmente arenata. E quindi, essendoci arenata, poi siamo andati avanti col pensiero della classifica. Fortini ha giocato poco e ora siamo in una situazione per la quale Fortini debba essere anche lui sul mercato. Lui purtroppo necessariamente, perché se non ti rinnova il contratto, cioè, a parte il discorso che nessuno è cedibile, lui è proprio cedibilissimo per il semplice motivo che non ha nessuna intenzione di allungare in questo momento.
8: Andiamo con un altro messaggio vocale per Niccolò Ceccarini. Sentiamo, arriva.
12: Buongiorno a tutti, Luca da Puntala. Ma con tutte queste voci di cessioni eccellenti da Dodò a Gosens, non si rischia di smantellare i pochi punti fermi per la rivoluzione di Grosso invece di rinforzare i punti deboli? Mi chiedo come si fa a fare mercato navigando così a vista. Grazie.
9: Tra l'altro si sente male sottofondo.
8: No, questo è un colpo basso, eh? È bassissimo questo colpo. Sì. Mamma mia. Beato te davvero, Luca, che sei appuntato.
9: No, dicevo, la domanda che ho fatto ieri è che lo ha anche un po' infastidito, parliamoci chiaro e tondo. Lo ha infastidito Paratici questo mio ragionamento, sì, che è un ragionamento che abbiamo fatto in tanti. Poi francamente lo sappiamo che sono sul mercato, lui giustamente non vuol parlarne, e credo che anche, voglio dire, sia normale che non ne voglia parlare, perché se è coerente, no, dice sono stato coerente, non hanno detto nulla sul budget, non hanno detto nulla sui giocatori, non hanno detto nulla sulle cessioni, sugli acquisti, figuriamoci se ti vanno a dire se quello e quell'altro è sul mercato. Però io almeno ci ho provato, perché certo, no, sono andato lì a far cosa altrimenti.
8: Poi ci scrive Giovanni, anzi Giotto, ma dalla campagna, dice: buongiorno, finalmente una prima buona notizia, via lo scassa spogliatoio, il Rivera dei poveri, poi avanti l'altro Ranieri, il Maldini di Temu. Io credo che si riferisca a Mandragora, visto che parlavamo di lui. Secondo lui Mandragora è uno scassa spogliatoio, forse dalla vicenda del Sassuolo, insomma, dell'andata. Ora ci sta, no, che
9: ora
8: possa dei comportamenti un po' sopra le righe, probabilmente li hanno tutti, ma ecco, ora Mandragora scassa spogliatoio, francamente mi stona un po', ecco, come ricostruzione. Anzi, io lo dico sempre, lui è quel giocatore che l'anno scorso, a cos'era, aprile 2025, tornati dalla trasferta di Roma, peraltro avendo anche perso, se non sbaglio, dovendo giocare poi l'andata delle semifinali di Conference pochi giorni dopo contro Real Betis, si è messo la notte stessa, a mezzanotte, tornati da Roma a fare le vasche al Viola Park per recuperare. Quindi, insomma, ora da qui a chiamarlo scassa spogliatoio mi sembra un po' tantinello, ecco, vabbè.
9: Beh, insomma, ci sono tanti giocatori della Fiorentina che secondo me dovrebbero essere un po' sub iudice da questo punto di vista, e individuarne uno mi sembra abbastanza antipatico, no, ecco. Sì, poi certo, uno può pensare come vuole, però se andiamo ad analizzare tutti quelli che hanno giocato e hanno vestito la maglia della Fiorentina in questa stagione, beh, francamente ci sarebbe da dire qualcosa su tutti, o su quasi tutti.
8: Poi ci scrive Yuri: ma certo, via, aria pulita, persona prepotente e montata, fa qualche gol ma per il resto è pressoché inutile in campo, anzi spesso dannoso. Questo è il pensiero di Yuri su Mandragora.
9: Poi quando lo venderanno a 5 milioni, però si è venduto a 5, cioè, però almeno si è venduto, così almeno. No, io sono dell'idea, io ero dell'idea di fare una bella rivoluzione totale, francamente, il più possibile. Credo che non sia fattibile, poi lo valuteranno loro, cioè, io credo che Paratici in questi 4 mesi si sia un po' reso conto di quello che è lo spogliatoio della Fiorentina, è che purtroppo su alcune situazioni lui non può muoversi come vorrebbe. Faccio un esempio: Ken, che è un calciatore importante, non penso si debba aggiungere tante cose, no, sul fatto che proprio irreprensibile il suo comportamento non è stato, no? E uso un po' una parola abbastanza tranquilla, però non è che lo puoi regalare, E quindi alla fine cosa devi dire? Per il momento si va avanti, se poi ci dovessero essere delle offerte importanti le valuteremo, perché comunque è un giocatore che è centravanti della nazionale, lo conosco da bambino, cosa ti deve dire? È ovvio che anche su Ken ce l'avrà lui tanti dubbi per l'ingaggio, per quello che è il suo rendimento, per quella che è stata l'ultima stagione, per le sue condizioni fisiche che non si capisce mai bene come siano, se il problema è risolvibile o meno. Anche questo è un'altra tematica che poi tra l'altro dovrà essere affrontata, perché anche se ci fosse una cessione, lui sta veramente bene, ha recuperato, c'è qualche dubbio se dovesse fare anche le visite mediche, c'è bisogno diciamo di fare un approfondimento su questa situazione, basta solo il riposo? Io francamente, c'è la privacy, no? Come si dice in gergo, sulle condizioni delle persone.
8: Sì.
9: E quindi a maggior ragione mi fermo, ma è normale che se un club spende 35-40 milioni di euro voglio sapere se il giocatore è a posto al 100%.
8: Sì, che poi l'incontro che c'è stato giovedì tra la Fiorentina e il procuratore di Mandragora per me è stato abbastanza chiaro, anzi c'è stato mercoledì, sì, oggi è venerdì, quindi due giorni fa, no, c'è stato questo vertice tra la Fiorentina e i suoi agenti e per me è chiaro, molto più chiaro di quello che non sembra, cioè che la Fiorentina ha traccheggiato, non si è sbilanciata, perché fondamentalmente dovesse arrivare un'offerta considerata congrua, quindi anche 35 più bonus, 40, lo mandano via. Secondo me è questa la sensazione che ho e non so cosa ne pensi tu, Cecca, ma insomma.
9: No, e poi bisognerà vedere anche che fare eventualmente con Piccoli, perché anche Piccoli.
8: Ah, è giusto.
9: Cioè noi stiamo parlando, ma se va via Ken, che si fa con Piccoli? Cioè Piccoli lo teniamo come alternativa della nuova punta, oppure si dà via in prestito anche Piccoli? Piccoli per esempio secondo me l'unico modo è darlo via in prestito, perché non credo ci sia qualcuno
8: che possa fare un
9: investimento da oltre 15-20 milioni di euro, e quindi ci sono tutta una serie di problematiche, però come ci ha detto Paratici non ci diranno niente, staremo a vedere se effettivamente questa operazione verrà fatta, questa come tante altre, le riporteremo nel momento in cui avremo delle certezze, quindi state ad ascoltarci e cercheremo di darvi qualche informazione. Sarà estremamente complicato visto l'atteggiamento, ma tanto questo è un problema nostro, l'importante è che la gente sia contenta della squadra che venga fatta, poi se noi non si riesce a beccare le notizie, amen, cioè voglio dire, ce ne faremo una ragione. L'importante è che dopo 7 anni ci sia qualcosa di diverso.
8: Sì, su Piccoli mi torna quello che dicevi, in effetti mi è arrivata anche a me diciamo così un'imbeccata qualche settimana fa, cioè che la Fiorentina quantomeno proverà a capire se ci siano i margini per darlo via in prestito, anche perché sennò è molto molto complicato.
9: Non lo puoi cedere, a meno che non abbia un club di Premier, ti dà 30 milioni di euro, dici allora vabbè prendi, arrivederci, grazie, ma si ritorna lì, per quale motivo ti dovrebbero fare
8: non
9: ti dovrebbe dare una cifra del genere?
8: No, non esiste, certo, per quanto l'hai pagato o ci fai una minusvalenza o se no te lo tieni o lo mandi in prestito.
9: Necessariamente, cioè le strade sono quelle, non è che ce ne sono tante altre.
8: Va bene, allora piccolo break, un po' di pubblicità e poi torniamo a Nick & Nick sempre su Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola, Nick e Nick, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini. E invece sì, siamo pronti per continuare la nostra trasmissione fino alle 17. Tutti i vostri messaggi, caro Cecca, al 348 75 13 933, e per le telefonate in diretta il numero è 055 77 111 71. Direi che possiamo ascoltarci subito, così pronti via, un messaggio vocale. Vai.
1: Ciao grandissimi, volevo sapere per questo fine settimana cosa si prevede a Lido di Grassina, cioè come il mare, i bagni, se tutto a posto, se avete comunque disponibilità sia per l'ombrelloni, gazebo, ristoranti, cosa si prevede, se ci sono eventi particolari la sera, insomma volevo un aggiornamento perché sarei fortemente interessato questo fine settimana. Grazie, un abbraccione, siete forti, Gabriele da Fucecchio.
0: Vedi, Cecca, c'è grande attenzione per il Lido di Grassina, che
2: ci dici? D'altra parte qua non è che si frigge con l'acqua. Allora, certo, possiamo rispondere diciamo in maniera molto concreta, perché chiaramente questa è una richiesta legittima. Allora, la prima fila è tutta occupata.
0: Ok.
2: Quindi non abbiamo diciamo disponibilità di ombrelloni per quanto riguarda la prima fila.
0: Le tende?
2: Non c'è. Le tende, tutto già esaurito da giorni. Per quanto riguarda, voglio dire, anche i pedalò, non c'è modo di poterli prenotare. Però conseguentemente abbiamo previsto, per quanto riguarda le serate, qualcosa di veramente importante, perché ci sarà una pericena con Pietro Lazzarini, che vi parlerà della Fiorentina, vi intrattenerà, ci sarà potere incontrare anche personaggi di Radio Firenze.
0: Ma lui lo sa, per capire?
2: No, lui non è al corrente.
0: Okay.
2: Cosa diciamo, glielo diciamo in diretta. Però il punto focale del nostro weekend sarà il concerto di Tommaso Loreto con Cesare Cremonini.
0: Con Piero Pelù. Cesare
2: Cremonini. No, con Cesare Cremonini.
0: Senti, questo è il pubblico di Tommaso Loreto.
2: Esatto, la versione diciamo tereccia di Loreto insieme al nostro grande Cesare Cremonini, perché comunque lui ha fatto il concerto ieri a Firenze, si è fermato, ha detto c'è un po' di tutto, ha detto sì, è l'unica cosa, se non ti scoccia potresti venire qua magari a fare un concertino con il nostro direttore Tommaso Loreto, che tra l'altro ci terrebbe, e quindi stasera montiamo il palco da 100.000 posti. E poi da domani insomma ci sarà la possibilità, subito dopo il bagno, a partire dalle 21, Tommaso Loreto e Cesare Cremonini in concerto per un grande Grassina Beach.
3: Costa ci va.
0: No, il costa non ci va. Ma guarda che non so nemmeno se Tommaso Loreto stava decidendo, perché a quanto ho capito gli si è rotto il Bluetooth, per cui doveva un attimo vedere.
2: È il primo uomo al mondo che ha il Bluetooth rotto.
0: Stava risolvendo.
2: È il risultato di un lavoro fantastico di questa radio.
0: Sì, allora c'è Cristo da Campi che ti chiede una valutazione diciamo tecnica più che da mercataro. Sì. Dice, ma Cecca, scusami, ma Coleoscio è un giocatore per puntare a cosa? L'Europa? Non credo. Quindi secondo te, Cecca, Coleoscio è un giocatore, un profilo per quel tipo di ambizione, di obiettivo, o è ancora troppo acerbo?
2: Ma chiaramente Solomon dà più garanzie. Solomon ti dà più garanzie, perché Solomon comunque è un giocatore che ha esperienza internazionale, viene dal Tottenham, e poi la Fiorentina deve valutare se è il caso o meno di riscattarlo, ma anche lì lo scopriremo. Mi sembra che se non ci siano state delle grosse risposte, temo che a quella cifra lì non verrà mai riscattato. Però non si sa, perché con Paratici può succedere veramente anche di tutto. Con Coleoscio è un prospetto, è un giocatore interessante, però ecco, non mi sembra che segni tantissimo. No. Io ho l'idea che faremo una squadra bellina, ma non so quanto qualitativa, ecco.
0: Sì. No, ma ci stiamo, lo dicevamo anche prima, una squadra magari competitiva, così anche allettante, per certi versi curiosa, che però magari provi a sfruttare anche i demeriti altrui, un po' come ha fatto capire Paratici in conferenza stampa, più che partire di partenza, scusate il termine, per cioè la ripetizione, per degli obiettivi particolarmente alti. Cioè non penso proprio che così dall'inizio dice ok, noi puntiamo quest'anno all'Europa League, no, casomai puntiamo a provare a rosicchiare terreno a quelle che lottano per l'Europa come la Conference.
2: L'Europa League mi sembra un po' inarrivabile ora, mi sembra. Poi sai, il campionato è strano, no? Ci sono delle squadre che magari sono partite per salvarsi e che arrivano a ridosso della zona europea, quindi tutto può accadere, però pronti attenti via, forse l'Europa League, non lo so se è il vero obiettivo della Fiorentina del prossimo anno.
0: Poi ci scrive Stefano, dice: sulla domanda di Nick, ho notato la precisazione di Paratici sulla coppia difensiva, ha voluto nominare Ranieri, vuol dire che Ranieri sarà il nuovo capitano secondo te?
2: Che sia il nuovo capitano non lo so, non penso che sarà il nuovo capitano della Fiorentina, o almeno ancora la decisione la prenderà Fabio Grosso quando sarà qua. Io penso che lui abbia voluto sottolineare che abbiamo chiuso con Ranieri la coppia centrale e non con Comuzzo, no? La mia domanda invece era più sul futuro di Comuzzo, perché io avevo capito che Comuzzo potrebbe essere un titolare per Grosso, e lui ha voluto parlare di Ranieri proprio perché forse non vuole mettere pressione a Comuzzo. Poi vediamo su Comuzzo, perché su Comuzzo un giorno tira un'area, un giorno ne tira un'altra, cioè qualche giorno fa pensavo che dovesse rimanere, oggi continua a pensare che possa rimanere, ma non è escludere un prestito, non è da escludere un prestito, quindi è tutto molto labile.
0: Guarda, c'è che io mi sono fatto questa idea, che ieri Paratici abbia parlato molto poco di budget, perché budget non c'è, o comunque lui sa che deve introitare, no? Usiamo questo termine brutto, deve incassare per poter poi investire, quindi lui sa benissimo che un calciatore come Comuzzo può portartelo un gruzzolo, no? Un
2: però
0: certo
2: non lo
0: bottino.
2: Puoi regalare, però non lo puoi regalare,
0: ma non penso che sia nelle intenzioni, no?
2: No, non lo puoi regalare, nel senso che se poi ti esplode da un'altra parte, l'hai venduto a 15 milioni per esempio, hai perso un valore importante della tua squadra, ecco. Vorrei che questo ragionamento fosse fatto anche su Fortini, perché poi alla fine anche Fortini è un altro ragazzo che ha delle buone qualità, e quindi a maggior ragione. Però se sai, lì non ci sono margini di chiacchierata con il procuratore, o quantomeno se la strada lì si sono già un po' separate, diventa poi difficile ricostruirle o ricongiungerle, per cui aspettiamo e vediamo.
0: Ma sai,
2: tutto un discorso da valutare.
0: Io credo che Comuzzo lo valutino abbastanza, lui ha il contratto fino al 2029 con opzione per il 2030, quindi sì, ha anche il coltello dalla parte del manico, se vogliamo.
2: Assolutamente.
0: Cioè, quello che volevo dire è che Comuzzo sanno bene essere un calciatore di valore, o che comunque vale una certa cifra, almeno credo 30 milioni, 25-30 milioni, sì. Quindi se arriva un'offerta di quel tipo, grazie a Comuzzo, penso che insomma pensino di cederlo, ma proprio per quello che dicevo prima, perché più riescono a incassare e più poi possono investire, perché il budget mi sembra che sia molto basso, se no cioè, qualcosa ci avrebbe detto, penso. Poi arriva anche,
2: secondo me non è altissimo, però vediamo,
0: poi sono tutte impressioni, figuriamoci, non ci ha detto niente, per cui non si può altro che andare di logica. Fausto Dall'Elba del Viola Club Scoglionati dice: sono allora su Mandragora, ecco, un giocatore che ti fa dai 6 agli 8 gol all'anno, privarsene per soli 10 milioni per spenderne 15 per Torsvet non mi sembra un grande affare. Torsvet è bel giocatore, ma 10 sono pochini, dice per Mandragora.
2: Ma non lo so, io sinceramente su Mandragora posso dire quello che ho appena detto, cioè nel senso che è un giocatore che a mio avviso ci può stare in questa rosa. Lo faresti titolare in una Fiorentina stracompetitiva? No, però come alternativa dentro l'organico lo terrei, ecco. Io pensavo l'altro giorno a come era la Fiorentina di tanti anni fa, quando erano i tempi di Cecchigori, se c'erano delle alternative importanti rispetto a quelli che giocavano, quindi però i titolari erano molto più forti. La Fiorentina aveva un centrocampo, ha avuto Schwarz, ha avuto giocatori come Rui Costa, ce ne ha avuti tanti, e quindi poi non c'era tanto spazio per eventualmente delle alternative. Ora qui il livello si è decisamente abbassato rispetto a quegli anni, e quindi poi ragazzi, tanto se non ci fanno l'offerta giusta non l'accetteranno mai, quindi se dovessero dargli 5 milioni non penso che venderanno Mandragora, se gli dovessero dare 10 milioni potrebbero pensarci. Poi se questa cifra a noi tifosi, o meglio ai tifosi e a noi addetti ai lavori, non ci va bene, conta il giusto, è importante che vada bene alla società e che prendano poi un giocatore alternativo che sia più funzionale per il modulo di Grosso.
0: Poi ci scrive Matteo da Firenze: grazie a Graziella e grazie a Comuzzo, noi mettiamo a referto. Certo, altro messaggio vocale, vai, sentiamo.
3: Penserei tutti onestamente, visto l'annata pessima che hanno fatto, facce nuove, giocatori nuovi, mi fido di Paratici, di quello che ha detto ieri, un po' di positività e vediamo di tirarci fuori dalle brutture dell'anno scorso e di non per un centenario che sia risolutivo e un'annata migliore. Buona giornata, Marco.
0: Sì, sì, ma penso sia in linea anche con le idee del club. Alla fine nessuno è realmente incedibile. Ricca ci scrive su YouTube: alternativa da 2 milioni di ingaggio? Anche qui, riferita a Mandragora, cioè ci teniamo un calciatore che è un'alternativa e non un titolare e che guadagna 2 milioni. In realtà,
2: no, alternativa non lo è, perché finora ha sempre giocato quando poteva, non giocava titolare, mi sembra. Non credo lo mettessero in panchina per fargli fare l'alternativa. Credo che Mandragora quest'anno sia stato comunque giudicato titolare. Ma ragazzi, il problema è uno solo, cioè se Mandragora è un'alternativa oggi al centrocampo, vuol dire che al centrocampo la Fiorentina è più forte al centrocampo vuol dire che una Fiorentina ha un monte ingaggio importante, una Fiorentina ha un monte ingaggio importante lotta per traguardi importanti. Siamo in questa situazione? La risposta è no.
0: Poi ci scrivono su Coleoscio, questo è Maurizio: se fosse forte il Paris FC lo avrebbe riscattato dal Burnley. Lui peraltro la cifra del riscatto era 5-6 milioni di euro. Tu hai capito perché il Paris FC ha scelto di non riscattarlo, di non fare questo investimento cecca? Era diritto di riscatto, giusto? Aveva l'opzione.
2: Sì, io non lo so sinceramente per quale motivo hanno preso questa scelta. Devo dire che il Paris FC per esempio ha preso anche Coné, quindi voglio dire,
0: no, ecco, sì.
2: Non è una società che deve essere un termometro
0: ricordiamo
2: necessario, ecco, voglio dire, perché c'è andato a giocare i Coné che non mi sembra fatto un carrierone, ecco, francamente, da come è uscito da Lille, è venuto alla Fiorentina e poi dopo è andato via, quando è andato via è stato praticamente pagato poco o nulla. È evidente che forse non è riuscito, non sono convinti fino in fondo di fare un investimento o hanno altre idee, non è che per forza di cose, cioè chiaramente se era un campione lo tenevano, è ovvio, no? Se avesse avuto dei numeri da campione lo avrebbero riscattato, certo. Paris FC evidentemente lo considerano un buono giocatore, ma nulla di più, non determinante per la loro idea di gioco.
0: Poi Andrea si rivolge a te dicendo: ma a gennaio no, si parlava di Zappa del Cagliari e di Disasi di West Ham per la difesa, secondo te potrebbero essere profili praticabili?
2: Allora, Zappa sì, perché ha anche un ingaggio contenuto. Disasi no, perché secondo me ha un ingaggio molto elevato e non so se lui si vuole ridurre l'ingaggio per venire a giocare in Italia oppure se questa è l'intenzione da parte del calciatore, perché francamente bisogna pensare anche alla sua idea, a quello che lui vuol fare, e naturalmente se ci sono queste opportunità uno le può prendere in considerazione, ma Disasi rifiutò la Fiorentina a gennaio. Ricordiamocelo, sì, cioè, sì. Non è che ha detto di sì, ha detto di no.
0: Non dice sì, ma dice no.
2: Dice no.
0: Sì. Bene, sì. Allora, ascoltiamoci un altro messaggio.
2: Ne faremo una ragione, cioè, voglio dire, certo. Scrive anche senza avere un difensore in più, ecco.
0: Certo, altro vocale, vai.
4: Ero vivo, ma volevo chiedere, mi aveva dato una bellissima impressione qualche tempo fa l'argentino del Bologna, Dominguez. Ma che fine ha fatto? Mi sembra abbia giocato poco anche nel Bologna, probabilmente non è stato ritenuto, non so, adatto sui schemi italiano, ma mi sembrava veramente forte. Voi sapete che fine ha fatto? Ciao, grazie.
2: No. È sempre lì. Bologna,
0: Beniamin Dominguez, no?
2: Sì, sembrava che la Fiorentina lo volesse prendere, era un'idea, poi però non sono riusciti a prenderlo perché evidentemente il Bologna aveva delle richieste un po' alte e la Fiorentina non era nelle condizioni di poter fare degli acquisti in quel momento lì che potessero portare, voglio dire, a un altro obbligo di riscatto, perché parliamoci chiaro e tondo, la Fiorentina ha fatto due obblighi di riscatto su due giocatori, tutti di centrocampo, o quantomeno diciamo di centrocampo, uno centrocampista offensivo, uno meno offensivo, sto parlando di Fabian e dello stesso Brescianini, quindi se si fossero dovuti mettere all'anima anche un'altra operazione, ai noi, altro che bilancio, altro che budget, dopo ci sapeva il contro budget.
0: Secondo te si riferiva a Beniamin Dominguez o a Nico Dominguez che gioca nel Nottingham? Perché sai, entrambi del Bologna sono passati, per cui.
2: No, io penso a quello che si parlava a gennaio, era sicuramente Dominguez, cioè sì, il giocatore.
0: Cioè, Beniamin Dominguez, sì.
2: Sì, sì, lui quello che naturalmente può giocare anche come esterno d'attacco.
0: Sì, sì, penso, classe 2003. contratto fino al 2029. Io ho sempre saputo, peraltro, come dicevi anche tu, no, che il Bologna non è che se ne privava così a cuor leggero. Comunque chiedevano di
2: pagare. Bologna naturalmente non ti ha dato nemmeno Fabiano a cuor leggero, te l'ha fatto pagare 15 milioni di euro. Lo volevi, l'hai dovuto pagare 15 milioni di euro. Ti hai dovuto liberare un posto, liberando quel posto l'hai dato in prestito con diritto di riscatto SOM, e loro ovviamente SOM non l'hanno riscattato, perché comunque non era un loro grande obiettivo. Poteva essere un'idea di mettere dentro un altro centrocampista in uscita di Fabian, e hanno fatto questa operazione.
0: Andiamo con un altro messaggio vocale, vai, sentiamo gli ascoltatori.
5: Ecco. Ciao, saluto da Brescia. Allora, se dobbiamo riparare al mercato sconsiderato l'anno scorso, dobbiamo dar via 1/2 big per equilibrare, e quindi non certo autofinanziarsi, ma solo riequilibrare, perché dare via un giocatore da 10 come Mandragora e prendere un altro da 10 non cambia assolutamente nulla, a meno che non siamo talmente lungimiranti che tutti quelli da 10 che vendiamo sono peggiori di quelli da 10 che prenderemo. Ma la vedo difficile.
0: Sei d'accordo, Cecca?
2: Io sono d'accordo sul fatto che è molto difficile fare una squadra con un budget molto limitato, quindi naturalmente se te devi prendere e far uscire un giocatore per farne entrare un altro, anche a parità di condizioni, questo altro giocatore deve darti una garanzia migliore di rendimento, e io sono dell'idea che magari Torsved può essere più utile di Mandragora nella testa di Grosso, quindi dico, ne levo uno, ne metto un altro, faccio pari, però poi dal punto di vista della prestazione, di quello che io mi aspetto dalla squadra, Torsved mi dà una garanzia diversa rispetto a quella che poteva darmi Mandragora. Ma ragazzi, per fare un progetto sportivo importante di crescita servono degli investimenti, cioè il primo anno servono degli investimenti tra virgolette a perdere, cioè non è che tu puoi pensare che con qualche cessione compensi l'eventuale investimento, no, con qualche cessione mandi via giocatori che non ti servono in quel momento lì, poi parzialmente diciamo sistemare il bilancio se ti capita di fare una plusvalenza, ma poi devi reinvestire per poter creare basi per la squadra futura. Ora vediamo come si muovono, ma non ci aspettiamo cose clamorose, ecco, io sarei molto prudente e andrei su giocatori magari che non hanno forse troppa visibilità, ma che poi possono avere un'ottima funzionalità. E d'altra parte poi non è sempre detto, no, che se te prendi i grandi nomi arrivano i grandi risultati. Beh, questo certo. Non è scritto, è altamente probabile, ma non è scritto, basta avere un po' di competenza e di qualità, ma e guarda, puoi trovare magari dei giocatori in prospettiva. Però qui ragazzi, parliamoci da tondo, è chiaro, qui sono ormai 3 settimane e sta parlando del nulla, cioè diciamo
0: certo, ma guarda,
2: stiamo
0: che sono tutti
2: parlando da 3 settimane di niente,
0: sono tutti ragionamenti anche logici se vogliamo, perché 100 volte meglio un giocatore meno forte ma con voglia, con come dire, la testa sulle spalle, che uno forte che magari hai già in rosa ma con il mal di pancia, ma questo non mi va, poi quella
2: certo,
0: capito, ma non è un riferimento a uno in particolare, io parlo in generale, cioè è un ragionamento che secondo me sta facendo anche Paratici. Tra l'altro c'è Max da Quinto che ci invita anche a riflettere sul non detto, no, per esempio l'espressione e il linguaggio del corpo di Ferrari quando Paratici gli ha demolito i 7 anni dove loro ci hanno spacciato i 7 posti come scudetti, e che in 7 anni non hanno creato una società che lui dovrà allestire, non ha prezzo, solo per quello gli do 8, perché in effetti Cecca, questo è sotto gli occhi di tutti, cioè comunque Paratici, lo ha detto anche Ernesto Poesio, cioè ha dato l'impressione di non aver gradito per niente quello che ha trovato, e lo sta dimostrando coi fatti, perché è tutta una demolizione praticamente, cioè nell'area stampa, nell'area
2: cosa appunto non abbia conseguenze.

0: queste cose, ragazzi. Cioè, oggi te sei in un posto, domani ti ritrovi un altro. Cioè, nessuno può immaginarsi, cioè, voglio dire, carnevali. L'esempio lampante è Carnevali. Cioè, Carnevali si è ritrovato nel giro di una settimana a essere l'amministratore delegato del Sassuolo e dopo una settimana a essere l'amministratore delegato della Juve. Lo chiama la Juve e lui cosa ha fatto? Ha preso e ha lasciato il Sassuolo, certo. Perché è un'opportunità professionale. Non sto dicendo il Palazzo, ora lo chiama il Milan, l'Inter, l'Atalanta, la Lazio, prende e va via. Però ci sta che dopo che abbia buttato le basi per un lavoro, magari gli capita una possibilità nella quale lui possa anche riflettere. Sono professionisti e lo devono fare. Questo non si possono giudicare solo perché hanno firmato un contratto di 4 anni e mezzo, perché poi ci sono anche delle valutazioni che avvengono in corso.
1: Allora, Cecca, ti faccio ascoltare l'ultimo vocale che anticipa un tema che volevo toccare in questi ultimissimi minuti di trasmissione. Sentiamo.
2: Buonasera ai Nix, plurale, senza l'anello. Siccome siamo a disquisire sugli alti e bassi di questo grande fenomeno e Ken, e ognuno c'ha la sua, per l'amor di Dio, siccome oggi però siamo anche a piangere la scomparsa di un personaggio che sta nell'aristocrazia del calcio degli ultimi 30 anni, che era Igor Protti, che fuori e dentro il campo valeva almeno altri 10 punti in più di questo signore che si chiama Enne. Non lo so, era solo un modo per salutare Igor Protti. Un abbraccio davvero al grande numero 10.
1: Io, Cecca, volevo farti ricordare Igor Protti, che oggi se n'è andato all'età di 58 anni. Siamo in chiusura di trasmissione, ma insomma mi piaceva farti dire un tuo ricordo, ecco.
0: Personaggio straordinario, uomo favoloso, principi, valori portati in campo, fuori dal campo, pacatezza, competenza, non ha mai perso quello che è il suo valore, le cose che pensava le portava avanti, a costo anche di perdere quello che poteva avere. Eroe di un calcio che non esiste più, esempio tanto per i giovani. E io stamani, quando ho sentito questa notizia, proprio mi è entrato proprio una tristezza profonda, perché anche come ha affrontato la malattia con quella forza, con quella volontà, il messaggio che ha lasciato, questo era Igor Protti. Igor Protti ci mancherà tanto, e soprattutto mancherà tanto non alle persone che gli vogliono bene, ma chi oggi deve fare calcio dovrà apprendere tanto dagli insegnamenti che sono arrivati da Igor Protti, sia da calciatore che anche da dirigente e da uomo di sport. E purtroppo la sua sarà una grande assenza, una grande mancanza per tutti quanti noi, però ci ha lasciato un messaggio di speranza, che se si è persone per bene, brave, oneste, leali, e che si va avanti con la strada giusta, si può ottenere tutto nella vita. Igor Protti ha lasciato questo messaggio e un grande bacio che gli mando, perché anche con me è sempre stata una persona eccezionale.
1: Grazie a Niccolò Ceccarini. Ciao, Cecca.
0: Ciao, grazie a voi, buona serata a tutti.
1: Grazie, Cecca. Ci ritroviamo lunedì, noi torniamo puntuali lunedì alle 16 con Nick & Nick per gli aggiornamenti di mercato, quantomeno i tentativi di aggiornamento di mercato sulla Fiorentina. Adesso la linea va a Gary Scalvento con Giacomo Galassi, insieme a lui Chiara Andrea Bevilacqua. Ringrazio Stefano Cherubini al coordinamento tecnico, da Niccolò Santi, ciao.

0: Viola, Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: A new day, a new dawn, come cantavano un tempo, un nuovo giorno, una nuova era, quella aperta ieri da Fabio Paratici per una Fiorentina che deve ristrutturarsi e ricostruirsi in società e nella rosa, è quello che è emerso soprattutto ieri. Da lì ripartiamo per immaginare la Fiorentina che verrà, quella che è ovviamente la firma di Fabio Paratici e quella che ovviamente verrà poi consegnata a Fabio Grosso. Qualche rumors di mercato c'è, chiaro che per il momento resta tale e quindi dovremo ancora andare avanti sull'identikit del profilo ideale, che però è giovane, fa parte dell'under 21, magari non necessariamente italiana ma possibilmente anche internazionale, per costruire una Fiorentina competitiva e duratura nel tempo. Caro Luca Calamai, quest'oggi molto fashion in questo verde fresco e stile. Noi siamo all'interno del nostro building, che non è freschissimo, ma al quale teniamo.

0: moltissimo, forse pulire i filtri, non lo so.
1: Dobbiamo
0: rendere la temperatura più comfortable, indubbiamente, ma siamo pronti e vogliamo stare con voi un paio d'ore insieme fino alle 16 anche con gli ascoltatori di Lady Radio, e il tutto per fare informazione, per parlare di Fiorentina senza essere piatti o flat, ma invece cercando di ambire a qualcosa di molto importante. Non so più che dire. Però dai, perché tu mi hai fatto, voglio vedere come apri oggi. Ma è arrivato, un paio di minuti l'ho retto.
1: Vai, alla grande, alla grande.
0: Stop per me.
1: Stop. Ma io ora credo che, guardate, io ho letto ovviamente tante interpretazioni, tante riflessioni sulla conferenza stampa di Parati, ci trovo anche legittimo. No, mi posso aprire una parentesi?
0: Devi, se assolutamente devi.
1: No, perché è passato in mano, guarda, mi sono venuti i brividi.
0: Apri
1: e quindi
0: parentesi.
1: Penso di interpretare anche il tuo pensiero in un grandissimo bacio al cielo a Igor Protti.
0: Sì.
1: Se ne va un uomo che io ho conosciuto, un uomo splendido. Splendido, un ottimo giocatore, ma un campione di vita. Ti devo dire, nella battaglia di questo uomo che non si è mai vergognato del suo dolore, della sua malattia, lo sai chi mi ha ricordato? Mi ha ricordato Gianluca Vialli. Quell'abbraccio a Mancini di un uomo che stava andando, che era un grande saluto quando lo ha fatto vincendo un europeo. Protti ha vinto il suo europeo accompagnando la figlia all'altare, e quello era il suo mondiale, il tutto. Ha resistito perché voleva esserci. Ciao Igor, ripeto, ce ne possono essere tanti di goleador, lui è stato un grande uomo, se ci pensi, lui è entrato nel cuore di tutti i mondi dove
0: sì,
1: c'è stato, no?
0: Fra l'altro
1: è stato un simbolo della Lazio,
0: traccia indelebile anche solo come capocannoniere, perché lo è stato in A, lo è stato in B,
1: sì.
0: Mi sembra anche in C. È stata una bandiera del Livorno, ma a Bari poi ha fatto benissimo,
1: lo adorano, alla Lazio è stato
0: calciatore
1: di gol
0: fantastico,
1: e quindi
0: combattente straordinario, sì, con quella presenza accanto alla figlia Noemi, sì, per il matrimonio.
1: Va bene,
0: fatto benissimo,
1: mi è venuto questo perché mi sembrava giusto fare tutto questo. Allora, dicevo, c'è stato e ci sarà un dibattito sulle riflessioni, perché poi l'intervista alla conferenza stampa ti resta addosso, no? Magari la rileggi mentalmente alcuni passaggi. C'è una divisione,
0: che siamo un po' malati anche noi,
1: è perché,
0: cioè, ieri Paratici ti ha detto: sono così totalitario su quello che è il mio lavoro, che però è una passione, che anche le persone accanto a me devono confrontarsi, certo, col fatto che io penso 24 ore su 24 a quello. E evidentemente un po' tutti, anche noi ieri sera, prima, come diceva il grande Mario Ciuffi nella nostra cameretta, abbiamo ripensato,
1: sì, no? E c'è una divisione, c'è chi si aspettava di più, c'è chi è rimasto contento, c'è chi ha colto alcuni aspetti negativi. Io lo ribadisco, l'ho scritto oggi nell'editoriale di Firenze Viola, lo ripeto, io non mi capitava da una vita di trovare un dirigente che ha abbinato la parola Fiorentina al terzo posto. Mamma mia, ho detto, ma è davvero, l'ho risentita. Ed è vero che non ha messo delle scadenze temporali dicendo ci vuole tempo, però non è che ha detto ne riparliamo fra 3 anni. E quindi questo mi fa sperare e pensare che l'obiettivo sia abbia delle tempistiche molto più ridotte nel tempo. E ora non ci resta che aspettare. Ci ha anche detto che farà di tutto per depistarci sul mercato, e questo fa parte del suo modo di lavorare, assolutamente legittimo. Questo non vuol dire, caro Sergio, che i giornalisti di mercato non proveranno a sapere per altre strade le cose e a raccontare quello,
0: fonti,
1: e raccontare quello che riusciremo a avere, perché su Radio Firenze Viola il mercato passa da qua, passa da tutto il mercato web, passa da queste grandi realtà che fanno il mercato. La sensazione è che poi vi diamo anche i numeri per essere in contatto con noi, perché poi a mente fredda ti rivengono in mente delle cose. Ecco, io ti dico che condivido quello che diceva Pietro oggi. Se prima immaginavo una rivoluzione al 50%, ora mi avvicino più al 70%.
0: Nella, cioè, rosa, della dice, rosa, anche nella rosa.
1: Sì,
0: anche nella rosa.
1: Ma ecco, io ero molto più cauto, cioè io pensavo sì, si inseriscono 6-7 giocatori di taglio diverso dentro un gruppo di 17-18 tra giovani e meno giovani. Invece ora io credo che se il mercato offrisse a Paratici la possibilità di fare cassa o di vendere senza rimetterci in alcuni giocatori, io penso che sarà un'operazione profonda, e allora la speranza, visto che lui è un leader, però poi servono anche leader in campo, ecco, io credo che la Fiorentina abbia un disperato bisogno di leader, e se dovessero essere ceduti, come gira la voce, sia De Gea che Gosens, io, caro Tommaso, io di grandi leader in questo gruppo
0: ne vanno trovati di nuovi, perché Occhio e Croce hai citato proprio i due,
1: anche Mandragora, anche questo, ho letto la notizia di oggi, trovate su Firenze Viola, è che anche Mandragora, se arriva l'offerta giusta, è sul mercato. Per me un leader ha dimostrato di esserlo alla sua maniera Ranieri, ma non può essere inteso come un leader da capitano, perché c'è già passato, e quindi sono molto curioso di scoprire qualcosa, ma pretendo, questo fatemelo dire, che la Fiorentina, la proprietà, metta Paratici nelle condizioni di avere i soldi, che se trova quello certo giusto mercato, si fa. Cioè. Allora 348 7513933 per messaggi audio e scritti. Saremo due ore in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775, oggi più che mai, perché abbiamo anche il tempo. Sai, ieri c'era l'ansia di commentare subito la conferenza stampa, oggi se sono gradite più che mai le vostre telefonate allo 055 77 11 171. Mentre chiedo a tanti
0: priorità,
1: di prepararsi, però,
0: ovviamente priorità,
1: però, sai che mi ha detto la mitica Sara, mi ha detto ora te lo metto come suoneria del telefonino,
0: ma la tua voce,
1: chi si compra Flash
0: anche come sveglia, potrebbe funzionare, vai.
2: Chi si compra Flash?
3: Bentornati con l'appuntamento con Chi si compra Flash. Oggi iniziamo da una possibile cessione, ovvero quella di Rolando Mandragora, giocatore che per la Fiorentina è tra i cedibili. La Fiorentina non si metterà in mezzo a eventuali offerte, chiede una cifra dai 10 milioni in su. Il Besiktas di Vincenzo Tenano resta una delle squadre interessate, ha chiesto informazioni al club e potrebbe muoversi anche per vie ufficiali nel corso delle prossime settimane, ma la notizia appunto è che la Fiorentina ha deciso di mettere di fatto anche Mandragora tra i partenti, ma come abbiamo capito anche dalla conferenza stampa di ieri, di incedibili fondamentalmente non ce ne sono, e questo ci fa anche capire per il motivo per il quale la Fiorentina comunque continua a cercare centrocampisti da inserire all'interno del nuovo corso targato Fabio Grosso. Come sempre abbiamo fatto i nomi di Torsvet, di Unai, ma insomma ci sono tanti profili che la Fiorentina sta prendendo in considerazione in quella porzione di campo, e quindi è evidente che ce ne saranno tante anche di cessioni di giocatori che negli ultimi anni sono stati importanti e che adesso sono di fatto fuori dai piani della Fiorentina, o quantomeno in caso di offerte congrue saranno fuori appunto dai piani della Fiorentina. Parliamo anche di un'altra potenziale cessione, come quella di Dodò, calciatore che come ha confermato lo stesso Paratici ambisce a qualcosa di diverso rispetto a un futuro nella Fiorentina, anche se nel caso in cui, come vi abbiamo già raccontato, poi non dovesse trovare una squadra pronta a investire 15-20 milioni, che poi è la cifra che la Fiorentina vuole incassare della sua cessione, allora potrebbe anche addirittura rinnovare il contratto a settembre, dopo la fine del mercato, per dare la possibilità alla Fiorentina nell'estate successiva di trattare la sua cessione in modo migliore. Se dovesse comunque partire, Napoli si è spento un po' da un punto di vista delle potenziali pretendenti, mentre la Roma resta tra le candidate principali. La Fiorentina segue due profili in questo momento, quello di Norton Coffey del Genoa, però è un giocatore che ha un costo già molto elevato, e l'altro è Arnau Martinez invece del Girona, giocatore che è in scadenza col Girona nel 2027, che è retrocesso col Girona nella stagione attuale, un classe 2003, un profilo che sta intrigando la Fiorentina. Vedremo se potrà essere lui eventualmente il sostituto di Dodò, o chissà anche il sostituto di Fortini, altro giocatore in odore di uscita. Si era parlato qualche giorno fa del Torino per lui, e noi non risultano movimenti ufficiali da parte del Granata per il giovane esterno della Fiorentina, che resta però in uscita, visto anche il problema legato al suo rinnovo del contratto che non arriva, e anche lui è in scadenza del 2027, esattamente come Dodò. Per questo Chi si compra Flash è tutto, ci risentiamo nei prossimi giorni.
0: E grazie a Pietro Lazzarini che ci ha dato una bella prospettiva anche delle notizie di giornata. Mandragora in primo piano, il pressing del Besiktas, ma occhio anche a distanza, questo duello Roma-Napoli per Dodò. Direi che ne possiamo parlare.
1: Abbiamo un fuoriclasse assoluto.
0: Pietro Lomonaco, direttore, buondì, ben ritrovato.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, bentrovati.
1: Allora, 70 minuti di conferenza stampa, molte supercazzole, però anche alcune indicazioni che sono, a me sono piaciute, tipo il fatto che si può fare anche un periodo in una certa maniera, ma non potrei accettare un percorso di 3-4 anni sul settimo ottavo posto, non è questa la dimensione. Quindi ha detto si può anche sbagliare un anno, ma poi si costruisce per arrivare quarti, terzi, benissimo, non lo sentivo da una vita tutto questo. E poi grande riflessione sulla ristrutturazione del mondo Fiorentina, a conferma che quando dicevamo che serviva gente di calcio forse non dicevamo una cosa sbagliata, cari direttori.
0: Fake news.
1: E tutto questo alla presenza però di una figura che era partecipe di queste strutture, ma comunque lasciamo perdere. Che te ne pare, direttore, del Paratici Show?
4: No, io diciamo che ho seguito così en passant la conferenza, qualche passaggio mi è rimasto abbastanza impresso, ma tutto sommato mi sembra che abbia detto delle cose abbastanza abbastanza scontate, no? A parte il discorso sul settore giovanile, in linea di massima certamente vale il principio: il settore giovanile devono costruire i calciatori, il primo obiettivo è quello della costruzione dei calciatori propedeutici alla prima squadra. Poi dopo, chiaramente, quando leggo che Fortini è in uscita, mi viene un pochino di dire allora che serve il settore giovanile se li costruisco e poi appena respirano, che sono magari pronti per la prima squadra, li metto in vendita.
1: Direttore, purtroppo lì è stata una scelta, te sei un grande direttore, e poiché io ritengo che i dirigenti della Fiorentina possano essere bravi o meno bravi, ma sotto un certo livello non può andare nessuno. Se te prendi Fortini, che ha fatto un ottimo campionato in Serie B ragazzi, non Serie C,
0: Juve,
1: la B
0: stabile.
1: È già un altro livello, B, sì. Juve stabile. Lo porti a Firenze, lui arriva con contratto e scadenza dopo due anni, ha uno stipendio sotto i 100.000 euro perché c'è uno stipendio da primavera, passa un anno e non affronti il problema del rinnovo del contratto, per me, direttore,
4: sono colpevoli i dirigenti della Fiorentina,
1: o non lo ritengono un giocatore, cioè non ci sono altre opzioni, perché se dovevi fare nel momento in cui torna, porti il contratto a 3.000.
4: Ma state dicendo esattamente quello che ho detto.
1: Esatto.
4: Io, se io costruisco i calciatori ottemperando all'obiettivo numero uno dei settori giovanili, e i calciatori quando sono pronti per giocare in prima squadra li lascio andare via, evidentemente c'è qualcosa che stride. Chiaramente il rinnovo non lo doveva fare Paratici, perché non esisteva, il rinnovo lo doveva fare chi ha mandato a giocare Fortini in Serie B, ha appurato che Fortini ha fatto un ottimo campionato in Serie B, c'era del gran movimento, ha preso la decisione tecnica di farlo rientrare alla base. Là la prima cosa che fai il contratto lungo, non ci sono discussioni, ma ripeto, questo vuol dire che evidentemente qualche lacuna c'era, se no la Fiorentina non avrebbe fatto quello che ha fatto l'anno scorso, no?
1: Sì,
4: non avrebbe lottato per la salvezza,
1: certo.
4: Non avrebbe passato un'annata tribolata in quel modo, dopo che ha speso ben 90 milioni di euro. Quindi oggi la Fiorentina si ritrova.
1: Ma ti faccio anche un altro esempio, direttore: Amatucci ha giocato.
4: Guarda, non mi tocca Amatucci, nel senso che.
1: Che bellezza.
4: Io l'anno scorso proprio feci una discussione con qualcuno alla Fiorentina e dice: ma scusate, ma fatemi capire una cosa, voi non avete uomini che saltano l'uomo, che capaci di inventare gioco, no? Se un giocatore lo giudicate dal fisico siete fuori strada, giocatore lo devi giudicare dall'essenza, dalla capacità che ha di stare in campo, dalla capacità che ha di creare gioco. Io ricordo tanti anni fa, cioè nel San Lorenzo c'era un giocatore che si chiamava Romagnoli, giocato anche classe 82, sì, voi non ve lo potete ricordare, e ha giocato anche in nazionale poi dopo. Credetemi, era una schifezza fisicamente, non si poteva guardare, ma ogni qualvolta entrava in possesso palla, ma quale tattica? La tattica la faceva lui inventava gioco, inventava, cioè un po' come Barrientos, inventava gioco. C'è certe volte i compagni non gli stavano manco dietro, quindi Amatucci è un giocatore che nella Fiorentina ci sta e ci sta anche bene. Sarà un caso, nella squadra dove è andato a giocare il Las Palmas, ora che si parla che va via, c'è un rimpianto generale.
1: E poi lo vuole il Torino, non è che...
4: Io faccio una domanda, ma perché il Torino, che tutto sommato è una squadra che in questo momento è al mio livello, deve prendere il mio giovane dal mio settore giovane?
1: No, non torna niente.
4: E non devo puntarci io. Cioè è un discorso. Poi la Fiorentina, ripeto, il settore giovanile degli ultimi anni della Fiorentina, ragazzi, ha dato frutti, al di là delle vittorie, che poi dopo le vittorie lasciano il tempo che trovano, però io vi ricordo, le vittorie sono sempre figlie del valore.
1: Ma guarda
4: il valore che hai.
1: La Fiorentina ha speso Charder, altro giovane bravissimo,
0: dal Padova,
1: e ha speso 15 milioni per Fabiano,
4: no?
1: Sì, 15 milioni per Fabiano e 15 milioni per Brescianini. Cioè, io e non,
4: ragazzi,
1: riesco a capire.
4: Purtroppo il problema è uno. È il problema per far giocare i giovani, bisogna avere due concetti basilari: crederci, no? E avere il coraggio giusto. Il coraggio giusto. Quando tu butti via un giovane, dentro un giovane, e non ci sono se, ma, anzi, lo devi supportare nel momento della critica, se tu credi nel valore del giocatore.
1: Sì.
4: E la Fiorentina ne ha avuti diversi di giovani di valore. Ma scusi, il terzino, quello di
1: Caiode. Caiode.
4: Ditemi voi, ora va via Dodò, no, che io dico sempre acqua davanti e fiume di dietro, vecchio detto terronico. Quando uno non ci vuole stare in un posto o fa fatica ad accettare, che vada via. I giocatori si vendono quando c'è mercato, compra, vendi e pentiti. E poi prendo giocatori all'altezza della situazione. Ma io ho Caiota dentro, ma io lo vendo a cuor leggerissimo, Dodò. Se c'è un giocatore del
1: vuoi ti faccio
4: dentro.
1: Altri esempi? Il Favasuli, non ci hanno creduto. Ora hanno il 50%.
0: Sì.
1: Lucchesi, quello che gioca a Monza,
0: che
1: gli hanno dato la possibilità
4: il
1: di
4: difensore centrale,
1: sì,
4: Mancino,
1: che hanno dato la possibilità di comprarselo a 3 milioni. Cioè è tutto, cioè è inutile, i giovani li hanno creati loro. Quello della Roma, come si chiama?
0: Ghilardi.
1: Non ci hanno creduto, avevano reso
0: il 50%. Protagonista, se no Francesco mi riprende subito, però c'ha 23 presenze l'anno scorso.
1: Sì, no, ma vi faccio per dire che solo con i ragazzi che ha costruito il vivaio della Fiorentina della parte difensiva, c'hai la squadra,
4: No, ragazzi, vabbè, perché il portierino Martinelli.
1: Ma cioè, ne hai. Se in questo gruppo metti un uomo di grande personalità, un grande leader in mezzo alla difesa, te intorno c'hai di tutto. Tutto quello. Ma c'è altro, quel Neretti. Come si chiama?
0: Quadio.
1: Allora scriviti questo nome, direttore.
4: Lo conosco, il direttore centrale di colore.
1: Sì. Va a mille all'ora, ragazzi. Cioè, ecco, però poi alla fine. Alla fine si fa fatica. A proposito di giovani, te che sei un mago di tutto e hai grandi rapporti in Sud America, ma questo ragazzino, questo Baroni del Talleres,
0: sì, ne hai sentito parlare,
1: sì, che pare sia.
4: Allora vi confesso, io non l'ho ancora visto il Talleres, perché sto facendo un po' un'analisi di tutti,
1: sì,
4: perché escono giocatori ogni momento. Quindi non ho un'idea chiara, però ripeto, se la Fiorentina deve andare a riempire certi ruoli, ma giocatori ce ne sono anche in Italia. Allora,
1: no, questa è una clausola ai 25 milioni, io penso la Fiorentina li deve prendere prima, no, i giocatori.
4: Ragazzi, ma scusate, io vi dico una cosa, la Fiorentina ha bisogno di giocatori offensivi, tipo attaccante esterno, tipo
1: sì,
4: ce l'ha bisogno, perché
1: no,
4: due anni fa li aveva e poi li ha mandati tutti lì. Allora, ma è possibile mai che liberali del Catanzaro, che si prende con una clausola di 6 milioni di euro, va bene, liberali, non ha appeal in questo senso qua. Io divento matto, cioè divento matto nel senso che è un giocatore di grande talento, piede sinistro, fa due ruoli, gioca attaccante esterno di destra che viene all'interno campo col piede mancino e fa il tre quarti, vede la porta, vede i movimenti dei compagni in fase offensiva e fa assist, è uno che ha tecnica, tra l'altro margini di miglioramento, nel senso che gioca tutto istinto, il giorno che si rende conto di quanto è forte sì. E gioca con la cognizione di se stesso, diventa un giocatore crack. Cioè, dico, ma possibile mai 6 milioni di euro? Io vado a guardare chi di 25, ma ce ne sono tanti giocatori in giro, credetemi.
1: Si trovano.
4: Vi ricordate l'anno scorso abbiamo parlato di Franculino, del Midtjylland?
1: Sì.
4: Vabbè, 2004, va bene. È rimasto a Midtjylland perché purtroppo, ma là, anche là, è un'operazione che si fa a prezzi contenuti. È un giocatore offensivo importante. E quindi voglio dire, ci sono i giocatori e penso che Paratici abbia idea no, di sì. Quello che ora poco fa vi sentivo nominare il ragazzo che è a scadenza di contratto della squadra retrocessa, no?
1: Del Girona,
3: Del Girona. Martinez.
4: Raga, però li voglio bene a tutti quanti, ma uno che è in scadenza di contratto a quest'ora, ma ha trovato non una squadra, ha trovato sette squadre, non sì, una
1: sì. Non se, si fa più a tempo,
4: se è crack, se è crack. Cioè, voglio dire, io non ho il piacere di conoscerlo, però voglio dire, mi viene un pochino di dubbio.
1: Un campanellino suona, no?
4: Scusa, un giocatore in scadenza, voi lo sapete che già si può tesserare da febbraio,
1: sì,
4: febbraio scorso.
1: Ma ci lavorano, voi ci lavorate un anno prima sui giocatori in scadenza?
4: Ah, appunto, perché si può tesserare un giocatore certo. In scadenza da febbraio. Cioè, io ricordo una volta ho preso a Udine Johan Valem, che scadeva l'anno dopo il contratto, appena esatto. è scattato il notifica alla società e ho fatto firmare il contratto e l'ho tenuto lì, bello nascosto. Ma ricordo, voglio dire, alla fine il discorso è un altro, ce ne sono tanti buoni giocatori, vale il concetto, quello che certo. Lo vuole fare la Fiorentina, secondo me l'idea della Fiorentina, ora per esempio hanno preso un direttore per il centro sportivo, sì. Hanno fatto una buona sì. Cosa, Morganti è un elemento valido.
1: È valido, lo conosci
4: persona,
1: te.
4: Assolutamente, sì. Sì, assolutamente, persona affidabile, concetti di lavoro, eccetera, eccetera. Perché il centro sportivo è un cespite e lo devi far funzionare, lo devi gestire, lo devi dirigere, è un cespite, lo devi considerare alla stregua di un calciatore.
1: Non c'è
4: dubbio. Io dicevo sempre, il mio centro sportivo a me mi dà 3-4 punti all'anno.
0: A noi si diceva Prandelli erano 6-7, no?
1: Sì, Prandelli diceva
4: 6-7 esagerato, però voglio dire 3-4 è sicuro, ma ragazzi, che con un punto ti salvi o vinci lo scudetto?
1: Esatto.
4: Con un punto.
0: Esatto. Direttore, ma ieri Paratici ci ha detto che in 7 anni non è stato costruito niente, perché poi quando ha parlato di Como e Bologna ha detto sono stati bravi a costruire in passato la struttura vincente. Traduco, qui in 7 anni si è costruito Viola Park, che è bello,
1: ma poi va fatto lavorare, come diceva il direttore.
0: Ma non altro.
1: Senti, direttore, prima di salutarti, ti chiedo il tuo giudizio su un altro paio di giocatori che sono interessanti per la Fiorentina: Coleoscio, che sta molto a cuore a Loreto, poi si parla di Norton Coffey, poi c'è il solito Torsveld, perché non ce lo facciamo mai mancare.
4: Stavo parlando alla Paratici.
1: Sì.
4: Ho sentito l'intervista di Paratici, ha buttato tanto di quella terminologia inglese.
1: No, io guarda, io per me quando fanno le battute in inglese gli chiedo che ruolo fanno, no?
4: Perché i nomi così sì. Allora voglio dire ragazzi, io parlo in senso generale,
1: sì.
4: I buoni giocatori, credetemi, ce n'è tanti. Il ragazzo che avete nominato dal nome
1: Coleoscio,
4: che ha giocato in nazionale,
1: sì, Mordini,
4: l'ha fatto debuttare in nazionale, è un po' come Favasuli, discreto giocatore, a me non fa impazzire, esatto. Non mi pare che ha il crisma del fuoriclasse, del giocatore importante, del giocatore di prospetto. Fasoli è un giocatore sicuramente in rosa, ci sta, è affidabile, è un buon zappatore,
1: sì.
4: È un buon zappatore, è uno di carattere, è uno che non molla mai, eccetera eccetera. Quindi però se tu mi di prospettiva, che io lo vado, lo prendo e magari lo compro un euro e poi dopo gli do lo spazio, lui mi dà le soddisfazioni giuste, ed è un giocatore che poi si rivende a 300 euro, io dico non mi sembra che se mi parli di liberali io ti dico sì.
1: Certo,
4: un altro per me liberale è un giocatore, okay, che le squadre tipo Bologna, proprio l'altra volta parlavo con Sartori, ho detto sì, sì, ma ti ha dato di volta il cervello, come mai questo ragazzo sta ancora, non ci sei andato? E mi ha spiegato che erano su altri obiettivi, nel senso che avevano già fatto la strada per altre situazioni, cioè, quindi sì, voglio dire, sono dei giocatori, poi tra l'altro italiani del nostro,
1: bravo,
4: campionato,
1: bravo,
4: giocatori, bravo, che vanno a incentivare quelle che è una problematica che ci portiamo dietro a tutti i livelli. Oggi leggevo il settore giovanile della Juventus, su tutti stranieri,
1: tutti.
4: Parlano tutti quanti, non sanno se parlare inglese, spagnolo, c'è una confusione pazzesca. Poi tra l'altro anche lì, no, segnale di come in Italia abbiamo sicuramente una prospettiva che si è annebbiata e di molto da parte delle varie società. Cioè, io piglio un amministratore delegato, direttore generale con pieni poteri, bravo ragazzo, persona per bene, assolutamente alla Juve, ma scusi, lo prendo ora? Avrà fatto già la linea programmatica del Sassuolo, società, certo, che lotta per salvarsi, quindi cosa porta a Torino? Cioè la linea programmatica del Sassuolo che si deve salvare, cioè io dico la confusione che c'è al di là, no, di,
1: guarda, non
4: che...
1: ti chiedo del Milan, perché il Milan andrebbe escluso dal campionato per quello che stanno combinando.
4: Io vi dico una cosa, io sempre ho avuto una predilezione per il discorso Fiorentina, perché sì, al di là di tutto, no, la proprietà che ha preso la Fiorentina, beh, i soldi li ha messi dentro.
1: Non c'è dubbio,
4: ragazzi,
1: non c'è dubbio.
4: Si parla di 500 e passa milioni di euro, cioè vuol dire un'enormità, che con questi soldi avresti dovuto dichiarare la guerra alla Cina.
1: Sì.
4: Cioè avresti dovuto dire alla Cina, senti, dichiaro ufficialmente la guerra come Stato indipendente. Cioè, quindi voglio dire, invece ti ritrovi ora a pensare e ragionare sulla ricostruzione. E ringraziando il Dio, la famiglia si mantiene ferma e continua a sostenere il progetto Fiorentina, però è un peccato mortale. Il progetto Fiorentina è un progetto che deve collocarsi nei primi 3-4 posti del nostro campionato, deve partecipare regolarmente alle manifestazioni europee, deve sfornare giovani, deve essere una macchina che produce utili, perché ce l'ha la possibilità di farlo. No, se io non sperpero e vendo tutto il patrimonio che ho, buona parte, ogni qualvolta c'è l'offerta e la richiesta, e io faccio degli utili e porto a casa e rendo sempre più forte la società,
1: non c'è dubbio.
4: Quindi vabbè, ora mi avete fatto,
1: no, direttore, è sempre un grandissimo piacere, un grande abbraccio,
0: ci risentiamo,
1: buon fine settimana,
0: presto,
1: grazie
4: a voi, arrivederci.
1: Allora Marco Tonelli, a te la linea. Siamo andati un po' lunghi, ma ne valeva la pena.
0: Break.
5: Radio Firenze Viola.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
7: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati
8: prodotti realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
9: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
8: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800.

0: 77.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: A tutti quei calciatori che vengono colpiti appena su una gamba, si buttano in terra tarantolati come se fossero stati presi da un tir, o che vengono colpiti sul lato sinistro del viso e si reggono l'altro lato anche loro tarantolati a terra. Per tutti i giocatori che fanno storie, fanno teatro, eccetera. Guardate come si può essere grandi e bomber e grandi giocatori senza dover fare mai un passo più lungo della gamba e incarnando l'eleganza della dignità e della semplicità. Ecco perché Protti deve rimanere un esempio per tutti. Ciao Igor.
5: Bravo Igor. Ma non è che magari anche Grosso, che sicuramente ha già fatto un punto della situazione con Paratici, ha fatto una lista, esempio Mandragora è un me ne fo di nulla, Gosens basta, De Gea voglio un altro tipo di portiere, Ranieri per me sta in panchina tutto l'anno, capito? Non è che magari stanno già arrivando le giuste indicazioni da parte del nuovo allenatore.
6: Ieri si è fatto male un centrocampista di Sassuolo, Coneo.
7: Eh sì, brutto.
6: Che secondo me è forte, forte, forte. Si è fatto male, rottura tibia e perone. Un peccato perché quello sarebbe stato un grande acquisto, però il Sassuolo non lo regalava assolutamente. Leo.
8: Buon pomeriggio Radio Firenze Viola. Direttore, che si dura fatica a far giocare Bianco e Amatucci, figuriamoci liberale a Firenze. Comunque, io gli highlights di quell'argentino lì, Giovanni Baroni, e l'ho visti, Tolo, e sembra un mezzo fenomeno questo.
7: Sì,
8: La clausola di 25 forse si piglia, sì, a meno, e poi a metà capire se ti tocca, ragazzi, perché questo è un mezzo fenomenetto, poi ci sarebbe da rischiare 25 milioni. Comunque, Tolo, no, un tiripiglio su Ghilardi, te lo prometto, però ti dico, ricordatevi che si diceva 2 anni fa di Valentini? Si voleva, sembrava il nuovo Bianco.
7: È vero.
8: Quest'anno avrà fatto 4 partite Valentini. Attenzione ai giudizi.
7: È vero. Tutto vero.
9: Va bene.
7: Quest'ora mi avete fatto venire curiosità. Ma ora
9: io seguo l'indicazione di Francesco.
7: Sì,
9: guarda,
7: sì,
9: sono
7: sì.
9: Già qui, poi gli highlights.
7: Ora poi avremo anche un ospite che conosce molto bene l'Argentina, ci dirà qualcosa.
9: Sì, poi ne parliamo.
7: Allora, 348-7513-933 per messaggi audio iscritti, per gli ascoltatori di Redi Radio, 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Sì, brutto l'infortunio. No, Grosso,
9: grande in bocca al lupo.
7: Sì, sì, io ti devo dire la verità. Io penso che Grosso ha la fortuna di avere un grandissimo direttore, d'accordo?
9: Sì.
7: Quindi uno che conosce molto bene i giocatori, per cui io non credo che Grosso abbia detto Calamai via, Loreto fuori, puntiamo tutto su Marco Tonelli, che potrebbe anche avere un senso. Io penso che Grosso avrà ribadito a Paratici quali sono le sue idee di calcio e poi aspetta che sia Paratici a prospettare dei nomi, dei profili, delle situazioni.
9: È
7: l'unica
9: vero,
7: eccezione può essere,
9: lo conosce bene Grosso.
7: Esatto, l'unica eccezione può essere per il Sassuolo. Lui ci ha lavorato un anno, ci ha lavorato 2 anni,
9: sì.
7: E quindi lui ti può dire, guarda, questo giocatore
9: conviene provare Volpato piuttosto che l'Oriente,
7: ma se no, ma sta in buone mani. Quando sei nelle mani di Paratici, ragazzi, un allenatore sta in buone mani,
9: in good hands.
7: Anche noi siamo in buonissime mani,
9: very good hands.
7: Che ruolo fa?
9: No, buonissime mani.
7: Sì. Ernesto Poesio. Anche noi siamo un buonissimo.
9: Bravo.
7: Niente, guarda, io non sono
9: molto comfortable.
7: No, non ne posso più. Ora ha preso
9: a me l'ha attaccata. A me piace invece. I like it.
7: Non lo so, qua io no, ma arrendo. Poi mi ospiti? Posso venire da te? Se mi fai venire un pomeriggio. Ora è presa st'inglesismo.
10: L'inglesismo
7: è una roba terribile, ragazzi.
9: Yes,
7: ho sentito anche oggi ho sentito Fabio Ferri,
9: certo.
7: Pietro Lazzarini.
9: Siamo qui dentro il building.
7: È tutto un inglesismo, va bene. Parla
9: Ernesto,
7: come mangi, mi diceva la mia nonna.
9: Sì, ma guarda, Ernesto oggi ha chiuso il suo corsivo con una formula che io non conoscevo. Com'è Ernesto? Non ridere, l'hai firmato il corsivo. Get down to business, com'è?
0: Sì, get down to business.
9: Mettiamoci al lavoro.
0: Vabbè, riprendevo certo, dire, il mood di ieri.
7: Quello era il
9: benissimo, ragazzi, è internazionale.
7: Eri fuori moda se te non avevi, eri fuori tema.
9: Io sono un uomo e ho avuto la fortuna di girare il mondo.
7: Se fai un editoriale oggi in italiano viene fuori tema.
9: Sì,
7: quando mi bocciarono all'esame per giornalismo. Va bene, allora ci dai a mente fredda la tua riflessione, anche se già l'editoriale che hai fatto porta su un argomento che poi è quello che ha toccato la gente, no? Cioè emerge da parte del direttore un'ambizione chiara, che non ha date, ma c'è l'ambizione, ma emerge anche, se non per alcuni soprattutto, una critica estremamente chiara e netta a quello che è stato il lavoro svolto, no?
0: Sì, a quello che ha trovato, no?
7: Esatto.
0: L'impressione è un po' quella, cioè l'impressione lo ha detto. Poi lo ha detto in modo molto elegante, senza diciamo andare troppo diretto, ma è chiaro che quando dice che servirà tempo per costruire una società di alto livello e che le cose non si fanno in un giorno, è normale, scontato pensare che fino a questo momento quello che ha trovato non lo ha soddisfatto. E così come quando dice appunto io non potrei accettare di arrivare per 4 anni settimo posto, a parte che la Fiorentina settimo posto 4 anni non c'è arrivata, è arrivata un po' meno, perché è arrivata sesta una volta, settima una volta, poi sempre ottava o nona o tredicesima, ma comunque ti dà l'idea di una dimensione diversa, no? Di una rottura, cioè più che altro che quello che non so per quanti anni abbiamo detto anche qui insieme, che la dimensione della Fiorentina non può essere questa, quella che abbiamo visto negli ultimi 7 anni e che per la verità ci veniva un po' propinata invece come così il massimo raggiungibile o come un grande successo, ecco, l'ha detto anche Paratici. Così come si dice quando parlano, dico non parlo di posizioni ma parlo di punti, la Fiorentina è negli ultimi anni è stata da 50 punti. Sì, negli ultimi anni appunto, perché se andiamo poi dal 2010 in poi o anche prima, i punti sono di più, basta andare a vedere le classifiche.
7: Quello che mi incuriosisce molto, ma credo noi possiamo esprimere dei pareri ma non abbiamo certezze, ma in questo tipo di analisi, Ernesto, l'uomo che era accanto a lui e che è stato partecipe di questo percorso con più ruoli, perché ovviamente un conto era il Paratici responsabile della comunicazione, il Ferrari responsabile della comunicazione, un conto è il Ferrari direttore generale, sono valori diversi, ruoli diversi, responsabilità diverse. Comunque diciamo lui è stato accompagnato in prima persona da attore protagonista. Come l'avrà valutate queste analisi?
0: E questa è una bella domanda. Sinceramente non lo abbiamo capito molto, nel senso l'impressione è così, che da una parte abbia fatto un po' orecchie da mercante, un po' così, un po' quasi a tirarsi fuori, no? Da questo,
7: certo.
0: Proprio fuori non è, quindi indubbiamente soprattutto nell'organizzazione di quella che è la società. Quello che abbiamo detto quest'anno, no? Che in un momento di grande difficoltà tecnica dovuta a scelte sbagliate, da Pioli a la squadra fatta male, quello che volete, ma che mancasse la società che poi alla fine fosse la società e quello che alla fine non è riuscita a invertire la rotta fino a quando è arrivato Paratici. Fino a quando non è arrivato Paratici, perché ricordiamoci dov'era la Fiorentina a febbraio, è apparso evidente a tutti, anche a Paratici, perché ieri te l'ha detto.
7: Esatto, e sai cosa mi ha colpito? Allora, non so se siete d'accordo, lui ha parlato da capo ieri.
9: Totalmente.
0: Sì, certo.
7: Nel momento in cui ha parlato di comparti societari, lì avrebbe potuto dire insieme ad Alessandro Ferrari valuteremo, esamineremo le varie situazioni, perché in realtà quando esci dal ruolo di direttore sportivo ed entri nella valutazione, non so, del responsabile del Viola Park, certo, invece che dello staff medico, invece lui avrebbe potuto tranquillamente dare un ruolo anche al direttore generale. E lui è andato dritto per la sua strada, cioè come se
10: lui lavora di primo livello anche, e di competenze,
0: devo dire, non dico corretto, però insomma precisato. Quando Ferrari ha risposto sul futuro della Fiorentina intesa come proprietà e quindi sul commisso, sulla famiglia commisso, e ha parlato del ciorno di Rocco, no? Lui ha precisato lì, ha detto sì, un attimo, però il sogno, un conto il sogno, un conto sugli obiettivi, deve esserci corrispondenza fra obiettivi e sogno. Ha fatto il paragone con suo figlio, no? Che è il mondiale. Come voluto precisare che qui questa società in questo momento, come tra l'altro abbiamo detto, mi pare, se non sbaglio, proprio ottobre-novembre scorso, non è in questo momento non si può permettere di sognare, cioè si è tolta la possibilità di sognare. Perché deve fare i conti con una realtà che in questo momento è più forte dei sogni, ed è una realtà che non è che è scomparsa con la fine del campionato, è una realtà che deve essere rimessa in moto, riequilibrata, riassestata, ed è una società che ha dato prova di grandissime lacune in questa stagione, ma non solo in questa stagione, perché questa stagione è stata il prodotto finale di una situazione durata 7 anni che alla fine è esplosa. Perché che la Fiorentina non abbia costruito, a parte, cioè è andata su due velocità, no? Da una parte il Viola Park, che è una roba da Real Madrid, forse anche di più, e dall'altra non è seguita la costruzione di una società. La Fiorentina non ha costruito una società.
7: Esatto, è quello che dicevamo un po' tutti. E venivamo, venivamo criticati, va bene, rosiconi, eccetera, eccetera. E invece lo ha detto. Io ho la sensazione che
0: l'ha detto l'uomo che commisso Joseph ha voluto sottolineare in modo proprio con la matita rossa che lui ha scelto.
7: Esatto.
0: Ha scelto per rimettere, perché evidentemente lui stesso, una volta che ha preso in mano, diciamo, la situazione per un motivo tragico, la scomparsa di suo padre, ha scelto in modo molto americano, questo sì, molto più americano forse del padre, in questo senso, che infatti non era americano, ma lui sì, ha scelto in modo molto americano di andare a prendere il manager, no? Il manager, il top manager, come dicono, e di affidargli la costruzione di una squadra, di una società che, come ha detto Paratici ieri, a me mi ha colpito, deve essere competitiva al suo interno, prima di tutto per essere competitiva. È un modello che può piacere, non piacere, questo poi sono valutazioni personali, diciamo, però è un modello diverso, perché siamo passati da un modello, passatemi il termine, familistico, un modello molto italiano, Barone, l'amico di sempre, il Pradè a cui si dava riconoscenza, Ferrari stesso, toccare il meno possibile, no? Perché quelli che hanno lavorato con me, io li do fiducia.
10: Sono stati
0: avanti,
10: tutti confermati.
7: Anche alla fine la prima idea è stata Goretti, no? La prima idea è stata quello diceva Ernesto, cioè continuare sul percorso del gruppo familiare.
0: Che non è un modello all'americana questo, inteso come business, inteso come costruzione di... mi sembra che stiamo andando, o meglio, quella che è l'indicazione nel momento in cui è stato scelto Paratici, che fa discorsi di questo genere, quindi si sta andando verso un altro tipo di modello.
7: Non c'è dubbio, e se volete il mio parere, Ferrari si occuperà soprattutto di stadio, tanto è un problema che occuperà il prossimo anno abbondantemente, quindi avranno anche un modo per dare una responsabilità importante, perché la vicenda dello stadio è una cosa molto importante per la Fiorentina, ma ci sarà una suddivisione completamente diversa. Ernesto, siamo bombardati da nomi, voci, ipotesi, e non sappiamo che farà Ken, non sappiamo che farà Mandragora. Ora c'è una bella differenza tra Ken e Mandragora. Non sappiamo se resta De Gea, non sappiamo se vende Comuzzo, non sappiamo chi vuole Dodò, perché tutti gli anni tutti vogliono Dodò, Ponvi, ma nessuno a pigliarlo, e già c'è il piano B. Cioè, divertentissimo. Cioè, noi vogliamo vendere. Il messaggio arriva dagli uomini di mercato: la Fiorentina vuol vendere Dodò, eh?
11: Ma se vendere.
7: Ma non gli rinnovi il contratto, gli allunga
11: se
7: il contratto.
11: Se poi a settembre ancora qui,
7: beh,
11: si rifà il contratto.
7: Cosa ti incuriosisce? Cosa ti piace? Cosa non ti convince?
0: No, mi incuriosisce, sai, è chiaro, la costruzione della nuova squadra è tutta da immaginare, perché indicazioni in questo senso ieri non sono arrivate. Non ho capito il discorso su Comuzzo.
7: Ha due letture il discorso di Comuzzo. Il discorso di Comuzzo, se vuoi il mio parere, Ernesto, ha due letture diametralmente opposte, quindi non si sa.
0: Sì, da una parte mi è sembrato a un certo punto lì per lì, mentre parlava così, ho pensato, ma forse sta parlando di un'idea di prestito, di allontanarlo un attimo, no? Per proteggerlo dalle troppe pressioni, oppure invece no, appunto, invece ci puntiamo. Però non ho capito bene su Comuzzo qual è il futuro.
7: Ma se ci pensi un po' su tutti, no? Perché Indurre gli chiedono, ma Indurre, certo, Indurre fa parte del futuro della Fiorentina, però state cauti nel valutare i giocatori, perché non bastano 10 partite. Come dire, se viene uno e mi porta soldi, potrei anche
11: parte 5 o 6 club e nessuno è padrone del proprio destino.
7: È bianco e nero in ogni situazione.
0: Vogliamo che sia il nostro numero 9, ma non possiamo garantire che sia il nostro numero 9. Quindi diciamo che così si fa male ad avere un'idea su quelle che sono le linee. Di sicuro da quello che è emerso, secondo me la prima rimane l'urgenza di ridurre la rosa. Questo mi pare che sia evidente.
7: Ecco, ma secondo te, Ernesto, ridurre la rosa o ridurre in maniera importante il monte stipendi?
0: Le due cose vanno un po' di pari passo.
7: Sì.
0: Diciamo che di ridurre la rosa inteso come ridurre il parco giocatori che ha la Fiorentina, perché lui ha parlato di 60 giocatori, ora forse sono troppi, ma
7: no, ma ci sta, eh.
0: Se bisogna arrivare a 25, ce n'è da dar via 35, diciamo, quindi vuol dire questo che il primo obiettivo è sfoltire.
7: Sì.
0: Perché se ne vai a aggiungere dell'altri diventa complicato poi dopo arrivare a 25, quindi ma è anche logico che la Fiorentina vada innanzitutto nell'inizio del lavoro di Paratici, tagli rami secchi, rimetta a posto come si fa con una casa, no?
7: Certo.
0: Butti via i mobili vecchi in qualche modo e dai una rassettata. Quindi io credo che questo sarà il primo compito, che non è facile,
7: certo.
0: Che non è facile, però dovrà impegnare la Fiorentina. Allo stesso tempo è ovvio che la Fiorentina ha proprio urgenza di alcuni tipi di giocatori, cioè la parte i giocatori sugli esterni. Volenti o nolenti li devi acquistare.
7: C'è qualcuno che ti piace dei nomi che sono usciti?
0: Ma con le occhio mi sembra
7: anche a te. T'ha condizionato Loreto, t'ha condizionato Loreto.
0: No, per quello che abbiamo visto mi sembra un giocatore interessante. Mi è sembrato un giocatore interessante, no, giovane.
11: Però sapete cosa mi scrivono in tanti? Che ha fatto la riserva di Koné al Paris.
7: Sì.
11: Insomma, a me sta cosa un po' mi inquieta.
0: È anche più giovane, però.
11: Sì, è vero.
0: Insomma,
7: però hai ragione. Però.
0: Ragazzi, tanto qui non è che arriva, non è che si può pensare che arriva Leao. Cioè, voglio dire.
7: Ma nemmeno Ruggeri?
11: No, però.
0: Ruggeri
11: è l'atletico?
7: Sì.
0: Ma magari, ma
7: te ci credi che la Fiorentina va a investire 25?
0: Ma si passa da giocatori, appunto, cioè.
7: Capito? È tutto contraddittorio, perché si passa da Ruggeri a Udoge, poi.
0: Ma Ruggeri e Udoge insieme fanno 40 milioni.
7: No, lo fa da soli uno, probabilmente.
0: O anche 50.
7: Ecco.
0: Voglio dire, hai finito il mercato. se non vendi, quindi io credo che sarà un lavoro molto complicato, sì. E anche il motivo per cui ieri ha detto e ribadito che ci vorrà tempo, che è possibile che in questa fase di crescita si possa anche arrivare a prendersi delle critiche. Secondo me Paratici sa che non può fare la rivoluzione totale e mettere in campo una squadra pronti via a settembre, nuova, moderna, piena di talenti. Credo che dovrà scendere a dei compromessi con la rosa che già c'è a disposizione.
7: Non c'è dubbio.
0: Non può cambiare 11 giocatori.
7: Non c'è dubbio. Anche se, guarda, io ti dico,
0: non ha la potenza, la possibilità, nemmeno la Fiorentina non ce la può fare.
7: Guarda, i grandi direttori, questo ve lo dico per esperienza, lavorano con un anno d'anticipo sul loro lavoro, no? Per cui grande direttore, finisce il campionato, finisce il mercato, hanno già bloccato un paio di svincolati dell'anno fra due anni e quindi già finiscono il mercato e hanno già tutto in testa sull'80-90% delle cose da fare. Paratici è arrivato a novembre-dicembre, in quel momento doveva salvare la squadra, cioè non è che è arrivato senza un pregresso di costruzione di Fiorentina.
9: E non poteva,
7: ora ha lavorato, no, ma poi non pensava di venire a Fiorentina.
9: Certo.
7: Poi ha dovuto pensare a salvare la squadra. Lui è in ritardo, per cui è normale che chiede pazienza, perché lui è in ritardo su quello che è la costruzione di una squadra, perché vanno un anno prima, cioè
0: ma
7: parte
0: certo,
7: un anno
0: per
7: prima
0: per incidere c'è bisogno. Uno potrebbe fare un parallelo con Lewis Hamilton e la Ferrari, no, tanto per divertirsi un po'. Anche in quello c'è voluto un anno perché le indicazioni che anche lui ha dato nella ricostruzione di tutto l'aspetto dietro, di quello che non si vede, prendessero, no? Cominciassero a funzionare, cambiassero le cose. È uguale, io credo che sarà preparato, cioè, a meno che non riesca in un miracolo
7: a
0: creare una squadra che così a ottobre è terza in classifica. Speriamo, ce lo auguriamo tutti, ma ecco, io invece credo che avrà bisogno di quel tempo per assorbire, perché la Fiorentina assorba quelle che sono le sue richieste, inizia a cambiare e dovrà poi appunto deve fare i conti ancora con i lasciti di

0: vuole pazienza.
1: Creata da paratici e non può non volerci almeno tre sessioni di mercato, cioè intesa come una estiva e due invernali, ma sono anche poche.
0: Non c'è dubbio, e ti dico, la scelta di Grosso, questo è un mio pensiero, non è che me l'ha detto nessuno, ma è anche perché Grosso non gli creerà ansia,
1: certo.
0: Cioè non è che il 10 di luglio gli dice Grosso, quando arriva Loreto, ma Puesio si piglia, ma sì, io con chi vado a giocare, cioè Grosso si deve fidare, perché non può fare altrimenti, e sa che alla fine gli farà la squadra, ma magari lo fa l'ultimo.
1: Prendevi Sarri, dovevi dargli subito,
0: certo,
1: dei giocatori.
0: È perché lo dice, io un posso allenarmi, cioè se a Sarri non fai le catene e non metti il centrale, non può fa tattica, e quindi lo sa che la Fiorentina secondo me nascerà gli ultimi 10 giorni di mercato, ha campionato già iniziato, non può essere altrimenti, perché lui andrà a prendere quello che le prime scelte avranno o perso di vista.
1: Secondo me è l'unico rischio che ha apparato, il tempo.
0: Sì, il tempo,
1: perché siamo all'anno zero, ma non siamo all'anno zero di 7 anni fa, con la pazienza, con l'entusiasmo,
0: esatto.
1: Con qui siamo all'anno zero dopo 7 anni insomma non proprio entusiasmanti, e dopo l'ultimo anno disastroso,
0: non c'è dubbio.
1: Quindi questo può essere l'unico elemento, riuscire a guadagnare tempo, riuscire a far capire che comunque siamo sulla strada giusta. Questo sarà il grande, secondo me, sfida, la grande sfida.
0: Ecco perché, nel salutare l'amico Ernesto Poesio, ecco, io da uno come Paratici mi aspetto collaborazione, perché lui ha bisogno di collaborazione. Ha bisogno. Quando lui dice voi trasmettete, aiutateci a trasmettere il pensiero.
2: Sì.
0: Perché lui lo sa che probabilmente arriveremo, magari sbagliamo o sbaglio, magari arriviamo al 2 d'agosto e ancora manca tre quarti di squadra, no? E allora dice, oh, ma qui non c'è ancora la squadra. Ecco, aiutatemi a avere a quello diceva Ernesto, a convincere la gente, serve pazienza, no? Però per far questo poi non può dire,
2: aiutaci ad aiutarti,
0: però poi non ti può dire ve le do storte, ecco,
2: ma, non so, ma anche le desse storte qualcosa darebbero.
0: No, storto non lo voglio,
2: perché
0: devo,
2: ragazzi, vi ripeto, 10 giorni in America, una foto col presidente, ci hanno detto sono andate anche a vedere il baseball.
0: Su chi puntiamo noi?
2: Ma quelle sono stories che arrivano da Instagram, ma io posso pretendere
0: un'informatrice,
2: un'immagine, un selfie. Tutte le volte io sono andato in trasferta con Mario Tenerani, fa la foto, e io gli ho anche detto, Mario, la foto no, poi io le siamo in vacanza,
0: poi si saluta Ernesto in inglese, vai.
2: Mario wants the photo, Mario fucking hell,
0: ti possiamo salutare, grazie.
1: Ciao,
0: Ernesto.
1: Ciao.
0: Allora,
2: la fotina, the picture
0: allora, with the president. 3487513933, messaggi ad iscritti 3925727775, un'ora ancora con gli amici Lady Radio, aspettiamo le vostre telefonate allo 0557711171.
3: Radio Firenze Viola
4: è la radio che scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
6: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
7: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
8: Da oltre 60 anni Chiardi Luna Materassi fa dormire

0: nella Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardi Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
1: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
2: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama

0: 787.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Io non so come si faccia a vendere De Gea, uno dei migliori portieri del mondo. Cioè, ma siete fuori? De Gea altri due anni deve star qui. E poi intanto matura l'altro portiere. Ma se sta il trano, tu metti l'altro portiere titolare, perdi 10 punti a campionato, te lo dico io. Perché De Gea è un fenomeno. Non me ne frego un cavolo se gioca coi piedi o senza piedi, però gioca con le mani. Grazie ragazzi della compagnia, un saluto a tutti.
6: Buongiorno Radio Grazie Firenze Viola. Per allacciarmi al discorso che ha fatto Pietro Lomonaco sui settori giovanili, mi viene da fare una battuta, ma non, soltanto, non è soltanto una battuta. Se, allora a questo punto ci vuole la, anche nel calcio, la remigrazione.
7: Buon pomeriggio, scusate, ma chi c'entra Valentini con Ghilardi? Valentini è uno svincolato dell'Argentina. Ghilardi, vice campione del mondo under 20, miglior giocatore del torneo, un difensore, ha fatto un anno in Serie B nella Sampdoria e due nel Verona, e quest'anno, se non sbaglio, fa la Champions, insomma c'è un po' di qualcosa di diverso.
8: Beh ragazzi, sarebbe stato interessante se ieri qualcuno avesse fatto la domanda a Ferrari: direttore, è d'accordo con quello che ha detto il direttore Paratici sugli 8 anni, sugli 8 posti, eccetera eccetera?
9: Ciao Radio Firenze Viola, una considerazione, un complimento a Tolo che ha fatto una domanda pertinente, un pochino fuori diciamo dal tenore del resto della conferenza, parlando di autocritica e quindi tirando fuori un tema. E poi dalla conferenza stampa di ieri un'osservazione, non so se è già stato detto, ma secondo me la cosa più positiva è la separazione dei ruoli, cioè domande sulla società, allo stadio risponde Ferrari, domande su il tema sportivo, comunque diciamo ad ampio raggio sportivo, lo gestisce Paratici. Quindi già da queste risposte si capiscono le A che si sono suddivisi le aree di competenze finalmente, e mi auguro che si possa strutturare un qualcosa per la crescita futura.
6: Buon pomeriggio. Ernesto Poesio non ha idea di quali siano le linee societarie su chi resta, chi va via, ma secondo voi, e mi rivolgo un po' a tutti, uno come Paratici vi viene a dire chi può andare via, chi può comprare? Cioè non aggiungo altro, è chiaro che le dinamiche di mercato rimangano dinamiche di mercato interne e non esterne, ecco, alla della Val di Sé.
10: Ciao, sono Leandro da Modena, cerco di essere veloce. Allora, riguardo vendere i giovani, non sono d'accordo. Abbiamo in Viola Park 2 milioni di ragazzi che giocano la maglia della Fiorentina, poi quando ne troviamo 3 o 4 buoni, esempi ultimi degli anni, Bernardeschi, Chiesa, Vlahovic e altri, vanno via. Trattenere questi ragazzi quando li tiri su, altrimenti Viola Park non serve a niente. Seconda cosa, parlate molto di dirigenti, persone che devono fare la Fiorentina. Ditemi i dirigenti del Paris Saint Germain, non li conosco, magari sono dei fenomeni, però non ci vuole tanti dirigenti per fare la squadra, ci vuole i Lilleri, come si dice a Firenze. Poi potrei andare ancora avanti, ma so che non c'è tempo. Ciao, buonasera.
11: E grazie a tutti, ovviamente, perché senza quelli, no?
12: Sì, però non basta Lilleri.
11: No, volevo la citazione.
12: Cioè, la Juve ha ricapitalizzato per non so quanti 500 milioni.
11: Ragazzi, ma noi,
12: e fa l'Europa League.
11: Si è messo 92 milioni.
12: L'Inter di Marotta ha quasi coperto il debito mostruoso che aveva all'inizio e vince gli scudetti. No, i soldi sono importanti, la competenza è importante quanto i soldi,
11: ancora
12: perché
11: di più. No, se hai... ancora di più, ancora di più.
12: Sì, esatto.
11: Perché se hai competenza vai a prendere tizio a 2-3 invece doverlo pagare 30-40.
12: Certo, se è chiaro che il competente Sassuolo, faccio esempio, può vincere lo scudetto, ma si parla di realtà,
11: no.
12: Di... Però
11: a suo modo un anno
12: vince lo scudetto da neopromossa, viene qua e non ha
11: problemi. Un anno c'entrano.
12: Sì, ma faccio per dire, no? La competenza è importante e in questo momento devo dire fortunatamente la Fiorentina ha sicuramente competenza. No, ti chiedevo, è spucato, ma non è la prima volta in questi giorni. Il nome di Chiesa.
11: Federico.
12: E ripeto, io ho letto anche l'intervista che lui ha fatto, se non sbaglio, alla Gazzetta, dove ha parlato della Fiorentina anche tanto. Per me mai, però delle volte dico, io su certe cose sono un po' troppo rigido. Per te Chiesa?
11: Ni. Se a livello fisico ci sono delle sicurezze, perché i miei dubbi su Federico possono essere a livello fisico di tenuta e di ritrovare quell'esplosività che chiaramente dopo l'infortunio e il lungo rientro non è facile di nuovo avere. Se tu riuscissi ad avere delle certezze sullo stato fisico, per me forse anche sì, senza N.
12: Per me no. Sentiamo Lorenzo De Santis, poi gli chiediamo della sua Argentina. Ciao Lorenzo.
0: Ciao Lore.
12: Chiesa sì, chiesa no, chiesa ni.
0: Ma ti dico, non è una situazione sulla quale il grosso nodo sono le condizioni fisiche, perché è un giocatore che non vediamo da tanto, è un giocatore che poi faceva dello strapotere fisico, dello strappo, la sua caratteristica principale, e onestamente, ecco, non so se voi poi ne sapete più di me, però ecco, onestamente lo spazio, il pochissimo spazio che ha avuto, un po' sicuramente legato anche a valutazioni tecniche, ma molto anche secondo me legato a una condizione che dopo grave infortunio non è più stato lo stesso, pongo dei dubbi. Poi è vero che l'intensità purtroppo per noi che c'è in Premier è molto diversa rispetto a quella della Serie A, e quindi qui basta anche molto meno, però se sta bene a 29 anni può essere sicuramente un ritorno che vale la pena mettere da parte anche tutte le ruggini, gli attriti che hanno accompagnato poi la sua partenza da Firenze, però il grosso nodo è proprio quello, come sta Federico Chiesa.
12: Allora, Lorenzo De Santis è uno dei più grandi manager che si occupa soprattutto del Sud America, lo dico sempre, ha competenze calcistiche di alto livello e ha la Fiorentina nel cuore, per cui per noi è un interlocutore perfetto, ancor più perfetto perché, Lorenzo, è chiaro che da giorni si parla di questo talento del argentino Baroni. Ci racconti proprio tutto, ma tutto di questo Baroni, dando poi quella che può essere invece la tua valutazione sia di mercato sia di opportunità o meno di andare ad aggredire un profilo così.
0: Guarda, è un giocatore del quale si parla almeno da 3 anni, importante, quindi essendo un classe 2009 capisci che
11: sì.
0: 3 anni fa aveva 14-15 anni,
11: cominciato presto a parlare,
0: uno di quei giocatori già predestinati, comunque del quale io ho avuto modo di vederlo anche calcare i campi poi del settore giovanile, giù in Argentina, ed è un ragazzo che ti colpisce comunque per il talento, per i movimenti, cioè lo vedi che uno comunque anche per come sposta il pallone, come calcia, è proprio il classico tre quarti, elegante, tecnico, secondo me ha qualcosa di Mastantuono anche,
11: sì.
0: che è quello che è il giocatore Mastantuono dopo Lautaro Martinez, probabilmente dopo Ion Alvarez, che mi ha colpito di più negli ultimi anni. Poi giocatore ovviamente giovanissimo, che però ha già assaggiato, cosa che in Argentina succede poi per i predestinati come lui, la prima squadra molto molto giovane, fa parte di quei club di Cordova, in questo caso il Taceres, che spesso e volentieri vendono prima a Boca e River e poi questi giocatori prendono le vie dell'Europa in un secondo momento a prezzi molto più alti. È chiaro, se uno riuscisse a accorciare in questo caso la filiera e inserirsi in un discorso dove già mi risulta ci siano tanti procuratori, la sua agenzia, la SEG, è un'agenzia internazionale che ha tanti contatti anche nel centro Europa, mi risultano Ajax e Borussia Dortmund.
11: Addirittura,
0: ragazzo,
11: addirittura.
0: Sì.
11: Ho sentito anche il Chelsea, Lorenzo, possibile.
0: Non mi stupisce, perché poi il Chelsea ha dimostrato di avere tanti colpi e tanti osservatori laggiù. L'ultimo, sempre a proposito dei trequartisti, aveva puntato su quello che oggi è ancora un prospetto, che è Kendrick Weitz, che l'ha mandato in prestito a River Plate, adesso sempre per fare quel ruolo, fa il trequarti, lo possiamo vedere all'opera con l'Ecuador in questo mondiale, però sono quei giocatori sul quale talento non si discute. Il dubbio qui da noi può
12: essere... che ruolo? Dove lo metti?
0: Il dubbio da noi è sempre lo stesso, perché questi ragazzi qua fanno un ruolo che qui da noi lo vedi ancora, e comunque con funzioni diverse, chi fa il 4-2-3-1, perché con Rombo non gioca quasi più nessuno.
12: Nessuno.
0: Con il 4-2-3-1 è proprio il classico giocatore che o impara a giocare anche magari un po' fuori, però io quando... cioè è proprio il classico profilo che io vedo. Dopo tre quarti è quel profilo là che fa quel tipo di gioco, che ha una grandissima qualità. Il dubbio può essere sulla adattabilità poi a un calcio diverso, che difficilmente contempla un ruolo così grande ma anche così raro.
11: 4-3-3,
12: e dove lo metti?
11: Dove metto?
12: O lo metti come esterno atipico, esterno, per e poi viene
0: non,
12: dentro.
0: Per me non ha le caratteristiche dell'esterno grosso. Per me dovresti lavorarci in un'ottica di fargli fare una mezzala di inserimento. Con tutto, ripeto, che è un giocatore che per qualità di trattare il pallone, anche per capacità di inserirsi, ce le ha.
11: Sì. È molto alto, Lorenzo, notavo.
0: È 1,85.
11: Cioè per quella tecnica in genere, sì. No? Ho visto solo dei video, però mi ha colpito la sua tecnica abbinata all'altezza, non è banale, infatti ho visto anche qualche gol di testa.
0: No, ma infatti ti dico, è un giocatore sui generis, è un giocatore che già nel settore giovanile, io vedevo giocare con ragazzi di 2, a volte anche di 3 anni più grandi, sappiamo a quell'età lì, cioè quando comunque sei un ragazzo che ha 15, 16 anni, giocare con quelli di 18, la differenza anche solamente fisica, di impatto, certo, è importante. Un giocatore che non ha paura, un giocatore che si prende falli con personalità, subiva diverse entrate dure in silenzio, non perdeva la calma, la concentrazione. Vedevi un ragazzo già più maturo anche della propria età, e quindi poi questo si è confermato nelle scelte del Tajeres, che se lo è cresciuto bene e lo ha lanciato con merito in prima squadra. È un giocatore che oggi già, ripeto, è attenzionato da molti, proprio perché con quell'età e a questo livello già di prontezza ce ne sono pochi.
12: Poi ho letto c'è una clausola a 20 milioni, 25
0: sì,
12: milioni.
0: Adesso in Argentina sempre più spesso, per cercare comunque di mettere un freno, si mettono clausole a volte anche più alte su giocatori così giovani.
12: Sì.
0: È un modo comunque per andare un po' a negoziare, e il Tajeres, come molti altri club, poi oltre chiaramente a monetizzare qualcosa, l'obiettivo dice: io mi tengo una percentuale di un cartellino del genere, se viene in Europa poi e fa bene, è molto di più quello che poi posso guadagnare
12: in una seconda battuta
0: sulla percentuale.
12: A proposito di argentini, tornerà a casa Beltrán, mi pare di capire, che ha fatto una stagione così senza infamia e senza lodi, ma non ha pochi gol, quindi si è preso anche poi i soldi, che lui ci davano un tot a gol.
11: Ti guardo perché sto ripensando, cos'è, 2 anni fa arrivò, tipo.
12: E che succede? Lì si era parlato, te proprio ci avevi ipotizzato.
0: Ormai sono tre.
11: Ecco, in realtà tre.
12: Ci avevi ipotizzato e poteva tornare in orbita River, ma è che se lo riprendono un giocatore, non ha più ruolo. Questo giocatore si è completamente smarrito nel ruolo.
0: No, è un percorso, nel senso, un'evoluzione molto, molto strana. L'anno scorso il River lo ha corteggiato per tutto il mercato, poi dopo, per motivi che francamente ancora mi sfuggono, poi dopo c'è stato il River, ha deciso di fermarsi, a mio avviso perché pensava di passare agevolmente l'ottavo di finale, quindi di risparmiare ancora qualcosa arrivando a ridosso della fine del mercato. Invece uscì agli ottavi di finale di Libertadores l'anno scorso, e quindi poi dopo, non essendo più in gara per il campionato, lasciò cadere questa situazione qui. Adesso mi risulta che Beltrán sia sempre nell'ottica River, nonostante non ci sia più Gacciardo, che era stato quello che poi l'aveva lanciato, ma oggi il nome forte, il nome prepotente comunque, che tiene banco nel mondo missionarios, è quello di Giovanni Simeone.
13: e credo che siano abbastanza avanti, perché comunque il River non vuole commettere l'errore dell'anno scorso, non fa la Libertadores, fa la Sudamericana quest'anno, ma viene da comunque un campionato molto negativo, quindi c'è bisogno anche proprio di un rilancio da un punto di vista tecnico importante, e in questa restaurazione credo che Giovanni Simeone, anche lui cresciuto nelle giovanili del River, oggi sia il profilo prediletto. Poi bisogna vedere se riescono a mettersi d'accordo sui numeri, sulle condizioni, però ecco, se il River riesce a far Simeone, cade l'opzione Beltrán.
12: E quindi Beltrán che succede secondo te? Può ancora non andare, cedi, in prestito in Europa? Allora non lui è arrivato, cedi, per 18 milioni
11: più tanti bonus,
12: quindi dividi la parte per 3 fissa, per 3 5 per 3 6 per 3 18 6, un po' ha già ammortizzato la Fiorentina.
13: Sì, la Fiorentina sui 5 anni ne ha ammortizzati 3,
12: quindi voglio dire, oggi se lo vendi a 7-8 già sei tranquillo,
13: sì,
12: ecco.
13: Sì, cioè, sì, sotto i 6, diciamo intorno ai 6, secondo me non fai minusvalenza, poi puoi legare una parte dei bonus, puoi vendere, puoi tenerti comunque una percentuale di vendita dove venga fuori. La grande domanda è capire da dove farò ripartire, perché come dicevi giustamente tu, Luca, oggi ha un po' smarrito l'identità.
12: Non
13: che
12: sai più
13: che,
12: perché anche a Valencia ci hanno raccontato, ha finito per far più la mezzala che non l'attaccante. Quasi. Ma senza avere poi i tempi della mezzala, cioè è un giocatore.
13: No, io rimango convinto che è un giocatore che per tornare comunque a essere giocatore, non ci dimentichiamo che quando uscì da River, dopo Lautaro e Julian Alvarez, c'era lui che era avanti, sì, tutti gli altri attaccanti comunque sia che erano già in Europa, in giro, cioè era comunque il numero 3 della lista degli attaccanti argentini. Sappiamo bene quali e quanti giocatori e nomi importanti abbia l'Argentina in quel ruolo là, però oggi io rimango convinto che debba trovare un allenatore in grado di cui scegliere un vestito su misura, nella condizione in cui lui a mio avviso rende al massimo, quando può giostrare intorno a un attaccante di struttura e quindi poi scegliersi la posizione. Però non è facile questo, perché viene da due stagioni con dei numeri molto molto in sofferenza, e quindi bisogna capire poi anche chi può avere in testa di lanciare un profilo del genere.
12: Ma io lui chi ha di procuratori, Beltrán?
13: Lui ha fratello.
11: Ah, è vero, che poi erano grandi amici con Dybala, giusto?
13: Sì,
11: erano stati a scuola insieme.
13: Esatto.
11: Alla Roma. Però diamo Beltrán alla Roma, sì, e noi prendiamo Paolino.
12: L'altri due, ti chiedo le ultime due cose prima di salutarti. Abbiamo parlato proprio oggi di Valentini. Anche questo, anche lui esce da un anno, si può dire così.
13: Sì, assolutamente, un anno a ribasso, perché comunque quando era arrivato, se vuoi, anche con molti pronostici, si era guadagnato una maglia a titolare, il terzetto che aveva portato alla salvezza al Verona c'erano lui, Coppola e Ghilardi, e erano un terzetto giovane che aveva fatto molto molto bene. Poi Coppola è finito al Brighton, Ghilardi è finito alla Roma, e c'era nell'idea poi di rimanere a Verona, c'era l'idea di potersi confermare, magari spiccare poi dopo il salto per tornare alla Fiorentina con un tipo di preparazione e di livello diverso. Diversamente dal caso di Beltrán, la Fiorentina, non avendolo pagato niente, ha meno problemi.
12: Sì, sì, non ha ansie da ammortamento, ecco, in questo.
13: Però io credo comunque che prima di darlo, ecco, insomma, per perso come profilo, è un profilo giovane, è un giocatore che sicuramente, ripeto, deve un po' abituarsi a un tipo di calcio diverso, però io credo che anche per il ruolo ci sia la possibilità poi dopo di riposizionarlo, e quindi anche dove non dovesse rientrare nei piani della Fiorentina, di non dover neanche portare in preparazione, credo che comunque sia la portata a riuscire a trovare un club che poi invece voglia dargli un'altra opzione.
12: Senti, ma c'è qualche esterno, te che conosci tutti là, che potrebbe, la Fiorentina cerca esterni, da
11: esterno,
12: uno che salta l'uomo, che crea
11: Lavezzi.
13: Guarda, io credo che oggi, se vogliamo andare a trovare due nomi, bisogna buttare al Boca, perché il più numero uno, quello più pronto in assoluto, è quello di Ezequiel Servacio, che il Changuito 2002, giocatore che è stato anche in orbita del Napoli, che è un giocatore che era stato rallentato da diversi infortuni, ma che ha veramente una qualità importante, un passo importante, ed è un giocatore in grado comunque di interpretare lui sì quel ruolo che chiede Grosso, quindi quella, sì, quegli strappi, quel tipo di brillantezza fisica che fa al caso della Fiorentina.
11: Ci ripeti il nome, Lorenzo?
13: Ezequiel Ceballos.
11: Ok, Ceballos.
13: Che è 2002, okay. Sempre okay. Il Boca, che oggi fa la riserva di Ceballos, qualche volta gioca con lui dall'altra parte. C'è quella Aranda, che è un giocatore invece 2007.
12: Ecco, Aranda è già circolato questo nome, eh?
13: Sì, Aranda è un giocatore che si è preso la maglia negli ultimi mesi, perché comunque si è messo in luce in questo torneo d'apertura, conclusosi da poco, ed è un giocatore che, nonostante il Boca abbia avuto un semestre molto negativo sia in campionato che in Coppa, tant'è che è stato eliminato dal primo girone di Libertadores, è stata una delle pochissime note liete. È un giocatore che rispetto a Ceballos sta meno fisico e più brevilineo, però è un giocatore, per farti capire, che può essere per certi versi Dominguez e il Bologna, magari con un qualche centimetro in più, però con quell'esplosività, con quello spazio nel breve, è meno potente rispetto a Ceballos. Sì. È più un giocatore da uno contro uno che crea superiorità, bravo nello stretto, ha questo tipo di caratteristiche qua, però anche quello è un profilo che per lo spazio che si è ritagliato a oggi costa intorno ai 10 milioni di dollari, quindi diciamo 8 milioni, 8 milioni e mezzo di euro.
12: Queste sarebbero già cifre abbordabili. Allora, prima di salutarti, posso non chiederti di Infantino.
11: Incredibile, proprio lui.
13: Infantino credo che alla fine
12: è bellissimo, perché guardate, allora Lorenzo sa tutto di tutti, perché ovviamente è un interlocutore dei più grandi procuratori argentini, quindi se dice credo vuol dire che l'ha perso di vista. Infantino è smarrito.
13: Posso rimanere l'argentino studio. Pensa che nell'ultimo viaggio che ho fatto ad aprile-maggio era in panchina. Anche lì nell'Argentina, che è una squadra che comunque ha fatto un buon semestre, che ha disputato le coppe, così a oggi non è riuscito a riprendersi quella centralità che poi dopo ci si aspettava, anche perché poi paradossalmente giocava e incideva di più molto nel Rosario Central quando è stato venduto poi alla Fiorentina. Torniamo sempre, anche se in maniera diversa, alla situazione di cui parlavamo in apertura di collegamento, quindi quella su Baroni, per il fatto che più del talento, più delle qualità, più della capacità di adattamento, tante volte lo fa proprio la specificità del ruolo, perché ci sono certi giocatori in Argentina che nascono un po' ibridi e che possono funzionare tantissimo in Brasile, negli Stati Uniti, forse ancora in quel campionato, anche se mi ha diversa come la Spagna, però in Italia per la ristrettezza degli spazi sono da noi, e per il tipo di calcio che fai e per il tipo anche di lavoro che gli allenatori chiedono sempre più in non possesso, quei giocatori sono destinati a non trionfare nel nostro,
12: quindi,
13: campionato.
12: Quindi non abbiamo notizie di Infantino.
13: No,
12: non ci ricordo.
11: È all'argentino.
12: Sì,
11: però già qualcosa in più rispetto a Sabiri.
12: Di Sabiri proprio è
11: di Sabiri non si sa nemmeno.
12: Perché c'è ancora un paio d'anni, Infantino, io te lo dico.
13: Infantino può essere un giocatore che, a mio avviso, può tornare buono, come dicevo, magari per ritagliarsi uno spazio magari in un torneo ricco come il Brasile, che il Brasile oggi a livello di stipendi, anche di possibilità di acquisto del cartellino, ha raggiunto, se non forse superato, diversi club italiani. Quindi poi insomma è un giocatore che non mi stupirei se tra 2 o 3 anni lo prende un San Paolo, un Flamengo, un Fluminense e lo paga qualche milione. Quindi ecco, insomma, però il
11: non lo faccio è qua.
13: Non penso che ci sia la possibilità di rivederlo di qua dall'oceano.
12: Grazie Lorenzo, è veramente un grande piacere.
13: Alla prossima.
12: C'è Infantino, poi
11: non ridere, poi magari tra 2 anni
12: al Fluminense diventa un fenomeno
11: e fai botto, e noi si resta lì a fare la figura a Bischi, che vedi per esempio Dominguez de Bologna, eravamo lì a celebrarlo, poi alla fine non è che comunque il problema, fammelo dire al volo, non è Infantino, perché a tutti può capitare, l'altro ti è costato 3 milioni il problema è Beltrán va a 12 più 12 quant'era, cioè oltre certe cifre un po' sbagliare. Sì. E lì qualcosa non ha funzionato, fermo restando che, lo ricorderete, addirittura ci fu qualche sportellata con la Roma che aveva provato a inserirsi, quindi può darsi che, come dire, inizialmente sembrasse oro e invece non era oro quello che luccicava.
12: Il vichingo.
11: E io devo star zitto perché mi ricordo proprio la diretta, mi infiammai, sì, sì. Non deve andare a Roma, vogliamo il vichingo, perché poi era argentino, il nuovo Bafi, eccetera, eccetera. Si è visto il nuovo Bafi. Break, vai, man.
4: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: piacerebbe avere una sigla così, sì, Luca. Sì.
1: Chi si compra? L'hanno fatto,
0: Carla.
1: Non c'entra.
0: No, queste le sigle così le fanno a Di Nardo, non a noi.
1: Certo.
0: No, giustamente, è chiuso in casa,
1: ma chi a vedere si
0: 8 partite al giorno. Di Nardo, chi si compra nel mondiale?
1: Chi si compra? Flash.
2: Ciao a tutti. Guarda, non vorrei fare non possiamo nemmeno fare battute su Ismael Koné, perché poteva essere un obiettivo, ma evidentemente ha avuto uno degli infortuni più gravi che può avere un calciatore nel 2026, rottura di tibia e perone, ovviamente nella partita di ieri del Canada, quindi non Ismael Koné.
3: È meglio rompersi il crociato.
0: Dove però si è risvegliato David?
2: Davvero?
0: David.
2: Guarda, piccolo quiz abbastanza facile. Un giocatore di Serie A non segnava una tripletta ai mondiali dal 1998, chi era?
0: Bafico!
2: Bravissimi, tripletta ieri di Jonathan David con il Canada, che ha vinto 6-0 contro il Qatar, che era in 9 non solo per l'espulsione che poi è stata causata dal brutto fallo, molto duro, diciamo che poi ha avuto anche molto sfortuna anche lo stesso calciatore del Qatar, che è stato subito, si vedeva era in fase di shock, Madibo, che poi è andato anche in ospedale a trovare Ismael Koné, ma insomma sostanzialmente poi la partita è finita lì. Una festa a metà per il Canada, perché proprio ho rivisto anche le immagini adesso, Vancouver era proprio in festa, prima vittoria nella storia dei mondiali per il Canada, a metà per l'appunto, perché l'infortunio di Ismael Koné ha scioccato veramente tutti, tanto che il replay che ha usato il VAR per andare poi a confermare l'espulsione non è stato trasmesso in televisione, si è vista solo un'immagine della gamba di Ismael Koné, evidentemente con una dislocazione non naturale.
0: Peccato. Bocca al lupo, peccato. E lo aspettiamo, ovviamente gli auguriamo di tornare il prima possibile, Alessandro. Resto che arriva dalla
1: oggi,
0: giù,
1: oggi c'è bella roba, no?
2: Oggi c'è bella roba, si inizia con gli Stati Uniti che tornano in campo alle 21 contro l'Australia, due squadre che hanno vinto la prima partita. Successivamente a mezzanotte Scozia-Marocco, vi devo dare una notizia, si giocherà a Boston, è finita la birra a Boston, perché gli scozzesi l'hanno finita.
0: Hanno
2: finito la birra.
1: Ora beva l'acqua del mare.
0: Gli scozzesi. Scozzesi se la fanno da solo, la distillano lì per lì.
2: È successo lo stesso problema anche a Dallas per la partita dell'Inghilterra contro la Croazia. Evidentemente gli statunitensi hanno sottostimato uno degli sport nazionali britannici, ovvero bere pinte di birra su pinte di birra, quindi c'è un problema di birra ai mondiali, possiamo dirlo. Ha altri problemi Ancelotti, stasera in campo alle 2:30 ora italiano, stanotte ora italiane, per chi vuol fare una levataccia oppure tirare fino a tarda notte. Brasile in campo contro Haiti in una partita
1: pallottiere. Infatti ho letto che Carletto vuole azzarderebbe addirittura i quattro attaccanti, fa anche bene perché deve vincere, ma secondo me deve segnare anche tanti gol, quindi propone una squadra
0: poi ora comincia ad avere pressioni,
1: anche il Brasile, ma anche la Turchia c'ha pressioni così, cioè Turchia è un'altra squadra, si ragionavamo una potenziale squadra da podio e quindi già sono squadre che sono in grande difficoltà, e poi aspettiamo anche verifiche da chi ci ha lasciato anche buone indicazioni. Poi non vorrei che tu dimenticassi che ieri è stata una giornata molto positiva anche per il nostro Malù, perché la Repubblica Democratica del Congo
2: ieri l'altro pareggio della Repubblica Democratica del Congo,
1: non sottovalutatelo
2: no, assolutamente, tra l'altro pareggio anche con più che altro meritato, e poi insomma tutte le polemiche legate all'impiego di Cristiano Ronaldo, ne abbiamo parlato anche ieri. C'è stato anche un giocatore del Congo che ha detto a domanda su fatto che avessero preparato qualcosa di speciale per marcare Ronaldo, ha detto no, veramente no, è un giocatore fortissimo, uno dei migliori della storia, però adesso non serve insomma marcarlo in maniera specifica. Questo credo che sia benzina anche per Cristiano Ronaldo in vista delle prossime partite. Io insomma sapete nella diatriba che non ha senso insomma degli ultimi 20 anni da che parte sto, io aspetterei a fare il funerale a Cristiano Ronaldo.
1: È partito meglio Messi, però lo possiamo dire.
0: Sono
1: no?
0: d'accordo, su questo sono d'accordo.
1: Messi è partito meglio, però aspettiamo. Anche io credo che
0: sentito
1: si va.
0: Sentito anche Henry, che è stato molto.
1: Si
0: netto.
1: Va a cercare nuovi personaggi, dai, abbiamo bisogno di
0: sì,
1: nuovi personaggi,
0: aspettate.
1: Nuove storie.
0: Dopodiché, forse a livello di allenamento, Messi se l'è scelto più competitivo il campionato rispetto a quello di Cristiano Ronaldo.
2: Guarda,
0: questo
2: poi c'è anche una differenza di 2 anni, che non sono pochi, perché Messi compierà 39 anni fra una settimana, il 24 giugno, Ronaldo l'ha compiuto a febbraio, ma 41, quindi secondo me, cioè, se guardiamo, non ci sono, lui è già una straordinaria età per quello che ha sì. fatto arrivando a 40 anni, non ci sono giocatori simili a quell'età. Detto questo, poi c'è tutto un problema, direi proprio psicologico, dei compagni di squadra. Ho visto tanti video di come ad esempio con Seisao della Juventus, una volta saltato il primo e il secondo uomo, cerca proprio come se fosse un girasole che cerca il sole Cristiano Ronaldo, e questo insomma ingolfa anche un po' tutto l'attacco. Però
1: senti, travestiti da stavo per dire, sto sbagliando,
0: ma sì.
1: Travestiti da paratici, un giocatore che hai visto e che consiglieresti da nuovo scouting della Fiorentina di dargli un'occhiata?
2: Guarda, io continuo a sottolineare le buone prestazioni di Brian Gutierrez, che è un classe 2003 che gioca ancora in Messico, ha avuto esperienza in MLS, lui è statunitense naturalizzato
1: americano, ruolo
2: mezzala d'assedio, diciamo di inserimento, vogliamo dirlo un Brescianini un po' più forte, un Fabiano un po' più forte, una roba del genere. Prezzo prima del mondiale stimato da Transfermarkt 7-8 milioni, secondo me siamo già al doppio. Ieri è uscito, anche lui ha avuto un problema fisico, però credo possa essere un giocatore più che valido per il campionato italiano.
1: Allora, poi ti salutiamo.
0: Mi piace Nakamura del Giappone, volevo partecipare anch'io.
1: Nakamura
0: ha fatto anche gol.
1: Sì.
0: Gioca con i calzettoni abbassati.
1: Basta, abbiamo,
2: Giappone,
1: abbiamo già dato con quelli.
0: Ma però me lo faccio il calzettone abbassato.
1: Basta, abbiamo già dato il paragonato.
0: No, volevo chiedere ad Alessandro un aggiornamento importante che riguarda la partita dell'Argentina con l'Algeria. Ma voglio dire, fai cronaca.
2: Tutto a posto, c'è stata una ripicca bambinesca, faccio cronaca oggettiva, va bene?
0: Bene.
2: C'è stato un ricorso da parte della Federazione Algerina per un mancato rosso a Lionel Messi. Io al di là di tutto provo a essere il più oggettivo possibile, detto che credo che una delle password di tutti i miei device sia nome e cognome e data di nascita di Messi, sperando che nessuno cerchi di hackerarmi i profili. Però ecco, io lo ripeto, l'ho detto anche a Tommaso prima, noi ci becchettiamo sempre.
0: Ti ho capito, ma la notizia è che
2: attenzione a fare moviola con gli screen e coi fermi immagine. Io sono convinto che la metà delle persone che dicono Messi andava espulso non hanno visto nemmeno l'azione. Messi inciampa e inciampando mette i tacchetti sul polpaccio di un giocatore avversario. Quella non può essere espulsione, ragazzi. Vabbè, può essere
0: comunque
2: giù.
0: L'Algeria ha detto la sua.
2: L'Algeria cavalca quello che è il momento.
1: Non è nello stile di Messi,
2: di engagement,
1: dai.
2: Come dicono quelli bravi.
1: Eccoci,
2: però
1: cos'è, come dicono,
2: guarda, Tommaso, guarda, ti posso
0: non è nello stile di Messi, ma è nello stile della FIFA nei confronti di Messi.
1: Guarda,
0: hanno fatto Tommaso, vincere un mondiale a suon di rigori.
2: Te lo ricordi Miroslav Kubek? L'ho riscoperto ieri notte perché me l'ero perso.
0: No,
2: è
0: io mi ricordo
2: della
0: Kubek.
1: Lubos.
2: No, Miroslav Kubek è il CT della Cechia, ma era anche il tecnico del Viktoria Plzeň che incrociò la Fiorentina un paio d'anni fa.
0: Per dirti che stanotte ha pareggiato
2: anche la Cechia contro il Sudafrica. In campo, cioè, si fronteggiavano due dei CT più anziani.
1: Aveva segnato subito la Repubblica Ceca.
2: Sì, aveva segnato dopo pochissimi minuti con Sadilek. Dicevo, insomma, partita tra i due CT più anziani dopo Advocat, perché Kubek ha 74 anni, l'allenatore del Sudafrica ha 74 anni e ha un nome molto bello, secondo me si chiama Hugo Broos, quindi con una R in meno
1: perfetto,
2: rispetto al marchio.
1: È piccolino, corre.
0: Star Hugo Broos. Sentiamo l'ultimo singolo di Hugo Boss.
1: Ma che dici?
2: Ma no, scusate, non è la marca è Hugo Boss.
1: No, è che quello c'era in Nintendo, giochini bambini.
0: Quello è Mario Bros. Questa ha fatto pubblicità. A me mi faceva tipo l'ultimo singolo di Hugo Bros.
2: Vabbè, comunque, se dovete recuperarvi una partita, non c'è chi a Sudafrica di ieri notte.
0: Non c'è chi a Sudafrica. Al volo, Alessandro, un ascoltatore ti chiede anche di Yirenki del Ghana.
2: Guarda, un'altra partita che potevamo saltare secondo me era quella tra Ghana e Panama, quindi diciamo non so cosa dire delle Black Stars che hanno vinto 1-0. Ah, è l'autore del gol, scusate, me lo ero perso, è l'autore del gol, buon giocatore, ecco. Io
1: ma se non l'hai visto non l'hai visto
0: salvato in corner.
2: Ho visto gli highlights, diciamo, ragazzi, era una partita alle 4 di notte, alle 6 del mattino se non sbaglio, del Norcelland.
0: Sì, esatto, bravissimo.
1: Va bene.
0: Comunque, grazie. Tanto poi stasera ti ritroviamo. Grazie, sì, Alessandro.
1: Grazie, Alessandro. E
0: Yirenki.
1: E ora in chiusura andiamo invece a raccontare una bella storia di Firenze. Dai.
0: E fra l'altro non è nemmeno la prima volta, perché questo Viola di Firenze che ci porta in un ambito diverso dal calcio, perché qui siamo nel football americano, già in passato è stato grande protagonista portando Firenze addirittura una grande vittoria, un grande scudetto, e poi anche andare a giocare direttamente in quella che è la terra del football americano, perché mi ricordo poi volarono negli States per quella che poi fu un grande successo. Stavolta siamo alle porte di una semifinale, quindi c'è da fare un altro passo, ma noi vogliamo ovviamente spingere tutti ad esserci
1: e di andare a vederlo,
0: fare il tifo per i Dolphins, che si giocano tantissimo, ma soprattutto per i Guelfi Firenze,
1: bravo,
0: per i quali facciamo il tifo, per cavalleria,
1: non ce ne frega proprio niente. Abbiamo un
0: ma noi siamo qui che vogliamo riempire il Guelfi Sports Center di tifosi viola, e lo facciamo con Fabrizio Bocci, coach dei Guelfi. Ciao Fabrizio.
4: Ciao, buonasera a tutti e voi e agli ascoltatori.
1: Allora, dove si gioca, quando si gioca, come si fa,
0: ma
1: a venire
0: poi
1: a
0: soprattutto siete sempre in vetta, perché Fabrizio io
1: ma
0: ricordo
1: gliela, però cioè, tutti i riti scaramantici,
0: no, ho solo detto che come ogni anno siamo a spingere i Guelfi a un successo, perché siete degli abitué, voglio dire, delle final, delle fasi finali, no?
4: Sì, io cerco di non autocelebrarci mai, ma effettivamente abbiamo giocato 4 finali negli ultimi 4 anni e stiamo cercando di giocare la quinta. 2 l'abbiamo vinta, 2 l'abbiamo persa, però insomma siamo sempre lì. Quindi il livello di gioco che proponiamo è sicuramente importante. Domani alle ore 16 alla Guelfi Sports Center c'è appunto l'ultima partita in casa della stagione, in ogni caso, perché la finale poi sarà a Ferrara il 4 di luglio, e quindi insomma ci piacerebbe lasciare un bel ricordo al nostro pubblico di casa, che voglia venire a vederci, che voglia venire a sostenerci, sia per Firenze sia per il football americano, ma anche per passare un pomeriggio diverso, perché vi assicuro che insomma chi è venuto anche da non addetta ai lavori si è sempre divertito.
0: Certo. Ancona mi sembra che non sia, no, la prima volta che ve la trovate di fronte.
4: Sai, le squadre di vertice sono più o meno quelle, quindi in un modo o nell'altro tendi a incontrarle. L'anno scorso l'abbiamo trovata in finale, 2 anni fa l'abbiamo trovata in semifinale, quindi il meccanismo gira un po' intorno a quello. Devo dire, questa squadra l'ultima partita l'ha persa nel 2024, in finale, in campionato, quindi da allora in poi abbiamo inanellato una striscia di successi che si è interrotta solo nella semifinale di quella che diciamo è la Champions League, la settimana scorsa in Francia, una partita d'altro bellissima con una rimonta che avevamo quasi rovesciato, vabbè, però quella è la prima partita che abbiamo perso dal 2024. Quindi insomma, questi ragazzi stanno facendo qualcosa di importante, e per me e per tutto il coaching staff sarebbe veramente un piacere vedere un po' di persone a tirare sul certo. morale, a tifare, a partecipare, insomma,
1: certo.
4: Anche per la loro soddisfazione.
1: Allora, il valore di Guelfi è nei dati che sta raccontando Fabrizio Bocci. Ti chiedo se sta prendendo un po' sufficienze.
0: Dovevo chiederlo anch'io. Il movimento football americano,
1: Il rapporto con i giovani, cioè quale può essere il messaggio da mandare a magari un mondo molto calciofilo come il nostro, ma dove tutte le volte che, però questo va detto, Tommaso, tutte le volte poi raccontiamo belle storie di sport, c'è sempre una bellissima risposta,
0: sì, da
1: chi ci segue, che sia l'atletica, che sia il pallavolo, insomma, degli sport.
4: Allora, la nostra società è ormai, insomma, ben radicata. Noi offriamo squadre giovanili a partire dagli under 13 che giocano a tackle football, per intendersi quello con cui si usa il casco, il paraspalle, diciamo il football tradizionale. Ultimamente sta prendendo piede un gioco derivato da questo, che è il flag football, e che l'anno prossimo sarà sport sperimentale alle Olimpiadi a Los Angeles. E quindi c'è un po' di fermento in questa derivazione. È una roba che si gioca senza attrezzature, con delle bandierine, però insomma lo ricorda un po'. E questo diciamo, questa versione leggera dello sport, tra l'altro, prevede anche squadre miste, maschile e femminile, lo gioca nelle scuole, quindi è un tentativo per avvicinare le persone a una filosofia tipicamente americana di concepire il gioco, però diciamo senza la parte di contatto e di impatto fisico che ha il football tradizionale. Però diciamo c'è qua un tentativo di portare avanti, e è sempre molto difficile. Voi trattate poi appunto altri sport, l'atletica, il rugby, la pallavolo, tutto certo. quello che volete. L'Italia è molto calciocentrica, tutto il resto soffre un po', questo è inevitabile. Però insomma, teniamo duro, ci proviamo.
0: No, fatemi dire che è vero. Nel frattempo però il calcio i risultati se li sogna, sì, e i mondiali, vediamo sul divano, tantissime altre discipline non solo crescono ma vincono.
1: Sì, sì, no,
0: il tennis vince, il volley vince, il basket vince, e i bambini vanno a fare questi sport più volentieri,
1: certo,
0: il calcio,
1: il nuoto,
0: e io li capisco, tendiamoci.
4: No, noi abbiamo dei bambini che fanno arrabbiare i genitori perché vogliono venire a vedere la partita di quelli grandi, e magari il genitore ora vorrebbe andare al mare, dice no, io vado a vedere la partita di tutto.
0: E quindi, giusto.
1: Senti Fabrizio, prima di salutarti fate un grande fare un grande bocca al lupo a tutto il vostro mondo. Questa partita, i valori, cioè, oggi la bilancia di questa sfida da chi pende un po'?
4: Ma, non dovrei dirlo, diciamo, sì. Però sulla carta noi siamo avvantaggiati, siamo quelli favoriti.
1: Esatto.
4: Poi in campo di solito
1: per carità, certo.
4: è sempre un giudice. E il lavoro complicato che è stato per tutto l'anno è stato proprio quello di allenare la mente dei ragazzi, cioè di non dare mai le cose per acquisite, per scontate, perché poi il campo nasconde sempre, riserva sempre le sorprese amare se non fai le cose che devi fare, se non hai l'approccio giusto, se non rispetti anche l'avversario che sulla carta è molto più debole.
1: E dall'altra parte del tabellone, diciamo così, chi arriverà in finale secondo te?
4: C'è Parma e Torino che giocano l'altra semifinale domenica. Ecco, quella è una partita molto aperta, perché in teoria, la teoria direbbe Parma, però in campionato Torino ha battuto Parma. Quindi insomma lì se la giocano a un altro livello, ma avremo due settimane per pensare all'avversario.
1: No, ma intanto
4: 100%
0: giusto per fare il tabellone,
1: per immaginare il tabellone.
4: Sì, sì, certo, noi siamo molto motivati, preparati e concentrati sulla sfida di domani, e certo, vogliamo fare bene come abbiamo fatto per tutto l'anno. Anche perché abbiamo dei numeri a statistica tra punti segnati, subiti, che fanno impressione. Se uno li guarda, io non li guardo.
1: No, oramai si guardano.
4: No,
1: alla fine stagione.
4: Perché quello è un altro, quello è l'allenamento. Il campionato inizia ora, perché sai, in campionato una partita la puoi perdere, a playoff no,
1: no, esatto, la perdi, sei chiedo, fuori dentro o fuori. Grazie, grazie Fabrizio,
5: grazie
1: Boccia.
5: Fabrizio,
1: è stato un grande piacere, naturalmente
5: non
1: poi
5: diciamo nulla,
1: proporremo anche il risultato
5: certo,
1: su Firenze
5: sì.
1: Viola
5: li aggiorneremo su questa sfida. E Fabrizio, vuoi ricordare anche dove, come indirizzo?
4: Al Guelfi Sport Center, che si trova in via del Perugino, ovviamente sarebbe all'Isolotto, in quello che sta diventando il secondo polo sportivo della città, perché lì c'è, il primo è stato il nostro stadio, poi sì, c'è stato costruito il Palawanni, quello dove gioca la Savino del Bene, il Bisonte.
1: Pallavolo, certo.
4: Adesso stanno costruendo una bellissima piscina, c'è poi una pista per le biciclette, c'è uno skate park, quindi sta diventando, dopo
1: bello,
4: il Campo di Marte, il secondo
1: bello
4: polo sportivo.
1: Bello, bello, bello, bello. Grazie, grazie,
5: grazie ancora.
1: Ancora.
4: Grazie a voi.
5: Ciao
4: allora,
5: Fabrizio. Non diciamo nulla,
1: niente,
5: insomma,
1: non diciamo
5: sapete
1: niente,
5: per chi fare il tifo,
1: però
5: anche
1: sono, è divertente, anche sono modi diversi di vivere magari un pomeriggio, no? Facendo il tifo per comunque una realtà di Firenze che è sempre una
5: assolutamente
1: qualcosa di
5: elite, poi, diciamolo io eventualmente
1: lascia
5: anche
1: aperte,
5: lì sarei potuto essere un quarterback di quelli tipo come Dan Marino,
1: un messaggio in inglese per chiudere.
5: It's very hot, we go to home.
1: Bene, allora,
5: fa parecchio caldo, si va a casa. Thanks to Tonelli and Cherubini behind the enemy lines. Grazie a Cherubini e Tonelli.
1: Salutiamo
5: di là dal vetro.
1: Gli amici,
5: salutiamo gli amici di Radio Radio, che ritroveranno musica, informazione e la Fiorentina a partire dalle 18. Noi torneremo lunedì. Io tornerò lunedì.
1: Io mi prendo, io vado dove andava la Fiorentina. A Moena, però ci sentiremo, ci sentiremo durante la settimana sicuramente, oltre al Caffè Nero Bollente.
5: Fai un salto anche al Benatti,
1: certo,
5: a rivedere,
1: certo,
5: il campo,
1: a rivedere il campo, che è molto bello,
5: c'era quel ruscello freddissimo, sì, sulla sinistra, sì. Bravo Luca. E ovviamente però nel weekend poi ci saremo con la programmazione consueta, mentre oggi andiamo avanti un'ora di mercato con Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini, dalle 17 Garrisca al Vento, Giacomo Galà, poi Ganzamente in Viola, la redazione Il Brivido, fine a stasera dalle 21 alle 21.30 chiudiamo con Extra Viola. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di venerdì bollente, and see you soon, stay with us.
1: Per me solo ciao.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: quando hai pensato a questa trasmissione, Alessandro Di Nardo, buonasera Alessandro.
1: Buonasera.
0: Non ti eri immaginato che allo stacchetto ti ballasse anche Chiara Andrea Bevilacqua? Però
1: diciamo il fine
0: sperato.
1: Ultimo era quello.
0: Era quello, quindi puoi andartene. Grazie
1: grazie a tutti,
0: fatto...
1: ho raggiunto il mio scopo.
0: Bene, aver fatto ballare Chiara sulle note della sigla. Inizia Mundialito, lo speciale di Radio Firenze Viola dedicato al mondiale, con niente po' di meno che Alessandro Di Nardo, che ci racconta che cosa.
1: No, tu mi accogli innanzitutto con una papera scozzese.
0: Beh, sì, perché
1: è una papera o un'anatra?
0: È una papera.
1: Una papera.
0: Oddio, un'anatra.
1: Chiara,
0: non lo
1: una
0: so.
1: Papera o un'anatra?
0: Però è la risposta della Scozia alla papera messicana che aveva
2: infatti
0: conquistato il web nei primi giorni. Ma gli scozzesi, praticamente tipo Braveheart, cioè tutti in kilt, cornamusa e tutti in fila, si stanno dirigendo con una papera al loro fianco e la bandiera, con questa papera con la bandiera della Scozia, si stanno dirigendo verso lo stadio. Perché gioca la Scozia stanotte?
1: Gioca a mezzanotte Scozia-Marocco.
0: Scusa, è vero che loro sono negli Stati Uniti? Ecco,
1: è finita
0: sì,
1: la birra,
0: è
1: ufficiale.
0: Finita la birra
2: sì,
0: nei pub.
2: Detto a Boston.
1: A Boston, che poi è una città anche la città forse più europea degli Stati Uniti. A Boston è ufficialmente finita la birra, amici, quindi portatevi le scorte da casa, perché gli statunitensi avevano sottostimato il
2: il potenziale
1: fabbisogno giornaliero dei britannici,
0: bello.
1: E anche perché non è successo solo con la Scozia a Boston, ma è successo anche in Texas con l'Inghilterra. Tra l'altro, notizie strane dal ritiro dell'Inghilterra, abbastanza anche noir, comunque che strizzano l'occhio a Elisa True Crime, che so essere una grande... La conosci Elisa True Crime?
0: Perché vabbè, ancora Arianna è troppo piccola, tra qualche anno la
1: però
0: conosce.
1: Ecco, già dal cognome True Crime si capisce.
0: È la numero uno dei podcast nel mondo, perché racconta tutti gli efferati omicidi.
1: Dicevo,
0: che
1: nel ritiro dell'Inghilterra a Frisco, in Texas, vicino a Dallas, stanno cercando un presunto assassino. Quindi intorno al ritiro dell'Inghilterra si sta cercando un presunto assassino.
0: Io tendo a dire che in America succede abbastanza.
1: Sì, sì, sì, però è insomma, un caso
0: è quasi
1: di cronaca nera che si incrocia col mondiale. Speriamo sia uno dei
0: pochi. Un po' ti odio, Alessandro Di Nardo, perché è chiaro, il mondiale un po' uno lo segue sempre, però diciamo
1: così
0: che, che con questi orari e questo, questo background,
1: sai,
0: non è che proprio avessi tutta questa voglia, invece mi stai costringendo a seguire tutte e a godermi la tripletta di Jonathan David o David.
1: Piccolo quiz che ho già fatto con Tommaso Loreto e Luca Calamai, quindi la risposta sarà molto facile per i nostri ascoltatori.
0: Non
1: Jonathan David segna una tripletta. Chi è stato l'ultimo calciatore di Serie A prima di David a segnare una tripletta nel mondiale?
0: No, vabbè,
1: è molto facile, magari qualcuno ci dà la risposta al 3487513933. Molto facile, molto
0: di Serie A. Messi non gioca in Serie A.
1: No, molto locale anche come, come scelta, vabbè. Ci sei arrivato? Non ci sei arrivato? Diamo una ventina di secondi
0: al mondiale.
1: Al mondiale, ma dobbiamo risalire parecchio tempo addietro, per capire, per trovare l'ultimo giocatore di Serie A prima di Jonathan David a segnare una tripletta.
0: Ti
1: al mondiale.
0: Muoio dalla voglia di saperlo.
1: Ce lo dicono gli ascoltatori al 3487513933. Penso che sia una risposta molto facile per chi segue anche soprattutto questa radio.
0: Accidenti.
1: Detto questo, parlavi di quello che è successo ieri, parlavi anche di papere, e c'è da segnalare la papera del portiere della Corea del Sud, che ieri ha concesso il gol al Messico, che ha vinto 1-0, prima squadra a staccare il pass per i sedicesimi di finale, la squadra di casa, il Messico, che ha vinto 1-0 con anche l'errore decisivo di Kim Seung-gyu e la rete di Luis Romo, 31 anni, centrocampista del Guadalajara. Questo per fare il quadro. Torno, dico il risultato di ieri notte soltanto per dire una delle mie massime ormai: Cechia Sudafrica 1-1, perché sappiamo, l'abbiamo imparato
0: anche
1: Chiara, non
0: si
1: dice più Repubblica Ceca.
0: Sì, dice sì, bene.
1: Tu quante volte lo dicevi? Quindi devi ricalibrare anche.
2: Sì, devo assimilarlo, metabolizzarlo. Però sono contenta che esista Alessandro Di Nardo, anche per cui poi lui lo sa che mi gasa con tutte queste
1: almeno gaso.
0: Quando Arianna,
1: guarda, c'è già la
0: non
1: risposta,
0: andiamo in Repubblica,
1: c'è già la risposta, c'è già la risposta, c'è già la risposta.
0: Davvero?
1: Chi se non Bati? Batistuta, mondiale del 98 in Francia, tripletta, tra l'altro in 10 minuti se non sbaglio, contro la Giamaica.
0: Nessun giocatore di Serie A aveva mai fatto una tripletta
2: al mondiale.
1: al mondiale sono abbastanza rare.
0: Certo, associare Jonathan David e Batistuta è come veramente...
1: Diamo un po' di tempo a Jonathan David per arrivare a livello di Batistuta, probabilmente sarà molto difficile che ci possa arrivare. Da segnalare poi nella notte, credo l'abbiate visto, l'infortunio tremendo di Ismael Koné. Hai visto anche l'immagine della gamba di Ismael Koné?
2: No, per
1: perché,
2: fortuna no.
1: La regia internazionale ha staccato subito, però immediatamente è andata su Ismael Koné che da terra si guarda la gamba che ha la forma, cioè la struttura di una banana, perché si è rotto tibia e perone. Anche la regia internazionale ha staccato tutto e non ha mandato in onda le immagini da cui poi il VAR
2: tra l'altro
1: ha fatto originare
2: una sfortuna in valore assoluto, ma in un'estate nella

0: fatta di non essere.
1: Ma tu mi sottovaluti.
2: Ma non è che sottovaluto, ho detto, seguite il mondiale, insomma, così mi hai risposto.
1: È che a volte faccio il riposino per poter guardare.
3: No, comunque non è Argentina-Grecia, ma è Argentina contro Giamaica del 98, perché segnava una tripletta anche nei mondiali precedenti.
2: E nel 98 la Giamaica era mondiale.
3: Nel 98 la Giamaica era
2: anche quando si dice, no, che in questo mondiale ci sono delle nazionali.
3: Allora, io
2: che
3: dal
2: tempo addietro non avrebbero mai fatto il mondiale.
3: Visto che non c'è Angelo Giorgetti, visto che non c'è Tommaso Loreto, i custodi del calcio che fu, dei numeri dall'1 all'11, di tutto il calcio minuto per minuto, devo dire una cosa, sinceramente. Forse ieri con Canada-Qatar si è visto il problema di questo mondiale allargato, dopodiché, dalla prima giornata soprattutto, io trovo un livellamento anche da parte. Cioè, ci sono state poche imbarcate, Curaçao, ma poi Norvegia-Iraq non è stata una partita scontata.
1: Non ha
3: come
1: questo
3: sembrava.
1: Retrogusto di Conference League come tanti sottolineavano durante.
3: Secondo me sì, ma è anche un complimento, perché alla fine.
2: Guarda, Conference League non può essere un complimento in nessun mondo possibile.
3: Della Conference League, appunto, dicevamo Svizzera 4, Bosnia 1, si è abbattuto sul mondiale Joan Manzambi, che è un giocatore del Friburgo, ci rimarrà pochissimo al Friburgo, classe 2005. Credo che tutti i giocatori tedeschi abbiano una prelazione per il Bayern Monaco, che ha già preso Saibari, però dal PSV Eindhoven, dovrebbe prendere.
2: Saibari è quello che ha segnato per la Svezia, ma non ha festeggiato.
3: No. Saibari ha segnato per il Marocco. Aveva un nome simile, adesso mi sfugge, perché aveva segnato.
2: Perché in questo mondiale ho visto anche la prima non esultanza per rispetto dell'ex squadra da parte di un calciatore, e mi è sembrato un momento veramente pazzesco.
3: L'altra cosa che esce da questo mondiale, da queste prime 30 partite mal contate, è che insomma i giocatori di seconda generazione sono una costante, perché vediamo ad esempio il Marocco ha giocato con 11 undicesimi che non sono nati in Marocco contro il Brasile. Ci sono tante storie, una è una storia pazzesca, la storia di Balogun, attaccante degli Stati Uniti, non so se la conosci.
2: No, la storia no, però non lo voleva anche
3: incredibile,
2: Milan.
3: È incredibile la storia di Balogun. Allora, lui nasce il 3 luglio 2001, famiglia nigeriana. La famiglia nigeriana in quei giorni, in estate, va in vacanza negli Stati Uniti a trovare i parenti. La madre, che appunto è nigeriana, deve imbarcarsi a giugno per tornare in Inghilterra e per partorire, era al 7º-8º mese. Solo che un funzionario dell'aeroporto di New York dice: signora, è meglio che non si imbarchi, perché non possiamo garantire per la sua salute. Quindi lei è costretta a partorire negli Stati Uniti. Balogun per questo gioca negli Stati Uniti e non nell'Inghilterra. Poteva scegliere tra Nigeria, Inghilterra e Stati Uniti, ma Stati Uniti le ha scelti proprio per questo parto improvviso. E loro vanno via, tra l'altro, pochi giorni prima dell'11 settembre, perché stanno anche post parto. 11 settembre 2001, loro partono i primi giorni di settembre, quindi è una storia incredibile. Balogun ha segnato 2 gol contro il Paraguay, starà stasera a comandare l'attacco degli Stati Uniti contro l'Australia.
2: Allora, devo dire, tra Angelo Giorgetti e Stefano Pezzi e Chiara Bevilacqua, a cui hai proposto mondialito, Chiara è nettamente la più entusiasta di tutti.
3: Perché
2: cioè,
3: io voglio,
2: non è perplessa,
3: non faccio un quadro agiografico, diciamo, dei personaggi, però è chiaro che insomma c'è un po' di resistenza da
2: parte. Non è che veda tutto questo entusiasmo che sento,
1: però le storie sono quelle che mi appassionano.
3: Il mondiale è fatto di storie,
1: esatto,
3: ragazzi.
2: Bomber Viola dice di non sfotterti perché sei il numero uno sul far diventare interessante pure un mondiale a 48
3: grazie
2: squadre.
3: Bomber, grazie Bomber, ti ringrazio.
2: E Luca Castelli Romani dice che ha goduto perché il giocatore col megafono non ha visto Boccino. A chi si riferisce?
3: Ah, Dzeko. Sì. Dzeko, che è in fase più che autunnale, quasi invernale. Ieri ha giocato, ma non ha giocato molto bene. Espulsione, a proposito di ex Serie A, o comunque di Serie A, di Muaremovic del Sassuolo, che è un po' spianato la strada.
2: Obiettivo.
3: Alla Svizzera, no, dicevo che c'è stato un giocatore
2: non me ne passa uno.
3: Obiettivo?
2: T'ho detto, con ex obiettivo.
3: No, obiettivo.
2: Muaremovic non è obiettivo.
3: Muaremovic è molto, molto forte. Molto, molto forte, molto, molto impulsivo. Infatti, ieri prova una scivolata da ultimo uomo, se non prendi la palla quello è matematicamente cartellino rosso. Dicevo di Manzambi, che è questo giocatore funambolo che è entrato e ha squarciato Svizzera.
2: Lui è nato in Svizzera.
3: Bosnia. Lui è nato in Svizzera.
2: Ok.
3: Lui è nato in Svizzera da mamma angolana e padre congolese, è un'autentica ira di Dio. Poi ha segnato anche il vecchio Granit Xhaka, se lo ricordi.
2: Ma ricordo, sì.
3: Ex capitano dell'Arsenal, come scordarci di questo giocatore. Ex obiettivo forse anche lui.
2: Ci sta, so che per Sauro Fattori già da 2 anni era il centrocampista migliore che potesse prendere la Fiorentina. In realtà era finito al Sunderland, insomma.
3: Sì,
2: non
3: sì,
2: è
3: al
2: che...
3: Sunderland, è capitano anche del Sunderland. Vabbè. Detto questo, io sono qui anche per portarvi una storia porti? Molto bella.
2: Ok, più della papera che marcia ogni scozzese in kilt e cornamusa.
3: È molto bella, guarda, qui
2: difficile.
3: Aggancio anche.

0: tifosi che magari cercano di non accendere la televisione se si parla di qualcosa che è fuori dalla Fippili o comunque al di là della Ginestra Fiorentina. Ci proviamo con questo gancio, vi spiego il motivo per cui i tifosi della Fiorentina dovrebbero tifare Capoverde, tu lo sai perché.
1: Sì, me l'hanno mandato in tanti il link, molto interessante.
0: Sostanzialmente a Capoverde, ci sono due squadre che portano il nome di Fiorentina.
2: Pazzesco.
0: Allora, una è stata fondata nel 1998, proprio a seguito del 94, perdon, proprio a seguito di un mondiale negli Stati Uniti, in cui l'Argentina di Batistuta rubò l'occhio anche a questo arcipelago che è ad est delle coste del Senegal, e si chiama Gruppo Desportivo Recreativo e Cultural Fiorentina. Non vi stiamo nemmeno a dire il colore della maglia, ovviamente, perché è viola. Però c'è anche un'altra squadra che si chiama Fiorentina Calabaseira. La prima è di una città che è nell'isola di Santo Antão. La seconda è una società di una città sempre in un'isola di Santiago. La città si chiama Praia. Questo ha fatto sì che ci siano due squadre, perché ovviamente negli anni 90 il calcio che andava più di voga era quello della Serie A. A Capoverde arrivavano evidentemente riflessi filmati, come dicono quelli bravi, di quella Serie A. Qualcuno si è innamorato della Fiorentina di Batistuta, di quel capellone che segnava sempre, soprattutto della maglia, e quindi l'abbiamo scoperto questo anche perché assolutamente, anche perché nelle esultanze di Capoverde per lo storico pareggio contro la Spagna c'era un sacco di maglie viola, e quindi questo è il motivo. A Capoverde ci sono delle squadre che si chiamano Fiorentina.
2: Come è piccolo il mondo?
0: Sì, è piccolo e anche molto interessante. Appunto, secondo me il mondiale è una scusa per parlare anche di storie. Capoverde poi è un posto fantastico, ha un portiere, insomma, di cui abbiamo parlato. È arrivato, se non sbaglio, a 14 milioni.
2: Sì,
0: ma 14 milioni di follower.
2: Capisco che questa non è la sede. Ma perché la gente lo sta seguendo? Non so se hai capito questo.
0: Perché è virale? Cioè, come spieghi la viralità? Come spieghi il concetto di viralità?
2: Sì, ma sta facendo qualcosa. A parte il fatto che la partita io l'ho vista, non è che neanche abbia fatto dei miracoli. Così.
0: Fatto due belle parate, una particolare.
2: Dico, normalmente almeno io sui social seguo persone che poi producono dei contenuti che mi interessano.
0: Lui produce emozioni. Lui è troppo asettico.
2: Capoverde.
0: Non
2: cioè, perché
0: coinvolge.
2: Oggi Andrea Bevilacqua deve prendere il telefono, andare a cercare Vosinha e seguirlo?
0: Troverà che io sono una delle persone che lo segue.
2: Ecco, perché lo segui?
0: Perché a me piace attaccarmi a questi personaggi che fanno proprio il mondiale. Ora faccio anche a voi questa domanda, nel senso,
2: sì, ma capisco,
0: per me il mondiale è anche la scoperta di un giocatore che non l'avrei mai scoperto. Io sono diventato un nerd di questo sport, soprattutto per il 2006, per fortuna è finita benissimo per l'Italia, e mi ricordo la partita inaugurale di quel mondiale che seguì dopo le elementari, dopo forse l'ultimo giorno di quinta elementare, lo so Chiara, mi dispiace, dopo le elementari di mia figlia stavo per dire, no ovviamente no, dopo era l'anno in cui passavo dalle elementari alle medie, e mi ricordo la prima partita era un Germania-Costa Rica, se non sbaglio 4-2, e segnò un attaccante di Costa Rica che divenne il mio feticcio, si chiamava One Chop.
2: Certo, il grande che aveva le treccine.
0: L'irreprensibile One Chop.
2: Bellissimo.
0: Esatto. E cioè, voi dovete trovare c'è un giocatore che così, uno One Chop per Giacomo Galassi dei mondiali, magari di quando eri piccolo, c'è qualcuno che ti ha fatto appassionare.
2: Senti, io devo dire un po' più di recente, Tshabalala del Sudafrica, tanta roba, perché quel nome mi ha sempre fatto.
0: Tshabalala ci ha comprato le ville letteralmente con quella casa, perché è stato invitato anche in Messico per la partita inaugurale.
2: Con quale casa?
0: Per la casa che avrà a capo, a Città del Capo e da altre parti, però nel senso lui è proprio uno che è rimasto fossilizzato a quel gol bellissimo, tra l'altro, contro il Messico in quell'1-1 della partita inaugurale del 2010 di Sudafrica 2010. Comunque sono belle queste storie, perché avremmo dovuto scoprire Vosinha, un portiere
2: ma io
0: 40
2: guarda
0: anni.
2: Infatti lo sai che era una storia molto bella, io non capisco perché seguirlo sui social. Però un altro che mi è sempre piaciuto è Oliver Kanu, mi pare che si chiamasse Oliver,
0: sì, assolutamente,
2: l'attaccante della Nigeria che era fortissimo in un vecchio Pro Evolution Soccer, lui e Bamba Gida, che poi era Babangida o il contrario perché non aveva i diritti dei nomi della Nigeria, era un attacco fenomenale. Prego, avanti. Anzi, prima voglio chiedere a Chiara Andrea Bevilacqua chi secondo lei vincerà il mondiale e chi eventualmente tifi in questo mondiale. Però te sei una persona molto
1: fredda. Io tifo per l'Uruguay, cioè senza nemmeno
0: partita malino, uno
2: perché
0: uno
2: c'è l'uomo che non fa le foto. Sì, bene. E chi vince secondo te?
1: Oh, porca miseria.
2: Ci pensi mentre
1: te lo dico?
2: Ti...
1: sì.
2: Ci vai.
1: No, perché so già che c'è li rovino se dico chi vince.
0: Tra l'altro l'Uruguay ha un esterno fortissimo, si chiama Mati Araujo, nello Sporting Lisbona, clausola da 80 milioni, quindi scordatevelo.
2: Dai, però
0: lo so, ma perché allo Sporting lo sai, mettono la clausola anche sul bidet. Quindi Mati Araujo, esterno, che allo Sporting gioca esterno basso, l'Uruguay lo fa giocare esterno alto, ha fatto una partita molto buona contro l'Arabia Saudita, ha anche segnato, però ecco, l'Uruguay è una di quelle squadre che si è un po' fermata.
2: Chi vince il mondiale non vince quasi mai la prima, no? L'abbiamo già
0: è
2: detto.
0: È vero, l'abbiamo detto, anche
2: l'Uruguay
0: se poi è una statistica
2: voleva
0: che ricordiamo
2: vincere,
0: noi, perché poi altre volte non è vera, perché la Francia vinse, se non sbaglio, la prima in Russia 2018, l'Italia vinse contro il Ghana con gol di
2: Pirlo Iaquinta,
0: bravissimo, bravissimo, contro appunto nel 2006, nel mondiale del 2006. Detto questo, insomma, cioè, ci sono squadre che sono rimaste un po' con gli scheletri del passato. L'Uruguay ancora Muslera in porta, è nel 2026, ragazzi.
2: Però non ha fatto una brutta partita.
0: No, però vuol dire Muslera, che non hai prodotto niente.
2: Secondo me Muslera in passato è stato accostato anche alla Fiorentina.
0: Ma
2: comunque,
0: questo senza dubbio, c'è il teorema di Nardo, no? Se hai fatto più di 50 presenze in Serie A e per un lasso di tempo superiore ai 10 anni sei stato in un campionato europeo, hai il 95% di probabilità di essere associato alla Fiorentina, no?
2: Teorema di Nardo.
0: Il teorema di Nardo, che poi porta anche a associare Benzema, se ti ricordi, alla Fiorentina. C'è stato un periodo,
2: mi ricordavo Modric, no?
0: Sì, sì, c'è stato un bel periodo in cui si era associato anche questo nome. Detto questo, poi la polemica degli ultimi giorni riguarda ancora i noi CR7. Ho parlato ieri del difensore del Congo che diceva: guardate, noi non è che abbiamo preparato troppo per marcare CR7.
2: C'è la questione dei commenti a John Eves, la shitstorm.
0: Sì, sì, perché c'è proprio... Allora,
2: 160.000 commenti.
0: C'è una parte oscura dell'internet che si fa chiamare i Ronaldiani della prima ora,
2: come Chiara,
0: che veramente cerca di attaccarsi a questo mito, che però in questo momento è quasi una statua di cera, no?
2: Totem.
0: Sì, un totem. Lo ripeto, non ho niente contro Ronaldo, mi ha fatto vivere dei momenti bellissimi nella mia vita, anche quando? Col gol in rovesciata alla Juventus, dai.
2: Ah, sì, bello.
0: Ricordi.
2: Sì,
0: poi anche il mondiale vinto con l'europeo vinto col Portogallo nel 2016, insomma, una leggenda, ma non stiamo a dirlo qui durante mondialito. Però ecco, mi sembra, in tanti l'hanno scritto, è proprio un tappo offensivo Ronaldo, ci sono tanti screen, tanti video in cui fanno vedere delle azioni in cui ad esempio con Seisao salta l'uomo, ne salta un altro, avrebbe anche lo spazio e la luce per tirare in porta, ma il riflesso incondizionato è guardare il numero 7 per anche una sorta di timore reverenziale.
2: C'è,
0: no?
2: La stessa cosa anche nell'Argentina, cioè
0: sì,
2: Messi,
0: però ogni... l'Argentina in questo modo gioca, cioè l'Argentina gioca per Messi e facendo così gioca meglio. Il Portogallo gioca per Ronaldo.
2: Però il punto è che João Neves nemmeno ha criticato, ha detto che Cristiano Ronaldo è una leggenda, ma in questo momento è un giocatore come gli altri. Sì. È stato inondato di commenti offensivi con Bruno Fernandes, che poi gli ha messo like, allora tutti se la sono presa anche con Bruno Fernandes, insomma.
0: Sì, sì, sì, ci sono delle situazioni particolari anche nei grandi spogliatoi. Una particolare c'è, cioè, nello spogliatoio del Brasile stanotte in campo alle 2:30, metti la sveglia, guarda. Hai il tempo per mettere la sveglia,
2: non dorme direttamente
0: contro Haiti, con il caso Ancelotti che forse vorrà andare all-in e schierare addirittura 4 punti, quindi Hendrick con Vinicius e tutti gli altri, però anche con la difficoltà, insomma, di una squadra che nella prima partita contro il Marocco ha avuto molte difficoltà. Avevamo iniziato con Scozia-Marocco, è finita la birra, non è finita la birra per il Marocco, inteso come lo sprint vitale che abbiamo visto, anche perché non lo bevono, esatto, lo sprint vitale che abbiamo visto nella prima partita. Anche qui tanti giocatori già culto, Boadin, insomma, ne abbiamo parlato tanto di questo classe 2007. Ore a mezzanotte di stanotte, quindi è venerdì sera. Chiara, ce la fai ad arrivare fino alle 2? Da quant'è che non fai le 2 di venerdì sera? Diccelo un po', c'era ancora Ciampi?
1: C'era ancora Ronaldo, quello vero, non quello di cui state parlando voi da 5
0: Vabbè,
1: minuti.
0: A mezzanotte, per chi vuole, Scozia-Marocco.
2: Bene, con Chiara Andrea Bevilacqua qui a Radio Firenze Viola.
0: Un commento in ASMR di Chiara Andrea Bevilacqua per non svegliare Arianna, che salutiamo.
2: Sì, bello. Parte.
0: Sarebbe bello, tu che fai.
2: Va bene. Alessandro, se non c'è altro, io saluterei.
0: No, volevo fare un incipit di telecronaca in ASMR di Chiara Bevilacqua.
2: Vai, sì.
0: Pallone per McDominay. Percussione, percussione.
2: Bello, questa è Chiara con Arianna accanto che dorme. Bello, bello. Sì, ce la vedrei. Bene, direi che non può raggiungere un picco più alto questa trasmissione.
0: No.
2: Alessandro, io ti ringrazio come sempre per questo spazio anche dedicato al mondiale. Chiara, noi ci vediamo settimana prossima.
1: Sì.
2: Qui a Carisca al Vento.
1: Anche domenica però per gli ascoltatori, dalle 14 alle 16. Ovviamente Radio Firenze Viola non si ferma, non
0: sai,
1: ci sarò solo io.
0: Dall'altra parte
1: ma
0: del
1: essendo un'eccezione. situazione, ci tengo a, a ribadirlo.
0: Sai chi trovi dall'altra parte del vetro? Il Marco Tonelli del weekend, ovvero no, Alessandro Di Nardo.
2: Ok, Marco Tonelli. Marco Tonelli, invece lo ringraziamo. Gary Scalvento finisce qui. Un saluto anche da Giacomo Galassi e buon weekend. Ciao.
0: Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati su Radio Firenze Viola. Questa è Nick & Nick, la trasmissione di approfondimento sul calciomercato che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17. Io sono Niccolò Santi, a brevissimo anche Niccolò Ceccarini, però intanto volevo dare un aggiornamento perché la Fiorentina ha reso note le gare, le date delle gare amichevoli della Fiorentina di quest'estate. E allora cominciamo dal 19 di luglio, ore 18:30 contro la Fiorentina Primavera al Viola Park. Il 22 luglio alle 19 sempre un amichevole contro la Fiorentina Primavera, il 25 luglio alle 16 invece QPR Fiorentina a Londra, il 29 luglio ore 20:30 Watford Fiorentina sempre in trasferta, e lo stesso vale per Fiorentina, anzi no, questa in casa, Fiorentina contro Deportivo La Corugna, 6 agosto ore 22, che chiuderà il giro di amichevoli estive della Fiorentina. Questo per fare un po' il quadro, visto che la Fiorentina, ripeto, ha ufficializzato soltanto adesso, o comunque ha comunicato in via definitiva alle date delle prossime amichevoli a cui assisteremo e che comunque insomma sono suscettibili di integrazione. Questo abbiamo capito, potrebbero essercene altre, per adesso il programma è questo. Saluto e ringrazio Niccolò Ceccarini, eccolo qua, ciao Cecca.
6: Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti, ciao.
5: Ringrazio anche Stefano Cherubini al coordinamento tecnico e vi ricordo che potete scriverci al 348 75 13933, messaggi scritti e vocali per intervenire in diretta, ci fa molto piacere se siete nostri ospiti, 055 77 111 71. Cecca da dove? Da Grassina, tra l'altro ho saputo del Grassina, di un possibile ripescaggio, che succede?
6: Non diciamo niente, noi non dobbiamo dire niente di questo argomento, perché porta male, per cui dobbiamo stare zitti, dobbiamo pensare che purtroppo abbiamo perso 3-0 la gara di ritorno, che è finita, che il Grassina l'anno prossimo parteciperà al campionato di eccellenza con il solito ardore, onore ed orgoglio, e basta. E quindi poi se succede qualcos'altro lo scopriremo solo vivendo, ecco.
5: Ti sento molto diplomatico, equilibrato, anche
6: questo
5: un po' scaramantico.
6: Questo è quello che io vi regalo, come si dice in gergo.
5: Ho capito, va bene. Allora Cecca, ho fatto l'epilogo delle amichevoli estive della Fiorentina, però noi siamo qui per parlare di mercato. Ti devo dire, essendo anche in onda sul nostro canale YouTube, siamo live, quindi potete scriverci, potete seguirci. La domanda di oggi è che cosa fare con Rolando Mandragora, perché poi vorrei sapere anche che cosa ti risulta, quali sono le tue informazioni. Fatto sta che la Fiorentina l'ha messo in vendita, anche se noi qui siamo sempre stati piuttosto chiari, non ci sono giocatori realmente incedibili, l'abbiamo detto anche con te nelle scorse puntate, ed ecco Mandragora che mi torna, anche perché se la linea è quella di sfoltire il monte ingaggi, lui guadagna 1.800.000, credo anche più bonus a stagione. Su di lui c'è il Besiktas, che cosa ti risulta, che cosa sai, anche la posizione della Fiorentina?
6: Io so questo, cioè che la Fiorentina, cioè quello che praticamente abbiamo detto ieri nella conferenza stampa di Paratici, è esattamente quello che sta accadendo, perché quello che ci diciamo, no, tra noi e i giocatori non lo pubblicizziamo, ci ha detto Paratici, e però si sanno determinate cose perché poi i procuratori sono al lavoro per cercare delle soluzioni, delle sistemazioni, e sappiamo benissimo che ci sono quasi tutti i giocatori della Fiorentina in vendita, anche quelli che magari hanno un po' più di peso nello spogliatoio, e francamente, come ho espresso anche direttamente a Fabio Paratici, io su questo non sono molto d'accordo, cioè ho delle grosse perplessità soprattutto su alcuni giocatori, perché quest'annata non c'è quasi nulla da salvare, però qualcosina si può salvare, c'è qualcuno che ha dimostrato l'attaccamento. Lasciamo perdere poi le posizioni, ma anche Mandragora stesso mi sembra sia uno che ha sempre dato qualcosa a questa squadra. De Gea idem, anche se c'è stato un momento nel quale sembrava non potesse nemmeno più mettersi i guanti per parare. Gosens, che è stato attaccato a volte anche perché comunque non era in una buona condizione fisica, ma comunque ha dimostrato sempre un grande attaccamento. Quindi uno può fare una valutazione, poi d'altra parte se la Fiorentina pensa di dover fare un cambiamento, noi dobbiamo adeguarci e dobbiamo anche supportarlo per certi versi, perché se il cambiamento è migliorativo siamo tutti contenti che questa cosa possa accadere. Mandragora c'è nel mezzo? Ragazzi, ma nel mezzo ci può essere anche Fagioli se arriva un'offerta da 30 milioni di euro, ci può essere anche Covuzzo, perché se metti caso arrivano delle cifre dall'Arabia di 35 milioni di euro, stavolta ho la sensazione che l'accetterebbero l'offerta per Comuzzo. Comuzzo potrebbe rimanere di proprietà della Fiorentina, essere ceduto in prestito, è un'altra possibilità, perché magari forse anche loro hanno un po' la preoccupazione che possa succedere qualcosa, no? Che magari Comuzzo esploda da un'altra parte, e nel momento in cui Comuzzo magari esplode da un'altra parte, tu hai perso l'acquisizione del suo diritto sportivo. Quindi devono fare delle valutazioni di prospettiva e delle valutazioni anche sull'immediato.
5: Certo.
6: Secondo me la Fiorentina oggi ha bisogno di alleggerire il monte ingaggi, e conseguentemente se c'è la possibilità di arrivare a delle offerte per qualcuno di questi giocatori verranno prese in considerazione, ma è tutto molto chiaro fin dall'inizio, cioè noi l'idea ce l'abbiamo molto chiara e l'abbiamo spiegata anche ai tifosi. Mi sembra che da questo punto di vista forse i giornalisti sono stati ancora più chiari dei dirigenti.
5: E voi che ci seguite dalla modalità DAB, dalla modalità visual su YouTube, attraverso l'applicazione eccetera eccetera, vi privereste di Rolando Mandragora, di fatto di uno dei senatori della Fiorentina, visto che Mandragora arrivò nel luglio del 2022, tantissime presenze in maglia viola. Ricordiamo che l'anno scorso a settembre in particolare ha rinnovato il suo contratto fino al 2028 con opzione in base alle presenze
6: delle... Mai annunciato tra l'altro, Nico,
5: è incredibile, è incredibile. Gli fecero un'intervista,
6: l'ha annunciato lui se stesso.
5: Incredibile, gli fecero un'intervista prima della partita, mi sembra, lui: sì, sono contento di aver rinnovato il mio contratto.
6: No, infatti io non so se è per questione, ora a parte le battute e gli scherzi, non so se è per questione di bilancio, Nico, vorranno aspettare il primo di luglio, cioè, però sarebbe curioso.
5: Pazzesco.
6: Che magari viene ceduto prima del primo di luglio, quando ancora non è stato, diciamo, ufficializzato il suo rinnovo contrattuale con la Fiorentina. Però queste sono cose, anche queste, che sono carine da raccontare, che fortunatamente non creano problematiche o situazioni negative, però sono tutte curiosità che francamente non mi aspettavo, ecco, voglio dire, che poi la gente passa come quella, no? Ma perché dite che ha rinnovato il contratto se non l'hanno ufficializzato? Siamo arrivati che è stato Mandragora a dirlo lui, ecco.
5: Sì, sì, fu molto curiosa come cosa.
6: Sì,
5: fatto sta che ha il contratto fino al 2028 con opzione per il 2029 nel caso in cui raggiunga le 30 presenze da almeno 45 minuti nella stagione 2028-29, per l'appunto. Quindi,
6: esatto.
5: Prima di andare da un ascoltatore che è già in linea, cerca qual è la cifra che la Fiorentina chiede per Mandragora a questo punto?
6: Ma allora, io la cifra che la Fiorentina possa chiedere per Mandragora, allora, siamo sempre ai soliti discorsi. Quanto potrebbe valere oggi Rolando Mandragora? Io francamente faccio fatica, perché non riesco a dare una valutazione concreta. Giocatore, ma non che non riesca a dare una valutazione concreta, io direi 10 milioni, ma
5: sì,
6: non so
5: sì.
6: Se la Fiorentina poi chiede 10 milioni e ne vuol chiedere di meno, ne chiede di più. Potrebbe essere giusto chiedere 10 milioni, secondo me. Potrebbe essere giusta come considerazione. Però sai, Nico, il mercato lo fanno, cioè vuol dire, ti faccio la rigiro. E se fossi il Sassuolo, con un anno solo di contratto di Torsved, quanto chiederesti per Torsved?
5: 10 milioni, sì sì, più o meno.
6: Quindi allora noi, se loro chiedono 10 milioni, bisogna chiedere almeno 15. Perché
5: ma
6: noi,
5: sai,
6: cioè, non si sa ufficialmente, ma si sa che lui c'ha il contratto fino al 2028. Quindi tecnicamente la Fiorentina è più blindata, no, da questo punto di vista rispetto al Sassuolo. E quindi secondo me si potrebbe chiedere alcuna cifra di 15 milioni, ma dubito che qualcuno...
5: Immagino cerca che una, la cosa sia la, un club che farà sempre la richiesta più alta possibile e poi si mette a trattare,
6: sì.
5: No?
6: Sì, no, nel senso che comunque, per esempio, ora Dodò andrà via alla Roma, come io, pagherà sui 15 di euro. E comunque
5: 15, okay.
6: Qualcuno dice, ma bisognerebbe prendere 20 milioni di euro, se ne può prendere anche 200 milioni, se uno ci casca nel giochino, dice no, guarda, c'è il contratto di un anno, ma poi vedrai che se lo paghi anche tanto, gioca fino a 100 anni.
5: Sì, sì.
6: No, e ognuno fa il suo, e giustamente la Fiorentina, io credo che se riescano o dovessero riuscire a vendere Dodò a 15 milioni di euro, non è che si deve per forza di dire è stata una svendita. Io
5: certo.
6: Credo sia stata una vendita giusta, perché è un anno di contratto solo, viene da una stagione brutta, è stato pagato 17-18, per cui alla fine la Fiorentina c'ha l'ammortamento e secondo me ci fa anche una plusvalenza alla fine.
5: Chiaro. Nicola da Prato, ciao Nicola.
7: Ciao ragazzi, ciao Cecca, ciao Nicolò. Senti, io volevo avere un'informazione. Ieri, durante la conferenza stampa, Paratici si è espresso in modo particolare per un calciatore, no? Quello dell'Under 21. Sentite, è pronto?
5: Eccoci Nicola, sì.
6: Su Undur?
7: No, quello che dovremmo acquistare.
6: Ah, Cole Osho.
7: Esatto. Pare dalle ultime notizie che sto raccogliendo che questa trattativa sia molto avanzata. Volevo sapere se voi avevate notizie in merito alla chiusura della trattativa, perché lui ieri il Paratici era molto, come dire, orientato a prendere questo giocatore, e poi l'ala che ci manca sulla fascia, insomma.
6: Allora, però ascoltami, Nicola, se parli della conferenza stampa con tutti i giornalisti, l'argomento con le osso è stato affrontato in maniera marginale. Se ti riferisci all'intervista che ha fatto a Sky, lui ha detto che era un giocatore che gli piaceva, e lui però ha anche aggiunto, come ce ne sono tanti altri, per cui ha confermato l'interesse, ma la trattativa però, ecco, è un discorso, voglio dire, che tu hai saputo per fonti tue, perché lui non è chiaro.
7: No, ci sono alcuni siti ora che stanno dando che la trattativa è in via di definizione, siccome tu sei sempre okay, molto informato, Cecca, volevo sapere se tu hai avuto dei segnali in merito, perché di solito la fonte che ho avuto io è abbastanza attendibile.
6: No, ma sicuramente è un giocatore che loro andranno a prendere, però.
5: Grazie a Nicola, intanto. Grazie
6: Nicola.
7: Abbraccio, ciao Nicolò, ciao.
6: Io sinceramente questa roba ora come ora non lo so, ecco, se è venuta fuori da qualche altro sito puoi controllare te, che io sono fuori, magari dico se ci sono, diciamo, sì, degli aggiornamenti diversi, ecco. Però che sia un giocatore che piace, assolutamente sì.
5: Sì, poi stanno arrivando diversi messaggi ora, per l'appunto, novità così fresche su Cole Osho non ne vedo. In realtà è quello che sappiamo da, direi, da qualche giorno, che la Fiorentina è interessata, che il Burnley chiede 10 milioni di euro, anche perché è per retrocesso, quindi non è che abbiano in programma di fare, insomma, grandi sborsi economici, piuttosto devono fare degli innesti. Poi lui ha un contratto fino al 2029, non penso che faranno le barricate, e quindi nulla. Questo è permesso il punto sulla trattativa, anzi fino al 2031 vedo il contratto. Comunque ci chiedono di Mandragora, ci scrivono più che altro di Mandragora, addirittura un ascoltatore, un utente su YouTube dice: Mandragora 29 anni, 2 milioni di ingaggio, per 10 milioni lo accompagno io in Turchia. Che ne dici, Cecchi?
6: Ma voglio dire, se c'è questa possibilità di andare a prendere tutti questi soldi, o quantomeno se ci sono questi soldi che arrivano, la Fiorentina lo sceglie. Ma tra l'altro l'anno scorso, se vi ricordate bene, era arrivato il Betis di Siviglia e c'era stata un'offerta, se non ricordo male, tra i 6 e i 7 milioni di euro, che la Fiorentina reputò non congrua per il giocatore, che magari forse non aveva nemmeno tutta questa voglia di andare al Betis di Siviglia, e quindi quest'anno prenderne di più è ancora più complicato, perché la stagione non è stata buona per la Fiorentina. Però se ne dissero 10, magari valutano e la fanno anche, non è che sia proprio un problema. Tanto qui abbiamo capito, se c'è la possibilità vendono tutti quelli che possono, come dire, possono dare via con un determinato compenso, che potrebbe essere, appunto, voglio dire, una cifra intorno ai 10 milioni.
5: Poi altri messaggi che ci stanno arrivando, anche qualche vocale. Intanto direi che possiamo sentirne uno. Vai, eccolo qua.
8: C'è caso un Guido e Grassina ripescati come muggini. Vai, Cecca, gol.
5: Visto, Cecca, tanto è inutile.
6: No, io sono contento invece di un'altra cosa, che Marco Baroni sta per ritornare a essere il nuovo allenatore del Verona, e quindi mi piace sottolineare questo aspetto, perché francamente Marco Baroni è un fiorentino, mi dispiace che la sua avventura a Torino non sia andata bene, ha risolto il contratto, ormai ci siamo, firmerà un biennale con il Verona e ritorna a fare una bella coppia con il mio amico Sean Sogliano, e sono contento perché la presenza di Marco Baroni, la presenza di Sean Sogliano, secondo me dà la possibilità al Verona di avere grosse speranze di ritornare subito in Serie A, e quindi questo mi sembra un bel binomio. Piccola digressione, ma ci teneva a farla.
5: Sì, no, dicevo, è inutile perché tanto anche se tu provi a fuggire l'argomento, no? A sfuggire all'argomento Grassina, comunque te lo chiedono e quindi vabbè.
6: Vabbè, io però non parlo, no? Certo. Dire, non parlo.
5: Silenzio, cioè, stampa.
6: Faccio come dice Parati, ci sono interlocuzioni tra me.
5: Ti autoesoneri.
6: Grassina, ecco, mi autoesonero. E io mi autoesonero e continuo a farmi pagare da solo. Cioè,
5: esatto.
6: Pago da solo una roba che non si era mai sentita.
5: Ma vedi, è proprio la furbizia di questo concetto.
6: L'autoesonero però ti è piaciuto, di la verità.
5: Sì, mi è piaciuto. Ti ho telefonato quel giorno. Complimenti.
6: Sì, la cosa bella è che si è dovuta spiegare questa, cioè, secondo me la cosa più divertente di tutto è che abbiamo dovuto spiegare a chi di dovere che cosa fosse l'autoesonero, perché qualcuno non aveva interpretato bene la battuta, giusto?
5: Pazzesco. Allora, arriva il messaggio invece.
6: Io veramente.
5: Sì, no, no, non parole. Un altro messaggio di un utente da YouTube. Mandragora con i suoi 8 gol ci ha tenuto a galla nel momento più difficile della stagione ed è probabilmente il centrocampista italiano con il miglior tiro da fuori. Ma io sono d'accordo anche con chi dice che Mandragora non è un giocatore di cui privarsi così a cuor leggero, perché per il livello della Fiorentina degli ultimi anni era tanta roba. Questo,
6: ah beh,
5: questo lo dico
6: però,
5: io.
6: Ragazzi, lo so, Nico, però alla fine, allora, ti hai fatto la domanda su Mandragora.
5: Sì.
6: Io potrei dirti, ma se dovessero arrivare 30 milioni per Fasoli, cosa si farebbe? Tutti direbbero, ma che scherzi, 30 milioni, si fa il fiocchino, lo diamo via, lo portiamo anche noi direttamente. Quindi vuol dire che non è tanto il fatto che un giocatore possa valere più o meno, è il fatto semplicemente che quando ci sono delle offerte, in questo calcio di oggi, tutti i club le prendono in considerazione. Quindi non è da dire che io rinuncio a Fagioli perché non so più come fare, che se arrivano i soldi, anche se Fagioli è bravo e forte, si dà via, tanto funziona così. Io francamente ormai mi sono abituato a questa dimensione, che ormai è una dimensione che riguarda anche i grandi club. Forse gli unici due sono un po' l'Inter e il Napoli che escono da questa scia, ma l'Atalanta ha venduto Palestra per 50 milioni all'Inter più bonus e 45 milioni più bonus Ederson al Manchester United, eppure sono sempre lì, no? Quest'anno hanno fatto il settimo posto. Cioè, non è tanto il problema di vendere, è il problema del progetto. L'Atalanta ce l'ha sempre avuto questo progetto con Gasperini, hanno venduto e ricomprato, venduto e ricomprato. Vediamo qual è il progetto Paratici.
5: Ma su questo mi ha convinto Paratici, perché nonostante si sia un po' parato le terga, no, nel dire che il mercato, siamo tutti un po' troppo dietro al mercato, ci interessa troppo la dinamica del mercato, no? Però lo capisco quando dice che non è solo da quello che costruisci una stagione positiva,
6: certo,
5: ma da tutto
6: certo.
5: Ciò che sta intorno, da un modello virtuoso, da un'idea, da
6: esatto.
5: Un progetto. Su questo siamo d'accordo, anche perché voglio
6: ma
5: dire.
6: Ma infatti, Nico,
5: sì.
6: Lui, secondo me, ieri lo ha fatto capire che quest'anno sarà un anno di ricostruzione, perché se te prendi Coleosso, prendi Torzed, per dire, dai via De Gea, Gosens, Mandragora o altri giocatori, è una ricostruzione che non è detto debba portare necessariamente a un risultato sportivo eccezionale. Cioè, ti avvicinerà a una parte della classifica importante, ma probabilmente non ci rientrerai, ti servirà l'anno successivo. Quindi io quando sento dire no, non si deve dire l'anno di transizione, cioè non è che è un reato se c'è un anno di transizione, cioè il vero problema è che se dall'anno c'è un anno di transizione per un progetto veramente bello, allora quello è accettabilissimo, perché non si può nascere e volare, bisogna fare e porre le basi. La Fiorentina in questi anni non le ha poste e quando c'è stata la prima difficoltà si è arrivati a dove siamo arrivati, per cui se l'anno prossimo c'è da sacrificare un po' un obiettivo o arrivare vicino a delle zone europee ma senza intaccarle, a me interessa un po' meno rispetto al fatto che sarebbe molto peggio non avere poi la prospettiva dell'anno dopo e dell'anno dopo ancora, perché quella secondo me, cioè la vera storia è il secondo anno dopo la costruzione, non l'anno prima della costruzione, perché ti può andare bene il primo anno di costruzione, ma in realtà il vero esame di maturità ce l'hai nel secondo anno,
5: certo.
6: Dove hai posto le basi nel primo. Io credo che questo vogliono fare loro, o abbiano voglia di far questo, poi naturalmente ce lo dimostreranno nei fatti. Io l'anno prossimo non è che mi aspetto cose eccezionali, però mi aspetto una società organizzata, una società che punta sui giovani e su quelli meno esperti, e una società che finalmente fa le cose in maniera giusta.
5: Ma guarda che non sarebbe poco, perché anche nelle due ore precedenti è intervenuto Pietro Lomonaco, che ha detto sbigottito, ma anche la gestione di un Fortini, lo mandi a giocare, vedi che fa bene in Serie B, poi lo riprendi e lo dai via di nuovo, cioè non ha senso, perché allora non ha proprio per definizione il concetto del settore giovanile, va a farsi benedire.
6: Tra l'altro, guarda Nico, su Fortini ti do un aggiornamento ed è questo, che al momento non ci sono delle vere e proprie offerte ufficiali per questo ragazzo. Non essendoci delle offerte ufficiali, Fortini chiaramente nel corso di questi mesi di mercato rimane un po' lì al palo in attesa di capire se arriva l'offerta. Però anche qui altro scenario: se al primo di settembre non fosse arrivata un'offerta soddisfacente per Fortini oppure per la Fiorentina stessa, il rischio fortissimo è che lui rimanga a scadenza.
5: Quindi al
6: rinnoverebbe.
5: A differenza di Dodò, che con cui c'è un gentleman agreement con il rinnovo annuale, Fortini sì, no.
6: Ma con Dodò, secondo me, questo gentleman agreement è fatto perché sanno benissimo e tanto va via. Ah, quindi, okay, diciamo, è proprio cautelativo, no? È come quello dice: prendo il biglietto, si paga un euro d'assicurazione, perché da tante volte succedesse che atterrano gli alieni, non lo so, o arrivano i dinosauri, e non si fa il concerto, no? Quindi che c'è una probabilità su un miliardo. E quindi conseguentemente la situazione è un po' diversa, anche perché sono un po' diversi i rapporti.
5: Quindi diciamo che Fortini c'è il serio rischio che, non arrivando offerte entro il primo di settembre, vada a scadenza.
6: A quel punto poi magari qualcuno lo può prendere a scadenza, perché giustamente è un giocatore bravo,
5: cioè,
6: e aspettano magari a febbraio e lo prendono a scadenza. Ora, cioè, capito, questi sono tutti scenari, però, che poi quando dicono ma voi dite un sacco di cose e poi non se ne realizza uno, siccome vogliono che noi si dica sempre qualcosa, ecco, qualcosa è questo è uno scenario, questo si chiama
5: però
6: scenario.
5: Però questo l'hai detto, è uno scenario, hai premesso, è una cosa che potrebbe essere nel momento in cui non dovessero arrivare offerte entro il primo
6: di
5: settembre.
6: È una roba che ne potremo parlare il 2 settembre, se però, non ci fosse stata un'offerta.
5: Fammi dire anche questo. Scenario. Noi stiamo parlando di e con Paratici da ieri, no? Però questa non è responsabilità di Fabio Paratici. Cioè, lui si ritrova certe patate bollenti. Cioè, se la gestione dei giovani è stata scellerata, mi permetto di dire, tra quelli Fortini, ma si può parlare anche di Amatucci, eccetera, eccetera.
6: Sì, sì.
5: E non è responsabilità dei Paratici. Che no, una delle prime cose che ha detto è che va valorizzato un settore giovanile virtuoso come quello della Fiorentina.
6: Il problema di Fortini, secondo me, è capire cos'è successo in quel mese di dicembre, in cui la Fiorentina comunque era sempre ad annaspare in classifica, che naturalmente sembrava ad un passo da poter rinnovare il contratto, perché l'avevamo scritto, l'avevamo detto e lo confermiamo. Poi a un certo punto si è bloccato tutto, perché il cambio di modulo, evidentemente qualcos'altro che non ha funzionato, ha cambiato il rapporto e la cosa si è totalmente arenata. E quindi, essendosi arenata, poi siamo andati avanti col pensiero della classifica. Fortini ha giocato poco e ora siamo in una situazione per la quale Fortini debba essere anche lui sul mercato. Lui purtroppo necessariamente, perché se non ti rinnova il contratto, cioè, a parte il discorso che nessuno è cedibile, lui è proprio cedibilissimo, per il semplice motivo che non ha nessuna intenzione di allungare in questo momento.
5: Andiamo con un altro messaggio vocale per Niccolò Ceccarini, sentiamo, arriva.
9: Buongiorno a tutti, Luca da Puntala. Grazie. Ma con tutte queste voci di cessioni eccellenti, da Dodò a Gosens, non si rischia di smantellare i pochi punti fermi per la rivoluzione di Grosso invece di rinforzare i punti deboli? Mi chiedo come si fa a fare mercato navigando così a vista. Grazie.
6: Tra l'altro si sente male sottofondo.
5: No, questo è un colpo basso, eh? È bassissimo questo colpo. Sì. Mamma mia, beato te davvero, Luca, che sei appuntato.
6: No, dicevo, la domanda che ho fatto ieri è che lo ha un po' infastidito, parliamoci chiaro e tondo. Lo ha infastidito Paratici questo mio ragionamento,
5: sì,
6: che è un ragionamento che abbiamo fatto in tanti. Poi, francamente, lo sappiamo che sono sul mercato, lui giustamente non vuol parlarne, e credo che anche, voglio dire, sia normale che non ne voglia parlare, perché se è coerente, no, dice sono stato coerente, non hanno detto nulla sul budget, non hanno detto nulla sui giocatori, non hanno detto nulla sulle cessioni, sugli acquisti, figuriamoci se ti vanno a dire se quello e quell'altro è sul mercato. Però io almeno ci ho provato, perché sono andato lì a far cosa altrimenti.
5: Poi ci scrive Giovanni, anzi Giotto, ma dalla campagna, dice: buongiorno, finalmente una prima buona notizia, via lo scassa spogliatoio, il Rivera dei poveri, poi avanti l'altro Ranieri, il Maldini di Temu. Io credo che si riferisca a Mandragora, visto che parlavamo di lui. Secondo lui Mandragora è uno scassa spogliatoio, forse dalla vicenda del Sassuolo, insomma, dell'andata. Ora ci sta, no, che...
6: Ora.
5: possa dei comportamenti un po' sopra le righe, probabilmente li hanno tutti, ma ecco, ora Mandragora scassa spogliatoio, francamente mi stona un po', ecco, come, come ricostruzione. Anzi, io lo dico sempre, lui è quel giocatore che l'anno scorso, a cos'era, aprile 2025, tornati dalla trasferta di Roma, peraltro avendo anche perso, se non sbaglio, dovendo giocare poi l'andata delle semifinali di Conference pochi giorni dopo contro Real Betis, si è messo la notte stessa, a mezzanotte, tornati da Roma a fare le vasche al Viola Park per recuperare. Quindi, insomma, ora, da qui a chiamarlo scassa spogliatoio mi sembra un po' tantinello, ecco, vabbè.
6: Beh, insomma, ci sono tanti giocatori della Fiorentina che secondo me dovrebbero essere un po' sub iudice da questo punto di vista, e individuarne uno mi sembra abbastanza antipatico, no, ecco. Sì, poi uno può pensare come vuole, però se andiamo ad analizzare tutti quelli che hanno giocato e hanno vestito la maglia della Fiorentina in questa stagione, beh, francamente ci sarebbe da dire qualcosa su tutti, o su quasi tutti.
5: Poi ci scrive Yuri, ma certo, via, aria pulita, persona prepotente e montata, fa qualche gol ma per il resto è pressoché inutile in campo, anzi spesso dannoso. Questo è il pensiero di Yuri su Mandragora.
6: Poi quando lo venderanno a 5 milioni, però si è venduto a 5, cioè, però almeno si è venduto, così almeno. No, io sono dell'idea, io ero dell'idea di fare una bella rivoluzione totale, francamente, il più possibile. Credo che non sia fattibile, poi lo valuteranno loro, cioè, io credo che Paratici in questi 4 mesi si sia un po' reso conto di quello che è lo spogliatoio della Fiorentina, è che purtroppo su alcune situazioni lui non può muoversi come vorrebbe. Faccio un esempio: Ken, che è un calciatore importante, non penso si debba aggiungere tante cose, no, sul fatto che proprio irreprensibile il suo comportamento non è stato, no? E uso un po' una parola abbastanza tranquilla, però non è che lo puoi regalare, e quindi alla fine cosa devi dire? Per il momento si va avanti, se poi ci dovessero essere delle offerte importanti le valuteremo, perché comunque è un giocatore che è centravanti della nazionale, lo conosco da bambino, cosa ti deve dire? È ovvio che anche su Ken ce l'avrà lui tanti dubbi per l'ingaggio, per quello che è il suo rendimento, per quella che è stata l'ultima stagione, per le sue condizioni fisiche che non si capisce mai bene come siano, se il problema è risolvibile o meno. Anche questo è un'altra tematica che poi tra l'altro verrà, dovrà essere affrontata, perché anche se ci fosse una cessione, lui sta veramente bene, ha recuperato, c'è qualche dubbio se dovesse fare anche le visite mediche, c'è bisogno, diciamo, di fare un approfondimento su questa situazione, basta solo il riposo? Io francamente, c'è la privacy, no? Come si dice in gergo, sulle condizioni delle persone.
5: Sì.
6: E quindi a maggior ragione mi fermo, ma è normale che se un club spende 35-40 milioni di euro voglio sapere se il giocatore è a posto al 100%.
5: Sì, che poi l'incontro che c'è stato giovedì tra la Fiorentina e il procuratore di Mandragora per me è stato abbastanza chiaro, anzi c'è stato mercoledì, sì, oggi è venerdì, quindi 2 giorni fa, no, c'è stato questo vertice tra la Fiorentina e i suoi agenti, e per me, cioè, è proprio, è chiaro, molto più chiaro di quello che non sembra, cioè che la Fiorentina ha traccheggiato, non si è sbilanciata, perché fondamentalmente dovesse arrivare un'offerta considerata congrua, quindi anche 35 più bonus, 40, lo mandano via. Secondo me è questa la sensazione che ho, e non so cosa ne pensi tu, Cecca, ma insomma,
6: no, e poi bisognerà vedere anche che fare eventualmente con Piccoli, perché anche Piccoli
5: è giusto.
6: Cioè, noi stiamo parlando, ma se va via Ken, che si fa con Piccoli? Cioè, Piccoli lo teniamo come alternativa della nuova punta, oppure si dà via in prestito anche Piccoli? Piccoli, per esempio, secondo me l'unico modo è darlo via in prestito, perché non credo ci sia qualcuno
5: che possa fare un
6: investimento da oltre 15-20 milioni di euro. E quindi ci sono tutta una serie di problematiche, però come ci ha detto Paratici, non ci diranno niente, staremo a vedere se effettivamente questa operazione verrà fatta, questa come tante altre, le riporteremo nel momento in cui avremo delle certezze. Quindi state ad ascoltarci e cercheremo di darvi qualche informazione. Sarà estremamente complicato visto l'atteggiamento, ma tanto questo è un problema nostro, l'importante è che la gente sia contenta della squadra che venga fatta. Poi se noi non si riesce a beccare le notizie, amen, cioè voglio dire, ce ne faremo una ragione, L'importante è che dopo 7 anni ci sia qualcosa di diverso.
5: Eh sì, sì, sì, su piccoli mi torna quello che dicevi. In effetti mi è arrivata anche a me, diciamo così, un'imbeccata qualche settimana fa, cioè che la Fiorentina quantomeno proverà a capire se ci siano i margini per darlo via in prestito, anche perché sennò è molto molto complicato.
6: Non lo puoi cedere, a meno che non abbia un club di Premier, ti dà 30 milioni di euro, dici allora vabbè, prendi, arrivederci, grazie, ma si ritorna lì. Per quale motivo dovrebbero fare? Non ti dovrebbe dare una cifra del genere.
5: No,
6: oggi,
5: non esiste. Certo, per quanto l'hai pagato, o ci fai una minusvalenza, o se no te lo tieni, o lo mandi in prestito.
6: Necessariamente. Cioè, le strade sono quelle, non è che ce ne sono tante altre.
5: Va bene, allora, piccolo break, un po' di pubblicità e poi torniamo a Nick & Nick, sempre su Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola, Nick e Nick, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini. E invece sì, siamo pronti per continuare la nostra trasmissione fino alle 17. Tutti i vostri messaggi, caro Cecca, al 348-75-13933. E per le telefonate in diretta il numero è 055-77-111-71. Direi che possiamo ascoltarci subito, così pronti via, un messaggio vocale. Vai!
1: Ciao grandissimi! Volevo sapere per questa fine settimana cosa si prevede a Lido di Grassina, cioè come il mare, i bagni, se tutto a posto, se avete comunque disponibilità sia per l'ombrelloni, gazebo, ristoranti, cosa si prevede, se ci sono eventi particolari la sera, insomma volevo un aggiornamento perché sarei fortemente interessato questa fine settimana. Grazie, un abbraccione, siete forti, Gabriele da Fucecchio.
0: Vedi Cecca, c'è grande attenzione per il Lido di Grassina,
2: che ci dici? D'altra parte qua non è che si frigge con l'acqua. Allora, certo. Possiamo rispondere diciamo in maniera molto concreta, perché chiaramente questa è una richiesta legittima. Allora, la prima fila è tutta occupata.
0: Ok.
2: Quindi non abbiamo diciamo disponibilità di ombrelloni per quanto riguarda la prima fila.
0: Le tende?
2: Non c'è. Le tende tutto già esaurito da giorni. Per quanto riguarda, voglio dire, anche i pedalò non c'è modo di poterli prenotare. Però conseguentemente abbiamo previsto per quanto riguarda le serate qualcosa di veramente importante, perché ci sarà una pericena con Pietro Lazzarini che vi parlerà della Fiorentina, vi intrattenerà, ci sarà potere incontrare anche personaggi di Radio Fiorentina.
0: Ma lui lo sa, per capire?
2: No, lui non è al corrente. Diciamo, glielo diciamo in diretta, però il punto focale del nostro weekend sarà il concerto di Tommaso Loreto con Cesare Cremonini.
0: Con Piero Pelù.
2: Con Cesare Cremonini.
0: Senti, questo è il pubblico di Tommaso Loreto.
2: Esatto, la versione diciamo tereccia di Loreto insieme al nostro grande Cesare Cremonini, perché comunque lui ha fatto il concerto ieri a Firenze, si è fermato, c'è un po' di tutto, ho detto sì, è l'unica cosa, se non ti scoccia potresti venire qua magari a fare un concertino con il nostro direttore Tommaso Loreto, che tra l'altro ci terrebbe, e quindi stasera montiamo il palco da 100.000 posti. E poi da domani insomma ci sarà la possibilità, subito dopo il bagno, a partire dalle 21, Tommaso Loreto e Cesare Cremonini in concerto per un grande Grassina Beach.
3: Il Costa ci va.
0: Il Costa non ci va. Ma guarda che non so nemmeno se Tommaso Loreto stava decidendo, perché a quanto ho capito gli si è rotto il Bluetooth, per cui doveva un attimo vedere.
2: È il primo uomo al mondo che ha il Bluetooth rotto.
0: Stava risolvendo.
2: È il risultato di un lavoro fantastico di questa radio.
0: Sì, allora c'è Cristo da Campi che ti chiede una valutazione diciamo tecnica più che da mercataro. Sì. Dice, ma Cecca, scusami, ma Coleoscio è un giocatore per puntare a cosa? L'Europa? Non credo. Quindi secondo te, Cecca, Coleoscio è un giocatore, un profilo per quel tipo di ambizione, di obiettivo, o è ancora troppo acerbo?
2: Ma chiaramente Solomon dà più garanzie. Solomon ti dà più garanzie, perché Solomon comunque è un giocatore che ha esperienza internazionale, viene dal Tottenham, e poi la Fiorentina deve valutare se è il caso o meno di riscattarlo, ma anche lì lo scopriremo. Mi sembra che se non ci siano state grosse risposte, temo che a quella cifra lì non verrà mai riscattato, però non si sa, perché con Parati ci può succedere veramente anche di tutto. Con Coleoscio è un prospetto, è un giocatore interessante, però ecco, non mi sembra che segni tantissimo. No. Io ho l'idea che faremo una squadra bellina, ma non so quanto qualitativa, ecco.
0: Ah, ok, sì. No, ma ci stiamo, lo dicevamo anche prima, una squadra magari competitiva, così anche allettante, per certi versi curiosa, che però magari provi a sfruttare anche i demeriti altrui, un po' come ha fatto capire Paratici in conferenza stampa, più che partire di partenza, scusate il termine, cioè la ripetizione, per degli obiettivi particolarmente alti. Cioè non penso proprio che così dall'inizio dici ok, noi puntiamo quest'anno all'Europa League, no, casomai puntiamo a provare a rosicchiare terreno a quelle che lottano per l'Europa come la Conference.
2: L'Europa League mi sembra un fatto inarrivabile ora, attenti via, mi sembra. Poi sai, il campionato è strano, no? Ci sono delle squadre che magari sono partite per salvarsi e che arrivano a ridosso della zona europea, quindi tutto può accadere, però pronti e attenti via, forse l'Europa League, non lo so se è il vero obiettivo della Fiorentina del prossimo anno.
0: Poi ci scrive Stefano, dice sulla domanda di Nick, ho notato la precisazione di Paratici sulla coppia difensiva, ha voluto nominare Ranieri, vuol dire che Ranieri sarà il nuovo capitano secondo te?
2: Che sia il nuovo capitano non lo so, non penso che sarà il nuovo capitano della Fiorentina, o almeno ancora la decisione la prenderà Fabio Grosso quando sarà qua. Io penso che lui abbia voluto sottolineare che abbiamo chiuso con Ranieri la coppia centrale e non con Comuzzo, no? La mia domanda invece era più sul futuro di Comuzzo, perché io avevo capito che Comuzzo potrebbe essere un titolare per Grosso, e lui ha voluto parlare di Ranieri proprio perché forse non vuole mettere pressione a Comuzzo. Poi vediamo su Comuzzo, perché su Comuzzo un giorno tira un'area, un giorno ne tira un'altra, cioè qualche giorno fa pensavo che dovesse rimanere, oggi continua a pensare che possa rimanere, ma non è escludere un prestito, non è da escludere un prestito, quindi è tutto molto labile.
0: Guarda, c'è che io mi sono fatto questa idea che ieri Paratici abbia parlato molto poco di budget, perché il budget non c'è, o comunque lui sa che deve introitare, no? Usiamo questo termine brutto, deve incassare per poter poi investire, quindi lui sa benissimo che un calciatore come Comuzzo può portartelo un gruzzolo, no? Un
2: però
0: certo
2: non lo
0: bottino.
2: Puoi regalare, però non lo puoi regalare,
0: ma non penso che sia nelle intenzioni, no?
2: No, non lo puoi regalare, nel senso che se poi ti esplode da un'altra parte, l'hai venduto a 15 milioni per esempio, hai perso un valore importante della tua squadra, ecco. Vorrei che questo ragionamento fosse fatto anche su Fortini, perché poi alla fine anche Fortini è un altro ragazzo che ha delle buone qualità, e quindi a maggior ragione. Però se sai lì non ci sono margini di chiacchierata con il procuratore, o quantomeno se la strada lì si sono già un po' separate, diventa poi difficile ricostruirle o ricongiungerle, per cui aspettiamo e vediamo. Questo
0: sai,
2: è tutto un discorso da valutare.
0: Io credo che Comuzzo lo valutino abbastanza, lui ha il contratto fino al 2029 con opzione per il 2030, quindi certo, anche il coltello dalla parte del manico, se vogliamo.
2: Assolutamente.
0: Cioè, quello che volevo dire è che Comuzzo sanno bene essere un calciatore di valore, o che comunque vale una certa cifra, almeno credo 30 milioni, 25-30 milioni, sì. Quindi se arriva un'offerta di quel tipo, grazie a Comuzzo, penso che insomma pensino di cederlo, ma proprio per quello che dicevo prima, perché più riescono a incassare e più poi possono investire, perché il budget mi sembra che sia molto basso, se no cioè, qualcosa ci avrebbe detto, penso. Poi arriva anche,
2: secondo me non è altissimo, però vediamo,
0: poi sono tutte impressioni, figuriamoci, non ci ha detto niente, per cui non si può altro che andare di logica. Fausto Dall'Elba del Viola Club Scoglionati dice: sono allora su Mandragora, ecco, un giocatore che ti fa dai 6 agli 8 gol all'anno, privarsene per soli 10 milioni per spenderne 15 per Torsvet non mi sembra un grande affare. Torsvet bel giocatore, ma 10 sono pochini, dice per Mandragora.
2: Ma non lo so, io sinceramente su Mandragora posso dire quello che ho appena detto, cioè nel senso che è un giocatore che a mio avviso ci può stare in questa rosa. Lo faresti titolare in una Fiorentina stracompetitiva? No, però come alternativa dentro l'organico lo terrei. Ecco, io pensavo l'altro giorno a come era la Fiorentina di tanti anni fa, quando erano i tempi di Cecchigori, se c'erano delle alternative importanti rispetto a quelli che giocavano, quindi però i titolari erano molto più forti. La Fiorentina aveva un centrocampo, ha avuto Schwarz, ha avuto giocatori come Rui Costa, ce n'ha avuti tanti, e quindi poi non c'era tanto spazio per eventualmente delle alternative. Ora qui il livello si è decisamente abbassato rispetto a quegli anni, e quindi poi ragazzi, tanto se non ci fanno l'offerta giusta non l'accetteranno mai, quindi se dovessero dargli 5 milioni non penso che venderanno Mandragora, se gli dovessero dare 10 milioni potrebbero pensarci. Poi se questa cifra a noi tifosi, o meglio ai tifosi e a noi addetti ai lavori, non ci va bene, conta il giusto, è importante che vada bene alla società e che prendano poi un giocatore alternativo che sia più funzionale per il modulo di Grosso.
0: Poi ci scrive Matteo da Firenze: grazie a Graziella e grazie a Comuzzo, noi mettiamo a referto. Certo, altro messaggio vocale, vai, sentiamo.
3: Penserei tutti onestamente, visto l'annata pessima che hanno fatto, facce nuove, giocatori nuovi, mi fido di Paratici, di quello che ha detto ieri, un po' di positività e vediamo di tirarci fuori dalle brutture dell'anno scorso e di non per un centenario che sia risolutivo e un'annata meglio. Buona giornata, Marco.
0: Sì, sì, ma penso sia in linea anche con le idee del club. Alla fine nessuno è realmente incedibile. Ricca ci scrive su YouTube: alternativa da 2 milioni di ingaggio? Anche qui, riferita a Mandragora, cioè ci teniamo un calciatore che è un'alternativa e non un titolare e che guadagna 2 milioni. In realtà,
2: no, alternativa non lo è, perché finora ha sempre giocato quando poteva, non giocava titolare, mi sembra. Non credo lo mettessero in panchina per fargli fare l'alternativa. Credo che Mandragora quest'anno sia stato comunque giudicato un titolare. Ma ragazzi, il problema è uno solo, cioè se Mandragora è un'alternativa oggi al centrocampo, vuol dire che il centrocampo la Fiorentina è più forte al centrocampo vuol dire che una Fiorentina ha un monte ingaggio importante, una Fiorentina ha un monte ingaggio importante lotta per traguardi importanti. Siamo in questa situazione? La risposta è no.
0: Poi ci scrivono su Coleoscio, questo è Maurizio: se fosse forte il Paris FC lo avrebbe riscattato dal Burnley. Lui peraltro la cifra del riscatto era 5-6 milioni di euro. Tu hai capito perché il Paris FC ha scelto di non riscattarlo, di non fare questo investimento cecca? Era diritto di riscatto, giusto? Aveva l'opzione.
2: Sì, io non lo so sinceramente per quale motivo hanno preso questa scelta. Devo dire che Paris FC, per esempio, ha preso anche Iconé, quindi voglio dire,
0: no, ecco, sì.
2: Non è una società che deve essere un termometro necessario, ecco, voglio dire, perché c'è andato a giocare Iconé, che non mi sembra fatto un carrierone, ecco, francamente, da come è uscito da Lille, è venuto alla Fiorentina e poi dopo è andato via, quando è andato via è stato praticamente pagato poco o nulla. È evidente che forse non è riuscito, non sono convinti fino in fondo di fare un investimento o hanno altre idee, non è che per forza di cose, cioè chiaramente se era un campione lo tenevano, è ovvio, no? Se avesse avuto dei numeri da campione lo avrebbero riscattato, certo. Sparirsi. Evidentemente lo considerano un buono giocatore, ma nulla di più, non determinante per la loro idea di gioco.
0: Poi Andrea si rivolge a te dicendo: ma a gennaio non si parlava di Zappa del Cagliari e di Disasi di West Ham per la difesa, secondo te potrebbero essere profili praticabili?
2: Allora, Zappa sì, perché ha anche un ingaggio contenuto. Disasi no, perché secondo me ha un ingaggio molto elevato e non so se lui si vuole ridurre l'ingaggio per venire a giocare in Italia, oppure se questa è l'intenzione da parte del calciatore, perché francamente bisogna pensare anche alla sua idea, a quello che lui vuol fare, e naturalmente se ci sono queste opportunità uno le può prendere in considerazione, ma Disasi rifiutò la Fiorentina a gennaio. Ricordiamocelo, sì, sì. Non è che ha detto di sì, ha detto di no.
0: Non dice sì, ma dice no.
2: Dice no.
0: Sì. Bene, allora ascoltiamoci un altro messaggio.
2: Ne faremo una ragione, cioè voglio dire, certo. Scrive anche senza avere un difensore in più, ecco.
0: Certo, altro vocale, vai.
4: Ero vivo, ma volevo chiedere, mi aveva dato una bellissima impressione qualche tempo fa l'argentino del Bologna, Dominguez. Ma che fine ha fatto? Mi sembra abbia giocato poco anche nel Bologna, probabilmente non è stato ritenuto, non so, adatto al suo schema italiano, ma mi sembrava veramente forte. Voi sapete che fine ha fatto? Ciao, grazie. No.
2: È sempre lì, è sempre a Bologna.
0: Benjamin Dominguez, no?
2: Sì, sembrava che la Fiorentina lo volesse prendere, era un'idea, poi però non sono riusciti a prenderlo perché evidentemente il Bologna aveva delle richieste un po' alte e la Fiorentina non era nelle condizioni di poter fare degli acquisti in quel momento lì che potessero portare, voglio dire, a un altro obbligo di riscatto, perché parliamoci chiaro e tondo, la Fiorentina ha fatto due obblighi di riscatto su due giocatori, tutti di centrocampo, o quantomeno diciamo di centrocampo, uno centrocampista offensivo, uno meno offensivo, sto parlando di Fabian e dello stesso Brescianini, quindi se si fossero dovuti mettere all'anima anche un'altra operazione, ai noi, altro che bilancio, altro che budget, dopo ci sapeva il contro budget.
0: Secondo te si riferiva a Benjamin Dominguez o a Nico Dominguez che gioca nel Nottingham? Perché sai, entrambi del Bologna sono passati, per cui.
2: No, io penso a quello che si parlava a gennaio era sicuramente Dominguez, cioè sì, il giocatore.
0: Cioè
2: che,
0: Benjamin Dominguez, sì.
2: Sì, sì, lui quello che naturalmente può giocare anche come esterno d'attacco.
0: Sì, sì, penso, classe 2003. contratto sì, fino al 2029. Io ho sempre saputo, peraltro, come dicevi anche tu, no, che il Bologna non è che se ne privava così a cuor leggero. Comunque chiedevano di
2: Bologna, pagarlo. E Bologna naturalmente non si è dato nemmeno Fabiano a cuor leggero, te l'ha fatto pagare 15 milioni di euro. Lo volevi, l'hai dovuto pagare 15 milioni di euro. Ti hai dovuto liberare un posto, liberando quel posto l'hai dato in prestito con diritto di riscatto SOM, e loro ovviamente SOM non l'hanno riscattato, perché comunque non era un loro grande obiettivo. Poteva essere un'idea di mettere dentro un altro centrocampista in uscita di Fabian, e hanno fatto questa operazione.
0: Andiamo con un altro messaggio vocale, vai, sentiamo gli ascoltatori.
5: Ecco. Ciao, saluto Brescia. Allora, se dobbiamo riparare al mercato sconsiderato l'anno scorso,

0: può essere più utile di Mandragora nella testa di Grosso, quindi dico ne levo uno, ne metto un altro, faccio pari, però poi dal punto di vista della prestazione, di quello che io mi aspetto dalla squadra, Torsved mi dà una garanzia diversa rispetto a quella che poteva darmi Mandragora. Ma ragazzi, per fare un progetto sportivo importante di crescita servono degli investimenti, cioè il primo anno servono degli investimenti tra virgolette a perdere, cioè non è che tu puoi pensare che con qualche cessione compensi l'eventuale investimento, no, con qualche cessione mandi via giocatori che non ti servono in quel momento lì, puoi parzialmente diciamo sistemare il bilancio se ti capita di fare una plusvalenza, ma poi devi reinvestire per poter creare basi per la squadra futura. Ora vediamo come si muovono, ma non ci aspettiamo cose clamorose, ecco, io sarei molto prudente e andrei su giocatori magari che non hanno forse troppa visibilità ma che poi possono avere un'ottima funzionalità. E d'altra parte poi non è sempre detto, no, che se te prendi grandi nomi arrivano i grandi risultati. Beh, questo certo. Non è scritto, è altamente probabile ma non è scritto, basta avere un po' di competenza e di qualità, ma e guarda, puoi trovare magari dei giocatori in prospettiva. Però qui ragazzi parliamoci da tondo, è chiaro, qui sono ormai 3 settimane sta parlando del nulla, cioè diciamo
1: certo,
0: la cosa come
1: ma guarda
0: stiamo
1: che sono
0: parlando
1: tutti...
0: da 3 settimane di niente.
1: Sono tutti ragionamenti anche logici se vogliamo, perché 100 volte meglio un giocatore meno forte ma con voglia, con come dire la testa sulle spalle, che uno forte che magari hai già in rosa ma con il mal di pancia, ma questo non mi va, poi quella
0: certo,
1: capito, ma non è un riferimento a uno in particolare, io parlo in generale, cioè è un ragionamento che secondo me sta facendo anche Paratici. Tra l'altro c'è Max da Quinto che ci invita anche a riflettere sul non detto, no, per esempio l'espressione e il linguaggio del corpo di Ferrari quando Paratici gli ha demolito i 7 anni dove loro ci hanno spacciato i 7 posti come scudetti e che in 7 anni non hanno creato una società che lui dovrà allestire, non ha prezzo, solo per quello gli do 8, perché in effetti Cecca, questo è sotto gli occhi di tutti, cioè comunque Paratici, lo ha detto anche Ernesto Poesio, cioè ha dato l'impressione di non aver gradito per niente quello che ha trovato e lo sta dimostrando coi fatti, perché è tutta una demolizione praticamente, cioè nell'area stampa, nell'area
0: cosa appunto non abbia conseguenze.
1: In che senso?
0: Non abbia conseguenze tra di loro, questo dico, mi auguro.
1: No, anche perché comunque gli interessamente preparatici non penso che manchino e ne mancheranno, quindi lui in certo senso...
0: Sì, no, ma è chiaro che di questo argomento ne avranno già parlato, eccetera, poi sai, linguaggio del corpo, non linguaggio del corpo, però su questo siamo tutti d'accordo con Paratici, francamente. Certo. Poi sai, ragazzi, Paratici è un dirigente... Che potrà avere molto mercato e quindi noi dobbiamo non dobbiamo nemmeno affezionarci troppo a questa figura professionale che oggi ci sta dando una mano ma che magari più avanti potrebbe avere delle opportunità migliori e quindi farà le sue valutazioni. L'importante è che ci lasci una base sulla quale poi diciamo innestare il resto qualora ci dovesse essere un domani, parlo un domani lontano, un addio, perché nella vita ci possono stare queste cose, ragazzi, cioè oggi te sei in un posto, domani ti ritrovi un altro, cioè nessuno può immaginarsi, cioè voglio dire Carnevali. L'esempio lampante è Carnevali, cioè Carnevali si è ritrovato nel giro di una settimana a essere l'amministratore delegato del Sassuolo e dopo una settimana a essere l'amministratore delegato della Juve. Lo chiama la Juve e lui cosa ha fatto? Ha preso e ha lasciato il Sassuolo, certo. Perché è un'opportunità professionale, non sto dicendo il Paratici ora lo chiama il Milan, l'Inter, l'Atalanta, la Lazio, prende e va via, però ci sta che dopo che abbia buttato le basi per un lavoro magari gli capita una possibilità nella quale lui possa anche riflettere, sono professionisti e lo devono fare. Questo non si possono giudicare solo perché hanno firmato un contratto di 4 anni e mezzo, perché poi ci sono anche delle valutazioni che avvengono in corso.
1: Allora Cecca, ti faccio ascoltare l'ultimo vocale che anticipa un tema che volevo toccare in questi ultimissimi minuti di trasmissione. Sentiamo.
2: Buonasera ai Knicks, plurale, senza l'anello. Siccome siamo a disquisire sugli alti e bassi di questo grande fenomeno e Ken, e ognuno c'ha la sua, per l'amor di Dio, siccome oggi però siamo anche a piangere la scomparsa di un personaggio che sta nell'aristocrazia del calcio degli ultimi 30 anni, che era Igor Protti, che fuori e dentro il campo valeva almeno altri 10 punti in più di questo signore che si chiama Ken, non lo so, era solo un modo per salutare Igor Protti. Un abbraccio davvero al grande numero 10.
1: Io Cecca volevo farti ricordare

0: Igor Protti, che oggi se n'è andato all'età di 58 anni. Siamo in chiusura di trasmissione, ma insomma mi piaceva farti dire un tuo ricordo, ecco.
1: Personaggio straordinario, uomo favoloso, principi, valori portati in campo, fuori dal campo, pacatezza, competenza, non ha mai perso quello che è il suo valore, le cose che pensava le portava avanti, a costo anche di perdere quello che poteva avere, eroe di un calcio che non esiste più, esempio tanto per i giovani. E io stamani, quando ho sentito questa notizia, proprio mi è entrato proprio una tristezza profonda, perché anche come ha affrontato la malattia con quella forza, con quella volontà, il messaggio che ha lasciato, questo era Igor Protti. Igor Protti ci mancherà tanto, e soprattutto mancherà tanto non alle persone che gli vogliono bene, ma chi oggi deve fare calcio dovrà prendere tanto dagli insegnamenti che sono arrivati da Igor Protti, sia da calciatore che anche da dirigente e da uomo di sport. E purtroppo la sua sarà una grande assenza, una grande mancanza per tutti quanti noi, però ci ha lasciato un messaggio di speranza, che se si è persone per bene, brave, oneste, leali, e si va avanti con la strada giusta, si può ottenere tutto nella vita. Igor Protti ha lasciato questo messaggio, e un grande bacio che gli mando, perché anche con me è sempre stata una persona eccezionale.
0: Grazie a Niccolò Ceccarini, ciao Cecca.
1: Ciao, grazie a voi, buona serata a tutti.
0: Grazie Cecca, ci ritroviamo lunedì, noi torniamo puntuali lunedì alle 16 con Nick & Nick per gli aggiornamenti di mercato, quantomeno i tentativi di aggiornamento di mercato sulla Fiorentina. Adesso la linea va a Gariscalvento con Giacomo Galassi, insieme a lui Chiara Andrea Bevilacqua. Ringrazio Stefano Cherubini al coordinamento tecnico, da Niccolò Santi, ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Andrés Martínez de León è stato tante cose: pittore, scrittore e illustratore spagnolo della metà del Novecento. È stato soprattutto socio onorario numero 552 del Real Betis Balompié. È stato l'uomo che dalla sua penna ha dato vita a Joselito, personaggio di un fumetto anni 50. Ed è stato colui che, tramite proprio Joselito, ha rappresentato, in una frase che campeggia ovunque in Andalusia, che cosa significa essere beticos. Viva il Betis, manche pierda. Viva il Betis, anche se perde. La frase che la penna di De León ha fatto pronunciare a Joselito non è un motto, è uno stile di vita, incarnato al meglio da un altro gigante della pluricentenaria storia verdiblanca, Joaquín Sánchez Rodríguez, noto semplicemente come Joaquín, a queste latitudini diventato Gioacchino. Se cercate la cosa più simile a ciò che Francesco Totti è stato per Roma, beh, andate nel quartiere di Heliopolis e chiedete di Joaquín. Lui che nasce a 116 km da Siviglia, a Puerto de Santa Maria, una cittadina da dove Cristoforo Colombo partì per il suo secondo viaggio oltreoceano. Beh, Joaquín la sua America la trova quasi subito. A 16 anni, nel 1997, per la prima volta si mette addosso il bianco e il verde. A inizio 2000 è già uno degli esterni migliori d'Europa, partecipa al Mondiale del 2002 con la Spagna, fallendo il rigore decisivo ai quarti con la Corea del Sud. Il suo colore non sarà mai il rosso. Con la Roja disputa altre 50 partite, ma manca il treno per saltare in corsa nel momento in cui la Spagna salpa per il proprio decennio dorado, perdendosi i due europei vinti e il mondiale del 2010. Non era destino. Il suo, appunto, ruota attorno a quei due colori, il bianco e il verde, e ha una corona, quella del Real Betis e quella della Coppa del Rey. La vince per la prima volta nel 2005 col suo Betis, a 29 anni di distanza dall'ultimo trofeo messo in bacheca dagli andalusi. Poi lo cerca il Chelsea, ma lui dice di no perché dichiara: a Londra non c'è il sole e io senza sole non posso vivere. E così si sposta prima a Valencia, dove vince un'altra Coppa del Rey, poi nel nuovo Malaga degli sceicchi catarioti e dei petroldollari. Ma l'altro suo sole, dopo Siviglia, lo trova a Firenze. Arriva in Italia a giugno del 2013, a 32 anni, come colpo prestigioso ma di contorno nella Fiorentina di Montella. E poi invece in 2 anni e 72 presenze col giglio sul petto fa innamorare tutti, soprattutto per quell'indimenticabile gol nel 4-2 storico con la Juventus del 20 ottobre 2013.
4: Cavalero solo al limite, la palla per lui, per Cavalero, dentro per Joaquín, posizione regolare, Joaquín! Incredibile! Incredibile! 3-2!
3: Firenze gli vogliono tutti bene, ma Joaquin sente di vivere una storia d'amore che non è la sua. Ogni giorno pensavo al Betis e ogni giorno mi sentivo più vicino al ritorno a Siviglia. E poi, nell'estate 2015, a 9 anni di distanza, Ulisse torna ad Itaca. E non sarà soltanto un ultimo baile romantico e nostalgico. Joaquin con quel Betis gioca per altre 8 stagioni. Tornato da idolo, diventa mito e poi leggenda, recordman in tutto, con 528 presenze totali. El Piscia, il ragazzo, come era chiamato ai tempi della sua prima esperienza al Betis, diventa El Rey e riporta la corona dalla parte bianco-verde di Siviglia. Copa del Rey 2022, finale col Valencia. A 20 anni di distanza dal mondiale in Corea del Sud, Joaquin scaccia il fantasma dei rigori. È suo infatti uno dei rigori decisivi nella lotteria finale. Segneranno anche un altro ex viola, Cristian Tello, e il terzino del Bologna, Juan Miranda. Come nelle favole, Joaquin è l'eroe che rompe un digiuno di trofei lungo 17 anni. Chiedetelo a un tifoso betico chi è Joaquin Sanchez Rodriguez, vi risponderà con gli occhi e il linguaggio dell'amore. Lo stesso con cui Joaquin parla sempre del suo Betis. Meglio di tutti, il numero 17 da Puerto de Santa Marta ha rappresentato un sentimento, un modo di essere, di vivere la vita, di pensare, anticonformista nell'atteggiamento, scherzoso e solare come le piazze di Siviglia, sempre controcorrente, contro il potere, contro il vincere a ogni costo. Perché, lo dice anche lui,
5: aunque pierda, te quiero, aunque te hunda, te quiero. Eso es el Betis. Por eso viva el Betis, man que pierda. Y eso no es ni conformismo, ni nada que se le quiera. No, señor, eso es pureza. Eso es una forma de sentimiento y una forma de vivir.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
7: Tutto ciò che fa Fiorentina
6: è su Radio Firenze Viola.
8: A new day, a new dawn, come cantavano un tempo, un nuovo giorno, una nuova era, quella aperta ieri da Fabio Paratici per una Fiorentina che deve ristrutturarsi e ricostruirsi in società e nella rosa, è quello che è emerso soprattutto ieri. Da lì ripartiamo per immaginare la Fiorentina che verrà, quella che è ovviamente la firma di Fabio Paratici e quella che ovviamente verrà poi consegnata a Fabio Grosso. Qualche rumors di mercato c'è, chiaro che per il momento resta tale e quindi dovremo ancora andare avanti sull'identikit del profilo ideale, che però è giovane, fa parte dell'under 21, magari non necessariamente italiana ma possibilmente anche internazionale, per costruire una Fiorentina competitiva e duratura nel tempo. Caro Luca Calamai, quest'oggi molto fashion in questo verde fresco e estivo. Noi siamo all'interno del nostro building che non è freschissimo, ma al quale teniamo moltissimo. Forse pulire filtri, non lo so.
9: Dobbiamo
8: rendere la temperatura più comfortable, indubbiamente, ma siamo pronti e vogliamo stare con voi un paio d'ore insieme fino alle 16, anche con gli ascoltatori di Lady Radio. E il tutto per fare informazione, per parlare di Fiorentina senza essere piatti o flat, ma invece cercando di ambire a qualcosa di molto importante. Non so più che dire. Però dai, perché tu mi hai fatto, voglio vedere come apri oggi. Ma è arrivato, un paio di minuti l'ho retto.
9: Vai, alla grande.
8: Stop per me.
9: Stop. Ma io ora credo che, guardate, io ho letto ovviamente tante interpretazioni, tante riflessioni sulla conferenza stampa di Paratici, trovo anche legittimo. No, mi posso aprire una parentesi?
8: Devi, se assolutamente devi.
9: No, perché è passato in immagine, guarda, mi sono venuti i brividi.
8: Apri
9: e quindi
8: parentesi.
9: Penso di interpretare anche il tuo pensiero in un grandissimo bacio al cielo a Igor Protti.
8: Sì.
9: Se ne va un uomo che io ho conosciuto, un uomo splendido. Splendido, un ottimo giocatore, ma un campione di vita. Ti devo dire, nella battaglia di questo uomo che